0: specifica di quelle che sono le squadre che non sono mai riuscite a compiere un'impresa del genere, cioè squadre che non avevano il monte ingaggi, non avevano il bilancio, non avevano il tasso tecnico, il talento, la caratura della Fiorentina. Quindi voglio dire, paragonarsi a Benevento, Crotone, non so quali altre squadre, non sono neanche andato a vedere, ma è chiaro che nessuna squadra mai come la Fiorentina si era trovata a quel punto della stagione con zero vittorie. Quindi voglio dire, sono due elementi eccezionali, però non è che uno annulla l'altro. Quindi la salvezza diventa un'impresa semplicemente perché le prime 15 giornate erano state il contrario dell'impresa. Quindi bisognerebbe, secondo me, tenere insieme i due tranci di stagione, altrimenti si commette un esercizio un po' pericoloso anche nella ricostruzione della stagione stessa. Comunque ci fermiamo, tra poco ripartiamo con altri con altre osservazioni anche nello specifico di quelle che sono un po' le voci e i nomi che gravitano attorno alla Fiorentina. Tutto questo qui su Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
0: 15 e 39 minuti Radio Firenze Viola, prime due ore di diretta, tra poco però ripartiamo con il blocco 16-18, quindi non vi lasciamo anche in questo 14 giugno. Ci sono i vostri messaggi, c'è il grande Gabriele che chiede, che mi chiede se trovo una somiglianza tra il CT elvetico e Juric, quindi tra Murat Yakin e Ivan Juric. Guarda, devo dirti la verità, ripensandoci in queste ore, perché questa è una domanda che possiamo anche spoilerare, diciamo, era già emersa privatamente, devo dirti la verità, più che altro trovo una somiglianza con Mads Mikkelsen, grandissimo, straordinario attore danese che ha interpretato una quantità industriale di ruoli pazzeschi. Ecco, secondo me bisogna avvicinarsi più verso quel tipo di somiglianza lì, devo dirti la verità. Poi chiaramente però ne possiamo anche parlare nello speciale somiglianze e quant'altro. Sono le 15.40, questa è Radio Firenze Viola, ovviamente 348-7513-933, 055-77-111-71 per i vostri interventi, le vostre telefonate, per le vostre domande, le vostre curiosità. Chiaramente siamo all'interno di un periodo anche difficile da un punto di vista di ricostruzioni, di notizie, perché è un periodo in cui, al di là della presenza statunitense della dirigenza viola, in cui si iniziano adesso a mettere le basi per quello che sarà l'estate, quindi è chiaro che c'è una grande attenzione per quello che è stata la settimana in a New York della dirigenza viola. È attesissima a breve la conferenza stampa anche di Paratici per fare una sintesi tra quello che è stata la scorsa stagione e quello che sarà la prossima, con la scelta di Fabio Grosso, con la scelta del mercato, con la scelta di tutto quello che è il mondo Fiorentina 26-27. E c'è un mondiale che, ripeto, insomma, porta poche informazioni utili e rilevanti in casa fiorentina, per l'assenza di elementi protagonisti e perché comunque si guarda magari con con una scarsa sensazione di essere parte di qualcosa le sfide che oggi, per esempio, alle 19 metteranno di fronte Germania Curaçao e poi a seguire Olanda Giappone e via discorrendo tutte le altre, anche per i nottambuli come quelli che seguiranno Costa d'Avorio Ecuador e Svezia Tunisia. Magari, ecco, può aiutare chi come il sottoscritto ha un passato anche ora capite bene che con la trasmissione al mattino diventa difficile, però un'altra avventura avendo la trasmissione la sera era più facile arrivare a notte fonda se non addirittura a notte inoltratissima guardandosi le partite dell'NBA, quindi magari in quei momenti sarebbe stato anche ad hoc una partita alle 4 di notte come Svezia-Tunisia. Un qualcosa che penso possa condividere a livello di filosofia l'ottimo Camillo De Michelis di Radio Bianconera. Ciao Cami, buon pomeriggio.
3: Ciao, buon pomeriggio a tutti. Sì, condivido appieno la filosofia.
0: Ovviamente il problema è che adesso essere protagonisti la mattina in radio ci toglie tutto quel sapore di potersi gustare magari anche le finals NBA che si sono appena concluse con la vittoria dei New York Knicks sui San Antonio.

0: non è riuscito a guadagnarsi l'amore della piazza, anzi tra queste due fazioni, Spalletti versus Comolli, gran parte dei tifosi erano dalla parte di Spalletti, nonostante comunque stiamo parlando di un allenatore che sì, ha fatto bene, però comunque non ha portato la Juventus in Champions. Perciò da questo punto di vista, ecco, diciamo che questa rivoluzione in attesa per le tempistiche, soprattutto la scorsa settimana, e soprattutto perché io ero presente al meeting di Comolli, parlava di progettualità a livello triennale, quinquennale, però è stata presa bene, adesso c'è l'idea di poter ripartire, no? E le prospettive sono sempre le stesse, perché comunque i nomi questa volta erano stati fatti a Spalletti, quindi Sorloth, Dibu Martinez, Colomuani, sono tutti nomi chiesti dall'allenatore toscano. Tra l'altro Carnevali e Spalletti si sono incrociati in questo weekend e domani Carnevali sarà a Torino, e credo che in questo momento qua la volontà di tutti è quella di non creare telenovele, di riuscire a chiudere per determinati giocatori con esperienza e poi puntellare la formazione titolare con degli acquisti magari anche in prospettiva italiani, però principalmente, ecco, direi portiere, attaccante e tornare a lavorare sullo scouting. Queste sono le missioni di Carnevali.
1: Quanto credi ad oggi, Camillo, ovviamente stiamo parlando del 14 giugno, ad un asse Torino-Firenze per Kostic?
0: Ma Kostic in questo momento è un giocatore svincolato e ha già liberato l'armadietto proprio poche ore dopo la fine del derby, è tornato subito alla continassa, ha svuotato l'armadietto, è un giocatore che quest'anno secondo me ha avuto molto meno minutaggio rispetto a quanto potesse giocare, perché comunque ha fatto molto molto bene, ha segnato anche tantissimo, una media gol spaventosa, uno l'ha fatto anche la Fiorentina, bellissimo tra l'altro, sì, un altro molto sì, molto bello contro il Napoli. Ci sono state delle piccole frizioni con Spalletti, ma non dal punto di vista del rapporto, proprio del ruolo, perché Spalletti voleva cambiargli posto, sostanzialmente farlo giocare a destra, cosa che lui non ha mai fatto in carriera. Lui è il classico esterno tutta fascia che va dritto e che ha questa capacità di calcio e di cross innata, perché calcia benissimo, e invece per Spalletti uno con quel tiro lì deve giocare a destra per avere più porta, per tirare verso la porta, invece lui molto spesso crossava, e da lì anche il gol col Napoli, no? Proprio da sì, da sì, destra, però poi insomma il giocatore non ha mai preso bene questo cambio, e allora è uscito molto dai radar, addirittura no, anche nella partita di Champions League si è puntato prima su Cabal, poi è entrato solo dopo il tracollo della Juventus all'andata, e al ritorno senza Cabal è cambiato, non ha neanche fatto un minuto, quindi non è più entrato nelle gerarchie, però credo possa essere un giocatore importante. Poi diciamo che la Fiorentina adesso giocherà molto probabilmente 4-3-3,
1: sì, sì. Ecco lì, Camillo, personalmente non lo vedi un po' costretto ad adattarsi tanto per il quarto basso quanto per uno dei tre alti?
0: Diciamo che è lì in una situazione un po' particolare, perché non è un attaccante da 4-3-3, ma è più un esterno da 4-4-2, mm-hmm, e non è un terzino da difesa 4 pura, però diciamo che grosso, almeno per quello che ha fatto vedere, ma già dalla primavera della Juventus e poi nelle sue avventure ultima con il Sassuolo, cerca di bilanciare la difesa, quindi potrebbe magari chiedergli di fargli fare un passo indietro per poi utilizzare magari a destra un centrale da terzino, cosa che ha fatto, no, quest'anno con Valukiewicz, quindi magari mettere una difesa un po' storta per permettere a Kostic di essere più offensivo. Ecco, credo questo, però onestamente secondo me la Fiorentina si dovesse prendere Kostic, cioè prende un giocatore d'esperienza che può fare una bella stagione.
1: E nel salutarti, Camillo, invece considerando che insomma negli ultimi anni il centrocampo della Juventus, poi soprattutto per chi ha seguito i bianconeri nell'evoluzione degli ultimi 10-15 anni, ma in generale un po' nella storia bianconera, il centrocampo è sempre stato un po' il reparto per antonomasia che ha condotto la Juventus a grandi trionfi, grandi traguardi. Ecco, gli ultimi anni chiaramente la direzione è completamente opposta a questo tipo di ragionamento, quindi ti chiedo se ti risulta davvero un interesse della Juventus per N'Dour, e se anche da un punto di vista proprio di caratteristiche è un profilo che secondo te ben si sposerebbe con le richieste, le intenzioni di Spalletti?

0: Ma io ti dico, faccio outing da questo punto di vista, sono un grande ammiratore di Endure. Uh-huh. Mi aveva colpito nel 3-0 di 2 anni fa contro la Juventus,
1: sì,
0: per capacità, no, di inserimento. Non credo possa essere un calciatore che in questo momento può avere delle caratteristiche utili alla Juve, perché non è un palleggiatore, e credo che la Juventus dopo tanti anni debba trovare un palleggiatore. Però su Endur io ci punterei sempre. L'ho preso anche al Fantacalcio 1 quest'anno e poi alla fine,
1: gran chiamata, allora
0: alla fine mi ha portato anche dei benefici. Quindi sì, credo che la Juventus debba tornare a lavorare su queste operazioni, perché Endur ora lo prendi con un costo. Se aspetti la prossima stagione, magari con la Fiorentina più con la Fiorentina, magari con una stagione meno travagliata, poi ti chiedono 40 milioni, 50 milioni, e lì è tardi, e lì forse il prezzo è pericolosissimo. E quindi credo che la Juventus, se dovesse vendere bene, qua stiamo parlando di cessioni, quindi Miretti e altri giocatori, allora magari creare un tesoretto per provare a prendere Endur potrebbe essere un'opportunità. Però se mi dici investimento importante su un duo per la titolarità in un ruolo in cui comunque le caratteristiche della Juve non hanno fraseggio, ti direi no. Però che la Juventus possa interessarsi e seguire da vicino per tutta l'estate Endur, te lo confermo, perché comunque credo sia uno dei centrocampisti più interessanti nel panorama italiano, che ha anche, diciamo, un tipo di carriera di livello, perché Benfica, Paris Saint-Germain, Fiorentina, insomma, per un ragazzo comunque che ha ancora tanti anni davanti, direi che è già qualcosa di importante, soprattutto è abituato a determinate pressioni. Perciò dico sì, un nome da seguire in ottica Juve, ma in questo momento qua credo più come un ruolo magari da sorpresa nel mercato e non una priorità assoluta. Però credo che i rapporti tra Carnevali e Paratici siano talmente buoni che qualcosa su questo asse verrà fatto. Ecco, io Miretti credo che possa essere un nome,
1: ecco, stavo per chiedertelo, infatti
0: molto in considerazione con la Fiorentina, perché no, chi ha vissuto gli anni di Miretti in primavera e Paratici li ha vissuti sa bene quanto appeal c'erano per la sua crescita e per la sua carriera. Quindi credo che, insomma, possa essere un nome.
1: Camillo De Michelis, Radio Bianconere, sempre un piacere, grande Cami, grazie mille del tuo tempo e alla prossima.
0: Grazie a te, Fra, quando vuoi, sempre a disposizione.
1: Grazie davvero e buon pomeriggio e buona giornata. Noi ci salutiamo con un ultimo estratto dalla festa dei Viola Club del Vandanno di ieri a Loro Ciuffenna. C'era anche, tra le altre, una rappresentanza della Fiorentina Primavera, composta da alcuni giocatori, dal responsabile del settore giovanile Valentino Angeloni, dal capo scouting Maurizio Niccolini. Quindi ci ascoltiamo questo putpurri di interventi. Con questo ci salutiamo, solo però chiaramente provvisoriamente. Tra poco il tandem Alessandro Di Nardo, Lorenzo della Giovan Paola vi terranno compagnia per altre 2 ore, come sempre con Tonelli a capo della regia, ma anche a capo del mondo. Col sottoscritto ci ritroviamo domattina a Chi si compra. Ciao a tutti.
2: Punto di vista sia umano, calcistico, fisico, ringrazio tutti, dal direttore a tutti i componenti della Fiorentina, e quello che succederà la prossima non lo so, ma sono contento di questo trofeo e sono orgoglioso di vestire questa maglia. Ringrazio tutti.
3: Che poi, se andate alla Fiorentina, uno vince che la Primavera entra nella storia per 100 anni, aveva un'altra squadra, uno vale, voi rimarrete nella storia per sempre di questa società. Andiamo. Questo fa capire un po' c'ha favore anche per quegli altri, sennò sarei a mezzanotte, ve lo dico ragazzi. Lui è
4: Lapo Deli.
5: Ciao a tutti. Dopo 12 anni per me è stato un orgoglio vincere questo trofeo, sono contentissimo e sono orgoglioso anche di essere qui con voi e vi ringrazio a tutti.
3: Ragazzi, ma questi sono troppo seri questi ragazzini, questi ragazzi sono bravissimi. Lui è
4: Brando Mazzeo.
3: Lui l'aveva preso alla Sestese, l'ho letta la storia sua, tanta roba, adesso c'aveva la Sestese. No, perché la Fiorentina si è fatto scappare Messi, non si fa scappare nessuno. Allora, dalla Sestese è il campione d'Italia. Dall'altro, ecco. siccome io capisco la ricalcio, te me lo ricordo meglio perché giocavi davanti, vedevo saltare la gente, insomma. Ti avessero detto mentre era la Sestese, guarda, va a vincere il campionato prima della Fiorentina, ti avessi detto.
4: Non lo sarei mai aspettato, però sono molto orgoglioso e felice.
3: E ora? Quelli Parma erano antipatici, erano anche un po' picchiato, mi sembra, a un certo punto.
4: Sì, dai, però abbiamo fatto una grande partita e sono contento.
3: Sì, fece rigore e c'è stata della gente, siccome a Firenze c'è della gente tipo la Fiorentina modo di dire, io ho detto no, non c'era rigore, non c'era rigore, no? No, sì, perché voi dovete capire una cosa, io vi auguro di stare a Firenze tutta la vita. Occhio agli sfiorentini, che sono quelli oceanici, c'hanno da un rigore un c'era, diamo rigore a loro, vince a loro. E questi ragazzi lasciali perdere perché non sono tifosi nostri. Lui chi è?
6: Conti Gabriele. Bravo. Essere di Firenze, vestire questa maglia è un onore incredibile. Vi volevo ringraziare a tutti, grazie mille.
7: Niccolò Trapani, vorrei ringraziare perché essere qui è bellissimo e siamo molto contenti di aver portato questo trofeo. Siamo tutti tifosi e quindi è bellissimo, grazie.
3: Trapani è capitano, fa anche il terzino destro. Ecco, su questo Niccolò può migliorare perché il terzino destro riesce poi dalla primavera, ovviamente. Sembra la fabbrica, tutti gli anni c'è il terzino destro, Vabbè. Dodò sta sereno, possiamo dirglielo.
8: Viene anche dal settore giovanile, viene anche Fortini. Sicché ora lui è quello che prenderà il posto di Fortini.
9: Radio Firenze Viola.
10: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
11: Ogni estate, con cadenza regolare, tutti gli organi di informazione tornano a ricordarci le stesse cose. Che bisogna idratarsi bene, di non uscire nelle ore più calde e che la Fiorentina sta facendo un nuovo tentativo per Andrea Cistana. È estate ed è quella meravigliosa stagione dell'anno in cui nascono e muoiono i tormentoni di mercato. Notizie ripetute con la stessa frequenza del singolo di Baby K che ci cullano in questi tre mesi. Sogni, suggestioni, spesso vere e proprie boutad che ci aiutano ad affrontare il vuoto cosmico di questi mesi senza calcio giocato. Con questa serie di brevi podcast a cura di Radio Firenze Viola ripercorriamo alcuni colpi di mercato rimasti solamente in potenza. Io sono Alessandro Di Nardo e questo è Quasi Ufficiale, un podcast di Radio Firenze Viola sui colpi di mercato sfumati. Partiamo. Iniziamo questo viaggio onirico negli what if di mercato con un nome luccicante che è quello di Zlatan Ibrahimovic. Sì, perché forse non ve lo ricordate, ma c'è stato un

progetti. Questo è forse uno di quelli che è andato più lontano dalla sua realizzazione. Una voce di mercato catalogabile nel cassetto delle suggestioni, appunto, di mercato. Una nomenclatura che viene usata forse per non usare termini spiacevoli come sparata o bufala. Insomma, dicevamo di Ibrahimovic alla Fiorentina, affare che non si è fatto, ma secondo molti si poteva fare. E si poteva fare precisamente a inizio estate 2019, era appunto il giugno 2019, esattamente 4 anni fa. Rocco Commisso era da pochi giorni diventato il presidente della Fiorentina, mentre l'astro svedese, per parlare dell'altro protagonista della storia, dopo un anno da Annababo a Los Angeles Galaxy, sentiva già il richiamo del calcio europeo. Ecco, probabilmente dall'associazione di questi due fatti e dalla bella storia che si poteva scrivere da sola, col facoltoso imprenditore italiano che si porta dagli State, il campionissimo negli ultimi anni della sua carriera sportiva come fosse una bottiglia preziosa per una cena importante da amici, nasce una bolla di mercato che si scoppia da sola nel giro di pochi giorni.

0: Escono fuori indiscrezioni, audio, WhatsApp, addirittura testimonianze di tassisti che affermano come sia già tutto pronto per il trasporto del fenomeno svedese dall'aeroporto di Peretola al centro sportivo. Si parla di una presentazione ovviamente in pompa magna, come ovvio che sia, con l'annuncio che sarebbe stato dato durante i tradizionali fuochi di San Giovanni, il 24 giugno per l'appunto. Uno spettacolo pirotecnico che sarebbe stato impreziosito dalla gigantografia di Ibra in un quadro molto hollywoodiano e che pensavamo si confacesse al nuovo proprietario della Fiorentina, ovvero Rocco Commisso. I titoli sono i soliti quando ci sono notizie del genere, mai sbilanciati ma possibilisti e che strizzano l'occhio alle fantasie più recondite. Ibra Fiorentina, ecco perché si può, clamoroso, la Fiorentina apre per Ibrahimovic, eccetera eccetera. Nel concreto, se andiamo a guardare queste notizie, c'è poco, forse c'è stato qualche contatto tra la dirigenza viola e l'allora agente del calciatore, ovvero Mino Raiola. Il gancio da sfruttare sarebbe stata, come detto, la volontà di Ibrahimovic, che allora aveva 37 anni suonati ed aveva comunque scoperto di essere ancora competitivo ad alti livelli, di tornare in Europa per l'appunto, o meglio in Italia, dove oltre alla Fiorentina ci sta pensando anche il Bologna, di un altro italo-americano, o meglio italo-canadese, come Joey Saputo. Lo scoglio mastodontico su cui si infrangono tutti questi sogni d'inizio estate è ovviamente legato al compenso economico che andrebbe garantito a un campione come Zlatan Ibrahimovic, che a LA guadagnava più di 6 milioni l'anno, cifra che per l'MLS del tempo era record e ovviamente era inconciliabile con la tensione certosina al bilancio che i tifosi fiorentini poi impareranno essere una delle virtù di Commisso. Fatto sta che alla fine il taxi prenotato da Peretola rimane lì, così come la maglia numero 11 che si dice fosse stata già prenotata, e rimane lì anche la possibilità di comporre una coppia vintage ma di livello planetario con Ribéry. Pensate un po', Zlatan Ibrahimovic e Frank Ribéry alla Fiorentina, roba da fantacalcio nel vero senso della parola. La Fiorentina infatti non proverà neanche ad avvicinarsi ad Ibra, anche se un presunto ritorno di fiamma sembrava potesse esserci a dicembre del 2019, quando l'account Twitter del club gigliato pubblica un tweet per l'appunto con una foto di Ibra con sulle spalle una maglia della Fiorentina con la didascalia "Ciao Ibra, non vediamo l'ora di vederti di nuovo in Italia". Ecco, da lì di nuovo i social e i tifosi in delirio per qualche ora prima che Commisso spenga i bollenti spiriti, chiuda definitivamente la storia dicendo "Ibrahimovic, basta, avanzo io come vecchio", in una battuta che però comunque confessa la volontà della Fiorentina di non comprare un giocatore di quel calibro e di quell'età. A monte è facile interpretare il tweet come un mero augurio di rientro in Italia, forse la volontà di cavalcare l'immagine di Ibra che comunque sui social e su internet va sempre forte, e quindi lo svedese alla fine tornerà in Serie A, sì, in quei giorni a gennaio 2020, ma per tornare nuovamente al Milan per la seconda volta. Il resto, come si suol dire, è storia. Alla fine i viola punteranno tutto su un calciatore che è cresciuto nel mito di Ibra e quando lo incontrerà sul campo dirà che è stato appunto il suo idolo, ovvero Dusan Vlahovic. Zlatan Ibrahimovic e Fiorentina non si incroceranno veramente mai, anche se probabilmente l'ultima grande partita della carriera Ibra la gioca proprio qui al Franchi nel novembre 2021, quando in una gara vinta 4-3 dalla Fiorentina d'Italiano lo svedese segna la sua ultima doppietta, mettendo a segno, pensate, il decimo ed undicesimo gol in carriera a quella che in una sorta di mini illusione collettiva di qualche anno prima poteva essere addirittura la sua squadra. Quasi ufficiale è un prodotto ufficiale di Radio Firenze Viola. Se avete consigli e richieste su altre storie e intrighi di mercato, scriveteci al 348 75 13 933. Ciao.
1: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
0: E Eccoci di nuovo in diretta Radio Firenze Viola, Viola Weekend speciale Alessandro Di Nardo che vi sta parlando dai microfoni in via Panciatichi. Accanto a me un grandissimo in tutti i sensi, Lorenzo della Giovan Paola.
3: Ciao Ale, benvenuto.
0: Ciao Lore, oggi anticipo d'estate, parleremo molto anche d'estate, parleremo ovviamente anche di quello che sta succedendo oltre oceano con un mondiale che è entrato nel vivo, sono entrate in campo anche le big, ieri il Brasile, oggi ci aspettiamo la Germania contro Curaçao, avremo anche un collegamento a proposito di Germania. Prima però i numeri che non sono cambiati, 348 75 1 3933 per mandarci un messaggio WhatsApp testuale o audio, 055 77 111 71 per chiamarci, vi risponderà quello che per me insomma è considerabile il nostro Vinicius Junior, ovvero Marco Tonelli stesso.
3: Ha segnato ieri allora?
0: Non Marco Tonelli, non so se ha segnato in altri sensi da qualche altra parte. Però posso dirti che lui è un grande destro a giro a rientrare, come ci ha fatto vedere ieri Vini nella partita pareggiata dalla squadra allenata dal CT Ancelotti contro il Marocco, una delle più importanti di questa prima fase. Ovviamente ci siamo anche sul canale 92, appunto, modalità DAB, firenzeviola.it con le ultime novità di mercato in chiave viola, e anche poi la nostra app Radio Firenze Viola, insieme fino alle 18 per fare un po' il punto di questa domenica, che è una domenica di rientro anche per la dirigenza, sappiamo del viaggio di Paratici e Ferrari in New Jersey, insomma a New York comunque, per incontrare i commisso, poi faremo anche un punto su questo. Prima però non so se sei un grande fan degli spiegoni prima delle puntate, non so, ci sono delle serie, soprattutto delle serie anni 2000, io ho nel cuore una serie molto diversa dalle altre che è Shameless, non so se conosci.
3: Sì, ho visto qualche puntata.
0: Io sono un Gallagher, non inteso come Noel Liam, che sono i cantanti che fanno parte del duo iconico degli Oasis, ma come la famiglia Gallagher che nasce nel Southside a Chicago, Frank, Fiona, vabbè, eccetera eccetera, potrei parlare per ora, un giorno lo farò uno speciale su Shameless. Però prima di ogni puntata c'è una delle protagoniste o un protagonista, spesso Fiona, che dice come avete fatto a perdervi Shameless, questo è per chi se l'è perso, quindi
3: no, ce l'ho presente
0: Fiona,
3: questa cosa dell'intro,
0: come avete fatto a ignorare, esatto, Shameless, questo. E quindi oggi la nostra Fiona Gallagher è Lorenzo della Giovan Paola, che ci fa un po',
3: perfetto,
0: il riassunto delle puntate precedenti.
3: Come avete fatto a perdervi?
0: È Radio Firenze Viola, esatto, perché siamo in diretta sempre e comunque in tutti i luoghi e in tutti i laghi, come cantava Valerio Scano. E quindi insomma, prima di partecipare con noi facciamo uno spiegone anche di mercato al 14 giugno, quindi con un mercato ancora embrionale. Ecco.
3: È un mercato in entrata molto incentrato sulle corsie, sia offensive che difensive, perché ovviamente c'è l'interesse della Fiorentina per Norton Caffi, notizia che potete trovare su Firenze Viola e che invece arriva dall'Inghilterra. Invece per quanto riguarda Udoge, un interesse della Fiorentina, ma altrettanto vero anche il fatto che gli Spurs parlano abbastanza alto, perché chiedono circa 50 milioni di euro, che onestamente è una cifra un po' fuori mercato. È però un giocatore che Paratici ha portato a Londra nel 2023 dall'Udinese, ricorderete Udoge a Udine aveva fatto molto bene, poi si è un po' perso dopo un avvio importante. Ultimamente non ha, come tutto il Tottenham che ha lottato fino all'ultima giornata per salvarsi, non ha reso, e quindi è un profilo che ci dà l'idea, dopo appunto anche Ruggeri, no? Sondato, cercato sulla corsia di sinistra, di quello che può essere l'identikit del giocatore che va a cercare Paratici, ovvero sia un giocatore di esperienza internazionale già abbastanza affermato, che però ovviamente poi ha un costo importante. C'è Norton Caffi, come detto, che è diciamo nel mirino anche del Napoli, soprattutto nel caso in cui, e qui c'è un intreccio con la Fiorentina, non dovesse riuscire il club azzurro a prendere Dodò. Quindi se Dodò dovesse rimanere a Firenze, poi se Dodò non dovesse andare a Napoli, abbiamo anche
0: potrebbe essere, visto che c'è il valzer delle panchine, non so quello dei terzini destri come si potrebbe essere chiamato,
3: perché ce ne sono diversi che si muovono, perché l'Inter ha venduto Dumfries, quindi deve comprare un esterno
0: Palestra
3: destro,
0: forse
3: che
0: sappiamo,
3: potrebbe essere Palestra,
0: lista, cioè Palestra. Non so, chiediamo anche a voi come si può chiamare la danza dei terzini destri, visto che sono rapidi,
3: il valzer delle punte, il valzer dei portieri,
0: a me viene in mente, sono molto rapidi, sia Dodò che Norton Caffi. schiaffi, non so, la Tectonic potrebbe essere dei terzini destri. Ti piaceva la Tectonic?
3: E io andavo alle medie quando c'era la Tectonic. Bellissimo. Sì, sì.
0: Magari qualche ascoltatore non sa nemmeno cos'è, ovviamente, per
3: speriamo di
0: età,
3: no,
0: qualcuno
3: non...
0: sa cos'è, purtroppo, forse, perché insomma era un movimento anche parecchio osteggiato dal, insomma, poi parleremo anche,
3: faremo una puntata sulla Tectonic.
0: Sì, sì, faremo una puntata in cui ci muoveremo solo a suon di Tectonic. Io avevo un paio di mostri che ti faccio vedere nel periodo non collegato. Quindi questa Tectonic dei terzini destri che può portare Norton Caffi, ti chiedo subito a bruciapelo, Norton Caffi o Udoce in un mercato ideale in cui entrambi
3: costano... in un mercato ideale tra i due chi prendo?
0: Sì.
3: No, Udoce, mamma, sì, senza dubbio.
0: Più giovane Norton Caffi, eh?
3: Sì, ma per me è più forte Udoce. Sì. Poi vabbè, nel senso, sicuramente anche Norton Caffi è un'ottima, cioè può essere un'ottima presa. Io sono uno dei pochi fan, probabilmente di fan, cioè estimatori di Dodò. Cioè non penso che sia
0: allora,
3: così
0: siamo in due.
3: Ah,
0: siamo
3: perfetto,
0: in due.
3: Allora siamo in due. Non penso sia così scarso come la gente lo definisce. Non è un fenomeno, sbaglia tante scelte davanti, ma è uno che comunque ti ribalta il campo in due secondi perché ha gamba.
0: Sì, sì, sì, sì, sì.
3: In statistiche quest'anno più volte è stato tra i migliori in Serie A per dribbling, che è un dribbling non di qualità eccelsa, ma è un dribbling di strappo. E quindi boh, io onestamente punterei più magari a anche a tenermi un Dodò un anno in scadenza alle brutte proprio, cioè non avessi altre soluzioni, e poi terrei appunto le fiche da giocarmi su un esterno sinistro, e a quel punto ti dico più Udoce che Ruggeri se dovessi scegliere io, nonostante Ruggeri sia nel momento hype per la semifinale di Champions, sicuramente l'ottima prestazione contro Yamal, ma non un giocatore secondo me che ti fa, diciamo, alzare clamorosamente il livello.
0: Diciamo che Ruggeri è l'ideale per l'Atletico del Ciò.
3: Esatto.
0: No, è il terzino sinistro, spesso giocato a sinistro, poi delle volte a destra. Per il terzino, non so se definirlo bloccato, perché poi ha fatto anche un assist importante contro il Barcellona a Sorlot, però è un terzino di una squadra che prima, diciamo, mettiamoci a posto dietro e poi proviamo a proporre qualcosa. Uno che tecnicamente è comunque valido. No,
3: sì,
0: faccio
3: sì,
0: anche
3: sì,
0: un po' il quadro non astrale, purtroppo. Dedicheremo altre puntate all'oroscopo dei calciatori dei terzini destri. Udoce è un 2002, Ruggeri è un 2002, Norton Caffi è un 2004. Io tengo molto anche soprattutto all'età, anche perché poi il cartellino mi ha segnato il grande Nicolò Ceccarini, che ha fatto non so se al 50% ma per gran parte dall'età, perché ovviamente un calciatore del 2004
3: sì, sì,
0: può valere a parità di livello di più, poi c'entra anche il contratto e la scadenza rispetto a un 2002, insomma, ad altri giocatori. 348-751-3933 per dirci anche cosa ne pensate di questi nomi di mercato molto molto difficili, soprattutto Udoce, abbiamo spiegato anche il prezzo. 055-77-111-71 se volete partecipare con noi a questa Tectonic dei terzini destri. Dopodiché spezziamo l'ennesima arancia, come piace dire a me, nei confronti di Dodò, perché tu dicevi giustamente è uno dei pochi, ecco, forse non l'hai detto, secondo me è uno dei pochi nella Fiorentina 2025-26 che aveva il cambio passo. Poi
3: sì, sì, quello
0: passo
3: quello,
0: non
3: certo,
0: è andato da tante parti, ecco. Però io continuo nella mia astrazione di Fiorentina che compete a un livello un po' più alto. Ora, insomma, ho visto tante partite anche di Europa League, Champions League, non parlo certamente di Atletico Madrid Barcellona o di Bayern Monaco PSG, per parlare insomma di partite recenti. Però nella mia idea, a livelli un po' più bassi, una Fiorentina europea ha pochi uomini
3: giocatori
0: di questa rosa,
3: sì,
0: che
3: sì,
0: possono
3: sì,
0: arrivare a un livello più alto. Te ne faccio tre, sono sempre i soliti tre per me, e due sono contestati, uno è Fagioli e qui siamo tutti,
3: vabbè,
0: un po' d'accordo.
3: Sì, siamo d'accordo.
0: L'altro è Dodò e l'altro è Marin Pongracic, perché secondo me, al di là di amnesie difensive delle volte inspiegabili, come valore assoluto sono i tre calciatori che vedo a un livello più alto. Per il resto, se mi dici, probabilmente Ndur ci arriverà a questo livello.
3: No, secondo me
0: Mandragora,
3: se rimani sul discorso cambio passo, Ndur
0: no, assolutamente,
3: ne ha zero veramente.
0: Mandragora è un giocatore che ha fatto molto bene, non ce lo vedo a un livello più alto. Ranieri, che ha fatto bene secondo me quest'anno nella seconda parte, non ce lo vedo a un livello più alto. Gosens non ce lo vedo secondo me nemmeno allo stesso livello, ti dico questa cosa, 2026-27.
3: Sì.
0: E Ken, io continuo a dirlo, sarà un mio crucio, perché poi sento anche tanti di cui mi fido come commento tecnico, ma non ce lo vedo a un livello più alto, molto più alto, nel senso, per una squadra che è da Champions League sì, però per come si sente anche Ken, secondo me è un po' soprastimato anche.
3: Ma diciamo,
0: però non lo so.
3: Allora, Ken è un giocatore, allora, tra l'altro mi aggancio perché facevamo il recap di mercato,
0: sì,
3: e una delle notizie di stamattina è la volontà da parte di Grosso di mantenere Kenny in rosa, con un lavoro anche ovviamente di paratici e un retroscena, tra virgolette, potete trovare anche questo su firenzeviola.it, della precedente esperienza che hanno avuto Grosso e Ken ai tempi della Juventus nel 16-17, quando Grosso era tecnico della Primavera Bianconera e Ken a livello di numeri in quella stagione raggiunse quota 14 gol e 4 assist in 25 partite. Era un Ken che aveva 16 anni perché è un 2000, quindi era ancora giovanissimo. Il fatto che Grosso voglia puntare su di lui onestamente non mi stupisce, nel senso che, per quanto appunto uno poi può discutere sulle prospettive di livello, che ormai per un 2000, quindi sono 26 anni, iniziano a essere anche di...
4: Sì, lui è un falso 2000, nel senso lui è iniziato da giovanissimo.
3: Sì, ma
4: senso,
3: con 10 anni di carriera 18, buoni, secondo me 2018.
4: Sono 10 anni di carriera buoni.
3: Sì, sì, sì, quasi 10, speriamo. Sì. La prossima potrebbe essere la nona carriera, la nona stagione da professionista. Mm. Quindi... Ma sai, io sono un amante delle punte tecniche e quindi,
4: non sono
3: un amante di Ken. Ma se dovessi scegliere le punte che piacciono a me, probabilmente non ne prenderei nemmeno una, perché sono un amante dei Berbatov, degli Henry.
4: Mamma mia, guarda.
3: Andando su piani diversi, delle punte
4: però.
3: Anni 2000, ok?
4: Sì.
3: Ovviamente Ken manca in quel fondamentale, non troppo, cioè nel senso non è che è uno scarpone, se parliamo in gergo proprio terra terra, ma è un giocatore che nella qualità tecnica non ha la sua arma migliore. Ha fisicità, è uno che ti stressa continuamente la linea, attacco da profondità. In Italia secondo me può tranquillamente essere top 3, top 4 prime punte, perché le altre,
4: ma insomma per demerito anche
3: ma
4: degli
3: perché
4: altri,
3: le altre sì, sono sì. Malen, Lautaro,
4: Højlund
3: e poi ci mettiamo Ken.
4: Secondo me Højlund, anche per caratteristiche, è un Ken più forte.
3: Sì, è quella tipologia di
4: tre anni
3: lì.
4: Anche in meno.
3: Sì.
4: Un po' più, usiamo tutte le virgolette possibili, un po' più evoluto, un po' più intelligente a livello calcistico di scelta.
3: Sì, probabilmente
4: poi
3: sì.
4: È un giocatore, essendo attaccante,
3: di strappo, di fisico, sì sì,
4: anche egoista.
3: Però sono questi qui gli attaccanti. E quindi ti dico, in Italia sì, in Europa oggettivamente no. Nel senso che e lo dimostra il fatto che, nel senso, in questo momento la sua clausola di 62 milioni non stuzzica granché le squadre estere. Poi sappiamo c'è il mondiale di mezzo ora, anche se Ken non ci partecipa, ahimè, perché siamo rimasti a casa anche stavolta. Ma è un po' più ferma la situazione a livello internazionale. Però non mi stupirei di vedere Ken rimanere a Firenze ancora un anno con un Grosso che proverà a rilanciarlo. E secondo me ci potrebbe anche, e ce lo auguriamo, riuscire, perché comunque lì si tratta, dal mio punto di vista, di rimotivare il ragazzo più che da un punto di vista di campo, tecnico, tattico. Si tratta proprio di ridare delle motivazioni a un giocatore che probabilmente lo vediamo, no? Spesso, per chi ha visto, noi ci attacchiamo anche al capitolo mondiale Stati Uniti Paraguay.
4: Sì.
3: Cioè, c'è stato un primo tempo di Pulisic in cui,
4: pazzesco, ha giocato un tempo e basta, ha ribaltato il Paraguay.
3: Esatto. Il Pulisic degli ultimi sei mesi in Serie A non ha praticamente segnato. Ed è un po' quello che si diceva di Kenny in vista del playoff, no? Si trattiene, poi quando andava con l'Italia, gol. Veniva a Firenze, non riusciva a segnare. A volte il giocatore, se mentalmente non è settato sull'obiettivo, a meno che non sia un fuoriclasse assoluto, ed è difficile perché ce ne sono pochi, fai difficoltà. Quindi Ken magari rimotivato su un obiettivo che può essere quello appunto di rilanciarsi nuovamente e di riportare la Fiorentina in Europa, per poi sì riproiettarsi su magari anche un mercato più importante, che è un discorso poi questo che magari può dar noi al tifoso, no? Del giocatore che usa la Fiorentina come rampa.
4: Però è molto attuale,
3: ma
4: nel 2026 è così,
3: sì,
4: magari
3: è un discorso che vale per tutte le squadre italiane.
4: Nel 2030 non sarà così, però adesso è così.
3: Ma è un discorso che vale per tutte le
4: sì,
3: squadre
4: sì,
3: italiane,
4: certo.
3: Cioè, Dumfries utilizza l'Inter, tra virgolette utilizza, perché poi ci vince il campionato, per poi arrivare al Real Madrid. Sono pochi esempi, probabilmente solo Lautaro è uno che avrebbe potuto fare il salto in più,
4: sì,
3: e
4: sì,
3: poi
4: sì,
3: ha scelto di rimanere all'Inter. Nel resto d'Italia, Malen, se fa un altro anno del genere a Roma, cosa pensate, che resti a Roma? Prende e se ne va, o se ne torna in Premier, o se ne va, non lo so, in Liga al Barça a fare la prima punta.
4: Bello un attacco Malen, Yamal, Gordon, perché anche hanno comprato Gordon,
3: sì, perché
4: non riscatteranno Rashford,
3: che aveva fatto effettivamente Marguccio,
4: ma secondo
3: fatto...
4: me non aveva fatto male,
3: no, aveva fatto 15 gol e 15 assist,
4: aveva fatto molto bene Marcus Rashford, sì, sì. Anzi, ero molto contento anche della sua del suo revenge arc, diciamo, perché lui poi
3: sì,
4: ha avuto anni molto difficili allo United.
0: detto questo, parlavi di Malen, ci colleghiamo anche per fare il quadro sul mondiale di oggi. Alle 19 tutti in campo con la nazionale che ha adottato Radio Firenze Viola, ovvero Curaçao.
3: Ah, pensavo la Germania.
0: No, assolutamente.
3: È un problema. Sì,
0: sì. Germania Curaçao ore 19. Poi vi do anche un po' le quote. Se, ovviamente, insomma, se succede,
3: scommettitori.
0: Sì. Ore 22 per l'appunto Malen in campo con la sua Olanda contro il Giappone in una delle partite più interessanti di questa prima giornata del mondiale, oltre a Brasile Marocco. Allora, a me è piaciuto molto il secondo tempo di Bosnia Canada, molto molto,
3: sono d'accordo,
0: mi è piaciuto un sacco. Insomma, soprattutto Muaremovic, secondo me è un difensore di un livello incredibile.
3: È ben piaciuto il taglio di capelli di Muaremovic.
0: Sì, sì, biondo platinato.
3: Che non capisco mai come fanno quelli. Io mi sono fiatto biondo nel lontano 2022.
0: E però, che è successo?
3: No, succede che quelli
0: però
3: lì non
0: sai,
3: sono.
0: Cioè, devi avere l'attitudine da biondo platinato. Se lo faccio io,
3: quel colore naturale
0: subito
3: che gli rimane sotto, sì, perché è un esperto di tagli, quello è un mallet. Il colore che gli rimane sotto, onestamente, è un abbinamento molto bello. Però, al di là del taglio, sì, Muaremovic difensore. Ecco, quello potrebbe essere un profilo, riagganciandoci alla Fiorentina.
0: No,
3: che, no, dico tra i vari nomi,
0: fa,
3: tra i vari nomi, però di sponda Sassuolo, sì, che potevi puntare. Ecco, il più forte, probabilmente, era
0: sì,
3: lui.
0: Sì, no. Ma poi c'era Koné anche dall'altra parte, del Canada. Io, riagganciandoci alla Fiorentina, consiglio a Paratici, che sicuramente l'ascolto, il Muaremovic da discount, ovvero Itzes, che secondo me è un ottimo difensore centrale. Però dicevo, appunto, Bosnia Canada mi è piaciuto molto per proprio il ritmo. Poi, insomma, mi ricollego anche al discorso che facevi su Moise Kean, sulle motivazioni. Cioè, io vado in contrasto, rispetto anche molto quello che è l'opinione pubblica e, insomma, anche l'opinione del tifoso e la pancia del tifoso a Firenze. Secondo me è impossibile pareggiare le emozioni, le sensazioni e lo spirito che ti può dare il calcio per nazionali. Io sono un grande fan
3: del calcio,
0: anzi,
3: per nazionali,
0: assolutamente, ma un grande sostenitore del primato del calcio per nazionali rispetto al calcio per club. Secondo me è una, non vorrei scadere nella bieca retorica, però per me la vera essenza del calcio risiede ancora nel calcio per nazionali. Stanno cercando di far cambiare anche quello, però poi ci andiamo sul capitolo del piccolo Lorenzo della Giovanpaola che guardava i mondiali, perché
3: sì,
0: so che
3: sì, che è il motivo per cui io seguo il calcio, quindi
0: esatto,
3: non è nessun problema.
0: Io lo dico, ho iniziato a fare questo mestiere perché guardavo i mondiali e speravo di commentare.
3: Ma quello, ma lo vedi anche per tanti colleghi a livelli più alti di noi che vanno a seguire il mondiale, no? E che testimoniano, sì, con foto e storie, nel loro piccolo. Il traguardo raggiunto. Ma chiunque, ovviamente, calciatore, chi lavora nel mondo del calcio, dal calciatore all'allenatore al magazziniere al giornalista, aspira ad arrivare a quel livello, e c'è un motivo. Poi il calcio per club è bellissimo e lo raccontiamo tutti gli anni, seguiamo la Fiorentina,
0: sì,
3: però il calcio per nazionali è diverso, cioè è un qualcosa di diverso. La Scozia ieri che torna a giocare un mondiale,
0: Flowers of Scotland,
3: esatto,
0: cantato
3: in quello
0: stadio, gol di McGinn. Ecco, la Scozia è un'altra squadra che, insomma, fa battere il cuore anche
3: poi
0: per tutto quello che c'è dietro.
3: È ovvio che mi dici, sono anche eventi che hanno una periodicità di 4 anni, quindi
0: sì, è forse anche la sua bellezza.
3: Esatto,
0: questa
3: è la bellezza, è quella. Se facessi mondiale tutti gli anni, probabilmente non avrebbe lo stesso spessore anche a livello emotivo.
0: Però guarda, visto che, insomma, secondo me, io l'ho spiegato tante volte, l'imprinting con questo gioco meraviglioso ce l'hai con i mondiali, con un'estate, sì, del mondiale. Infatti anche per questo, secondo me, il danno anche culturale che farà l'Italia a queste generazioni,
3: no, è devastante.
0: È questo,
3: a me dispiace tantissimo,
0: è devastante. Ti chiedo qual è stato, cioè, chiudi gli occhi, il primo mondiale che ti ricordi.
3: 2006. Io sono
0: avevi
3: in classe 97, avevo 9 anni, ero al
0: 2002
3: mare.
0: Non,
3: 2002 no, avevo 5 anni, non mentirei. Però 2006 sì, assolutamente, la finale l'ho vista a casa. E ricordo per dire che quando Totti segna il rigore contro l'Australia ero in macchina e lo stavo ascoltando alla radio. Cioè, proprio primi ricordi. Io ho iniziato a giocare a calcio l'anno dopo, quindi a 10 anni, nel settembre 2006. Perché? Perché l'Italia aveva vinto il mondiale e mi era appassionato a quello sport lì, che poi è quello che seguiamo oggi. È ovvio, come hai detto te, il danno che viene fatto all'Italia e ai tifosi dell'Italia, ai ragazzi italiani e ai giovani tifosi italiani, con l'Italia fuori da... Io lo sento di più quest'anno, che è estivo.
0: Sì, sì, sì, sì.
3: Perché il 2022, che è stato bellissimo, perché è stato perché ama poi Messi, fan di Messi, ecco. Però è stato invernale, era diverso. Mm-hmm. Cioè l'estate, il mondiale d'estate, cioè ieri io non so perché era a giro per Firenze, magari intorno a mezzanotte io ero in centro, c'erano diversi tifosi con la maglia del Brasile e con la maglia del Marocco.
4: Sì, sì, sì, sì.
3: E cioè quello oggettivamente ti fa un po' senso, no? Ti fa non vedere maglie azzurre. Venerdì sera sarebbe stato il turno dell'Italia contro il Canada. E purtroppo sono
4: sì,
3: ferito.
4: C'è
3: sono
4: la Bosnia ferito. Al posto dell'Italia. Che insomma.
3: Io però non penso di tifare Bosnia.
4: Ma guarda, un po' sì, anche per la bella lettera di Edin Dzeko che non ha giocato la prima partita.
3: Mi dispiace,
4: ai bambini di Sarajevo, in cui raccontava anche le difficoltà vissute nell'infanzia, appunto, dell'ex attaccante, anche della Fiorentina, ma soprattutto insomma dell'Inter e della Roma. Non è entrato
3: prima.
4: Appunto. Poi ti chiederò. Forse guarda, sono tentato anche di farlo a Niccolò Santi. Cosa ne pensa dell'inno cantato anche dai panchinari a centrocampo? Secondo me è molto bello. Perché avendo avuto un trascorso da calciatore di pessimo livello, essendo stato anche parecchio spesso anche in panchina, almeno fai partecipare un po' anche magari i giocatori. Però non, ecco, chiaramente non ho mai sentito l'inno di Mameli a centrocampo davanti a 80.000 spettatori. Quello è qualcosa che ti darà una carica pazzesca. Poi sarà difficile fare, insomma, scalare le marce e andare in panchina, ecco. Da quel momento forse vorresti entrare in campo
3: sì.
4: Ma lo sai chi è che sta scalpitando? Perché mi ha detto chiamami, non ce la faccio più, voglio dare news di mercato. Ma non ce la fa più, non sappiamo come fare. Niccolò Santi, ce l'abbiamo?
5: Esatto.
4: Eccoci.
5: Ciao.
4: Non ce la facevi oggi, eh?
5: No, e sai, soprattutto di domenica, no? Che di solito le notizie circolano e quindi bisogna coglierle. Sì. I giorni più, diciamo, morti in realtà sono quelli che riservano più notizie.
4: Io so che Niccolò Santi era in via Tornabuoni a fermare i passanti e le passanti dicendo: ma vuoi sapere qualcosa di più del cartellino di Dodò, di Norton Cafe o di altro? Ci puoi dire
3: riscontro.
4: Tutto ora, guarda Niccolò, non devi importunare più nessuno, vai.
5: Ma senti, intanto direi che il mercato sta convergendo negli ultimi giorni un po' sulle fasce, in particolare terzini, proprio perché sappiamo che con ogni probabilità se ne andranno Gosens, Dodò, Fortini o comunque nelle idee del club c'è quello di cederli. Quindi si fanno diversi nomi per le fasce, negli ultimi giorni se ne sono fatti diversi anche abbastanza di proibitivi, credo, come Ruggeri. Un altro che appartiene a quella categoria è Destiny Udogie, nel senso che il suo cartellino costa caro. Addirittura si parla di 50 milioni di euro, quindi ovviamente una cifra totalmente fuori budget per la Fiorentina. In generale ho cercato di capire un po' se sia un profilo da tenere di conto e a quanto ho capito in effetti è un obiettivo di Paratici, però insomma c'è anche da spiegarlo in che senso, perché lui lo volle a tutti i costi all'epoca del Tottenham e lo difese anche quando all'inizio non giocava. Poi tra l'altro insomma Udogie ha avuto diversi problemi fisici, in particolare alla coscia se non sbaglio, che insomma l'ha tormentato per diverso tempo, quindi è abbastanza ovvio che sia un suo obiettivo. È probabilmente economicamente difficile da aggredire, quello sì, per cui eventualmente si potrebbe parlare di un'operazione in prestito in questo caso, no? Di solito quando si vuole provare a intavolare una trattativa a certe cifre intanto si guarda al prestito, magari la solita formula, no? Con il diritto che può diventare obbligo, però in quel caso il Tottenham deve comunque abbassare parecchio le pretese. Probabilmente può fare la Fiorentina può fare leva proprio sui problemi fisici del giocatore, tanto per tornare a una insomma tendenza solita come l'anno scorso con l'Entei. È un rischio sicuramente, visto che ha saltato diverse partite Udogie, ora non ho tenuto la contabilità, però per questo infortunio al ginocchio a inizio stagione, a metà stagione circa 8 partite di fila le ha saltate, ma anche verso la fine del campionato, perché se no, ripeto, di base sarebbe un titolare del Tottenham, quindi un giocatore molto forte che peraltro è passato dalla Serie A, dall'Udinese, qualche annetto fa per poi appunto trasferirsi a Londra. E il quadro in questo momento è questo. Possiamo casomai trarre delle conclusioni da tutte queste voci che si stanno rincorrendo in questi giorni, ripetevo anche di Ruggeri ma anche Norton Caffi, sono tutti profili alti, molto alti, come se la Fiorentina volesse dare concretezza alle parole che ha pronunciato nei giorni scorsi, ieri Paratici, ma in realtà anche Josef Commisso all'inizio del mese con il discorso dello stesso Josef Commisso dall'America, cioè una squadra con degli obiettivi comunque ambiziosi. Poi vediamo, ripeto, c'è da passare dalle parole ai fatti e dagli obiettivi, dai rumors agli acquisti concreti. Però ecco sì, Udogie è un nome da tenere sott'occhio, insomma cifre permettendo.
0: Sì, tra l'altro nel Tottenham c'è anche un altro esterno basso di difesa che ha fatto molto bene, che abbiamo visto in Italia, come Spence, che ha un po' anche fregato il posto a Udogie quest'anno, complice anche, come diceva Niccolò, i problemi fisici dell'italiano. Anche lui potrebbe essere un nome buono, non credo per la Fiorentina, ma per qualche squadra in Italia, un giocatore che ha fatto molto bene. Niccolò,
5: tra l'altro le cifre sono quelle, anzi forse pure di più. Il contratto credo che quello di Udogie, anche, anzi sono sicuro, scadrà nel 2030, mentre Spence, che dicevi tu, più o meno nel 2030, nel senso che ha l'opzione per quell'anno lì,
0: 2029,
5: però,
0: sì, vedo la Transfer Market, appunto, probabile opzione per 2030,
5: appunto. Quindi però insomma le cifre sono alte, come dicevi te, gli ha anche preso il posto obbligatoriamente, forzatamente, ma ecco, è un giocatore di cui non si priva il Tottenham, credo, così a cuor leggero.
0: Niccolò, secondo te è più probabile che la Fiorentina possa acquistare Udogie o che Curaçao possa far punti oggi contro la Germania alle 19?
5: La seconda.
0: La seconda?
5: Sì,
0: no.
5: Sì, sono,
6: ma ha ragione Nico, perché anche la Germania, perché poi gli ultimi mondiali non ha passato i gironi,
0: ragazzi,
6: gironi,
0: ma si parla di Curaçao, ora vi faccio vedere, poi salutiamo,
6: conosco
0: anche
6: molto
0: Nicolò,
6: bene, grazie,
0: bellissimo video, non quello di Francesco Benvenuti che ringraziamo,
6: no, infatti io conosco molto bene perché il nostro collega Francesco Benvenuti era qui in diretta prima con voi, ha realizzato per tutto il mercato web dei reel che potete trovare su TikTok in cui descrive Curaçao, quindi ho più fiducia assolutamente in Curaçao che nella prima opzione di cui parlavamo prima con Nico.
5: Sì, ma anche io, ma poi le nazionali, diciamo le nazionali favorite, quelle un po' più grandi, hanno già iniziato un po' a seccare, non tanto la Turchia quanto il Brasile, quindi chi lo
0: però
5: anche?
0: Turchia-Australia 0-2 è stato l'upset per ora del mondiale.
6: Allora, non vi posso dire che l'ho vista perché onestamente sarei abbastanza bugiardo, però sì, mi sono rivisto un po' di immagini e è stata una, non me l'aspettavo che Montella steccasse alla prima, anche se oggettivamente ha avuto anche un po' di sfortuna al palo colpito.
5: Il trionfo dell'anticalcio, si può dire, Lore?
0: No, perché? Cioè, con l'Australia, che ti ha fatto l'Australia?
5: No, assolutamente niente.
6: No, però se intendiamo per anticalcio difese contropiede, sì, nel senso che è quello che ti puoi aspettare dall'Australia, che comunque effettivamente, se uno ci pensa, è a parte più presente ai mondiali di noi ormai da diverse edizioni.
0: Però posso dirtelo, ora c'è stato diciamo un alzamento della difficoltà perché l'Australia concorre per le qualificazioni asiatiche, prima di una decina d'anni fa era la qualificazione oceanica, l'Australia basta che si mette le scarpine e scende in campo e il pass per...
6: Però poi arrivava ai mondiali, cioè nel 2006 di cui parlavamo prima, noi battiamo l'Australia,
0: tutti,
6: cioè, ma con un rigore che non c'è mai e praticamente se andava mai supplementari probabilmente uscivamo, quindi è una nazionale che mette sempre un po'. E la Turchia invece era la prima esperienza dopo, non so se ti ricordi quantitativo di anni, ma mi sembra 24.
0: Allora secondo me l'ultimo mondiale l'ha fatto nel 2002, quindi è arrivato terzo, 24 anni, è arrivata terza la Turchia,
6: e
0: ancora
6: e
0: in Giappone
6: ha patito magari un po' anche l'approccio con una competizione abbastanza non particolare, ma, o meglio anche particolare ma soprattutto difficile emotivamente, mentre l'Australia poi, ripetiamo, cioè come ha detto Nico, è l'anticalcio, nel senso che comunque fai due contropiedi, due tre contropiedi e vinci 2-0,
0: vince anche così, guarda,
6: si vince anche così,
0: cioè calcio positivo,
6: esonerato quest'anno in Serie A
0: anche così. Niccolò, immagino che tu sia davanti al canale 92, ti saluto se ce l'abbiamo,
5: certo,
0: con queste belle immagini di Curaçao che balla in studio, cioè in studio nell'aeroporto, non so se ce l'abbiamo non c'è, vabbè, niente, te le descrivo io, cioè ci sono i calciatori di Curaçao che ballano nell'aeroporto prima della partita contro la Germania. Non mi sembra una squadra con la Mamba mentality questa, però chiaramente per loro
6: è una festa.
0: Sarà una festa anche per Niccolò Santi la prossima settimana senza di me, no?
5: Ma sì, in effetti mi si è chiuso lo stomaco, ti devo dire, oggi non ho pranzato, però domani mi raccomando, tutti sintonizzati, perché un'altra ottima puntata con Niccolò Ceccarini che vi sparerà diciamo la sua raffica di mercato, è soltanto l'inizio, perché i dirigenti viola ricominceranno a lavorare dopo la trasferta in America, avendo contezza del budget, delle idee, del piano, essendosi confrontati con la società e quindi sapendo in maniera più precisa che cosa fare, no, per il futuro del club. E poi in settimana avremo anche probabilmente insomma la conferenza stampa di Paratici, attesissima per capire anche noi una buona volta che cosa hanno intenzione di fare. però si dice no, se sono rose fioriranno, gli obiettivi sono interessanti, molto interessanti, però da capire se sono credibili. Per il resto vi dico soltanto,
0: vai,
5: stasera tutti sintonizzati alle 22 a Dallas, tutti con la testa a Dallas, perché c'è un
0: ottimo ma certo.
5: Il mio Giappone, due nazionali che mi stanno simpaticissime, sì, ma ragazzi, io ho lasciato il cuore in Giappone, per cui
0: non solo, non
6: sì,
0: solo,
6: però
0: non
6: avete
0: solo
6: perso dei pezzi,
4: chi ha perso il Giappone? Mi sono distratto.
6: Diversi titolari, sì,
4: però Olanda e Giappone, due squadre appunto interessanti, che hanno due delle maglie secondo me più belle di questi mondiali. L'Olanda gioca facile per me perché l'arancione è un colore che mi piace, quindi beh, è molto facile,
6: dell'Olanda è
4: cioè, è molto facile poi creare una maglia bella.
6: Endo, ecco, non mi viene in mente
4: Endo,
5: sì, ma anche Mitoma del Brighton.
4: Brighton, saremo lì con
6: chi l'aveva suggerito
4: col cuore, non lo so, non so se Marco Tonelli dall'altra parte del vetro,
6: ecco.
4: Ti ringrazio Niccolò, allora forza Giappone, ci sentiamo presto.
5: Grazie a voi, ciao, buon Nico proseguimento. Ciao.
4: E quindi appunto Olanda-Giappone, la partita con più hype quantomeno per questa redazione. Noi ci fermiamo un attimo, piccola pausa. Niccolò Santi si è scollegato e l'abbiamo capito,
6: certo.
4: Piccola pausa, ripartiamo a breve con anche insomma tutti i vostri messaggi al 348 7513 933, se ci volete chiamare 055 77 111 71. Tra poco
1: ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
4: E ripartiamo, Radio Firenze Viola, in diretta dalle 16.36 per la seconda parte della prima ora di Viola Weekend. Alessandro Di Nardo che vi parla, Lorenzo della Giovan Paolo accanto a me, Marco Tonelli dall'altra parte del vetro, e delle vibes che ci arrivano dagli Stati Uniti con un balletto bellissimo. Lo possiamo vedere ora? Cioè, ce l'hai con cura saute, Marco Tonelli. Questo è il balletto di oggi sulle note di Party Rock, te lo ricordi?
6: Bellissimo.
4: Party Rock. Questi sono i giocatori di Curaçao che si presentano appunto in Mamba Mentality, mi sembra,
6: sì,
4: prima della partita contro la Germania. L'abbiamo ripetuto mentre Marco Tonelli mi mette i like ai video su Instagram, che così comporterà insomma suggerimento ulteriore di questi tipo di video, quindi sono molto contento.
6: Sì, sì, poi l'algoritmo
4: non
6: ti fregherà,
4: non fa sconti. Inizio a pensare che Marco Tonelli sia l'algoritmo.
6: Ah
4: non
6: sì,
4: l'ho mai
6: allora
4: visto.
6: Dopo ci vado a fare due chiacchiere.
4: Non l'ho mai visto nella stessa stanza. Poi devi smettere di abusare del mio Instagram, perché poi ci sono zone che è meglio non vedere. Alza le mani però finché rimaniamo a vedere video di Curaçao, va più che bene. Ci abbiamo un altro, facciamo vedere anche questo. Questo è sempre Curaçao, ragazzi, sembra la gita della terza media quando ti portano, che ti posso dire, a Palermo tre giorni,
6: che sei contentissimo,
4: e ci sono i ragazzi in fondo al pullman che ballano. È sicuramente una squadra da tenere d'occhio, alle 19 in campo contro la Germania. Da tenere d'occhio anche i vostri messaggi 348 75 3933. Andiamo a leggere qualche messaggio.
6: Sì, perché abbiamo Marco il Moviolista che ci scrive: Di Nardo, se riguarda il gol di Vinicius, non è un destro a rientrare, ma una sassata di interno destro mezzo colpo.
4: Io ho visto il gol a velocità normale, e poi l'ho visto anche dalla
6: retro
4: della rete. Mi sembrava un destro a giro, però.
6: Se intendi il destro a giro come non è il tiro a giro di Insigne alla Del Piero, perché poi bisogna ricordare sempre che veniva prima Del Piero di Insigne nella fattispecie di questo tipo di gol. Simone invece ci scrive: ciao, Grosso nel Frosinone faceva fare il terzino a Brescianini con ottimi risultati, un abbraccio. Simone. Bene. Cernusco sul Naviglio.
4: Cernusco forse.
6: Sì, Cernusco, scusate.
4: Guarda, questo non me lo ricordavo. Sicuramente Brescianini è esploso tra virgolette a Frosinone, col Frosinone nell'anno di Serie A, quando non c'era già
6: non
4: più.
6: Non ricordo onestamente un Bresciani terzino, però
4: no,
6: magari però,
4: assolutamente, se lo ricordava molto bene il nostro amico da Cernusco sul Naviglio.
6: Stefano ci scrive: Udoge con 4-5 milioni ti porti a casa un terzino di sinistro come l'olandese Maier del Club Bruges, ma Paratici è un megalomane?
4: Non lo so se è un megalomane, non so nemmeno se chiederlo al prossimo ospite. Abbiamo il piacere di avere di nuovo in diretta Karsten Fuss, giornalista tedesco. Ciao Karsten.
7: Ciao.
4: Dove sei geolocalizzato? Dove sei?
7: Io sto a Monaco, Monaco di Baviera, e stiamo preparando la partita. Già avevo una trasmissione con Guido Buchwald, il mitico campione del mondo del 90.
4: Bellissimo, mondiale che ci ricorda anche che l'Italia ha fatto grande questa competizione, sembra un po' strano.
7: Ho scritto un libro, ho pubblicato un libro recentemente, Calcio d'Oro, il periodo più bello del calcio italiano.
0: Ma sì. Di che anni si parla? Anni 90, quindi?
7: Degli anni di Maradona, 87, okay. 90.
0: Sì.
4: Sono quelli gli anni d'oro. Cioè, ecco, secondo te, paragone difficilissimo, è domenica pomeriggio, siamo tutti un po' a sognare. Per tuo gusto personale non lo so, ma come livello di forza meglio quella Serie A 86-90 o questa Premier League, che è di nuovo il calcio da guardare adesso?
3: L'NBA, diciamo.
7: È diverso, perché oggi abbiamo piuttosto un calcio atletico intenso, soprattutto nella Premier League, ma non vedo, cioè, per esempio l'Arsenal è piuttosto un catenaccio 0.0, no? Cioè, non è uno che mi piace tanto. E poi direi negli anni 80-90, per quanto riguarda i calciatori individualisti, erano più sviluppati, erano più personaggi, erano più divertenti.
4: Quindi secondo te vince, almeno come intrattenimento, il calcio degli anni 90? Insomma, tanti la pensano anche come il nostro amico Carsten Fuss, che ci parla appunto dalla Germania. Prima di Germania, Curaçao, abbiamo parlato tanto, per modo di dire, forse abbiamo anche un po' macchiettizzato Curaçao. Questa Germania, è la percezione dall'esterno è che sia una delle Germanie meno pronte, meno forti degli ultimi anni, però anche comunque, cioè, tanti giocatori forti.
3: Dal mio punto di vista ha diversi giocatori forti ed è un po' sottovalutata, soprattutto perché poi, come dicevo prima per l'Australia, non l'abitudine alla competizione, anche se le ultime due edizioni della Germania al mondiale non sono positive, quella del 2018 in Russia e quella del 2022 in Qatar, e non hanno superato i gironi, soprattutto del 2018, dopo che appunto arrivi dal successo al mondiale del 2014. Però ne sappiamo qualcosa anche noi, che prima ancora di questo disastro delle tre mancate qualificazioni nel 2010 in Sudafrica siamo andati fuori ai gironi. Però è una squadra che ha della qualità, ha un Kai Havertz davanti che è reduce da un gol in finale, anche se non poi dalla Coppa sollevata, ha diversi elementi. Non so come sta Musiala, ecco, quello è un po' l'ago della bilancia probabilmente, perché fino a qualche mese fa / un annetto fa, prima dell'infortunio,
4: lui si fece male più o meno di questo periodo, era il mondiale per club contro Donnarumma. Sì. Come sta Musiala?
7: È uno fragile, non solo dal punto di vista fisico ma anche dal punto di vista mentale. Cioè, io lo conosco abbastanza bene, visto che faccio l'intervista al Bayern di Monaco regolarmente, cioè praticamente tutta la stagione, e quindi è uno che ha bisogno di stare tranquillo, di essere anche sostenuto dalla squadra. Non è uno che può tirare la barca, non lo è. Quindi è uno, se sta bene e se percepisce anche il sostegno degli altri e soprattutto dell'allenatore, può fare la differenza. Parliamoci chiaro, dopo l'infortunio, no, l'infortunio non è ancora arrivato a quel livello dove era. Ma io direi soprattutto Wirtz, cioè abbiamo due fuori classe, no? È Wirtz e Musiala, non c'è paragone. Wirtz viene da una stagione complicata dal Liverpool, ma se lui potrebbe trovare quel livello che ha dimostrato, anche perché ha vinto il campionato e la Coppa al Leverkusen, e lui potrebbe fare la differenza. Se parliamo poi dell'altra squadra, ci sono pochi a quel livello, pochi. Sappiamo Kimmich, che secondo me sta giocando fuori posizione, perché l'ha messo sulla destra nella retroguardia, e lui ha sempre la tendenza di andare al centrocampo. Quindi cosa succede? Apre un varco sulla destra, e se un allenatore è preparato, vede queste cose, mette uno veloce sulla sinistra e amen, no? Là siamo veramente vulnerabili. Non direi contro il Curaçao, ma
4: magari ci stanno ascoltando da Curaçao, hanno capito che va messo qualcuno da quella parte, non so se ce l'avranno, però
7: no, ma è tanto facile. Non so se l'avete visto le partite Kimmich è veloce, ma non tanto veloce quanto veramente quelli che fanno la differenza. Vinicius, cosa vuoi tu?
6: Sì, sì, poi era specializzato magari nel, ormai nel, cioè, da diversi anni nel ruolo di metodista, di regista.
4: Sì, il problema di Kimmich è che è talmente poliedrico come giocatore che poi si è persa un po' la collocazione, cioè Guardiola l'ha messo
6: per me è un centrocampista di impostazione.
4: Però
6: di
4: lui tempi. Nasce esterno,
6: come terzino,
4: no?
6: Sì, sì, come con Guardiola nel primo ritiro estivo di Guardiola, se non sbaglio, che poi lo sposta perché Guardiola costruiva con i terzini, ha finito per mandarlo talmente dentro il campo che poi ha detto aspetta, rimani qui, che
4: sì.
6: Però sì, la mia curiosità era più che altro su appunto i due di cui ci parlava Carsten, ovvero sia di Musiala e Wirtz, che anche Wirtz non è reduce da una stagione eccezionale, no? La prima in Premier, no. Ci si aspettava un po' di più forse, anche per visto l'esborso economico, quindi sono un po' loro due. Musiala nel 2022 provò a trascinare la Germania quando era nell'apice, probabilmente anche nell'inizio, proprio negli albori della carriera.
4: Sai chi provò a trascinarla la Germania? Anche Füllkrug.
6: Sì, assolutamente sì.
4: Sono passati,
6: manca un po' forse l'attaccante di peso,
4: c'è Voltemade, che però è un attaccante anche molto tecnico,
7: che è 3 metri alto, sì. Ma viene anche da direi 3 mesi che non gioca molto, che non ha veramente acquistato uno stato di forma eccellente.

0: Guarda, collegandoci anche su Radio Firenze Viola ai temi di Casa Fiorentina, so che Gosens ti fa in questo momento, non so se da competitor, comunque Gosens fa l'opinionista per una TV tedesca, no? Questo mondiale, sì. Giusto? E com'è percepito Gosens? Perché in Germania forse ha fatto anche gli europei del 2024, no? Da talent televisivo, mi sembra.
1: Vabbè, da talent, perché era sempre già avanzato con gli anni. Gosens viveva sempre sul suo agonismo, cioè spingeva, parliamoci chiaro, la sua tecnica è non quella che ci vorrebbe uno che gioca per la nazionale.
0: Mm-hmm. Okay. Però lui fece, se non sbaglio, vado a memoria, un grande europeo del 2021.
2: Sì, sì.
1: Sì.
0: Quello del Covid.
2: Sì.
1: Sì, sì, quello del Covid, sì, giocava bene, ma poi anche Nagelsmann l'ha convocato 2 o 3 volte, mi sa, poi non ha più voluto sentire di Gosens. Come carattere, sicuramente è uno che sta benissimo ad una squadra, ma direi sulla sinistra abbiamo adesso con Brown, che è un vero talento di 22 anni, che poi il Bayern di Monaco è disposto a pagare anche 60 milioni al Francoforte, che lui giocava 2 anni fa nel Norimberga, quindi in Serie B tedesca. E questo è un talento che secondo me è anche meglio di David Raum.
0: E Carsten, che futuro ti aspetti per Gosens, piccolo quadro che arriva da Firenze? Lui ha avuto una stagione difficile, come tutta la Fiorentina, vorrebbe rimanere, insomma l'intenzione di rimanere, la società si sta guardando intorno perché è un giocatore ultra trentenne, che io sono d'accordissimo con quello che dice Carsten, cioè faceva dell'agonismo, dell'atletismo il suo punto di forza, una volta perso anche un decimo dell'esplosività che aveva negli anni all'Atalanta, che poi coincidono anche con l'Europeo del 2021, quello del Covid, diventa un giocatore con dei limiti, io lo dico sempre, poi qui è molto amato anche per la figura, no? che ha Gosens come uomo che in effetti...
1: Appunto, posso solo sottolineare, cioè sta bene alla squadra, sta magari anche bene alla società, non so fino a che punto lui vorrebbe mettersi a disposizione, vuol dire non essendo della prima formazione, se parte anche dalla panchina, non so.
0: Ma secondo me ci potrebbe anche rimanere a fare la panchina.
2: Lui a fine anno nella conferenza post
0: Atalanta,
2: Atalanta, bravo, non mi viene in mente la squadra. Ha chiaramente detto di voler rimanere a Firenze, di quanto la famiglia si sia ambientata nella città e di quanto lui tenga anche alla squadra. Lo ha dimostrato quest'anno non andando al Nottingham Forest a gennaio. È un leader, secondo me. Il problema principale su Gosens è relativo all'ingaggio. C'è un ingaggio troppo elevato.
0: È il quarto più pagato.
2: Il quarto più pagato della rosa, esatto. Quindi diventa un po' difficile poi, diciamo, spiegare un ingaggio del genere, sì, con le prestazioni in campo.
0: Sì, no, giustificare il fatto che comunque è un uomo spogliatoio fino a un certo punto, e non sono grande
2: l'unica
0: fan.
2: L'unica può essere se ridimensioni, che non so quante volte può essere successo.
1: No, innanzitutto bisogna avere un uomo sul campo, sì.
0: Sì, esatto. Infatti, forse è meglio dare qualche milioncino in più a un uomo che non fa bene al gruppo, ma fa bene anche ai risultati.
1: Per dire, magari sì, se si vuole valutare anche questo, va bene. Tanto è chiaro, lui vive bene in Italia, cioè ormai si è ambientato più che bene.
0: Carsten, guarda, in chiusura parlavamo dei mondiali, ho chiesto anche ai nostri ascoltatori se vogliono il primo mondiale che si ricordano. Il tuo primo mondiale da bambino, insomma, da tifoso, ancora non da esperto, da giornalista, qual è stato?
1: Il primo mondiale da bambino che mi ricordo era nel Messico, però io non potevo guardare tutte le partite, per esempio la partita del secolo non potevo guardare perché era troppo tardi. Mio fratello maggiore mi metteva il risultato sotto il cuscino e io sono rimasto male, svegliandomi.
0: Ovviamente è 1970.
1: Ho incontrato Rivera e Tardelli 2 settimane, 3 settimane fa ad Ancona. quindi due leggende del calcio italiano che hanno fatto male ai tedeschi.

0: quindi questo erano i primissimi ricordi. Poi da giornalista Italia 90, Italia 90 che era sì, un torneo sempre favoloso, sempre.
1: E guarda, facci un po' tornare un po' il buon umore, anche se so che per i tedeschi non è un ricordo bello. Nel 2006 invece, durante quell'Italia-Germania, dove eri?
0: Ero impegnato come giornalista, ero anche alla semifinale a Dortmund.
2: Che ricordi?
0: Ho sentito Fabio Caressa, che chiaramente dopo quel giorno poteva anche essere eletto come presidente dell'Italia.
2: Sì, sì, assolutamente.
1: Sì, sì, sì. Quello, guarda, per noi, forse la partita per la nostra generazione dell'Italia.
2: Sai cosa ti dico?
1: Quello.
2: Anche se gli ultimi due mondiali non parlano a favore della Germania, è stata però la partita. E questo poi Carsten ce lo puoi testimoniare, della svolta invece nel momento più buio della Germania per il movimento calcistico tedesco, che a differenza nostra è riuscita a rifondarsi con poi una metodologia degli impianti, una struttura che fa invidia, perché poi la Germania che ha nel Bayern Monaco l'apice, no? da tutta probabilmente la carriera, diciamo la storia del calcio, ha però dei sistemi che noi non abbiamo a livello giovanile, a livello di infrastrutture che oggettivamente fanno invidia.
0: Attenzione, io direi no, le strutture non ce ne sono da voi.
2: No, non
0: ce ne sono. Però,
2: qui abbiamo il Viola Park che è un po' in controtendenza, però sì.
0: Appunto, io ci sono passato un mesetto fa. Sì, Viola Park, oppure altre strutture, pochissime, ma che sono a livello, ce ne sono. Che talenti ci sono decisamente, ma non li fate giocare. Non li fate giocare.
1: Guarda, l'esempio è quello che succede.
0: Vi dico, Lennart Kahn.
1: Sì, no? Certo.
0: Che doveva esserci, si è infortunato purtroppo, però aveva 17 anni quando giocava nella Champions League del Bayern. Parliamo del Bayern di Monaco, non parliamo dell'Atalanta, non parliamo del Pizzecal, parliamo del Bayern di Monaco. Lui 17 anni ha giocato. E da voi? Cosa succede?
1: No, da noi che succede?
0: Per gara a 23 anni doveva infortunarsi mezza squadra.
1: Guarda, hai ragionissimo.
0: Perché gara è un giocatore di valore.
1: Da noi quelli magari più bravi o comunque quelli che vengono scovati da chi ha più occhio, spesso i tedeschi vanno appunto al Borussia Dortmund, c'è Reggiani, c'è Inacio, c'è Chiarodia che ha giocato in Germania, c'è Mané, insomma, ecco, la Germania è utile anche per l'Italia in questo senso, perché non giocano qui e vengono da voi, quindi su questo.
0: No, ma dovete aprire le finestre, vai. Fai entrare un po' di aria.
1: Ma qui questo
2: ma
1: paese,
2: se non è entrata vecchi, ora, il problema è che
0: la struttura sono tutti vecchi.
1: Guarda, io ti vorrei abbracciare, Carsten, perché la penso come te anche nell'ambito comunicazione, qui mi taccio. Però Carsten, guarda, è stato davvero un piacere. Bocca al lupo e non so, ci dici il risultato esatto di Germania Curaçao a questo punto?
0: Va bene, se tutto
1: dai
0: 3-4
1: va bene
2: nella normalità.
0: Non vogliamo fare la Svizzera di oggi, no?
1: No, va bene, Carsten, un abbraccio e buon lavoro.
0: Grazie altrettanto, statemi bene.
1: Grazie Carsten. Guarda, il messaggio di Carsten finale è proprio una stilettata verso chi, insomma, questo paese
2: in questo momento non sta
1: cambiarlo. Ma io guarda, sono reduce da una polemica stucchevole. Io ogni tanto non ce la faccio e commento sotto alcuni post, mi dispiace, e mi prendo.
2: Guarda, a me non mi dai fastidio, quindi
1: niente, cioè, ti spiego questo, poi andiamo in pausa. C'è una pagina, io seguo tutte le pagine anche romaniste, così, perché mi piace il folklore e anche, insomma, si impara anche cose nuove. Questa pagina di Roma, che non è una pagina che parla della Roma, è una pagina di partito di Mourinho, e quindi sono i grandi nostalgici di Mourinho, che ha fatto comunque l'unico trofeo internazionale che ha vinto,
2: certo,
1: la Roma, ha vinto Mourinho, quindi assolutamente. Però insomma, questa pagina si è presa una rivincita dal momento in cui José Mourinho, da qualche giorno ufficiale, sarà il prossimo allenatore del Real Madrid. Ha detto, ragazzi, ma non era bollito. Mi sono permesso di scrivere che il fatto che Mourinho sia il nuovo allenatore del Real non è tanto una vittoria di Mourinho quanto, secondo me,
2: una sconfitta del Real.
1: Una sconfitta del Real che nel 2026, secondo me, non deve puntare su Mourinho. Sono arrivate le truppe armate dello Special One e insomma è un paese riottoso al cambiamento. Ma l'hai vista la grafica di Conte, Allegri, Spalletti e Sarri delle squadre che hanno allenato?
2: Sì, cioè, tutte,
1: in
2: sì.
1: Italia sono 5
2: sono girati, certo.
1: Il Napoli perde Conte e va da Allegri perché non vuole dare da Vincenzo Italiano, e secondo me
2: poi abbiamo un rilutto nei confronti dello straniero.
1: Sì,
2: che
1: certo.
2: Non ha più senso di esistere, perché fino a qualche tempo fa era Mourinho l'ultimo ad aver vinto, ora ha vinto Kibu, che è uno straniero italianizzato, va bene come volete voi, ma sono migliori in questo momento di noi, cioè gli spagnoli soprattutto, ma diversi tecnici sono migliori dei nostri, e quindi non ha senso stare a fare. E poi il calcio va in una direzione che oggettivamente non è più quella del Mourinho. Mourinho può andare a Real Madrid, sì, può essere anche inteso come, appunto, una sconfitta del Real, detto che poi il Real ha una storia particolare, nel senso che spesso ha vinto con questa tipologia di allenatori gestori, ma è proprio un unicum, cioè un unicum nella storia del calcio e nel calcio europeo di oggi, sì. Che probabilmente ha bisogno di quel tipo di profilo lì, perché Zidane era un gestore, Ancelotti
1: è il più grande,
2: il più grande gestore della storia del calcio, che poi ovviamente quando uno dice gestore è come se per dire Guardiola non gestisce,
1: no,
2: anche Guardiola
1: è un po' la polemica, no? Di Messi, Ronaldo, puro talento, pura palestra, come se Messi non si allenasse e Ronaldo non avesse un talento baciato da Dio.
2: Questo,
1: insomma, è l'estremizzazione e la polarizzazione del discorso, è questa una cosa molto sbagliata. No, facciamo in bocca al lupo a questo punto a José Mourinho. Tornando e chiudendo il cerchio anche di questa prima ora, tu dicevi la Germania da quel 2006 è ripartita, le strutture le aveva già, perché gli stadi li aveva fatti nel 2006,
2: sì,
1: quello, pazzeschi,
2: sì, sì.
1: Quello di Gelsenkirchen,
2: sì, ti parlo anche a livello giovanile, però magari, sì.
1: La Germania si basa ancora oggi su quelli che sono stati 4 anni di Guardiola, a proposito di contaminazione estera,
2: che noi non prendiamo l'ora,
1: di Guardiola al Bayern Monaco, perché ha ristrutturato anche il pensiero, secondo me, di fare calcio in Germania. La stessa cosa l'ha fatto in Inghilterra, magari ci casca anche in Italia, però qui insomma la panchina forse va a Roberto
2: Mancini.
1: Vorrei provare a chiamare Fabio Capello a questo punto,
2: è giusto puntare sul nuovo che avanza.
1: Va bene, andiamo lunghi, abbiamo dissacrato il dissacrabile, per fortuna non Marco Tonelli. Ripartiamo fra qualche minuto, breve pausa, Viola Weekend, restate con noi. Radio Firenze
3: Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio
1: Firenze Viola. Seconda ora di diretta, Radio Firenze Viola, Alessandro Di Nardo che vi parla dagli studi impanciati, chi accanto a me, Lorenzo Della Giovan Paola. I vostri messaggi al 348-751-3933 e la zelante cura di questa trasmissione affidata all'iguana di Agliana, lo chiamo così, Marco Tonelli.
2: Non era il Vinicius Junior?
1: Anche perché dall'altra parte del vetro purtroppo ci siamo stati, secondo me c'è la concentrazione di umidità che puoi trovare in una giungla del Borneo, secondo me, come temperatura.
2: Non sono mai stato in una giungla del Borneo.
1: Come umidità, detto in termini scientifici, si fanno le cozze. Io non so come faccia a stare a quella temperatura Marco Tonelli. È un cuore caldo.
2: Lo scopriremo solo vivendo.
1: È un cuore caldo, ma un sangue freddo. I vostri messaggi, appunto, al 348-751-3933, come abbiamo ricordato, ma anche le vostre chiamate, se volete, 055-77-111-71. Anche magari per sentire se Tonelli è tutto a posto, anche come termostato umano, perché io non so come faccia a stare laggiù.
2: Abbiamo Gabriele, ci scrive e ci fa una precisazione sul messaggio precedente di Brescianini a Frosinone, dicendoci: Brescianini non è stato allenato da Grosso nel Frosinone, ma da Di Francesco.
1: È quello che abbiamo detto.
2: Sì, no, ci faceva una precisazione. No, prima parlavano dell'utilizzo, sì, di Grosso con Brescianini a Frosinone.
1: Bah, va bene, ma infatti io non mi ricordavo di Grosso che l'avesse messo terzino. Mi ricordo Frosinone di Francesco.
2: Esatto.
1: Quindi tutto è bene quel che finisce bene. Ripartiamo anche, insomma, abbiamo fatto considerazioni mondiali. Io chiedo a voi, visto che così rompiamo la quarta parete, non solo, sì, le scatole, 348-75-1-3-9-3-3, il vostro primo mondiale, cioè la vostra perdita dell'innocenza a livello del mondo del calcio, perché secondo me l'imprinting ce l'hai con
2: alcuni mondiali,
1: le bandierine, con gli stadi esotici, con le partite a metà giugno. Poi io lo devo dire, domani è il mio compleanno, non so perché lo dovevo dire, l'ho detto.
2: Non si fanno gli auguri in anticipo, quindi
1: assolutamente no. E quindi,
2: e che partita guarderai per il tuo compleanno?
1: Allora, visto che insomma la tradizione della
2: alle
1: mia...
2: una un Costa d'Avorio Ecuador.
1: Guarda, non sognavo modo migliore per festeggiare i miei 31 anni. Però ti posso dire che vabbè, avendo una compagnia che tende molto a procrastinare e arrivare tardi più che svegliarsi prima, il compleanno lo festeggio stasera a mezzanotte, e quindi non
2: e quindi alle
1: sera.
2: Una guarderei Costa d'Avorio.
1: E quindi alle una guarderò Costa d'Avorio contro Ecuador. Dopodiché insomma chiedo anche a voi 3487533933. Allora, diciamo, facciamo queste domande, poi vado anche da Lorenzo della Giovanpaola. Il vostro mondiale del cuore, chiudete gli occhi e ci pensate. E il vostro calciatore da mondiale, non mi rispondete che so Messi, Maradona, questi qui.
2: Perché no?
1: Cioè il calciatore che è stato reso tale dalla dimensione del mondiale.
2: Certo.
1: Penso giocatori sempre, Forlan nel 2010.
2: Pazzesco.
1: Diego Forlan era un tutt'uno con lo Jabulani, che poi tornerà, e ho spoilerato anche una domanda del quiz. Va bene, spero che tu abbia la memoria da pesce rosso.
2: Io non mi sono cosa
1: ecco,
2: di cui
1: no,
2: stavi parlando.
1: Esattamente. Però penso magari a James Rodriguez con la Colombia. Certo, giocatori poi forti.
2: Ti stavo per dire probabilmente, anche se Memo Ochoa è una roba che non mi sono mai spiegato. Mi è tristissimo la cosa, non era titolare l'altro giorno, anche se penso abbia abbastanza scontata a livello fisico, perché penso i riflessi siano andati a peggiorare. Lui basava tanto su quelli, lo ricordiamo a Salerno con la maglia della Salernitana.
1: Chi se lo scorda?
2: E, sì, però ecco, forse il mio mondiale del cuore oscillo tra il 2010 e il 2014. Le ultime due edizioni, devo esserti onesto, non mi sono piaciute moltissimo. Cioè Qatar, e nonostante dal punto di vista del campo sia stato molto bello, con la storia di Messi e dell'Argentina,
1: forse la più bella finale di sempre,
2: la più bella finale di sempre assolutamente. Ma io ti parlo proprio di contesto del mondiale in sé per sé. Russia di 2018 non ne parliamo. Invece c'è, cioè, quest'anno, nonostante tutte le varie vicissitudini, purtroppo anche extra campo, politiche,
1: sì,
2: che stiamo vedendo, però il fatto che si disputi in tre paesi come Canada, Stati Uniti e Messico d'estate, boh, no, mi dà quella sensazione un po' di mondiale storico, no? Che poi magari sarà un mondiale, speriamo che lo sia, ma magari potrebbe essere anche un mondiale anonimo. Però ecco, se devo dire i miei due preferiti, io oscillo tra il Sudafrica 2010 e il 2014 in Brasile. Pendo sul 2014. Su
1: James, su Neymar
2: illegale.
1: Una storia tremenda di lui che si fa male, infortunato da Zuniga.
2: La Zuniga, scusami, si dice.
1: Aronica non era quel mondiale.
2: Esattamente.
1: Purtroppo, per fortuna, no? Per l'Italia.
2: Ginocchiata sul
1: ai quarti contro la Colombia.
2: Sulla lombare bassa, quasi una vertebra che gli poteva costare le gambe.
1: Sì. Poi Germania-Brasile 7-1, ce lo ricordiamo.
2: Sì, mi è venuta Aronica perché Zuniga era al Napoli.
1: Esatto, era proprio
2: stato
1: al Napoli. Poi,
2: però insomma, ecco, ti dico il 2014. Ti devo dire un giocatore, mi hai rubato James, faccio difficoltà perché era la mia scelta, con quel gol di petto, stop di petto e conclusione di sinistro sotto la traversa contro l'Uruguay. Se penso all'uomo mondiale, penso ad James. Probabilmente poi non ha mai replicato durante la carriera quel livello, però se penso al mondiale penso a quella messo Rodriguez lì.
1: Se pensiamo al mondiale, soprattutto 2026, pensiamo anche ai risvolti geopolitici, lo ha accennato Lorenzo. Abbiamo il piacere di avere un giornalista che si occupa anche di come il calcio influenzi la politica e viceversa, admin di Pallonate in Faccia, Valerio Moggia, ben ritrovato, ciao.
4: Ciao, un saluto a tutti e a tutte.
1: Allora Valerio, insomma, guardando anche il vostro sito, il tuo sito che è appunto Pallonate in Faccia, leggo subito un titolo interessante. A parte che tu hai fatto un lavoro pazzesco, hai fatto un atlante geopolitico del Mondiale 2026, giusto?
4: Sì, è un lavoro che ho fatto, diciamo, a tempo perso, ma in realtà no, cioè, comunque per lavoro mi interessa seguire queste cose, e quando mi sono reso conto che c'erano tante storie interessanti mi sono detto, ma proviamo a metterle assieme con brevissimi articoletti, uno per ognuno delle 48 partecipanti. Ho fatto questo piccolo atlante che insomma si può acquistare poi online, una cosa molto semplice, il formato ebook e pdf, quindi una cosa che è più che altro per andare un po' a esplorare anche alcuni paesi che magari non diremmo che sono collegati strettamente la politica come il Paraguay. Ecco
1: guarda, ci dici la storia più interessante, poi arriviamo alla storia più famosa, che insomma il legame tra il mondiale e Donald Trump. Si dice che spesso, soprattutto regimi, ora de jure non è un regime quello degli Stati Uniti, però mettono il cappello sulla Coppa del Mondo, immagino proprio il ciuffo di Donald Trump sopra questa Coppa del Mondo. Ma al di là di questa, che è la macro storia, ci dicevi del Paraguay, io non so niente, alzo le mani.
4: Sì, no, ecco, il Paraguay che ha perso il debutto contro gli Stati Uniti anche in maniera molto netta, è un paese dove di fatto tecnicamente è una democrazia, no? Anzi assolutamente è una democrazia, poi di fatto c'è un partito che governa in maniera credo quasi ininterrotta da 50 anni, 60 anni, che è il Partito Colorado, che è un partito conservatore ma molto ampio a livello di temi, quindi a seconda delle circostanze va dal liberal conservatorismo alla destra più radicale, diciamo. E un nome molto importante di questo partito, anche un clan importante di questo partito, è la famiglia Dominguez, che ha espresso ed esprime numerose persone che nella storia sono state esponenti a più o meno grande livello del partito. La famiglia Dominguez è anche quella da cui proviene Alejandro Dominguez, ex presidente della Federcalcio paraguayana e attualmente presidente della CONMEBOL, cioè la Confederazione del Calcio Sudamericano, in quanto tale è anche vicepresidente della FIFA. Quindi parliamo veramente di un clan familiare che sta sia nella politica calcistica sportiva sia in quella nazionale. E si parla che Dominguez, che peraltro adesso è accusato di corruzione e rischia di non essere più di perdere il suo posto al comando della CONMEBOL, ecco, si parla che dopo aver lasciato il calcio potrebbe anche candidarsi per diventare presidente del Paraguay.
1: Pensate, no, mi viene in mente che poi ecco, io personalmente molto meno con molta meno brillantezza cerco di battermi quanto posso di fronte alla frase più senza senso, secondo me, che si fa spesso, che calcio e politica non possono toccarsi, perché forse in un mondo ideale dovrebbe essere così, ma nella realtà è impossibile sia così, nonostante insomma quello che dice anche il presidente della FIFA Infantino, celebre anche recentemente per altre sue uscite. Ci dicevi insomma del Paraguay, per l'appunto ha incrociato la sua corsa contro gli Stati Uniti, squadra di casa perlomeno per un terzo di questo mondiale, vittoria per 4-1 degli States, con osservatore ovviamente speciale Donald Trump, che tra l'altro oggi compie 80 anni, 14
4: sì,
1: compie 80 anni, non so se si guarderà Germania Curaçao, credo sia impegnato in un altro evento sportivo abbastanza importante vicino alla Casa Bianca. Però ecco, scrivevi insomma sul tuo sito, c'era anche un commento su come, cioè, è possibile non definire sport washing questo mondiale, e se ci spieghi anche un po' questa, non so se è una provocazione, insomma, questa teoria, ricordando che lo sport washing insomma è quella pratica per cui i regimi o comunque i governi cercano di mettere sotto il tappeto le varie problematiche, le varie violazioni magari anche dei diritti umani attraverso lo sport, in questo caso una grandissima manifestazione sportiva come il mondiale.
4: Sì, la mia è una piccola provocazione per riflettere un po' anche sull'eccezionalità in negativo di questo mondiale. Come dicevi tu giustamente, lo sport washing è teoricamente quando un governo, di solito autoritario, usa lo sport per fare bella figura a livello internazionale, per far vedere il suo volto migliore. Ecco, da questo punto di vista a me sembra strano definire sport washing quello che stiamo vedendo, perché mi pare che sia sotto gli occhi di tutti che gli Stati Uniti non ne stanno uscendo bene in questa prima settimana di mondiale, anche per la settimana pre-mondiale, perché alla fine è iniziato giovedì, tra il caos dei visti, un arbitro che addirittura non può entrare sebbene abbia tutte le carte in regola e debba arbitrare le partite, non si capisce perché non entra, forse l'hanno confuso con un'altra persona. Gli Stati Uniti non stanno facendo una bella figura, cioè questo non è il loro volto migliore, ecco. Lo sport washing è quello che abbiamo visto in Qatar, dove ci sono state giustamente tante polemiche sulle violazioni dei diritti umani, poi però il mondiale inizia ed era organizzato in maniera perfetta e il Qatar fa di tutto durante il mondiale per dire: ma noi accogliamo chiunque, non facciamo discriminazioni, insomma vuole presentarsi al mondo come un paese democratico, ordinato, che funziona bene, dove nessuno viene discriminato. Ecco, gli Stati Uniti fanno l'esatto opposto, anzi attraverso il mondiale ci fanno capire ancora più esplicitamente che loro non accolgono e non intendono accogliere un sacco di persone per motivi che capiscono solo loro, il più delle volte di solito per pregiudizi molto paranoici. Ecco, quindi secondo me questo non è sport washing, è qualcosa che forse è insolito, direi, nella
1: sì,
4: storia
1: sì,
4: del
1: vabbè,
4: mondo.
1: È giustissimo, ci facevo caso anche negli atteggiamenti insomma avuti da Trump anche sui social suoi, insomma su Truth e altro. Ecco, mi sembra un capo di Stato che non voglia apparire per quello che non è, almeno su questo forse insomma può essere un po' più onesto, cioè non gliene frega niente di risultare
4: sì,
1: più bello,
4: sì,
1: più
4: sì,
1: carino, di avere il giardino più arredato. Lui forse vuole sfruttare questo grande palcoscenico per far vedere come funzionano le cose negli Stati Uniti, ovvero che appunto tu puoi essere
2: tenere il punto,
4: forse,
2: sì,
1: inserito in una
4: forse,
1: lista e poi non entrare nel paese perché sei omonimo di un presunto criminale, il caso
4: sì, quello, forse insomma nemmeno si rende conto di cosa sta facendo. Io ho il sospetto che non ci sia nessun progetto, nessun piano in quello che fa Trump, non solo nel calcio, ecco.
2: No, Valerio, ti volevo chiedere, al di là di quello di cui stiamo parlando giustamente, ed è un argomento che ho tirato fuori io prima facendo un focus generale sui mondiali, dal punto di vista invece, ecco, noi parlavamo prima dei mondiali, no? Ale ci faceva le domande sia a me che agli ascoltatori sul mondiale più significativo a livello emotivo. Ecco, quello per te a livello affettivo più importante, quello a cui sei più legato come competizione, o quello che magari ti ha avvicinato anche al mondo del calcio, se hai un tuo ricordo legato al mondiale in generale, ecco, dal punto di vista romantico un pochino di più.
4: Sì, sì, ma guarda, mi verrebbe da dire il mondiale di Corea e Giappone del 2002, perché mi ricordo, io relativamente piccolo all'epoca, nella mia primissima adolescenza, e mi ricordo che con la mia famiglia eravamo andati in viaggio, credo, alle Isole Canarie, e sull'aereo per tornare indietro, nell'aeroporto prima di prendere l'aereo, c'era un gruppo di tifosi della Corea del Sud particolarmente pittoreschi e coloriti che guardavano, se non vado errato, Corea del Sud Stati Uniti, o comunque una partita della loro squadra nei gironi, che a me e mio padre, la mia famiglia, fecero molto sorridere per come erano entusiasti, e non ci siamo mai aspettati che poi pochi giorni dopo ce l'avrebbero eliminato. Quindi questa cosa qui mi fa più che altro ridere, fa magari un pochino meno sorridere quando pensiamo che all'epoca almeno ci andavamo ai mondiali.
1: Sì, probabilmente poi c'è una discussione in atto anche in redazione su quale fosse l'Italia più forte, quella del 2002 o quella del 2006, perché poi ci sono delle
2: 2002,
1: discrepanze,
2: secondo me 2002 a mani basse,
1: minime. Nell'Italia del 2002 c'era Paolo Maldini, ad esempio, che non c'era nel 2006.
2: C'era
1: Vieri, che non c'era nel 2006,
4: esatto.
1: Però non c'era Pirlo, che c'era comunque nel 2006,
2: sì.
1: Quindi insomma de gustibus, anche per quanto è,
2: forse secondo me 2002 era più forte,
1: aveva anche un kit che è tornato iconico anche sui social,
2: un po' di aura
1: come trend
2: squadra.
1: Assolutamente, come taglio di capelli, ma insomma ci perdiamo in altro. Valerio, la storia del mondiale è quella della nazionale maschile di calcio dell'Iran, che arriva in un mondiale in cui non è ben voluta, o quantomeno in una parte del mondiale, negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono in guerra con l'Iran. Donald Trump vuole come obiettivo quello di tenere per il minor tempo possibile cittadini iraniani su suolo americano, e quindi l'Iran sostanzialmente si allena in Messico e poi per calendario dovrà giocare quantomeno le tre partite del girone su suolo americano, quindi dovrà partire durante il match day per andare dall'altra parte del confine. Ti chiedo, tu che hai anche memoria storica, se c'è un precedente, cioè di una nazione che va a giocare in un paese in cui è in guerra a livello di mondiali, poi a me non vengono, però insomma non ho grande memoria.
4: No, non c'è mai stato nulla del genere, almeno se parliamo di una guerra effettiva, ok? Perché se io ricordo sempre che le due Coree sono ancora in guerra fondamentalmente, sebbene non si combatta, ma non è mai stato firmato un trattato di pace, quindi nelle competizioni sportive, penso alle Olimpiadi Invernali di Pyeongchang di qualche anno fa, la Corea del Nord mandò una delegazione in Corea del Sud, anche se i due paesi erano formalmente in guerra come sono oggi, però ecco, una guerra in cui proprio si combatte, si bombarda, come quello di oggi non è mai successo che io ricordi, nel calcio sicuramente, non so in altri sport, ma mi sembra veramente difficile da immaginare. Va detto che attualmente Trump dice che lui entro la fine di oggi, di domenica, lui vuole raggiungere un accordo di pace con l'Iran.
1: Come regalo di compleanno, quindi.
4: Sì, come regalo di compleanno. Qualche 2 o 3 giorni fa diceva che era impossibile raggiungere un accordo di pace, che avrebbero ripreso a bombardare, poi ha detto no, non bombardo più perché le cose sono cambiate. Quindi, insomma, alla fine, come al solito con Trump, non si capisce bene cosa dice, cosa vuol fare, cosa pensa di fare, quindi cambia idea di frequente. Di certo questa situazione dell'Iran al mondiale è grottesca. Loro avrebbero dovuto soggiornare negli Stati Uniti per tutto il girone, avevano un campo base previsto in Arizona e l'hanno dovuto spostare in Messico perché gli Stati Uniti gli hanno detto di no, assolutamente non vi vogliamo qui, sebbene l'Iran è qualificato al mondiale da marzo 2025.
1: Sì, è stata una delle prime a staccare il passo.
4: Esatto, che si sa che dovevano stare negli Stati Uniti, lo sappiamo da dicembre 2025, quindi questa cosa qui è grottesca, perché questo trasferimento da Tucson, Arizona, a Tijuana, in Messico, è stato fatto nell'ultima settimana di maggio, ok? Quindi maggio 2026, è veramente assurdo come ci sia voluto così tanto tempo per riuscire a capire cosa succedeva. E loro, i giocatori, hanno ricevuto i visti per entrare negli Stati Uniti solamente il 5 giugno, quando il mondiale inizia il 6 giugno, e loro debuttano lunedì, se non vado errato, quindi domani.
1: Sì. Loro debuttano nella notte tra lunedì e martedì, ecco. 16, quindi ore 3 italiane, contro la Nuova Zelanda, Iran-Nuova
4: ecco
1: Zelanda.
4: Sì, giocheranno tra l'altro a Los Angeles, dove c'è una delle più grandi comunità iraniane al mondo, al di fuori dell'Iran, quindi quasi in casa tecnicamente. Non hanno i tifosi che arrivano da Teheran, ma avranno quelli che sono già a Los Angeles.
1: Ecco, ma tu però, che ti aspetti? Mm-hmm. Perché insomma il mondiale è anche un momento di simboli. Abbiamo visto la nazionale iraniana arrivare con una spilletta col numero 168, che rimanda al numero di vittime di un bombardamento americano dello scorso febbraio,
4: quello della scuola di Minam.
1: Sì, poi mi ricordo nel 2022, insomma, era il momento post uccisione di Mahsa Amini, quindi anche l'Iran che prese per una parte le distanze dal regime. Tutti aspetti, io credo sia scontato, dei momenti simbolici appunto da parte dei calciatori.
4: Guarda, allora sicuramente è un Iran diverso rispetto ad allora, non solo perché manca Saad Erasmoun, che insomma, è un calciatore che abbiamo visto anche in Italia e che è molto noto per essere contro il regime iraniano, non c'è perché appunto durante gli attacchi americani lui pubblicò sui social delle foto di se stesso assieme ai politici e ai governanti degli Emirati Arabi, che sono nemici giurati dell'Iran, quindi è stato escluso dalla nazionale perché quel gesto è stato
1: in quanto traditore, no?
4: È un tradimento, sì, sì. Comunque un gesto inopportuno a livello politico, quindi lui non ci sarà. Oggi sicuramente la nazionale dell'Iran, sebbene abbia ancora molti contestatori, potremmo dire, tra cui Mehdi Taremi, che ha giocato nell'Inter, sicuramente oggi si sente unita come parte del paese, come parte della popolazione, più che del governo, che sta subendo un bombardamento. Non sappiamo i tifosi negli Stati Uniti, i tifosi iraniani negli Stati Uniti, come la prenderanno, cioè se si sentiranno in comunione con l'Iran, in quanto comunque i loro concittadini e le loro concittadine stanno soffrendo per i bombardamenti, o se invece saranno più vicino, più filo statunitensi, no? Perché i bombardamenti comunque hanno portato all'uccisione anche di leader politici come il leader della guida suprema Khamenei. Quindi questo è difficile da capire. Considerate che la FIFA ha vietato l'esposizione durante il mondiale da parte dei tifosi di bandiere pre-rivoluzionarie, cioè le bandiere che di solito vengono associate alla dinastia Pahlavi o anche in generale vengono usate dalla sinistra iraniana della diaspora, comunque come simbolo dell'Iran vero e non quindi della Repubblica Islamica. Queste bandiere sono vietate per scelta della FIFA, una cosa che diciamo piace, va bene al governo iraniano, non va fatto bene al governo degli Stati Uniti, che non ha approvato molto questa cosa. Bisogna capire se le bandiere riusciranno a entrare lo stesso oppure no. Ecco, quindi c'è anche questa piccola cosa da vedere. E ultima cosa, vi sottolineo che se l'Iran dovesse arrivare secondo nel suo girone,
1: perché
4: diciamo che non ha mai superato i gironi, però questa non potrebbe farcela, perché arrivando anche tra le migliori terze ce la può fare.
1: Con Belgio, Nuova Zelanda, Egitto, quindi sì,
4: almeno un posto nel primo tre è possibile, se poi anche la migliore terza va per la prima volta oltre la fase a gironi, e questo sarebbe un gran colpo, cioè il miglior risultato della storia dell'Iran raggiunto negli Stati Uniti in questo momento. In più, se arrivasse secondo, e se gli Stati Uniti arrivassero secondi nel loro girone, la prossima partita dopo il girone sarebbe Iran-Stati Uniti in Texas. Ecco,
1: cioè, c'è poco da commentare.
4: Io credo che nessuno voglia questa partita, in realtà, perché non credo che nessuno voglia l'Iran. Se la dovesse giocare, probabilmente non vorrebbe perderla, perderla sarebbe un brutto colpo. Gli Stati Uniti non vogliono perderla sicuramente, la FIFA vorrebbe evitare problemi, perché qualunque sia il risultato sarebbe un problema a livello di gestione e di opinione pubblica. E poi immaginatevi qualunque torto arbitrale che l'Iran potrebbe subire in quella partita, o anche nelle precedenti in realtà, qualunque errore, non per forza torto, sarà difficile che la gente non pensi che è stato un errore voluto per non far andare avanti l'Iran. Ecco, quindi
1: sì, guarda, penso forse il personaggio peggiore in questo quadro potrebbe essere l'arbitro, perché sarebbe una partita a cui non si farebbe a gara, appunto, ad arrivare ad arbitrare. Valerio, guarda, grazie mille, ti saluto con una considerazione velocissima, te la faccio fare a te. Tra Italia 1934, Argentina 1978, per certi versi anche Russia 2018, Stati Uniti 2026, c'è anche il Qatar 2022, secondo te saranno i mondiali più politicizzati della storia questi?
4: Probabilmente sì, difficile dire, perché poi chi è che si ricorda il 34, soprattutto il 78, che furono accompagnati da grandi polemiche. Però mi sembra che oggi sia molto più ampio il dibattito politico, anche perché banalmente, e concludo, questi sono mondiali tra tre paesi, di cui uno, quello principale, gli Stati Uniti, fino a poco tempo fa minacciava gli altri due. Ecco, mi sembra che questa è un'altra cosa che non è mai successa.
1: Perfetto, guarda Valerio, grazie mille, rimandiamo ovviamente al tuo blog Pallonate in Faccia per tutti gli aggiornamenti, anche su come si evolve la situazione oltreoceano. Grazie davvero per il tempo che ci hai dedicato.
4: Grazie a voi, alla prossima.
1: Abbiamo fatto anche il quadro sul mondiale, detto che poi c'è questo spauracchio anche per l'ordine pubblico di questo Iran-Stati Uniti. A brevissimo arriviamo dai vostri messaggi, seconda parte di seconda ora in arrivo, ci salutiamo intorno alle 18, quindi abbiamo una mezz'oretta scarsa per stare insieme, a tra poco.
3: Radio Firenze Viola. Radio Firenze. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
1: E allora 17.35, Radio Firenze Viola, Alessandro Di Nardo che vi parla, Lorenzo Della Giovan Paola accanto a me e Marco Tonelli, insomma un trio che, a proposito dei mondiali, di Diva Vappele scansati. I vostri messaggi al 348-7593933, ripartiamo anche da qui.
2: Sì, perché Babbo Viola ci scrive: ultimi 10 anni non c'è un allenatore straniero che ha vinto Serie A o Coppa Italia, considerando che Chivo è arrivato in Italia a 22 anni, quindi calcisticamente è cresciuto qui. Questo perché in Italia il calcio è un mondo a parte. Poi si può parlare del fatto che non evolve, ma dire che gli allenatori stranieri sono più bravi non è corretto, secondo me.
1: E però non l'ha detto nessuno questo.
2: No, io ho detto che l'ho detto prima che secondo me in questo momento i migliori allenatori del mondo sono stranieri, Ancelotti a parte. Nella fascia media abbiamo qualche allenatore italiano molto bravo, quello sicuramente, De Zerbi sicuramente, ma in Italia abbiamo profili, Gasperini stesso è un ottimo allenatore, Barra grande allenatore per me italiano, il migliore degli ultimi anni
1: senza dubbio.
2: Ma il fatto che questo, giustamente il messaggio dell'ascoltatore sul tema il calcio italiano è un mondo a parte, ma è qui l'errore, cioè è un mondo a parte, sì, che non funziona, sì. Però è un mondo a parte che si sta degradando,
1: è causa e conseguenza, sono come quelle isole
2: sopra di Stranger Things,
1: sì, sono come quelle isole vicine alle Galapagos dove le specie autoctone si mangiano tra di loro, non si evolvono, e quindi ci sono
2: l'apice è stato dopo l'eliminazione mondiale, ok, non la non qualificazione, 2, 3, 4, facciamo anche una settimana, discussioni, dobbiamo cambiare tutto, questo non va bene, serve rivoluzione, riparte il campionato, tutto dimenticato. Mancini torna in panchina, speriamo che almeno Malagò possa andare, ma comunque non è che parliamo di una rivoluzione, cioè si mettano delle tapparelle, speriamo possano servire per portarci al prossimo mondiale. Il mio discorso è che i vari allenatori, si parlava di Raola che poteva venire anche, anche alla Fiorentina, cioè che questa tipologia di profili qui, che quando vengono accostate alle squadre italiane vengono sempre sbeffeggiati, ah ma tanto questo fallisce, cioè questa è una mentalità che noi in primis dobbiamo iniziare a cambiare, cioè perché non si può che ogni volta che bisogna cambiare un allenatore bisogna andare a prendere l'usato sicuro, perché Allegri è sempre il migliore al mondo, perché non si può vivere senza prendere Conte, perché se non prendo Sarri a Firenze allora oddio che succede, cioè ci sono,
1: guarda,
2: tantissime
1: in questa battaglia hai la mia spada,
2: ma tanto è una battaglia inutile, perché però, io darei fiducia a tutti gli allenatori stranieri che vengano. Ora dovrebbe arrivare a Mourinho in Italia, che ha fatto malissimo allo United. Gli dai fiducia. Arriva
1: questo male nell'ordine delle cose dello United.
2: Sì, vabbè, però era un nome in ascesa allo Sporting. La stessa cosa poteva accadere a questa l'anno scorso, che arriva a Parma. Poi fa bene, non mi piace a me lo stile di gioco di questa, ma è un allenatore che. No.
1: Io gli do ancora un anno, perché secondo me questo era l'anno in cui ti metti le pattine e provi a vedere le usanze del luogo, e quindi dici aspetta 3-5-2, blocco basso, lo faccio anch'io. L'ha fatto molto bene, anche se ha riportato un po' le lancette del gioco del calcio un po' indietro. Secondo me è un allenatore che può essere molto diverso da questo gioco di parole, sì, tremendo, sì. Mi immagino così una trasmissione ipotetica del 2048, quando ci saranno le teste tipo Futurama di Fabregas, Allegri questa. No di Allegri e Conte, e quindi ci sarà un Conte Terra a Napoli,
2: okay,
1: comunque
2: capito,
1: cioè,
2: sì,
1: questo,
2: sì, sì,
1: questa roba sembra molto come si accoppiavano i nobili ai tempi, no, tutti tra di loro, e poi si creavano anche delle robe strane. Ci sono altri messaggi?
2: Sì, Alberto ci scrive: chi critica Commisso Junior, e ovvero sia Giuseppe Commisso e Paratici, ora è da TSO urgente, aspettiamo a criticare e vediamo quello che costruiranno, assurdo. Beh, poi vendere Nduro ora, se il 50% dei soldi devono andare al PSG per contratto.
1: Quindi Alberto non era sintonizzato con Radio Firenze,
2: sì, no?
1: O forse ha sentito una replica e ci ha scritto,
2: però è un messaggio giustamente che ci può stare sulla critica generale a Commisso, che non è arrivata da parte nostra,
1: no,
2: non l'abbiamo toccato come tema oggi.
1: Assolutamente, guarda, do una notizia di sport, è di qualche minuto fa. Lewis Hamilton ha vinto il GP di Catalunya, sì, sì. Quindi la Ferrari, udite udite, ha vinto un gran premio di Formula 1, non succedeva da 34 gran premi. A Barcellona festa rossa con Lewis dopo appunto 34 GP, Sainz Messico 2024, l'ultima appunto vittoria del cavallino rosso, sul podio Russell e Norris, mentre Kimi e Leclerc si ritirano a 4 giri dalla fine, ritiro anche per Antonelli. Quindi la notizia che farà felice anche i tanti ferraristi in ascolto è che il digiuno della Ferrari è finalmente finito. A Barcellona torna a sventolare la bandiera rossa della scuderia di Maranello. Non sei un grande
2: fan della Formula 1,
1: nemmeno io, purtroppo.
2: Ludovico Mauro, che è un grande
1: frequentatore
2: del Viola Weekend, nonché probabilmente conduttore per eccellenza del Viola Weekend, è un grande fan della Formula 1, e quindi in questo momento ce lo immaginiamo con un calice di vino in riva al mare a festeggiare la vittoria del grande Lewis Hamilton.
1: Benissimo, guarda, hai detto mare, io avevo pronto anche un, siamo andati lunghi su altre tematiche secondo me interessanti, avevo pronto anche un power ranking delle località estive fiorentine, perché sono uomo da Riviera, dal litorale toscano,
2: sì, sì.
1: Mettiamo, sì, alziamo, sì, le mani. Qual è la tua preferita?
2: Follonica.
1: Come mai?
2: Perché ho tanti amici con la casa Follonica, perché è un posto che abbina mare, quindi mare bello come piace a me, quindi oggettivamente io non amo il mare, per dire, di Viareggio, di quelle zone lì.
1: No, vabbè,
2: stavate parlando
1: di Viareggio, però
2: diciamo Follonica
1: per,
2: perché unisce il mare, ha comunque anche un tenore di vita e ti permette di, se hai voglia la sera, di andarti a fare una bevuta da qualche parte o uscire un pochino, anche per gente di una fascia d'età tra i 20 e i 35, 40 anni,
1: sì, ma diciamo 50. Che a differenza
2: hai più possibilità di fare cose sia la sera che poi al mare, perché il mare
1: È bello descritto. A differenza di altre località, penso vicino a Viareggio, Forte dei Marmi, diciamo, se prendi una bevuta la sera non devi fare un prelievo di sangue per
2: esattamente per sì, anche se comunque noi siamo, non è un prelievo ma è un
1: no, diciamo una donazione,
2: una punturina, cioè sì, te la fai sì.
1: Quindi per te vince Follonica Caput Mundi. Magari ci sì, scrive anche qualche amico di Follonica o qualche amico che ce l'ha contro Follonica. 3487533933, perché è giornata di mare, anche se poi l'estate inizia ufficialmente fra qualche giorno, il 21 giugno,
2: come il calciomercato che tutti pensano,
1: però è già estate. Io sono un grande fautore di questa riforma che non farà mai nessuno, ovvero di anticipare l'estate. Secondo me dal 1 giugno è estate,
2: certo.
1: Cioè, ma anche a livello di calendari dovremmo risettare queste cose, come dal non è che è inverno dal 21 dicembre, è inverno dal 1 dicembre. Vorrei fare questo cambiamento, magari qualcuno all'ascolto, Mattarella,
2: se,
1: chi per
2: se
1: lui
2: ci state ascoltando
1: ci,
2: ma...
1: ci può dare una mano. Non sono ancora uscite le formazioni ufficiali, immagino,
2: no, perché
1: Germania
2: escono alle 18, dovrebbero uscire un'ora prima, quindi sono curioso anche di leggervi, se riusciamo a averla qualche minuto prima della chiusura, a leggervi la formazione di Curaçao, perché
1: potremmo rimanere in diretta a fare la live reaction
2: di Germania Curaçao. Sì, esattamente, perché sarebbe molto interessante e sarà una partita da seguire, più che altro perché c'è la curiosità per queste. Ieri il Qatar ha avuto, che non è una favola in stile Curaçao assolutamente, ha avuto la gioia di un pareggio al 95esimo. Parlavamo prima della Scozia con McGinn che vince ritornando a giocare un mondiale. Ci sono diverse belle storie in questo mondiale. C'è Haiti che comunque sia, anche perdendo, però torna a giocare un mondiale dopo diversi anni. Mi sembra oltre 58 anni,
1: sì,
2: 58
1: sì,
2: mi sembra il dato preciso, dopo ve lo recupero. E c'è Capoverde, di cui il nostro Alessandro Di Nardo ha già parlato in quei famosi reel su TikTok,
1: certo,
2: che
1: immagino stiate divorando,
2: tutto il mercato web, immagino, che dovreste andare a vedere. E è pieno di il fatto di allargare questa competizione a più squadre, onestamente, ti apre anche a realtà che sono meno appariscenti dal punto di vista del gioco. E probabilmente, ecco, forse quella, come ci diceva Carsten prima, potrebbe essere quella di 19 di oggi, la prima vera partita in cui ci potrebbe essere uno scarto di tanti gol tra una squadra e l'altra.
1: Non so se è la partita più sbilanciata del primo turno, ora vado a vedere.
2: Dovrei recuperarmi un po', perché ecco, l'altro problema di un mondiale con così tante squadre è che a volte si fa veramente fatica a ricordarsi tutte le partite.
1: Tuttora i gironi non li ho bene in mente.
2: No, assolutamente, assolutamente, sono assolutamente troppi. E quindi ci attendiamo.
1: Spagna Capoverde, domani
2: Spagna Capoverde
1: rischia di essere
2: forse perché la Spagna è più forte della Germania in questo momento, quindi
1: sì,
2: la Spagna è una squadra
1: è un po' più forte di Curaçao. Ora stiamo parlando di stati
2: sì,
1: nazionali. Dovremmo chiamare Francesco Benvenuti,
2: sì, dovremmo avere un collegamento con lui per farci fare un punto un pochino sulla situazione, però parliamo di due nazionali che non hanno un livello di qualità eccelso per utilizzare
1: anche Iraq, Norvegia, insomma mi sembra abbastanza scontata.
2: Sì.
1: Però c'è Portogallo, Repubblica Democratica del Congo, insomma ci sono,
2: in cui c'è
1: Davide
2: farà una tripletta.
1: Sì, festeggerà.
2: Ecco, io devo essere onesto, quest'anno tifo un po' Portogallo, ma non tanto per il Portogallo in sé, ma per un tributo, dai, a Ronaldo ci sta, se lo merita, nonostante penso che onestamente in questo momento a 40 anni si poteva anche evitare di farlo giocare, perché è veramente in delle condizioni a livello calcistico che vanno un po' anche non a fare onore alla sua carriera straordinaria. Però è bello, dai, ha vinto Messi lo scorso e penso anche che il Portogallo sia una papabile vincitrice, perché è veramente forte, a parte appunto il ruolo di centravanti in cui c'è Ronaldo, che ripeto non è in condizioni super a livello effettivamente legato a un'età che è quella che è, però ha una difesa che ha i migliori terzini forse della competizione. Nuno Mendes, Cancelo che è ritornato al Barcellona e si è ripreso in condizione e in qualità. Ha un centrocampo che
1: è quello
2: Bruno
1: del PSG,
2: Bruno Fernandes
1: al posto di Fabian Ruiz,
2: e con Bernardo Silva anche da contorno.
1: Leao in questo momento mi sembra un giocatore in formissima. Però ecco, a proposito di Cristiano Ronaldo, l'ho sentito,
2: Sao, che comunque la Juventus
1: sì, l'ho sentito fare da tanti questo discorso. Secondo me il Portogallo fa lo step ulteriore quando decide di spegnere un po' la luce attorno a Ronaldo e provare a considerarlo, so che è impossibile perché uno che ha un aeroporto dedicato e una statua dedicata sulla sua isola, quindi è chiaramente un personaggio più grosso della sua nazione, pur essendo uno stato comunque calcistico da sempre.
2: Non aveva vinto niente il Portogallo prima di Ronaldo?
1: Sì,
2: ha vinto un europeo e una
1: Nations League.
2: Scusate, una Nations League
1: e poi la conference delle nazionali.
2: È la conference delle nazionali.
1: Però ecco, lo step ulteriore lo fa quando cerca di normalizzare un po' Cristiano Ronaldo, fargli fare i suoi minuti. Mi ricordo a Qatar 2022 fu proprio un problema quello di non poter togliere i minuti a Ronaldo a meno di indire un referendum in Portogallo, perché sì, è considerato un bene di stato.
2: Un sondaggio su Ronaldo nel 2018 o 2022, non ricordo, in cui il Portogallo addirittura votò, si spaccò in due, quasi un 50-50, leggermente pendendo a favore di Ronaldo come sondaggio, nei confronti di chi voleva o non voleva CR7 titolare. Quindi figuriamoci se c'era questa divisione nel 2022, oggi cosa può essere.
1: Sì.
2: Anche se il fattore è che l'alternativa è oggettivamente non di grande livello, perché Gonzalo Ramos, per quanto al PSG sia chiuso da fenomeni come Dembélé, Due, Kvara, Barcola, chi più ne ha più ne metta, è un giocatore che onestamente non è di livello
1: no
2: così alto da poter permetterti di dire guarda, ma perché non gioca Gonzalo Ramos invece di Cristiano Ronaldo? No.
1: No, a proposito, guarda, mi hai fatto venire in mente, a proposito di attaccanti del Portogallo, un momento di rivelazione calcistica per me non è stato un mondiale ma un europeo, Euro 2004, quello con l'Italia di Trapattoni, con il pianto di Cassano dopo il gol alla Bulgaria, perché poi va in panchina a esultare e scopre che dall'altra parte del girone c'è un biscotto tra Danimarca e Svezia, e il pianto anche del piccolo Alessandro Di Nardo, lo confesso, a quel gol di Antonio Cassano. Ero molto legato anche a quel Portogallo, era il Portogallo ancora di Rui Costa, ancora di Figo, di un giovanissimo Cristiano Ronaldo che portava l'apparecchio, se non sbaglio. Fun fact, quella fu una competizione che vide la finale e la prima partita identica. Portogallo-Grecia aprì col mondiale, Portogallo-Grecia col gol di Caristeas.
2: Mi sono messo sull'Africa alla finale dei mondiali.
1: Non credo. È successo un'altra volta e fu Spagna-Italia nel 2012. Non fu la partita inaugurale, ma fu la partita alla prima giornata, che poi fu replicata anche nella finale. Ci ricordiamo il 4-0 netto degli spagnoli. Io ho in mente il giocatore culto di quella nazionale, era Pauleta, attaccante bravo, discreto, e lì proprio il Portogallo era criticato molto, anche perché era una squadra molto forte che però faticava ad avere un centravanti degno. C'era Nuno Gomes, ex Fiorentina ai tempi, però
2: nella storia dei centravanti portoghesi onestamente è di scarso livello e di scarso rendimento, perché il livello poi magari anche tecnico è sempre stato eccelso, ma sono attaccanti che si piacciono troppo e che poi tendono a non vedere la porta. André Silva, Nuno Gomes, come
1: sì,
2: hai sottolineato te,
1: crea sempre quei tipi di attaccanti,
2: quegli attaccanti
1: carini,
2: un po'
1: quelli
2: un po'
1: ti piacciono a te, però
2: no, a me piacciono gli attaccanti che sono tecnici ma che poi fanno anche gol. A me non interessa, ma paradossalmente che mi fai anche 30, mi bastano 20-15 gol, che poi oggi sarebbero numeri incredibili nella Serie A. Però se me ne fai fare anche 15-20 in più agli esterni, centrocampisti, è un altro discorso.
1: E ridacchia come il Joker dell'Aliana, il nostro Marco Tonelli. Non so che è successo, c'è qualcosa da mandare, c'è qualcosa da fare. Ah, ridacchia per quello che è successo nella diretta di Sky Sport. Non so cosa è successo, qualcuno è caduto, probabilmente
2: c'è
1: sì.
2: C'è stato un contatto, sì.
1: C'è stato un contatto, il VAR al lavoro per la diretta di Sky Sport. Vabbè, una cosa che non ci interessa.
2: Sì.
1: Ci interessa, tornando lato Fiorentina, quello che può succedere a un ex allenatore della Viola come Paolo Vanoli, che potrebbe andare
2: nella lista del Monza per il post bianco. C'è lui, c'è Juric e c'è Girardino. Monza, Vanoli, ci sono stati dei contatti, come ha riportato citiamo la fonte, il collega Alfredo Pedullà,
1: sì.
2: Attraverso i propri social. È vero anche che sono stati contatti che, come sottolineato da stesso Pedullà, non sono sfociati in un accordo tra le parti, però è un profilo che il Monza sta valutando. Ecco, potrebbe essere una pista quella di Monza per Vanoli, per provare a rilanciarsi, o meglio a rilanciarsi, a dar seguito a quanto di buono ha fatto a Firenze. Comunque io mi aspettavo probabilmente anche qualche interesse un po' più alto da parte della Serie A, una media Serie A. Monza comunque
1: tipo L'Udinese non cambia,
2: a Torino lui c'è già stato, però sì, un'inversione sì, sì, panchina col Sassuolo. Poi è ovvio che sono saliti su due tecnici emergenti come Aquilani e Abate, che tanto bene hanno fatto in Serie B, che sono più giovani, che magari sono un po' il Vanoli di qualche anno fa, di due o tre stagioni sì, fa, che poi arrivava a Torino. E però ecco, il fatto che il Monza stia pensando a Paolo Vanoli è di sé per sé una notizia, visto che fino a pochi giorni fa non era ancora ufficiale la risoluzione, e poi invece è arrivata la risoluzione con la Fiorentina e l'ufficialità di Fabio Grosso sulla panchina viola.
1: Sì, a proposito di quello di cui dicevamo prima, della tectonic dei terzini con Dodò eccetera eccetera, il valzer delle panchine sembra chiuso, manca appunto il Monza, perché poi per il resto tutte le squadre hanno scelto.
2: Sì, mancano
1: c'è il Milan con Amorim.
2: Sì, mancano le ufficialità, perché poi non c'è Allegri ancora, non ha l'ufficialità col Napoli.
1: Ora forse me la sono perso, ancora non è ufficiale Sarri all'Atalanta.
2: Sarri all'Atalanta non è ufficiale,
1: però sono loro, insomma, saranno sì, loro gli allenatori.
2: Sì, sono delle pendenze magari appunto tra Sarri e la Lazio, ci sono delle situazioni a livello contrattuale ancora da definire, però dal momento in cui non senti nemmeno, per dire, non c'è mai stato qualche dubbio su Allegri Napoli con altri nomi tirati in mezzo, perché sono quelle notizie no, di fatto sono ufficiose ma non ufficiali, ecco.
1: Guarda, non so se stai spaventando, ma ho un cronometro
2: sì, ho visto
1: in mano,
2: un timer,
1: ho un cronometro
2: sì,
1: in mano. Allora, ci siamo.
2: Non hai paura di utilizzarlo?
1: Non ho paura. Marco Tonelli, mi crei l'atmosfera da quiz con la nostra solita base. Ringraziamo la SIA e soprattutto la RAI che non ci guarda, e quindi possiamo utilizzare anche una famosa base
2: sì,
1: per un quiz televisivo. Ti ricordi Passaparola, ullala ullala ullala sì, Gerry Scotti, letterine eccetera eccetera. A proposito di letterine, io sono andato a comporre l'ordine, l'alfabeto con delle definizioni che ti porteranno a rispondere a un quiz a tema
2: fare
1: mondiali,
2: perché sono
1: a tema mondiali, e quindi si parte con la A fino alla Z con definizioni che legano appunto tutto questo al mondiale. Partiamo
2: sì,
1: facciamo due minuti di tempo, che siamo in chiusura, due minuti di tempo, quindi andiamo dritti
2: sul rush.
1: Allora partiamo 3, 2, 1. Con la A, storico stadio messicano che ha ospitato la gara inaugurale di questi mondiali.
2: Azteca.
1: B, Gordon, portiere della parata del secolo su Pelé. Puoi fare il passaparola, puoi rispondere, ce n'hai tre.
2: B?
1: Sì.
2: Passaparola.
1: Ok. Juan, terzino titolare della Spagna campione del mondo del 2010.
2: Aspiriqueta? No.
1: No, primo errore.
2: Juan Fran.
1: Cap de Villa.
2: Ah,
1: di città tedesca, sede del ritiro azzurro del 2006.
2: No, ripetimela, scusami.
1: Città tedesca, sede del ritiro azzurro dei mondiali del 2006. Con la D.
2: Con la D era. No. Sono indeciso tra due, Düsseldorf?
1: No, secondo errore. E il soprannome dei calciatori della Costa d'Avorio. Un animale, molto semplice. Costa d'Avorio. Con la E.
2: Con la E?
1: Cioè, un animale con la E.
2: Elefanti?
1: Davvero.
2: Sì.
1: F, Diego, attaccante dell'Uruguay, capocannoniere dei mondiali del 2010.
2: Ah, Forlan.
1: G, i suoi calciatori sono soprannominati Black Stars, è una nazionale.
2: Le Black Stars? Ti dico che è una nazionale sudafricana.
1: Africana.
2: Sì, africana, scusami.
1: È una stella sulla maglia, c'è a questo mondiale.
2: Senegal?
1: No. Ghana.
2: Ok.
1: H,
2: sta andando benissimo.
1: Gus, CT olandese della Corea del Sud del 2002. Con la H, questa è difficile.
2: Questa è
1: molto difficile.
2: Leonardo mi ha sopravvalutata.
1: Questa è molto difficile. Va bene,
2: passa
1: passiamo.
2: Parola.
1: I ha deciso un mondiale con un gol ai supplementari.
2: Iniesta.
1: Sì. K è il recordman per reti nella storia dei mondiali. Con la K.
2: Close.
1: Sì. L, portiere dell'ultima Francia campione del mondo.
2: Lloris.
1: M, paese ospitante del mondiale 1986.
2: Messico.
1: N, città, suonata la sveglia ma diamo un altro po' di tempo. N, città che ha ospitato la semifinale Italia-Argentina del 1990.
2: N, Napoli.
1: N, sì. O, il barbiere di Berlino dopo la finale del 2006.
2: Il barbiere di Berlino?
1: Quello che tagliò i capelli.
2: Otto.
1: Bravo. P, città, sede della finale Italia-Brasile 1994.
2: P?
1: Sì. Stati Uniti?
2: Sì, la so, ma non dove Baggio sbaglia il rigore.
1: Sì, certo.
2: Che
1: siamo a?
2: P?
1: Sono la P?
2: spigna. No,
1: spignacolata, non lo so, no, cos'è quello che ti ricordi da ieri sera?
2: No,
1: c'entra niente, spignacolata.
2: No, cioè, ce l'ho, ma non rientra.
6: Va bene, facciamo passo. Q, autore dell'ultimo gol da fuori area nella storia dell'Italia ai mondiali.
2: Quagliarella, Cucchiaio.
6: Sì. R, il nome della coppa prima che si chiamassero mondiali. La coppa?
1: È il nome di un francese che fa la coppa.
2: R?
1: Sì.
2: No,
1: saltiamo, saltiamo e censuriamo questa domanda. S ha ospitato i mondiali del 1954.
2: S?
1: Sì.
2: Svizzera?
1: Bravo.
6: T è arrivata terza nei mondiali del 2002. L'abbiamo detto anche prima.
2: Terza nei mondiali? Corea?
6: No, con la T.
2: Con la
6: sì.
2: T?
6: Mondiali del Corea e Giappone.
2: Turchia?
6: Sì. U, prima nazionale capace di vincere i mondiali.

0: E poi non so se è saltato qualcosa.
1: Sì, quella della, del 94 non mi viene in mente.
0: Pasadina.
1: Pasadina,
0: Pasadina, ragazzi, si compie, mi dispiace, una tragedia calcistica per il nostro paese. Quasi tragedia, diciamo tragedia sfiorata per questa trasmissione che è in chiusura. Io ringrazio.
1: Sono stato bocciato, ragazzi.
0: Giovan Paola, ci rivediamo a settembre per l'esame di riparazione.
1: Per riparare questo disastro, sì, assolutamente.
0: Ringrazio anche Marco Tonelli che invece avrebbe fatto 21 su 21, correggimi se sbaglio, soprattutto per Pasadina, perché lui è mezzo di Agliana e mezzo di Pasadina. Ringrazio anche a voi che avete avuto la pazienza di ascoltarci. Le trasmissioni adesso si prendono una pausa fino alle dirette di domani. Ripartiamo con alle 7 Buongiorno Firenze. Da Alessandro Di Nardo un buon pomeriggio e alla prossima. Ciao.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Buon pomeriggio e buona domenica, amici e amiche di Radio Firenze Viola. 14 e 6 minuti, 14 giugno 2026. Francesco, benvenuti in studio. C'è l'ottimo Tonelli in regia. Ci siete soprattutto voi al 348-7513-933, 055-77-111-71. È una domenica chiaramente ancora di attesa per quanto riguarda il mercato della Fiorentina, per quanto riguarda anche l'inizio in tutto e per tutto dell'estate della Fiorentina, un'estate che sia appunto sinonimo di decisioni, di mercato, di inizio del ritiro. Siamo ancora in quella fase un po' cuscinetto, peraltro non in alcun modo corroborata da quello che sta accadendo al mondiale, perché come vi ricordiamo sempre, purtroppo per la Fiorentina è un mondiale che ha ben poco di viola, anzi di fatto ha il solo Marin Pongracic, che però sarà impegnato tra ben 3 giorni nella sua gara inaugurale contro l'Inghilterra con la sua Croazia. È un mondiale che però chiaramente può essere seguito anche con gli occhi della curiosità per vedere giovani che si mettono in mostra in quella che è la vetrina più significativa del calcio, risultati anche sorprendenti. Il primo che mi viene in mente è sicuramente la sconfitta della Turchia, la netta sconfitta della Turchia di Vincenzo Montella per mano dell'Australia, un'Australia trascinata da questo giovane di grandi speranze, ma speranze di cui ormai si parla da diverso tempo, perché è un classe 2006, è Nestori Inrankunda, esterno del Watford. Tra l'altro ne avevamo parlato anche a Chi si compra in settimana, giocatore che ha segnato e ha sbloccato il risultato con una storia sia personale che professionale davvero unica e particolare. Nella notte c'è stata anche la vittoria della Scozia, direi particolarmente sofferta con Haiti, e in generale diciamo anche alla luce del pareggio del Brasile con il Marocco, è un mondiale che fin qui sta dando alcune risposte sorprendenti. Chiaramente siamo soltanto all'inizio di questo lungo cammino, un mondiale a 48 nazionali, 12 gironi, sappiamo benissimo che da 48 si scenderà appena a 32, quindi siamo davvero all'inizio di una mezza maratona. Ai tempi i mondiali erano un qualcosa invece con decisamente un altro passo, molto più compassato e a rilento, invece adesso non è così. Tra l'altro, insomma, le europee, si era discusso in lungo e in largo anche in ottica Italia di questa decisione malvista per quanto riguarda il numero di squadre dai vari continenti. Ecco, devo dire che fin qui l'Europa non ha assolutamente ben figurato, anzi insomma, se si va anche solo a vedere gli ultimissimi risultati, il pareggio della Svizzera con il Qatar di Lopetegui, la vittoria sofferta della Scozia, la sconfitta della Turchia, tornando indietro se vogliamo anche il pareggio della Bosnia con il Canada, la sconfitta della Repubblica Ceca. Insomma, è un mondiale che da un punto di vista delle squadre europee per il momento non ha dato grandi risposte. Chiaramente però da oggi si inizia a fare, diciamo, un pochino più sul serio con alcune nazionali un pochino più strutturate. Ci sarà la Germania a partire dalle 19 contro Curaçao, quindi sapete benissimo per chi simpatizzerò. C'è poi la sfida dei Paesi Bassi contro il Giappone, e per tutti i nottambuli all'1 di notte Costa d'Avorio Ecuador, e alle 4 a questo punto del mattino Svezia-Tunisia. Una partita quest'ultima che ben si sposa con gli orari tipici del nostro primo ospite, il sultano del prestito secco, l'amministratore delegato della Beffa, Niccolò Ceccarini.
3: Buon pomeriggio.

0: Ciao a tutti, ciao Superbembe. Ti ricordi quella volta che mi svegliasti alle 4?
1: Assolutamente sì, con un Niccolò Ceccarini pronto a prendere un aereo per una partita di Champions League.
0: Credo fosse Real Madrid-Roma.
1: Sì, c'era la Roma sicuramente.
0: Al Santiago Bernabéu.
1: Sì, sì.
0: La prima volta, sì, al Santiago Bernabéu, tra l'altro trasferta con Pietrone nostro.
1: È vero.
0: Ecco.
1: È vero, che ha appena rinnovato con la Fiorentina, quindi ne possiamo parlare. Esatto. Insomma, questo doppio ruolo tra portiere, tra terzo portiere e conduttore radiofonico, insomma, uno deve essere multitasking del resto. Come il direttore della struttura, che come sempre, insomma, ci delizia con tutte le sue chicche. Allora, chiaramente, proprio in virtù del fatto che il mondiale, per tutto quello che riguarda la Fiorentina, non è ad oggi rilevante, ma nel senso che la Fiorentina chiaramente, insomma, anche per quello che abbiamo capito, c'erano Ferrari e Paratici e, spoiler, non solo loro a vedere Brasile-Marocco, una gara tutt'altro che banale, che si è conclusa sull'1-1, però chiaramente al di là della vetrina che la Fiorentina può considerare per il suo eventuale mercato in entrata, il mercato in uscita riguarda solo Pongracic, dico per i giocatori che sono eventualmente protagonisti al mondiale, poi eventualmente in grado di mettersi in luce anche per far schizzare alle stelle la propria valutazione. Ecco, questo eventualmente per la Fiorentina potrà capitare col solo Pongracic, perché c'è solo il buon Pongracic al mondiale. E allora tutto quello che riguarda il mercato della Fiorentina si muove su altri binari, non legati al Nord America, ma legati insomma a un po' di vicende che chiaramente si intrecciano anche con le situazioni contrattuali. Allora, caro direttore della struttura, non possiamo non ripartire da un caso che personalmente mi inizia un po' a stancare, perché inizia ad avere un po' quel retrogusto amarognolo da tormentone. Allora io vorrei invece rassicurazioni da parte del direttore Ceccarini sul fatto che sulla vicenda Dodò non ci sarà da aspettare troppe settimane per arrivare ad una soluzione.
0: Guarda, la vicenda Dodò c'è un aggiornamento proprio in tempo reale.
1: Mamma, e non ci eravamo sentiti prima della trasmissione.
0: No, anche se prima ti volevo dire una notizia clamorosa, che ieri sera, non so per quale motivo, perché poi veramente bisognerebbe capire che cosa mi ha scattato nel cervello.
1: Eccoci.
0: Ho acceso a 19:10 la televisione. Perché probabilmente volevo vedere Capitan Tsubasa, sai, io sono
1: certo
0: animati e quindi cercavo magari qualche replica.
1: E invece?
0: Ho sbagliato a pigiare il tasto e mi è apparso Brasile-Marocco.
1: Che beffa!
0: In apertura. Ed ho visto i primi 20-25 minuti dove il Brasile sembrava Haiti e il Marocco sembrava
1: il Brasile di qualche anno fa.
0: Il Brasile di Pelé. Francamente li hanno asfaltati, sì, sul piano della rapidità, del gioco, delle seconde palle. Sono rimasto veramente impressionato dal Marocco. Era solo per darti una piccola idea.
1: No, direttore.
0: Ho detto oltre il 27esimo, io al cooling break ho abbandonato tutto perché era troppo per me.
1: Però ecco, diciamo, direttore, che tra l'altro, insomma, in ottica mercato, per esempio, il nome nuovo, ma in realtà si era già affacciato a grandi livelli, aveva già fatto, insomma, anche partite europee e quant'altro, è quello di Ayoub Bouadi, centrocampista del 2007 del Lille, che ha fatto una partita pazzesca stanotte contro il Brasile, e quindi potrebbe già essere magari un uomo caldo per l'estate delle big del calcio internazionale, non per la Fiorentina.
0: Per come
1: chiaramente
0: si muove, per come si muove, non certo perché ha segnato il gol, non è male nemmeno la punta del PSV Eindhoven.
1: No, assolutamente, assolutamente. Tra l'altro anche lì giocatore con una storia molto particolare, il buon Saibari, con origini spagnole, spagnolo di nascita, un percorso sostanzialmente tutto legato al PSV, scartato in un certo senso dal Bayern Monaco, giocatore negli ultimi due anni è esploso, e insomma fare un esordio del genere ad un mondiale è veramente tanta tanta,
0: sì,
1: roba. Detto
0: tornando
1: questo,
0: invece a Dodò,
1: sì,
0: ti volevo dire che io ho la sensazione che le squadre in questione, cioè la Fiorentina e la Roma, siano vicine a un'intesa di massima, ma che per motivi legati al fatto che ora la Roma deve fare delle plusvalenze,
1: sì,
0: l'operazione possa essere posticipata dopo il 30 giugno. Quindi, come dire, possiamo trovare anche l'accordo in questa settimana, faccio per fare un esempio, però poi dopo il trasferimento nel caso lo buttiamo dal 1 luglio in poi, perché anche la Roma mi sembra che stia cercando di trovare, potrebbero fare una cessione importante o vorrebbero fare una cessione importante entro il 30 giugno per la questione delle plusvalenze. Infatti, se
1: certo,
0: vedi, stanno lavorando, c'è Venturino nel mezzo, stanno cercando di piazzare qualche altro giocatore Romano stesso, che comunque fanno parte del settore giovanile, no? Che sono cresciuti, certo, nel settore giovanile, che cercano di trovare
1: sono tutte plusvalenze pure alla fine.
0: Esatto, e quindi ecco perché magari l'operazione potrebbe essere posticipata di qualche giorno, o quantomeno diciamo andare al mese di luglio. Poi ti dico anche che questa è la settimana di Maurizio Lone Nostro Sarri all'Atalanta Bergamasca Calcio.
1: Molto bene.
0: Io penso che nel giro di 48 ore Sarrissimo sarà il nuovo allenatore dell'Atalanta. E quindi, per tornare poi invece sempre alle questioni della Fiorentina, ecco, io non riesco, io ho ascoltato, o meglio ho letto almeno 6-7 volte quello che ha detto Joseph Commisso, sì, per cercare di capire se c'era una notizia in quello che lui stava dicendo. E per il momento ho letto tante belle parole, ecco, sinceramente pensavo vi fosse sfuggito qualcosa, però io ho letto tante belle parole che naturalmente fanno bene in questa fase del calciomercato, perché si fanno il paio, no? Non penseremo in piccolo, cercheremo di fare una squadra, voglio dire, degna, no, della passione di questa tifoseria.
1: E fin lì uno dice, beh, insomma.
0: E io ho preso atto che per ora, diciamo, a livello di parole siamo su livelli elevatissimi, no? Ecco,
1: sulle parole ci siamo, manca tutto il resto.
0: Sulle parole ci siamo, però le parole sono state spese tante anche in passato. Ecco, io voglio capire ora la strategia della selezione, perché visto che naturalmente nessuno dei diretti interessati risponde, e parlo sul mercato, o quando rispondono ti mandano nel muro, allora vorrei capire se effettivamente c'è una logica in questo inizio di mercato della Fiorentina, e mi spiego meglio. Allora, io vendo Dodò a 15, va bene? Perché nonostante la gente pensi che non si debba vendere Dodò a 150 milioni di euro con un solo anno di contratto, Dodò, secondo me, se ne riesce a pigliare 15, è grassa, come si dice a Firenze, per me, però può darti anche che lo vendano a 50 milioni, allora sto zitto e gli faccio i complimenti. Perché la Fiorentina dovrebbe andare a sostituire un esterno da 15 milioni con l'altro a 20? Perché se l'idea di Ruggeri, che è sicuramente un'idea bella, perché mi piacerebbe anche a me vedere Ruggeri con la maglia della Fiorentina, però gioca nell'Atletico Madrid, fa la Champions League, costa più di 20-25 milioni di euro, cioè, allora qui cosa vuol dire? Che la Fiorentina spende 250 milioni di euro per il mercato? Perché se ne spende 25 per un esterno a destra, 25 per un esterno a sinistra, sembra la 50. No, c'è da comprare, certo, un sacco di cose, c'è da prendere il portiere, c'è da cambiare qualcosa al centrocampo.
1: Cioè, tu dici, se si comincia subito a venderne uno e comprarne un altro e il sostituto costa più del partente, allora c'è qualcosa che non torna.
0: No, qualcosa che non torna, che magari non lo so, e diventa un qualcosa che non torna in positivo, vuol dire allora che ci sono tanti soldi da spendere. Io ci trovo qualcosa di non congruente in questa cosa, perché anche Norton Caffi, non è che allora, come noi facciamo, come si dice, i grossi, no? Se vogliono Fagioli ci andrà 1 miliardo di euro, cioè, giustamente a Genova diranno, se volete Norton Caffi ci vogliono 22-23 milioni di euro, no? Voglio dire, e quindi, cioè, alla fine tutti fanno il loro. Quindi dico, certo, cioè, non è che può andare a prendere giocatori a così costi bassi. Quindi i casi sono due: o c'è un extra budget anche importantissimo, ma io dubito fortemente, oppure questi sono depistaggi, cioè, pensi, se no non si spiega, perché c'è da fare tante cose e c'è da spendere tanti soldi, ecco.
1: Allora, saluto Cristiano che dice: ieri sera il Brasile di Pioli non ha convinto. Devo dire però, Cristiano, questa freddura non l'ho capita. Adrian dice: che bello risentirvi insieme, rivoglio dodicesimo uomo.
0: No, Adrian, devi arrenderti all'evidenza. Ti devi arrendere all'evidenza. Non sarà una cosa possibile, e più che lo dite e più che ci fate un danno.
1: Flavio dalla Svezia scrive: Curaçao meravigliao, viva il direttore della struttura.
0: Gol.
1: Poi, perché sta passando il concetto che Grosso non sia un allenatore emergente eppure giovane, visto che ha meno di 50 anni e quasi 20 anni meno dei gettonati Gasperini Sarri? No, allora, però,
0: ragazzi,
1: facciamo un attimo chiarezza, però. Allora, siccome la carriera degli allenatori è potenzialmente molto lunga, se uno vuol dire che nell'arco della carriera di Grosso ci sono ancora potenzialmente 20 anni e magari anche di più considerando che è un 77, classe 77, allora va bene dire è un allenatore emergente. Il problema, Marco, non facciamo quelli che cadono dal pero senza rendersi del come e del perché. Quando si dice su un classe 77 allenatore emergente, lo si dice, e non è una mia lettura perché è così, lo si dice con un fare denigratorio. Allora, per me è una definizione sbagliata se penso che Fabio Grosso ha iniziato ad allenare da capo allenatore nel 2014 come allenatore della primavera della Juventus. Che abbia allenato bene, male, più in Serie B che in Serie A, in Italia, all'estero, questo è un altro discorso, ma per un allenatore che ha iniziato nel 2014 a allenare non si può dire allenatore emergente, perché se no allora Farioli dovrebbe essere un allenatore senza patentino, o che posso dirvi, certi allenatori che fanno un percorso bruciando le tappe dovrebbero essere ben oltre la definizione che gli statunitensi dicono di rookie, cioè al primo anno o per estensione, diciamo così, ai primi anni di attività. Quindi io non sono d'accordo su questa definizione, perché nella definizione c'è un intento denigratorio, come a dire non ha esperienza, non è all'altezza. E quindi Grosso per me non è un allenatore emergente. Poi certamente, Nick, rispetto a Ranieri, Gasperini, Ancelotti, ha 20 anni di carriera in meno, ma questo voglio dire non aggiunge nulla alla discussione, no?
0: No, no, poi se poi uno naturalmente fa la proporzione con Farioli,
1: beh, voglio dire, no, appunto,
0: Farioli è chiaro, Farioli è stato talmente bravo a cominciare a farla, è come Lovisa, direttore sportivo,
1: bravo,
0: no?
1: Esatto.
0: E
1: esatto,
0: che ha cominciato praticamente a 25 anni a fare il direttore sportivo. È normale che poi uno dice a 32-33 c'ha già 7. Beh, dipende anche da quando cominci, perché poi chiaramente non è che si può cominciare subito a fare la carriera da allenatore, dipende da tutte le situazioni contingentate, quindi ha maggior ragione. Tra l'altro poi volevo dire anche un'altra cosa su Ken.
1: Attenzione,
0: ora su Ken è passato un altro messaggio.
1: Sì, è vero, ora il vento sembra tirare da tutt'altra parte.
0: Allora, io anche su questo voglio essere molto sincero, perché credo sia giusto anche... Allora, il comportamento di Candy quest'anno non è stato certo un comportamento ideale o idilliaco. Ken ha fatto una stagione brutta con la maglia della Fiorentina, migliore sicuramente con la maglia dell'Italia, però ora il fatto stesso che sembra che lui non voglia rimanere e che si faccia passare il messaggio che Grosso lo vuole tenere a tutti i costi. Allora, Grosso è un allenatore che, come Vanoli, è ovvio, gli dicono, cioè ai Ken che dice no, andatemelo via a tutti i costi, non lo voglio proprio vedere perché io preferisco giocare con Ceccarini centravanti. Non lo dirà mai nessun allenatore al mondo, no, che non vuole in questo momento quello che è potenzialmente, anche se penso Denver, siamo sinceri, nel giro di 3-4 mesi diventa Pio Esposito il centravanti della nazionale, parliamoci chiaro e tondo. È troppo forte Pio Esposito, secondo me, per non essere poi il centravanti della nazionale. E poi è un giocatore continuo, è un giocatore più inquadrato, quindi prima o poi sarà lui il centravanti della nazionale. Però in questo momento Ken è il giocatore davanti, almeno fino alle qualificazioni, su cui si aggrappavano le speranze dell'Italia. Allora, Ken in questo momento, io non lo so quale sia la verità effettiva, però bisogna anche provare ad analizzare con la logica le situazioni. Se fino a qualche tempo fa si diceva si doveva vendere Ken, allora il discorso è che secondo me la Fiorentina è pronta, prontissima a prendere in considerazione un'offerta per Moise Ken, va bene?
1: Okay.
0: Perché comunque hai l'ingaggio da 5 milioni e tutto quanto eccetera, e comunque sia, visto che anche De Gea e altri sono praticamente sul mercato, l'intenzione sarebbe quella non manifestata, loro non lo diranno mai che Ken è sul mercato, tenete presente questo, però a chi di dovere l'hanno già fatto capire. Cosa succede? Succede che siamo così convinti e così sicuri che Ken abbia mercato? Perché questo è il nodo, ragazzi, che nessuno parla, si parla di Grosso che vuole Ken centrale nel suo idea di calcio, ed è anche giusto che lo sia, però in realtà se Ken resta o se Ken dovesse restare è perché non è arrivata un'offerta adeguata. Questo va detto, perché questa è la realtà. Se dovesse rimanere Ken, al di là del fatto, cioè, è perché evidentemente non c'è stata un'offerta adeguata, perché io anche sul fatto che lui voglia restare a tutti i costi, come che la Fiorentina voglia tenere a tutti i costi, ci credo proprio poco. Ci credo proprio poco. Quindi alla fine, bene, la storia potrebbe essere di utilità per tutti. Non ci sono offerte adeguate. sei un bravo centravanti, l'allenatore punta su di te, pensa a giocare, fai del tuo meglio e poi si vedrà tra un anno quello che succede. Questo è uno scenario che a mio avviso va preso in considerazione. Perché? Perché quando tutte le persone che si occupano di mercato e gli addetti ai lavori parlano dei vari centravanti internazionali ed europei, avete mai sentito parlare di Kemba?
1: Nella domanda c'è la risposta.
0: Ecco, quindi vuol dire che non c'è tutto questo grande movimento. Allora, se per il bene di tutti conviene che Ken resti alla Fiorentina e lui si mette, come si dice in gergo, di buzzo buono a fare una stagione in cui dà il meglio di se stesso, considerato quello che è successo in precedenza, si può tranquillamente andare avanti. Però non ci raccontiamo la fiaba che si vuole tenere Ken a tutti i costi o che lui vuole restare a tutti i costi. Perché? Che il giocatore si trovi bene a Firenze? E ci credo. Voglio dire, non mi sembra, no, che qualcuno gli abbia fatto notare grosse cose l'anno scorso, però se poi arriva un'offerta fa comodo a tutti, diciamo le cose come stanno. Se no, se dovesse restare è perché probabilmente non ci sono anche delle grandissime offerte al momento, eh. Io sto parlando al
1: certo,
0: momento.
1: Certo, certo. Oltretutto va anche detto che sappiamo benissimo il mondiale è una meravigliosa vetrina soprattutto per gli attaccanti, e anche in questo senso chiaramente il nome di Ken resta un po' in attesa degli eventi, perché chiaramente saranno poi le prestazioni degli attaccanti del mondiale a direzionare in un senso o nell'altro anche le scelte delle grandi, poi delle medie. E mi viene da pensare per esempio anche a un giocatore come Santi Jiménez, di cui si era anche così parlato a livello di suggestione per la Fiorentina, ma su cui in questo momento pende soprattutto una valutazione pesantissima fatta all'epoca dal Feyenoord e poi accettata in un certo senso dal Milan, giocatore che può ancora magari ricostruirsi una valutazione al mondiale, però come partenza, Nick, 0 minuti in Messico-Sudafrica, quindi...
0: Sì, sì.
1: Il rischio è anche quello in realtà di compromettere ancora di più, ecco, un'eventuale valutazione in aumento. Invece su Norton Caffi io condivido la lettura di Maurizio che scrive: ma Norton Caffi non può fare il terzino destro in una difesa a 4. E devo dire la verità, io è una riflessione che facevo tra me e me in queste ore. Ovviamente, diciamo, non sono d'accordo nel metterla in modo così assoluto, perché bisogna sempre vedere chi sono gli altri 9 di movimento in una squadra. Però mi viene da pensare che comunque il Genoa, dove Norton Caffi ha avuto una prima buona parte di stagione e la seconda invece ha perso anche titolarità con De Rossi, ecco, abbia bisogno per fare il terzino in una difesa a 4, Nick, di un'ossatura anche a centrocampo, e mi sembra ad oggi la Fiorentina non abbia.
0: No, no, infatti, sì, perché ci sono dei giocatori che sono più portati a fare i quinti, come si dice, per i quarti, no?
1: Sì.
0: E quindi poi io credo che invece Grosso, per come giocava al Sassuolo, cioè i quarti facevano quarti, cioè l'esterno basso a destra e l'esterno basso a sinistra non erano degli adattati, diciamo, di giocatori di fascia, erano sicuramente più bloccati, e quindi lui ha bisogno anche di, per esempio, Parisi, se oggi fosse... avesse avuto questa operazione, no, al legamento, e avesse potuto, diciamo, cominciare la preparazione con tutti gli altri, sarebbe stato probabilmente il titolare della fascia sinistra della Fiorentina, perché comunque lo vedono anche basso a sinistra. A destra il problema è lì, perché comunque, sai, anche Fortini, che per me andrà via perché ormai non ci sono grossi margini per quanto riguarda il rinnovo di contratto, e viene considerato un quinto anche Fortini, quindi loro stanno cercando un esterno sia a destra che a sinistra che abbia queste caratteristiche. Hai detto bene, Norton Caffi è vero, è più ala, partiamoci, come si direbbe una volta, è più ala piuttosto che terzino, ecco, così almeno abbiamo fatto un riferimento. Però beh, vero, non abbiamo parlato del nostro comune amico, meglio amico per la verità trasmettiva anche tua, Giovanni Carnevale, da Sassuolo alla Juve. Ecco, io vorrei parlarne con te.
1: No, guarda, ne parliamo anche perché vorrei capire, siccome ho letto in questi giorni, ma io mi fido solo del direttore della struttura, se Carnevali, devo prenderla un po' larga per farti parlare di Carnevali, se il nome di Kostić e quello di Ndur verranno in un certo senso trattati uno in una direzione e uno in un'altra da Giovanni Carnevali con la Fiorentina.
0: Ma, ho capito, sì, ma io non lo so.
1: Era per darti un pretesto per parlare del direttorissimo, ecco.
0: Sì, guarda, innanzitutto è l'occasione della sua vita, meritatissima, e quindi io sono contento per lui, perché bisognava, cioè questo è un treno che non poteva rifiutare dopo 14-15 anni di Sassuolo, aver fatto tutta quell'esperienza. Secondo me, non lo so cosa pensi te, ma sono quelle cose che, cioè, non è, cioè, io, Giovanni Cannavale è una vita che fa il dirigente, e questo può essere un po' un coronamento della sua carriera, anche se il compito non è assolutamente semplice. Per me la prima cosa che lui cercherà di fare, al di là di prendere campo, no, nel fantastico mondo dei numeri che ogni società ha e che deve avere, secondo me andrà a vedere un attimo se c'è la possibilità di recuperare Vlahovic, ma gli vorrà fare forse una chiacchierata, non tanto un'offerta, gli vorrà fare una chiacchierata, cioè ci vorrà fare un'ulteriore chiacchierata, perché io penso che lui gli ribadirà l'offerta che gli ha fatto la Juve con Chiellini, cioè, e su questo fanno bene, perché è anche vero che poi i giocatori va bene tutto, ma non si può nemmeno troppo esagerare, soprattutto se poi non è che tu sia reduce da una stagione nella quale senza di te non si può giocare a calcio. E poi vediamo, lo sai, io sono molto curioso, guarda, questa è una cosa che ho cercato di lavorarci anche nei giorni scorsi,
1: perché stavo lavorando su tua Zebe, questo è un po' su, esatto, quel filone lì, devo dire.
0: Un tolone gliel'ho detto tempo fa, disse, ma dottor La Pesca, ma dottor, come ti venne in mente Juan Zebe? Ci ho fatto 10 trasmissioni.
1: È vero. Confermo.
0: No, buon giocatore, buon giocatore. Sì, infatti l'ha messo bene in campo, ha detto di cannone, ma insomma va bene.
1: Tra l'altro ricordiamo Juan Zebe, protagonista con la Repubblica Democratica del Congo al mondiale, faccio per dire, Nick. Cioè.
0: Sì, che quindi vuol dire, noi amici di Giuntoli, non è che si va a cercare il giocatore tanto per fare.
1: No, certo, ha fatto una presenza col Napoli, ecco, forse qualcuno più pronto avrebbe fatto più comodo, però va bene, dobbiamo dircelo chiaramente, sì, questo rischio.
0: Ma sono tutto sommato, poi gli anni votano.
1: Certo.
0: No, invece ti volevo dire che ero un po' preoccupato per il mio Sassuolo, perché questo va detto, no? Che comunque, cioè, chiaro, mi esce Carnevali, mi va alla Juve e sono molto preoccupato per il mio Sassuolo. Però ho fatto delle verifiche e quella cosa che mi ha fatto piacere, a parte sono contento per Ciccio Palmieri, che comunque verrà potenziato nel suo ruolo di uomo mercato, e ti devo dire, guarda, ti svelo questo piccolo arcano, che naturalmente Aquilani era informato, no?
1: Sì.
0: Poche persone sapevano di questa cosa di Carnevali alla Juve, e Aquilani penso che questa cosa, insomma, l'abbia percepita, no? Però lui ha mantenuto fede alla parola e insomma si fida ciecamente anche del direttore sportivo, perché sai, questa cosa avrebbe potuto, no, portare una
1: un po' destabilizzante, comunque.
0: Esatto, invece lui è una cosa che mi piace, che ho sentito da parte loro, è che comunque la famiglia Squinzi, perché oggi, no, è facile dire va via Carnevali, crolla tutto il Sassuolo, è un po' il luogo comune, no, che si fa. È chiaro che Carnevali era Sassuolo, voglio dire, nel senso, per le sue attività manageriali, per tutto quello che faceva, per la sua rappresentatività in Lega, cosa che in tanti trascurano, ma Carnevali è molto considerato anche in Lega Calcio rispetto a tanti altri dirigenti, e poi non mi fa fare tanti nomi perché poi dopo si entra nel ginepraio, quindi lascio perdere. Però ti dico, uno può pensare, no, che dopo questa cosa il castello possa crollare, invece la famiglia Squinzi ha immediatamente voluto, ora non so se lo sostituiranno nel CDA, perché metteranno un amministratore delegato probabilmente del gruppo Mapei, però ecco, la famiglia Squinzi ha ribadito la volontà di investire, chiaro, con presto dovranno prendere anche un'altra figura, no, dirigenziale, perché hanno bisogno secondo me di un sostegno ulteriore, ma non per il mercato quanto per la questione proprio del general manager, che non è facile trovare, perché oggigiorno, io lo dicevo anche ieri a un paio di miei amici, e dicevo, se io oggi fossi un club che ha delle ambizioni, se devo prendere i due dirigenti migliori che ci sono oggi in circolazione, io parlo con questo profilo, perché se si parla di direttori sportivi vendi, allora il discorso si amplia, certo, notevolmente, ma prendevo o Marotta o lui, cioè non ne vedo altri con quelle caratteristiche.
1: Però ecco, su Kostić Endur vuoi aggiungere qualcosa?
0: Kostić, la mia domanda la mia risposta su Kostić è, ma Kostić lo può fare il quarto basso a sinistra? La mia risposta è no, perché è un
1: non
0: quinto,
1: può fare neanche il terzo alto, peraltro, Nick.
0: Secondo me fa fatica a fare anche il terzo alto,
1: perché allora lui vive il suo anno migliore, il suo biennio migliore all'Eintracht con il 3-4-2-1, facendo l'esterno a tutta fascia, e oltretutto rispetto a quegli anni lì Kostić ovviamente non è ringiovanito, è un classe 92, a novembre farà 34 anni, non ha più il passo di 3 o 4 anni fa, quindi mi sembrerebbe un nome un po' così, cioè costretto ad essere adattato, e a 34 anni non mi sembra, ecco, una mossa così geniale. Tutto il rispetto.
0: Sì, che non andrebbe nemmeno in linea con quello che naturalmente loro continuano a sostenere, che è quello di una Fiorentina giovane,
1: esatto,
0: giovani nazionali e anche di livello internazionale, per cui io francamente mi aspetto una Fiorentina un po' diversa rispetto a quello che sarà, voglio dire, quello che è stato, insomma, quest'ultima. Poi per esempio anche su De Gea ormai si è capito, il dado è tratto, loro stanno cercando di accompagnare De Gea a trovarci una squadra, parliamoci chiaramente, quindi la Fiorentina dovrà trovare anche un portiere. Quale sarà allora la scelta? La scelta è un po' come con Gosens, lo stanno accompagnando pian pianino, no?
1: Voglio dire,
0: hai capito? Non è che siamo scemi, voglio dire, ormai il discorso è chiaro, ma l'hanno capito anche i diretti interessati, che peraltro sono molto dispiaciuti perché ci sarebbero volentieri, però d'altra parte se questa è la scelta della società, cercheranno anche loro di vedere. Però anche De Gea, io non lo so, oggi la Juventus mi sembra che abbia in testa Dibu Martinez, Oblak, Vicario e forse De Gea come scelta, anche perché comunque vorrebbero fare un investimento, insomma, su un portiere un po' più di prospettiva, ecco, rispetto a, cioè, De Gea che comunque non è più giovanissimo. Non lo so, ecco, francamente io mi auguro che facciano un buon lavoro, io voglio dargli fiducia, perché è giusto dargli fiducia, perché comunque ne abbiamo parlato mille volte, capisco, è giusto anche quando dicono Paratici non è il Messia, è vero, Paratici non è il Messia, però è un bravissimo direttore sportivo, come ce ne sono pochi in circolazione, però tutte le persone brave per poter esprimere il loro talento hanno bisogno anche degli strumenti, e in questo caso non gli può bastare la riconoscibilità del giocatore, serviranno anche dei soldi, devono arrivare dalle cessioni e basta, o possono arrivare anche da altre parti, ecco, questo secondo me è da capire. Però ben, mi hanno detto che tra mercoledì e giovedì faranno questa conferenza stampa e quindi ci spiegheranno un po' quali sono le linee guida della Fiorentina della prossima stagione, cioè quindi cosa avranno di possibilità economiche, cosa ci dobbiamo aspettare, chi parte o chi resta, magari non
1: chi sale, chi scende,
0: esatto, chi sale, chi scende, e Maresca decreta la fine del incontro.
1: Esatto.
0: E poi vedremo, insomma.
1: Allora ci salutiamo, direttore, con due WhatsApp audio offerti dalla Marco Tonelli Production.
2: Ma io non mi porrei troppo il problema di quanto spendano e dei conti, sapranno loro come fare. Io non ho sentito parlare di autogestione, e per ritirare su una Fiorentina che sì ha speso molto, ma che è arrivata quint'ultima, è chiaro che se si vuole salire bisogna fare degli investimenti, alcuni arriveranno in prestito, altri si acquisteranno, però bisogna fare degli investimenti, se no si rilotta un'altra volta per la retrocessione.
3: Buona domenica, Benve. Io non capisco una cosa: come si può continuare a dire che Ruggeri dell'Atletico Madrid costa tra i 20 e i 25 milioni? Lo hanno pagato 14 milioni, ha giocato 46 partite, il quarto giocatore più utilizzato dal Ciolo, ha giocato la semifinale di Champions League, ha annullato giocatori importantissimi, è uno dei punti di riferimento del Ciolo, e questo praticamente costerebbe 20-25 milioni. Poi però Gudmundsson, dopo sei mesi al Genoa, fatti bene, da 400.000 euro le è costato 25 milioni. Io credo che per Ruggeri dall'Atletico per meno di 40-45 milioni non si mettono nemmeno a sedere, Cristiano.
1: Guarda, caro Cristiano, questa è una ricostruzione, direi, molto, per me anche intelligente, sinceramente.
0: Sì,
1: poi
0: io parlo di 25 milioni di euro se si arriva ai super sconti e saldi di luglio, no?
1: Certo,
0: se
1: certo.
0: Se fare
1: certo
0: un regalo a loro, ma qui il problema non è il costo.
1: No, infatti, ecco, volevo dire quello.
0: Ma perché Ruggeri, ora con tutto il rispetto, ma perché Ruggeri deve andare via all'Atletico Madrid per venire alla Fiorentina non si sa per quale...
1: Soprattutto, Nick, perché dovrebbe fare questa operazione oggi, che è un classe 2002, dopo aver fatto un percorso di crescita molto significativo con l'Atalanta, si è fatto un anno di Europa League, un anno di Champions, è andato all'Atletico Madrid, ha fatto 47 partite col Ciolo, per quale motivo ora a 24 anni dovrebbe ripartire dalla Fiorentina? Ecco, questo è un mistero.
0: Io penso che lui non... cioè, ma io penso sia impossibile questa cosa qua, però giustamente non è che possiamo giudicare le notizie delle persone, se qualcuno ha avuto, magari che abbiano avuto un'idea, perché no, e quindi è giusto magari anche riportarlo, no, come informazione. Poi da dire idea possa diventare praticabile, c'è tutta la differenza del mondo. E quindi non riesco a capire, ecco, perché escano queste cose che francamente, insomma, sembrano molto, no, difficili da poter realizzare. Quindi sembra quasi, cioè, qualcosa che di irrealizzabile per certi versi, ma che comunque la Fiorentina sta pensando di fare. Ma è così, cioè, è ovvio, no? Che il mercato è indirizzato verso questi profili, comporta degli investimenti che per me questa società non farà.
1: Caro direttore, e anche per oggi è davvero tutto.
0: Ricordiamoci alle 16.30, beh, ve lo sai cosa c'è alle 16.30, vero?
1: Il ritorno del playoff nazionale di eccellenza con il Grassina che difende il 2-1 dell'andata.
0: Vedi? Grande Bembe, non siamo, diciamo, forti. Niente, non diciamo niente, diciamo solo nero verdi, siamo forti.
1: Goal.
0: Buon pomeriggio e buona domenica a tutti. Ciao,
1: grazie, ragazzi. Direttore, no, sei forte, Nick, ciao, sei forte, ciao. Sei fortissimo. 14.40, siamo un po' in ritardo, ma ci fermiamo e tra poco ripartiamo. State qui.
4: Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
1: Il livello sale in modo vertiginoso alle 14.46 in questa domenica 14 giugno con Luca Bargellini, Tutto Mercato Web in studio.
6: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Condividi questa presentazione? Cioè, ti senti tu stesso protagonista di questo grafico che guarda le stelle adesso?
6: Chi sono per poterti contraddire? Sei il padrone di casa e quindi hai ragione.
1: Molto bene, c'è sempre Marco Tonelli in regia, ma fortunatamente per tutti noi le brutte notizie sono finite. 055 77 111 71, c'è Leonardo in linea, ciao.
7: Buon pomeriggio, buona domenica.
1: Ciao.
7: Io volevo farvi una domanda che, insomma, è un po' una riflessione del periodo della Fiorentina. Ma vi ricordate di quando parlavamo che dell'azionariato popolare a Firenze?
1: Beh, sì, bisogna tornare indietro di un po' di tempo, però sì.
7: Esatto.
1: Sì.
7: Domanda, se fosse fatto oggi, la Fiorentina che capacità avrebbe di investimento sul mercato? E vi voglio lasciare con questa cosa.
1: Va bene, ti rispondiamo, Leonardo. Saluto. Grazie del tuo, ciao, intervento. Ora, qui, siccome c'è una memoria storica molto più, ma non perché vecchia, non memoria vecchia, storica, anche sulle tribolate vicende delle varie proprietà che sono avvicendate a Firenze e anche del successo che ha avuto, o per meglio dire non ha avuto, l'idea dell'azionariato popolare in Italia, io lascio la parola al dottor Barge.
6: E io credo che sia dagli albori dell'era della valle che non sentivo parlare di azionariato popolare. In altri paesi funziona, in Germania sono le aziende proprietarie dei club, non esistono perché possono avere al massimo il 49% delle azioni. Poi c'è l'azionariato popolare, la capacità economica sinceramente è difficile da ipotizzare, perché è difficile in generale, non solo in Italia, immaginare un azionariato popolare al 100%. Chiaramente servirà sempre un azionista di riferimento. È un modo per coinvolgere le grandi, cioè le tifoserie nelle società. Sinceramente non credo sia questo la via per aumentare, diciamo, la capacità economica, se quello è l'obiettivo dell'azionariato popolare. Credo che debbano essere implementati gli introiti sotto tutti gli aspetti possibili e immaginabili, ma non per la Fiorentina, per la Fiorentina, per il Bologna, per l'Atalanta, per la Roma, per la Lazio. Forse giusto le tre grandi del nord non hanno questa necessità.
1: Francesco, l'omonimo del Benve, scrive: caro omonimo, tutta quella gente che c'era ieri per le strade del centro storico e tutte quelle rullate di tamburi erano forse per il tuo compleanno? Ovviamente sì, questa è la mia risposta. A parte gli scherzi, ti rinnovo i miei auguri e ti chiedo chi vedi favorita per la vittoria del mondiale, chi invece potrebbe floppare disattendendo le aspettative. Questa è una domanda che sono molto felice di trattare con il mio amico Luca Bargellini. Allora, vi do due favorite. Una favorita del cuore per me è il Portogallo, la favorita della mente è la Spagna. Mi aspetto ho un flop del cuore, cioè sarei felice di un flop, perdonatemi, dell'Argentina. Un flop più ragionato, la Germania, e mi fermo.
6: Allora,
1: così puoi dare quattro risposte.
6: Seguo il tuo canovaccio. Allora, la favorita del cuore è l'Argentina. Giusto, per farti
1: proprio gli antipodi, benissimo.
6: Niente, la favorita ragionata è la Francia. Il flop, diciamo. Quello che un po' spero, perché sì, non mi sta, è la Spagna. E il flop ragionato, sono d'accordo con te, l'unica che abbiamo in comune è la Germania.
1: Poi voglio leggere altri messaggi.
6: Certo, beccare veramente agli opposti,
1: soprattutto sull'Argentina. Devo dire che per te è proprio quella del cuore al top, per me è quella del cuore al top.
6: Io sono scisso su questo, perché ho sono Argentina e Inghilterra, quindi se passo dalle Malvinas mi impallinano subito.
1: Per esempio, io guardo, la mia idea è che la rosa più forte, cioè se guardi 26, per me una rosa più forte di quella della Francia non c'è.
6: Sono d'accordo,
1: però continuo a pensare e a vederli non in grado di arrivare a una sintesi di tutto questo talento sparpagliato nei 26 effettivi.
6: Io spero che siano arrivati un po' tutti a quel livello di maturità tale da dire, da scendere in campo ad un mondiale dicendo ok, lo possiamo vincere, abbiamo tutto per vincerlo, ma non dobbiamo scendere in campo in ciabatte. Perché se l'approccio di Mbappé, Dembélé e tutti i fenomeni a disposizione di Deschamps è quello del tanto lo vinciamo in ciabatte, è proprio l'opposto dell'approccio che devi avere. Se decidono di mettersi gli scarpini, la Francia, cioè se la Francia avesse potuto convocare anche altri 46 giocatori, sarebbe arrivata prima, seconda e terza, perché se andiamo a vedere tutti quelli che Deschamps non ha convocato, ci si arriva serenamente secondi e terzi.
1: Potremmo mandare al PSV Eindhoven, scrive Viola Luke, Sabiri al posto di Saibari, magari non se ne accorgono.
6: Tante scadenze di contratto, Sabiri. Quindi, ragazzi, il problema è risolto, ma Saibari non ce lo danno.
1: Poi il Pecora chiede intanto news sull'eventuale conferenza stampa di Paratici. A breve, ragazzi, ancora non c'è una data, però posso dirvi a breve. Più a breve di quello che si può pensare. Poi lui dice: so che Frendrup vale 10 milioni, non sarebbe un ottimo acquisto a quel prezzo? Dubito, caro Pecora, che il mio pupillo Frendrup costi 10 milioni. Secondo me è più facile costi il doppio. Però, considerando, e poi insomma, il Genoa sa di avere tra le mani Frendrup, Norton Caffi, quindi giocatori anche con del valore, dubito che si possa scendere così tanto per Frendrup. Non vedo un motivo, tra l'altro credo sia in scadenza del 2028, quindi non è neanche così alle porte della sua uscita dal contratto di qui sopra. Mi piace anche chiedere al dottor Bargellini che cosa ha lasciato in lui questo mese di giugno, in cui sostanzialmente in due settimane di concreto c'è stato solo il saluto a Vanoli, l'ufficializzazione di Grosso, il mondiale vede solo protagonista Pongracic. Quindi se è un mese dalla tua prospettiva verso la Fiorentina paragonabile a un nulla cosmico, ecco, volevo arrivare a questo.
6: Allora, io per approccio cerco sempre di avvicinarmi alle cose aspettandomi poco e sperando in molto. Quindi, seguendo questa logica, oggettivamente c'è stato poco a livello di comunicazione di cose proprio concrete. La speranza è che lavorare sotto traccia, che spesso e volentieri è la chiave di volta per fare un ottimo lavoro, sia quello che sta facendo Paratici. Ci sono tante novità, stanno arrivando, da quello che siamo riusciti a capire, tante novità anche a livello societario, all'interno proprio dei quadri dirigenziali, un po' in tutti i settori. Ci dovrebbe essere l'ufficialità di Morganti, ex direttore generale del Catanzaro, come nuovo responsabile del Viola Park, e tanti altri piccoli o grandi aggiustamenti. Un silenzio che mi fa prudere il naso è il fatto della mission americana cioè, è stata trattata con tanto silenzio, ed è una cosa sinceramente strana, perché quando dai il via a un nuovo corso, perché di fatto Paratici è come se fosse arrivato ora, diciamo, sì, operativamente, certo, come se fosse arrivato ora, magari anche un po' di, come dite voi giovani, un po' di hype, creare un po' di hype intorno a una cosa.
1: E voi meno giovani come dite invece?
6: Non diciamo, stiamo zitti e osserviamo.
1: No, pensavo ci fosse una traduzione old school hype.
6: Siamo un po' più concreti.
1: Come tutti sanno, per accedere al Valhalla si deve morire con un'arma in mano, scrive Damiano, ovvero Mr. Schadenfreude, e pertanto, per non sbagliare, reco con me sempre un'immaginetta di Paratici the Great. Molto bene, molto bene. Simone mi fa gli auguri in ritardo, mio figlio invece è nato il 12. Ecco, chi è nato a giugno avrà sempre, diciamo, un posto speciale nel mio cuore, perché ovviamente giugno è il miglior mese dell'anno.
6: Eccoci, e quindi, vai, l'ha detta la sua.
1: Non sono un fan dell'oroscopo, sono semplicemente un fan del mese di giugno, ecco, che
6: ci segue sempre mese con lo stesso.
1: Lo so, comunque ci segue sempre con affetto il mese di giugno, lo ricordo a tutti gli ascoltatori, quindi lo salutiamo. Invece, per salutare il buon Luca Bargellini, che ora tornerà, anche perché so che sta vivendo con hype appunto questo percorso di avvicinamento alla sfida tra Germania e Curaçao, se considerando appunto siamo a discutere del futuro di Dodò, il futuro di Gudmundsson, di De Gea, di Gosens, tutti i giocatori che hanno, e lascio un attimo da parte nel discorso Ken, tutti i giocatori che hanno dalla loro anche un ingaggio particolarmente pesantuccio oppure una situazione contrattuale che indirizza verso una decisione. Tra questi quattro che ti ho citato, qual è secondo te quello più sacrificabile? De Gea, Dodò, Gosens, Gudmundsson.
6: Cioè Gudmundsson quello... tutta la vita.
1: Addirittura tutta la vita.
6: Gudmundsson tutta la vita. È un matrimonio di quelli secondo me che sono nati sotto grandi auspici, ma che poi non hanno portato niente. A me ricorda tantissimo e da una parte mi fa una paura terrificante quello che è successo tra la Fiorentina e Josip Ilicic, che poi salutata le sponde dell'Arno, è andato a Bergamo e manca poco vince il pallone d'oro. Quindi ecco, la sensazione è questa. Ora è anche vero che il percorso di Gudmundsson, il percorso di Ilicic, giusto per rimanere sul mio di parallelismo, percorso di carriera è comunque diverso, però non credo che Gudmundsson possa rendere più di quello che ha reso. Oramai sono due stagioni piene che qui è vero c'è stato il problema giudiziario, è vero ci sono stati gli infortuni, però ecco, non ha mai dato l'impressione di riuscire ad essere un trascinatore come invece magari lo sono stati Ken con i gol l'anno scorso, Gosens per l'approccio di leadership, Fagioli prendendo per mano la squadra e dandogli un gioco, De Gea anche lui in termini di carisma ed esperienza. È stato pagato tanto, è stato pagato oggettivamente per quello che ha fatto vedere troppo, è l'unica cosa per evitare un nuovo caso Ilicic, possibilmente cediamolo oltre Alpe.
1: Molto bene, chiudo con Simone che aggiunge: vada per il mese, però Boston ha più titoli di LA. Questo proprio, cioè, un attacco frontale.
6: Vedi, il problema si risolve facilmente, basta ti fare per una squadra che non ne ha. Sì. Si torna sempre lì.
1: Tra l'altro ho visto un'immagine di Reggie Miller, uno degli idoli, forse l'idolo anzi per antonomasia, Luca Bargellini, ha postato una foto con Spike Lee dando, come si dice in gergo, his flowers, cioè riconoscendo i meriti di Spike Lee per essere sempre stato al fianco dei Knicks nella buona e nella cattiva sorte, soprattutto nella cattiva sorte, direi.
6: Per farti capire quanto è importante per me Reggie Miller, sappi che una delle gioie più grandi che mi ha dato mio figlio è quando ho scoperto che il numero di maglia giocando a pallavolo era il 31. Quindi,
1: mamma mia ragazzi, e questo era Luca Bargellini in purezza. Alla prossima,
6: ciao ciao,
1: ci fermiamo, torniamo tra pochissimo.

0: pubbliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: 15 e 5 minuti, rieccoci qua in diretta, Radio Firenze Viola, Francesco benvenuti, c'è l'ottimo Tonelli in regia, partito anche il Gran Premio di Formula 1 per tutti gli amanti sul circuito di Barcellona. Siamo ovviamente felici di avervi perché siete tanti anche in questa domenica cuscinetto, che è un modo, mi rendo conto, anche fin troppo positivo di considerare una giornata come questa. Giornata che chiaramente da un punto di vista di così orizzonti viola non ha molto in ballo, perché chiaramente il mondiale sta offrendo poco per tutto quello che riguarda la Fiorentina. Lo può offrire se chiaramente qualcuno di voi, magari vedendo le partite del mondiale, vuol condividere con noi un nome, un'idea, un suggerimento. Io tanto i miei li sapete perché ve li faccio quotidianamente, sono rimasto molto molto molto ben lieto di assistere al gol di Nestori in Rancunda, questo ragazzo che ha una storia anche da un punto di vista umano molto particolare. Lui nato in Tanzania da genitori costretti a fuggire dal Burundi per la guerra civile, la famiglia a 3 mesi di vita dalla nascita di Nestori si trasferisce in Australia e poi da lì comincia un iter pazzesco. Il giocatore brucia un sacco di record nella A-League australiana, viene comprato dal Bayern, rimane però nella seconda squadra, adesso è al Watford nella Serie B inglese, club dei Pozzo, classe 2006, e chissà che questo gol non possa consentire a questo giocatore di riappropriarsi anche di quella carriera che a 15-16 anni sembrava già in grado di portarlo verso lidi clamorosi. Chi invece ci porta sempre verso lidi clamorosi con i suoi interventi è la nostra Chiara Bevilacqua, buon pomeriggio!
3: Ciao Bembe, ciao a tutti, bentrovati, buona domenica!
2: Allora, perché non di quanto accade o accadrà oggi, ma di quanto è accaduto ieri, vogliamo brevemente parlare con te, Chiara, perché chiaramente la festa del Viola Club del Valdarno, che è stata un'occasione chiaramente di convivialità, ma anche in ricordo di Alessandro Rialti, di Ciccio Rialti, è stata però tra le tante cose anche l'occasione, tra poco lo rifaremo insieme, per ascoltare gli interventi chiaramente a distanza di Paratici e del presidente commisso. Quindi intanto vorrei da parte tua un po', insomma, una contestualizzazione anche di quello che è stato l'evento, di come si è sviluppato, e poi più tardi ci ascoltiamo insieme anche questi contributi arrivati da ieri. Ma intanto parola a te.
3: Assolutamente sì, è stato un evento maestoso, mi viene da definirlo, perché poi, come abbiamo avuto modo di raccontare insieme a Ludovico Mauro, già dall'uscita autostradale c'era questa massiccia presenza di Viola che sottolineava anche la portata, seppur non a Firenze, di una manifestazione di questo tipo. Poi, come hai detto tu, lo riascolterete insieme anche agli ascoltatori, l'ha sottolineato anche il presidente della Fiorentina, Giuseppe Commisso, non è la prima volta che la società si rende protagonista in una delle grandi manifestazioni organizzate dal Valdarno, perché poi quella di ieri era appunto la festa Viola del Valdarno, con una cena sold out, oltre 800 persone che si sono prenotate, un borgo medievale tra l'altro bellissimo, colorato ovviamente di viola, completamente chiuso al traffico e con un allestimento che sostanzialmente permetteva poi ai tifosi, accorsi un po' da tutta Italia, perché c'è anche gente che io ho conosciuto, salutato personalmente, che arrivava dalla Lombardia, di sedersi e immergersi in questo borgo, respirando poi sostanzialmente quella che è la passione per la Fiorentina. Abbiamo visto anche i fumogeni all'arrivo di alcuni rappresentanti della Primavera con il trofeo, rappresentanti che poi sono stati invitati sul palco. Mi ha affascinato molto vedere come poi al termine del loro intervento questi ragazzi seduti al tavolo proprio per iniziare la cena abbiano messo il trofeo al centro. Non siamo abituati a queste latitudini ed è un qualcosa che mi hanno emozionato molto loro, perché poi al di là della retorica, dei problemi culturali legati anche ai giovani, vedere anche la soddisfazione di poter essere festeggiati e celebrati da quelle persone che loro, attraverso l'impegno, il sacrificio e la dedizione, vogliono rendere orgogliosi insieme a loro stessi, devo dire da mamma soprattutto, è stato un momento molto molto intenso. Hai nominato ovviamente Alessandro Ciccieri Alti, c'è stata anche la partecipazione della Fondazione Alice Benvenuti, perché poi al di là di tutto lo scopo benefico è quello che poi ha fatto da collante a una serata importante, serata che è stata organizzata in una data non casuale, perché poi lo ricordiamo, il 13 giugno di ormai troppi anni fa la Fiorentina alzava al cielo la Coppa Italia, quindi tanti tasselli che si sono sostanzialmente ricongiunti per poter vivere delle ore veramente all'insegna della passione. E come detto, era già capitato in precedenza che la società prendesse parte agli eventi del Viola Club Valdarno, avevano presenziato il presidente, il figlio del presidente, quindi l'attuale presidente della Fiorentina, ma anche Gio Barone. C'è sempre stato un filo diretto con questa parte di tifoseria molto molto calda in un certo senso. E quindi ieri sì, al termine del talk show, che poi è andato in scena in diretta dal palco, abbiamo potuto assistere alla telefonata che poi riascolterete insieme, una telefonata nella quale comunque il presidente qualche concetto l'ha espresso. Dimmi tu se hai qualche domanda specifica o se vado a dritto, lo sai che poi vado fermata.
2: Guarda, io no, in realtà volevo far sì che il tuo intervento potesse essere il più lungo e completo possibile, quindi se hai altro da aggiungere, Chiara, vai in libertà.
3: Io ti dico, poi lo sai, sono anche molto attenta a questi aspetti, non solo l'ho ascoltato, ovviamente l'intervento telefonico di Fabio Paratici è stato in italiano, è stato molto breve, ha sottolineato l'importanza di trasmettere alla piazza in questo momento la grande concentrazione che tutti i dirigenti stanno mettendo per portare a termine i compiti che sono chiamati a svolgere in questi mesi di fuoco. L'intervento del presidente ovviamente è stato in inglese, che è la sua lingua madre, e io ho voluto guardare un po' anche gli sguardi dei tantissimi tifosi, perché poi anche nel collegamento prima del talk show con Ludovico abbiamo chiesto a qualcuno dei presenti che cosa si augurasse di sentire anche da parte di Giuseppe Commisso, e la volontà di non vivere di ricordi ma di provare a ricreare anche quello status che da sempre noi assoggettiamo alla Fiorentina, ma che purtroppo non gli appartiene. Se guardiamo la storia recente, è il concetto che forse ha fatto da minimo comune denominatore e che ho ritrovato nelle parole di Giuseppe Commisso. Ha sottolineato come le parole non bastino, il lavoro, le decisioni e i risultati sono quelli che poi fanno la differenza. Ha fatto leva sulla passione, che ieri era tangibile. Noi vi abbiamo raccontato di un borgo tra l'altro bellissimo, perché io non c'ero mai stata personalmente, quindi se qualcuno non lo conoscesse potrebbe anche approfittare di questi mesi particolarmente piacevoli dal punto di vista delle temperature per scoprire una delle tante chicche che la Toscana e l'Italia offrono. Però in un contesto dove si respirava viola in maniera così massiccia, ovviamente era inevitabile il riferimento alla passione, che è una passione particolare quella di Firenze e che tante volte noi ci chiediamo perché non venga compresa appieno. È un qualcosa che non dipende dai risultati, la passione ce l'hanno i tifosi di tutte le piazze, ma quella di Firenze è un po' particolare, va magari anche capita in quelle che sono le sue sfumature. L'obiettivo chiaro, perché poi così l'ha definito Giuseppe Commisso, è la costruzione di una Fiorentina degna della sua storia, dei suoi tifosi, ma anche di quel futuro che tutti speriamo di poter toccare con mano e che ci sembra appartenere a distanze siderali rispetto a quella che è la realtà. Era inevitabile la menzione al centenario, perché poi sappiamo come la Fiorentina si appresti anche a festeggiare i 100 anni di storia, e il fatto che non venga considerato un punto di arrivo, un traguardo, ma anche un punto di partenza per trovare anche una direzione all'insegna della storia e dei grandi nomi che hanno fatto la storia della Fiorentina, ecco, qualora al di là delle parole venisse poi dai fatti confermato, secondo me sarebbe sicuramente un buon punto per ricongiungere una storia che sembrava arrivata a un punto di rottura non risolvibile. Il fatto che vogliano dare poi alla piazza una squadra, un club e un futuro che siano all'altezza della devozione, della passione respirata, io credo che fosse quello che ieri le persone volessero sentirsi dire, consapevole che poi sarà un'estate difficile, sarà un'estate particolarmente lunga, il mondiale non aiuta, e sarà un'estate nella quale forse inizieremo a muovere i primi passi, ecco, per poter correre credo che un po' di tempo vada concesso.
2: Chiara di nome e di fatto un grande abbraccio alla nostra Chiara Bevilacqua.
3: È un onore, Beve, buon pomeriggio a tutti.
2: Ciao Chiara, grazie mille. Questo è il sunto, diciamo, della giornata, della serata di ieri, una serata appunto corroborata da questo duplice collegamento, questo duplice intervento. Allora, grazie all'ausilio, non di Piero, questa battuta che con Niccolò Ceccarini abbiamo fatto almeno mille volte, di Marco Tonelli in regia. Cominciamo dal direttore sportivo Fabio Paratici, che appunto in collegamento con la festa dei Viola Club del Valdarno ha detto questo.
4: Il supporto che ci date, che ci avete dato, almeno io sono arrivato solo in 5 mesi, è quello che possiamo dire, che cercheremo, che faremo e stiamo facendo tutto il possibile per

0: newyorkese di Paratici e di Ferrari, ma insomma al di là di questo poi chiaramente nella prossima settimana cercheremo di capire, magari chissà proprio dalla viva voce dei dirigenti viola, ancor più concretamente qual è il piano d'azione per la Fiorentina che verrà. Un piano d'azione che ha espresso anche il presidente della Fiorentina Giuseppe Commisso, ce lo ascoltiamo chiaramente. Il suo intervento è stato in inglese, quindi ci ascoltiamo la traduzione di quello che il patron Viola ha detto sul suo collegamento con la festa dei Viola Club del Valdarno.
1: Di sapere che a loro supenna stasera c'è una serata del genere, anche perché ha detto una cosa importante, perché al di là di tutto i fiorentini sono chi tifa Fiorentina, questa passione è proprio diversa, al di là non migliore, non peggiore, ma proprio diversa da tante altre. E, è un club amato, difeso, portato nel cuore veramente da tante generazioni di tifosi, come vediamo anche stasera. Ovviamente Rocco ci teneva tanto alla Fiorentina e capiva che la passione che trasmette i tifosi della Fiorentina non è assolutamente niente di scontato, una passione che negli anni ha dato anche quell'energia, la responsabilità e quell'orgoglio per portare avanti le grandi sfide che il calcio presenta. Ovviamente ha fatto un cenno all'ultima stagione.
2: Ma chi si rompa? Ce l'ha detto o no?
1: Messi, l'ha detto il panziere. Anche se un po' vecchiotto, ora bisogna provare qualcuno più giovane. Ha fatto un cenno anche all'ultima stagione, che ovviamente ci ha messo tutti alla prova, sia la società che noi tifosi, e ovviamente ritiene che la Fiorentina ha fatto comunque alla fine con Vanoli qualcosa di straordinario, perché ovviamente a novembre nessuno ci credeva alla salvezza. Nessun club nella storia aveva fatto quello che ha fatto la Fiorentina da novembre in qua, diciamo. La Fiorentina ce l'ha fatta, ovviamente c'è tanta voglia di risalire, di ritornare a dove la Fiorentina si merita, quindi sono tutti in America in questo momento per pianificare il futuro e rafforzare il club e portarlo dove tutti noi vogliamo e ci meritiamo. Poi altre cose importanti, ovviamente vuole fortemente questo momento sia l'inizio di un nuovo futuro per la Fiorentina, guardare avanti con coraggio, con unità e con ambizione, questo ovviamente lo diciamo anche noi del Valdarno, questa nostra fiorentinità ci deve unire e far ottenere grossi risultati. Un cenno a Rocco, che con la sua passione, la sua energia, la sua visione di lungo periodo voleva veramente fare grandi cose per questo club, e comunque quella visione guida ancora la società di adesso, ovviamente Giuseppe e la sua famiglia. Il sostegno di noi è sempre, non è mai mancato anche nei momenti meno felici, e l'impegno di darci una squadra, a noi tifosi, un club e un futuro che riflettano la vostra devozione ai colori viola. Ringrazio veramente tutti per la passione, grazie dalla famiglia Commisso, e spero appunto di vederci a Firenze all'inizio della stagione. Quindi
0: questo dunque il sunto, diciamo così, dell'intervento di ieri di Giuseppe Commisso e prima ancora di Fabio Paratici, presidente e direttore sportivo della Fiorentina. Chiaramente io ribadisco anche quello di cui abbiamo parlato in apertura con Niccolò Ceccarini, adesso però è il momento dei fatti, perché direi che come parole tutti, tanti all'interno della Fiorentina si sono spesi in queste settimane. Ora penso sia però arrivato il momento, considerando che siamo anche a metà giugno, il mercato apre ufficialmente tra 14 giorni e mezzo, c'è quel cuscinetto alla fine del mese dove poter lavorare intervenendo sui bilanci in chiusura, quindi società chiamate a fare urgentemente plusvalenze, insomma chiudere il bilancio con un respiro in più, saranno comunque attive. Vedremo se in questo elenco finirà anche la Fiorentina. Quel che è certo è che la prossima settimana chiaramente inizieremo a fare davvero i conti anche per quello che potranno essere eventuali operazioni di mercato e comunque situazioni un pochino più nel segno della concretezza, diciamo così. A proposito di operazioni di mercato,

0: Ne abbiamo accennato un po' prima con Niccolò Ceccarini, ma è interessante fare un po' anche il punto della situazione direttamente da Genova, su quello che è comunque un nome che è un po' il fiore all'occhiello, uno dei fiori all'occhiello in questo momento nella rosa di Daniele De Rossi, potenzialmente quindi anche fiore all'occhiello del mercato in uscita del Genoa. Parliamo di Norton Caffi e ne parliamo col collega del secolo XIX, Valerio Arricchiello. Valerio, buon pomeriggio, buona domenica e grazie.
1: Buon pomeriggio a voi, grazie a voi.
0: Allora, cominciamo innanzitutto, Valerio, da quello che è un po' la situazione ad oggi per il Genoa sul giocatore, perché credo si debba intanto partire un attimo anche da una considerazione, diciamo così, tattica, ma anche su quello che è stato poi il rendimento di Norton Caffi. Mi sembra si possa tranquillamente, Valerio, dividere un po' il suo 2025-26 in due blocchi, sia a livello di continuità di presenze ma anche di qualità di rendimento, perché comunque il finale di stagione, diciamo così, del calciatore inglese classe 2004 per tanti motivi non è stato coerente col finale di stagione del Genoa, nel senso che è arrivato un infortunio, prima dell'infortunio comunque c'era stato qualche prestazione non all'altezza di quanto fatto nel girone d'andata, qualche sostituzione anticipata, qualche partita vissuta anche almeno all'inizio in panchina. Quindi che tipo di valutazioni ne fa il Genoa della sua stagione e del valore del giocatore all'interno della rosa?
1: Sì, la stagione di Norton Caffi è praticamente finita con un paio di mesi d'anticipo, perché si è fatto male, si era fatto male contro il Torino il 22 febbraio, un problema muscolare, poi ha recuperato, si è fatto un po' di nuovo male nella sosta l'ultima delle nazionali con l'Under 21 inglese, e praticamente è rientrato solo poi all'ultima di campionato, l'ultima mezz'ora. In realtà, secondo me, quando si è fatto male era nel suo momento migliore, perché sì, ha avuto una stagione magari con qualche momento di alti e bassi, però proprio il giorno in cui si fece male contro il Torino, De Rossi aveva avuto questa intuizione di spostarlo da destra a sinistra e aveva fatto anche il gol. A parte il gol, aveva fatto una bellissima partita giocando a sinistra, pur essendo destro, per il modo di giocare del Genoa con difesa a tre, con gli esterni che attaccano molto, la possibilità di entrare dentro al campo, mi sembrava una cosa molto molto interessante, quindi che sarebbe stato bello rivedere. Purtroppo poi dopo poco il suo campionato si è fermato lì. Però al di là poi dell'infortunio, da cui comunque ha recuperato e l'ultima partita l'abbiamo visto di nuovo in campo, è un giocatore che ha dei margini di crescita sicuramente molto importanti.
0: Anche perché è un classe 2004, comunque prima del Genoa era reduce da una stagione nel Championship con il Millwall. C'è una valutazione, c'è un punto di partenza per il Genoa nell'ascoltare eventuali offerte? Perché chiaramente è un giocatore che, un po' per caratteristiche fisiche, un po' anche per abitudini, perché già in Inghilterra lui era abituato a giocare in un centrocampo a 4, a 5, comunque a tutta fascia, ha trovato un campionato e sembra perfetto per lui sotto questo punto di vista come la Serie A. Ne fa una valutazione precisa il Genoa, Valerio?
1: Ma se c'è proprio una valutazione precisa non lo so. So che da quello che era emerso a gennaio c'era stata un'offerta del Newcastle che si doveva aggirare intorno ai 16 milioni ed era stata rifiutata. Quindi io immagino che il Genoa come idea possa partire, non so, dai 20 milioni in su. Poi dipende, certo, magari gli ultimi mesi in cui ha avuto qualche problema fisico possono un minimo incidere. Secondo me, se avesse fatto un finale di campionato giocando sempre come ha giocato contro il Torino, sarebbe salito ancora di più. Quindi poi non lo so, a volte sai, poi la valutazione poi economica può dipendere anche dalle formule, certo. Dipendere da eventuali contropartite, quindi ci sono tanti discorsi in ballo, però io credo che se è stata rifiutata quella cifra lì a gennaio si cerchi di ottenere un po' di più. È vero che a gennaio c'era anche il discorso di non volersi magari privare del giocatore in quel momento, anche se poi il Genoa si era premunito andando a cercare comunque qualche possibile sostituto.
0: Valerio, mi interessa parlare con te anche di Frendrup, che è un altro, diciamo, dei giocatori più rilevanti nella rosa del Grifone. Dal tuo punto di vista, questa sarà forse l'estate in cui Frendrup saluterà Genova? Non è così scritta la sua storia in Liguria?
1: Allora, in teoria sulla carta, se dovessi fare due nomi di due giocatori che più possono lasciare il Genoa in questa sessione di mercato, direi Norton Caffi e Frendrup. Mm-hmm. Frendrup perché comunque sono tanti anni, tanti ormai diciamo in relazione a quelle che sono le tempistiche del calcio moderno, comunque è al Genoa da un bel po' di tempo, già l'estate scorsa sembrava potesse partire, poi non è partito, ha fatto secondo me una bella stagione con De Rossi, ha chiuso molto bene, quindi ci sta che possa partire, però poi anche qui dipende un po' da anche logiche più ampie, perché magari ci può essere l'idea che può essere sì arrivato il momento in cui si può anche rinunciare a Frendrup, però potrebbero arrivare delle offerte irrinunciabili per altri giocatori, a quel punto, non volendo smantellare eccessivamente la squadra, si potrebbe invece poi restare Frendrup. Lui è un giocatore che probabilmente può essere attratto ormai in questa fase della carriera dalla possibilità di provare un'esperienza diversa, però è anche un calciatore che al Genoa sta molto bene, quindi non è di quelli che smaniano per andare via e che manifestano un'insofferenza particolare. Anche l'ultima stagione alla fine l'abbiamo visto molto sereno e comunque contento di essere rimasto, però sicuramente è un indiziato importante.
0: E chiudo, Valerio, tornando un attimo sul Norton Caffi, anche su quello che ad oggi è un po' lo stato dell'arte attorno al giocatore, perché comunque la Fiorentina, che però ha preso un allenatore e gioca a 4 come grosso, c'è il Napoli che in attesa di ufficializzare Allegri chiaramente sembra anche un progetto tattico forse un po' più affine rispetto a quello che è appunto ad oggi Norton Caffi, per caratteristiche tecniche ma anche fisiche e atletiche. Però restando un attimo sulla Fiorentina, è chiaro che io insomma ti chiedo anche l'aspetto tattico, perché sembra un giocatore che appunto anche nell'evoluzione che ha avuto nel passaggio che poi non è andato definitivamente in porto per gli infortuni da destra a sinistra sia davvero perfetto in un campionato come il nostro per giocare a tutta fascia. Quindi chiedo anche a te se lo immagini un po' più a fatica, ecco, in una difesa a 4 come terzino.
1: Allora, lui in realtà ha giocato anche a 4 con Vieira. Mm-hmm. Poi con Vieira spesso ha giocato a 4 da esterno alto, mm-hmm. Ha giocato anche, soprattutto all'inizio di questo campionato, invece da terzino a 4, e vabbè, il Genoa in quel momento ha fatto un po' fatica, però secondo me ha fatto anche delle partite molto belle anche in quella posizione. È un giocatore un po' particolare, perché secondo me lui fisicamente ha la fisicità di quello che deve giocare a tutta fascia. Per certi versi invece io però l'ho visto meglio a 4 quando poteva dividere la fascia con un altro giocatore e quindi poteva magari avere un appoggio. Questo da un punto di vista tattico lo aiutava un po', e forse non è un caso che invece quando è andato a sinistra si è liberato un po', perché lui più di essere portato tanto al cross c'ha questo affondo, ma anche questa capacità di tagliare il campo. Quindi secondo me non è tanto un discorso di difesa a 4 o mm-hmm. difesa a 3. Quello che un po' mi lascia perplesso nell'abbinamento con Grosso è proprio il tipo di calcio che propone Grosso, cioè se penso al calcio che faceva il Sassuolo, comunque tanto palla a terra, non so quanto lui venga esaltato, ecco, da questo tipo di calcio. Però, per dire, sicuramente lo vedrei più con un allenatore come Antonio Conte, vabbè ora il Napoli non c'ha più Conte, ma o come può essere un Gasperini. Per il resto non so, noi diciamo da quello che ci risulta anche l'anno scorso aveva tante squadre italiane che lo seguivano, del Napoli si era già parlato tante volte, la Juventus, l'Inter, vabbè ora magari c'è il discorso di Palestra. Quindi però è un ragazzo che è veramente giovane, quindi magari lavorandoci sopra invece può abituarsi benissimo anche a giocare a 4 e soprattutto con un tipo di calcio diverso.
0: Ecco, sicuramente per un allenatore avere tra le mani un diamante grezzo come Norton Caffi può essere davvero però anche molto stimolante, perché sembra davvero un giocatore, non dico agli inizi anche dello scoprirsi a livello di caratteristiche, ma su cui ci sia ancora parecchio lavoro da fare, forse anche tanto margine di miglioramento, no Valerio?
1: Sì, secondo me abbiamo visto ancora poco di quello che può fare, proprio perché comunque poi quando arrivò al Genoa all'inizio veniva da qualche problema fisico a un piede, poi ha recuperato, però comunque gli serviva un po' di tempo per ambientarsi, è chiuso bene la stagione scorsa e quest'anno purtroppo si è fermato un po' sul più bello, ma credo che sia un giocatore che poi veramente in un campionato come il nostro, con la fisicità che ha, può essere dominante.
0: Valerio, è sempre un piacere, buon lavoro, buona domenica e alla prossima su Radio Firenze Viola.
1: Grazie.
0: Grazie davvero al nostro ospite, Valerio Arichiello, secolo XIX, 15:32. Adrian scrive: questa società è fantastica, abbiamo compiuto un'impresa che nessuno aveva mai fatto, hanno trasformato la salvezza in un successo. È un mantra questo che però, Adrian, abbiamo sentito spesso. Io sono, diciamo, d'accordo con te nella specifica di quelle che sono le squadre che non sono mai riuscite a compiere un'impresa del genere, cioè squadre che non avevano il monte ingaggi, non avevano il bilancio, non avevano il tasso tecnico, il talento, la caratura della Fiorentina. Quindi voglio dire, paragonarsi a Benevento, Crotone, non so quali altre squadre, non sono neanche andato a vedere, ma è chiaro che nessuna squadra mai come la Fiorentina si era trovata a quel punto della stagione con 0 vittorie. Quindi voglio dire, sono due elementi eccezionali, però non è che uno annulla l'altro. La salvezza diventa un'impresa semplicemente perché le prime 15 giornate erano state il contrario dell'impresa. Quindi bisognerebbe, secondo me, tenere insieme i due tranci di stagione, altrimenti si commette un esercizio un po' pericoloso anche nella ricostruzione della stagione stessa. Comunque ci fermiamo, tra poco ripartiamo con altre osservazioni, anche nello specifico di quelle che sono un po' le voci e i nomi che gravitano attorno alla Fiorentina. Tutto questo qui su Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
0: 15:39, Radio Firenze Viola, prime due ore di diretta. Tra poco però ripartiamo con il blocco 16:18, quindi non vi lasciamo anche in questo 14 giugno. Ci sono i vostri messaggi, c'è il grande Gabriele che mi chiede se trovo una somiglianza tra il CT elvetico e Juric, quindi tra Murat Yakin e Ivan Juric. Guarda, devo dirti la verità, ripensandoci in queste ore, perché questa è una domanda che possiamo anche spoilerare, diciamo, era già emersa privatamente, devo dirti la verità, più che altro trovo una somiglianza con Mads Mikkelsen, grandissimo, straordinario attore danese che ha interpretato una quantità industriale di ruoli pazzeschi. Ecco, secondo me bisogna avvicinarsi più verso quel tipo di somiglianza lì, devo dirti la verità. Poi chiaramente però ne possiamo anche parlare nello speciale somiglianze e quant'altro. Sono le 15:40, questa è Radio Firenze Viola, ovviamente 348 7513 933, 055 77 111 71 per i vostri interventi, le vostre telefonate, per le vostre domande, le vostre curiosità. Chiaramente siamo all'interno di un periodo anche difficile da un punto di vista di ricostruzioni, di notizie, perché è un periodo in cui, al di là della presenza statunitense della dirigenza viola, in cui si iniziano adesso a mettere le basi per quello che sarà l'estate, quindi è chiaro che c'è una grande attenzione per quello che è stata la settimana a New York della dirigenza viola. È attesissima a breve la conferenza stampa anche di Paratici per fare una sintesi tra quello che è stata la scorsa stagione e quello che sarà la prossima, con la scelta di Fabio Grosso, con la scelta del mercato, con la scelta di tutto quello che è il mondo Fiorentina 26-27. E c'è un mondiale che, ripeto, insomma, porta poche informazioni utili e rilevanti in casa Fiorentina, per l'assenza di elementi protagonisti e perché comunque si guarda magari con con una scarsa sensazione di essere parte di qualcosa le sfide che oggi, per esempio, alle 19 metteranno di fronte Germania Curaçao e poi a seguire Olanda Giappone e via discorrendo tutte le altre, anche per i nottamboli come quelli che seguiranno Costa d'Avorio Ecuador e Svezia Tunisia. Magari, ecco, può aiutare chi come il sottoscritto ha un passato anche ora capite bene che con la trasmissione al mattino diventa difficile, però un'altra avventura, avendo la trasmissione la sera era più facile arrivare a notte fonda, se non addirittura a notte inoltratissima, guardandosi le partite dell'NBA, quindi magari in quei momenti sarebbe stato anche ad hoc una partita alle 4 di notte come Svezia-Tunisia. Un qualcosa che penso possa condividere a livello di filosofia l'ottimo Camillo De Michelis di Radio Bianconera. Ciao Cami, buon pomeriggio.
4: Ciao, buon pomeriggio a tutti. Sì, condivido appieno la filosofia.
0: Ovviamente il problema è che adesso essere protagonisti la mattina in radio ci toglie tutto quel sapore di potersi gustare magari anche le Finals NBA che si sono appena concluse con la vittoria dei New York Knicks sui San Antonio Spurs, o ad esempio di un gustosissimo Costa d'Avorio Ecuador a luna di notte. Intanto vorrei chiedere a Camillo, perché poi ci sono delle vicende che chiaramente potenzialmente potrebbero anche intrecciarsi tra Juventus e Fiorentina, non sarebbe la prima volta, ormai è diventato un asse di mercato piuttosto abituale e bidirezionale. Vorrei chiederti innanzitutto, Camillo, come ha accolto il mondo bianconero Giovanni Carnevali, e quali sono, dovessi sintetizzare in 2-3 punti, le priorità ad oggi del nuovo dirigente della Juventus?
4: Ma l'ha accolto bene, anche se il tifoso della Juventus ormai è un po' spaventato da queste rivoluzioni societarie, perché è il terzo anno di fila. Però insomma, diciamo che in questo anno Comolli non è riuscito a guadagnarsi l'amore della piazza, anzi tra queste due fazioni, Spalletti versus Comolli, gran parte dei tifosi erano dalla parte di Spalletti, nonostante comunque stiamo parlando di un allenatore che sì, ha fatto bene, però comunque non ha portato la Juventus in Champions. Perciò da questo punto di vista, ecco, diciamo che questa rivoluzione in attesa per le tempistiche, soprattutto la scorsa settimana, e soprattutto perché io ero presente al meeting di Comolli, parlava di progettualità a livello triennale, quinquennale, però è stata presa bene, adesso c'è l'idea di poter ripartire, una nuova, e le prospettive sono sempre le stesse, perché comunque i nomi questa volta erano stati fatti a Spalletti, quindi Sorloth, Dibu Martinez, Colomuani, sono tutti nomi chiesti dall'allenatore toscano. Tra l'altro Carnevali e Spalletti si sono incrociati in questo weekend e domani Carnevali sarà a Torino, e credo che in questo momento qua la volontà di tutti è quella di non creare telenovele, di riuscire a chiudere per determinati giocatori con esperienza e poi puntellare la formazione titolare con degli acquisti magari anche in prospettiva italiani, però principalmente, ecco, direi portiere, attaccante e tornare a lavorare sullo scouting. Queste sono le missioni di Carnevali.
0: Quanto credi ad oggi, Camillo, ovviamente stiamo parlando del 14 giugno, ad un asse Torino-Firenze per Kostic?
4: Ma Kostic in questo momento è un giocatore svincolato e ha già liberato l'armadietto proprio poche ore dopo la fine del derby, è tornato subito alla continassa, ha svuotato l'armadietto, e un giocatore che quest'anno secondo me ha avuto molto meno minutaggio rispetto a quanto potesse giocare, perché comunque ha fatto molto molto bene, ha segnato anche tantissimo, una media gol spaventosa, uno l'ha fatto anche la Fiorentina, bellissimo tra l'altro, sì, un altro molto sì, molto bello contro il Napoli. Ci sono state delle piccole frizioni con Spalletti, ma non dal punto di vista del rapporto, proprio del ruolo, perché Spalletti voleva cambiargli posto, sostanzialmente farlo giocare a destra, cosa che lui non ha mai fatto in carriera. Lui è il classico esterno tutta fascia che va dritto e che ha questa capacità di calcio e di cross innata, perché calcia benissimo, e invece per Spalletti uno con quel tiro lì deve giocare a destra per avere più porta, per tirare verso la porta, invece lui molto spesso crossava, e da lì anche il gol col Napoli, no? Proprio da sì, da sì, destra, però poi insomma il giocatore non ha mai preso bene questo cambio, e allora è uscito molto dai radar, addirittura no, anche nella partita di Champions League si è puntato prima su Cabal, poi è entrato solo dopo il tracollo della Juventus all'andata, e al ritorno senza Cabal è cambiato, non ha neanche fatto un minuto, quindi non è più entrato nelle gerarchie, però credo possa essere un giocatore importante. Poi diciamo che la Fiorentina adesso giocherà molto probabilmente 4-3-3.
0: Sì, sì. Ecco lì, Camillo, personalmente non lo vedi un po' costretto ad adattarsi tanto per il quarto basso quanto per uno dei tre alti?
4: Diciamo che è lì in una situazione un po' particolare, perché non è un attaccante da 4-3-3, ma è più un esterno da 4-4-2, uh-huh, e non è un terzino da difesa 4 pura, però diciamo che Grosso, almeno per quello che ha fatto vedere, ma già dalla primavera della Juventus e poi nelle sue avventure, ultima con il Sassuolo, cerca di bilanciare la difesa, quindi potrebbe magari chiedergli di fargli fare un passo indietro per poi utilizzare magari a destra un centrale da terzino, cosa che ha fatto, no, quest'anno con Balukiewicz, quindi magari mettere una difesa un po' storta per permettere a Kostic di essere più offensivo. Ecco, credo questo. Però onestamente secondo me la Fiorentina se dovesse prendere posti, cioè prende un giocatore d'esperienza che può fare una bella stagione.
0: E nel salutarti, Camillo, invece considerando che insomma negli ultimi anni il centrocampo della Juventus, poi soprattutto per chi ha seguito i bianconeri nell'evoluzione degli ultimi 10-15 anni, ma in generale un po' nella storia bianconera, il centrocampo è sempre stato un po' il reparto per antonomasia che ha condotto la Juventus a grandi trionfi, grandi traguardi. Ecco, gli ultimi anni chiaramente la direzione è completamente opposta a questo tipo di ragionamento, quindi ti chiedo se ti risulta davvero un interesse della Juventus per Ndur e se anche da un punto di vista proprio di caratteristiche è un profilo che secondo te ben si sposerebbe con le richieste, le intenzioni di Spalletti.
4: Ma io ti dico, faccio outing da questo punto di vista, sono un grande ammiratore di Ndur. Mi aveva colpito nel 3-0 di 2 anni fa contro la Juventus,
0: sì,
4: per capacità, no, di inserimento. Non credo possa essere un calciatore che in questo momento può avere delle caratteristiche utili alla Juve, perché non è un palleggiatore, e credo che la Juventus dopo tanti anni debba trovare un palleggiatore. Però su Ndur io ci punterei sempre. L'ho preso anche al Fantacalcio 1 quest'anno e poi
0: gran chiamata, allora
4: alla fine mi ha portato anche dei benefici. Quindi sì, credo che la Juventus debba tornare a lavorare su queste operazioni, perché Ndur ora lo prendi con un costo. Sospetti la prossima stagione magari con la Fiorentina più con la Fiorentina magari con una stagione meno travagliata, poi ti chiedono 40 milioni, 50 milioni, e lì è tardi, e lì forse il prezzo è pericolosissimo. E quindi credo che la Juventus, se dovesse vendere bene, qua stiamo parlando di cessioni, quindi Miretti e altri giocatori, allora magari creare un tesoretto per provare a prendere Ndur potrebbe essere un'opportunità. Però se mi dici investimento importante su Ndur per la titolarità in un ruolo in cui comunque le caratteristiche della Juve non hanno fraseggio, ti direi no. Però che la Juventus possa interessarsi e seguire da vicino per tutta l'estate Ndur, te lo confermo, perché comunque credo sia uno dei centrocampisti più interessanti nel panorama italiano, che ha anche, diciamo, un tipo di carriera di livello, perché Benfica, Paris Saint Germain, Fiorentina, insomma, per un ragazzo comunque che ha ancora tanti anni davanti, direi che è già qualcosa di importante, soprattutto è abituato a determinate pressioni. Perciò dico sì, un nome da seguire in ottica Juve, ma in questo momento qua credo più come un ruolo magari da sorpresa nel mercato e non una priorità assoluta. Però credo che i rapporti tra Carnevali e Paratici siano talmente buoni che qualcosa su questo asse verrà fatto. Ecco, io Miretti credo che possa essere un nome,
0: ecco, stavo per chiedertelo,
4: molto,
0: infatti,
4: molto in considerazione con la Fiorentina, perché chi ha vissuto gli anni di Miretti in primavera e Paratici li ha vissuti sa bene quanto appeal c'era, no, nel per la sua crescita, per la sua carriera. Quindi credo che insomma possa essere un nome.
0: Camillo De Michelis, Radio Bianconere, sempre un piacere, grande Cami, grazie mille del tuo tempo e alla prossima.
4: Grazie a te, Fra, quando vuoi, sempre a disposizione.
0: Grazie davvero e buon pomeriggio e buona giornata. Noi ci salutiamo con un ultimo estratto dalla festa dei Viola Club del Vandanno di ieri a Loro Ciuffenna. C'era anche, tra le altre, una rappresentanza della Fiorentina Primavera, composta da alcuni giocatori, dal responsabile del settore giovanile Valentino Angeloni, dal capo scouting Maurizio Niccolini. Quindi ci ascoltiamo questo putpurri di interventi. Con questo ci salutiamo, solo però chiaramente provvisoriamente. Tra poco il tandem Alessandro Di Nardo, Lorenzo Della Giovan Paola vi terranno compagnia per altre 2 ore, come sempre con Tonelli a capo della regia, ma anche a capo del mondo. Col sottoscritto ci ritroviamo domattina a Chi si compra. Ciao a tutti.
5: tutti i punti di vista, sia umano, calcistico, fisico, ringrazio tutti, dal direttore a tutti i componenti della Fiorentina, e quello che succederà il prossimo anno non lo so, ma sono contento di questo trofeo e sono orgoglioso di vestire questa maglia. Ringrazio tutti.
6: Che poi, giocando della Fiorentina, uno vince che la Primavera entra nella storia per 100 anni, aveva un'altra squadra, uno, ma voi rimarrete nella storia per sempre di questa società. Andiamo. Ecco, questo fa capire un po' di... C'ha favore anche per quegli altri, sennò sarei a mezzanotte, ve lo dico ragazzi. Lui è?
7: Lui è Lapo Deli.
8: Ciao a tutti. Dopo 12 anni per me è stato un orgoglio vincere questo trofeo. Sono contentissimo e sono orgoglioso anche di essere qui con voi e vi ringrazio a tutti.
6: Ragazzi, ma questi sono troppo seri, questi ragazzini. Questi ragazzi sono bravissimi. Lui è
7: Brando Mazzeo.
6: Lui l'aveva preso alla Sestese, l'ho letta la storia sua. Tanta roba, adesso c'aveva la Sestese. No, perché la Fiorentina si è fatto scappare Messi, si è fatto scappare, non si fa scappare nessuno. Allora, dalla Sestese a essere campione d'Italia. Dall'altro, ecco, come io capisco una di calcio, te me lo ricordo meglio perché giocavi davanti, devo saltare la gente, quindi insomma. Ti avessero detto mentre era la Sestese, guarda, va a vincere il campionato prima della Fiorentina, gli avessi detto.
9: Non lo sarei mai aspettato, però sono molto orgoglioso e felice.
6: E ora? Quelli Parma erano antipatici, erano un po' picchiamo, mi sembra, a un certo punto.
9: Sì, dai, però abbiamo fatto una grande partita e sono contento.
6: Sempre sui rigori e c'è stata della gente, siccome a Firenze c'è della gente tipo la Fiorentina in modo di dire, io ho detto no, ma non c'era rigore, non c'era rigore, no? No, perché voi dovete capire una cosa, io vi auguro di stare a Firenze tutta la vita. Occhio agli sfiorentini, che sono quelli oceani che dicono da un rigore non c'era, diamo il rigore a loro, vince a loro. E questi ragazzi lasciali perdere perché non sono tifosi nostri. Lui chi è?
10: Conti Gabriele. Essere di Firenze, vestire questa maglia è un onore incredibile. Vi volevo ringraziare a tutti, grazie mille.
11: Niccolò Trapani, vorrei ringraziare perché essere qui è bellissimo e siamo molto contenti di aver portato questo trofeo. Siamo tutti tifosi e quindi è bellissimo, grazie.
6: Trapani è capitano, fa anche il terzino destro. Ecco, su questo Niccolini potrebbe migliorare perché il terzino destro ne uscì fuori dalla Primavera, ovviamente. Sembra la fabbrica, tutti gli anni c'è il terzino destro, eh. Vabbè, Dodò stai sereno, possiamo dirglielo.
12: Viene anche dal settore giovanile, viene anche Fortini. Sicché ora lui è quello che prenderà il posto di Fortini.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
13: E rieccoci di nuovo in diretta Radio Firenze Viola, Viola Weekend speciale Alessandro Di Nardo che vi sta parlando dai microfoni in via Panciatichi, accanto a me un grandissimo in tutti i sensi, Lorenzo della Giovan Paola.
14: Ciao Ale, benvenuto.
13: Ciao Lore, oggi anticipo d'estate, parleremo molto anche d'estate, parleremo ovviamente anche di quello che sta succedendo oltre oceano con un mondiale che è entrato nel vivo, sono entrate in campo anche le big, ieri il Brasile, oggi ci aspettiamo la Germania contro Curaçao, avremo anche un collegamento a proposito di Germania. Prima però i numeri che non sono cambiati, 348 75 13933 per mandarci un messaggio WhatsApp testuale o audio, 055 77 111 71 per chiamarci, vi risponderà a quello che per me insomma è considerabile il nostro Vinicius Junior, ovvero Marco Tonelli stesso.
14: Ha segnato ieri allora?
13: Non Marco Tonelli, non so se ha segnato in altri sensi da qualche altra parte. Però posso dirti che lui è un grande destro a giro a rientrare, come ci ha fatto vedere ieri Vini nella partita pareggiata dalla squadra allenata dal CT Ancelotti contro il Marocco, una delle più importanti di questa prima fase. Ovviamente ci siamo anche sul canale 92, appunto, modalità DAB, firenzeviola.it con le ultime novità di mercato in chiave viola, e anche poi la nostra app Radio Firenze Viola, insieme fino alle 18 per fare un po' il punto di questa domenica, che è una domenica di rientro anche per la dirigenza, sappiamo del viaggio di Paratici e Ferrari in New Jersey, insomma a New York comunque per incontrare i commisso, poi faremo anche un punto su questo. Prima però non so se sei un grande fan degli spiegoni prima delle puntate, non so, ci sono delle serie, soprattutto delle
0: fan,
13: serie anni 2000. Io ho nel cuore una serie molto diversa dalle altre, che è Shameless, non so se conosci.
14: Sì, ho visto qualche puntata.
13: Sono un Gallagher, non inteso come Noel Liam, che sono i cantanti che fanno parte del duo iconico degli Oasis, ma come la famiglia Gallagher, che nasce nel Southside a Chicago. Frank, Fiona, vabbè, eccetera eccetera, potrei parlare per ora, un giorno lo farò uno speciale su Shameless. Però prima di ogni puntata c'è una delle protagoniste o un protagonista, spesso Fiona, che dice come avete fatto a perdervi Shameless, questo è per chi se l'è perso. Quindi
14: no, ce l'ho presente
13: Fiona,
14: questa cosa dell'intro,
13: come avete fatto a ignorare, esatto, Shameless, questo. E quindi oggi la nostra Fiona Gallagher è Lorenzo della Giovanpaola, che ci fa un po' il riassunto delle puntate precedenti.
14: Come avete fatto a perdervi?
13: Radio Firenze Viola, esatto, perché siamo in diretta sempre e comunque, in tutti i luoghi e in tutti i laghi, come cantava Valerio Scano. E quindi insomma, prima di partecipare con noi, facciamo uno spiegone anche di mercato al 14 giugno, quindi con un mercato ancora embrionale. Allora, ecco.
14: È un mercato in entrata molto incentrato sulle corsie, sia offensive che difensive, perché ovviamente c'è l'interesse della Fiorentina per Norton Caffi, notizia che potete trovare su Firenze Viola, e che invece arriva dall'Inghilterra. Invece per quanto riguarda Udoje, un interesse della Fiorentina, ma altrettanto vero anche il fatto che gli Spurs parlano abbastanza alto, perché chiedono circa 50 milioni di euro, che onestamente è una cifra un po' fuori mercato. È però un giocatore che Paratici ha portato a Londra nel 2023 dall'Udinese. Ricorderete, Udoje a Udine aveva fatto molto bene, poi si è un po' perso dopo un avvio importante. Ultimamente non ha, come tutto il Tottenham che ha lottato fino all'ultima giornata per salvarsi, non ha reso, e quindi è un profilo che ci dà l'idea, dopo appunto anche Ruggeri, no? Sondato, cercato sulla corsia di sinistra, di quello che può essere l'identikit del giocatore che va a cercare Paratici, ovvero sia un giocatore di esperienza internazionale già abbastanza affermato, che però ovviamente poi ha un costo importante. C'è Norton Caffi, come detto, che è diciamo nel mirino anche del Napoli, soprattutto nel caso in cui, e qui c'è un intreccio con la Fiorentina, non dovesse riuscire il club azzurro a prendere Dodò. Quindi se Dodò dovesse rimanere a Firenze, poi o meglio, se Dodò non dovesse andare a Napoli, abbiamo anche
13: potrebbe essere, visto che c'è il valzer delle panchine, non so quello dei terzini destri come si potrebbe essere chiamato,
14: perché ce n'è diversi che si muovono, perché l'Inter ha venduto Dumfries, quindi deve comprare un esterno
13: Palestra
14: destro,
13: forse
14: che potrebbe essere Palestra,
13: lista, cioè, Palestra. Non so, chiediamo anche a voi come si può chiamare la danza dei terzini destri, visto che sono rapidi,
14: il valzer delle punte, il valzer dei portieri,
13: a me viene in mente, sono molto rapidi, sia Dodò che Norton Caffi, non so, la Tectonic potrebbe essere dei terzini destri. Ti piaceva la Tectonic?
14: E io andavo alle medie quando c'era la Tectonic, bellissimo. Sì.
13: Magari qualche ascoltatore non sa nemmeno cos'è, ovviamente, per
14: speriamo di
13: età, qualcuno sa cos'è, purtroppo, forse, perché insomma era un movimento anche parecchio osteggiato. Insomma, poi parleremo anche.
14: Faremo una puntata sulla Tectonic.
13: Sì, faremo una puntata in cui ci muoveremo solo a suon di Tectonic. Io avevo un paio di mosse che ti faccio vedere nel periodo non collegato. Quindi questa Tectonic dei terzini destri che può portare Norton Caffi, ti chiedo subito a bruciapelo, Norton Caffi o Udoce in un mercato ideale in cui entrambi costano...
14: certo, in un mercato ideale tra i due chi prendo?
13: Sì.
14: No, Udoce, mamma, sì, senza dubbio.
13: Più giovane Norton Caffi, eh?
14: Sì, ma per me più forte Udoce.
13: Sì.
14: Poi vabbè, nel senso, sicuramente anche Norton Caffi è un'ottima, cioè può essere un'ottima presa. Io sono uno dei pochi fan, probabilmente di fan, cioè estimatori di Dodò. Cioè non penso che sia
13: così siamo in due.
14: Allora siamo in due. Non penso sia così scarso come la gente lo definisce. Non è un fenomeno, sbaglia tante scelte davanti, ma è uno che comunque ti ribalta il campo in due secondi, perché ha gamba.
13: Sì.
14: In statistiche quest'anno più volte è stato tra i migliori in Serie A per dribbling, che è un dribbling non di qualità eccelsa, ma è un dribbling di strappo. E quindi io onestamente punterei più magari anche a tenermi un Dodò un anno in scadenza, alle brutte proprio, cioè non avessi altre soluzioni, e poi terrei appunto le fisce da giocarmi su un esterno sinistro. A quel punto ti dico più Udoje che Ruggeri, se dovessi scegliere io, nonostante Ruggeri sia nel momento hype per la semifinale di Champions, Sicuramente l'ottima prestazione contro Yamal, ma non un giocatore secondo me che ti fa, diciamo, alzare clamorosamente il livello.
13: Diciamo che Ruggeri è l'ideale per l'Atletico del Ciò.
14: Esatto.
13: No, è il terzino sinistro, spesso giocato a sinistra, poi delle volte a destra. Per il terzino, non so se definirlo bloccato, perché poi ha fatto anche un assist importante contro il Barcellona a Sorloth, però è un terzino di una squadra che prima, diciamo, mettiamoci a posto dietro e poi proviamo a proporre qualcosa. Uno che tecnicamente è comunque valido. No, sì, faccio anche un po' il quadro non astrale, purtroppo. Dedicheremo altre puntate all'oroscopo dei calciatori dei terzini destri. Udoge è un 2002, Ruggeri è un 2002, Norton Caffi è un 2004. Io tengo molto anche soprattutto all'età, anche perché poi il cartellino mi ha segnato il grande Nicolò Ceccarini, che ha fatto, non so se al 50%, ma per gran parte dall'età, perché ovviamente un calciatore del 2004 può valere a parità di livello di più, poi c'entra anche il contratto e la scadenza, rispetto a un 2002, insomma, ad altri giocatori. 348-751-3933 per dirci anche cosa ne pensate di questi nomi di mercato, molto molto difficili, soprattutto d'oggi, abbiamo spiegato anche il prezzo. 055-77-111-71 se volete partecipare con noi a questa tectonic dei terzini destri. Dopodiché spezziamo l'ennesima arancia, come piace dire a me, nei confronti di Dodò, perché tu dicevi giustamente, è uno dei pochi, ecco, non, forse non l'hai detto, secondo me è uno dei pochi nella Fiorentina 2025-26 che aveva il cambio passo. Poi
14: sì, quello,
13: passo
14: quello
13: non è dato da tante parti, ecco. Però io continuo nella mia astrazione di Fiorentina che compete a un livello un po' più alto. Ora, insomma, ho visto tante partite anche di Europa, Europa League, Champions League, non parlo certamente di Atletico Madrid Barcellona o di Bayern Monaco PSG, per parlare, insomma, di partite recenti. Però nella mia idea, a livelli un po' più bassi, una Fiorentina europea ha pochi uomini giocatori di questa rosa che possono arrivare a un livello più alto. Te ne faccio tre, sono sempre i soliti tre per me, e due sono contestati, uno è Fagioli e qui siamo tutti un po' d'accordo.
14: Sì, siamo d'accordo,
13: l'altro è Dodò e l'altro è Marin Pongracic, perché secondo me, al di là di amnesie difensive delle volte inspiegabili, come valore assoluto sono i tre calciatori che vedo a un livello più alto. Per il resto, se mi dici, probabilmente Endur ci arriverà a questo livello.
14: No, secondo me
13: Mandragora,
14: se rimani sul discorso cambio passo, Endur
13: no, assolutamente, ma
14: ne ha zero veramente.
13: Mandragora è un giocatore che ha fatto molto bene, non ce lo vedo a un livello più alto. Ranieri, che ha fatto bene secondo me quest'anno nella seconda parte, non ce lo vedo a un livello più alto. Gosens non ce lo vedo secondo me nemmeno allo stesso livello, ti dico questa cosa, 2026-27.
14: Sì.
13: E Ken, io continuo a dirlo, sarà un mio cruccio, perché poi sento anche tanti di cui mi fido come commento tecnico, ma non ce lo vedo a un livello più alto, molto più alto, nel senso, per una squadra che è da Champions League, sì, però per come si sente anche Ken, secondo me è un po' soprastimato anche.
14: Ma diciamo,
13: però non lo so.
14: Allora, Ken è un giocatore, allora, tra l'altro mi aggancio perché facevamo il recap di mercato, sì. e una delle notizie di stamattina è la volontà da parte di Grosso di mantenere Ken in rosa, con un lavoro anche ovviamente di Paratici e un retroscena, tra virgolette, potete trovare anche questo su firenzeviola.it, della precedente esperienza che hanno avuto Grosso e Ken ai tempi della Juventus nel 16-17, quando Grosso era tecnico della Primavera Bianconera e Ken a livello di numeri in quella stagione raggiunse quota 14 gol e 4 assist in 25 partite. Era un Ken che aveva 16 anni perché è un 2000, quindi era ancora giovanissimo. Il fatto che Grosso voglia puntare su di lui onestamente non mi stupisce, nel senso che, per quanto appunto uno poi può discutere sulle prospettive di livello, che ormai per un 2000, quindi sono 26 anni, inizia ad essere anche di...
13: Sì, lui è un falso 2000, nel senso, lui è iniziato da giovanissimo.
14: Sì, ma
13: senso,
14: con 10 anni di carriera 18, buoni, secondo me, 2018.
13: Sì, sono 10 anni di carriera buoni.
14: Sì, quasi 10, speriamo. Sì. La prossima potrebbe essere la nona stagione da professionista. Mm. Quindi, ma sai, io sono un amante delle punte tecniche e quindi,
13: non sono
14: un amante di Ken, ma se dovessi scegliere le punte che piacciono a me, probabilmente non ne prenderei nemmeno una, perché sono un amante dei Berbatov, degli Henry, andando su piani diversi, delle punte anni 2000, ok?
13: Sì.
14: Ovviamente Ken manca in quel fondamentale, non troppo, cioè nel senso, non è che è uno scarpone, se parliamo in gergo proprio terra-terra, ma è un giocatore che nella qualità tecnica non ha la sua arma migliore. Ha fisicità, è uno che ti stressa continuamente la linea, attacco da profondità, in Italia secondo me può tranquillamente essere top 3, top 4 prime punte, perché le altre,
13: ma insomma per demerito anche
14: degli altri, perché le altre sono Malen, Lautaro,
13: Højlund.
14: Højlund e poi ci mettiamo Ken.
13: Secondo me Højlund, anche per caratteristiche, è un Ken più forte.
14: Sì, è quella tipologia di
13: 3 giocatore, 3 anni anche in meno.
14: Sì.
13: Un po' più, usiamo tutte le virgolette possibili, un po' più evoluto, un po' più intelligente a livello calcistico di scelta.
14: Sì, probabilmente
13: poi
14: sì.
13: È un giocatore, essendo attaccante,
14: è di strappo, di fisico, sì sì,
13: anche egoista.
14: Però sono questi qui gli attaccanti. E quindi ti dico, in Italia sì, in Europa oggettivamente no. Nel senso che, e lo dimostra il fatto che, nel senso, in questo momento la sua clausola di 62 milioni non stuzzica granché le squadre estere. Poi sappiamo c'è il mondiale di mezzo ora, anche se Ken non ci partecipa, ahimè, perché siamo rimasti a casa anche stavolta. Ma è un po' più ferma la situazione a livello internazionale. Però non mi stupirei di vedere Ken rimanere a Firenze ancora un anno con un grosso che proverà a rilanciarlo. E secondo me ci potrebbe anche, e ce lo auguriamo, riuscire, perché comunque lì si tratta, dal mio punto di vista, di rimotivare il ragazzo più che da un punto di vista di campo, tecnico, tattico. Si tratta proprio di ridare delle motivazioni a un giocatore che probabilmente lo vediamo, no? Spesso, per chi ha visto, noi ci attacchiamo anche al capitolo mondiale Stati Uniti Paraguay.
13: Sì. Cioè,
14: c'è stato un primo tempo di Pulisic in cui,
13: pazzesco, ha giocato un tempo e basta, ha ribaltato il Paraguay.
14: Esatto. Il Pulisic degli ultimi 6 mesi in Serie A non ha praticamente segnato.
13: Anche, allora.
14: Ed è un po' quello che si diceva di Ken in vista del playoff, no? Si trattiene, poi quando ha con l'Italia, gol. Veniva a Firenze, non riusciva a segnare. A volte il giocatore, se mentalmente non è settato sull'obiettivo, a meno che non sia un fuoriclasse assoluto, ed è difficile perché ce ne sono pochi, fai difficoltà. Quindi Ken magari rimotivato su un obiettivo che può essere quello appunto di rilanciarsi nuovamente e di riportare la Fiorentina in Europa, per poi sì riproiettarsi su magari anche un mercato più importante, che è un discorso poi questo che magari può dar noi al tifoso, no? Del giocatore che usa la Fiorentina come rampa.
13: Però è molto attuale,
14: ma è un discorso che vale per tutte le squadre italiane.
13: 30 non sarà così, però adesso è così.
14: Ma è un discorso che vale per tutte le squadre italiane,
13: certo.
14: Cioè, Dumfries utilizza l'Inter, tra virgolette utilizza, perché poi ci vince il campionato, per poi arrivare al Real Madrid. Cioè sono pochi gli esempi. Probabilmente solo Lautaro è uno che avrebbe potuto fare il salto in più,
13: sì,
14: e
13: sì,
14: poi
13: sì,
14: ha scelto di rimanere all'Inter. Nel resto d'Italia, Malen, se fa un altro anno del genere a Roma, cosa pensate, che resti a Roma? Prende e se ne va, o se ne torna in Premier, o se ne va, non lo so, in Liga al Barça a fare la prima punta.
13: Bello, un attacco Malen, Yamal, Gordon, perché anche hanno comprato Gordon,
14: sì,
13: non riscatteranno Rashford,
14: che aveva fatto effettivamente Malucci,
13: ma secondo me non aveva fatto male,
14: insomma, aveva fatto 15 gol e 15 assist.
13: Me aveva fatto molto bene Marcus Rashford, sì, sì. Anzi, ero molto contento anche della sua del suo revenge arc, diciamo, perché lui poi ha avuto anni molto difficili allo United. Detto questo, parlavi di Malen, ci colleghiamo anche per fare il quadro sul mondiale di oggi. Alle 19 tutti in campo con la nazionale che ha adottato Radio Firenze Viola, ovvero Curaçao.
14: Ah, pensavo la Germania.
13: No, assolutamente.
14: È un problema, sì, sì.
13: Germania Curaçao ore 19. Poi vi do anche un po' le quote, ovviamente, insomma,
14: se scommettitori.
13: Sì. Ore 22 per l'appunto, Malen in campo con la sua Olanda contro il Giappone in una delle partite più interessanti di questa prima giornata del mondiale, oltre a Brasile e Marocco. Allora, a me è piaciuto molto il secondo tempo di Bosnia-Canada, molto molto.
14: Sono d'accordo.
13: Mi è piaciuto un sacco, soprattutto Muaremovic, secondo me è un difensore di un livello incredibile.
14: È ben piaciuto il taglio di capelli di Muaremovic.
13: Sì, sì, biondo platinato.
14: Che non capisco mai come fanno quelli. Io mi sono fiatto biondo nel lontano 2022.
13: E però, che è successo?
14: No, succede che quelli
13: però
14: lì non
13: sai,
14: sono.
13: Cioè, devi avere l'attitudine da biondo platinato.
14: Sì, quel,
13: se lo faccio io,
14: quel colore naturale
13: subito
14: che gli rimane sotto,
13: sì,
14: perché è un esperto di tagli, quello è un mallet. Il colore che gli rimane sotto, onestamente, è un abbinamento molto bello. Però al di là del taglio, sì, Muaremovic difensore.
13: Tanto
14: ecco,
13: roba.
14: Quello potrebbe essere un profilo, riagganciandoci alla Fiorentina.
13: No,
14: che, no, dico tra i vari nomi,
13: forse.
14: Tra i vari nomi, però di sponda Sassuolo, sì, che potevi puntare, ecco, il più forte probabilmente era,
13: sì,
14: lui.
13: Sì, no. Ma poi c'era Koné anche dall'altra parte,
14: con
13: Canada. Io, riagganciandoci alla Fiorentina, consiglio a Paratici, che sicuramente l'ascolto, il Muaremovic da discount, ovvero Itzes, che secondo me è un ottimo difensore centrale.
14: Difensore, sì, sì.
13: Però dicevo appunto, Bosnia-Canada mi è piaciuto piaciuto molto per proprio il ritmo. Poi insomma, mi ricollego anche al discorso che facevi su Moise Kean, sulle motivazioni. Cioè, io vado in contrasto rispetto anche molto quello che è l'opinione pubblica e insomma anche l'opinione del tifoso e la pancia del tifoso a Firenze. Secondo me è impossibile pareggiare le emozioni, le sensazioni e lo spirito che ti può dare il calcio per nazionali. Io sono un grande fan
14: del calcio per nazionali,
13: assolutamente, ma un grande sostenitore del primato del calcio per nazionali rispetto al calcio per club. Secondo me è una, non vorrei scadere nella bieca retorica, però per me la vera essenza del calcio risiede ancora nel calcio per nazionali. Stanno cercando di far cambiare anche quello, però poi ci andiamo sul capitolo del piccolo Lorenzo della Giovanpaola che guardava i mondiali, perché
14: sì,
13: so
14: che è il motivo per cui io seguo il calcio, quindi
13: esatto,
14: non ho nessun problema.
13: Io lo dico, ho iniziato a fare questo mestiere perché guardavo i mondiali e speravo di commentare.
14: Ma quello, ma lo vedi anche per tanti colleghi a livelli più alti di noi che vanno a seguire il mondiale, no? E che testimoniano con foto e storie il mio piccolo il traguardo raggiunto. Ma chiunque, ovviamente calciatore, chi lavora nel mondo del calcio, dal calciatore all'allenatore al magazziniere al giornalista, aspira ad arrivare a quel livello e c'è un motivo. Poi il calcio per club è bellissimo e lo raccontiamo tutti gli anni, seguiamo la Fiorentina, sì. Però il calcio per nazionali è diverso, cioè è un qualcosa di diverso. La Scozia ieri che torna a giocare un mondiale,
13: Flowers of Scotland, esatto, cantato in quello stadio, gol di McGinn, ecco, la Scozia è un'altra squadra che insomma fa battere il cuore anche
14: poi
13: per quello che c'è dietro.
14: È ovvio che mi dici, sono anche eventi che hanno una periodicità di 4 anni, quindi
13: sì, è forse anche la sua bellezza.
14: Esatto,
13: questa
14: è la bellezza, è quella. Se facessi mondiale tutti gli anni, probabilmente non avrebbe lo stesso spessore anche a livello emotivo.
13: Però guarda, visto che insomma, secondo me, io l'ho spiegato tante volte, l'imprinting con questo gioco meraviglioso ce l'hai con i mondiali, con un'estate del mondiale. Infatti anche per questo secondo me il danno anche culturale che farà l'Italia a queste generazioni
14: è devastante.
13: È questo,
14: a me dispiace tantissimo,
13: è devastante. Ti chiedo qual è stato, cioè chiudi gli occhi, il primo mondiale che ti ricordi.
14: 2006. Io sono in classe 97, avevo 9 anni. Ero al
13: 2002
14: mare.
13: Non
14: 2002 no, avevo 5 anni, non mentirei. Però 2006 sì, assolutamente, la finale l'ho vista a casa. E ricordo per dire che quando Totti segna il rigore contro l'Australia ero in macchina e lo stavo ascoltando alla radio. Cioè proprio primi ricordi. Io ho iniziato a giocare a calcio l'anno dopo, quindi a 10 anni, nel settembre 2006. Perché? Perché l'Italia aveva vinto il mondiale e mi era appassionato a quello sport lì, che poi è quello che seguiamo oggi. È ovvio, come hai detto te, il danno che viene fatto all'Italia e ai tifosi dell'Italia, ai ragazzi italiani e ai giovani tifosi italiani con l'Italia fuori da... Io lo sento di più quest'anno che è estivo.
13: Sì.
14: Perché il 2022 che è stato bellissimo, perché è stato, per chi ama poi Messi, fan di Messi, ecco. Però è stato invernale, era diverso. Cioè l'estate, il mondiale d'estate, cioè ieri io non so perché era a giro per Firenze, magari intorno a mezzanotte io ero in centro, c'erano diversi tifosi con la maglia del Brasile e con la maglia del Marocco.
13: Sì.
14: E cioè quello oggettivamente ti fa un po' senso, no? Ti fa non vedere maglie azzurre. Venerdì sera sarebbe stato il turno dell'Italia contro il Canada. E purtroppo sono
13: sì,
14: ferito.
13: C'è la Bosnia ferito. Al posto dell'Italia, che insomma.
14: Che però non penso di tifare Bosnia.
13: Ma guarda, un po' sì, anche per la bella lettera di Edin Dzeko, che non ha giocato la prima partita.
14: Mi dispiace,
13: ai bambini di Sarajevo, in cui raccontava anche le difficoltà vissute nell'infanzia, appunto, dell'ex attaccante, anche della Fiorentina, ma soprattutto insomma dell'Inter.
14: Non è entrato,
13: e della Roma. Non è entrato
14: prima.
13: Appunto. Poi ti chiederò, forse, guarda, sono tentato anche di farlo a Niccolò Santi, cosa ne pensa dell'inno cantato anche dai panchinari a centrocampo. Secondo me è molto bello. Perché avendo avuto un trascorso da calciatore di pessimo livello, essendo stato anche parecchio spesso anche in panchina, almeno fai partecipare un po' anche magari i giocatori. Però non, ecco, chiaramente non ho mai sentito l'inno di Mameli a centrocampo davanti a 80.000 spettatori. Quello è qualcosa che ti darà una carica pazzesca. Poi sarà difficile fare, insomma, scalare le marce e andare in panchina, ecco. Da quel momento forse vorresti entrare in campo
14: sì.
13: Ma lo sai chi è che sta scalpitando? Perché mi ha detto chiamami, non ce la faccio più, voglio dare news di mercato, ma non ce la fa più, non sappiamo come fare. Niccolò Santi, ce l'abbiamo?
15: Esatto.
13: Eccoci.
15: Ciao.
13: Non ce la facevi oggi, eh?
15: No, sai, soprattutto di domenica, no? Che di solito le notizie circolano e quindi bisogna coglierle. Sì. I giorni più, diciamo, morti in realtà sono quelli che riservano più notizie.
13: Io so che Niccolò Santi era in via Tornabuoni a fermare i passanti e le passanti dicendo: ma vuoi sapere qualcosa di più del cartellino di Dodò, di Norton Caffè o di altro? Ci puoi dire tutto ora, guarda Niccolò, non devi importunare più nessuno, vai.
15: Ma senti, intanto direi che il mercato sta convergendo negli ultimi giorni un po' sulle fasce, in particolare i terzini, proprio perché sappiamo che con ogni probabilità se ne andranno Gosens, Dodò, Fortini o comunque nelle idee del club c'è quello di cederli. Quindi si fanno diversi nomi per le fasce, negli ultimi giorni se ne sono fatti diversi anche abbastanza di proibitivi, credo, come Ruggeri. Un altro che appartiene a quella categoria è Destiny Udoje, nel senso che il suo cartellino costa caro. Addirittura si parla di 50 milioni di euro, quindi ovviamente una cifra totalmente fuori budget per la Fiorentina. In generale ho cercato di capire un po' se sia un profilo da tenere di conto e a quanto ho capito in effetti è un obiettivo di Paratici, però insomma c'è anche da spiegarlo in che senso, perché lui lo volle a tutti i costi all'epoca del Tottenham e lo difese anche quando all'inizio non giocava. Poi tra l'altro insomma Udoje ha avuto diversi problemi fisici, in particolare la coscia se non sbaglio, che insomma l'ha tormentato per diverso tempo, quindi è abbastanza ovvio che sia un suo obiettivo. È probabilmente economicamente difficile da aggredire, quello sì, per cui eventualmente si potrebbe parlare di un'operazione in prestito in questo caso, no? Di solito quando si vuol provare a intavolare una trattativa a certe cifre intanto si guarda al prestito, magari la solita formula, no? Con il diritto che può diventare obbligo, però in quel caso il Tottenham deve comunque abbassare parecchio le pretese. Probabilmente può fare la Fiorentina può fare leva proprio sui problemi fisici del giocatore, tanto per tornare a una insomma tendenza solita come l'anno scorso con l'Entei. È un rischio sicuramente, visto che ha saltato diverse partite Udoje, ora non ho tenuto la contabilità, però per questo infortunio al ginocchio a inizio stagione, a metà stagione circa 8 partite di fila le ha saltate, ma anche verso la fine del campionato, perché sennò ripeto di base sarebbe un titolare del Tottenham, quindi un giocatore molto forte che peraltro è passato dalla Serie A dall'Udinese qualche annetto fa per poi appunto trasferirsi a Londra. E il quadro in questo momento è questo. Possiamo casomai trarre delle conclusioni da tutte queste voci che si stanno rincorrendo in questi giorni, ripetevo anche di Ruggeri ma anche Norton Caffi, sono tutti profili alti, molto alti, come se la Fiorentina volesse dare concretezza alle parole che ha pronunciato nei giorni scorsi, ieri Paratici, ma in realtà anche Josef Commisso all'inizio del mese con il discorso dello stesso Josef Commisso dall'America, cioè una squadra con degli obiettivi comunque ambiziosi. Poi vediamo, ripeto, c'è da passare dalle parole ai fatti e dagli obiettivi, dai rumors agli acquisti concreti, però ecco sì, Udoje è un nome da tenere sott'occhio, insomma cifre permettendo.
13: Sì, tra l'altro nel Tottenham c'è anche un altro esterno basso di difesa che ha fatto molto bene, che abbiamo visto in Italia, come Spence, che ha un po' anche fregato il posto a Udoje quest'anno, complice anche, come diceva Niccolò, i problemi fisici dell'italiano. Anche lui potrebbe essere un nome buono, non credo per la Fiorentina ma per qualche squadra in Italia, giocatore che ha fatto molto bene. Niccolò,
15: tra l'altro le cifre sono quelle, anzi forse pure di più. Il contratto credo che quello di Udoje, anzi sono sicuro, scadrà nel 2030, mentre Spence, che dicevi tu, più o meno nel 2030, nel senso che ha l'opzione per quell'anno lì,
13: 2029, però, sì, vedo la trasfermata, probabile opzione per 2030
15: appunto, quindi però insomma le cifre sono alte e come dicevi te gli ha anche preso il posto obbligatoriamente, forzatamente, ma ecco, è un giocatore di cui non si priva il Tottenham, credo, con gli acqua leggero.
13: Niccolò, secondo te è più probabile che la Fiorentina possa acquistare Udoje o che Curaçao possa far punti oggi contro la Germania alle 19?
15: La seconda.
13: La seconda?
15: Sì,
13: no.
15: Sì, sono
16: ma ha ragione, Nico, perché la Germania poi gli ultimi mondiali non ha passato i gironi,
13: ragazzi, ma si parla di Curaçao. Ora vi faccio vedere, poi salutiamo,
16: conosco
13: anche
16: molto bene, grazie,
13: bellissimo video, non quello di Francesco Benvenuti che ringraziamo,
16: no, infatti io conosco molto bene perché il nostro collega Francesco Benvenuti era qui in diretta prima con voi, ha realizzato per tutto il mercato web dei reel che potete trovare su TikTok in cui descrive Curaçao, quindi ho più fiducia assolutamente in Curaçao che nella prima opzione di cui parlavamo prima con Nico.
15: Sì ma anche io, ma poi le nazionali favorite, quelle un po' più grandi, hanno già iniziato un po' a steccare non tanto la Turchia quanto il Brasile, quindi chi lo
13: però
15: sa,
13: Turchia anche... Australia 0-2 è stato l'upset per ora del mondiale.
16: Allora, non vi posso dire che l'ho vista perché onestamente sarei abbastanza bugiardo, però sì, mi sono rivisto un po' di immagini e è stata una, non me l'aspettavo che Montella steccasse alla prima, anche se oggettivamente ha avuto anche un po' di sfortuna al palo colpito.
15: Il trionfo dell'anticalcio, si può dire, Lore?
13: No, perché ce l'hai con l'Australia? Che ti ha fatto l'Australia?
15: No, assolutamente niente.
16: No, però se intendiamo per anticalcio difese contropiede, sì, nel senso che ma è quello che ti puoi aspettare dall'Australia, che comunque effettivamente

0: con una competizione abbastanza non particolare, ma, o meglio, anche particolare, ma soprattutto difficile emotivamente, mentre l'Australia poi, ripetiamo, cioè, come ha detto Nicco, è l'anticalcio, nel senso che comunque fai due contropiedi, due tre contropiedi, e vinci 2-0.
1: Si vince anche così, guarda,
0: si vince anche così, ecco, cioè, calcio un positivo, esonerato quest'anno in Serie A
1: anche così. Niccolò, immagino che tu sia davanti al canale 92, ti saluto se ce l'abbiamo, certo, con queste belle immagini di Curaçao che balla in studio, cioè in studio nell'aeroporto, non so se ce l'abbiamo. Non c'è, vabbè, niente, te le descrivo io, cioè, ci sono i calciatori di Curaçao che ballano nell'aeroporto prima della partita contro la Germania. Non mi sembra una squadra con la Mamba mentality questa, però chiaramente per loro
0: è una gita, è una festa.
1: Sarà una festa anche per Niccolò Santi la prossima settimana senza di me, no?
2: Ma sì, in effetti mi si è chiuso lo stomaco, ti devo dire, oggi non ho pranzato, però domani mi raccomando, tutti sintonizzati, perché un'altra ottima puntata con Niccolò Ceccarini che vi sparerà, diciamo, la sua raffica di mercato. È soltanto l'inizio, perché i dirigenti viola ricominceranno a lavorare dopo la trasferta in America, avendo contezza del budget, delle idee, del piano, essendosi confrontati con la società e quindi sapendo in maniera più precisa che cosa fare, no, per il futuro del club. E poi in settimana avremo anche probabilmente, insomma, la conferenza stampa di Paratici, attesissima per capire anche noi una buona volta che cosa hanno intenzione di fare. Però si dice, no, se sono rose fioriranno, gli obiettivi sono interessanti, molto interessanti, però da capire se sono aggredibili. Per il resto vi dico soltanto, vai, stasera tutti sintonizzate alle 22 a Dallas, tutti con la testa a Dallas, perché c'è un
1: ottimo ma certo.
2: Il mio Giappone, due nazionali che mi stanno simpaticissime, sì. Ma ragazzi, io ho lasciato il cuore in Giappone, per cui
1: non solo, non solo,
0: però
1: non
0: avete
1: solo
0: perso dei pezzi,
1: chi ha perso il Giappone? Mi sono distratto.
0: Diversi titolari, sì,
1: però Olanda e Giappone, due squadre appunto interessanti, che hanno due delle maglie secondo me più belle di questi mondiali. L'Olanda gioca facile per me, perché l'arancione è un colore che mi piace, quindi beh, è molto facile,
0: dell'Olanda è
1: cioè è molto facile poi creare una maglia bella.
0: Endo, ecco, non mi viene in mente
1: Endo,
2: sì, ma anche Mitoma del Brighton.
1: Brighton saremo lì,
0: non mi chi l'aveva suggerito
1: col cuore, non so se Marco Tonelli dall'altra parte del vetro,
0: ecco.
1: Ti ringrazio, Niccolò, allora forza Giappone, ci sentiamo presto.
2: Grazie a voi, ciao, buon proseguimento. Ciao.
1: E quindi, no, appunto, Olanda-Giappone, la partita con più hype, quantomeno per questa redazione. Noi ci fermiamo un attimo, piccola pausa. Niccolò Santi si è scollegato e l'abbiamo capito.
0: Certo.
1: Piccola pausa, ripartiamo a breve con anche, insomma, tutti i vostri messaggi al 348-7513-933. Se ci volete chiamare, 055-77-111-71. Tra poco.
3: Ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
1: E ripartiamo, Radio Firenze Viola, in diretta dalle 16.36 per la seconda parte della prima ora di Viola Weekend. Alessandro Di Nardo che vi parla, Lorenzo della Giovan Paolo accanto a me, Marco Tonelli dall'altra parte del vetro, e delle vibes che ci arrivano dagli Stati Uniti con un balletto bellissimo. Lo possiamo vedere ora? Cioè, ce l'hai con Curaçao, Marco Tonelli. Questo è il balletto di oggi sulle note di Party Rock. Te lo ricordi?
0: Bellissimo.
1: Party Rock. Questi sono i giocatori di Curaçao che si presentano appunto in Mamba Mentality, mi sembra,
0: sì,
1: prima della partita.
0: Bravissimo.
1: Contro la Germania, l'abbiamo ripetuto mentre Marco Tonelli mi mette i like ai video su Instagram, che così comporterà, insomma, suggerimento ulteriore di questo tipo di video, e quindi sono molto contento.
0: Sì, poi l'algoritmo
1: non fa sconti. Inizia a pensare che Marco Tonelli sia l'algoritmo.
0: Ah sì, allora dopo ci vado a fare due chiacchiere.
1: Non l'ho mai visto nella stessa stanza. Poi devi smettere di abusare del mio Instagram, perché poi ci sono zone che è meglio non vedere. Alza le mani, però finché rimaniamo a vedere i video di Curaçao va più che bene. Ci abbiamo un altro, facciamo vedere anche questo. Questo è sempre Curaçao, ragazzi. Sembra la gita della terza media, quando ti portano, che ti posso dire, a Palermo tre giorni.
0: Che sei contentissimo.
1: E ci sono i ragazzi in fondo al pullman che ballano. È sicuramente una squadra da tenere d'occhio. Alle 19 in campo contro la Germania. Da tenere d'occhio anche i vostri messaggi. 348-7593-933. Andiamo a leggere qualche messaggio.
0: Sì, perché abbiamo Marco il Moviolista che ci scrive: Di Nardo, se riguarda il gol di Vinicius, non è un destro a rientrare, ma una sassata di interno destro mezzo colpo.
1: Io ho visto il gol a velocità normale, e poi l'ho visto anche
0: dalla
1: POV della rete. Mi sembrava

0: un destro a giro, però
1: allora, sì, allora, se intendi il destro a giro come l'interno morbido, non è il tiro a giro di Insigne alla Del Piero, perché poi bisogna ricordare sempre che veniva prima Del Piero di Insigne nella fattispecie di questo tipo di gol. Simone invece ci scrive: ciao, Grosso nel Frosinone faceva fare il terzino a Brescianini con ottimi risultati, un abbraccio. Simone, Cernusco sul Naviglio.
0: Cernusco forse,
1: sì, Cernusco, scusate.
0: Guarda, questo non me lo ricordavo. Sicuramente Brescianini è esploso tra virgolette a Frosinone, col Frosinone nell'anno di Serie A, quando non c'era già
1: non
0: più.
1: Non ricordo onestamente un Bresciani di terzino, però
0: no,
1: magari un...
0: assolutamente, se lo ricordava molto bene il nostro amico da Cernusco sul Naviglio.
1: Stefano ci scrive: Udoge, un 4-5 milioni ti porti a casa un terzino di sinistro come l'olandese Maier del Club Bruges, ma Paratici è un megalomane?
0: Non lo so se è un megalomane, non so nemmeno se chiederlo al prossimo ospite. Abbiamo il piacere di avere di nuovo in diretta Carsten Fuss, giornalista tedesco. Ciao Carsten.
2: Ciao.
0: Dove sei geolocalizzato? Dove sei?
2: Io sto a Monaco, Monaco di Baviera, e stiamo preparando la partita. Già avevo una trasmissione con Guido Buchwald, il mitico campione del mondo del 90.
0: Bellissimo, bellissimo mondiale, che ci ricorda anche che l'Italia ha fatto grande questa competizione. Sembra un po' strano.
2: Ho scritto un libro, ho pubblicato un libro recentemente, Calcio d'Oro, il periodo più bello del calcio italiano.
0: Ma di che anni si parla? Anni 90, quindi?
2: Degli anni di Maradona, 87, okay. 90.
0: Sì. Sono quelli gli anni d'oro. Cioè, ecco, secondo te, paragone difficilissimo, è domenica pomeriggio, siamo tutti un po' a sognare. Per tuo gusto personale non lo so, ma come livello di forza meglio quella Serie A 86-90 o questa Premier League, che è di nuovo il calcio da guardare adesso?
1: L'NBA, diciamo.
2: È diverso, perché oggi abbiamo piuttosto un calcio atletico intenso, soprattutto nella Premier League, ma non vedo, cioè, per esempio l'Arsenal è piuttosto un catenaccio 0.0, no? Cioè, non è uno che mi piace tanto. E poi direi negli anni 80-90, per quanto riguarda i calciatori individualisti, erano più sviluppati, erano più personaggi, erano più divertenti.
0: Quindi secondo te vince, almeno come intrattenimento, il calcio degli anni 90? Insomma, tanti la pensano anche come il nostro amico Carsten Fuss, che ci parla appunto dalla Germania. Prima di Germania, Curaçao, abbiamo parlato tanto, per modo di dire, forse abbiamo anche un po' macchiettizzato Curaçao. Questa Germania, è la percezione dall'esterno è che sia una delle Germanie meno pronte, meno forti degli ultimi anni, però anche comunque, cioè, tanti giocatori forti.
1: Dal mio punto di vista ha diversi giocatori forti ed è un po' sottovalutata, soprattutto perché poi, come dicevo prima per l'Australia, no, l'abitudine alla competizione, anche se le ultime due edizioni della Germania al mondiale non sono positive, quella del 2018 in Russia e quella del 2022 in Qatar, e non hanno superato i gironi, soprattutto quella del 2018, dopo che appunto arrivi dal successo al mondiale del 2014. Però ne sappiamo qualcosa anche noi, che prima ancora di questo disastro delle tre mancate qualificazioni nel 2010 in Sudafrica, siamo andati fuori ai gironi. Però è una squadra che ha della qualità, ha un Kai Havertz davanti che è reduce da un gol in finale, anche se non poi dalla Coppa sollevata, ha diversi elementi. Non so come sta Musiala, ecco, quello è un po' l'ago della bilancia probabilmente, perché fino a qualche mese fa / un annetto fa, prima dell'infortunio,
0: lui si fece male più o meno di questo periodo, era
1: il mondiale per club
0: contro Donnarumma. Sì. Come sta Musiala?
2: È uno fragile, non solo dal punto di vista fisico ma anche dal punto di vista mentale. Cioè, io lo conosco abbastanza bene, visto che faccio l'intervista al Bayern di Monaco regolarmente, cioè praticamente tutta la stagione. E quindi è uno che ha bisogno di stare tranquillo, di essere anche sostenuto dalla squadra. Non è uno che può tirare la barca, non lo è. Quindi è uno, se sta bene e se percepisce anche il sostegno degli altri e soprattutto dell'allenatore, può fare la differenza. Parliamoci chiaro, dopo l'infortunio non è ancora arrivato a quel livello dove era. Ma io direi soprattutto Wirtz, cioè abbiamo due fuori classe, no? È Wirtz e Musiala, non c'è paragone. Wirtz viene da una stagione complicata dal Liverpool, ma se lui potrebbe trovare quel livello che ha che ha dimostrato, anche perché ha vinto il campionato e la Coppa al Leverkusen, e lui potrebbe fare la differenza. Se parliamo poi dell'altra squadra, ci sono pochi a quel livello, pochi. Abbiamo Kimmich che secondo me sta giocando fuori posizione perché l'ha messo sulla destra nella retroguardia e lui ha sempre la tendenza di andare al centrocampo. Mm-hmm. Quindi cosa succede? Apro un varco sulla destra e se un allenatore preparato vede queste cose mette uno veloce sulla sinistra e amen, no? Là siamo veramente vulnerabili, non direi contro il Curaçao,
0: magari ci stanno ascoltando da Curaçao, hanno capito che va messo qualcuno da quella parte, non so se ce l'avranno, però
2: no ma è tanto facile, non so se l'avete visto le partite. Kimmich è veloce, ma non tanto veloce quanto veramente quelli che fanno la differenza. Vinicius, cosa vuoi tu?
1: Sì, poi era specializzato magari ormai da diversi anni nel ruolo di metodista, di regista.
0: Sì, il problema di Kimmich è che è talmente poliedrico come giocatore che poi si è perso un po' la collocazione, cioè Guardiola l'ha messo
1: per me è un centrocampista di impostazione,
0: però
1: di
0: lui
1: tempi.
0: Nasce esterno
1: come terzino,
0: no?
1: Sì, sì, come con Guardiola nel primo ritiro estivo di Guardiola, se non sbaglio, che poi lo sposta perché Guardiola costruiva con i terzini, ha finito per mandarlo talmente dentro il campo che poi ha detto aspetta, rimani qui, che
0: sì.
1: Però sì, la mia curiosità era più che altro su appunto i due di cui ci parlava Carsten, ovvero sia di Musiala e Wirtz, che anche Wirtz non è reduce da una stagione eccezionale, no? La prima in Premier,
2: no.
1: Ci si aspettava un po'
2: no.
1: di più forse anche per visto l'esborso economico, quindi sono un po' loro due. Musiala nel 2022 provò a trascinare la Germania quando era nell'apice, probabilmente anche nell'inizio, proprio nei primi negli albori della carriera.
0: Sai chi provò a trascinarla questa Germania? Anche Füllkrug.
1: Sì, assolutamente sì.
0: Sono passati,
1: manca un po' forse l'attaccante di peso,
0: c'è Voltemade, che però è un attaccante anche
2: Voltemade
0: molto tecnico,
2: che è 3 metri alto, sì. Ma viene anche da direi 3 mesi che non gioca molto, che non ha veramente acquistato uno stato di forma eccellente, altro che. Quindi è Undaf che è l'alternativa di Havertz, è uno che arriva dalla strada, cioè quello ha giocato anche nei bassi fondi del calcio tedesco, quindi è uno che ha fatto strada, è furbo quando segna, un po' tipo Gerd Müller, però direi anche che ha somiglianze con Romario, sai, uno che è furbo, che vede situazioni in anticipo, quindi questo tipo è
0: un animale d'area di rigore, si direbbe in Italia.
2: Sì, poi è uno scherzoso, è uno che fa bene alla squadra, che veramente è un tipo che mancava.
0: Carsten, guarda, collegandoci anche su Radio Firenze Viola ai temi di Casa Fiorentina, so che Gosens ti fa in questo momento, non so se da competitor, comunque Gosens fa l'opinionista per una TV tedesca, no? Questo mondiale, sì. Giusto? E com'è percepito Gosens? Perché in Germania forse ha fatto anche gli europei del 2024, no? Da talent televisivo, mi sembra.
2: Vabbè, da talent, perché era sempre già avanzato con gli anni. Gosens viveva sempre sul suo agonismo, cioè spingeva, parliamoci chiaro, la sua tecnica è non quella che ci vorrebbe uno che gioca per la nazionale.
0: Mm-hmm. Però lui fece, se non sbaglio, vado a memoria, un grande europeo del 2021.
3: Sì, sì,
2: sì.
0: Quello del Covid.
3: Sì.
2: Sì, sì, quello del Covid si giocava bene, ma poi anche Nagelsmann l'ha convocato due o tre volte, mi sa, poi non ha più voluto sentire di Gosling. Come carattere, sicuramente è uno che sta benissimo ad una squadra, ma sulla sinistra abbiamo adesso con Brown, che è un vero talento di 22 anni, che poi il Bayern di Monaco è disposto a pagare anche 60 milioni al Francoforte, che lui giocava due anni fa nel Norimberga, quindi in Serie B tedesca. E questo è un talento che secondo me è anche meglio di David Raum.
0: E Karsten, che futuro ti aspetti per Gosens, piccolo quadro che arriva da Firenze? Lui ha avuto una stagione difficile, come tutta la Fiorentina, vorrebbe rimanere, insomma l'intenzione è di rimanere, la società si sta guardando intorno perché è un giocatore ultra trentenne, che io sono d'accordissimo con quello che dice Karsten, cioè faceva dell'agonismo, dell'atletismo il suo punto di forza, una volta perso anche un decimo dell'esplosività che aveva negli anni all'Atalanta, che poi coincidono anche con l'Europeo del 2021, quello del Covid, diventa un giocatore con dei limiti, io lo dico sempre, poi qui è molto amato anche per la figura, no? che ha Gosens come uomo che in effetti
2: appunto, posso solo sottolineare, cioè sta bene alla squadra, sta magari anche bene alla società, non so fino a che punto lui vorrebbe mettersi a disposizione, vuol dire non essendo della prima formazione, se parte anche dalla panchina, non so.
0: Ma secondo me ci potrebbe anche rimanere a fare la panchina.
3: Lui a fine anno nella conferenza post
0: Atalanta,
3: Atalanta, bravo, non mi viene in mente la squadra. Ha chiaramente detto di voler rimanere a Firenze, di quanto la famiglia si sia ambientata nella città e di quanto lui tenga anche alla squadra. Lo ha dimostrato quest'anno non andando al Nottingham Forest a gennaio. È un leader. Secondo me il problema principale su Gosens è relativo all'ingaggio. C'è un ingaggio troppo elevato,
0: è il quarto più pagato,
3: il quarto più pagato della rosa, esatto, quindi cioè diventa un po' difficile poi, diciamo, spiegare un ingaggio del genere, sì, con le prestazioni in campo.
0: Sì, no, giustificare il fatto che comunque è un uomo spogliatoio fino a un certo punto, e non sono grande
3: l'unica
0: fan.
3: L'unica può essere se ridimensioni, che non so quante volte può essere successo.
2: No, innanzitutto bisogna avere un uomo sul campo, sì.
0: Sì, esatto. Infatti, forse è meglio dare qualche milioncino in più a un uomo che non fa bene al gruppo, ma fa bene anche ai risultati.
2: Per dire, magari sì, se si vuole valutare anche questo, va bene. Tanto è chiaro, lui vive bene in Italia, cioè ormai si è ambientato più che bene.
0: Karsten, guarda, in chiusura parlavamo dei mondiali, ho chiesto anche ai nostri ascoltatori se vogliono il primo mondiale che si ricordano, il tuo primo mondiale da bambino, insomma da tifoso, ancora non da esperto, da giornalista, qual è stato?
2: Il primo mondiale da bambino che mi ricordo era nel Messico, però io non potevo guardare tutte le partite, per esempio la partita del secolo non potevo guardare perché era troppo tardi, mio fratello maggiore mi metteva il risultato sotto il cuscino e io sono rimasto male sognando.
0: Ovviamente 1970
2: ho incontrato Rivera e Tardelli tre settimane fa ad Ancona, quindi due leggende del calcio italiano che hanno fatto male ai tedeschi, quindi questo erano i primissimi ricordi. Poi da giornalista Italia 90 che era un torneo sempre favoloso, sempre.
0: E guarda, faccio un po' tornare un po' il buon umore, anche se so che per i tedeschi non è un ricordo bello. Nel 2006 invece, durante quell'Italia-Germania, dove eri?
2: Ero impegnato come giornalista, ero anche alla semifinale a Dortmund.
3: Che ricordi? Ora dirà che
2: io ho sentito Fabio Caressa, che chiaramente dopo quel giorno poteva anche essere eletto come presidente dell'Italia.
3: Sì, sì, assolutamente.
0: Sì, sì, sì. Quello, guarda, per noi forse la partita per la nostra generazione dell'Italia è quella.
3: E sai cosa ti dico? Anche se gli ultimi due mondiali non parlano a favore della Germania, è stata però la partita, e questo poi Carsten ce lo puoi testimoniare, della svolta invece nel momento più buio della Germania per il movimento calcistico tedesco, che a differenza nostra è riuscita a rifondarsi con poi una metodologia degli impianti, una struttura che fa invidia, perché poi la Germania che ha nel Bayern Monaco l'apice, no? Da tutta probabilmente la carriera, diciamo la storia del calcio, ha però dei sistemi che noi non abbiamo a livello giovanile, a livello di infrastrutture che oggettivamente fanno invidia.
2: Attenzione, io direi no, cioè, gli strutture non ce ne sono da voi.
0: Non
2: ce ne sono. Però,
3: qui abbiamo il Viola Park che è un po' in controtendenza, però sì.
2: Appunto, io ci sono passato un mesetto fa. Sì, Viola Park, oppure altre strutture, pochissime, ma che sono a livello, ce ne sono. Che talenti ci sono decisamente, ma non li fate giocare. Non li fate giocare.
0: Guarda, l'esempio è quello che succede.
2: Vi dico, Lennart Kahn.
0: Sì, purtroppo.
2: Che doveva esserci, si è infortunato, purtroppo, però aveva 17 anni quando giocava nella Champions League del Bayern. Parliamo del Bayern di Monaco, non parliamo dell'Atalanta, non parliamo del Kitzekal, parliamo del Bayern di Monaco. Lui 17 anni ha giocato. E da voi? Cosa succede?
0: No, da noi che succede?
2: Der Garra a 23 anni doveva infortunarsi mezza squadra.
0: Guarda, hai ragionissimo.
2: Der Garra è un giocatore di valore.
0: Da noi quelli magari più bravi, o comunque quelli che vengono scovati da chi ha più occhio, spesso i tedeschi vanno appunto al Borussia Dortmund, c'è Reggiani, c'è Inacio, c'è Chiarodia che ha giocato in Germania, c'è Mané, insomma, ecco, la Germania sta, è utile anche per l'Italia in questo senso, perché non giocano qui e vengono da voi, quindi su questo.
2: No, ma dovete aprire le finestre, vai. Fagli entrare un po' di aria.
0: Ma qui questo,
3: ma se
0: paese,
3: non è entrata
2: vecchi,
3: ora, il problema è che
2: la struttura sono tutti vecchi.
0: Guarda, io ti vorrei abbracciare, Carsten, perché la penso come te anche nell'ambito comunicazione, qui mi taccio. Però Carsten, guarda, è stato davvero un piacere. Bocca al lupo. E non so, ci dici il risultato esatto di Germania Curaçao a questo punto?
2: Va bene, se tutto
0: dai
2: 3-4
0: va bene
3: nella normalità.
2: Non vogliamo fare la Svizzera di oggi, no.
0: No, va bene, Carsten, un abbraccio e buon lavoro.
2: Grazie altrettanto, statemi bene.
0: Grazie, grazie Carsten. Guarda, il messaggio di Carsten finale è proprio una stilettata verso chi, insomma, questo paese
3: in questo momento non sta
0: a cambiarlo. Ma sì. Io, guarda, sono reduce da una polemica stucchevole. Io ogni tanto non ce la faccio e commento sotto alcuni post. Mi dispiace, mi prendo.
3: Guarda, a me non mi dai fastidio, quindi puoi farlo.
0: Niente, cioè, ti spiego questo, poi andiamo in pausa. C'è una pagina, io seguo tutte le pagine anche romaniste, così, perché mi piace il folklore e anche, insomma, si impara anche cose nuove. Questa pagina di Roma, che non è una pagina che parla della Roma, è una pagina di partito di Mourinho, e quindi sono i grandi nostalgici di Mourinho, che ha fatto comunque l'unico trofeo internazionale che ha vinto, certo, la Roma, ha vinto, sì, Mourinho, sì. Quindi assolutamente. Però, insomma, questa pagina si è presa una rivincita dal momento in cui José Mourinho, da qualche giorno ufficiale, sarà il prossimo allenatore del Real Madrid. Ha detto, ragazzi, ma non era bollito. Sono permesso di scrivere che il fatto che Mourinho sia il nuovo allenatore del Real non è tanto una vittoria di Mourinho quanto, secondo me,
3: una sconfitta del Real.
0: Una sconfitta del Real che nel 2026, secondo me, non deve puntare su Mourinho. Adesso sono arrivate le truppe armate dello Special One e, insomma, è un paese riottoso al cambiamento. Ma l'hai vista la grafica di Conte, Allegri, Spalletti e Sarri delle squadre che hanno allenato?
3: Sì, cioè, tutte,
0: in Italia sono 5
3: girate, certo.
0: Il Napoli perde Conte e vado Allegri, perché devo andare da Vincenzo Italiano. E secondo me.
1: E poi abbiamo un rilutto nei confronti dello straniero.
0: Sì,
1: che
0: certo.
1: Non ha più senso di esistere, perché fino a qualche tempo fa era Mourinho l'ultimo ad aver vinto, ora ha vinto Kibu, che è uno straniero italianizzato, va bene, come volete voi. Ma sono migliori in questo momento di noi, cioè gli spagnoli soprattutto, ma diversi tecnici sono migliori dei nostri, e quindi non ha senso stare a fare. E poi il calcio va in una direzione che oggettivamente non è più quella del Mourinho. Mourinho può andare a Real Madrid, sì, può essere anche inteso come, appunto, una sconfitta il Real, detto che poi il Real ha una storia particolare, nel senso che spesso ha vinto con questa tipologia di allenatori gestori, ma è proprio un unicum, cioè un unicum nella storia del calcio e nel calcio europeo di oggi, sì. Che probabilmente ha bisogno di quel tipo di profilo lì, perché Zidane era un gestore, Ancelotti
0: il più grande,
1: il più grande gestore della storia del calcio, che poi ovviamente quando uno dice gestore è, cioè, come se per dire Guardiola non gestisce, no, anche Guardiola
0: è un po' la polemica, no? Di Messi, Ronaldo, puro talento, pura palestra, come se Messi non si allenasse, Ronaldo non avesse un talento baciato da Dio. Questo, insomma, è l'estremizzazione e la polarizzazione del discorso, e questa è una cosa molto sbagliata. No, facciamo in bocca al lupo a questo punto a José Mourinho. Tornando e chiudendo il cerchio anche di questa prima ora, tu dicevi la Germania da quel 2006 è ripartita, le strutture le aveva già, perché gli stadi li aveva fatti nel 2006, quello di Gelsenkirchen.
1: Sì, ti parlo anche a livello giovanile, però magari, sì.
0: La Germania si basa ancora oggi su quelli che sono stati 4 anni di Guardiola, a proposito di contaminazione estera.
1: Che noi non prendiamo l'ora,
0: di Guardiola al Bayern Monaco, perché ha ristrutturato anche il pensiero, secondo me, di fare calcio in Germania. La stessa cosa ha fatto in Inghilterra. Magari ci casca anche in Italia, però qui, insomma, la panchina forse va a Roberto
1: Mancini.
0: No, andiamo
1: a
0: chiamare Fabio Capello a questo punto.
1: No, è giusto puntare sul nuovo che avanza.
0: Va bene, andiamo lunghi. Abbiamo dissacrato il dissacrabile, per fortuna non Marco Tonelli. Ripartiamo fra qualche minuto, breve pausa. Viola Weekend, restate con noi. Radio Firenze
4: Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio
0: Firenze Viola. E allora 17.35, Radio Firenze Viola, Alessandro Di Nardo che vi parla, Lorenzo Della Giovan Paola accanto a me, Marco Tonelli, insomma un trio che a proposito dei mondiali di Diva Vappele scansati. I vostri messaggi al 348-7513933, ripartiamo anche da qui.
1: Sì, perché Babbo Viola ci scrive: ultimi 10 anni non c'è un allenatore straniero che ha vinto Serie A o Coppa Italia, considerando che Chivo è arrivato in Italia a 22 anni, quindi calcisticamente è cresciuto qui. Questo perché in Italia il calcio è un mondo a parte. Poi si può parlare del fatto che non evolve, ma dire che gli allenatori stranieri sono più bravi non è corretto, secondo me.
0: E però non l'ha detto nessuno questo.
1: No, io ho detto che ho detto prima che secondo me in questo momento i migliori allenatori del mondo sono stranieri, Ancelotti a parte. Nella fascia media abbiamo qualche allenatore italiano molto bravo, quello sicuramente, De Zerbi sicuramente, ma in Italia abbiamo profili, Gasperini stesso è un ottimo allenatore, barra grande allenatore per me italiano, il migliore degli ultimi anni
0: senza dubbio.
1: Ma il fatto che questo, giustamente, messaggio dell'ascoltatore sul tema il calcio italiano è un mondo a parte, ma è qui l'errore, cioè è un mondo a parte, sì, che non funziona, sì. Però è un mondo a parte che si sta degradando,
0: è causa e conseguenza, sono come quelle isole
1: sotto
0: dove...
1: sopra di Stranger Things,
0: sì,
1: in questo
0: sono
1: momento.
0: Come quelle isole vicine alle Galapagos dove le specie autoctone si mangiano tra di loro, non si evolvono, e quindi ci sono
1: l'apice è stato dopo l'eliminazione mondiale, ok, non la non qualificazione, 2, 3, 4, facciamo anche una settimana discussioni, dobbiamo cambiare tutto, questo non va bene, serve rivoluzione, riparte il campionato, tutto dimenticato. Mancini torna in panchina, speriamo che almeno Malagò possa andare, ma comunque non è che parliamo di una rivoluzione, cioè si mettano delle tapparelle, speriamo possano servire per portarci al prossimo mondiale. Il mio discorso è che i vari allenatori, si parlava di Raola che poteva venire anche alla Fiorentina, cioè che questa tipologia di profili qui, che quando vengono accostate alle squadre italiane vengono sempre sbeffeggiati, ah ma tanto questo fallisce, cioè questa è una mentalità che noi in primis dobbiamo iniziare a cambiare, cioè perché non si può che ogni volta che bisogna cambiare un allenatore bisogna andare a prendere l'usato sicuro, perché Allegri è sempre il migliore al mondo, perché non si può vivere senza prendere Conte, perché se non prendo Sarri a Firenze allora
3: oddio, che succede? Cioè, ci sono,
0: guarda,
3: tantissime.
0: In questa battaglia hai la mia spada.
3: Ma tanto è una battaglia inutile, perché però, io darei fiducia a tutti gli allenatori stranieri che vengano. Ora dovrebbe arrivare a Mourinho in Italia, che ha fatto malissimo allo United. Gli dai fiducia. Arriva questa
0: male nell'ordine delle cose dello United.
3: Sì, vabbè, però era un nome, era un nome in ascesa allo Sporting. La stessa cosa poteva accadere a questa l'anno scorso, che arriva a Parma. Poi fa bene, non mi piace a me lo stile di gioco di questa, ma è un allenatore che
0: io gli do ancora un anno, perché secondo me questo era l'anno in cui ti metti le pattine e provi a vedere le usanze del luogo, e quindi dici aspetta 3-5-2 blocco basso, lo faccio anch'io. L'ha fatto molto bene, anche se ha riportato un po' le lancette del gioco del calcio un po' indietro. Secondo me è un allenatore che può essere molto diverso da questo. Questa, gioco di parole, sì, tremendo, sì. Mi immagino così una trasmissione ipotetica del 2048, quando ci saranno le teste tipo Futurama di Fabregas, Allegri, di Allegri e Conte, quindi ci sarà un Conte terra a Napoli, okay, comunque cioè, sì, questo, sì, sì, questa roba sembra molto come si accoppiavano i nobili ai tempi, no? Tutti tra di loro, e poi si creavano anche delle robe strane. Ci sono altri messaggi?
3: Sì, Alberto ci scrive: chi critica Commisso Junior, e ovvero sia Giuseppe Commisso e Paratici, ora è da TSO urgente, aspettiamo a criticare e vediamo quello che costruiranno. Assurdo poi vendere Ndurora se il 50% dei soldi devono andare al PSG per contratto.
0: Alberto non era sintonizzato con Radio Firenze,
3: sì, no?
0: O forse ha sentito una replica e ci ha scritto,
3: però è un messaggio giustamente che ci può stare sulla critica generale a Commisso, che non è arrivata da parte nostra, perché non l'abbiamo toccato come tema oggi.
0: Assolutamente, guarda, do una notizia di sport, è di qualche minuto fa. Lewis Hamilton ha vinto il GP di Catalunya, sì, sì. Quindi la Ferrari, udite udite, ha vinto un Gran Premio di Formula 1, non succedeva da 34 Gran Premi. A Barcellona festa rossa con Lewis dopo appunto 34 GP. Sainz, Messico 2024, l'ultima appunto vittoria del cavallino rosso. Sul podio Russell e Norris, mentre Kimi e Leclerc si ritirano a 4 giri dalla fine. Ritiro anche per Antonelli, quindi la notizia che farà felice anche i tanti ferraristi in ascolto è che il digiuno della Ferrari è finalmente finito. A Barcellona torna a sventolare la bandiera rossa della scuderia di Maranello. Non sei un grande
3: fan della Formula 1,
0: nemmeno io, purtroppo. Io
3: Ludovico Mauro, che è un grande frequentatore del Viola Weekend, nonché probabilmente conduttore per eccellenza del Viola Weekend, è un grande fan della Formula 1, e quindi in questo momento ce lo immaginiamo con un calice di vino in riva al mare a festeggiare la vittoria del grande Lewis Hamilton.
0: Benissimo, guarda, hai detto mare, io avevo pronto anche un, siamo andati lunghi su altre tematiche secondo me interessanti, avevo pronto anche un power ranking delle località estive fiorentine, perché sono uomo da Riviera, dal litorale toscano,
3: sì,
0: lo
3: sì,
0: mettiamo, sì, alziamo sì, le mani. Qual è la tua preferita?
3: Follonica.
0: Come mai?
3: Perché ho tanti amici con la casa Follonica, perché è un posto che abbina mare, quindi mare bello come piace a me, quindi oggettivamente io non amo il mare, per dire, di Viareggio, di quelle zone lì.
0: No, Viareggio,
3: stavamente parlando
0: di Viareggio, però
3: diciamo fuori per, perché unisce il mare, ha comunque anche un tenore di vita e ti permette di, se vuoi alla sera, di andarti a fare una bevuta da qualche parte o uscire un pochino, anche per gente di una fascia d'età tra i 20 e i 35, 40 anni,
0: sì, ma diciamo che a differenza
3: hai più possibilità di fare cose sia la sera che poi al mare, perché il mare è bello.
0: A differenza di altre località, penso vicino a Viareggio, Forte dei Marmi, diciamo, se prendi una bevuta la sera non devi fare un prelievo di sangue per
3: esattamente per, sì, anche se comunque non è, non è un prelievo, ma è un,
0: no, diciamo una donazione,
3: una punturina, cioè sì, te la fai, sì.
0: Quindi per te vince Follonica Caput Mundi. Magari ci scrive anche qualche amico di Follonica o qualche amico che ce l'ha contro Follonica. 348 753 933, perché è giornata di mare, anche se poi l'estate inizia ufficialmente fra qualche giorno, il 21 giugno,
3: come
1: come il calciomercato che tutti pensano.
0: Però è già estate. Io sono un grande fautore di questa riforma che non farà mai nessuno, ovvero di anticipare l'estate. Secondo me dal 1° giugno è estate.
1: Certo.
0: Cioè, anche a livello di calendari dovremmo risettare queste cose. Come dal non è che è inverno dal 21 dicembre, è inverno dal 1° dicembre. Vorrei fare questo cambiamento. Magari qualcuno all'ascolto, Mattarella,
1: se ci state ascoltando,
0: ci può dare una mano. Non sono ancora uscite le formazioni ufficiali, immagino.
1: No, perché escono alle 18, dovrebbero uscire un'ora prima. Quindi sono curioso anche di leggervi, se riusciamo a averla qualche minuto prima della chiusura, a leggervi la formazione di Curaçao, perché
0: potremmo rimanere in diretta a fare la live reaction di Germania Curaçao.
1: Sì, esattamente, perché sarebbe molto interessante e sarà una partita da seguire, più che altro perché c'è la curiosità per queste. Ieri il Qatar ha avuto, che non è una favola in stile Curaçao assolutamente, ha avuto la gioia di un pareggio al 95esimo. Parlavamo prima della Scozia con McGinn che vince ritornando a giocare un mondiale. Ci sono diverse belle storie in questo mondiale. C'è Haiti che comunque sia, anche perdendo, però torna a giocare un mondiale dopo diversi anni, mi sembra 50, oltre 58 anni,
0: sì,
1: 58
0: sì.
1: Mi sembra il dato preciso, dopo ve lo recupero. E c'è Capoverde, di cui il nostro Alessandro Di Nardo ha già parlato in quei famosi reel su TikTok.
0: Certo,
1: che
0: immagino stiate divorando
1: di tutto mercato web, che dovreste andare a vedere. E è pieno di il fatto di allargare questa competizione a più squadre, onestamente, ti apre anche a realtà che sono meno appariscenti dal punto di vista del gioco. E probabilmente, ecco, forse quella, come ci diceva Carsten prima, potrebbe essere quella di 19 di oggi, la prima vera partita in cui ci potrebbe essere uno scarto di tanti gol tra una squadra e l'altra.
0: Non so se è la partita più sbilanciata del primo turno, ora vado a vedere.
1: Dovrei recuperarmi un po', perché ecco, l'altro problema di un mondiale con così tante squadre è che a volte si fa veramente fatica a ricordarsi tutte le partite.
0: Tuttora i gironi non li ho bene in mente.
1: No, assolutamente, assolutamente, sono assolutamente troppi. E quindi ci attendiamo.
0: Cioè, Spagna-Capoverde, domani
1: Spagna-Capoverde
0: rischia di essere
1: forse perché la Spagna è più forte della Germania in questo momento, e quindi
0: sì.
1: La Spagna è una squadra
0: di... è un po' più forte di Curaçao. Ora stiamo parlando di stati nazionali, dovremmo chiamare Francesco Benvenuti.
1: Sì, però dovremmo avere un collegamento con lui per farci fare un punto un pochino sulla situazione. Però parliamo di due nazionali che non hanno un livello di qualità eccelso per utilizzare
0: anche Iraq, Norvegia, insomma, mi sembra abbastanza scontata.
1: Sì.
0: Però c'è Portogallo, Repubblica Democratica del Congo, insomma, ci sono.
1: In cui CR7 farà una tripletta.
0: Sì, festeggerà.
1: Ecco, io devo essere onesto, quest'anno tifo un po' Portogallo, ma non tanto per il Portogallo in sé, ma per un tributo, dai, a Ronaldo ci sta, se lo merita, nonostante penso che onestamente in questo momento a 40 anni si potesse. Si poteva anche evitare di farlo giocare, perché è veramente in delle condizioni a livello calcistico che vanno un po' anche non a fare onore alla sua carriera straordinaria. Però è bello, dai, ha vinto Messi lo scorso e penso anche che il Portogallo sia una papabile vincitrice, perché è veramente forte, a parte appunto il ruolo di centravanti in cui c'è Ronaldo, che ripeto non è in condizioni super a livello effettivamente legato a un'età che è quella che è, però ha una difesa che ha i migliori terzini forse della competizione. Nuno Mendes, sì. Cancelo che è ritornato a Barcellona e si è ripreso in condizione e in qualità. Ha un centrocampo che
0: è quello
1: Bruno
0: del PSG,
1: Fernandes,
0: e Bruno Fernandes, cioè Bernardo al posto di Fabian Ruiz,
1: e con Bernardo Silva anche che da contorno.
0: A Leao, che in questo momento mi sembra un giocatore in formissima. Però ecco, a proposito di Cristiano Ronaldo,
1: che comunque la Juventus,
0: sì, l'ho sentito fare da tanti questo discorso. Secondo me il Portogallo fa lo step ulteriore quando decide di spegnere un po' la luce attorno a Ronaldo e provare a considerarlo. So che è impossibile, perché è uno che ha un aeroporto dedicato e una statua dedicata sulla sua isola, quindi è chiaramente un personaggio più grosso della sua nazione, pur essendo uno stato comunque calcistico da sempre.
1: Non aveva vinto niente il Portogallo prima di Ronaldo?
0: Sì,
1: ha vinto un europeo una Nations League,
0: che poi è la conference delle nazionali.
1: È la conference delle nazionali.
0: Però ecco, lo step ulteriore lo fa quando cerca di normalizzare un po' Cristiano Ronaldo, fargli fare i suoi minuti. Mi ricordo a Qatar 2022 fu proprio un problema quello di non poter togliere i minuti a Ronaldo a meno di indire un referendum in Portogallo, perché sì, è considerato un bene di stato.
1: Un sondaggio su Ronaldo nel 2018 2022 non ricordo, in cui il Portogallo addirittura votò, si spaccò in due, quasi un 50-50, leggermente pendendo a favore di Ronaldo come sondaggio, nei confronti di chi voleva o non voleva CR7 titolare. Quindi figuriamoci se c'era questa divisione nel 2022, oggi cosa può essere. Sì. Anche se il fattore è che l'alternativa è oggettivamente non di grande livello, perché Gonzalo Ramos, per quanto al PSG sia chiuso da fenomeni come Dembélé, Due, Kvara, Barcola, chi più ne ha più ne metta, è un giocatore che onestamente non è di livello così alto da poter permetterti di dire guarda, ma perché non gioca Gonzalo Ramos invece di Cristiano Ronaldo? No,
0: a proposito, guarda, mi hai fatto venire in mente, a proposito di attaccanti del Portogallo, un momento di rivelazione calcistica per me non è stato un mondiale ma un europeo, Euro 2004, quello con l'Italia di Trapattoni, con il pianto di Cassano dopo il gol alla Bulgaria, perché poi va in panchina a esultare e scopre che dall'altra parte del girone c'è un biscotto tra Danimarca e Svezia, e il pianto anche del piccolo Alessandro Di Nardo, lo confesso, a quel gol di Antonio Cassano. Ero molto legato anche a quel Portogallo, era il Portogallo ancora di Rui Costa, ancora di Figo, di un giovanissimo Cristiano Ronaldo che portava l'apparecchio, se non sbaglio. Fun fact, quella fu una competizione che vide la finale e la prima partita identica. Portogallo-Grecia aprì quel mondiale, Portogallo-Grecia col gol di Caristeas.
1: Mi sono messo sull'Africa alla finale dei mondiali.
0: Non credo. È successo un'altra volta e fu Spagna-Italia nel 2012. Non fu la partita inaugurale, ma fu la partita alla prima giornata, che poi fu replicata anche nella finale. Ci ricordiamo il 4-0 netto degli spagnoli. Io ho in mente il giocatore culto di quella nazionale, da Pauleta, attaccante bravo, discreto, e lì proprio il Portogallo era criticato molto, anche perché era una squadra molto forte che però faticava ad avere un centravanti degno. C'era Nuno Gomes, ex Fiorentina ai tempi, però
1: nella storia dei centravanti portoghesi onestamente è di scarso livello e di scarso rendimento, perché il livello poi magari anche tecnico è sempre stato eccelso, ma sono attaccanti che si piacciono troppo e che poi tendono a non vedere la porta. André Silva, Nuno Gomes, come sì, hai sottolineato
0: crea
1: te,
0: crea sempre quei tipi di attaccanti,
1: quegli attaccanti carini,
0: quelli ti piacciono a te, però
1: no, a me piacciono gli attaccanti che sono tecnici ma che poi fanno anche gol. A me non interessa, ma paradossalmente che mi fai anche 30, mi bastano 20-15 gol, che poi oggi sarebbero numeri incredibili nella Serie A. Però se me ne fai fare anche 15-20 in più agli esterni, centrocampisti, è un altro discorso.
0: E ridacchia come il Joker dell'Aliana, il nostro Marco Tonelli. Non so che è successo, c'è qualcosa da mandare, c'è qualcosa da fare. Ridacchia per quello che è successo nella diretta di Sky Sport. Non so cosa è successo, qualcuno è caduto, probabilmente
1: c'è stato un contatto, sì.
0: C'è stato un contatto, il VAR al lavoro per la diretta di Sky Sport. Vabbè, una cosa che non ci interessa.
1: Sì.
0: Ci interessa, tornando lato Fiorentina, quello che può succedere a un ex allenatore della Viola come Paolo Vanoli, che potrebbe andare
1: è tra nella lista del Monza per il post bianco. C'è lui, c'è Juric e c'è Girardino. Monza Vanoli, ci sono stati dei contatti, come ha riportato citiamo la fonte, il collega Alfredo Pedullà,
0: sì,
1: attraverso i propri social. È vero anche che sono stati contatti che, come sottolineato da stesso Pedullà, non sono sfociati in un accordo tra le parti, però è un profilo che il Monza sta valutando. Ecco, potrebbe essere una pista quella di Monza per Vanoli, per provare a rilanciarsi, o meglio a rilanciarsi, a dar seguito a quanto di buono ha fatto a Firenze. Comunque io mi aspettavo probabilmente anche qualche interesse un po' più alto da parte della Serie A, una media Serie A. Monza comunque
0: tipo l'Udinese non cambia,
1: a Torino lui c'è già stato, però
0: sì,
1: un'inversione
0: sì, sì,
1: panchine col Sassuolo. Poi è ovvio che sono saliti su due tecnici emergenti come Aquilani e Abate, che tanto bene hanno fatto in Serie B, che sono più giovani, che magari sono un po' il Vanoli di qualche anno fa, di due o tre stagioni fa, che poi arrivava a Torino. E però ecco, il fatto che il Monza stia pensando a Paolo Vanoli è di sé per sé una notizia, visto che fino a
3: pochi giorni fa non era ancora ufficiale la risoluzione, e poi invece è arrivata la risoluzione con la Fiorentina e l'ufficialità di Fabio Grosso sulla panchina viola.
0: Sì, a proposito di quello di cui dicevamo prima, della tectonic dei terzini con Dodò eccetera eccetera, il valzer delle panchine sembra chiuso, manca appunto il Monza, perché poi per il resto tutte le squadre hanno scelto.
3: Sì, mancano,
0: cioè, c'è il Milan con Amorim.
3: Sì, mancano le ufficialità, perché poi non c'è Allegri ancora, non ha l'ufficialità col Napoli.
0: Ora forse me la sono perso, ancora non è ufficiale Sarri all'Atalanta.
3: Sarri all'Atalanta non è ufficiale,
0: però sono loro, insomma, saranno loro gli allenatori.
3: Sì, sono delle pendenze magari appunto tra Sarri e la Lazio, ci sono delle situazioni a livello contrattuale ancora da definire, però dal momento in cui non senti nemmeno, per dire, non c'è mai stato qualche dubbio su Allegri Napoli con altri nomi tirati in mezzo, perché sono quelle notizie di fatto sono ufficiose ma non ufficiali, ecco.
0: Guarda, non so se stai spaventando, ma ho un cronometro in mano. Allora, ci siamo.
3: Non hai paura di utilizzarlo?
0: Non ho paura. Marco Tonelli, mi crei l'atmosfera da quiz con la nostra solita base. Ringraziamo la SIA e soprattutto la RAI che non ci guarda, e quindi possiamo utilizzare anche una famosa base per un quiz televisivo. Ti ricordi Passaparola, ullala ullala ullala, Gerry Scotti, letterine eccetera eccetera? A proposito di letterine, io sono andato a comporre l'ordine, l'alfabeto con delle definizioni che ti porteranno a rispondere a un quiz a tema mondiali,
3: perché sono
0: a tema mondiali, e quindi si parte con la A fino alla Z con definizioni che legano appunto tutto questo al mondiale. Partiamo, facciamo 2 minuti di tempo, che siamo in chiusura, 2 minuti di tempo, quindi andiamo dritti
3: sul rush.
0: Allora partiamo, 3, 2, 1. Con la A, storico stadio messicano che ha ospitato la gara inaugurale di questi mondiali.
3: Azteca.
0: B, Gordon, portiere della parata del secolo su Pelé. Puoi fare il passaparola, puoi rispondere, ce n'hai 3.
3: B?
0: Sì.
3: Passaparola.
0: Ok. Juan, terzino titolare della Spagna campione del mondo del 2010.
3: Aspiriqueta?
0: No, primo errore.
3: Juan Fran.
0: Cap de Villa. D, città tedesca, sede del ritiro azzurro del 2006.
3: No, ripetimela, scusami.
0: Città tedesca, sede del ritiro azzurro dei mondiali del 2006. Con la D.
3: Con la D era. No. Sono indeciso tra due. Düsseldorf?
0: No, secondo errore. E il soprannome dei calciatori della Costa d'Avorio. Un animale, molto semplice. Costa d'Avorio. Con la E.
3: Con la E?
0: Cioè, un animale con la E.
3: Elefanti?
0: Davvero.
3: Sì.
0: F, Diego, attaccante dell'Uruguay, capocannoniere dei mondiali del 2010.
3: Ah, Forlan.
0: G, i suoi calciatori sono soprannominati Black Stars. È una nazionale.
3: Le Black Stars? Ti dico che è una nazionale sudafricana.
0: È africana.
3: Sì, africana, scusami.
0: È una stella sulla maglia, c'è a questo mondiale.
3: Senegal?
0: No. Ghana.
3: Ok.
0: Sta
3: andando benissimo.
0: Gus, CT olandese della Corea del Sud del 2002. Con la A, questa è difficile.
3: Questa è
0: molto difficile.
3: Leonardo mi ha sopravvalutato all'inizio.
0: Questa è molto difficile. Va bene,
3: passa
0: passiamo.
3: Parola.
0: I ha deciso un mondiale con un gol ai supplementari.
3: Iniesta.
0: Sì. K è il recordman per reti nella storia dei mondiali. Con la K.
3: Close.
0: Sì. L, portiere dell'ultima Francia campione del mondo.
3: Lloris.
0: M, paese ospitante del mondiale 1986.
3: Messico.
0: N, città, suonata la sveglia ma diamo un altro po' di tempo. N, città che ha ospitato la semifinale Italia-Argentina del 1990.
3: N, Napoli.
0: N, sì. O, il barbiere di Berlino dopo la finale del 2006.
3: Il barbiere di Berlino?
0: Quello che tagliò i capelli.
3: Otto.
0: Bravo. P, città sede della finale Italia-Brasile 1994.
3: P?
0: Sì. Stati Uniti?
3: Sì, la so, ma non dove Baggio sbaglia il rigore.
0: Sì, certo.
3: Che
0: siamo a
3: P?
0: Sono la P?
3: Pigna. No,
0: pignacolata, non so, no, cos'è quello che ti ricordi da ieri sera?
3: No,
0: c'entra niente, pignacolata.
3: No, ce l'ho ma non rientra.
0: Va bene, facciamo passo. Q, autore dell'ultimo gol da fuori area nella storia dell'Italia ai mondiali.
3: Quagliarella, cucchiaio.
0: Sì. R, il nome della coppa prima che si chiamassero mondiali. La coppa? È il nome di un francese che fa la coppa.
3: R?
0: Sì. saltiamo, saltiamo e censuriamo questa, questa domanda. S ha ospitato i mondiali del 1954.
3: S?
0: Sì.
3: Svizzera?
0: Bravo. T è arrivata terza nei mondiali del 2002. L'abbiamo detto anche prima.
3: Terza nei mondiali. Corea?
0: No, con la T.
3: Con la T?
0: Mondiali del Corea e Giappone.
3: Turchia?
0: Sì. U, prima nazionale capace di vincere i mondiali.
3: Prima nazionale capace di con vincere. Uruguay?
0: Sì. V, strumento del diavolo divenuto celebre per i mondiali in Sudafrica.
3: Vuvuzela.
0: Z, MVP dei mondiali 1998 in Francia.
3: Zidane.
0: Bravissimo. Te ne sei saltate due forse. Ormai è finito il quiz, è finito in una tragedia sportiva. Vabbè, sei andato oltre 3 minuti, qualche errore.
3: Sono morto praticamente.
0: Allora, Gordon, portiere della parata del secolo su Pelé, Gordon Banks. Città tedesca, sede del ritiro azzurro del 2006, Duisburg. Poi Gus, città olandese della Corea del Sud 2002, Gus Hiddink. E poi non so se è saltato qualcosa.
3: Sì, quella della, del 94 non mi viene in mente.
0: Pasadena, vabbè, ragazzi, si compie, mi dispiace, una tragedia calcistica per il nostro paese, quasi tragedia, diciamo tragedia sfiorata per questa trasmissione che è in chiusura. Io ringrazio,
3: sono stato bocciato, ragazzi, mi dispiace.
0: Paola, ci rivedremo a settembre per l'esame di riparazione,
3: per riparare questo disastro. Sì, assolutamente.
0: Ringrazio anche Marco Tonelli, che invece avrebbe fatto 21 su 21, correggimi se sbaglio, soprattutto per Pasadena, perché lui è mezzo di Agliana e mezzo di Pasadena. Ringrazio anche a voi che avete avuto la pazienza di ascoltarci. Le trasmissioni adesso si prendono una pausa fino alle dirette di domani. Ripartiamo con alle 7 Buongiorno Firenze. Da Alessandro Rinardo un buon pomeriggio e alla prossima. Ciao.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Pentabistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna. Atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Pentabistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Pentabistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Buongiorno Firenze.
1: Giornali in edicola e non solo.
0: La rassegna stampa di Radio Firenze Viola.
2: Buongiorno, buongiorno Firenze, ma buongiorno a tutti i tifosi della Fiorentina, da ovviamente la nostra emittente, da Radio Firenze Viola, che vi terrà compagnia nel corso delle prossime ore, ovviamente a cominciare da queste che sono le ore iniziali della giornata, e poi piano piano fino a stasera, fino alle 9, fino a In Giro per il Mondo con Chiara Andrea Bevilacqua, che questo weekend vi ha tenuto compagnia anche dalla festa del gruppo Valdarno, che è stato un grandissimo successo per presenze ma anche per tematiche, visto che sono intervenuti dagli Stati Uniti anche il presidente commisso e Paratici, che è stato anche in missione a vedere Brasile e Marocco. Poi leggeremo nel corso della rassegna stampa quelli che sono stati alcuni dei suoi obiettivi in questa partita che ha assistito negli Stati Uniti, un mondiale che va avanti, anche perché insomma sono tante le partite che si giocano in orari anche particolari. Nella notte Costa d'Avorio Ecuador 1-0 e Svezia-Tunisia a valanga la Svezia 5-1 dopo il 7-1 della Germania a Curaçao, anche questa goleada della Svezia contro la Tunisia. Ma noi parleremo chiaramente di Fiorentina nelle prossime ore con la lettura dei quotidiani. Io sono Pietro Lazzarini, a curare la parte tecnica c'è Stefano Cherubini, che ringraziamo e salutiamo, e sarà colui al quale dovrete mandare i vostri messaggi audio 348 75 13 933, oppure se volete chiamare vi risponderà sempre Stefano 055 77 11 171. Ovviamente anche i vostri messaggi di testo in questa settimana rallentata dal percorso comunque che avvicinerà la Fiorentina all'inizio ufficiale della stagione, non prima dei primi di luglio, ma nel frattempo oggi torneranno a lavoro in Italia anche i dirigenti che sono stati per la settimana scorsa a lavorare negli Stati Uniti dopo gli incontri col presidente, con Mediacom, insomma, per tracciare le linee guida della prossima estate. E non solo, in settimana è prevista anche una conferenza stampa che dovrà spiegare fondamentalmente ciò che è stato detto e fatto in questo inizio di stagione statunitense, con, come detto prima, le linee guida anche della proprietà per il mercato che arriverà. Allora, intanto, purtroppo per qualcuno, sì, ci sono io stamattina, spero che per tanti altri non sia così un dispiacere come chi ha appena scritto il primo messaggio di buongiorno. Ma insomma, Gian Attasio per qualche giorno sarà giustamente per un meritato riposo di fine stagione, riprenderà regolarmente lunedì 22, anche se ci sarà la sua capatina di sabato regolarmente prevista, quindi sabato sera Gian Attasio tornerà regolarmente con Extra Viola e non solo. Quindi buone ferie, brevi ferie per Andrea Gian Attasio, oggi con Pietro Lazzarini, con tutto quello che concerne soprattutto il mercato, perché poi di fatto di questo periodo di calcio giocato o si parla di mondiali o si parla di mercato. Non è solo la Fiorentina a dover tenere capo a quelle che sono le trattative in questa stagione, chiaramente ci sono tante squadre che si stanno ricostruendo, tanti club che stanno ripartendo non solo dal cambio di allenatore ma anche dal cambio di direttori sportivi. Una è la Juventus, che ha cambiato amministratore delegato prendendo Giovanni Carnevali dal Sassuolo. Se ne parlerà molto nel corso dei prossimi giorni, perché poi con Carnevale i rapporti sono sempre stati tesi da una parte ma amichevoli anche dall'altra, di grande collaborazione. Chissà se questo non porterà a fare altre operazioni con la Juventus, come è già successo spesso nel corso degli ultimi anni. Quello che vi chiediamo in apertura di questa settimana è molto semplice: qual è la priorità del mercato? Si parte così perché poi di fatto dal ritorno dagli Stati Uniti dei dirigenti inizieranno poi le vere e proprie trattative con una Fiorentina che chiaramente dovrà cedere, ma dovrà anche comprare per regalare a grosso una rosa all'altezza di quelli che sono gli obiettivi della stagione della Fiorentina. Nel weekend si sono giocate anche le prime due partite di calcio storico. Ai più non fregherà niente, magari soprattutto a chi proviene da fuori Firenze è un qualcosa che non interessa, ma noi lo riportiamo perché poi sono anche tanti i fiorentini all'ascolto e ci mancherebbe altro. Quindi sabato c'è stata la prima partita tra rossi e verdi, finita tanto a poco per i rossi, se non sbaglio 22-2, e poi ieri invece a valanga anche gli azzurri sui bianchi, che avevano inizialmente dato l'impressione di poter gestire la partita, addirittura di mettere il capo avanti, insomma, in questa sfida, e poi invece gli azzurri hanno debordato. La partita è finita, mi sembra, 18 cacce e mezzo a 3 o a 4, insomma, comunque partita terminata in anticipo proprio per manifesta superiorità fra virgolette tra una delle due squadre. E quindi la finale del 24 sarà azzurri contro rossi, una partita che tutti si augurano possa avere un grande fascino, anche perché non sono poche le polemiche anche sui quotidiani locali delle partite che si sono svolte con questa enorme differenza tra le squadre. E dopo magari leggeremo anche un pezzo dell'intervista a Letizia Perini, che è l'assessora allo sport, che ha appunto risposto a proposito di quello che sono state le partite. Ha parlato anche Gianluca Lapi, in contrapposizione, storico calciante dei Verdi, che non è d'accordo, insomma, con chi dice che il calcio storico sta evolvendo da un punto di vista tattico, e quindi il rischio che una delle due squadre non riesca a tenere il passo con l'avversario porta a questi grandi risultati. Invece lui, insomma, parla di un calcio storico che ha preso una deriva più rugbistica che storica, e quindi, insomma, ci sono polemiche in corso per quanto riguarda questa tradizione del calcio fiorentino che come sempre anima il mese di giugno per quanto riguarda la nostra città. Insomma, questo è un tema di spalla che magari discuteremo nel corso della puntata, anche in base al vostro interesse a proposito del calcio storico. Ma ripeto, 3487513933, qual è la priorità di questo mercato della Fiorentina, che poi sta nascendo con tanti nomi che arrivano dalle fasce, dai terzini. Ora Nortorcaffi è l'ultimo nome del Genoa, che pare essere un nome condivisibile anche dal mercato del Napoli, quindi vedremo se Napoli vorrà affondare o meno, perché insomma Napoli ha una potenza per tanti motivi diversa rispetto a quella della Fiorentina nella prossima estate. Ma pare comunque che questa Fiorentina abbia del tutto l'intenzione di dare seguito alle dichiarazioni del presidente commisso, insomma, di fare una squadra più forte che non pensi in piccolo. I nomi circolati in queste ore sono nomi anche di altissimo livello. Udoji del Tottenham per me è un nome incomprensibile, perché ha un valore di mercato enorme, quindi non credo sia un nome potenzialmente appetibile per la Fiorentina, ma chissà che gli uffici inglesi di Paratici non possano tornare utili in tal senso. Un po' come il nome di Ruggeri, che dell'Atletico Madrid, potrebbe anche volersene disfare, ma insomma 20 milioni se la cifra pagata dall'Atletico Madrid per prenderlo, difficilmente si potrà andare a cifre diverse da queste a prendere questo esterno del 2002, che comunque ha fatto molto bene la passata stagione, 47 presenze con l'Atletico Madrid, ha giocato, insomma, anche la semifinale di Champions. Difficile immaginarselo

Gazzetta dello Sport che a tutta pagina scrive: sono tornato Hamilton e il sogno Ferrari, la prima vittoria in rosso a 41 anni e le lacrime, visto sono ancora il miglior Lewis. A Barcellona la Mercedes tradisce Antonelli, il campionissimo sfida il bambino nel mondiale. Questa è la prima pagina della Gazzetta dello Sport. E poi sotto accusa la formula di Infantino, Curaçao ne prende 7, l'Italia non c'è, troppe partite, squadre non all'altezza, poco spettacolo, e la Germania si diverte. Ieri insomma tante partite giocate nel corso della giornata, con la Scozia che ha vinto contro Haiti, con l'Australia che ha vinto contro la Turchia di Montella, la Germania appunto a valanga su Curaçao per 7-1, e poi anche il pareggio tra Olanda e Giappone per 2-2. E poi di spalla anche Ancelotti, Montella e la dura vita dei nostri CT, visto che il Brasile ha pareggiato 1-1 contro il Marocco. Quindi insomma una partenza non tanto di livello, anche quella del Brasile, ma insomma Marocco è una squadra forte, mi sembra assurdo parlare di questo, ma va bene. Il Corriere dello Sport: trionfo Ferrari, Mondial Lewis, Hamilton vince a Barcellona, è il primo successo con la rossa, un sogno realizzato. E poi con un grande grazie, quello che è stata le dichiarazioni, sono state una parte delle dichiarazioni di Lewis Hamilton: grato per sempre, spero sia solo l'inizio. Antonelli tradito dalla Mercedes, 41 punti di vantaggio, ma la corsa al titolo è aperta. Il nostro problema è l'affidabilità, altro zero di Leclerc, ora devo resettare. Poi nel taglio basso della prima pagina, quella dello Sport, Yamal a trazione mondiale, può essere l'erede di Messi e Cristiano Ronaldo, entra il principe. Alle 18 la Spagna campione d'Europa contro Capoverde, Lamin sogna il pallone d'oro, Cucurella al Real Madrid di Mourinho, il Belgio di De Bruyne, Lukaku affronta l'Egitto di Salah alle 21, la Germania batte 7-1 Curaçao, doppietta di Havertz. Questo è la prima pagina anche del Corriere dello Sport. E ancora tutto sport, che pagina centrale dà spazio alla Ferrari, Lewis delirio rosso, favoloso Hamilton domina Barcellona e la Ferrari torna a fare sogni mondiali. Poi chiaramente grande spazio anche alla Juventus. Oggi il primo giorno di Carnevali, riunione per valutare i conti. Juve, hai visto Diaz, il trequartista favorito di Spalletti per il ruolo, brilla contro il Brasile. I bianconeri restano in pressing sul marocchino del Real, caccia al DS, scatta avanti di Tognozzi. Vlahovic sì, Vlahovic no, tutti perché Juve-Inter per lo scudetto Under 16. Ancora il Torino, ansia stadio, il comune di Torino incalza Cairo. Stiamo ancora aspettando la proposta di partenariato. L'assessore allo sport ci risponde al più presto, c'è in ballo il futuro Granata, gli intrecci con la possibile vendita del club agitano i tifosi, asta per Esposito. Seleção solo pari, 1-1, incanta tutti Boadi, per il Brasile di Ancelotti subito Bufera, che Marocco, Turchia flop, Yildiz triste, Çalhanoğlu spara a zero, la sorpresa Australia fa uscire i veleni, e punto 2-0 la sconfitta della squadra di Montella, la Germania dilaga dopo le inquietudini, Curaçao esce felice anche se ne becca 7, primo gol storico, e questo dovrebbe farci capire insomma di che tipo di partecipazione è quella di Curaçao. Ancora il quotidiano sportivo, sempre pagina centrale dedicata a Lewis Hamilton, tutti ai piedi di Hamilton, Barcellona Ferrari vince dopo 34 Gran Premi. E poi di spalla panchina Milan, Amorim in pole, l'Inter pensa a Cambiaso, dell'equitazione non ce ne frega nulla, quelle lacrime sono il segreto, è il commento di spalla del quotidiano sportivo. E ancora duello a Monza, piace Gilardino ma Juric risale, società alla ricerca anche dell'erede di Burdisso, Massara prima scelta, Balzaretti l'alternativa. Queste sono le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola. Arrivano anche i vostri primi messaggi, e do il buongiorno ad Andrea, al Babbo Viola, a Silvio Dal Ponte, Gianluca Dal Modena. Tra poco leggeremo tutti i vostri messaggi. Ovviamente vi faccio ancora la domanda di questa mattina: qual è la priorità sul mercato per quanto riguarda la Fiorentina, tornata dalla missione statunitense con i propri dirigenti in attesa di
presenziare e far partecipare il popolo viola a questa tavola rotonda che c'è stata negli Stati Uniti, spiegare

Mirandola nella conferenza che dovrebbe essere prevista per questa settimana. Ancora non c'è ufficialità, aspettiamo chiaramente di sapere se la Fiorentina avrà questa volontà o meno. Anche per i vostri audio, qual è la priorità sul mercato? 348-7513-933. Ripeto, se in queste due ore da qui alle 9 volete farmi compagnia anche con una telefonata, avanti tutta. 055-77-11171. Leggo qualche messaggio nel frattempo. Buongiorno Pietro, gli azzurri hanno vinto ieri contro i bianchi e ora la finalissima contro i rossi. Andrea, che appunto ci scrive da Milano, ma evidentemente con un grande cuore azzurro. Babbo Viola, buongiorno Pietro, la priorità è la tabula rasa, cambiare il 90% della rosa. Questa è la speranza soprattutto di Babbo Viola per quanto riguarda il mercato della Fiorentina. Buona giornata, buone ferie ad Andrea. Sono per i bianchi e per gli azzurri. Per amici, fate vobis. Ah, quindi sei sia per gli azzurri che per i bianchi. Beh, ieri quindi non hai perso sicuramente. Poi, buongiorno, I have a dream. Buadì del Marocco, mamma mia, che giocatore. Infatti è tra i preferiti di Luciano Spalletti per la sua Juventus. Comunque voi sentitevi liberi di darci i vostri nomi, soprattutto i vostri ruoli, visto che in queste ore si stanno susseguendo tanti nomi di terzini che potrebbero arrivare alla Fiorentina. Se avete un'idea diversa su quelle che dovrebbero essere le priorità in entrata della Fiorentina, ma se volete poi parlare del mercato in uscita, niente ve lo vieta. Questa è una piazza pubblica dove tutti i tifosi della Fiorentina, di Firenze e del mondo si possono sentire coinvolti nella discussione che riguarda la Fiorentina che verrà. Chiaramente ci sono tante cose da ricostruire. Babbo Viola diceva tabula rasa. Non crediamo che andrà in questo senso poi il mercato della Fiorentina, anche perché la sensazione è che ci sarà una sorta di misto, no? Tra i giocatori anche di alto livello che lasceranno la Fiorentina, faccio l'esempio di Gudmundsson o Dodò, ma anche la possibilità che qualcuno di questi giocatori possa restare. Ken, se non riceverà offerte, è destinato a giocare ancora con la Fiorentina. De Gea in ballo, Gosens idem. Insomma, ci sono tanti profili per quanto riguarda la squadra che l'anno scorso ha portato poi alla fine la Fiorentina alla salvezza, che potrebbero lasciare la stessa squadra, ma dipenderà molto dal calciomercato e dall'interessamento di club per i nostri giocatori. Detto che con il mondiale di mezzo tutto è sempre un po' rallentato, quindi ci vorrà una grande pazienza da parte di tutti per arrivare poi a quelli che saranno la definitiva sfaccettatura della nuova Fiorentina in vista della prossima stagione, che appunto inizierà probabilmente intorno al 10 di luglio con il ritiro al Viola Park e poi con tutto quello che sarà previsto da Grosso. Ancora c'è grande riserbo intorno a quello che succederà quest'estate. È probabile che la Fiorentina viaggi per fare qualche amichevole all'estero, ma viaggi di massimo 3-4 giorni e non un vero e proprio ritiro, anche questo all'estero, quindi niente tournée austriaca o inglese. Può darsi che la Fiorentina torni in Inghilterra a giocare alcune partite, ma solo come amichevole, quindi breve percorso all'estero, e quindi tutto, fondamentalmente il ritiro verrà svolto al Viola Park. Siamo anche in attesa di sapere quanto spazio ci sarà per i tifosi all'interno del Viola Park in questa preparazione, con i tifosi che giustamente sono in attesa di conoscere la squadra di Grosso, che insomma sarà chiaramente ricostruita, come detto prima, non da zero ma profondamente. Andiamo a leggere il primo inserto, diciamo, dei quotidiani sportivi che parla di Fiorentina, ovvero la Gazzetta dello Sport, anche perché forse è la notizia più interessante dell'intera rassegna per quanto riguarda il mercato. Anche tanti altri pezzi ovviamente di approfondimento che leggeremo nel corso delle nostre due ore, ma partiamo dalla Gazzetta. Facce nuove si parla tedesco e Grosso, quindi si parla anche del mercato del Bologna, ma in questo caso l'articolo è dedicato alla Fiorentina. Missione mondiale, Fiorentina Unai, colpo di fulmine, Paratici allo stadio per l'esordio del Brasile, impressionato dal mediano del Girona. Quindi si continua a parlare di centrocampo per quanto riguarda il mercato della Fiorentina, e noi leggiamo il pezzo scritto da Fabiana Della Valle, che diciamo punta lo sguardo su Azzedine Unai, 26 anni, centrocampista del Girona e del Marocco. Con la sua nazionale ha partecipato al mondiale 2022, arrivando fino in semifinale. Allora, ultima tappa
tappa New Jersey per assistere all'esordio del Brasile e visionare dal vivo un talento già da tempo nei radar della Fiorentina. Fabio Paratici ha trascorso le ultime ore americane a East Rutherford, una mezz'oretta in macchina da New York, dove la Seleção di Ancelotti ha pareggiato contro il Marocco nel primo match del suo mondiale. Il DS Viola era in tribuna insieme alla compagna, l'attrice Pilar Fogliati, e si è goduto lo spettacolo iridato, ma soprattutto ha fatto la radiografia da Zedine Unai, centrocampista della squadra africana. Palleggio e corsa, un bel modo per mettersi in vetrina con la sua nazionale dopo la delusione della retrocessione col Girona. Unai per la Viola non è una sorpresa, il marocchino era già stato segnalato dalla rete di scouting della Fiorentina e qualcuno era stato anche in Spagna per vederlo giocare. Non solo lui, ma anche altri giocatori, come per esempio Arnau Martinez, esterno spagnolo che la scorsa estate è stato accostato a diversi club italiani. Unai ha passato la prima selezione ed è finito tra gli obiettivi per la Viola che verrà. Al mondiale Unai ha ritrovato la verve perduta in terra spagnola, acquistato dal Marsiglia nel 2023 per meno di 10 milioni. Un anno dopo è finito in prestito al Panathinaikos e poi al Girona un'estate fa. Le cose in Spagna non sono andate come se le era immaginate, adesso è pronto a fare di nuovo le valigie. Alla Fiorentina piace per la sua duttilità, perché può fare il regista, serve un'alternativa a Nicolò Fagioli, eppure la mezzala. Il club dei commisso sperava di prendere le cifre contenute vista la retrocessione del Girona, ma il mondiale rischia di far salire di brutto le sue quotazioni e soprattutto di aumentarne la concorrenza. Non solo Unai, Paratici ha guardato con occhio diverso anche il brasiliano Luis Enrique, entrato nella ripresa al posto di Paquetà alla destra dello Zenit. Dribbling, progressione, assist e giocate che farebbero comodo alla Viola, da tempo alla ricerca di esterni offensivi per il 4-3-3 di Fabio Grosso. La Fiorentina lo aveva visionato e cercato in passato, quando in panchina c'era Raffaele Palladino e lui giocava ancora nel Botafogo. Il limite principale è il prezzo, la valutazione attuale è superiore ai 25 milioni di euro, cifra considerata eccessiva. Dopo la full immersion a stelle e strisce, Paratici farà ritorno a Firenze, è previsto un incontro con il nuovo tecnico Grosso per stabilire le prime mosse di mercato. Questo quindi l'articolo con due nomi su tutti, Unai del Girona e Luis Enrique dello Zenit San Pietroburgo, due ruoli diversi, uno è un mediano, uno è un esterno offensivo, e questo torna a fare il pari con quello che vi stiamo chiedendo, cioè la priorità sul mercato della Fiorentina. Si parla anche di mercato in uscita, Moreno torna da Levante, lo Strasburgo sul centrale, Matti Moreno è pronto a tornare a Firenze ma non per restarci. Il difensore argentino ha giocato l'ultima stagione in prestito a Levante, ma difficilmente verrà riscattato dagli spagnoli per la cifra stabilita, ovvero 15 milioni. Nonostante l'annata positiva, 29 presenze, il centrale però ha mercato e su di lui ha messo gli occhi lo Strasburgo. La Fiorentina valuta offerte e punta a cedere a titolo definitivo. Cresciuto calcisticamente a Cordoba nel Belgrano, era stato acquistato dalla Fiorentina nell'estate del 2024 per circa 5 milioni di euro. Dopo il debutto in Conference League in maglia viola si è fermato a 4 presenze e il club non sembra intenzionato a puntare su di lui, anche se insomma Moreno effettivamente ha disputato una stagione discreta e quindi in realtà è una possibilità quella che venga un po' almeno valutato nel corso poi di questa prima parte di estate da parte dei dirigenti della Fiorentina. Insomma, un giocatore che quest'anno nel Levante si è dimostrato all'altezza della situazione, portando insieme ai compagni alla salvezza della squadra spagnola, e con la Fiorentina che aveva fissato a 15 milioni di riscatto da Levante, che però è una cifra evidentemente troppo alta proprio per la squadra spagnola. Difficilmente, mi viene da dire però, che altre squadre potranno comunque avvicinarsi a questa cifra. Ricordiamoci che nel 2024 la Fiorentina lo ha pagato 5 milioni, quindi insomma qualsiasi cifra arrivi sopra questa sarebbe plusvalenza, però tecnicamente da valutare quello che sta accadendo alla crescita di questo ragazzo acquistato per la difesa viola, poi partito in prestito e in questo momento da valutare attentamente, come tanti altri profili che la Fiorentina sta comunque portando avanti e sta cercando di capire l'utilità eventuale dopo il rientro dai prestiti. Penso ad Amatucci, penso comunque a Richardson, a Beltran, insomma ce n'è mille sotto
Sottil. Sarebbe da capire quale di questi ragazzi potrebbe davvero fare al caso del nuovo corso della Fiorentina. Per ora sembra punti, come si direbbe a Firenze, nel senso che nessuno sembra essere tra i giocatori che la Fiorentina vorrebbe prendere in considerazione per quello che è il suo prossimo futuro. Intanto stanno arrivando tanti messaggi e li leggeremo ovviamente nel corso di questa di queste due ore. 348 75 13 933, per esempio Simone ci chiede: ciao, ma Valentini che cos'è, un desaparecidos? No, non è un desaparecidos, nel senso che poi Valentini, come Moreno e come tanti altri, tornerà alla Fiorentina per capire quale sarà il suo destino. Come per Moreno, non mi pare ci sia grande movimento intorno al suo nome per la possibile potenziale permanenza alla Fiorentina. È un giocatore che al Verona ha alternato buone prestazioni a qualche panchina, ma insomma è un giocatore su cui la Fiorentina aveva lavorato tanto per portarlo via dal Boca a parametro zero e che attualmente però non sembra così tanto nei piani della Viola del futuro. Giocatore che a tanti piacerebbe vedere quantomeno provato anche all'interno della Fiorentina, visto che l'ha praticamente solo sfiorata nel corso della sua recente carriera. Vedremo se poi effettivamente Valentini verrà preso in considerazione quantomeno per la parte centrale di quest'estate, che servirà per capire chi farà o meno parte della Fiorentina del futuro. Come lui, tanti altri tornano dai prestiti con la speranza di restare alla Fiorentina, ma con il grosso dubbio che ciò non potrà avvenire. Detto questo, ci fermiamo per la prima pausa di oggi. Sono le 7:28, siete su Radio Firenze Viola. Tra poco ancora insieme la lettura dei quotidiani, la lettura dei vostri messaggi, lo ascolto attento di quello che avete da chiederci. La domanda: qual è la priorità del mercato della Fiorentina? La più classica, ma anche la più interessante in questo inizio di settimana, 15 giugno, 7:29. Tra poco ancora insieme.

0: 40 anni, Fabok 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Fabok 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
1: Ho fame, babbo, ma questo cibo non mi piace.
2: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
3: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
4: Velvet Pet, via Pomeria 71 Prato.
5: Tutti matti per il Velvet Pet.
0: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
6: Da oltre 30 anni il Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco, esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità, noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center, ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
0: A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo!
6: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
7: Radio Firenze Viola.
8: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord variabilità sulle Alpi orientali con rovesce temporali in locale sconfinamento pomeridiano tra alta pianura veneta orientale e Friuli. Sole altrove, temperature in calo, massime tra 27 e 31 gradi. Al centro tempo stabile e ben soleggiato su tutti i settori, pur con qualche sparuta nube ad evoluzione diurna sull'Appennino. Temperature in calo, massime tra 28 e 31 gradi. Al sud ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche sottile velatura in transito al mattino. Temperature senza variazioni, massime tra 29 e 34 gradi.
7: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
9: Radio Firenze Viola.
10: Eccoci qua, torniamo in diretta, questo è Buongiorno Firenze, il buongiorno che Radio Firenze Viola dà a tutti i tifosi della Fiorentina, di Firenze e del mondo, con Pietro Lazzarini, Stefano Cherubini a curare la parte tecnica, 348-7513-933 per i vostri messaggi audio e di testo, e se volete invece partecipare attivamente, insomma, con una telefonata alla nostra trasmissione, 055-77-11-171. La domanda è: qual è la priorità del mercato della Fiorentina dopo l'incontro prolungato che c'è stato negli Stati Uniti con Paratici e Ferrari protagonisti, insieme chiaramente alla proprietà, quindi Giuseppe Commisso, Catherine, chiaramente tutta la dirigenza anche di Mediacom, che di fatto poi è la società che dà la monetizzazione, i soldi per poter lavorare poi sulla Fiorentina, chiaramente con la proprietà che è assolutamente in mano alla famiglia Commisso, ma nel mentre c'è da gestire anche Mediacom, e quindi i dirigenti hanno incontrato anche i dirigenti stessi degli omologhi, diciamo, di Mediacom per tracciare le linee della prossima estate. Quindi qual è la priorità del mercato della Fiorentina? Nicola da San Giovanni è rapidissimo nel rispondere: gli esterni d'attacco, e non c'è altro, nel senso che questa è la sua priorità che dà al mercato della Fiorentina. Io tra l'altro mi trovo molto d'accordo, nel senso che mentre la Fiorentina dovrà cercare di trovare una strada in uscita per diversi profili che stanno rientrando, che sono stati ai nuovi protagonisti di questa stagione nefasta tra Pioli e Vanoli, dovranno anche però ricostruire un attacco che, al di là di quello che accadrà su Ken, avranno chiaramente da fare tanto lavoro sugli esterni, perché la Fiorentina, con l'interruzione del prestito di Harrison, il probabile addio di Solomon, anche lui in prestito, e poi la cessione anche che potrebbe arrivare di Gudmundsson nel corso di quest'estate, giocatori che giocano in quel ruolo ne hanno pochi. Sottil di rientro, però ovviamente nessuno di noi crede che Sottil sarà un asset della prossima Fiorentina che verrà, e quindi c'è da ricostruire un intero settore del campo, quindi sicuramente la questione esterni offensivi si fa interessante, anche perché poi sono quei ruoli che potenzialmente fanno sognare gli stessi tifosi, perché sono quelli che saltano l'uomo, che fanno gol, che fanno assist, quindi sono più intriganti di quelli che comunque la Fiorentina dovrà cercare assolutamente per la difesa e per gli esterni difensivi, visto che comunque anche lì le cessioni potrebbero essere diverse. Dodò e Fortini su tutti, chissà anche per Gosens, quindi se dovessero partire tutti e tre la Fiorentina avrebbe bisogno, al netto di quello che potrebbe accadere dalla primavera, cioè la decisione da prendere su Balbo, Guadio eccetera, serviranno comunque acquisti importanti anche in quel settore di campo. Prima di proseguire a leggere i vostri messaggi che giustamente ci state mandando al 348-75-13-933, riproponiamo anche quella che è la rassegna stampa di questa mattina con il Corriere dello Sport, che si dedica soprattutto anche qui al mercato, e il titolo principale recita: manovre sinistre, la Fiorentina conta di cedere tre terzini e deve pianificare i nuovi innesti. Il gremio spara alto per Vieri, richiesta da 20 milioni, e poi lo chiede il pezzo Obert del Cagliari e revivo del Maccabi, obiettivi concreti. Andiamo a leggere quello che è l'articolo di un nostro caposaldo, saldo di uno dei nostri esperti di mercato, tra l'altro autore e conduttore insieme a Niccolò Ceccarini di Nick & Nick, tutti i giorni in diretta dalle 16 alle 17 con gli approfondimenti del mercato, ovvero Niccolò Santi. La Fiorentina si guarda intorno per rinforzare le fasce, la dirigenza viola conta di cedere almeno tre terzini nel corso dell'estate, cioè Dodò, Fortini e Gosens, ma non potrà farsi trovare impreparata nel momento in cui dovrà sostituirli degnamente. Per questa ragione negli ultimi giorni sono rimbalzati nomi interessanti, costosi, gettonati, per certi versi inimmaginabili se relazionati a un club il cui obiettivo dell'ultimo anno è stato la salvezza. La spiegazione più logica è che la società calcoli di raccapezzare una discreta somma dalle cessioni, così da finanziare le entrate, onerose o meno, senza grossi patemi d'animo. Prima Dodò, ecco perché Dodò potrebbe partire per primo. La richiesta della Fiorentina per il classe 98 in scadenza tra un anno è di 10-15 milioni. L'addio del terzino brasiliano entro la fine di giugno rappresenterebbe lo scenario ideale, in quanto rientrerebbe nella chiusura dell'esercizio economico nella peggiore delle ipotesi, e quindi la permanenza senza uno straccio di offerta scatterebbe il rinnovo annuale previsto da un gentleman agreement che eviti tensioni reciproche, una formula che permetterebbe a entrambe le parti di pianificare il futuro senza rimesse economiche o ripicche spiacevoli. Gli altri saluti: quanto a Fortini e Gosens, si proverà a trovare una soluzione che accontenti tutti. Il primo non intende rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2027, mentre l'ex Atalanta vorrebbe restare. Non è d'accordo la Fiorentina, che lo ha messo sul mercato nell'ottica di liberarsi del suo ingaggio pesante da 2 milioni di stagione, molto più di Fortini che percepisce 40.000 euro l'anno. I dirigenti viola si guarderanno intorno nella speranza di piazzare due giocatori a titoli di coda della loro avventura a Firenze. Piace Udogi, Destiny Udogi è un fedelissimo di Fabio Paratici fin dai tempi del Tottenham, classe 2002, nato a Verona, cresciuto nelle giovanili dell'Hellas, è passato all'Udinese, un profilo forte e affidabile. Il DS Viola lo vuole a tutti i costi, lo volle a tutti i costi all'epoca degli Spurs, lo difese quando all'inizio non giocava e sarebbe entusiasta di portarlo a Firenze. Il grande ostacolo è la valutazione inarrivabile del Tottenham, 50 milioni di euro, sempre che la condizione fisica discutibile del calciatore non scoraggi i londinesi. Udogie ha saltato 18 gare stagionali per infortunio alla coscia, da non escludere un prestito. Il ragazzo guadagna 2,5 milioni più bonus e il suo contratto scadrà nel 2030. Sempre d'attualità Vieri del Gremio e Adam Obert del Cagliari, il difensore classe 2005 centrale e all'occorrenza terzina, è già stato cercato dalla Fiorentina che tramite intermediari ha offerto 12 milioni di euro, salvo prendere atto della pretesa onerosa dei brasiliani, 20 milioni. Obert è un'alternativa a buon prezzo, con le zanzare ci girano intorno, circa 8-10 milioni, ma non il primo obiettivo Viola. Più defilato Roere Vivo, classe 2003, in forza al Maccabi Tel Aviv e dal contratto in scadenza tra un anno, motivo per il cui valore del suo cartellino non supererebbe 6-7 milioni di euro. Quindi insomma, il nome di Udogi personalmente trovo sia veramente un qualcosa di difficile da perseguire, anche se lo spunto di Niccolò Santi legato alla potenzialità di un prestito, viste le condizioni atletiche non ottimali nel corso della passata stagione, potrebbe anche essere qualcosa di fattibile. Certo è, ragazzi, che se si dice che la Fiorentina vuole disfarsi di Gosens perché ha un contratto da 2 milioni a stagione e cerca Udogi, comunque un interrogativo su quanto sia effettivamente il parametro dell'ingaggio il discorso legato alla cessione di giocatori come Gosens, se non una questione tecnica, bisogna farsela. Tra l'altro, potenzialmente l'idea di veder partire tutti questi giocatori da ingaggi molto alti è lecita, comprensibile. Certo è che quando ti liberi degli ingaggi più onerosi ti liberi anche dei giocatori più forti, quindi vedremo quelle che saranno le scelte in tal senso della Fiorentina. Di spalla un altro pezzo su uno dei giocatori che è anche più discussi nelle nostre dirette, perché in tanti ci vedono del potenziale che potrebbe fare al caso della stessa Fiorentina. Amatucci torna a Firenze ma riparte, si è conclusa anche la stagione di Lorenzo Amatucci, il classe 2004 di proprietà della Fiorentina ma in prestito alla Spalma. Ha perso la semifinale dei playoff per la promozione in Liga contro il Malaga, nonostante la centralità avuta in termini di minutaggio nell'isola di Gran Canaria, 42 partite disputate da agosto a oggi, il centrocampista cresciuto nelle giovanili viola non sarà riscattato dagli spagnoli e tornerà a Firenze, ma per ripartire subito. Chi rimane per ora alla Fiorentina ma è in cerca di spazio è Herman Cospo, il difensore classe 2007, ha parlato ai media spagnoli, ovvero al Diario Sport, commentando così la decisione di lasciare la Masia del Barcellona: sarò sempre grato a quel club che è stato ed è stata una scelta difficile sul futuro, dichiara laconicamente, non so cosa accadrà. Infine un piccolo articolo legato a quello che è stato il viaggio negli Stati Uniti della Fiorentina, questa firma di Francesco Censini: negli USA fissati budget e regole, anche la visita degli Stati Uniti alla famiglia commissa è passata con il suo carico di aspettative e di richieste, ci sarà modo di sapere i dettagli in una conferenza stampa a metà di questa settimana, adesso al Viola Park è il momento di fare la Fiorentina e l'incontro con il presidente e la signora Catherine è servito, oltre che per una conoscenza diretta da parte di Paratici, per mettere il sigillo ai programmi. E da domani, oggi rientro dall'America, si comincerà a fare forma, a dare forma all'organico di grosso. C'era una volta con una promessa che i dirigenti operativi e la proprietà americana si sono scambiati tra New York e New Jersey, riportare la Fiorentina dove merita di stare per storia, passione popolare e Firenze. Manifesto raccontato in video da Giuseppe Commisso qualche giorno fa e ribadito l'altro ieri dal numero uno del club nella telefonata al gruppo Valdarno, a loro su Fenna, durante la cena, evento per ricordare Alessandro Ciccerialto, nel segno della solidarietà, costruire una Fiorentina forte e restituire l'antico splendore, rispettando regole e piani di un'intersecazione fondamentale per la riuscita del progetto. C'è un budget fissato da integrare con le cessioni, a cui si sta dedicando un ristretto gruppo di lavoro al fine di ottenere il massimo ritorno economico. Siccome ambizione senza follia è la parola che farà compagnia al mercato viola, magari ci potrà essere un extra budget a fine mercato in caso di necessità per alzare il livello qualitativo. Ancora regole, cioè il mezzo, riduzione del monte ingaggi, fiducia ai giovani e meglio ancora se italiani per dare una mano al nostro calcio. Sinergia con la città in tutte le varie forme e dove c'è un mezzo c'è un fine, ha insegnato un famoso figlio della, della Firenze che fu, massima apertura verso grosso per soddisfare le sue esigenze e la sua idea di calcio dinamico e identitario. E anche questa storia dei calciatori che devono essere per forza italiani per aiutare il calcio italiano, francamente è un qualcosa che trovo quasi stucchevole, nel senso che, per carità, se i giocatori sono italiani, creano identità, conoscono la Fiorentina, possono crescere all'interno del Viola Park da italiani con l'obiettivo di riportare in grande spolvero una società storica come la Fiorentina, però questo lo possono fare qualsiasi calciatore di qualsiasi nazionalità, di qualsiasi mondo. Cioè io penso che i calciatori che la Fiorentina deve acquistare devono essere giocatori forti, se sono giovani meglio, se hanno ingaggi più bassi di quelli che partiranno ancora meglio. Detto questo, non si può partire dicendo grande ambizione, non si pensa in piccolo e poi boom, scatafascio del monte ingaggi, bisogna pensare agli italiani, bisogna pensare al calcio italiano. A me il calcio italiano mi interessa, per carità, ma fino a un certo punto mi interessa che la Fiorentina sia una squadra più forte. Poi tra l'altro uno dei nomi che secondo me sarà gettonatissimo nel mercato di quest'estate, ai noi, potrebbe essere quello di Şerendur, nel senso che nonostante quello che si possa pensare da un punto di vista personale, è uno dei calciatori che si è messo maggiormente in mostra nel corso della passata stagione, che è stata una stagione, come detto, non certo al top, e pensare che magari arrivi una squadra con 30 milioni e la Fiorentina debba poi pensare davvero a cederlo, e con l'idea gli italiani, cioè, a noi ci interessa, a Pietro Lazzarini, e non so cosa ne pensate voi, interessa che la Fiorentina sia una squadra forte. Se poi saranno tutti italiani o saranno tutti stranieri, a me me ne frega zero, voglio vedere una squadra che torni a lottare per l'Europa, che torni ad essere uno spauracchio per tutte le squadre che l'affronteranno, soprattutto per le big, e non solo, diciamo, a fine stagione, quando le cose possono essere meno importanti di quanto invece lo siano a inizio stagione. Questo lo dico per ricordarci quanto è accaduto per esempio nella partita contro la Juventus. Tutti siamo contenti di aver schiaffato fuori la Juventus dalla Champions League, assolutamente contenti di tutto ciò. Detto questo, però, ragazzi, cioè, comunque c'è anche un discorso che alla fine quella partita per la Fiorentina è contata il giusto e l'onesto, e a parte appunto la goduria dei tifosi, di tutti noi, per aver estromesso la Juventus da quello che era l'obiettivo minimo bianconero, ovvero quello di appunto approdare alla Champions League per fare anche mercato in entrata in un altro modo rispetto a quello che poi ha fatto realmente. Allora, poi su Tutto Sport c'è solo un lungo pezzo di calciomercato che riguarda tante squadre, tra cui anche la Fiorentina. Noi leggiamo anche quello che è stato il titolo: Orsolini ha scelto il Bologna, pronto il rinnovo fino al 2030 con ingaggio vicino ai 3 milioni di euro. Il Monza sta pensando a Juric per la panchina, ma non è l'unico degli allenatori liberi che potrebbe fare al caso del Monza, che è appena tornato in Serie A, purtroppo ai danni del Catanzaro di Aquilani, nuovo allenatore del Sassuolo. Vediamo quello che parla di Fiorentina. Restando in tema di capitani, il Napoli progetta di allungare il legame fino al 2029 con Di Lorenzo e duella col Boca per Zeballos. Gli azzurri sono interessati all'esterno d'attacco, per il quale gli Xeneises hanno messo sul tavolo il rinnovo del contratto fino al 31 dicembre 2029. Per Norton Coffey, o Caffi come volete, del Genoa, invece è sfida con la Fiorentina. Quindi l'unica frase che li riguarda Fiorentina è questa. Poi leggiamo il Sassuolo che vuole Favasuli del Catanzaro e ha offerto il rinnovo a Matic. Ai dettagli, ritorno a titolo definitivo di Baldanzi al Genoa dalla Roma, prestito con obbligo per 9,5 milioni complessivi. I liguri vogliono pure Straud del Mialbi, e infine l'Udinese e Monza vogliono Nelson, difensore centrale che, vi ricorderete, è stato anche tra gli obiettivi della Fiorentina. Questo è il pezzo legato appunto al mercato di Tutto Sport. Vediamo anche altri messaggi. Ciao Pietro, non nascondiamoci. Okenno, Mandragora, fate Vobis. Silvo Dal Ponte, credo che si intenda la cessione di uno di questi giocatori, Ken o Mandragora, penso, poi Silvo confermami se mentiscimi, anzi se ho sbagliato qualcosa in tal senso. Con il discorso di Ken, che sicuramente è un qualcosa che fa discutere per quanto riguarda la Fiorentina, anche perché insomma, è il giocatore più oneroso da un punto di vista del monte ingaggi, ma è anche il giocatore potenzialmente più forte che ha la Fiorentina in rosa, potenzialmente, abbiamo detto chiaramente, quindi una sua partenza poi sarebbe chiaramente un qualcosa da dover sistemare con il mercato in entrata. I nomi circolati per ora non mi sembrano all'altezza di quelle che sono anche le idee della potenziale cessione di un giocatore come lo stesso Ken. Allora, facciamo così Stefano, iniziamo via con calma a sentire i primi messaggi, così diamo il là anche alla nostra mattinata audio. Continuate a mandarceli, siamo già tanti ma noi li ascolteremo tutti. 348-7513-933, via col primo. Arriva. Rincorsa.
11: No. Buongiorno Pietro, ti chiederei una tua opinione su Sherendur, tu lo cederesti oppure no?
12: Buongiorno Pietro, ma devono fare la squadra per forza Pietro, perché qui è 7 anni, se no che ci stanno a fare il giro, ci devono levare dalle scatole, se no, meno male che Parati ci sembra voglia fare delle cose fatte bene e che lo seguino, perché se no è un profasino.
10: Ebbene, allora, rispondendo al primo, parlavo poco fa proprio di Sherendur. Io, allora, tendenzialmente tutto dipende anche dalle offerte che la Fiorentina riceve, perché sono sempre dell'idea che tutto è vendibile, come dico sempre io, questa frase ovviamente passata alla storia del nostro Niccolò Ceccarini. È la verità, cioè che chiaramente se arriva un club pronto a investire 50 milioni su Sherendur, nonostante il 50% è nelle mani del Paris Saint-Germain, ecco, sarebbe comunque un qualcosa da prendere in considerazione. Viceversa, se si rimane nelle cifre naturali di un giocatore come Endur, che pur essendo un 2004 non ha ancora un mercato così oneroso intorno al proprio nome, io lo terrei, anche perché credo che tra i centrocampisti che ha la Fiorentina c'è uno di quelli che anche con un grosso in panchina possa effettivamente ottenere dei miglioramenti del proprio rendimento, magari anche un cambio di utilizzo in mediana. Quindi per me Fagioli, Endur sono i giocatori che più potrebbero dirsi fra virgolette incedibili per quanto riguarda la Fiorentina del centrocampo. Poi ognuno la pensa come vuole, vedi, ci sono anche tanti che parlano di Mandragora come un giocatore potenzialmente in uscita. Io credo che insomma Mandragora chiaramente un po' di mercato lo dovrà avere, visti i tanti gol anche che ha segnato la Fiorentina, però non mi sembra ci sia la fila per giocatori come lui, come Brescianini, Fabiana, abbiamo parlato del Friburgo, ma insomma anche il mercato del centrocampo non sarà facile, e viceversa la Fiorentina però a centrocampo si sta muovendo. Abbiamo letto stamattina alla Gazzetta il nome di Unai come potenziale rinforzo in mediana, un giocatore che è retrocesso col Girona ma che è al mondiale titolare col Marocco, e poi sapete quanto insomma si sia già parlato e discusso e si continua a parlare in sede viola di Torsvet, giocatore che la Fiorentina potrebbe regalare a grosso come proseguimento della sua carriera dopo 2 anni al Sassuolo, con Torsvet che chiaramente vive come tutti i giocatori del Sassuolo un momento un po' particolare, con l'improvviso addio di Giovanni Cardevali, deus ex machina proprio del Sassuolo, che è passato alla Juventus lasciandosi in dote il fatto di aver già scelto l'allenatore, ovvero Aquilani, aver salutato grosso, ma anche mercato che è come quello del Sassuolo, che è sempre un mercato pieno di sorprese, se vogliamo, pieno di novità e pieno anche di cessioni quando ce n'è la possibilità di farle. Quindi vedremo effettivamente che cosa accadrà in tal senso intorno ai nomi del Sassuolo dopo che Giovanni Carnevali, come detto, ha lasciato a piedi fondamentalmente Nero Verdi, era stato lui a guidare anche la continuità dopo la scomparsa del patron Squinzi. Adesso il Sassuolo dovrà ripartire con la ricerca di un amministratore delegato nuovo che potrebbe essere scelto dentro alla Mapei, che è la società chiaramente di Squinzi, che di fatto è proprietaria dello stesso Sassuolo, con però anche la ricerca di un uomo mercato che faccia la differenza. Dopo l'addio di Carnevali, qualcuno aveva lanciato il nome di Goretti per quanto riguarda proprio il Sassuolo, ma insomma la nostra Luciana Magistrato ha approfondito il tema con Goretti, che pare assolutamente intenzionato ad andare avanti con la Fiorentina, tanto che dovrebbe arrivare anche il rinnovo di contratto per il dirigente, che ha colpito positivamente Paratici da quando è arrivato, quindi uno dei pochi ruoli dove lo stesso Paratici non sembra intenzionato a mettere mano, dopo l'arrivo di Morandi, dopo la potenziali cambiamenti nella comunicazione e anche nello staff medico, perché se ne parla molto della possibilità appunto che la Fiorentina aggiorni il discorso legato a i medici, lo staff che segue da un punto di vista medico la Fiorentina. Leggo qualche messaggio. Pietro, buongiorno. Circa il mercato dirò una banalità: vendere bene, comprare meglio, cosa riuscita poche volte, soprattutto nel ricomprare. E quello di Andrea è un messaggio che lui dice banale. Sì, è banale fino a che poi non c'è da metterle in pratica questo tipo di obiettivi, nel senso che la Fiorentina ha la necessità di vendere bene e comprare benissimo, parafrasando quelli che erano i messaggi di Italiano quando era in panchina della Fiorentina, perché comunque vendere bene ti può permettere poi di andare sul mercato anche con una forza economica diversa, ma soprattutto la Fiorentina potenzialmente partirà per il ritiro con 50 giocatori, cioè che è una roba assurda, tra ovviamente i giovani rientri dei prestiti, ma anche giocatori fatti e finiti che rientrano dopo anni infruttuosi e devono essere piazzati in uscita. Io sto citando sempre i soliti, ma questi sono Sottil, Richardson, Beltran, addirittura rientra Barak, cioè si sta parlando, poi chiaramente ci sono anche i giocatori più giovani, come si diceva prima, Matucci, Rubino e tutti questi ragazzi, Matucci meno giovani di quanto non lo sia Rubino e altri compagni di squadra, ma insomma c'è tanto mercato da fare in uscita, e da questo mercato la Fiorentina comunque un gruzzolo dovrà cercare di tirarlo fuori. L'altro giorno parlavo nell'editoriale di firenzeviola.it, che potete andare a leggere chiaramente sulle nostre pagine, ma potete andare a leggere anche quello, soprattutto quello di Tommaso Loreto sabato sera e quello di stanotte di Mario Tenerani. Ma insomma dicevo che la grande missione difficile di Paratici sarà quella di piazzare gli invendibili, che sono questa lunga schiera di giocatori che rientrano nonostante costi veramente esosi nel mercato dell'estate scorsa, con Pradè che ha fatto tanti acquisti e fatto anche però anche tante cessioni che purtroppo non hanno dato seguito per qualità al loro rendimento, tanto da rientrare tutti. Un altro per esempio sarà Zom, che è stato pagato 16 milioni di euro e che quindi non potrà essere svenduto e che potenzialmente potrebbe essere ceduto nuovamente in prestito o magari usato come pedina di scambio per il mercato in uscita e in entrata della Fiorentina. Michele ci scrive: buongiorno, facevo una riflessione sulla mancanza di giocatori viola al mondiale, pensare che avevamo i capitani di Argentina e Brasile è sconfortante, poi questo innamoramento per i giovani italiani non ha nessun supporto tecnico, come Docet. E io francamente, come dicevo prima, caro Michele, sono molto d'accordo. Ora io non voglio per forza prendere ad esempio, sapete, il Como, ma cioè di fatto le squadre forti si fanno con i giocatori forti, che vengano da Roma o che arrivino da Istanbul piuttosto che da Londra non cambia niente, cioè nel calcio globalizzato dei giorni nostri i grandi giocatori sono quelli che fanno la differenza, come l'hanno sempre fatta, ma purtroppo gli italiani spesso e volentieri non fanno rima con grande qualità, tanto da pensare a un potenziale ritorno in Europa con una squadra di soli italiani. Gli italiani forti si prendono, si tengono, si rilanciano, si fanno giocare più che volentieri. il dire si compra gli italiani tanto perché sono italiani, perché c'è da aiutare il movimento, del movimento Calcio Italia, non deve essere per forza la Fiorentina a riuscire a migliorare la condizione del calcio italiano. Non ho capito perché ci deve rimettere la Fiorentina per rilanciare un calcio di cui, a cui spesso e volentieri non è fregato niente a nessuno, soprattutto delle squadre forti, delle squadre di alta classifica. Non mi sembra facciano la corsa per avere più italiani in rosa tanto per aiutare il calcio italiano. Quindi capisco l'interesse che ha commesso, che aveva soprattutto Rocco commesso anche per la vicinanza verso la nazionale, tutto quello che è anche da emigrato un qualcosa che uno sente in modo maggiore, ma se poi bisogna fare business sui risultati sportivi bisogna capire che o compri giocatori italiani più forti che ci sono, ma più forti vuol dire quelli tutti che li giocano in nazionale e non è detto per forza che siano fortissimi visto la nazionale di questi tempi, oppure i giocatori si comprano dappertutto e non per forza solo nel nostro paese. Terminiamo la prima ora insieme con ricordandovi che potete mandare i vostri audio al 348-75-1393, anche i vostri messaggi, tra poco continuiamo a leggerli, e poi se volete chiamare 055-77-11-171, questo è Buongiorno Firenze, il buongiorno che Radio Firenze Viola da tutti i tifosi della Fiorentina. Torniamo tra pochissimo.
9: Radio Firenze Viola.
7: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
13: E sono in nacchero, fai bucamare clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io voglio lì via Mendola 23C, ogni volta il campere esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
7: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
14: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
7: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
14: Chiama senza paura l'813-47-87. 813-47-87.
7: Istitutogiglio.it.
14: Contattaci oggi stesso, 813-47-87.
15: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
7: Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale dei Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi. Gastronomia Debbie, dal 2019 a Novoli, sempre pronta a soddisfare i vostri palati con prodotti di alta qualità. Da noi troverete pane, schiacciata, formaggi, salumi e piatti pronti per le vostre pause pranzo. Il lunedì e il giovedì, la vera mozzarella di bufala campana. Tifosi Viola? Vi aspettiamo alla Gastronomia Debbie, in Viale Guidoni 91C, a Firenze. Da oltre 60 anni Chiardiruna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiardiruna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
16: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
17: Buongiorno dalla redazione.
18: È prevista per venerdì in Svizzera la firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, con la riapertura di Hormuz e la fine immediata delle ostilità, incluso anche il Libano. Sulla questione nucleare è prevista un'intesa definitiva entro 60 giorni. In caso contrario, Washington riprenderà gli attacchi, ha minacciato Trump. Il vicepresidente degli Stati Uniti Vance ha invece dichiarato a Fox News che l'accordo con l'Iran ha il potenziale per trasformare radicalmente il Medio Oriente per i prossimi 50 anni.
17: Intanto Regno Unito, Francia Francia, Germania e Italia sono pronte a revocare alcune sanzioni contro l'Iran dopo l'accordo raggiunto con gli USA per porre fine al loro conflitto. L'Iran non deve mai acquisire armi nucleari, siamo pronti a collaborare con USA, Iran e AIEA a tal fine, hanno affermato i leader dei quattro paesi in una dichiarazione congiunta, rendendosi pronti a revocare alcune sanzioni se l'Iran adotterà passi concreti e verificabili sul nucleare, chiedendo la riapertura urgente dello stretto.
18: E dopo l'annuncio della firma di un accordo di pace tra Iran e Stati Uniti, apertura in forte rialzo per i listini cinesi. In territorio positivo sia Shenzhen che Shanghai, che guadagnano rispettivamente il 2,03% e l'1,59%. Balza in avvio anche l'Hang Seng di Hong Kong, che avanza dell'1,10%. Prosegue il rally di Tokyo, dove il Nikkei sale al 5,30, e Seoul col Kospi che avanza del 4,72%. Il petrolio è in netto calo, il WTI perde oltre il 4% a 81,36 dollari al barile.
17: Spostiamoci al conflitto russo-ucraino, perché ci sono stati massicci attacchi aerei reciproci nella notte. I raid russi hanno colpito diverse città ucraine, tra cui Kiev, con 18 feriti, a Kharkiv, dove sono stati uccisi 5 soccorritori e altri 5 sono stati feriti mentre tentavano di spegnere gli incendi causati dalle prime esplosioni. Contemporaneamente la controffensiva ucraina ha colpito la Russia con i droni nella zona residenziale nella città di Tula, a circa 200 km da Mosca, provocando 3 morti e 3 feriti, tra cui un bimbo di appena un anno.
18: Ora una bambina di 7 anni è deceduta nel pomeriggio mentre era al mare con i familiari nella spiaggia di Marianello Alicata, in provincia di Agrigento. La bimba, che aveva già problemi di salute, è morta per un improvviso arresto cardiaco. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto in elisoccorso, non hanno potuto far altro che accertarne il decesso. La salma è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale San Giacomo d'Alto Passo di Licata.
17: Lo sport: Lewis Hamilton conquista la prima vittoria in carriera in Ferrari nel Gran Premio di Formula 1 di Barcellona-Catalogna. Il britannico centra il successo numero 106 della sua carriera e riporta la rossa di Maranello sul gradino più alto del podio. Secondo posto per la Mercedes di George Russell, terzo Lando Norris. Si ritirano quasi in contemporanea clamorosamente a 3 giri dal termine sia Andrea Kimi Antonelli che Charles Leclerc.
18: Era l'ultima notizia, più tardi.

0: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
1: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
3: E torniamo in diretta, questo è Buongiorno Firenze, il buongiorno che va a tutti i tifosi della Fiorentina da parte di Radio Firenze Viola, con i vostri messaggi, i vostri audio, la lettura dei giornali, chiaramente anche gli ospiti quotidiani della nostra rassegna. Pietro Lazzarini che vi sta parlando insieme a Stefano Cherubini di là dal vetro. Andrea Giannattasio tornerà lunedì prossimo dopo qualche giorno di meritato riposo. Questo per chi si fosse messo all'ascolto soltanto adesso. Prima di dare seguito alla lettura dei vostri messaggi, entriamo anche sulla Nazione, altro quotidiano che per la nostra lettura giornaliera di quelli che sono gli approfondimenti sul mondo della Fiorentina. Ferrari e Paratici, di nuovo a Firenze scatta il piano squadra di livello. Nel mirino gli esterni e la difesa, da Odogi complicato a Dragusin fino al possibile innesto di Kanté. Ecco la mappa del mercato. Questo è un pezzo scritto da Alessandro Latini. Summit terminato, Ferrari e Paratici nella giornata di oggi rientreranno a Firenze dopo il confronto con Giuseppe e Catherine Commisso e dopo aver concluso la loro parentesi americana a vedere dal vivo l'esordio del Brasile al Mondiale contro il Marocco. In città cresce l'attesa per il resoconto di quanto è stato atteso un punto stampa a metà della settimana, anche per capire in che direzione andrà il mercato estivo della Fiorentina. Se davvero l'obiettivo è quello di costruire una squadra importante, come confermato dal DS Viola in collegamento telefonico con la Festa Viola del Valdarno, lo capiremo presto. Di sicuro alcuni nomi circolati negli ultimi giorni vanno in questa direzione, profili come quelli di Ruggeri, Udogi, Dragusin, Nordon Caffè rientrano sicuramente in una logica di miglioramento, chi più chi meno certo, ma l'impressione è che Paratici voglia provare a costruire una squadra di livello guardando anche al mercato internazionale e non solo a quello italiano. Tante le operazioni da fare, l'estate vedrà la Fiorentina come una delle società più attive sul mercato, la ricerca è cominciata soprattutto sulle corsie laterali, con Paratici che ha già sondato una marea di candidature, si cerca un elemento di destra per l'eventuale dopo Dodò, ma non è scontato l'addio del brasiliano, se non arriveranno offerte importanti potrà anche rinnovare il contratto di un anno. Di certo dovrà arrivare qualcuno a sinistra, Ruggeri e Udogi le idee. In mezzo si è già parlato di Dragusin, così come di Ocoli, retrocesso in seconda serie con il Leicester, occasione che potrebbe essere colta al giusto prezzo. In mezzo al campo, occhio al nome di Mohamedou Kanté del West Ham, che continua a circolare, così come è sempre nei pensieri della Fiorentina Christian Torsvet. Il ritorno d'Italia di Paratici potrebbe accelerare almeno questa operazione, ma è sugli esterni offensivi che il casting è totalmente aperto, da Volpato a Coleoscio, passando per Cancellieri a O'Neill, esterno classe 2004 del NEC, nato in Olanda e con passaporto turco. È stato visionato dal vivo più di una volta dagli scout di Paratici, alla lista si è unito anche Isaac Bjerkebo, esterno offensivo svedese, classe 2003, in forza al Sirius, club che sta dominando il campionato svedese, autore di un brillante avvio di stagione con 9 gol e 2 assist in 10 partite. Mancano ancora i nomi in grado di accendere l'entusiasmo dei tifosi, ma di esterni ne arriverà hanno almeno 4 con Solomon, che rimane in bilico. I Viola aspettano una risposta dal Tottenham, con lo sconto sui 10 milioni pattuiti può rimanere in Viola. Poi c'è una sorta di editoriale, il commento di Giampaolo Marchini: per pensare in grande il nuovo corso Viola inizi con chiarezza. Il ritorno dei vertici Viola degli Stati Uniti deve coincidere con l'ora della chiarezza. La dichiarazione del presidente Giuseppe Commisso e di DS Paratici alla Festa Viola del Valdarno tracciano l'identikit di una Fiorentina che vuole costruire qualcosa di importante e che riconosce come una salvezza sofferta non rispecchi le reali ambizioni della città. Tuttavia lo stesso Commisso ha ammesso che le parole non bastano ed è proprio su questo concetto che si gioca la credibilità del nuovo corso. Per non ridurre lo slogan, non penseremo in piccolo, a una vuota formula retorica in vista del centenario. La società deve operare con coraggio ed efficacia, mettendo al centro della programmazione sia la sostenibilità economica sia l'innalzamento del tasso tecnico della rosa. Ultima raccomandazione, suggeriamo uno shakerato decaffeinato per dare sollievo a quest'estate che si preannuncia calda e laboriosa, per evitare inutili fibrillazioni. Questo è il consiglio di Giampaolo Marchini. Poi ancora approfondimento di Andrea Giannattasio: Morganti si prende il Viola Park, è partito il conto alla rovescia, l'accordo ufficiale con l'ex DS del Catanzaro con il rientro dei dirigenti degli Stati Uniti coordinerà tutte le strutture, conto alla rovescia per l'arrivo di Paolo Morganti al Viola Park, quella che fino a pochi giorni fa era poco più di un'indiscrezione ormai destinata a trasformarsi in realtà. L'ex direttore generale del Catanzaro è pronto a entrare ufficialmente nell'organigramma della Fiorentina con un ruolo strategico nella gestione del centro sportivo di Bagnarripoli. Per la firma, salvo sorprese, bisognerà attendere ancora qualche giorno, ovvero il rientro dagli Stati Uniti del direttore generale Ferrari e del direttore sportivo Paratici, attesi in Italia tra stasera e domani. Per il dirigente non si tratterà comunque di una scoperta assoluta. Morganti ha infatti già avuto modo di visitare Villa Park in luglio del 2023, quando accompagnò il Catanzaro in occasione dell'amichevole disputata a porte chiuse contro la Fiorentina. All'epoca il centro sportivo non aveva ancora ottenuto la agibilità necessaria per ospitare il pubblico, ma quella visita gli consentì di conoscere da vicino una struttura che presto sarà chiamata a gestire sotto il profilo operativo. La missione affidata al club sarà infatti ampia e trasversale. Morganti dovrà coordinare tutte le aree sportive del Viola Park, dalla gestione quotidiana dei campi alla programmazione degli interventi di manutenzione, passando per la rizzolatura dei terreni e l'organizzazione delle superfici utilizzate delle varie squadre viola. Non a caso il primo compito che lo attenderà sarà una verifica approfondita dello stato dei 12 campi presenti all'interno del centro sportivo, sia quelli in erba naturale che in sintetico. Nel perimetro delle sue responsabilità rientreranno anche le palestre e gli spazi dedicati alla preparazione atletica. Il suo ingresso comporterà una ridefinizione delle competenze interne. Il team manager Ottaviani verrà alleggerito da una serie di incombenze operative seguite finora in prima persona, mentre resterà invariato il ruolo di Alessandro D'Angelico, operation e facility manager, che continuerà a gestire tutte le funzioni del centro sportivo non direttamente collegate all'attività sportiva. Questo per l'arrivo anche di Morandi. Poi brevemente Amoruso Lorenzo in corona grosso, con lui puoi ricostruire, e terrei Ken De Gea, l'ex difensore viola, ruota libera tra mercato futuro e mondiale senza Italia. Sabato 27 il matrimonio con Afarin Mizrahi, per me grande emozione e attesa. E poi di spalla un altro pezzo dedicato alla primavera, in questo caso sempre di Andrea Giannattasio, duello Parolo Diamanti per il post Galloppa. Potete tranquillamente leggere l'approfondimento in merito uscito un paio di giorni fa, sempre a firme Giannattasio, soprattutto su firenzeviola.it. Prima di andare avanti

0: Buongiorno Pietro.
1: Buongiorno.
0: Ma a me non piace questo nuovo corso di calcio storico. Beh, poi per il resto complimenti a chi ha vinto. Però così, secondo me non è più calcio storico. Però ognuno goda se ritiene di godere.
1: Vabbè, ora quello godere o no, è che una squadra che vince gode della vittoria, poi chiaramente che ci sia qualcosa che stona, soprattutto con vittorie così larghe, naturale. Anche mi dai l'assist in questo modo per andare a leggere l'approfondimento della nazione brevemente, anche perché non è un tema che magari interessa a tutta la nostra platea di tifosi viola, ma che per noi fiorentini è un qualcosa di importante, anno dopo anno, una tradizione che si porta avanti cercando di salvaguardare quella che è la storia. Ma certo, quest'anno c'è più di una polemica, la nazione, il calcio storico si interroga, una valanga di calcio in fotocopia, si infiamma il dibattito sulle regole. Record di marcature di espulsione, dominano gli schemi, l'allenatore azzurro Marcello Segundo, così non va. Prima di leggere le due versioni contrapposte di due interviste, leggo velocemente: 46 calci e mezzo in 100 minuti, ma anche una valanga di espulsioni ed infortuni. Lavoro per il VAR dei giudici della manifestazione in vista della finale del 24 giugno tra rossi e azzurri, ma anche lavoro per la Digos, che dovrà approfondire alcuni momenti della partita di sabato, ma anche l'episodio di uno sfondamento avvenuto ai varchi d'ingresso della curva di Santa Maria Novella. Supporter rossi, forse senza biglietto, come documentato da alcuni video, hanno forzato il cordone del controllo e ci sono state cariche della polizia. Ma a tenere banco è il dibattito sul nuovo calcio storico. Rispetto al passato si segnano valanghe di calce, sono stati disciplinati gli scontri anche a tutela delle comunità degli stessi calcianti. Un accorgimento come quello di far rispettare la regola del disingaggio dei placcaggi dopo ogni rimessa dalla palla in gioco. Nelle due semifinali appena disputate si è dimostrato parecchio ostico da mettere in pratica. Le segnature sono sì tante, ma nessuna resta in mente perché tutte fotocopia, galoppata nello spazio e palla depositata in caccia. Poi sono arrivate a caldo su Toscana TV le parole dell'allenatore azzurro Marcello Segundo: le regole vanno riviste, ha tuonato il brasiliano espulso poco prima dall'arena, è una manifestazione unica al mondo, ha aggiunto: sospendere la partita e mandare tutti a casa 5 minuti prima della normale fine della gara significa che qualcosa non va, non si capiscono molte espulsioni, è un problema grande, il calcio storico adesso non è così attrattivo. Poi appunto da una parte all'altra Letizia Perini, assessora alle tradizioni popolari: le norme sono giuste, oggi vince la tattica. Queste le dichiarazioni appunto della Perini. Per esempio, già dalla gara tra verdi e rossi finita 22-2 sono fioccate le polemiche dei vecchi calcianti che ricordavano sfide combattutissime e potevano anche finire 2-1, e si incolpano le nuove regole. Beh, guardi, risponde la Perini, le regole sono così da 10 anni, io parlerei piuttosto di tattica dei colori, che evidentemente è molto vincente, il regolamento è chiaro e consente solo il testa a testa e non il 2-1 o peggio anche 5-1. Quindi la tattica adottata è quella di affrontare un avversario e poi andare avanti con il placcaggio liberando il gioco. Pienone sugli spalti, soddisfatta molto, pensi che con i 700 posti in più allestiti quest'anno abbiamo raggiunto una capienza di 5.600 spettatori. E poi l'obiettivo è perseverare la nostra tradizione, giusto far conoscere il calcio storico ma senza snaturarlo. Questo è quello che comunque ha dichiarato Letizia Perini. Contrapposto il pensiero di Gianluca Lapi, storico giocatore calciante dei Verdi, che rilascia queste dichiarazioni: non posso dar torto a chi dice che una partita così non può piacere a nessuno, si parla di Verdi contro Rossi, i cazzotti servono per imporre il gioco, ma poi appunto si gioca, le botte a oltranza non giovano a nessuno. Hanno esagerato, sì, sia i verdi che i rossi, se straperdi o stravinci che senso ha darsele fino alla fine? Ai suoi tempi era diverso? Sì, giocavamo senza regole perché nel sabbione ci autoregolavamo da soli. C'era lo scontro, certo, ma il cavaliere va rispettato, il gioco nella sua durezza è lealtà. Con le nuove regole, i placcaggi infiniti, alla fine giocano in 5 per parte, niente triangolazioni, belle azioni, spunti, tiri da lontano. E poi ovviamente si ricordano anche i suoi tiri leggendari, che con di male, essendo anche un portiere di calcio, lanciava da lontanissimo. Non voglio usarmi, ma nel sabbione come nella vita servono personalità, coraggio e leadership. Prima c'era più calcio, oggi molto più rugby. Ma mi faccio aggiungere una cosa: sulle espulsioni sono troppe, 5 verdi allontanate e qualcuno non aveva neanche fatto niente, di che quando perdi tutti questi uomini la partita è già finita. Io farei diversamente, tutti in campo fino alla fine e poi magari punisci con una squalifica severa chi ha sbagliato. E poi una piccola chiosa sui prezzi: che sono fino a oltre 130 euro per la tribuna all'ombra. Ormai con la televisione il gioco è seguito in tutto

0: tutto il mondo e i prezzi salgono. Questo è il commento laconico con cui conclude questa battuta Gianluca Lapi. Quindi, insomma, pensieri contrapposti sulle regole del calcio storico. Allora, purtroppo a Fish gli sto facendo venire sonno e sa come fare, cambia canale. Per tutti gli altri che vogliono continuare a seguirci, sapete che il numero è quello: 348-7513-933 per i messaggi audio e di testo. Buongiorno Pietro, il mercato lo decide la famiglia Commisso, sono loro che mettono i soldi, poi Paratici può fare il suo, ci sono tanti nomi, guardate, giocatori marocchini e giapponesi, è intriganti queste due nazionali. Giappone secondo me è una di quelle che potenzialmente può essere una delle sorprese di questo campionato del mondo, già affermato sul 2-2 l'Olanda, che è una delle squadre comunque da sempre più in vista per quanto riguarda le nazionali, squadra che ha tantissimo talento da poter mettere in mostra anno dopo anno, che purtroppo per l'Olanda spesso e volentieri non è riuscita a portare in fondo delle vittorie, ma aver fatto questo 2-2 proprio contro gli Orange, insomma, per il Giappone è qualcosa di assolutamente importante. Allora, noi andiamo avanti come sempre anche con i primi ospiti della nostra rassegna stampa, del nostro Buongiorno Firenze, e oggi diamo, come di consueto, lunedì c'è da dire, il buongiorno ad Andrea Trapani. Buongiorno Andrea.
1: Buongiorno Pietro, un saluto a tutti.
0: Allora, questa settimana parte con la curiosità vista di questa conferenza che si dovrebbe tenere probabilmente giovedì, mi viene da dire, ancora non è certo, ma insomma sembra che poi Paratici e Ferrari parleranno appunto alla stampa proprio in quell'occasione, che servirà anche per fare il punto un po' su quello che è accaduto in questi giorni nell'ormai famoso viaggio negli Stati Uniti, culminato con questo, concluso con questa visione da parte di Paratici della partita tra Brasile e Marocco, dove tra l'altro per la Gazzetta già si sarebbe messo gli occhi su un calciatore, in questo caso Unai, che è retrocesso col Girona. Beh, io intanto per rompere il ghiaccio ti chiederei davvero, siccome siamo a lunedì e a te spesso va il compito di dare un po' il là alla settimana che arriva, quanto interesse hai verso questa conferenza stampa, cosa ti intriga di più, perché comunque insomma si è capito che quantomeno le linee guida per il prossimo futuro sono uscite proprio da questo incontro.
1: L'interesse è notevole, perché anzi bisogna ringraziare una cosa, Pietro, tutti noi, che i tifosi Viola e Valdarno si sono ritrovati e ci hanno fatto avere a tutto il mondo della Fiorentina, diciamo così, un anticipo di quello che potrebbe essere stato l'oggetto della discussione tra Commisso e Paratici, perché fondamentalmente in quel saluto, leggendo tra le righe, si capisce che la voglia di fare una Fiorentina importante sia al centro dell'attenzione, e non è scontato questo, perché alla vigilia del viaggio tutti noi opinionisti, tifosi eccetera ci siamo cervellati per capire di cosa avrebbero parlato, perché è stato irrituale, diciamo, andare in America. Poi capisco che il figlio di Commisso si trova in una situazione molto più grande di quanto possa essere normalmente, perché si è ritrovato a ereditare una holding che ha, tra le varie cose, anche una squadra di calcio, quindi immagino in pochi mesi lui abbia avuto molti impegni. Però diciamo così, eravamo abituati che il presidente veniva a Firenze, non che i rappresentanti andassero a New York. Quindi secondo me ci sono state tante ipotesi. Io ti posso dire che secondo me hanno parlato anche di una questione economica molto importante. Non so se sarò presente giovedì alla conferenza, ma se ci fossi lo chiederei, che è la questione stadio, perché essere grande per la Fiorentina in questo momento significa anche risolvere questo immenso cantiere che limita non solo la partecipazione del pubblico, ma limita anche una visione del futuro, perché i soldi da investire sono tanti per concludere il franchi e renderlo tra virgolette redditizio, ma lo dico nel senso buono, non voglio fare il solito contabile della Fiorentina. Questo stadio va risolto, va finito, e la Fiorentina, diciamo, non ci deve rimettere soldi con una volta finito. Quindi secondo me questa è stata una questione importante, perché c'è una scadenza che è quella di luglio, che riguarda la società, il comune, riguarda tutti i fondi. Secondo me questa è stata una delle parti più importanti, ma tornando tifoso, non ho finito, diciamo, è la parte più noiosa. La seconda è che spero ci possano dire quali sono gli obiettivi in campo sportivo, se sarà una stagione in cui la Fiorentina tenta subito di tornare in Europa, se farà investimenti importanti, se terrà il blocco dei giocatori italiani. Insomma, sono molto molto curioso.
0: Eh beh, tanto ovviamente inizia adesso un percorso lunghissimo, perché poi è chiaro che questo mercato estivo sarà leggermente diverso rispetto agli anni, gli altri anni, perché col mondiale, il super mondiale, il mondiale extra large, il mondiale della noia finora, mi viene da dire, comunque proporrà un mercato molto in là con il tempo, quindi non credo che prima del 20 luglio si muoveranno grandi cose in giro per il mercato internazionale, a parte quei club come Real Madrid che dicono vabbè, oggi prendo Cucurella, spendo 60 milioni di là, domani prendo Dumfries, ne spendo altri 50, però quello è un mercato che non riguarda il mondo della Fiorentina. Certo è che già da oggi bisogna fare il conto con le priorità. La domanda di oggi è molto banale quanto interessante per chi segue il mercato come me, per capire anche i nostri tifosi come sono schierati da questo punto di vista, cioè qual è la priorità attuale del mercato della Fiorentina da oggi a fine luglio. Secondo te qual è la priorità che la Fiorentina si deve imporre nella costruzione della squadra di Grosso?
1: Secondo me deve trovare la quadra con Ken. La fine di luglio, tra l'altro, coincide anche con la fine della parentesi della clausola, che comunque rimane con Ken sempre questo periodo. È stato un contratto particolare, quindi ogni anno abbiamo questo parentesi temporale in cui bisogna vedere se arriva qualcuno con quella cifra. Diciamo che la stagione di Ken di quest'anno rende queste settimane piuttosto semplici da passare, perché onestamente secondo me nessuno viene a pagare la cifra della clausola dopo la stagione che ha fatto. E la seconda cosa è la Fiorentina deve trovare due o tre elementi per ricostruire il centrocampo o mantenerlo più forte, visto che abbiamo comunque Ndur e Fagioli che io terrei come elementi fissi, e soprattutto sapere qual è la Fiorentina che ha in mente Grosso. Per intendersi, la difesa è importante, lo abbiamo visto quanto lo è stata con Pioli, purtroppo in senso negativo, perché se Pioli vuole giocare con gli esterni servono degli interpreti, se non vuole giocare con gli esterni ne servono degli altri, e questo secondo me mina gli equilibri di un reparto, quello difensivo, che secondo me lo scorso anno, la scorsa stagione, il cambio tattico che ha fatto la Fiorentina con il nuovo allenatore poi ha portato, diciamo così, ad avere difficoltà durante tutta la stagione, perché il buon Vanoli in realtà ha fatto l'artigiano che è andato a riparare una ferita che era molto profonda. Anche nel mercato di gennaio, se ce lo ricordiamo, siamo andati a intervenire prendendo quello che trovavamo, quindi è stata una Fiorentina che secondo me ha sofferto molto la scorsa stagione, e secondo me il vero protagonista stavolta deve essere parateci con Grosso, e diciamo che è la garanzia che mi fa stare tranquillo per il prossimo mercato, per trovare questa cesura, perché Grosso non è il nome che ci sta facendo sognare, però Grosso è una persona che è molto legata a Paratici, e visto che il mercato va fatto tra il dirigente e il reparto tecnico, diciamo che questa spero sia quest'anno, al contrario dello scorso, la carta da giocare in questo mese di luglio, che poi, l'ho detto su, grazie al mondiale probabilmente i giocatori arriveranno ben oltre anche secondo me l'esordio in Coppa Italia.
0: Probabilmente andrà davvero così. Ti volevo anche chiedere se questo mercato in uscita così complesso, io l'ho definito su firenzeviola.it il mercato degli invendibili per certi versi, perché ci sono veramente giocatori acquistati per cifre enormi che devono essere in qualche modo piazzate in uscita, e per ora insomma un mercato non certo molto vivo, a parte forse intorno a Dodò, che sì certo tante voci, e poi però a quagliare mi sembra siano sempre gli altri. Ti preoccupa un po' questo mercato degli esuberi?
1: Mi preoccupa di più se fossi a fare i conti del bilancio della Fiorentina, perché ho visto il tuo articolo, ho letto e mi sono fatto un calcolo mentale di tantissime, troppo, un'esagerazione di minusvalenze che pesano tantissimo a livello contabile. Però il mercato degli invendibili ce lo siamo creati da soli, quindi Paratici non ha nessuna colpa, però se lo ritrova lì la Fiorentina, secondo me, diciamo così, sarà l'occasione anche per avere contatti con gran parte dei club italiani e internazionali, perché questi giocatori andranno piazzati. Alcuni sono facili, alcuni sono difficili, alcuni, penso Beltrán, voglia tornare in Argentina, quindi ci sono tante situazioni e tante storie. Non sarà facile, però abbiamo il bicchiere mezzo pieno. Ieri è arrivata la notizia che ci saranno ben 3 squadre di Serie A che sono costrette a fare il mercato a zero. E noi in col mercato degli invendibili diciamo che siamo un capellino sopra loro, perché al di là della battuta significa che comunque la Fiorentina avrà la possibilità di recuperare parte di quegli investimenti. Saranno reinvestiti o meno, quello lo scopriremo in conferenza, però è un problema che esiste da tempo, perché abbiamo creato rose troppo grandi e ogni anno abbiamo rivoluzionato il progetto tecnico. Basti pensare a quanti attaccanti prima di Ken sono passati in pochi mesi. Abbiamo provato qualunque soluzione, Jovic, Cabral, appunto Beltrán che ho nominato prima, poi abbiamo provato a mettere il regista che giocasse in avanti. Insomma, la Fiorentina i giocatori li ha comprati, il problema è che non si sono rilevati utili a nessun tipo di progetto, e questa potrebbe essere una delle domande che dovremmo fare, perché la Fiorentina in questi anni ha fatto tanti mercati, ha il mercato degli elefanti che sono quelli che si sono addormentati al Viola Park, sono tanti, e non ha costruito particolarmente niente di concreto con nessuno di questi nomi. Quindi questa secondo me è una riflessione che bisogna fare, e diciamo più che Paratici e Ferrari forse servirebbe proprio la famiglia Commisso, che rispondesse perché si è trovato a spendere così tanti centinaia di milioni per poi incassare poco e niente.
0: Eh sì, è una riflessione da fare assolutamente. Cara Andrea, ti saluto, ti auguro buona settimana in salsa viola o in qualsiasi salsa tu voglia, mondiali sicuramente, e poi ci risentiamo come di consueto nei prossimi giorni. Grazie mille.
1: Perfetto, un saluto a tutti i tifosi viola.
0: Andrea Trapani, grazie mille anche a lui per il suo intervento, ormai è diventato un'abitudine per quanto riguarda il nostro lunedì. Adesso ci dobbiamo fermare, tra poco ancora insieme, ultima parte di Buongiorno Firenze, poi c'è già carichissima a molla Dario Baldi di là dal vetro, cavoli vostri, perché in presenza diventa anche più irruento, cattivo, brutto, sporco, no sporco no, dai sporco, una delle poche cose che non gli devo riconoscere, però tutto il resto sì, quindi tra pochissimo e ci avviamo verso C'è Polemica.

0: radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Gelateria La Rotonda. Da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità! Potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
1: Io sono il grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi va che ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli, e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'autofficina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi. Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute.
2: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
3: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
4: A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica.

0: Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni chiamare 055 71 69 52.
1: Radio Firenze Viola.
2: Incoming message.
3: Leggila, ascoltala, guardala.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord variabilità sulle Alpi orientali con rovesce temporali in locale sconfinamento pomeridiano tra alta pianura veneta orientale e Friuli. Sole altrove, temperature in calo, massime tra 27 e 31 gradi. Al centro tempo stabile e ben soleggiato su tutti i settori, pur con qualche sparuta nube ad evoluzione diurna sull'Appennino. Temperature in calo, massime tra 28 e 31 gradi. Al sud ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche sottile velatura in transito al mattino. Temperature senza variazioni, massime tra 29 e 34 gradi.
5: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
6: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
7: Contattaci telefonicamente al 333 579 5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
6: Ti stiamo aspettando!

0: guardala.
1: Radio Firenze Viola. Eccoci qua, torniamo in diretta. Questo è Buongiorno Firenze, il buongiorno che va a tutti i tifosi della Fiorentina da parte di Radio Firenze Viola, anche oggi insieme fino alle 9 con la chiusura di In Giro per il Mondo a cura di Chiara Andrea Bevilacqua, ma ancora qualche minuto da stare insieme in questo Buongiorno Firenze, soprattutto per dare il là alla settimana come sempre con un bel caffè nero bollente.
2: Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente.
1: Buongiorno Luca Calamai.
3: Ciao Pietro, buongiorno. Allora, sono reduce da una serata fantastica, una di quelle che consiglio di vivere a chiunque ha un minimo di colore viola addosso. La festa Viola Club Valdarno è stata veramente un come risuffarsi dentro un'appartenenza ed è stato anche importante perché da giorni ci chiedevamo quale sarà il risultato del il summit americano. Ovviamente gli interventi di Giuseppe Commisso e Paratici alla festa sono stati interventi, vorrei dire quasi di maniera, senza entrare nel cuore delle varie decisioni, però un messaggio è stato ribadito da entrambi in maniera chiara. È sparita la parola ambizione, ma si parla di costruire la miglior Fiorentina, e allora, poiché la miglior Fiorentina non può essere certo una squadra da ottavo, nono, decimo posto, la riflessione è che l'idea di una Fiorentina ambiziosa è rimasta anche nella versione di Giuseppe Commisso, ereditata dal padre. Quindi la partenza è positiva, detta in un momento di grande voglia di Fiorentina. A questo punto non ci resta entrare nei dettagli e qui bisognerà aspettare la conferenza stampa di Paratici.
1: Grazie mille Luca, ci sentiamo più tardi. Allora, sì, certamente in linea comunque quello che di fatto abbiamo ascoltato in questa versione telefonica di Giuseppe Commisso e Paratici dalla festa del gruppo Valdarno a Loro Ciuffenna sabato sera, è comunque la conferma di una Fiorentina, in quanto riguarda i proprietari, che vuole fare le cose fatte nel modo giusto, che vuole far crescere la Fiorentina con ambizione, con giocatori forti, con anche una sostenibilità necessaria ovviamente per tenere una società importante come la Fiorentina anche lontano dai guai economici, come purtroppo abbiamo visto, purtroppo per fortuna, nel senso che se ne frega se altre squadre come la Lazio non possono fare mercato, però ecco, sicuramente l'obiettivo della Fiorentina pare essere questo, ovvero quello di trovare una strada economicamente sostenibile per avere una squadra però forte e che grazie al lavoro e alla competenza di Paratici possa tornare ad essere una realtà di livello nel nostro calcio, nel calcio italiano. Allora, Nico Tempest ci chiede chiarezza sugli ex proprietari del Tottenham che potrebbero trattare la Fiorentina, voce un po' di realtà. Allora, abbiamo già detto che quello che è la nostra quello che sappiamo noi è che la Fiorentina non ha assolutamente avuto contatti per la cessione del club con Daniel Levy, che di fatto era uno dei proprietari del Tottenham, che ha venduto sì le proprie quote, quasi tutte le quote del Tottenham pochi giorni fa, e che possibilmente può darsi che si trovasse negli Stati Uniti, a New York in questi giorni, anche perché c'è il mondiale, perché comunque gli affari, lui è inglese, ma lo potrebbero portare negli Stati Uniti, lo portano negli Stati Uniti spesso e volentieri, e se ci sono stati effettivamente contatti, però non sono stati legati alla cessione del club quanto a contatti amicali eventuali con lo stesso Paratici, con cui ha collaborato per mesi per quanto riguarda il Tottenham e la loro esperienza appunto a Londra. Antonio dice: non credo che ci sia una prima priorità, dovendo coprire diversi errori fatti nei mercati precedenti. La risposta alla nostra domanda di oggi. Mario dice: vendere e comprare per fare una squadra da quinto sesto posto, sacrificando anche personaggi come Gudmundsson e Ken, che della Fiorentina non interessa entrambi nulla. Poi Giovanni da Campi: più di una volta ho sentito dire che la Fiorentina dovrebbe ricucire il rapporto con Ken, ma vorrei capire fondamentalmente dove la Fiorentina ha sbagliato per cui il giocatore si sente così in dovere di avere anche delle richieste, no? Io in realtà, Giovanni, credo che tu abbia frainteso il fatto di ricucire, la Fiorentina dovrà fare un po' da intermediario per far ricucire il rapporto tra Ken e la piazza, soprattutto perché fondamentalmente le assenze prolungate, qualche assenza dallo stadio, questo anche infortunio prolungato che comunque l'ha portato fuori dal rientro dopo la debacle con la nazionale, ha giocato una partita e poi non si è più visto. Sono tutti temi che, se dovesse restare il giocatore alla Fiorentina, è chiaro che ci aspettiamo che la Fiorentina trovi il modo anche di ripresentare in qualche modo lo stesso Ken al proprio pubblico senza danni, ecco, perché comunque quello che è accaduto, un po' di danni li ha fatti. Stefano ci manda una lunga lista di giocatori che si potrebbero acquistare, difficile da leggere, caro Stefano, ma prendiamo spunto da quello che ci scrivi. Paola dice: la risposta sarebbe tutta la rosa, ma al primo posto la difesa, che non ha qualità. Nessuno di questi è un degno titolare. Quindi la Paola dall'Isolotto ripartirebbe con una lunga e profonda diciamo cambiamento, rivoluzione in difesa. Poi abbiamo un altro amico che non si firma, ma che vedo si chiama Cosimo, che ci dice: buongiorno Pietro, la priorità per me è il centrocampo, non all'altezza, hai solo Mandragora e Fagioli. Quindi per Cosimo sono solo questi due i giocatori che potrebbero rappresentare la Fiorentina in chiave di centrocampo, gli altri evidentemente non li trova all'altezza di un progetto futuro in chiave viola. Fabrizio dice: qual è la priorità? Tutto. E noi, prima di proseguire ascoltando anche i vostri messaggi, oltre a quelli che ci state continuando a mandare, continuate a scriverci 348 75 13 93, andiamo a leggere anche La Repubblica e il pezzo dedicato oggi alla Fiorentina. Dal piano per Dragusin alla conferma di Ndur nasce la nuova Fiorentina. Dopo gli incontri a New York appare più chiara la strategia della società, un rilancio per dimenticare l'ultima deludente stagione. Questo è l'articolo scritto da Giovanni Sardelli. Dopo la missione americana della dirigenza viola, Ferrari e Paratici sono ripartiti per l'Italia al termine di una settimana densa di incontri con la presidenza, piani stilati e partite del mondiale viste dal vivo come Brasile-Marocco. I tifosi hanno fame di informazioni dopo una stagione così deludente, per questo in settimana, forse già giovedì, una conferenza del club dovrebbe spiegare le linee guida emerse nei vertici newyorkesi. Qualcosa però inizia a filtrare, le parole del presidente e direttore sportivo provano a rassicurare il popolo viola sul futuro che sta nascendo. Stiamo facendo di tutto per cercare di costruire la miglior squadra per Firenze e per la Fiorentina, ha detto il DS Paratici alla quarta festa viola del Valdarno un paio di sere fa. Vogliamo costruire una Fiorentina degna della sua storia, degna dei suoi tifosi e degna del futuro che tutti vogliamo, guardando avanti con coraggio, unità, con l'ambizione che questa città e questo club meritano. E ha fatto eco il presidente Giuseppe Commisso con un videomessaggio al medesimo evento. La speranza quindi è che, dopo giorni in cui negli ambienti dei tifosi si sentivano concetti solo volti alla riduzione del monte ingaggi, alle spese contenute dalla cessione dei big, dalle riunioni degli States, sia invece emersa una volontà di investire e rilanciare per affrontare con propositi adeguati la stagione del centenario. Ovvio che per la certezza servano i fatti, ma i nomi che Radio Mercato ha iniziato ad accostare alla Fiorentina negli ultimi giorni porterebbero dritti verso questa soluzione. Tra fine maggio ed inizio giugno, infatti, intorno alla squadra viola circolavano profili di potenziali acquisti decisamente poco attraenti, con costi, curricula ed ingaggi dei calciatori decisamente contenuti. Da qualche tempo invece sentire di una Fiorentina interessata all'esterno sinistro dell'Atletico Madrid ed ex Atalanta Matteo Ruggeri, classe 2002, al laterale destro del Genoa Brooke Norton Caffi del 2004, alla stellina dell'Under 21 Luca Coleoscio 2004, dal centrale rumeno del Tottenham Dragu Dragusin 2002, è una discreta musica per le orecchie viola. Giovani, forti e, come disse Paratici in sede di presentazione, dal profilo internazionale. Nessun entusiasmo, per carità, al momento si tratta solo di voci o sondaggi e nessuno di loro è approdato in casa viola. Per questo, dopo le parole serviranno ad appunto i fatti. Per Dragusin, ad esempio, non ci sono ancora vere e proprie trattative in corso, ma il profilo piace da tanto. In tutto questo resta fattore decisivo anche la capacità di cedere possibilmente bene tutti quei giocatori che non sono reputati funzionali, trattenendo coloro sui quali si è invece deciso di puntare, come Ndur, il calciatore viola che ha più richieste sul mercato, ma anche quello che da subito ha colpito il nuovo direttore sportivo. Il centrocampista non è uscito a costo di dover rinunciare a molti denari, e Paratici lo sta ripetendo anche ad alcuni big che si sono fatti avanti con Grosso e lo utilizzerà da mezzala nel centrocampo a tre. La stagione del centenario si avvicina, ha detto Commisso, ma non deve essere soltanto una celebrazione del passato, quanto l'inizio di un futuro più forte. Musica per le orecchie dei tifosi, che poi però va suonata. Per presentarsi all'inizio del ritiro il Vela Park, verosimilmente dal 7 all'8 luglio, con la squadra pronta a far dimenticare il triste precedente, il triste recente passato della stagione appena messa in archivio. Questo è quello che ha scritto Giovanni Sardelli su La Repubblica. Noi intanto però diamo anche il buongiorno a Nicola, che ci ha chiamato allo 055 77 11 171. Ciao Nicola.
0: Ciao Pietro, come stai? Tutto bene?
1: Bene, bene,
0: allora
1: bene.
0: Ci sentiamo.
1: Bene,
0: senti,
1: bene.
0: Volevo un parere da te, che sei un esperto di mercato, noi ci siamo sempre sentiti, ma su Sky continuano sempre, tutti i giorni, a dire questa storia di Ruggeri.
1: Sì.
0: Ora, francamente, diciamo che Ruggeri, io l'ho visto su Instagram, mi sembra molto legato allo stile dell'Atletico Madrid, insomma si sente un calciatore molto in sintonia con quelli che sono i dettami di questa società, di questa squadra e di quello che ha trasmesso l'allenatore. Ma secondo te, che sei molto esperto nel mercato, insomma io ti seguo sempre in tutti i tuoi interventi, questa storia, come mai Sky continua a dire questa cosa quando le probabilità, sia per il fatto dell'ingaggio che è molto elevato, quello di Ruggeri, ma anche per il contesto, perché lui giocherà in Champions il prossimo anno, ecco, non giocherebbe in nessuna competizione europea, e questa notizia loro la rimarcano sempre, oltre ovviamente altre voci, che ora si parla del terzino dell'Udinese, di altri.
1: Beh, ancora un altro livello molto alto comunque, cioè dici Udoji che è andato al Tottenham?
0: Sì, parlano anche di questi calciatori. Ora, l'intervento che ha fatto Paratici nella festa, dove ho visto che c'eri anche te, sicuramente è una cosa che ci dà fiducia, speranza per il futuro. L'ha rimarcato ora anche Luca, infatti per me è una cosa molto importante. Però non riesco a capire questa situazione di Ruggeri, insomma di questi, ma gli altri nomi sono anche comunque abbordabili, ma Ruggeri come lo vedi te? Ecco, volevo un parere da parte tua, che sei un esperto di mercato.
1: Molto volentieri, buona Nicola.
0: Buona giornata e buon lavoro. Ciao, ciao Pietro.
1: Ciao Nicola, grazie anche a te per aver chiamato. Beh, io da quando è uscito l'altro giorno il nome continuo a fare fatica a capire come può essere fattibile un'operazione del genere. Allora, di solito quando escono nomi di questo tipo le strade sono due: o la Fiorentina ha trovato una breccia nell'Atletico Madrid che vuole magari cedere in prestito il calciatore, quindi con questo tipo di presupposto la Fiorentina può provare effettivamente a prenderlo. Certo, deve convincere un ragazzo che ha fatto la Champions fino a nella sua fase conclusiva a lasciare una squadra da Champions per tornare in Italia in una squadra che è inferiore alla squadra che ha lasciato nel momento in cui è andata all'Atletico Madrid, ovvero l'Atalanta, quindi molto complesso secondo me. E l'altra invece è che anche il procuratore, che in un momento evidentemente dove l'Atletico Madrid ha messo un po' alla porta il suo ragazzo per vari motivi, può essere perché vogliono rinnovare la fascia, perché vogliono cambiare, perché vogliono trovare qualcosa di diverso, monetizzare, questo ovviamente è di interesse per l'Atletico Madrid e non per noi, allora fa circolare il nome mettendolo a fianco anche a squadre come la Fiorentina, che ha un profilo comunque internazionale riconoscibile, e poi cercando acquirenti di un altro livello, che vedendo la Fiorentina accostata all'Atletico, a Ruggeri, pensano di poter prenderlo magari in modo più facile, più semplice. Questo è quello che mi sono immaginato io, quello che ho pensato io davanti a una proposta di questo tipo. Un po' come per Udoji, che è vero, è stato molto infortunato. Infatti oggi Niccolò Santi su Credo lo Sport di questo nome ne parla, dicendo che l'apertura potrebbe essere quella legata al prestito, perché è stato molto infortunato. Allora, se Tottenham volesse liberarsene per vedere se si può rimettere in forma, la Fiorentina si potrebbe inserire. La mia domanda era relativa all'ingaggio del giocatore, che è superiore ai 2 milioni e mezzo di euro, e quindi comunque è un ingaggio importante, pesante, pensando al fatto che la Fiorentina però vorrebbe abbassarlo questo monte ingaggi. Ecco, ci sono delle piccole aperture di speranza su queste operazioni, legate anche alla caratura internazionale di Paratici, ma la messa in pratica la trovo veramente complessa. Allora, noi dobbiamo veramente correre per ascoltare i vostri messaggi, quindi partiamo da due messaggi. Stefano, avanti.
4: Ciao Pietro, buongiorno. Scusami, ma Paratici è andato a vedere Marocco? Brasile, vede i giocatori, poi dice no, costa troppo, 25, no, quell'altro costa troppo. Ma se va a vedere Brasile-Marocco, che tu ti aspetti? Se no andà a vedere Audace Legnaia a San Lorenzo, cioè via. Ciao Alessandro.
5: Buongiorno Pietro, buongiorno. Allora, premesso che questa società non mi dà assolutissimamente fiducia, premesso questo, bisogna ricominciare da qualche parte, no? Naturalmente giocatori forti non ne arriveranno, perché prima, per la stagione scorsa scandalosa che abbiamo fatto, i soldi da spendere ci possono anche essere, ma i giocatori non arriveranno. Quindi io chiedo solo lungimiranza, cosa che Prader non ha mai avuto. Magari con Paratici riusciamo con la lungimiranza a acquistare giocatori che piano piano negli anni ci possano far fare il salto di qualità. Ciao ragazzi, Svaiz Viola.
1: Ma sì, comunque si vada a vedere partite di alto livello, chiaramente per avere degli spunti di alto livello è normale. Io mi auguro che la Fiorentina possa dare seguito alla visione di partite come questa, proprio per cercare calciatori di altissimo livello. Io ripeto, non è che bisogna dire la Fiorentina non li farà, perché comunque io credo che Paratici e anche la proprietà in questi giorni si siano detti che per fare una Fiorentina più forte servono anche investimenti, ricerca, competenza. Quindi mi auguro che anche, non so, un paio di acquisti su 10 che dovranno essere fatti siano di livello molto alto. Quindi, per carità, tutti ce lo auguriamo. Però ecco, io, siccome facendo mercato da tanti anni, penso anche che la Fiorentina viva una condizione di appetibilità nel mercato internazionale non propriamente enorme, ci andrei un attimo cauto. Ecco, eviterei di pensare che da oggi a domani iniziano ad arrivare Ruggeri, Udogi, Coleosh, tutti arrivano, tutti, più Norton Coffee, quello e quell'altro, mercato da altri 100 milioni, la vedo difficile. Se lo faranno, valuteremo gli acquisti che vengono fatti con competenza, con attenzione, con rilancio, e poi decideremo se la squadra insieme, prima di partire, che è sempre il compito più difficile, no? Leggere ciò che verrà, perché non abbiamo la sfera di cristallo, decideremo se effettivamente ci immaginiamo una squadra pronta a fare meglio fin da subito, e che è il compito che la Fiorentina si è data in vista della prossima stagione. Altri due messaggi.
6: Buongiorno, ma se si vuole uscire dalla mediocrità, non si può continuare a essere la bottega per le squadre forti, quindi anche il Dur deve rimanere a Firenze, insomma bisogna un pochino avere anche un po', tenere anche un pochino il punto. La Fiorentina è una squadra da ricostruire, giocatori italiani tanto forti secondo me non ce ne sono, perché se no ci saremmo qualificati per il mondiale, quindi rinforziamo la Fiorentina veramente e facciamo il salto di qualità.
7: Buongiorno Pietro, speravo che questa mattina ci fossi te, perché gli dai un bel ritmo alla trasmissione. Volevo sapere, intanto mi piace il nome Kanté 2005 e quell'ala olandese, anche perché finalmente nomi non conosciuti, ma le conosci le caratteristiche del centrale difensivo brasiliano?
1: Vieri, immagino tu dica, ma a me me l'hanno parlato molto bene, anche se poi si va a vedere il numero di partite che ha giocato non sono tantissime, è un giocatore che sta crescendo, che però come il mercato sudamericano, che 20 anni fa veniva considerato un mercato particolarmente, diciamo, appetibile a livello economico, non lo è più. Adesso quando nasce un giocatore forte lo si vede prestissimo, ci sono osservatori di tutte le squadre del mondo, quindi o lo vedi, ne devi intravedere il potenziale, acquistare subito, altrimenti quando entrano in gioco soprattutto le squadre inglesi acquistarli diventa complesso. E purtroppo anche in questo caso ho l'impressione che il mercato internazionale che si è mosso intorno a questo ragazzo sia un mercato che ne ha fatto lievitare la valutazione fino a oltre 20 milioni, e questo non aiuti la Fiorentina. Raffica finale.
8: Buongiorno Pietro, Paolo da Grosseto. Io sinceramente la priorità per la Fiorentina secondo me potrebbe essere gli esterni, ovviamente, perché non avendo esterni credo che sia la priorità per la Fiorentina. E poi ti volevo dire sul discorso di Dur, io sinceramente è un giocatore che terrei, poi se ci offrono una cifra importante, ma importante veramente, allora si può anche pensare di vendere, ma certo no come ho letto, uno scambio con Gobbi con Miretti, perché quello veramente stia dove è, perché io non voglio. Ciao.
9: Buongiorno Pietro, buongiorno a tutti. T'ha proprio ragione, sì, perché in Italia noi siamo abituati sempre a dare la colpa a qualcun altro e ora è il momento di dare la colpa agli stranieri, che a Ciubamba la colpa agli stranieri, le come nella vita, le colpa agli stranieri, sono tutta colpa agli stranieri. In Italia siamo bravi sempre a dare la colpa a quegli altri, perché noi non siamo mai in grado di gestire e di saper risolvere un problema quando arriva. No, noi si piglia, si spazza, si mette sotto il tappeto e si dà la colpa a qualcun altro. È l'estate la governante. Noi siamo tutti bravi così, è come le leggi, sì, ho le leggi, sì, ma per quegli altri. Mamma mia, che popolo difficile siamo. Ciao.
10: Buongiorno a tutti ragazzi, sono Daniele, tifosissimo del Calcio Storico. Volevo fare complimenti comunque ai Pier Guidi, che nel corso di tempo ha dato una società a tutti, ha dato delle regole comunque sia uguali per tutti. E finalmente non ci sono controlli dell'urina dove risultava la gente incinta di 4 mesi. Sicché va bene così e complimenti di nuovo. Nel frattempo, anche se tifoso di parte azzurra, faccio complimenti ai rossi, che sono i primi ad aver capito come funziona la cosa. Sono i primi a farsi 2 squadre, sono i primi che si allenano tutto l'anno. Bravi, bravi, bravi. E bravi anche i miei azzurri. Per quanto riguarda i bianchi e verdi, dai ragazzi, ci si può fare. Tranquilli, succede, ma deve servire di stimolo al prossimo anno. Un abbraccio a tutti.
1: E' bello spunto in chiusura sul calcio storico, vista la polemica che ne è nata sulle regole e sui risultati che sono stati questo weekend. Mi è piaciuto molto, bravo Daniele, grazie, ci ho pensato anch'io, è uno spunto su cui rifletterò per quanto riguarda il calcio storico. Noi siamo in chiusura, adesso c'è l'almanacco a cura del Museo Viola, del centenario chiaramente, e poi tra poco c'è polemica e noi ci risentiamo alle 10 regolarmente con Chi si compra insieme a Francesco Benvenuti, quindi tra poco, ciao!
11: Almanacco Viola, piccoli grandi appuntamenti con la storia, a cura del Museo Fiorentina.
1: Il centenario.
12: Domenica 15 giugno 1975, i Viola giocano la terza partita consecutiva in casa del girone di Coppa Italia, Fiorentina-Napoli. Nei Gigliati rientra finalmente Guerini. L'inizio della gara è tutto di marca partenopea. La manovra avvolgente degli ospiti allarga il campo e mette in difficoltà il centrocampo Viola, nonostante il sostegno garantito da Caso, che interpreta il ruolo classico dell'ala tornante. La Fiorentina si presenta davanti all'estremo difensore avversario solo con lanci che saltano i centrocampisti. Succede 3 volte nel primo tempo e nella terza situazione, liberando Speggiorin davanti a Favaro. Esce a valanga travolgendo l'attaccante e provocando il calcio di rigore, ma il portiere maledettamente si procura anche una frattura a tibia e perone della gamba sinistra. È una situazione grave quella successa in campo e dopo alcuni minuti necessari per gli interventi di soccorso, Casarsa trasforma il penalty battendo il secondo portiere Fiore appena entrato. I Viola mostrano una buona condizione fisica, ma continuano, come in tutta la stagione, a non avere un proprio gioco. I partenopei hanno la migliore delle occasioni per pareggiare nel recupero del primo tempo. È Ciccio Esposito, un ex, e che ex, a portarsi sul dischetto per battere il rigore concesso ai napoletani. Ma Superchi lo respinge e si ripete clamorosamente sul secondo tiro di Ciccio. Il Napoli esce dagli spogliatoi particolarmente aggressivo e trova il pareggio con l'ex Giorgio Braglia dopo solo 5 minuti. Braglia realizza risolvendo una mischia. Al 68esimo la Fiorentina torna in vantaggio con Mimmo Haso, mandato in rete da uno splendido servizio di Casarsa, poi costretto ad uscire per uno stiramento muscolare. All'85esimo è Desolati a fissare definitivamente il risultato. Claudio controlla un passaggio di Speggiorin e tira dal limite, insaccando. Il grave infortunio al portiere partenopeo Favaro ha segnato la gara. La Fiorentina, per la prima volta nella stagione, ha vinto 3 partite di fila e si è portata in testa alla classifica del girone di Coppa Italia, posizione che vale la qualificazione per la finale. Mario Mazzoni, che l'ha diretta in panchina, è molto soddisfatto, mentre Mazzone, il futuro allenatore che l'ha seguita in tribuna, dichiara nel dopopartita che la squadra non gli è proprio piaciuta. Mancano ancora 2 partite, entrambe in trasferta, contro il Torino e la Roma, per completare le gare di ritorno. I viola si giocheranno tutte le loro chance per conquistare la finale e riscattare il brutto campionato.
13: Radio Firenze Viola. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
14: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
13: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
14: Chiama senza paura l'813-4787. 813-4787.
13: Istitutogiglio.it.
14: Contattaci oggi stesso. 813-4787.
15: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
16: Stanco di bollette salate? Con Just For You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just For You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just For You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
13: Radio Firenze Viola.
17: Buongiorno dalla redazione.
18: Apriamo con gli esteri. Un attacco russo su larga scala ucciso nella notte tra domenica e lunedì 5 soccorritori a Kharkiv e ferito almeno 20 persone nella capitale Kiev. Mentre i raid hanno incendiato edifici residenziali, ha appiccato un incendio in uno dei luoghi di culto più importanti del paese. Vittime anche a sud di Mosca, dove i droni ucraini hanno ucciso 3 persone.
17: È prevista per venerdì in Svizzera la firma dell'accordo di pace tra USA e Iran, con la riapertura di Hormuz e la fine immediata dello ostilità, incluso anche il Libano. Sulla questione nucleare è prevista un'intesa definitiva entro 60 giorni. In caso contrario, Trump ha annunciato che Washington riprenderà gli attacchi. Intanto Regno Unito, Francia, Germania e Italia sono pronte a revocare alcune sanzioni contro l'Iran dopo l'accordo raggiunto con gli USA per porre fine al loro conflitto, ma pongono un veto. L'Iran non deve mai acquisire armi nucleari.
18: Il presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen ha annunciato che le prossime elezioni presidenziali palestinesi si terranno nel 2027. La decisione è contenuta in un decreto presidenziale diffuso dall'agenzia ufficiale UEFA. Nel provvedimento non viene indicato il giorno esatto delle consultazioni, ma soltanto l'anno in cui i cittadini saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo presidente dell'ANP. Il calendario elettorale prevede anche un altro importante appuntamento istituzionale: le elezioni per il Consiglio nazionale palestinese, il Parlamento dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina. Si svolgeranno infatti nel novembre di quest'anno.
17: La Svizzera non limiterà la sua popolazione a 10 milioni di persone. Gli elvetici hanno respinto nelle urne l'iniziativa popolare della destra per limitare l'immigrazione, fissando nella Costituzione un limite massimo al numero di abitanti. La proposta è stata bocciata dalla maggioranza dei cantoni e dal 54,8% dei votanti del referendum al termine di un'accesa campagna. Il testo in votazione chiedeva di limitare la popolazione residente permanente in modo che non superasse i 10 milioni di abitanti prima del 2050.
18: La cronaca: una bambina di 10 anni è stata soccorsa dalla polizia stradale dopo essere rimasta nell'area di servizio di Sala Consilina, Salerno, lungo la A2 del Mediterraneo in direzione sud. I genitori avevano ripreso il viaggio senza accorgersi della sua assenza. La famiglia, diretta in Calabria, si era fermata per una sosta. Ripartita dall'autogrill, si era resa conto che la piccola non era risalita in auto. I genitori hanno hanno allertato la polizia che ha raggiunto l'area di servizio e rintracciato la bambina per poi riconsegnarla.
17: Mondiali di calcio, allarme Brasile dopo il pari per 1-1 al debutto con Marocco, Mancelotti predica calma. Parte male Montella, Turchia capo 2-0 con l'Australia. Germania Curaçao 7-1, Olanda Giappone 2-2, pari 1-1 tra Costa d'Avorio, Ecuador, Svezia Tunisia 5-1. Oggi alle 18 ora italiana Spagna Capoverde, alle 21 Belgio Egitto.
18: Ed è tutto, a più tardi.
13: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. C'è polemica. Il tifoso viola non può vivere solo di Fiorentina. C'è polemica. L'unica trasmissione di calcio e attualità di Firenze e non solo, dove se non discuti puoi anche non ascoltare.
1: Eccoci qua, amiche ed amici di C'è Polemica, incredibile, oggi sono in studio e non sto in piedi proprio perché mi fanno male le gambe, però detto questo vi voglio raccontare che appunto sono felice perché è stato un weekend importante, un weekend di calcio storico, poi casomai ne parliamo e voglio sentire anche la vostra, però c'è un paio di notizie, sicuramente arriva dall'America, che leggiamo sui giornali. Ieri abbiamo scoperto che Grosso vuole Ken, e quindi se il mister vuole Ken io divento keniano, ritorno a essere quello che ero fino al tempo fa, con diversi dubbi, con diverse perplessità, però se l'allenatore blinda, lo mette in una campana di vetro e vuole che Moise Ken sia l'uomo simbolo della sua Fiorentina, io posso stare con l'allenatore, sì, e quindi io voglio stare con Fabio Grosso e quindi voglio Ken, e mi dispiace, si può cambiare idea, e spero che appunto su questo fatto abbia ragione lui e non ci abbia ragione noi, oppure diciamo quello che ci siamo sempre detti nelle settimane scorse. Altra cosa che volevo dire: oggi sul Corriere dello Sport si fa riferimento al fatto che ci sono tre terzini in vendita, Dodò, Fortini e Gosens. È lo stesso discorso che facevamo: se sceglie l'allenatore chi tenere, bene così, altrimenti che se ne vadano, e questo è sicuramente un altro tema. Terzo tema è il nome che oggi si legge sulla Gazzetta, che è Ounahi, che è un medianone del Marocco. Io, lo sapete, l'ho dichiarato settimana scorsa tifo per il Marocco al Mondiale, ben prima del pareggio col Brasile, per una mia motivazione che è quella di andare a farmi gin tonic e narghilè a Porta Venezia a Milano, ma quello è sicuramente un mio parere, però la festa dei fratelli marocchini a Milano è molto bella, quindi io tifo assolutamente per loro. Io poi devo dire un paio di cose. Per la famosa partita del centenario, quella organizzata con Operazione Nostalgia, hanno ufficializzato altri nomi della squadra che affronterà la Fiorentina allo Stars, ovvero Daniele Conti e Sergio Volpi. Posso dire questo? Lo dico in maniera proprio anche impopolare. Cioè, non c'era bisogno di Daniele Conti e Sergio Volpi alla partita del centenario. A trovare 44 giocatori ex Fiorentina potevo esserci io, opinione mia, ecco, perché, che è successo? Aspetta, ora trovo tutti. Allora, l'amico qui che mi scrive, sono venuto a doccia, Alberto, scusa, è sabato prossimo, pensavo avessi capito, sabato 20 alle 18, la presentazione del mio libro a doccia con Brovarone, con Manfredi Pontello, con Flavio Ognissanti, al campo del doccia, sabato 20 alle 18, quindi questa settimana qua. Ovviamente io vi aspetto numerosi, si presenterà a vincere, non è l'unica cosa che conta, che è il mio libro, ma si parlerà di Fiorentina, ci divertiremo, faremo una grande serata. Allora, ora sto cercando di fare una cosa, ma sono di un boomer incredibile. Altra cosa che volevo dire è la seguente, ovvero eccoci qua, ovvero che poi si parla di calcio storico, un nome che comunque sia ho sentito fare prima e quant'altro, cioè
19: secondo me, cioè, Obert non mi scalda, non mi scalda, Torsverd non mi scalda, su Unai mi scaldo, su Udoji mi scaldo, su Ruggeri mi scaldo, cioè, ragazzi, diciamocelo chiaramente, a quelli che poi tutta la settimana ce la menano con la notizia di Costantino, della cessione alla famiglia Levi e quant'altro, diciamocelo chiaramente, erano anni che nomi del genere tipo Udoji e Ruggeri non si sentivano accostati alla Fiorentina. È qualcosa di importante? No, però è sintomo che comunque sia anche chi dà le notizie di mercato ci sta facendo capire c'è una strada chiara e tracciata verso un qualcosa, non dico la parola ambizione, perché la parola ambizione è di una banalità malvagia, verso una Fiorentina che vinca. Io utilizzo una parola che ho imparato sabato, è fierentinità, ovvero essere fieri di essere fiorentini. Ecco, secondo me la Fiorentina di quest'anno può diventare veramente una squadra con tanta fierentinità. È una parola che non c'è neanche su Google, e chi me l'ha insegnata l'ha spiegato bene, chi c'era lo sa. La fierentinità è quello, il minimo comune denominatore che deve avere questa squadra, secondo me. E questa squadra ce lo può avere perché? Perché appunto finalmente si leggono nomi che ci fanno un pochino eccitare, un pochino drizzare anche qualcosa, comunque un po' nomi interessanti, cioè Unai, parliamo comunque di un giocatore che, se andate a guardare le statistiche dell'ultima partita, è il giocatore che ha corso di più, che ha corso più velocemente nel Marocco, cioè sta parlando di un signor giocatore. Idem Udoji, cioè Udoji secondo me, al di là di quello che ha fatto in Premier e quant'altro, anche se arrivasse in prestito è tanta roba. Cioè noi fino a poco tempo fa abbiamo scaldato il mercato con Lezzerini, Cristiano Christensen, per esempio, in porta, oppure con Som, e c'era la gente che diceva Som era un fenomeno, ricordo l'anno scorso. Andiamo un po' però nello specifico, perché poi voglio parlare anche di quello che è successo ieri l'altro nel Sabbione. Dirò un parere impopolare sul calcio storico, la dico molto impopolare, non per essere dalla parte per forza di Michele Perguidi e del comune di Firenze. È vero, quello che abbiamo visto sono risultati larghi, come dice Gianluca Lapi, sono partite più di rugby che di calcio, questo è legittimo, è vero. C'è un dato di fatto, che le espulsioni secondo me sono troppe, perché ora con 2, 3, 4, 5 espulsi come hanno avuto i Verdi per esempio sabato, condizioni la partita. Però ragazzi, cioè, almeno intanto il calcio storico si fa, cosa che negli anni fa, a quelli che dicono ah perché il calcio storico prima, cioè, è come quelli che dicono siccome io ho visto la Fiorentina vincere, la Fiorentina deve essere all'altezza di quella era negli anni 90. Sono passati delle decadi, e il fatto che il calcio storico sia cambiato dagli anni 90, dove era un tipo di quasi autoregolamentato, a quello dei primi anni 2000 che non si disputava. Quindi sì, le regole si possono cambiare, si può fare tutto quello che vi pare, però non si può non dire che il lavoro fatto da Michele Perguidi, dagli assessori allo sport in passato, negli ultimi 10 anni hanno riportato tutti gli anni a fare delle edizioni di calcio storico. Quando io mi ricordo annate dove entrava la Celeri, cioè quella roba lì non era uno spettacolo decisamente edificante. Poi dall'altra parte, quello che, cioè, io ho visto, perché ho fatto coordinamento tecnico, ho visto molta violenza in più anche rispetto agli anni passati, cioè sui 18-2 volavano calci in faccia, e questa roba qui secondo me va verso una nuova ancora era del calcio storico. E quindi sì, si possano cambiare, e le parole di ieri dell'allenatore degli azzurri al nostro Fabio Ferri penso siano

ovviamente si può modificare, si può lavorare, però per fortuna si rifà tutti gli anni. Prima, nel calcio storico che piace a quelli che scrivono è finito, non si faceva più perché c'era la Cerere, c'erano le espulsioni, c'era gente che si cercava per strada, c'erano i regolamenti dei conti interni. Io, ragazzi, preferisco giocarlo e casomai provare a cambiare le regole, quindi per questo mi sento di dire che la critica a tout court non ci può essere. Come ho letto un articolo della Nazione di ieri che diceva no, perché l'arena, perché l'arena de Po rallenta. Io, ragazzi, io ci sono stato sull'arena de Po sabato, ho parlato anche con chi c'era, chi ha giocato. Non mi sembravano criticare questo tipo di sabbia, anzi, finalmente tornava la sabbia rispetto a quel polverone che c'era gli anni scorsi, secondo me. Opinione mia personale, ragazzi, vi ripeto, sono io e sicuramente sono giovane, non sono preparato come voi sul calcio storico. Non mi sono divertito nel vedere quel tipo di spettacolo, però devo dire che per fortuna si fa tutti gli anni, altrimenti ci si dovrebbe ritrovare a fare insomma quello che si faceva prima, e secondo me è un errore. Opinione mia personale, poi ripeto, sempre opinione mia. Allora, sono riuscito a far cacare anche il calcio storico. Partite indegne solo non è perché scende in piazza per il resto inguardabile. Sì, è il Damiano, la seconda parte è quello che ho detto io. Partite indegne, e sai, con le espulsioni tu condizioni praticamente l'andamento, perché con anche con la nuova regola, testa a testa, uno rimane in terra e alla fine della fiera, quello, secondo me, che fanno un lavoro immenso gli arbitri del calcio storico, assolutamente, nessuno li mette in dubbio, però ci hanno avuto un po' di pugno duro. Poi sulla dislocazione della piazza, io lì gliele tiro le orecchie agli organizzatori, perché il tabellone sotto la postazione commento è una roba indegna, secondo me. Quel primo giorno, una bella Dido, tanto se stai ascoltando puoi scrivere, non ti preoccupare. Cioè, il fatto che ci fossero le casse che sparavano e si è perso tutto il saluto alla voce, tutta quella roba lì, secondo me è gravissimo. Cioè, è uno dei momenti più stoici, più elevati della fiorentinità, e anche della fiorentinità che dicevamo prima. Quindi, boh, non lo so, quella roba lì m'ha un po' fatto scendere. Dai, io la penso come Flahi, testo le parole Rossi contro Verdi, abbiamo visto 5 minuti di calcio storico, chi è a capo del calcio storico dovrebbe trarne le conclusioni, ma io invece non la penso come lui. Ovviamente, poi ti ripeto, secondo me i primi da sentire sono chi ci va, né io né Francesco Flahi andiamo sui sabbione, quindi la prima parola da sentire sono gli allenatori, i colori, chi ci va sopra. Poi dopo si può parlare tutti, si può dire ci piace, non ci piace, si possono modificare le regole, questo sicuramente, si possono modificare le regole. Però dico anche che penso pure così, che molto meglio così rispetto a quello che si è visto nei primi anni del 2000, che non si giocava. Cioè, quando Michele Pierguidi ha preso la guida del calcio storico, l'ha presa dove non si giocava e dove la gestione del calcio storico era roba della Digos praticamente. Adesso la polizia può anche non esserci, secondo me. Opinione mia personale, ripeto, sempre di opinioni mie se ne dice. Parliamo di cose serie, abbiamo fatto un po' di punti stanotte fra Costa d'Avorio, Olanda e Germania. Allora lo spiego, perché l'ore non c'è, se no non si capisce. Allora, io faccio un giochino dove ci sono tanti personaggi del mondo dello spettacolo e quant'altro. Comunque, c'è questo giochino che si fa allora con punteggio della partita del mondiale, segno, e poi se te prendi il segno ti si sbloccano anche i marcatori. Allora, amico mio, grazie, perché Costa d'Avorio, grazie a te l'ho preso il segno, io ho messo il 2-0, è finito 1-0. La Germania avevo messo 7-0, è finita 7-1, quindi segno sì. L'Olanda ho preso il pareggio perché mi sono fidato del mio istinto. Purtroppo ho ciccato clamorosamente Svezia-Tunisia, che è finita 5-1. Quindi, se qualcuno si vuole divertire a fare questo giochino e aiutarmi insieme a loro, aiutatemi a pronosticare le partite di oggi, ovvero Belgio-Egitto, che io volevo mettere 2-1. Marcatori potrei mettere De Ketelaere,

0: e come si chiama l'attaccante dell'Egitto? Marmoush. Poi Spagna mette un bel 7-0 contro Capo Verde, la mal. Iran Nuova Zelanda, io volevo mettere 2-1 e 1-2 Arabia Saudita Uruguay. Ditemi voi che cosa volete mettere, se poi mi vai a aiutare ancora ti saluto. Buongiorno Dario, da quanto ho sentito dai commenti, sia la partita di sabato che quella di ieri hanno rispecchiato in pieno quella della Fiorentina di gran parte della stagione. Hanno fatto cacare le vecchie. Sì, hanno fatto cacare nel senso a livello di punteggio, quello sicuramente, ma poi ci sono due squadre che vincono e sono superiori alle, e sono state superiori all'altra, però ci sono cose che bisogna sottolineare. Ieri è durato un po' di più, secondo me, la partita. Cosa c'è di positivo nell'accostare un terzino che costa 30-35 milioni? I soldi vanno spesi sulle quattro ali. Per vincere le partite con 5 cambi ci vogliono soprattutto giocatori che portino assist, goals nel tridente offensivo. E oggi di ali abbiamo Sottil che tornerà. Voglio vedere, verranno accostati ai numeri 7 e 11. Guarda Stefano, verissimo quello che dici. Però Udoji, innanzitutto si parla di un prestito, quindi 30-40 milioni non li spendi. Si va di prestito e ci si salva, secondo me, andando lì. Poi, per quanto riguarda le ali e soprattutto esterni d'attacco, io lo dico subito, il nome è quello di Coleoscia, a me piace, ci solletica un po' la pancia. E poi non lo so, e poi francamente non lo so chi ci può arrivare. Mi aspetto grandi cose. Cristiano da Borgo Allegri è felice perché tifa per gli azzurri, vinciamo, l'avanti Viola. Grande Lore CDP che ci dice: forza Viola, oggi ti sei tirata a lucido visto che sei in sede. Sì, sono in sede, mi sono tirata a lucido, ho dormito pochissimo perché sono stata in matrimonio del padre, del babbo della mia fidanzata, e quindi ho dormito poco, avevo sbevucchiato e quindi sono un po' stanco per quello. In America Parati ci sta cercando prima cosa di far quadrare i conti per far smaltire tanti esuberi e far cassa con almeno tre elementi in uscita. Ken per ora nessuno lo vuole, ma da quanto leggiamo Ken è al centro del progetto, quindi quando uno è al centro del progetto, bene, bene così. Mentre per quanto riguarda smaltire i tanti esuberi, secondo me la Fiorentina farà un progetto che lo chiamerei così oggi, progetto Esselunga o progetto, non so se fai il nome dello sponsor, progetto Coop. La Fiorentina è il progetto Coop, no, Coop anche per progetto supermercato, il 3x2. Cioè praticamente secondo me la Fiorentina farà un tipo di mercato, e poi ce lo diranno i fatti, dove va da, che ne so, deve comprare un giocatore, va dai Sassuolo, c'ha da comprare Solsver, gli fa: ti do anche un Sottil e un Somm dannata, per esempio. È tutto, secondo me è tutto così. Tutto così, perché poi alla fine della fiera smaltisce. Ma questa è un'opinione mia personale, non è, cioè, una cosa mia, non è che ho le notizie, non c'ho niente. Però secondo me faranno tanti 3x2 per smaltire tutto quello che avranno. Poi il fatto che lui, come dicevo io, perché a me veniva detto: no, perché Paratici non guarderà le partite del mondiale. Alla fine andava a vedere Brasil-Marocco, non è che andava per caso. Poi tra l'altro si è scoperto, grazie alle storie di Pilar, che ormai ci racconta tutto, anche dove vanno a mangiare, per fortuna c'è lei. Potremmo dire che è un po' un undercover di noi giornalisti, è una giornalista embeddata al fianco di Fabio, potremmo dire così, sempre dalla parte di Pilar, ovviamente sempre dalla parte del nostro Fabio Nazionale. Tra l'altro tornano, credo oggi se non erro, perché domani poi tra l'altro sarà ospite della presentazione del libro di Ivan Zazzaroni a Roma. Io personalmente presento il libro con Manfredi Pontello, lui va a presentare quello di Ivan, ognuno ha il suo livello, infatti io sono molto superiore, posso dirlo, cioè molto meglio avere Manfredi che Paratici alla presentazione del libro. Ricordo a tutti sabato 20 alle 18 al campo del Doccia a Sesto. Cosa vogliamo? Costruire un gruppo di giocatori seri e vogliosi per lottare per Firenze, appunto la fiorentinità che dicevo prima. La priorità del mercato è cambiare il DS, cioè qualcuno è contro addirittura Paratici. Fortini fuori dalle palle, non ha la testa da professionista, me l'hanno detto l'anno scorso durante la preparazione, è molto più bravo con i cocktail in mano. Guarda Simo, io non lo so perché non... Non so se Fortini è molto più bravo che Cocktail Imano. Io mi ritengo molto, molto bravo con i gin tonic. Sono penso uno dei principali cultori della materia. Tra l'altro quello viola è molto buono, lo dico agli amici all'ascolto, soprattutto quando lo fanno bene. Quello viola, il gin tonic viola è molto molto buono. Dico che non lo so se non è professionista. Quello che so è che mi sento di dire che tutta questa potenza di Fortini che stiamo vedendo, boh, non lo so, non, spero di, insomma, spero che si possa arrivare a dama. Questo è quello che credo io, cioè nel senso, per me si può dare via tranquillamente anche non in prestito, come ho detto pure su Coyote, lo ripeto. Lo ripeto anche su Fortini e lo ripeto su tutti gli altri. Invece abbiamo dei messaggi al 3487513933. Ok, sentiamo il primo audio, dai.
1: Buongiorno Dario. Comunque l'arena del Po, l'arena è quella di Verona. Buongiorno.
0: No, è l'arena, cioè l'arena. Non lo so, come cazzo si dice, la Rena, cioè l'ha staccato Rena, come cosa ho detto? La Rena, boh, non lo so. Comunque stavo guardando su Sky, stanno facendo vedere un come eravamo nel 2006 e c'era un Fiorentina piace, però non sono riuscito a leggere cosa c'era scritto. Grande Baldi si veste Paratici e lui non compra al mercato delle hashi. Sì, assolutamente. Lui non, diciamo che il buon Fabio i fatti li fa, i fatti ci sono alle cascine, ma Fabio i fatti li fa, quello sicuramente. Posso dire una cosa, anche se tanto mancano 4 minuti all'intervento del nostro ospite. Allora, ho viaggiato molto in questi giorni a Firenze, tra l'altro sono uscito da Piazza Alberti sabato, manca poco, entro contromano su un viale, non c'è un'indicazione di svolta, lasciamo fare. Ma ragazzi, ma come fate a stare in macchina in questa città? Cioè io ho fatto un pezzo tra Piazza Beccaria e sono ritornato indietro per tornare verso l'autostrada, quindi andando verso Firenze Sud. Ragazzi, ho fatto fatica di sabato. Cioè, di sabato a mezzogiorno, che non c'era un cane di nessuno, ho fatto una fatica moribonda. Moribonda. Ma come fate ad andare? Cioè, io penso all'ora di punta, tu mori assolutamente. Questo è quello che penso io, perché è una roba, è stato imbarazzante, devo dire la verità, abbastanza imbarazzante. Poi di cose imbarazzanti ne ho viste tante sto weekend, però non posso dire, intendo di posti che sono state a vedere, tipo sabato o venerdì sera, dove sono andato a bere, ho visto diverse cose imbarazzanti. Mi sto guardando Germania Curaçao, grande match. Allora, Germania Curaçao, amico mio, non è stato un grande match, diciamo che ci ha un po' rovinato tutti i conteggi e tutte le scommesse. Comunque aiutatemi con i pronostici della prossima giornata, che è importante anche il vostro. Se volete guardare un grande match, guardatevi Costa d'Avorio Ecuador, perché l'Ecuador c'ha una bella fase offensiva e ovviamente Costa d'Avorio che Diallo li ha puniti al 90esimo. Quello guardatelo. Buongiorno Dario, vado a Salzaroni perché atterra a Roma. Se atterrava a Penetra la veniva da te. No, ma non l'ho invitato. Io non avrei chiesto. Anzi, devo ricordarmi di inviare il mio libro, lo trovate anche su Amazon. Vincere non è l'unica cosa che conta, lo potete trovare tranquillamente anche sabato a doccia, altrimenti su Amazon lo potete comprare anche alla libreria Feltrinelli di Via dei Cerretani, dove devo fare i miei ovviamente ringraziamenti perché mi hanno messo sul tavolino, quindi è molto bello. Ora capisco il perché della location per il tuo libro e per chi parteciperà, se fa caldo c'è la doccia. Sì, grazie mille regia, ci sono gli spogliatoi a doccia, quello sicuramente. Ken è al centro del progetto per cercare di non svenderlo, meno influencer, più combattenti. È quel senso di fiorentinità che dicevo prima, non di fiorentinità, di fiorentinità, perché se uno è fiero di essere fiorentino e Ken gli va ristillato il cervello. È come, avete presente come si chiamava quel film dove c'è Minime? Minime era il film. Dai, aspetta, lo cerco. Quello che si mette il dito il mignolo alla bocca. Mini me, Austin Power. Ecco, Austin Power. Bisogna fare come il cattivo di Austin Power voleva fare. Cioè, bisogna instillare dentro il cervello di Ken l'idea di essere più combattente, meno influencer, ma di essere soprattutto uno di quelli di livello, secondo me, opinione di oggi. Allora mi guardo subito l'Ecuador, assolutamente, metti subito l'Ecuador, amico mio, che ti dà un po' di gas e un po' di divertimento, di divertissement. Ora appena abbiamo, vedo la nostra regia al telefono, quindi tra poco vediamo se ci abbiamo l'ospite, ok? Allora, lui l'aveva detto la settimana scorsa, ragazzi, c'è poco da fare. Quando bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare. Ah, poi devo dire una cosa su Cesare, però la dico adesso. Allora, Prandelli ha detto una frase, poi presento l'ospite. Prandelli ha detto una frase venerdì, ospite, penso in una radio, ha detto: i tifosi viola possono sognare lo scudetto. Io lo dico, Cesarino, io ti voglio bene perché per me sei una divinità, sei un qualcosa di divino, però non glielo puoi dire a questa gente che ci ascolta che si può sognare lo scudetto. Lo posso dire io, che sono un sognatore, che sono un folle, che sono un leccacommisso, come si suol dire, ma te non lo puoi dire, perché sennò poi ti vengono a cercare. E quindi chi viene a cercarmi è un uomo che oggi è su un'isola della Grecia, è lì al mare, e aveva previsto tutto su Ken, che Ken fosse realmente al centro del progetto di Grosso, e quindi lo vado a salutare con un sirtaki e una bottiglia di ouzo, anche se lui è quasi astemio. Gabriele Calderon, buongiorno.
2: Ma quasi astemio neanche di cognome. Comunque calimera a voi tutti, qui il cielo è mite, la temperatura è ottima.
0: Vai a fare in culo, perché qui a Firenze c'è a 34 gradi, ci girano i coglioni, la gente ci sta ascoltando, saranno okay. Il traffico dell'imbuto di Piazza Beccaria.
2: E invece qui ti posso dire, qui si trova pure si trova pure parcheggio senza problemi, bellezza.
0: Vabbè, allora i greci, posso dire, io l'ultima volta sono stato in Grecia non è andata molto bene, perché c'è stata, abbiamo perso la basta con la Grecia, mi dicono basta con la Grecia. Mi dicono basta con la Grecia, ma basta con la Grecia, posso dire, a me i greci mi stanno, con tutto rispetto per gli amici del Viola Club Grecia, mi stanno un po' tutti sui coglioni, parlano come i Minions, anzi faccio, come si chiama il presidente greco? Parlano no come i Minions, e poi soprattutto nei taxi non c'hanno il banco, ma questa cosa, diciamo... Questa roba mi fa un po' impazzire.
2: No, io ho pagato tutto con la cartina,
0: aziendale, ovviamente, aziendale.
2: No, aziendale ti querelo. Te hai un dubbio quando c'è la carta aziendale, perché non sai di quale azienda, visto i lavori per 300 aziende, non sai di quale azienda usarla. Te hai un problema, io al limite no.
0: Vabbè, quello è un'opinione, quello sono io. Comunque io voglio fare un passaggio dall'amico Costantin Tasulas, che è il presidente della Repubblica, per estradarti in Grecia come criminali di guerra, bellissimo. Almeno rimani chiuso lì. Allora,
2: fai un torto.
0: Caro il mio Calderon, non ti dico, Gabri, di parlare dello scudetto di Prandelli, però ti chiedo, insomma, su Ken al centro del progetto. Alla fine avevi ragione te, si può dire.
2: Beh, mi fa piacere da un lato aver ragione, però nel senso, non è che ho la verità in tasca, ho la sfera di cristallo, faccio gli oroscopi come Paolo Fox. Semplicemente talvolta dobbiamo mettere da una parte la nostra vena da tifosi e usare la nostra vena da ragionieri. E il ragionamento era semplice, cioè uno che prende 5 milioni di euro l'anno, ha fatto una stagione fallimentare, il prezzo del cartellino rispetto all'anno precedente è totalmente crollato, io la vedevo dura, diciamo, come eccessiva. Da quello che risulta, insomma, Ken sarà al centro del progetto, e noi allora ve lo diciamo già adesso, gli e Baldi.
0: Vai.
2: Siamo già sul carro di Ken.
0: Sì, io te l'ho detto subito, mi sono cosparso il capo di cenere nel nome di Fabio Paratici nostro, e quindi
2: del Fabio alla seconda.
0: Comunque mi è arrivato un messaggio in questo momento mentre tu stavi parlando di una persona, no, non è quello di Arianna, oggi sta dormendo, quindi non dà indicazioni, dopo il matrimonio ci avrà ancora un po' di botta da ieri sera, ma mi è arrivato un messaggio di, non posso dire il nome, una persona che io conosco, che mi ha scritto: se richiami un'altra volta Calderone non ti ascolto più. Questo no.
2: Vabbè, ottimo, invece io voglio il numero di questa persona e lo chiamo io alle 9:30 di ogni mattina, anzi di sentirmi in radio, lo chiamo io per sapere come sta, lo chiamo io. È bellissimo, sarebbe la trasmissione dentro la trasmissione, cioè l'opinionista,
0: sì, è quello che chiama l'opinionista. Benissimo.
2: È un format.
0: Allora, però c'è un messaggio che arriva adesso invece: occhio che con la remigrazione proposta da Vannacci, Calderon non è proprio un cognome italico etrusco, per cui rischia davvero di essere emigrato in Venezuela e Perù. Tra l'altro posso dire, dico anche che Gabri non è, cioè la differenza mia è, sono bianco e non ariano, però quasi.
2: Gabri, occhio che fai la scivolata baldiana,
0: no no, te sei un pochino più mulattino rispetto a me, quindi ti potrebbero scambiare per altro, quindi c'è un rischio, cioè te sei tra i primi a poter
2: io invece vedi rappresento l'italianità pura, perché ho il cognome di origine veneta, il padre che da generazioni comunque tutti trapiantati a Firenze, quindi fiorentini, e la mamma siciliana, quindi io rappresento perfettamente lo stivale, capito? Dal vertice in su al vertice opposto, quello basso, e io invece sono sulla linea mediana, quindi c'ho tutto
0: bene. Nord, bene, sud, allora posso dire una astroneria che ho già detto anche in precedenza, però te la voglio sottoporre anche a te, leggendo sì. I primi nomi che vengono accostati alla Fiorentina: Udogi, Ruggeri, Unai oggi sulla Gazzetta, possiamo dire dopo anni ci sono dei nomi che ci fanno un po' eccitare, oppure sto cannando clamorosamente?
2: La stai cannando clamorosamente, perché anche lì te Baldi ne guardi tante di partite, però io ti sfido a descrivermi 5 partite in fila di Caleb o Coli. Ti sfido
0: ma Coli infatti non l'ho messo. T'ho messo Unai, che è un giocatore che a me piace, sì, personalmente. Beh, ragazzi, non è un banale, cioè ragazzi, si sta parlando di un centrocampista vero, che mi fa pensare che forse gli, cioè, se realmente vanno lì, cioè io ho un dubbio su Fagioli a questo punto.
2: Il dubbio su Fagioli è legittimo. Ora, tornando serio, il dubbio su Fagioli è legittimo e qui, al contrario, usando il ragionamento rispetto a Ken, Fagioli ha un ingaggio tutto sommato appetibile, ha fatto un'ottima stagione, è un centrocampista ragionatore italiano, e vi sfido a trovarne con le sue caratteristiche, io parlo di caratteristiche, identici a lui, quindi ci sta che qualcuno vada alla carica per Fagioli, cioè avrebbe senso, molto senso, a differenza di Ken. Quindi la Fiorentina, che lo ha pagato qualche lenticchia, si ritroverebbe un tesorettino, una plusvalenza, e purtroppo, ragazzi, è brutto usare queste parolacce di prima mattina, ma bisogna confrontarsi.
0: No, bisogna confrontarsi, però ti dico anche che non hanno lo stesso ruolo. Nel Marocco gioca tra virgolette dietro la punta, gioca al centrocampo, in quel centrocampo a 5 anni. Io ti ripeto, da questo mondiale secondo me si può prendere tanto. Io non so quante partite hai visto, io personalmente quasi tutte, perché non ho un cazzo da fare nella vita, e quindi me le guardo. Poi ti leggo anche un'altra cosa: non solo Ken, io partirei anche da Gudmundsson, De Gea, Fagioli, Dodò. Confermerei tutto, questo mi arriva da casa, che ne pensi?
2: No, io tutto no. Su Gudmundsson anche lì noi abbiamo lanciato un altro tormentone, cioè noi dobbiamo credere assolutamente invece nella rinascita di Gudmundsson, e qui da martiri, perché ci si fa di male, ecco i Baldi, se lo dico subito, però da martiri noi ci dobbiamo credere, secondo me, e anche lì, perché il ragionamento è questo: tu l'hai pagato 25, 26, quello che è. I numeri però, se tu guardi la media tra gol realizzati e assist, darebbe ragione a lui, per assurdo. A noi ci sta sul naso Gudmundsson perché è indisponente, perché non corre, perché non lotta, perché non fa le foto a piazzale Michelangelo come faceva Brizola, che per noi era il nuovo terzino del mondo. A noi ci sta sul naso per questo motivo, perché rimpiange Genova, perché vuole andare al mare, queste cose qua, benissimo. Ma se i numeri gli danno ragione e lui viene messo realmente al centro di un progetto tecnico, ragazzi, il giocatore c'è, questo è indiscutibile, il giocatore c'è, quindi io ci penserei due volte a cederlo per due soldini così a gratis e mandarlo via. Mentre invece, per quanto riguarda il discorso del mondiale, che ci sta mettendo in vetrina diversi giocatori, E beh, chiaramente Paratici su questo non è uno scemo, lui starà guardando tutte le partite del mondiale e le starà scrutando a dovere. Però ribadisco, cioè noi dobbiamo cercare, per come la vedo io, anche su quella spina dorsale che ti ha descritto il nostro amico, di fare sì delle scelte. De Gea, certo che lo confermo. Certo che lo confermo, perché prende, è vero, 3 milioni di ingaggio, a me ne frego completamente, perché anche lì
0: posso dirti, vuoi sapere cosa farei io? Io te lo dico chiaramente.
2: Non ce l'ho mai. Mai.
0: No, mai. Io te lo dico io farei così. Io riprenderei Martinelli. No. Aspetta, finire. Vado dai Lecce, gli dico: ti lascio Martinelli per questa stagione, quindi va a fare la retrocessione, impara la retrocessione. Prendi Falcone a due lenticchie e un calcio in culo e De Gea ammortizzi tutto quello che ha. Secondo me, questa è un'opinione mia personale.
2: Io no. Perché in una stagione che ci ha portato tanti problemi, tantissimi caos, casini, almeno una cosa l'abbiamo capita. Almeno una. Che la Fiorentina se si è salvata c'è per merito di alcuni giocatori,
0: sì,
2: esperti,
0: però
2: scelte come Fagioli, come De Gea, e quindi questi devi tenere.
0: Io personalmente io potrei punterei a, se devo smaltire smaltisco lì, secondo me provo a smaltire lì, ma ripeto, sono io
2: Dodò via perché alla fine tanto si è capito questo rinnovo, non rinnovo,
0: tutto eri l'avvocato, non è che ero io a difenderlo. Dodò io penso sia uno dei principali protagonisti in negativo di questa stagione. Appunto, quindi,
2: esatto, per quindi questo motivo via, ciclo finito. E invece al mondiale, se ti puoi andare a vedere tutte le partite che hai visto, e terzini ce ne quante te ne pare, a costi molto minori, e che secondo me alla fine non è male andare a prendere qualcuno. E poi ricordiamoci che il nostro Fabio Paratici dovrebbe teoricamente avere nel mazzo 350.000 collaboratori, quindi noi se ci arriva un terzino dalla Norvegia e dall'Uzbekistan, noi siamo contenti, a noi ci va bene.
0: Quello sicuramente, cioè, più che altro proviamo a fidarci, quello sicuramente. Gabri, prima di lasciarti al mare, dove vai oggi al mare? Cosa vai a mangiare? La moussaka?
2: Oggi la giornata prevede questo, prevede che la mattina con l'onorevole Giulia andiamo al mercato e andiamo a vedere tutte le cose. Ottimo, andiamo
0: al mercato. In Grecia è il mercato, cioè sei in ferie, il 15 giugno vai al mercato.
2: Qualcosa dobbiamo concedere alle nostre fanciulle. E poi dopo nel pomeriggio andiamo alle terme, perché c'è l'isola
0: in Grecia.
2: Aspetta, fammi finire.
0: Non sei in Ungheria, sei in Grecia, le terme in Grecia. C'è il mare bellissimo, l'Egeo, va alle terme questo.
2: Aspetta, fammi finire, perché queste sono delle terme naturali nel mare, cioè bellissimo, c'è praticamente un'acqua termale salata e tu ti fai tipo finlandese, fai il collegamento tra l'acqua calda e l'acqua fredda.
0: Posso dire, preferisco andare a farmi sclerare da Giuseppe Cruciani in faccia, è molto più divertente quello che faccio io rispetto a te.
2: Faccio un'ultima postilla. Ho visto ieri una diapositiva, mi è arrivata in agenzia, dalle agenzie, che la sua dolce Arianna ha preso il bouquet. Quindi
0: sì,
2: ora maledetto
0: col cazzo che mi sposo, te lo dico.
2: Sposi e spendi tutti
0: al massimo, se nel caso, proprio nel largo caso, possa succedere una cosa del genere, vado a Las Vegas e mi sposo con due barboni, vestito con i jeans, la borsa di tela, e ti dico di più, anche mi sposo con la maglia di Hen, perché quest'anno Hen fai disastro in campo, quindi
2: ma la maglia bianco-rossa della Roma che fa cagare, oppure con quella viola?
0: No, con quella viola di quest'anno. E ti dico di più, nel chiesino finto di Las Vegas metto anche la foto di Oso, metto la foto di Fabio Paratici, almeno, e di Pilar Fogliati insieme, e almeno si gode.
2: Magari,
0: per me le teppe torp a Merano, sì, ma a Merano. Lorenzo chiede se sei al Rodi?
2: Quasi vicino,
0: quasi Rodi, no, ma non dai Cos a giugno. Io un tempo andavo a Mykonos, che era un'altra cosa, dove però lasciavo anche la dignità.
2: Quella è roba da gente che non capisce una sega come te.
0: Vabbè, poi quando i tavolini parlano e sanno già le loro lingue. Caro Calderon, ti ringrazio e ti saluto. Buon viaggio, buone terme. Penso tu sia l'unica persona che va alle terme in Grecia. Perché, insomma.
2: Ti mando anche una foto e ti rinnegherai. Te domattina mi dovrai chiedere scusa anche per questo. Ho chiesto scusa per Ken. Ora, ogni settimana, grazie per il tuo format, mi chiederai scusa per qualche cos'altro.
0: Sì, e vediamo.
2: La prossima settimana mi chiedi scusa per
0: vediamo. Ciao Gabri, buone ciao. Terme, buone le terme in Grecia. Io ragazzi sono rimasto a questo. Oh, sono arrivati gli zerbini nuovi in via Panciati, eccolo! Nuovo in tutta la sua bellezza. Rispetto a casa mia, questo studio è molto bello. C'hanno queste luci che ti a LED che ti irradiano come se tu fossi in televisione. Ricordo quando volevi instillare nella testa di Conè la convinzione che fossi il calciatore più forte della Fiorentina. Da pettiamo a instilliamo. Guarda, Cristiano, posso dirtelo. I Conè in quella Fiorentina era il giocatore più tecnico e più forte a livello tecnico di quella Fiorentina. Non c'era, c'era gli stilaghi di essere un giocatore, non di essere più forte a livello tecnico. Perché, cioè, è come quelli che sono belli ma non lo sanno. È uguale a quello. Sono belli ma non lo sanno. Era bravo ma non lo sapeva. Il bomber mi dice: ho appena bonificato un nido di vespe dalla mia cassetta postcatale e non ti ho ascoltato, ma accendendo la TV mi senti il calderon che cimeleggia perché è vacanza e noi a partire il caldo. Lo obbligherei a vedere per ore la partita Germania-Curaçao. No, vabbè, ma io posso dire, io le vacanze me ne frego una sega, anche io, anzi non ci andrei. Abbiamo deciso di chiudere questa trasmissione a fine luglio con calma, poi chissà se ci rivedremo, perché insomma sono stanco, ma non, le vacanze per me si potrebbero non fare. Più che altro c'è da vendere il libro, comprate il libro. No, scherzo, non è vero. Non basta, basta fare questo. Buongiorno Dario, confermare sempre che non ha offerte è una cosa, avere la forza di trattenerlo è un'altra. Sì Max, l'anno scorso non è che hai avuto la forza di trattenerlo, nessuno ha offerto la cifra della clausola e quindi a meno non lo vendi. Passi il periodo clausola, finito quello, significa la forza di trattenerlo ce l'hai. Risparmi 3 di ingaggio e poi spendi 7-8 per Falcone. Sì, perché sono i 3 di ingaggio, Iuri, che fanno riferimento a il monte ingaggi. Falcone non ha un ingaggio da 3, penso non guadagni neanche 1 milione di euro. Fammi vedere quanto è l'ingaggio di Falcone, ma non penso sia così elevato. Vladimiro Falcone 1, cioè guadagna 1,1 lordo, cioè si sta parlando di una cifra diversa. Poi ne spendi 7 oppure ne spendi 5 e gli dai 3 giocatori, gli dici ti rinnovo Sottile in prestito, ti do che ne so uno di questi rientra della primavera e poi vediamo. Per me le terme top Merano. Sì, vabbè. Hai visto Dario, ti avevo suggerito 1-1 di Hanna da Bosnia. Ti avevo pure suggerito la vittoria degli USA. Sì, allora, vogliamo l'aggiornamento dei risultati. Allora, io sono a 89 punti in classifica in questo giochino buonissimo. Appunto, mi sono lanciato. In testa c'è il Penguin. Tra l'altro, a proposito di c'è il Penguin in testa a questo giochino, maledetto. Con 190 punti, io ce n'ho 80. Quanti ce n'ha lui? Aspetta, ve lo dico subito, hanno aggiornato la classifica. 160, io ce n'ho 89. Però mi difendo, mi difendo con 89 punti, 86. Mi difendo. Però ecco, se avete per oggi dei risultati, ovvero Spagna-Capoverde, se mi volete dire Spagna-Capoverde, io volevo mettere il 7-0, Belgio-Egitto, Arabia Saudita-Uruguay, Iran-Nuova Zelanda, i pronostici li prendo volentieri, mischio i vostri a quelli del mio amico Lore Cantagallo-Viola, quindi insomma tutti quelli che vogliono partecipare mi aiutate. C'ho una mia all'ascolto, non posso fare il nome, scatenato, mi sta mandando storie di una tipa, le guarderò, non sono in diretta, cioè mi stai ascoltando perché mi manda le storie di gente in costume. Andiamo con il primo audio, dai.
1: E io allora Dario ti faccio i complimenti, perché gli uomini incoerenti sono gli uomini più intelligenti di tutti, perché liberi di poter cambiare idea, perché intelligenti. I coerenti, per mantenere la loro posizione e che la mantengano anche quando i fatti sono proprio incredibilmente contrari a loro, non sono intelligenti, è tutto lì.
0: Ma ragazzi, ma quello è vero, ma io guarda, è la stessa opinione che ho avuto io su Pioli, per esempio. Io su Pioli cosa dissi? Dissi mi spargo il capo di cenere perché con la cenere in testa ho sbagliato tutto. Tanti non hanno fatto neanche questo passaggio tra una roba e l'altra, quindi personalmente io non ho niente da eccepire, se non nel dire che appunto su Ken per me andava ceduto. Se l'allenatore lo decide di tenere, perché lo decide di tenere lui, Io personalmente me ne vado felice, me ne vado felice, me ne vado contento e soprattutto me ne sono molto soddisfatto, insomma, del fatto che ci sia una scelta, perché secondo me Ken non è che non aveva offerte e quindi rimane per quello. Ken rimane e rimane al centro di un progetto che, ripeto, deve nascere con un principio, che è una invenzione di un mio amico, di una persona a me cara, che è la fiorentinità, che essere fiere di essere fiorentini e di essere alla Fiorentina. Cioè, io voglio giocatori e quando vengono qui provano a rilanciarsi. Cioè, io poi ad esempio stamani c'è un'intervista a Amoruso, no, sulla Nazione, che dice: a me le prime donne non mi sono mai piaciute. Sì, benissimo, è vero, le prime donne non mi sono, nemmeno a me mi sono piaciute quest'anno, però se c'è un allenatore che ti dice tu sei il mio centro, io senza di te non vado, e vi dico di più, se gioco con una squadra come il 4-3, oh, preparatevi, sono le 9:49, regia taglialo già questo pezzo, non ho problemi, 15 giugno lo dico, mettigli due esterni che fanno i cross a Ken, mettigli con le Osho Cambiaghi, mettigli con le Osho Kostic, anche piccoli segna 12 gol. Fai giocare piccoli gli ultimi, con questo regolamento del cazzo dei mondiali, con il cooling break della fava che si sta fermi quei 3 minuti e quant'altro, mettici un giocatore che entra all'80esimo con quelli che fanno i cross spioventi, piccoli, segna 10 gol con questa roba qui. Io, ragazzi, sono per te. Ecco. Dario, ma mi dici che cazzo ha chiesto di comprare Ken? Amico mio, quello non lo possiamo sapere, adesso c'è una clausola, ma se è stato grosso a dire, o comunque l'abbiamo letto dai giornali nel weekend, che grosso vuole ripartire da lui, ragazzi, cioè, può anche arrivare, può anche non essere arrivato nessuno, ma è come il rapporto che tu c'hai con la tua moglie, io con la mia fidanzata, ci si sceglie ogni giorno, a volte si litiga, a volte si può anche quasi lasciarsi, però alla fine ti vai a riscegliere, capito? Cioè, è una scelta, è il passo in avanti che uno fa, quello lì. E se è uscita la notizia per cui c'è questo passaggio, boh, io penso serenamente che può anche non essere arrivato niente, ma è una scelta di grosso ripartire da lui, perché sennò si poteva tranquillamente dire che è una metterlo a lato, diciamo. Allora, ragazzi, Madonna, stamattina è volata. Cioè, quando vengo qui vola sempre il tempo. Sono un po' tipo Ginefrio, no? Che bello, ragazzi, io sono a posto. Oh, che ci sono anche tu, ancora due messaggi. Che bello, ragazzi, sono già a posto così. E questa è, sono Ginefrio, ragazzi. Ci sono anche due Audi da ascoltare. Prima però stavo guardando una foto di Norton Coffee. Posso dire, a me Norton Coffee mi fa godere. Cioè, Norton Coffee, se si compra Norton Coffee alla Fiorentina, parte le pronunce dei miei colleghi che ci si spreca. Norton Coffee alla Fiorentina, ragazzi, secondo me è un bel nocciolone muscoloso. A me questi muscolosi qui mi garbano da morire. Posso dire, chiudo così, poi si sente gli audio. Ieri ho goduto particolarmente, non per la vittoria degli azzurri, non per i nomi della Fiorentina, ma per Hamilton. Mamma, quanto mi fa godere Lewis Hamilton, ragazzi. Posso dire, quasi come una donna. Cioè, Lewis Hamilton che vince ieri, ho goduto quasi come in un amplesso, devo essere sincero con voi. Scusate, un messaggio, vai.
3: Ciao Darione, c'è pronto il nuovo coro della curva, che potrebbe fare così: avanti grosso, la squadra vola.

0: Trionferà. E dici?
1: Bene, regia, riusciamo a recuperarlo, lo voglio risentire. Recuperamelo subito. Avanti, grosso. Quando ce l'ho, perché bisogna imparare.
0: Ciao Darione, c'è pronto il nuovo coro, eccolo. Della curva.
1: Vai.
0: Potrebbe fare così. Avanti, grosso, la squadra vola.

0: Trionferà.
1: Allora, sì, sì, sì, lo faccio io. Avanti grosso, la squadra vola, portaci in Champions, bandiera viola. Avanti grosso, la squadra vola, portaci in Champions, trionferà. No, la Fiorentina trionferà, bellissimo. Bellissimo, ragazzi. Applausi, applausi a scena aperta, ragazzi. Applausi a scena aperta. Detto questo, ragazzi, siamo vicinissimi alla chiusura. Andava detto di Lewis, mi scrive un amico da casa. È stata l'attesa più lunga, forse anche di una trombata. Questo si scrivono gli amici da casa. Non la canterei mai, Simone. Sì, è una base che è politicizzata. Però perché bisogna peritarsi? Dobbiamo fare il nuovo partito, un partito grosso. Com'era un amico aveva già pensato al nome di questo. Viva Andrea Chiminattonelli, viva abbasso le crasi. Sì, Max, anch'io per principio uno potrebbe essere contro l'emisfero Agnelli, assolutamente. Chimi è un italiano e tifiamo per lui, però possiamo dire su Lewis ieri c'è stata un po' di eccitazione, diciamolo, un pochino, parecchia anche. Poi è bello in tutto il suo essere serre baronetto. Andiamo, c'è l'ultimo audio, vai.
2: Oderius, buongiorno. Dica. Io sono con te, dica. Con la forza di Gin Tonic e con la positività, ma su De Gea secondo me tu sbagli alla grande. Ha fatto qualche errore quest'anno? Sì. Che quante volte ci ha salvato quest'anno?
1: Vabbè, miliardi.
2: Diverse. Che campionato ha fatto l'anno scorso? Pazzesco. Lo tieni? 3 milioni di ingaggio, che ti sembrano tanti, ma sono molto meno di quello che spenderesti per un altro portiere, valido. Un altro anno di prestito di Martinelli, basta, l'anno prossimo, basta, finisce, switch all'ultimo anno, sì. Che lo puoi mettere tranquillamente in panchina e a supportare Martinelli. Andiamo.
1: Sì, ma Martinelli lo devi mandare in prestito in una squadra di Serie A, un altro anno di Serie B, non ce ne facciamo una sega, cioè lui c'ha bisogno, cioè o ci credi e quindi credi nei giovani e dà un'indicazione di progetto e di progettualità sui giovani, oppure non ha senso tenere Martinelli alla Sampdoria, ai Bolzano, ai Sudtirol Bolzano o alla Juve Stabia, deve andare a giocare in Serie A in una squadra come il Lecce, che casomai si deve salvare, il Sassuolo, il Monza, quello che è. A parte Sassuolo e Monza devono fare mercato a zero, quindi lasciamo fare. Quindi secondo me Martinelli o ci credi e quindi fai fare un prestito che ha un senso, tipo quello che ti dicevo con Falcone, oppure ragazzi, cioè, è inutile raccontarsi ci sarà un fenomeno in porta e poi non si sfrutta mai. Allora, siamo arrivati, le Jason Fe, i giochi sono chiusi, allora torni a Milano con la connessione traballante, noi non ci rivediamo in studio fino a luglio. A luglio tornerò per la gioia del nostro regista Stefano. Detto questo, che cosa volevo dire? Volevo dire una cosa, ma me ne sono completamente dimenticato. No, vabbè, noi ci si vede domani. Adesso arriva Arrivano, ecco, ci sono. Adesso arriva Chi si compra. I bot giustamente dice: Fabione, lo sai, lo presterei. Noi, come sempre, questa trasmissione da oggi crede in Moise Kean come unico baluardo dell'attacco della Fiorentina. Il nostro Fabione nazionale, accompagnato dalla sua dama Pilar Fogliati, e noi seguiamo e apprezziamo come se fosse una divinità. Possiamo dire la coppia più bella del mondo. Dove loro pranzano, noi pranziamo e andremo a pranzare. Dove loro cenano, noi li seguiremo, perché siamo paratriciani fino in fondo. Fogliatiani fino in fondo, e quindi che sia una Fiorentina che creda nella fiorentinità, non nella fiorentinità, la fiorentinità, l'essere fieri di essere fiorentini, perché questa è l'unica cosa che conta. Arrivederci, a domani, buona.

0: Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
1: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
0: Radio Firenze Viola.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Conflitto in Medio Oriente, Donald Trump ha annunciato il raggiungimento dell'accordo che porterà pace e sicurezza nell'intera regione. Venerdì la firma dell'intesa a Ginevra, che secondo Teheran dovrebbe mettere immediatamente fine al conflitto. Restano tuttavia alcuni nodi da sciogliere sulla gestione dello stretto di Hormuz, la guerra in Libano e soprattutto il programma nucleare iraniano. Per la premier Meloni, pronti alla presenza navale per riaprire Hormuz, crolla il petrolio dopo l'accordo Stati Uniti-Iran. Il WTI a meno 4,8%.
5: Una bambina di 7 anni è deceduta mentre era al mare con i familiari nella spiaggia di Marianello a Licata, in provincia di Agrigento. La bimba, che aveva già problemi di salute, è morta per un improvviso arresto cardiaco. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto e neri soccorso, non hanno potuto far altro che accertarne il decesso.
6: Potrebbe arrivare già oggi la convalida del fermo per il 17enne che nel veneziano ha ucciso a coltellate la zia e gettato il suo corpo nel fiume dopo averlo trasportato con una carriola. Il giovane ha confessato, c'erano dissidi per l'eredità, il movente.
5: Oggi a Milano sarà invece disposta l'autopsia sul corpo del 60enne ucciso nel suo appartamento con più colpi al cranio, sferrati probabilmente da qualcuno con cui aveva fissato un appuntamento su un'app di incontri. Si cercano tracce biologiche del killer.
6: Si cerca nel lago di Barrea, nell'Alto Sangro e ovunque per trovare le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse la notte di sabato scorso da una comunità educativa nell'Aquiliano. Lì, dal 2024, su disposizione del giudice minorile per la tutela di affido dopo la separazione dei genitori nel 2021. Al momento nessuna ipotesi è esclusa dal rapimento al sequestro e all'allontanamento volontario.
5: Furto di vini in pieno giorno a Milano per un valore di 280.000 euro, poche bottiglie ma molto pregiate, prelevate al ristorante Affinatore. Sulla pagina Instagram del locale è stato caricato il video del furto, in cui si vedono due uomini vestiti da operai con casco in testa e giubbotto catarinfrangente aprire due varchi nel vetro antisfondamento da cui prelevano le bottiglie.
6: Lo sport, l'Italia chiude nel migliore dei modi la propria settimana della Volleyball Nations League 2026, superando gli Stati Uniti al tiebreak e confermando tutte le ottime indicazioni emerse nel corso del torneo di Ottawa. Dopo la sconfitta di misura con la Francia e i successi contro Germania e Turchia, la giovane formazione guidata da Ferdinando De Giorgi si regala una vittoria di grande prestigio contro una delle nazionali più solide del programma mondiale, imponendosi 3-2 al termine di una sfida intensa e spettacolare giocata a corrente alternata da entrambe le squadre.
5: È tutto, a più tardi.
0: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it. Il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
8: Pronti ad entrare a gamba tesa nei meandri del calcio? Tutti i mercoledì, dalle 20 alle 21, su Radio Firenze Viola, va in onda Colpi d'Ala.
9: Con me, Alberto Di Chiara.
8: Aneddoti, particolari, opinioni e incontri speciali. Ne vedremo e ne sentiremo delle belle. Colpi d'Ala, solo su Radio Firenze Viola.
10: Oh, grande Tommaso.
11: Pietro.
10: Allora?
11: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
10: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
11: Ma davvero?
10: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
8: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
12: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
10: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
12: Andiamo, via, chi è lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
10: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
13: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
10: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di Noi.

0: Buongiorno ragazzi.
1: Buonasera a tutti.
2: Buonanotte.
0: Volevo chiedere una vostra opinione, ma...
3: Quante partite ci sono in un anno?
4: Ciao Pietro.
5: Ciao Alberto.
4: E che ti ha fatto stamani? Una doccia nella Red Bull.
6: Grazie a Nicolo Santi.
4: Senti come tu voli.
7: Siamo pronti per decollare.
4: Pallettoni, grande Pietroni,
6: quindi siamo forti.
8: Cosa pensi del Flipper?
9: E poi Juventus, ascolta, volevo farla finita, ho di Jesus per la Juventus, se no qui non si finisce più questa storia.
10: Bella coccia.
5: ACPA AC Pro per le statistiche, per coloro che amano i grandi numeri. Percorso.
11: C'è il gol dell'Atalanta, Atalanta in vantaggio, Atalanta in vantaggio.
12: Io ve adoro, mi fate sgarate, lo giuro. Quello che ci serve è proprio una bella atmosfera.
13: De tutto si parla, tranne che de mercato.
5: Diventa un Picasso senza la firma del genio.
14: Benve, oggi al 100% condivido tutto quello che hai detto.
5: Allora, la parola del giorno per me è chi si compra?
7: Molto bene, Marco Tonelli a curare questo ottimo inizio di settimana e di trasmissione. Benvenuti a chi si compra, benvenuti a benvenuti, benvenuti a Sara, benvenuti a tutti voi, insomma un grande classico.
5: Benvenuti a Francesco.
7: Benvenuti a Francesco, ovviamente si inizia la settimana dopo l'ultimo weekend statunitense della premiata coppia Ferrari-Paratici, che non si sa se erano insieme, se c'era solo Pilar, se è andato Paratici insieme a Pilar, se erano tutte e tre, insomma. Sono andato anche a vedere Brasile-Marocco, giustamente, perché è una partita anche di un certo livello.
5: L'unica però che non ha bisogno, diciamo, di un occhio particolarmente allenato per riconoscere il talento.
7: Beh, cosa doveva andare a vedere? Curaçao?
5: Insomma, ora
7: andare a vedere Haiti.
5: Insomma,
7: capito, però dai.
5: Io sarei andato più a vedere
7: Giappone.
5: Diciamo che in questo momento, magari pensando anche alla rosa del Marocco e del Brasile, non ce n'è uno ad oggi
7: sconosciuto.
5: Sì, ma mi viene da dire anche da un punto di vista forse anche economico alla portata della Fiorentina di oggi.
7: E però, invece forse uno c'è, che è quello che la Gazzetta stamattina ha messo in primo piano. Ora non credo costi 100 milioni no. Una del retrocesso il Girona.
5: Allora, pupillo del Benve, quindi
7: anche lui?
5: Sì.
7: No.
5: Allora, ha fatto un mondiale il 2022, sono preparato,
7: sei,
5: Unai.
7: Lo so, ma mondiale del 2000... anche se ti dico il terzino della
5: no,
7: di Haiti,
5: però
7: quindi...
5: su Unai particolarmente, perché mi ero innamorato di lui nel 2022, mondiale in Qatar, poi nei club, no,
7: un innamoramento non reciproco.
5: No, nel senso che quando poi è stato il momento di dare continuità a questo sentimento, mi ha tradito, perché sull'altare dei club, quando lui passò al Marsiglia, cominciò, diciamo, a dover trasformare in realtà queste sette partite del mondiale clamorose con Amrabat e con tutto il Marocco in Qatar, non ha mantenuto le attese. Sarebbe molto molto interessante riprovarci, però effettivamente se uno va a vedere, dopo Marsiglia è stato al Panathinaikos, quest'anno è retrocesso col Girona, ha cambiato tante squadre, ogni sei mesi c'era sempre aria di cessione, un caratterino bello pimpante. Però
7: caratteristiche
5: pupillo.
7: Tecniche tattiche,
5: allora,
7: così
5: un
7: che spieghiamo a tutti.
5: Allora, un centrocampista così la Fiorentina non ce l'ha. Sarebbe secondo me anche,
7: cioè,
5: molto...
7: tra i 20 centrocampisti non ha uno come...
5: No, secondo me no, perché lui è... Allora, intanto ha un dinamismo che non ha eguali in rosa, perché è un giocatore che non ha bisogno di come dire, emergere ancora, perché è un classe 2000, quindi ormai quello che è una I lo sappiamo. Non ha la fisicità di Indur, per intendersi, quindi ha fisicamente è un centrocampista che non spicca, non ha quelle caratteristiche perentorie che può avere Indur, però ha un dinamismo, un atletismo, una capacità di rubare palloni, una capacità di andare in pressing sugli avversari, unita comunque, secondo me, a una buona anche qualità in fase offensiva. È uno che potrebbe anche fare di più. Quest'anno col Girona, se vogliamo, ha vissuto anche forse la sua miglior stagione da un punto di vista offensivo. È un recuperatore di palloni straordinario. In una squadra che giocava bassa e poi ripartiva come il Marocco, fece grandi cose. Quindi, immaginandosi una Fiorentina molto verticale, quindi molto grossiana, grossista, ci piace.
7: Comunque
5: Azzedine,
7: costo,
5: una I.
7: Il costo
5: era un decino, dai.
7: Sì, decino perché c'è il mondiale di mezzo.
5: Sì,
7: non ci fosse
5: il rischio è sempre quello, sai. Poi comunque gioca in una nazionale candidata a, diciamo, confermare l'exploit di 4 anni fa. Gioca titolare, quindi dobbiamo dirci chiaramente il rischio di un, certo non di un'impennata, perché comunque fino a prova contraria è reduce da una retrocessione col Girona, un'impennata no, però insomma un giocatore secondo me è il classico che dopo un mondiale rischia di avere più interessati rispetto a tanti altri, cioè il classico secondo me in un contesto come quello della sua nazionale si mette molto in mostra.
7: No, e soprattutto
5: però ci piace,
7: giustamente dicevi, è uno dei pochi profili che le squadre di medio lignaggio, come potrebbe essere attualmente la Fiorentina, possono osservare senza pensare di svenarsi. Quindi il problema è che se entrano in ballo formazioni che magari fanno anche semplicemente l'Europa League, è chiaro che l'occhio di riguardo del giocatore che non ha nessun interesse primario a venire alla Fiorentina, nessuna connessione che lo porti a Firenze, nessuna voglia di vedere gli Uffizi da, no, da vicino, almeno lo può fare tutti i giorni della sua vita, e la vedo dura. Ecco, quindi se la Fiorentina ha davvero messo, tra l'altro da tempo, perché non è la prima volta che esce il nome di Unai per la Fiorentina,
5: assolutamente,
7: quindi secondo me è un giocatore che la Fiorentina sta continuando a seguire. Certo che se arrivi a seguirlo nell'anno del mondiale, cioè a seguirlo, a provare a prendere l'anno del mondiale, sarebbe quantomeno controproducente a livello economico.
5: Cioè dovevi prenderlo in teoria tra la fine della stagione e l'inizio del mondiale, lì avresti dovuto fare il colpo così, il
7: anticipo.
5: Sì, dovevi andare, secondo me, poi non è detto che faccia un mondiale straordinario, però
7: ma fai te che arrivi agli ottavi è già compromessa,
5: sì,
7: l'idea di
5: poi
7: pagare
5: comunque
7: poco.
5: È in una nazionale che è destinata a fare bene, quindi comunque in questo momento è un giocatore che al di là del non aver fatto benissimo al Girona, comunque un giocatore avrà sempre mercato, perché
7: se
5: poi
7: Brian Diaz dà una palla a Saibari,
5: cioè pensiamo in questo momento per esempio il Marocco, ora tutti hanno scoperto questo Boadi 2007 del Lille, centrocampista che varrà già 50 milioni, che però aveva già fatto con Lille esperienze internazionali, coppe europee, e il giocatore di qui sopra, giocando con una I, consente al CT del Marocco di tenere per esempio Amrabat in panchina, ma non perché Amrabat non stia bene o perché ha talmente tante opzioni che un giocatore come Amrabat in questo momento non ha il posto garantito, e il Marocco è questo, e quindi il rischio è aver scelto proprio la nazionale che più è, diciamo così, che può insidiare le big per un posto particolarmente in alto nel gradino del podio magari. Cioè,
7: la Gazzetta citava anche Luis Enrique, se non sbaglio, che è entrato al, non Luis Enrique, come Luis Enrique,
5: sì, che è entrato,
7: Enrique,
5: che è entrato
7: al posto
5: in
7: di Paquetá.
5: Sì, giocatore dello Zenit, se non sbaglio, però anche lì mi sembra che si vada sul ventello
7: su profili,
5: abbondante.
7: Cioè, lo so, però guarda,
5: no,
7: io
5: sono partiti forti.
7: No,
5: cioè,
7: ti dico una cosa. Allora, si inizia il mercato e si legge di Volpato e Obert, e quindi si prende un attimo
5: di
7: sconforto.
5: Un po' piano.
7: Poi, a un certo punto, in concomitanza con questo viaggio fondamentalmente negli Stati Uniti dei due dirigenti principali della Fiorentina, iniziano a circolare nomi di un lignaggio totalmente diverso, no? Che Ruggeri, abbiamo detto, per dire titolare fondamentalmente o quantomeno ampiamente nelle rotazioni dell'Atletico Madrid, semifinalista di Champions, mi sembra 47 presenze nei colchoneros l'anno scorso, è un profilo che io faccio fatica ad accostare alla Fiorentina, l'abbiamo detto anche la settimana scorsa. Poi arriva, questa è una voce che arriva dall'Inghilterra, quindi la prendo un po' con le molle perché i tabloid sguazzano le notizie di mercato come una rana nello stagno. Si parla di Udoji,
5: mamma mia,
7: ora,
5: altro pupino.
7: Bene, Udoji, però giocatore altro, che l'anno scorso ha fatto poco perché è stato fermo tanto,
5: tanti infortuni.
7: Quindi, allora, diciamo che forse uno si può

0: lui mi è stato vicino, mi ha aiutato, mi ha voluto fortemente. Tutto questo però deve fare il pari con 2,5 milioni di ingaggio, che comunque anche qui ce lo spiegheranno giovedì, se faranno questa conferenza giovedì, cosa significa gestire il monte ingaggi attuale della Fiorentina, perché è chiaro che partire da quindicesima in classifica con un monte ingaggi da settimo, qualcosa stona, no? Quindi io mi immagino che la Fiorentina stia cercando di piazzare Gudmundsson in uscita, Dodò, De Gea, Gosens, forse Ken, tutta una storia da scrivere, però anche Ken,
1: diciamo i primi dei primi 10 della classifica dei monte ingaggi la Fiorentina cercherà di liberarsi almeno la metà.
0: Oh, ma anche perché però per fare spazio a del monte ingaggi e magari non sia proprio lo stesso ma comunque sia simile, inserendo giocatori giovani e forti, e quindi davvero uno si può anche immaginare dove a Gosens prendo Doji in prestito, a livello di ingaggio Poggebua fa pari. Certo che allora lì davvero ci dovrebbe mettere le fish paratici, cioè lì la differenza la può fare solo lui, perché se noi si mette sul piatto, cioè se Goretti, che è comunque direttore tecnico, chiamatelo come vi pare, andasse oggi da Udoji proponendogli la Fiorentina come squadra della prossima stagione, non gli direbbe in faccia, perché sicuramente porterà rispetto ai professionisti, ma direbbe no grazie. Quindi
1: anche perché comunque ha chiuso la stagione con De Zerbi da titolare, cioè non è che ha finito l'anno come Dragusin, finendolo come l'aveva iniziato, cioè o infortunato o a disposizione, comunque senza vedere il campo praticamente, cioè è una storia un po' diversa.
0: E poi c'è appunto Dragusin, è un altro profilo che torna regolare, forse Dragusin più prendibile oggi, però mi chiedo, no? Tutti questi profili che stanno uscendo avranno altro mercato? Cioè nel senso, Udoji se parte in prestito con diritto di riscatto, quante squadre ci possono pensare?
1: No, in Serie A tutte. Anche le prime della classe, cioè prima anche solo prendendo la classifica, non vedo perché ad esempio il Como, che ha Vaglie come terzino sinistro, non possa pensare in prestito con diritto di riscatto facendo la Champions a Udoji, per dire.
0: Beh, esatto,
1: Dragusin a caso. Dragusin è un altro che può far comodo anche alle big. Se non vuoi garantirgli il posto da titolare, ma hai bisogno del quarto, quinto, se sei in vento, la Roma, fai la Champions e vuoi allungare il pacchetto dietro un Di Caghi, Lardi, Mancini, può essere un nome secondo me che ci può stare. Quindi, cioè, quindi prima di arrivare alla Fiorentina, insomma,
0: è un mercato, cioè, idealmente bello, eh? Cioè, io sono estasiato se i nomi che circolano post viaggio negli States sono di questo tipo, perché evidentemente nel rendezvous a Mediacom in New Jersey è venuto fuori che non per forza bisogna fare un mercato dimesso, no? Cioè se l'indirizzo è, si pensa a profili come Ruggeri, Udoji, anche con Leoscio, ora con Leoscio ha un valore diverso, però in 2004 se non sbaglio.
1: No, ma comunque diciamo è uno di... è un nome su cui vedi una storia,
0: un progetto, cioè, anche
1: un'idea di mercato. Comunque è uno che, insomma, non c'è bisogno ovviamente di un dirigente super illuminato per conoscere Coleoscio, però non è neanche l'esterno del Parma che vedi tutti i giorni in tutti i luoghi, in tutti i laghi, ecco. Quindi c'è un'idea di fondo dietro questi nomi.
0: Guarda, l'unico rischio che secondo me è palese in questo percorso di voci di mercato, che comunque è quello che ci diverte in questo periodo, perché è un periodo ancora da 0-0, no? Ancora non sono scese le squadre in campo fondamentalmente, quando no. Si parla di metà giugno, è un mercato ancora...
1: Poi con i mondiali di mezzo, mondiali peggio.
0: Però l'unico rischio è che circolino questi nomi per poi andare a prendere Maxi Oliveira. Cioè, nel senso, ora io cito Maxi Oliveira perché mi diverte molto l'idea della conferenza stampa di Corvino. Se non lo conoscete è un problema vostro.
1: Però è vero, cioè, partire con questi nomi e poi arrivare a comprare, con tutto il rispetto,
0: Obert
1: o il Som della situazione, che è un po' quello successo, se vogliamo prendere come fotografia del mercato scorso. Insomma, cioè avere su, non dico sullo stesso piatto, però diciamo come analisi, tenere da una parte Bernabé, dall'altra Som e poi prendere Som, ecco, qui speriamo che non sia una decrescita anche di obiettivi. Poi non è detto che prendere l'Udoji della situazione possa garantirti successo, perché l'anno scorso il Tottenham ha visto il giocatore in campo in Premier solo in 20 occasioni, quindi ha saltato la metà delle partite, peraltro a causa di

0: infortuni ricorrenti, cioè non è che Udogie ha avuto un problema fisico che l'ha costretto a saltare un tot di partite di fila. Ha avuto problemi a inizio stagione, ha avuto problemi a dicembre, ha avuto problemi a marzo. Quindi non è detto che l'eventuale arrivo di Udogie poi diventi sinonimo di 35 partite da fenomeno alla Di Nardo. Però meglio prendere Udogie e poi, facendo tutti gli scongiuri del caso, avere sfiga su qualcosa che non puoi controllare, che, con tutto il rispetto, prendere Terzic o il Terzic della situazione. Quindi speriamo, ecco, che i nomi quantomeno si mantengano su un certo livello, con o senza l'ausilio del mondiale, che poi sappiamo è anche una vetrina pericolosa in questo senso.
1: Eh sì. Allora, ovviamente, anche da stamattina sto chiedendo, diciamo, da Buongiorno Firenze, quale sarebbe la priorità del mercato della Fiorentina, un po' per lanciare il discorso settimanale che verterà per forza di cose sul calciomercato. Abbiamo detto, insomma, i nomi anche che provengono dal mondiale iniziano a essere intriganti. Qualcuno l'altro giorno ha preso un granchio parlando di Dragusin al mondiale. Ovviamente Dragusin al mondiale non c'è, per dire,
0: purtroppo per la Romania,
1: purtroppo no. Per la Romania, come purtroppo per l'Italia, deve vedere Haiti e Curaçao prendere Sberle. Haiti in realtà no, personaggio.
0: No, guarda, Haiti, devo dire, ha fatto tra le cenerentole un po' del mondiale, per ora la prova più bella. Ha perso 1-0 con la Scozia. Grandi proteste per un rigore non concesso a Haiti, e comunque, insomma, anche una squadra un po' di contenuto, c'è un attaccante che gioca in Premier League, che è Isidor, c'è Bellegarde che gioca nel Wolverhampton, Pierrot che la Fiorentina ha incontrato
1: grande
0: nella Conference. Cioè è una nazione che comunque negli anni ha costruito una rosa
1: e non prendendoli da un'altra nazione, come ha fatto Curaçao.
0: Allora, hanno fatto una via di mezzo. Curaçao è andata proprio sui nativi dei Paesi Bassi con origini caraibiche. Haiti ha fatto 50-50. Il problema di Haiti è che, avendo avuto il terremoto del 2010, sostanzialmente a Port-au-Prince, che è la capitale, c'è una guerra civile in questo momento, quindi voli internazionali bloccati, il campionato va avanti a spizzichi e bocconi negli ultimi anni, molti sono stati costretti, anche della nuova generazione, a andare via molto presto da Haiti. Quindi loro hanno un po' di nativi haitiani, ce li hanno. Ovviamente hanno dovuto però anche loro fare un po' di, diciamo, campagna acquisti, sfruttando il fatto che poi, insomma, dal colonialismo in poi, queste isole, queste zone del mondo vivono ovviamente di nativi diretti, ma anche haitiani di prima generazione, seconda generazione, parenti, nonni, zii.
1: Quindi ci vuoi dire che nel
0: si
1: futuro
0: fare,
1: il
0: ecco,
1: ruolo del DS del Congo che ha svolto Malou avrà un significato?
0: Guarda, sì, perché per esempio Advocat, che è il CT di Curaçao,
1: Dick Advocat,
0: l'ottimo Dick Advocat,
1: no,
0: 79 anni e non sentirli, diventato il CT più anziano nella storia del mondiale, ovviamente, è stato quello che ha trasformato in realtà un'idea che Curaçao aveva sviluppato 10 anni prima, quando aveva, la federazione aveva assunto l'ottimo Patrick Kluivert,
1: grande,
0: per, diciamo, fare una sorta di lui che ovviamente aveva origini di Curaçao tramite la madre, per iniziare quest'opera di reclutare giocatori, ma chiaramente prima ancora per trovare il Livano Comenensia di turno, che ieri ha fatto gol, che è nato a Breda nei Paesi Bassi ma da genitori di Curaçao. Ecco, è lì che certe nazionali sono chiamate a un ruolo, appunto, di ampliamento anche dell'area dirigenziale, perché il calcio globalizzato di oggi ti impone, non è un esercizio scorretto, cioè alla fine vai a sfruttare quella che è la vita delle persone, le migrazioni anche, che sono all'ordine del giorno in questo momento storico. Quindi non sei andato a prendere, come succede in altri sport, penso al basket o all'atletica, comprando tra virgolette la cittadinanza. No, qui vai a cercare delle storie che magari risalgono più ai genitori, ai nonni. È quello che consente a Curaçao di avere una nazionale comunque, al di là del 7-1 di ieri, diciamo, di un discreto livello, ecco.
1: Sì.
0: Discreto, ovvio, l'esordio mondiale contro la Germania
1: non era il migliore da potersi immaginare,
0: mentre Haiti contro una nazionale già meno oliata come la Scozia a certi livelli, ha fatto un figurone. Insomma, secondo me poteva starci anche un pareggio, però va bene che la Tartan Army abbia vinto la sua.
1: Purtroppo la Scozia è tanto bella la presentazione quanto normale la squadra,
0: in mezzo al campo ha dei giocatori fenomenali, da Ferguson, McTominay, Gilmore infortunato. Tra difesa e attacco è una nazionale, insomma, cioè c'è Adams, ecco, tra i riferimenti offensivi, ecco. Non stiamo parlando di fenomeni. E lì a Haiti, secondo me, gli è mancato un po' anche quella fortuna, quella zampata per portare a casa un pareggino per la storia.
1: Invece di Bashar Unal, cosa ne pensi? So che non l'avrei visto molto del NEC, no. Il giocatore della Fiorentina sta seguendo, turco di fatto di nazionalità, ma credo di nascita olandese fondamentalmente, che è un giocatore che la Fiorentina pare stia seguendo da molto. 2004, esterno offensivo, diciamo, gioca più esterni a sinistra che a destra, però giocatore interessante. Allora, se si iniziasse a fare un mercato di questo tipo, io sarei contento, ancora più di guarda, la dico grossa, non che Udoji non mi piaccia, ovviamente, però ecco, se la Fiorentina prende quella tendenza a mettere insieme un paio d'acquisti, perché per me quest'estate ci vuole un paio d'acquisti e dici oh, questi sono acquisti giusti, e poi tanti acquisti che magari uno dice chissà che cos'è, perché si tornerebbe anche a quella logica
0: in bocca e dire, scopriamoli.
1: Comunque questo è un ragazzo che ha una valutazione di transfer market di 7 milioni, la nazionale under 21 turca, che è una nazionale forte, che ha giocato credo nel suo precedente passato con Ildiz, con tutti, la nuova generazione di fenomeni della Turchia, Arda Güler, ecco, inizia a essere una cosa intrigante.
0: Quest'anno ha fatto con il NEC una stagione pazzesca, portando la squadra fino ai, credo, al terzo turno preliminare di Champions, perché comunque ha chiuso avanti, per dire, la squadra come l'Ajax. Quindi in un contesto molto sorprendente, ha a sua volta sorpreso molto. L'unico dilemma quando si va a prendere i giocatori dal campionato dei Paesi Bassi, dall'Eredivisie, è sempre quello sul fatto che è un calcio talmente peculiare, talmente anomalo, che un margine di rischio va considerato sempre, un po' per tutti i ruoli, anche sugli esterni. Non è che la lista di giocatori arrivati all'Eredivisie in Italia negli ultimi anni che abbia fatto bene sia così lunga. A me vengono in mente più che altro giocatori che hanno fatto male.
1: Dai, Karlstrom.
0: Ma possiamo continuare? Noah Lang. Possiamo andare. Io torno indietro anche a Serginho Dest.
1: Però secondo me Noah Lang l'ha inquadrato male.
0: Vero, infatti magari
1: Conte.
0: Con Allegri potrebbe. Vediamo che cosa verrà fuori.
1: Noah Lang è forte, dai.
0: Noah Lang è forte, però comunque per un problema o per l'altro, Santi Jiménez non ne parliamo. Poi c'è sempre il contesto, devi sempre essere fortunato nel trovare il compagno di reparto giusto, la squadra giusta. Comunque, questo profilo, questi profili sono intriganti. L'unica cosa è che stiamo sempre parlando di teoria.
1: Per il centrocampo lo prenderesti per Kuzminers? Fratello di Coop Miners, che credo sia titolarissimo, non mi ricordo qual è, una squadra di livello alto del campionato olandese, e ho letto stamattina che è un nome che piace a Sartori per il Bologna, quindi lì già ti fa drizzare un po' l'antenna. Io l'ho seguito un po' perché ho una fissa per Coop Miners, ho detto vediamo il fratello se è la brutta copia oppure non è la brutta copia,
0: è un
1: bel giocatore, quindi per dire potrebbe essere, no? Anche un'idea come questa, ora, non perché per l'appunto essendo il fratello di ha anche più occhi secondo me puntati addosso, però io credo che a centrocampo, come ti ricorderai, negli anni del mai, forse nel 2014 c'era Jordi Klaasi, che era un grande obiettivo mai consumato della Fiorentina, no? E io a centrocampo, più che in altri settori del campo, io un centrocampista dall'Olanda non mi disgarberebbe, perché ecco, i centrocampisti mi sembra che invece abbiano avuto più successo dei loro amici esterni, amici attaccanti provenienti dall'Olanda, perché insomma il campionato olandese, se c'è una cosa dove lavorano bene, è proprio il centrocampo.
0: Poi diciamo che al di là dello sviluppo poi del fratello nel passaggio dall'Atalanta alla Juve, prendere i centrocampisti dalla Z di solito è sempre una buona cosa, perché c'è stato l'Atalanta che prende Theo Kuzminers dalla Z, il Milan che prende Reinders dalla Z. Si torna lì, bisogna prendere quelli buoni, però.
1: Certo.
0: Perché se uno va e sceglie a caso dalla Z, dal Genk i giocatori, o dal Basilea, il rischio poi è di prendere Cabral e non magari Calafiori.
1: Ma basta, non andate a vercela così tanto.
0: No, non mi va giù.
1: Ma andate a vercela così.
0: Perché poi voglio dire, cioè, già la Conference fa fatica a tirar fuori giocatori davvero di livello. incroci il Basilea, che tra un po' diventa insieme alla Zed il tuo sparring partner preferito in conference, e mi vai a prendere quello sbagliato.
1: Lascialo stare, povero Cabral. Tutti i giocatori mezzoni che sono arrivati, lui è un mezzone meno mezzone.
0: Sì, quantomeno, guarda, alla fine hai trovato nell'allucinazione iniziale, poi hai avuto una doppia allucinazione dell'amico Rui Costa, che ti ha salvato anche il lato economico della faccenda. E però ora la carriera di Cabral, insomma, forse è tornata anche dove doveva essere.
1: No, è deflagrata, no? Cioè, quanti gol ha fatto?
0: Insomma. Ora è tornato in Brasile, è un giocatore, insomma,
1: da campionato brasiliano.
0: Probabilmente sì.
1: Grande.
0: Allora, il cioccolataio dice, firmandosi Marocco Lataio, una cosa molto giusta, cioè che anche il Marocco ha convinto tanti giocatori e tanti uomini nati in Francia e Spagna da genitori marocchini. Mi pare negli 11 titolari nessuno nato in Marocco. Non negli 11 titolari, ma c'è stato un momento della partita con 11 titolari, però è anche vero, non è anche questa una notizia. Sappiamo che i paesi del Nord Africa sono oggetto di grandi storie di emigrazione.
1: Ragazzi, ma quindi, scusate, ma la storia dell'Europa è stata di andare a fare manbassa in giro per tutti gli stati africani e anche orientali, e ora ci si deve stupire se magari per tradizione uno si sente più marocchino e non francese, ma io, cioè, o comunque calcisticamente più vicino alla cultura del proprio paese d'origine.
0: Poi si torna lì, cioè qui non, per esempio, per chi segue altri sport, ci sono dei casi come il basket in cui la cittadinanza sportiva è diventata ormai oggetto di una compravendita. Cioè, ci sono nazioni come il Qatar, come la Macedonia, che comprano la nazionalità cestistica di alcuni statunitensi che giocano in Europa. Qualcuno addirittura, semplicemente stando in un determinato paese a giocare per un tot, guadagna l'eleggibilità. L'atletica non ne parliamo. Se il Brahim Diaz della situazione, ma si potrebbe citare anche il Volpato della situazione, a un certo punto, perché è nato in un determinato luogo, perché i genitori, uno italiano e uno australiano, marocchino, quello che è, hanno questa opportunità, io non ci vedo nulla di male. Anzi,
1: no,
0: mi sembra,
1: come viceversa, secondo me bisogna smettere di fare quel giochino veramente, per me, bieco, perché poi soffia sul vento attuale, di dire la Francia, se avesse giocatori solo francesi, come dire, no, ma solo quelli nati in Francia con capelli castani, bianchi, cadaverici, col baffo tirato all'insù, non giocherebbe, che è una cosa ormai veramente, cioè sono due facce di una medaglia che ormai fortunatamente nello sport è stata superata, solo nello sport, anche per interessi economici, però almeno è stata superata. La Francia, la Spagna, sono tutte nazioni, l'Inghilterra, allora cosa dovrebbe dire? Certo, la tradizione di immigrazione inglese intendo dire proprio di della Gran Bretagna, è ormai centenaria, e quindi uno ci fa meno caso, perché chiaramente, al di là del colore della pelle, Paul Ince, per esempio, veniva considerato assolutamente inglesissimo, eppure anche Paul Ince credo che abbia un'origine decisamente diversa da quella britannica, e per fortuna, diciamo, il mondo sta andando in un'altra direzione in quel senso, e vedremo dove ci porterà. L'Italia con Coleoscio ha fatto, ancora non è un passaggio ufficiale, l'abbiamo detto tante volte, non ha fatto ancora una partita ufficiale con la maglia italiana, esatto. Ha fatto solo due amichevoli, però la tendenza sembra quella di prendere un ragazzo nato negli Stati Uniti, da mamma c'ha la Nigeria, il Canada, gli States, l'Italia, perché no? Per quale motivo? Lui, se si sente italiano, giustamente, cioè, secondo me caso molto più bislacco, poi è passato in secondo piano perché ha vinto il mondiale, Camoranesi non sapeva nemmeno da che parte, non sapeva nemmeno dove era Roma prima di arrivare in Italia, eppure è stata una colonna di una nazionale che ha vinto il mondiale. Cosa ti stai segnando? No, cos'è la spesa di oggi pomeriggio?
0: No, guarda, sono tutte cose sulla Fiorentina, ora voglio vedere se dopo mi tornano utili. Sai, quando ho la penna e il foglio succede
1: alla
0: sempre
1: fine,
0: qualcosa.
1: Ma infatti io ho sempre paura quando le prendi. 348-75-393, mi raccomando, audio e testo, intersechiamo mercato mondiale, storie di calcio, quello che ci aspettiamo, i Cure, ha detto la Sara chiaramente nell'orecchio, perché ieri è stata a vedere i Cure, che erano in grande forma, mi ha detto, e quindi io sono felice per tutti coloro che hanno potuto assistere assistere a questo concerto. Robbie Williams non sei stata a vederlo, eh? Ha fatto una faccia, lo sapevo, lo sapevo. Però ci ho visto grandi persone che io pensavo fossero intenditori proprio rock, di quello anche di un certo, che sono andate a vedere anche Robbie Williams. Quindi evidentemente, oh Sara, è inutile che tu faccia sti versi, ti dico la verità.
0: Io lei è un integralista
1: è giustamente un intellettuale del genere musicale, della musica in generale. Io infatti prendo a piene mani da quello che mi consiglia, era per fare una provocazione.
0: Però allora lì forse, cioè, forse sarebbe il caso di ripensare un po' anche il brand, dico io, no, nel senso che
1: il brand Firenze Rocks,
0: nel senso, forse il rischio è quello un po' di fraintendere il contenitore.
1: Vuoi faccia partire una bambola?
0: Ma voglia.
1: Tema di spalla: quale artista rock vorreste vedere sul palco del Firenze Rocks?
0: Cioè, io per esempio vorrei vedere Kanye West. Che è il mio artista preferito, a cui purtroppo hanno cancellato il concerto a Reggio Emilia.
1: Non posso nemmeno entrare in Italia.
0: Io infatti non commento, mi tengo in un religioso silenzio. Però è un artista e non avrebbe nulla a che spartire con un evento che si chiama, scusami, Rock.
1: Però se c'è stato Robbie Williams.
0: È vero, infatti negli ultimi. Ma c'è stato anche Ed Sheeran, se non ricordo male, un paio di anni fa. C'era Salmo a fare l'apertura di Lenny Kravitz. Poi va bene che Salmo fa anche punk. E un paio di canzoni punk con giro strumentale che riporta bla bla bla. Ecco, però io ripenserei forse il brand, oppure
1: altrimenti gli articoli 31 sono hardcore,
0: oppure lo penserei ormai come un brand che non deve essere preso alla lettera, perché sennò il rischio che a un certo punto nell'era moderna poi il rock non ha tutto questo quantitativo di artisti come magari 40 anni fa. Ecco, quindi a un certo punto finiscono proprio gli artisti di livello,
1: però,
0: da chiamare.
1: Esatto, però visto che siamo a parlare di tante cose, ancora le marce sono basse perché si parla di giugno, Firenze Rocks c'è stato questo fine settimana, e comunque è un patrimonio, un nuovo patrimonio della città di Firenze, perché per me è un nuovo patrimonio della città di Firenze il fatto che ci sia, no, un festival che porta nomi veramente di livello internazionale a suonare a Firenze. Mi incuriosisce sapere chi vorreste vedere al Firenze Rocks. Ormai è finito quest'anno, no? Quindi si parla del 2027, magari c'è già qualcuno già pronto, hanno già annunciato qualcuno per il 2027. Io voto un gruppo strano, non è strano, non sono tutti, però che uno dei pochi mi muoverebbe, credo ci siano già stati forse, lo dirà la Sara, e sono Limp Bizkit.
0: Non ci sono stati.
1: E allora se ci vengono ci vado. Non sono andato ancora a nulla, non sono mai andato perché i prezzi sono un po' esosi. Si può dire che i prezzi sono un po' esosi, Sara? Si può dire. Io voto Limp Bizkit. Se vengono Limp Bizkit, vengo. Vengo anch'io. Si va insieme, Sara, va bene? Ci viene a sentire Limp Bizkit?
0: Dici fatica?
1: Ci sono già stati? Vedi, ci sono già stati.
0: Ci
1: torniamo.
0: Stati.
1: Allora ci torniamo.
0: Allora.
1: Posso richiamare.
0: Ma tanto
1: scusa,
0: ripeto.
1: Si parla della prima, vabbè.
0: Ante littera. Gianni dice: io sto in via Paisiello, me li sono sentiti come sempre dal terrazzo, grandissimi. Ottimo, direi.
1: Bene.
0: Gianmarco vorrebbe Bruce Springsteen, Metallica e Pearl Jam. Chris da Campi vorrebbe Alice Cooper. Poi a proposito di Firenze Rocks, Robbie Williams ha fatto anche una cover chicca dei Motorhead che non tutti hanno colto, Gabriele.
1: Va bene.
0: Antonio Dan Nettuno invece, tornando al discorso degli italiani, perché poi bisogna fare un po' di ping pong random, come piace a noi. Come dice giustamente il coach dell'Italia di baseball Cervelli, tra l'altro Italia
1: non
0: baseball, non Massimo. Anche se potrebbe esserci anche un museo dell'Italia del baseball, chissà,
1: perché no?
0: Italia del baseball, che diciamo è stata protagonista di quest'opera un po' di naturalizzazione e quant'altro. L'italiano nasce dove vuole ed il senso di appartenenza di quella nazionale si è visto. Non credo che nel calcio abbiamo bisogno di questo, visto che ne abbiamo di giovani da valorizzare, Baldini docet. In realtà, Antonio, è vero in parte quello che dici, perché proprio per la struttura sociale e politica ragazzi come Anor, Coleoscio, lo stesso Hondur e via discorrendo, a seconda del loro percorso di vita e percorso familiare, c'è chi rischia fino a 18, non rischia, chi fino a 18 anni non ha neanche la cittadinanza italiana, indipendentemente
1: dai
0: giochi.
1: Poi se l'accelerano perché gioca a calcio è un discorso tutto italiano.
0: Diciamo, è un privilegio che non tutti hanno. E comunque resta il fatto che, per esempio, il buon Anor, classe 2008, è entrato nel 2026, nell'anno in cui poter avviare la pratica per diventare italiano, indipendentemente dalla nazionale di calcio. Quindi voglio dire, in realtà questo percorso di nazionalizzazione e di inserimento, qui non si parla però di ragazzi che vivono in Burundi, in Argentina, qui sono ragazzi nati magari a Poggibonsi e che però devono aspettare 18 anni per sentirsi uguali agli altri.
1: Secondo me lui intendeva il contrario, no? Cioè il fatto che quanti cognomi italiani ci sono nel mondo? Cioè quanti italiani di seconda, terza, addirittura qualcuno di decima generazione, perché in America, ragazzi, negli Stati Uniti siamo alla quinta, sesta generazione.
0: Basta vedere un film hollywoodiano e ci sono tre cognomi sempre nativi della Campania,
1: quando si dice
0: di De
1: Niro,
0: DiCaprio,
1: che parla da italoamericano, e c'è ancora una tendenza anche dialettica, se si vuole, che ricorda un po', no? il maccaronico, l'americano maccaronico. Però io De Niro credo che sia della terza, quarta generazione, per dire, ma
0: sì, forse i nonni di De Niro,
1: capito? Però forse diceva potremmo anche pescare al di fuori, però io di italiani forti nel calcio fuori dall'Italia con un cognome italiano che gioca da un'altra parte non me li ricordo.
0: No, neanch'io. E poi comunque non cioè anche quelli che attaccano tra virgolette la Francia non ha il movimento di migrazione, non ha una storia di migrazione come la nostra, cioè noi siamo stati, però bisogna tornare indietro di
1: 150
0: anni protagonisti di un fenomeno di emigrazione, però ovviamente ora negli sport non vediamo frutto alcuno.
1: Lo facciamo
0: di questo
1: solo degli argentini.
0: Sì, esatto.
1: Cioè,
0: esatto.
1: Gli argentini che sono tendenzialmente uno del. In Brasile e in Argentina c'è più italiani che in Italia, fondamentalmente. Se si volesse andare a fare le pulci, cognomi italiani, io credo che anche Cavani sia un cognome italiano. Se uno andasse a vedere magari il trisnonno di Edinson Cavani, probabilmente sarebbe italiano anche lui, però. È l'unico paese dove siamo riusciti a pescare qualcosa, come Camoranesi, come Reteghi, negli Stati Uniti, essendoci io credo 20 milioni di italiani come minimo di quarta, quinta generazione, non sarebbe mai fatto nulla.
0: Allora, Luciano da Empoli, io resto perplesso perché si fanno nomi da 30, 40, 50 milioni e poi però si cerca di abbassare il monte ingaggi perché uno stipendio da 3 milioni lo trovi pesanti. Siamo d'accordo, Luciano, infatti bisognerà trovare un compromesso tra questi due aspetti. Allora, riflessione di Viola Liucchi, iniziando la preparazione più o meno il 10 luglio, c'è la necessità di comprare almeno gli esterni entro quella data? Altrimenti Grosso come farebbe a provare a insegnare il suo schema? Ora, questo è vero, Viola Liucchi. Però io vi invito e invito nella fattispecie Viola Liucchi a ricordarci dell'estate 2025. Estate 2025 che ha portato tutti noi a dire: ah, stavolta la Fiorentina si è mossa per tempo, ha scelto subito il suo allenatore, è andata convinta su Pioli, lo ha aspettato, ha confermato il blocco dell'anno scorso, quindi quest'anno vento in poppa e avanti tutta. Abbiamo visto come è andata a finire a novembre. Ora, sulla carta io posso anche essere d'accordo con te nel dire va bene, cerchiamo il prima possibile di dare a Grosso la rosa che vuole, la rosa che chiede e via discorrendo. Detto questo, io non inizierei però il 20 luglio a dire Fiorentina in ritardo. Nell'amichevole contro gli scappati di casa, contro i divorziati del Tennessee, non ha potuto schierare gli esterni che Grosso aveva richiesto. Perché il mercato dura per altri due mesi da quella data, per altri 50 giorni, quindi io non inizierei a mettere pressione perché entro l'inizio del ritiro devono arrivare gli esterni. Devono arrivare il prima possibile. Ma l'abbiamo visto l'anno scorso, non è così dirimente avere la rosa pronta o confermare la rosa o finire il mercato presto per avere ottimi risultati.
1: Ragazzi, abbiamo detto che quest'anno, volenti o nolenti, ci vorrà tanta pazienza sul mercato della Fiorentina, che vuol dire che deve andare, perché poi qualcuno dice: ah, siete diventati aziendalisti perché c'è Paratici, perché c'è quello. Non è questo il discorso, e infatti siamo pronti nel caso in cui qualcosa non ci tornasse, soprattutto a livello di acquisti o di cessioni, a dirlo apertamente. Ma se noi vi si raccontasse che la Fiorentina al 10 di luglio, che è il giorno più o meno che mi aspetto inizi la preparazione, abbia già una squadra rifondata, pronta a dire al 70-80% siamo già fatti, non me l'aspetto. Mi aspetto un'estate in Montella style, cioè un'estate che si parte addirittura magari con l'allenatore anche un po' sfavato da quello che sta succedendo, perché gli allenatori fanno il loro lavoro e dice: oh, però questi giocatori arrivano, fanno il loro lavoro, però che si svilupperà tutto, io credo, nella prima quindicina d'agosto. Temo, anche per noi, perché comunque anche per noi sarà un lungo viaggio arrivare alla, a metà agosto, cioè all'esordio in Coppa Italia, senza una squadra da raccontare nel suo, nella sua versione più profonda. Però bisogna dire, ragazzi, che partendo dal presupposto che la Fiorentina è arrivata esima, che è arrivato il nuovo direttore sportivo, che c'è il mondiale, che c'è da vendere 20 giocatori, non si può pensare, non pretendere. Pretendere si può pretendere tutto, un tifoso può pretendere quello che vuole, pur sapendo che a pretesa non c'è per forza una risposta positiva.
0: No, poi con tutto quel putpurri di roba che deve uscire tra i titolari che costano tanto a bilancio, che hanno un ingaggio alto,
1: quelli che rientrano,
0: i rientranti dal prestito. Ora, per esempio, alleluia, è finita la stagione di Amatucci, non quella della Serie B spagnola, mi raccomando, continuate a seguire il playoff, ora siamo all'atto finale con Malaga-Almeria. Però ecco, voglio dire, cioè, c'è anche tutto quello, quindi ci sarà anche il rischio di ritrovarsi in qualche amichevole, come è successo anche l'anno scorso, a vedere un dribbling di Sottili e a dire dai, questo può essere l'anno buono, a vedere un passaggio di Richardson e dire dai, questo può essere l'anno buono, a vedere un'incursione di Bianco e dire stavolta è maturato e sarà titolare, e poi dopo due settimane vederseli altrove. Spendere, bisogna spendere per vincere, ma bene, dice Silvio.
1: Beh,
0: credo che la squadra sia già ampiamente fatta, eccetto alcuni ruoli importanti. E poi vanno messi i giocatori nel loro ruolo. Serve un difensore centrale, un mediano di costruzione e rottura, due esterni alti e poi qualche giovane nel giro della nazionale. E qualche giocatore di rientro dai prestiti. Sì, come identikit, però entriamo anche nello specifico. Questo è un altro Silvio. Fate voi anche dei nomi stuzzicanti. Io per esempio so che vi stancherò fino alla noia, però
1: no,
0: questo è l'ennesimo anno in cui rifare il centrocampo da capo.
1: Quindi?
0: Ieri nella notte, all'una di notte, partita che
1: non
0: ho visto stavolta,
1: no?
0: Confesso,
1: non hai puntato la sveglia?
0: No. Anche se sarebbe stata una partita da orari, da prime time, devo dire, Costa d'Avorio Ecuador, per i miei gusti sarebbe stata partita da prime
1: time.
0: L'Ecuador. No, anche per la Costa d'Avorio, per due motivi. Numero uno, Seco Fofana, titolare, dominante, prestazione pazzesca, non una notizia.
1: Mia 0, mia 7-0.
0: Vero, hanno fatto gol anche al 90esimo, quindi comunque. E poi ho visto anche qualche ascoltatore che l'ha segnalato, ha fatto anche l'assist per Diallo, giocatore non spetta alla Fiorentina, però per chi fosse amante del calcio, del grande calcio internazionale, Yann Diomandé, 2006 dell'Ipsia,
1: ho visto,
0: giocatore fuori di testa.
1: Ho visto. Quindi, sarà il prossimo acquisto del Real Madrid o del Liverpool.
0: Gasa da matti. Devo dire complimenti all'Ipsia, perché comunque, per quanto il calcio della Red Bull possa essere deplorevole, discutibile,
1: addirittura deplorevole.
0: Sì, anche deplorevole, nel senso che comunque, insomma, quello che la Red Bull ha fatto nel calcio
1: ha distrutto delle squadre.
0: Sostanzialmente sì, quindi se si va a prendere il Salisburgo e l'Ipsia non esistevano, ecco, sostanzialmente. Però se penso a quello che ha fatto a livello di scouting anche su Diomandé, devo dire,
1: c'è da farsi una domanda.
0: Sì, c'è una risposta. Risposta che però ad oggi la Fiorentina non può farsi sul giocatore, perché credo valga già 70-75 milioni di euro.
1: Addirittura?
0: Ma secondo me sì. Cioè, un 2006 con quel fisico e quelle caratteristiche, dopo aver fatto un anno del genere con il Lipsia, poi c'è il mondiale, secondo me stanno già su quelle cifre. Quindi
1: sì, sì, può darsi.
0: Forse con una colletta.
1: No, gli ho visto fare due o tre numeri. C'è un'esplosività
0: pazzesco
1: nel corto. Non so se riuscirà a tenerla per tanto, perché ora ce l'ha.
0: Infatti, va preso ora.
1: Perché tra tre o quattro anni quell'esplosività non ce l'hai più. Se lui perde quello, non è così tecnico,
0: no,
1: come
0: vero,
1: Yamal o come Yildiz, che hanno nelle loro caratteristiche, oltre a magari lo spunto nel breve, anche il resto. È un po' un Chiesa versione ivoriana, cioè Chiesa tecnicamente si può dire che non era un fenomeno, però
0: no,
1: c'aveva quei primi 10 metri che ti davano via sempre e non lo prendevi mai. Cioè, non è Salah, un altro che tecnicamente secondo me era molto più forte, nonostante avesse quel tipo di scatto nei primi 10-20 metri. È un giocatore però che ora, per i prossimi 3-4 anni, forse 5, me lo terrei stretto.
0: Bella riflessione che collega due argomenti carissimi come il mondiale e la conference da parte di Marco da Barberino, che dice: non sto seguendo granché i mondiali, però leggo gente incatarrata che si lamenta,
1: o incatariota
0: che si lamenta della presenza di Haiti, di Curaçao, quando poi non vede l'ora arrivi il giovedì per vedere la partita contro la Puskas Academia. In Cina hanno messo una stretta social all'ostentazione di ricchezza da parte degli influencer. Andrebbe studiato qualcosa di simile anche qui. Vi va bene che non sono io il ministro delle comunicazioni, perché per me le chiamate, i messaggi alle radio sarebbero obbligatoriamente a pagamento. Questa sarebbe una bella idea anche, diciamo, da un punto di vista proprio così di incasso, caro Marco.
1: Oh, vabbè, però c'è qualcuno che ci ha già pensato, perché
0: sì,
1: diciamo che su Twitch e su YouTube il fatto
0: le
1: di fare
0: inserzioni a pagamento
1: ci sono, le domande a pagamento, sì, sono da una vita.
0: Guarda Marco, io sul discorso, diciamo, quindi dalla prospettiva del tifoso della Fiorentina che si lamenta di Haiti, Curaçao, secondo me, cioè, da che pulpito viene la predica? Ecco, cioè, in un momento in cui il tifoso della Fiorentina, soprattutto quelli di una certa età, che quindi hanno vissuto gran parte della loro vita non solo senza la conference, ma quando la Coppa UEFA e la Coppa dei Campioni erano competizioni per pochissimi, cioè chi partecipava alla Coppa UEFA era l'elite del calcio europeo, anche se era la seconda competizione, fa un po' sorridere che appunto uno da un lato esalti la conference e abbia esaltato la conference e poi si lamenti di questo mondiale. Mi sembra tutto molto coerente in realtà, cioè allargare il consenso il più possibile, quindi la Puskas Academia, Curaçao, Haiti, l'ottava della Serie A, la settima dell'Inghilterra, che fanno le coppe.
1: Ma qualche altra proposta per il Firenze Rocks non è arrivata?
0: Allora, Marco da Cortona dice che a Camucia, quindi da lui, certo, sostanzialmente il 19 c'è Cristina D'Avena, che mi sembra uno che però mette d'accordo tutti, cioè alla fine al di là del genere
1: è trasversale,
0: esatto. Quindi ora Firenze Rocks con le canzoni dei cartoni magari potrebbe essere, diciamo, brand e poi risultato finale un po' troppo,
1: posso dire, piuttosto Gemboy.
0: Ma guarda che io, cioè, no, non sono un, però vedo sui social a volte delle immagini dei suoi concerti in cui c'è il pienone.
1: Sì, ma lei poi è tornata di moda,
0: sì,
1: cammin facendo,
0: sì, sì.
1: Perché ci sono i nostalgici della nostra generazione, allargata generazione intendo dire quelli nati a cavallo tra l'80 e il 95, prendendola molto larga, che sono attratti dalla nostalgia per i cartoni, mentre magari la generazione prima è attratta dalla nostalgia per la disco, no? Per la musica disco degli anni 70-80, no, noi si torna a sentire le canzoni dei cartoni e Cristina D'Avena sta vivendo una seconda giovinezza.
0: Assolutamente. Francesco propone per il 2026-27, già stato, i Green Day, che però, voglio dire, i Green Day sarebbero...
1: Ma sono già stati forse due volte.
0: Ma infatti... Gli AC/DC, che però anche loro mi sembra abbiano già dato, comunque anche a Imola non troppo
1: però
0: tempo
1: non
0: fa,
1: a Firenze.
0: Non a Firenze. E gli Who, che non so se belli, anche loro sono già stati recentemente.
1: Ma fanno ancora tanti concerti.
0: Non lo so, qui servirebbe l'intervento proprio in diretta della Sara, sull'argomento.
1: Vabbè, ma lei ci si sta, vedi, sta lavorando per tutte le volte che diamo. I Blink, per esempio, ci sono già stati, immagino.
0: Allora, secondo me no, perché i Blink hanno fatto un tour che non ho capito se era il tour tipo di chiusura della loro storia musicale con l'ultimo album dell'anno scorso. Però anche io voterei favorevolmente per i Blink, ad esempio.
1: Beh, i Blink sono un po' quel momento, diciamo, della nostra, degli anni 90,
0: sì, sì, per la
1: 2000,
0: nostra generazione dai, l'adolescenza. E anche quel riferimento statunitense quando ancora, diciamo, vedevi gli Stati Uniti come tutto perfetto, tutto bello, la cultura pop che arrivava qui e quindi anche...
1: Beh, ma io ascolterei anche i Sum 41.
0: Non c'è dubbio,
1: per dire,
0: non c'è dubbio.
1: Cioè, sono
0: quella generazione American Pie, per chi è appassionato della saga,
1: sì,
0: come me.
1: Ci sono stati.
0: Vedi,
1: ci sono stati, però i Blink no. Detto, vedi, cioè la generazione del punk rock americano, ex school punk, bravo, vedi, ma te sai tutto, Sara, ex school punk, perché poi in realtà c'erano gli Offspring, tanta roba
0: caspita,
1: che erano, insomma, anche da livello di tematica, di anche di durezza, sicuramente un'altra roba. Poi arrivò l'ex school punk e ci ha portato un po' in onore tutto a spasso, perché c'era, come dicevi giustamente, American Pie, Road Trip,
0: mamma
1: cioè
0: mia,
1: questi
0: che meraviglia,
1: film di serie B, perché poi sono film di serie B, parliamoci chiaro, non è che c'è niente,
0: però
1: di...
0: avevano una colonna sonora assolutamente
1: pazzesca,
0: istruttiva,
1: pazzesca.
0: Un po' come per gli amanti dei videogiochi, io per esempio ho avuto accesso alla musica rock anni 80 grazie a Grand Theft Auto Vice City. Io,
1: bravo,
0: facendo le missioni a GTA scoprivo Bryan Adams,
1: è vero.
0: Toto e quant'altro. Quindi,
1: vabbè, cioè, la subcultura è quella che poi ci deve... ha portato avanti, no? Ma invece quel film con Mina Suvari, Mina Suvari si chiama, mi sembra, e c'era il protagonista di American Pie anche, e la canzone è di quel gruppo che tutti pensavano che fosse una ragazza a cantare la parte dei biglietti degli Iron Maiden, invece è lui che canta in falsetto, ma non mi ricordo come si chiama il gruppo. Vabbè, strepitoso. Quindi abbiamo al telefono Massimo. Ciao Massimo, buongiorno.
0: Ciao.
2: Beh, se si parla di musica, ragazzi, allora, il punk americano era Ramones e poi New York Dolls, ovviamente tutta quella gente che suonava al CBGB. E poi ci sono stati i Television, quei gruppi lì, insomma, quello era stato la grande musica americana di quegli anni. Invece degli anni 90, se devo scegliere qualcuno, se devo Letters to Cleo, Any Man e i Breeders.
1: Bene.
2: Alcun dubbio. Tutto quel
1: e a Firenze Rocks li portiamo, però, perché a questo punto ci devi dire che bisogna portare a Firenze Rocks.
2: Quelli se suonano ancora, e se no, beh, gli Who suonano ancora, i due sopravvissuti ci sono sempre.
1: Allora gli Who vanno bene.
2: Hanno qualche problema, hanno avuto un problema col batterista, ma insomma ci sono sempre. Che dire, no, per la Coppa UEFA, perché poi io mi appassiono. La Coppa UEFA era molto più complicata della Coppa dei Campioni. Intanto avevo un turno in più, non c'erano per favoritismi nei sorteggi, tanto che il Napoli al primo turno trovò il Real Madrid, per cui figurarsi, il Napoli di Maradona. Ma la UEFA partecipavano seconda, terza e quarta dei principali campionati, per cui se non era Real Madrid era Barcellona e Atletico, se non era Liverpool era Manchester United,
1: sì, certo.
2: Che so io, cioè era più difficile, sicuramente più difficile, era una grandissima competizione. La Coppa delle Coppe, che sarebbe stata la seconda, in realtà era la terza, perché sì, è vero che partecipava chi vinceva un trofeo, però non sempre trovavi squadre come le altre, insomma. L'Anderlecht per esempio è una squadra che era spesso in quella competizione, per noi fu fatale peraltro. Questo mondiale ho visto 20 minuti in tutto, perché non mi prende per niente
0: male,
2: male Massimo. È tristissimo, un mondiale tristissimo per come è stato organizzato, per chi l'ha organizzato, per quello che sta succedendo.
1: Vabbè, è un conference mondiale.
2: Sì, ma poi insomma, dai, l'arbitro somalo, i tifosi delle squadre,
1: no, questo non c'è dubbio,
2: l'Iran,
1: questo
2: non c'è dubbio. Cioè, se ci fosse della dignità avrebbero dovuto tutti dire no, non andiamo via. Cioè, gli arbitri per esempio avrebbero dovuto dire noi non arbitriamo a queste condizioni.
1: Vabbè, però dignità non fa rima con pecunia, e quindi...
2: No, è vero, però è tristissimo. Cioè, e per quanto riguarda l'allargamento, io... 48 squadre è una follia, e in più solo 16 europee. Adesso non è questione di razzismo, ma è come se noi, se una squadra di Nettuno o di Grosseto partecipasse alla Major League del baseball. Cioè, non può funzionare. È evidente che non può funzionare.
0: Però Massimo, ora le europee devono dimostrare quello che tu dici, perché però è stato un disastro,
2: Sì, vabbè, ma dai primi turni, cioè io mi ricordo nel 74, noi facciamo pena con Haiti, la Scozia fa pena con lo Zaire, e passano da una parte l'Argentina all'altra la Jugoslavia per differenti reti. Le prime partite dei primi turni sono sempre quelle in cui...
0: Lo so Massimo, però questo si diceva, esatto, anche quando la Fiorentina faceva la Conference. Sì, sono i primi turni, e poi ci siamo trovati il Marocco che finisce sul podio del mondiale. Cioè, io aspetterei a dire che tanto va a finire come nel 74, perché in mezzo ci sono 52 anni in cui la geografia del calcio è un po' cambiata, quindi capisco un sentimento un po'
2: poco,
0: diciamo così, contrario e contrariato rispetto al mondiale in sé, e sulle questioni extracampo sono d'accordissimo con te. Però
2: poco è cambiato, dai, non è cambiato tantissimo di fatto. Sono conservatore. L'unico mondo nel quale io sono conservatore è quello dello sport, perché per tutto il resto non lo sono. Però al mondiale dovrò partecipare, per esempio, le squadre che vincono il campionato continentale. Facciamo partecipare il mondiale a 16 squadre con quelle 5 lì, per esempio. E poi ovviamente per me le squadre che hanno già vinto il mondiale dovrebbero partecipare di diritto.
0: Però, però questa sarebbe una superlega, la superlega allora delle nazionali.
2: No, ma ti ripeto, partecipano quelle che vincono il campionato continentale, e poi non so, se vuoi allargare a 16, a 24, si trova il modo di far entrare qualcun altro. 48 è surreale, è una roba che non ha alcun senso, anche perché poi c'è subito eliminazione diretta. Non lo so, io per esempio vedo che tra Uruguay e Argentina si qualificheranno entrambe, ma poi si trovano probabilmente una delle due esse al primo turno eliminazione diretta. Mi fa un po' specie, francamente, però è così. Non mi piace Infantino, un personaggio che dovrebbe essere eliminato dalla faccia della terra, ma invece prospera.
0: da un punto di vista professionale, ovviamente. Cioè. Ciao Massimo, certo, ti abbracciamo, dobbiamo chiudere, Massimo. Sì, sì, sì, chiarissimo, chiarissimo.
1: Ciao Massimo. Vabbè.
0: Sì, dobbiamo chiudere, 10:59.
1: È l'ora della pausa, l'ora tra poco torniamo, seconda ora, intersechiamo mondiale, mercato e Firenze Rocks, continuiamo ad attendere le proposte da girare. Chi è che lo organizza? Non lo organizza mica il comune, immagino. Vabbè, allora manderemo ai dottori della Live Nation le nostre proposte, poi faranno come vogliono, ma tutto questo dopo la pausa.

0: Leggila, ascoltala, guardala.
1: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
2: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
1: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
3: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
4: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
3: Istitutogiglio.it.
4: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
5: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
6: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazioni.

0: Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
1: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazione e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
2: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Esteri in primo piano, la firma ufficiale del memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti è prevista venerdì prossimo a Ginevra in Svizzera. Lo ha annunciato il premier pakistano Sharif, che ha poi aggiunto che nei prossimi giorni, prima della firma, ci saranno degli incontri preparatori. Secondo fonti iraniane del New York Times, per Teheran saranno presenti il capo negoziatore Khalibaf e il ministro degli esteri Araghchi. Per gli Stati Uniti a Ginevra, il vicepresidente Vance, che lo ha confermato direttamente, mentre non è chiaro se Trump presenzierà o firmerà da remoto.
3: Intanto la premier Meloni, sull'intesa annunciata da USA e Iran, ribadisce che l'Italia è pronta a sostenere il processo diplomatico verso un accordo complessivo tra Iran e Stati Uniti. I principi sono chiari, ha precisato la presidente del Consiglio. L'Iran non può dotarsi dell'arma nucleare, la libertà di navigazione deve essere garantita. Pronti ad accompagnare piena riapertura di Hormuz. Poi ribadisce la necessità che le ostilità accessino anche in Libano, dove l'Italia continuerà a lavorare per sostenere la sovranità libanese.
4: Il primo ministro britannico Keir Starmer ha annunciato oggi l'imminente divieto di utilizzo dei social media per tutti i minori di 16 anni. Durante una conferenza stampa a Downing Street, Starmer ha dichiarato che il governo vieterà l'accesso ai social media a tutti i minori di 16 anni. L'imminente divieto britannico rischierebbe, secondo YouTube, di spingere i minori verso siti meno moderati.
3: In Italia, mentre proseguono le ricerche delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse dalla casa famiglia provincia dell'Aquila, la procura di Sulmona ha aperto un fascicolo per abbandono di minori nei confronti dei responsabili della struttura. I carabinieri di Castel di Sangro hanno effettuato nuovi sopralluoghi nella comunità e la stanza delle due sorelle è stata posta sotto sequestro. Gli inquirenti stanno intanto analizzando i telefoni utilizzati dagli ospiti della casa famiglia, compresi quelli a disposizione delle due sorelle.
4: È una bambina di 10 anni è stata soccorsa dalla polizia stradale dopo essere rimasta nell'area di servizio di Sala Consilina, Salerno, lungo la A2 del Mediterraneo in direzione sud. I genitori avevano ripreso il viaggio senza accorgersi della sua assenza. La famiglia diretta in Calabria si era fermata per una sosta. Ripartita dall'autogrill, si era resa conto subito che la piccola non era salita in auto. I genitori hanno allertato la polizia, che ha raggiunto l'area di servizio, rintracciato la bambina e poi riconsegnata.
3: Ultimi giorni di studio per i maturandi. Si parte il 18 giugno alle 8:30 con la prima prova scritta di italiano. Quest'anno sono più di 527.000 gli studenti coinvolti nelle prove, per un totale di 27.884 classi, mentre le commissioni sono quasi 14.000. Il nuovo esame di maturità, che debutta quest'anno, punta a verificare conoscenze, abilità e competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche il grado di maturazione personale, autonomia e responsabilità degli studenti.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
5: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
6: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
7: Il futuro è già viola ed è arrivato in radio. Ogni sabato dalle 20 alle 20:50 andrà in onda Made in Viola ed io, Andrea Giannattasio, vi accompagnerò dentro il mondo del settore giovanile della Fiorentina, dalla primavera a tutte le squadre under. Storie, risultati e soprattutto interviste esclusive a giocatori, allenatori e ai volti più rappresentativi di uno dei vivai più prestigiosi d'Italia. Un viaggio per scoprire da vicino i ragazzi che potrebbero diventare i campioni di domani. Made in Viola, ogni sabato alle ore 20 su Radio Firenze Viola.

0: canzone era Teenage Dirtbag degli Uetus. Non so chi è che ce l'ha mandata.
1: Lorenzo da Pinzolo.
0: Bravo Lorenzo, bravo, bravo Lorenzo. Era una... Il film però non me lo ricordo, eh. Non mi chiedete qual era il film, ma il video musicale era fatto con gli spezzoni del film dove c'è lo sfigato, che non mi ricordo se è... non Ben Stiller, come si chiama, dai, il protagonista di American Pie, con Mina Suvari, che è il suo sogno erotico, e gli dice dai vieni con me al concerto degli Iron Maiden, ma era tutta una cosa che si era immaginato, insomma, finché uno dei pochi film che non ho visto più di un paio di volte, perché American Pie credo di averlo finito. Quante volte puoi dire di aver visto American Pie? Uno nella tua vita?
1: Allora, l'uno penso 10 volte.
0: Ah, ecco, minimo 10 volte. Poi quelli dopo,
1: alti e bassi.
0: Non mi piace quello della festa sul lago, che non mi ricordo se è il 2. Sì, secondo me è il 2.
1: Allora, la festa sul lago è il 2.
0: Che è bello, la festa bello. Sul lago, che c'è lei che sì, è al campo della banda.
1: Campo della banda, dove nasce di fatto la storia tra Jim e lei.
0: Che poi è quella che nel 3 si sposano. Esatto, che però il 3 io credo che l'ho visto una volta sola, perché era troppo avanti.
1: Poi
0: basta.
1: C'è quello invece di 10 anni dopo, sì, che chiude, no, che si chiama Ancora Insieme, però quello no, aveva perso la sua...
0: Cioè, non c'è,
1: dai.
0: Il primo e il secondo sono quelli che danno proprio
1: anche
0: il
1: tutti
0: sesso.
1: Gli spin-off con altri attori, devo dire, non mi hanno entusiasmato.
0: No, però... c'è solo sempre Stifler. Lui
1: sì, esatto, col fratello
0: è...
1: anche a volte. E il padre di Jim, altro personaggio.
0: Il padre di Jim fuori. Ha fatto di tutto, solo no. in quel filone.
1: Sì, veramente.
0: Non credo abbia fatto un film serio nella sua vita.
1: Ma anche perché, voglio dire, con quella faccia ci sono, no, quegli attori, sì, che sì, proprio sì, per. Sì, sì. È come Anthony Hopkins, non puoi metterlo a fare le commedie. Comunque ti trasmetterebbe sempre quel senso di inquietudine. Devastante.
0: Sì, c'è differenza.
1: No, per dire,
0: dire
1: no,
0: differenza.
1: Ma anche solo guardando
0: lui è un po' fumettista.
1: Sì, Anthony Hopkins, se lo guardi, cioè non ti dà l'idea di dire a un certo momento si mette a ridere. È più facile a un certo momento ti squarti o ti mangi il cervello. Come
0: addirittura? Una... Sei rimasto così segnato dal Silenzio degli Innocenti?
1: Ma per me è uno dei top 5 all time nella mia.
0: No, io sono d'accordo,
1: te
0: è un film straordinario, cioè, però mi colpisce che tu sia rimasto così.
1: No, io sono innamorato di Anthony Hopkins. Per questo, nel corso degli anni, tutte le volte che usciva un film con Anthony Hopkins non volevo né leggere la trama né guardare i trailer, perché come per lui solo per Denzel Washington, sono questi due, sono il mio Monte Rushmore degli attori, erano
0: quindi
1: sinonimo
0: mi piace
1: di...
0: anche Zorro.
1: Che ovviamente lo so,
0: fa,
1: certo,
0: che fa il Zorro.
1: Infatti volevo aggiungere, poi ovviamente ci sono delle eccezioni, chiaramente ci sono
0: Denzel
1: dei film.
0: Washington dov'è che ha fallito?
1: Allora, per esempio, il Gladiatore 2.
0: Ah già, c'è, cioè, non so, non l'ho visto, mi sono rifiutato.
1: Lì diciamo la presenza di Denzel Washington non ha battuto il fatto che fosse il Gladiatore 2, quindi ancora neanche io.
0: Un troiaio, si può dire?
1: Ma rivedibile, dai.
0: Ma il Gladiatore, ma poi il Gladiatore 2. Cioè, ma fai una storia di, ma mettici un nome diverso, cioè il Gladiatore 2 è proprio una roba insopportabile, è vero, hai ragione.
1: Cioè non se ne sentiva la necessità a distanza di tutti quegli anni. Poi capisco che per le nuove generazioni sia anche più accessibile un film rivisto rispetto ai canoni attuali, però per chi è della nostra generazione ci si ferma all'uno e fine, ecco.
0: Invece film top?
1: Allora film,
0: vabbè,
1: top
0: quello l'abbiamo capito, di Anthony Hopkins va bene, ma di Denzel Washington?
1: Allora, di Denzel Washington, Flight, film per me completamente ingiudicabile da quanto è folle, bello, profondo, entusiasmante nella trama
0: addirittura,
1: e nella sua interpretazione di questo pilota con sì, problemi di alcolismo, che commette, diciamo, un crimine che però è anche, e ha al suo interno anche una certa dose di miracolo.
0: Nessuno
1: quindi
0: me ne ha mai parlato con questa.
1: No, io
0: foga.
1: Sono completamente innamorato. Per me è tra, ora dovrei poi recuperare mentalmente tutta la filmografia, ma sicuramente tra i film di Denzel Washington, top 3, ti direi.
0: Ti ringrazieranno tutti per i tuoi consigli.
1: Ne parleremo ovviamente lo speciale film a mezzanotte con Niccolò Ceccarini.
0: Ma non ho mai visto,
1: che
0: un,
1: non
0: film,
1: ha mai visto un film.
0: Non, io credo non abbia mai finito un film dall'inizio,
1: no,
0: alla
1: penso
0: fine.
1: Penso anch'io. Ovviamente questo filone dei film sta spopolando.
0: Vabbè, come tutte le musica, film, noi siamo
1: chiaramente e giustamente. Sandor cita, a proposito di Denzel Washington, Training Day, film per cui ha vinto
0: bello,
1: l'Oscar.
0: Training Day, bello.
1: Tantissima roba, tra l'altro con Ethan Hawke, giovanissimo all'epoca, e poi è diventato uno straordinario attore di film horror. La saga di Sinister insieme a quella di Saw, che è più splatter,
0: ti mandano fuori di cervello.
1: No, guarda, Sinister è pazzesco, è forse, io non ho paura a guardare i film, però Sinister è la saga che forse mi ha più
0: toccato le corde.
1: Sì, mi ha più irrigidito mentre guardavo i vari film, soprattutto l'uno che per me è eccezionale.
0: Beh.
1: Jack Nicholson è uno dei pochi grandissimi attori che riescono solo col volto a fare anche commedie e le ha fatte, pur dando il meglio ovviamente nei generi che vanno a braccetto con la sua faccia inquietante.
0: Vedi, uno che secondo me ha fallito, fra virgolette, questa occasione avendo una mimica molto particolare è Jim Carrey.
1: Lui resterà un rimpianto.
0: Eternal Sunshine, sì. Bla bla bla, che dove è un film che ha uno spunto molto serio. Insomma, è sempre stata una macchietta, che, cioè, una macchietta di livello
1: mostruoso,
0: perdere, perché Jim Carrey per me, sai cosa? The Truman Show.
1: Sì, guarda, lui provò quella svolta un attimo thriller quando fece Number 23.
0: No, non è riuscita.
1: Però è rimasta l'occasione persa. E
0: è
1: quindi,
0: what if?
1: Sì, sono d'accordo. Su Denzel Washington, Safe House, Codice Genesi, dice Lorenzo.
0: Vabbè,
1: Man on Fire, Mazzo
0: l'Agento,
1: Deja Vu. Poi c'è chi dice Valerio da Certaldo, American Pie. Allora, che dire della saga di Una notte da leoni? Epica.
0: Sì, però American Pie per la nostra generazione ha toccato delle corde che erano romantiche, cioè il fatto di sognarsi nella high school americana.
1: Bellissimo.
0: Come un qualcosa di positivo, cosa che invece, se uno ci pensa, con tutto il rispetto, la nostra scuola adesso lasciamo perdere, però la scuola dei tempi, la scuola italiana era secondo me molto più formante a livello culturale di quanto non lo fosse la high school americana, che però aveva quella cosa che ognuno che si cambiava le classi, cioè c'era tutte queste le confraternite ancora prima dell'università, perché si parla da ancora prima della fase universitaria, era un qualcosa che era attrattivo nei confronti dei ragazzi della nostra generazione, e poi era anche un po' distante da quello che era la nostra cultura nel momento delle occupazioni, di tutta questa roba un po' particolare, e quindi ci aveva, no? Ci dava un altro senso. E La notte da leone è divertente, punto. Cioè,
1: sì, American Pie ha sdoganato una serie di aspetti anche proprio lessicali che prima non c'erano.
0: Sì, anche il fatto di poter parlare di sesso,
1: esatto,
0: in modo molto tranquillo.
1: Cioè, poi è arrivato quel blocco della cultura statunitense in Italia, quel lato anche comico che prima non c'era. Tra l'altro, parlando di film, ora voglio citare anche due film di Denzel Washington, altrimenti mi dimentico. American Gangster, clamoroso, totalmente meritevole di Oscar in quel caso, e un altro bellissimo che, se non erro, ma voglio controllare, sì, portò a vincere a Viola Davis l'Oscar come migliore attrice non protagonista, Fences. Questo è un film invece molto pesante su delle dinamiche familiari, roba di livello.
0: Comunque questo, il nostro interlocutore mi ha scritto: chiamatemi invece di dire cazzate.
1: Allora però in realtà noi il nostro interlocutore potremmo inserirlo a gamba tesa su questo argomento, cioè
0: sì,
1: cambiando completamente il senso
0: di American Pie.
1: Prego, interlocutore, ci dica la sua su American Pie.
2: Intanto buongiorno a tutti.
1: Ottimo, Francesco Verri in linea.
2: No, così per dire. No, grande film.
0: Grande film.
1: Grande film.
0: Grande film. Valeva l'Oscar.
2: Non c'è nulla da obiettare su questo.
1: Cioè, ci ha insegnato tante cose, diciamo. Cioè, esiste un prima e un dopo.
2: Però potevamo parlare anche di ricette, se volete.
1: Ma non so, guarda, io sono molto negato sull'argomento, quindi
0: di che cosa voleva parlare?
1: Di ricette.
0: Di ricette.
1: Io mi sento molto negato
0: sull'argomento. Ma non è un argomento pop.

0: intrigante perché ci sono 1200 e passa giocatori protagonisti, quindi di scoprire anche molti volti nuovi. Però da operatore di mercato io ti chiedo quanto è un mercato rischiosissimo anche proprio per chi il mercato lo deve fare, magari basandosi su quello che si vede non solo per i giocatori noti ma anche per quelli che si mettono in mostra in una vetrina così allargata come mai era successo prima.
1: Allora, è enormemente rischioso, enormemente, perché vai a vedere dei giocatori che comunque concentrano
2: questi, cioè, concentrato visto? troppe cose
0: e poi mentre uno parla di film, di ricette e tutto, e va appena tutto arriva bene. La domanda sul calcio, c'è l'algoritmo, i poteri forti, le scie chimiche che si ribellano e cade giù tutto.
2: Vabbè, succede.
0: Non c'è dubbio, ne riparleremo comunque nello speciale linee che vanno, linee che vengono.
2: Chissà dov'è ora, quello è
0: sì,
2: il problema.
0: Sì, perché per cadere così rovinosamente
2: forse negli States.
0: Forse negli States.
2: O in Messico.
0: Reduce da Germania Curaçao 7-1. Rieccoci con Francesco Vecchio.
1: Ci sono,
0: eccoci.
2: Sei in Messico? Sei in Messico?
1: Guarda.
2: Messico e nuvole?
0: Messico alto.
1: No, dicevo, è un mercato enormemente rischioso, il mercato mondiale. Nel senso che comunque vai a osservare dei giocatori che concentrano tutto in 10-20 giorni, che va bene, per carità, perché comunque si possono comunque trovare delle situazioni anche favorevoli. Io, per come concepisco lo scouting, lo concepisco più nel medio-lungo periodo, nel senso che un giocatore a mio avviso va osservato a distanza di un mese, di due mesi, insomma, andare a vedere un giocatore che sì, può andar bene una partita, magari fa anche una grande manifestazione, no? Ma potrebbero essere i 20 giorni della vita. Quindi vai a prendere una fregatura, o comunque un giocatore che magari poi non conferma quello che poi ha dimostrato durante il mondiale. Io ho sempre pensato che le competizioni europee, mondiali, insomma, così non si sposino benissimo col mercato. Poi che c'entra? Gli osservatori ci sono, le partite vanno viste e sicuramente ci sarà anche del mercato dopo il mondiale, per carità. Per come sono fatto io, il giocatore preferisco guardarlo durante l'anno nel club e comunque riguardarlo poi a distanza di un mese e mezzo, insomma, per vedere nel tempo come si sviluppa il giocatore. Tutte queste partite ravvicinate sicuramente danno delle indicazioni, ma a mio avviso ci sono dei rischi.
0: Per un club come la Fiorentina o del livello della Fiorentina, se vuoi possiamo anche allargare un po' la riflessione.
1: Sì.
0: Avere un solo giocatore della propria rosa al mondiale è un aspetto estremamente negativo, estremamente dannoso, perché poi chiaramente uno può anche magari approfittare di questa dimensione di cui parlavi ora, che cioè sfruttare alla grandissima il fatto che magari dei propri giocatori, grazie a 3, 4, 5 partite di livello, passino da una valutazione X a una valutazione X più 10. La Fiorentina ha il solo Pongracic, che non è neanche tra i titolarissimi della Croazia, quindi vive questo mondiale molto da spettatrici disinteressate in uscita.
1: Sì, in uscita sicuramente. In uscita sicuramente. Dall'altra parte c'è il fatto di avere comunque una rosa, tra virgolette, riposata, perché ricordiamo bene che comunque dopo i mondiali mediamente i calciatori comunque ci mettono qualche mese a tornare in forma, anche perché appunto parliamo di un mondiale molto dispendioso anche dal punto di vista fisico, non solo in campo ma anche extracampo, un mondiale su tre paesi, insomma, con partite, con voli lunghi, eccetera eccetera. Poi sì, è chiaro, ci saranno le vacanze dopo, ma insomma, squadre che hanno 10-12 giocatori ai mondiali che ti arrivano in ritiro praticamente un mese dopo, sicuramente, specie all'inizio campionato, qualcosa possono pagare. Quindi c'è anche, diciamo,
2: un'altra faccia della medaglia, ecco.
1: Esatto, un punticino a favore, ecco. È chiaro che un mondiale come quello che fece Amrabat, penso, nel 2022, sicuramente, ecco, che poi non fu neanche così tanto capitalizzato quel mondiale lì, in uscita.
0: È vero.
1: Insomma, il giocatore che esplode ai mondiali sicuramente poi ha un mercato buono,

0: non credo che Pongracic possa raggiungere delle valutazioni così, così importanti, però sì, sicuramente la Fiorentina è leggermente penalizzata da questo punto di vista, ma io ci metto anche la fish sulla cosa favorevole, ecco.
1: No, no, giusto. Penso, per dire, ne parlavamo prima anche con Pietro, un giocatore come Boadi, che è un 2007, marocchino. Certo, magari il grandissimo pubblico lo ha scoperto contro il Brasile, però è uno che ha già un sacco di partite da professionista di livello internazionale, quindi al massimo lì Lille si sfrega le mani, perché 20, da una valutazione monstre diventa una valutazione ancora più monstre di prima, però sono profili che non riguardano ovviamente la Fiorentina,
0: no,
1: è un altro discorso.
0: Cioè Boadì ormai è un profilo da Bayern Monaco, da
1: certo.
0: Io Boadì lo vidi giocare il giorno del suo esordio in nazionale under 21 francese, perché lui fa under 21 della Francia, giocarono ad Empoli in un amichevole contro l'Italia. E lui praticamente giocava peraltro tipo una posizione ibrida tra mezzala ed esterno sinistro, insomma, così, e fu letteralmente annullato da Casadei e Prati, che sistematicamente lo raddoppiavano, ma si vedeva che toccava la palla in una maniera troppo superiore rispetto agli altri, e parliamo di un calciatore che ai tempi aveva 4 anni meno rispetto ai citati. Lui è un 2007, esordisce in nazionale under 21 francese con i 2003, cioè, quindi insomma, parliamo di un calciatore di 4 anni più giovane.
1: Pazzesco.
0: Questi sono giocatori che, figurati, con la Fiorentina ormai non c'entrano più nulla, potevano entrarci 3 anni fa, ma è il solito atavico problema, non solo della Fiorentina, ma tutto il calcio italiano, che su un ragazzo di 18 anni che magari il club ti chiede 20 milioni, non ce li spende nessuno, invece all'estero lo fanno, e poi siamo alle carceri ferite.
2: Ecco, ma sempre per guardare l'altra faccia della medaglia, quindi quella che potrebbe essere in positivo, allora io non mi aspetto che la Fiorentina acquisti giocatori dal mondiale, lo dico prima, così almeno...
0: Sì, anche io sono abbastanza d'accordo.
2: Sono dell'idea che la Fiorentina... soprattutto Paratici non si farà attrarre in inganno come ha fatto, se vogliamo, bonariamente Rocco Commisso, vedendo Amrabat contro la Fiorentina, e disse ah, prendetemi lui, a prescindere da tutti. Non credo che farà questo tipo di mercato, però appunto per l'altra faccia, la positiva, secondo te la Fiorentina si può muovere entro il 15-20 di luglio, cioè la fine del mondiale, almeno per mettere quelle due o tre bandierine sui giocatori che al mondiale non ci sono? Perché io penso che il mondiale ci siano 1200 giocatori, come diceva Francesco, ma delle nazionali principali, e quindi penso anche principali nel mercato, quindi l'Olanda, il Belgio, il Portogallo, la Francia ci avrebbe due squadre, secondo me, alla fase mondiale, nella fase finale del mondiale, senza problemi. Potrebbe fare anche Francia A e Francia B, ecco, forse anche Francia C, se c'è Curaçao ci può essere Francia C. Però ecco, può secondo te muoversi un po' in anticipo in questo senso, o anche questo ritardo dovuto un po' all'inizio del rapporto con Paratici e questo viaggio negli Stati Uniti l'ha livellata anche alle squadre che invece aspetteranno il mondiale per fare un po' di mercato?
0: Secondo me la Fiorentina deve farlo, deve muoversi, come deve sfruttare appunto questa eventuale strategia di non andare a puntare troppo sui giocatori che escono fuori dal mondiale, e quindi anticipare le mosse. Questo sicuramente. Io credo che gli obiettivi nella testa di Fabio Paratici siano anche abbastanza chiari, quindi credo che la Fiorentina debba muoversi per tempo, entro appunto da qui a, diciamo, un mese. Poi ripeto, l'andazzo mondiale dice che comunque ormai quasi tutti i club tendono ad aspettare agosto, la fine del mercato, insomma tutte queste cose qui. Però penso che alla fine, insomma, quei 2-3 tasselli iniziali importanti vadano inseriti prima. E credo che lo sappia anche Fabio Paratici questo, senza alcun dubbio.
1: Torno un attimo sul mondiale, perché io voglio sfruttare, diciamo, la conoscenza e saggezza di Francesco Verre il più possibile.
2: Cioè ci deve dire chi vince?
1: No, no. Però ci deve, diciamo, indirizzare, come posso dire, un po' anche verso... Cioè, a me intriga tantissimo questo fatto di avere così tante storie rispetto al passato e così tanti tipi di calcio, passami il termine, Francesco, in grado di arrivare davvero da contesti anche disparati, perché per chi magari non l'ha vista in diretta, la prova di Haiti è una prova di una nazionale che certo ha tanti giocatori nati in Francia, ma è anche la storia di una nazionale che ha tanti giocatori che giocano in Europa, come succede con Curaçao, come succede magari a livelli un po' più bassi a Capoverde. Poi ci sono delle storie anche di calciatori singoli. Io mi ero già innamorato ai tempi di quando lo prese il Bayern Monaco, di Rancunda, per esempio, che ha fatto gol
0: no.
1: 2006 con l'Australia. Però mi sembra che comunque, con tutte le storture di questo mondiale, sia molto intrigante vedere in che direzione sta andando il calcio a livello globale.
0: Sì, sì, sì, certo, ma infatti ascoltavo una parte prima dell'intervento del flusso di coscienza di Massimo D'Amestre,
1: sì,
0: che è un amico mio peraltro, in parte concordo con lui, nel senso che nel dire che 48 squadre al mondiale sono francamente troppe, però effettivamente poi su 48 squadre al mondiale si vanno a inserire delle storie e dei calciatori anche che comunque poi hanno la loro, permettetemi il termine, porca carriera, ecco, nel senso, quindi sicuramente appunto club, insomma, nazionali come Haiti, come Curaçao, insomma, così possono tirare fuori comunque dei calciatori che poi bene o male con la loro diciamo nazione d'origine c'entrano il giusto, nel senso che poi comunque la loro carriera si sviluppa quasi interamente in Europa e spesso anche magari in settori giovanili importanti dei top club. Curaçao il primo gol lo segna un prodotto del settore giovanile della Juve, o comunque un giocatore transitato dalla Juve, certo. Next Gen, per dire. Quindi sicuramente ci possono essere anche lì delle situazioni interessanti di mercato che magari dai più vengono considerate esotiche, ma chi ci capisce di pallone sa bene che un giocatore magari cresciuto appunto nel settore giovanile o comunque transitato da società come Juventus, come Bayern Monaco, eccetera eccetera, comunque sa giocare a pallone, ecco. Quindi sicuramente possono essere delle opportunità. Ci vuole il coraggio, è il solito discorso che si fa sui giovani, però ecco, secondo me diciamo queste nazionali sono delle belle storie, sicuramente dal punto di vista anche di riscatto sociale, di tante cose, ma anche delle opportunità concrete di mercato, perché no?
1: Senti, che con l'ultima domanda per quanto mi riguarda la prendo in prestito da un ascoltatore, Jack, che vuol sapere il tuo pensiero su come decodificare i nomi che in questo momento vengono accostati, seguiti dalla Fiorentina. Lui cita Udogie e Ruggeri. Si può aggiungere anche
2: prima,
1: una I, cioè questo tipo di profilo, che ovviamente è ancora teorico, la Fiorentina non ha ufficializzato nulla, ma che come vanno decodificati dal tuo punto di vista? Che messaggio, che segnale sono?
0: Ma io onestamente non so niente rispetto alla veridicità di questi nomi. Francamente mi sembra allucinante che uno come Ruggeri, che fa la finale di Champions, è andato l'anno scorso all'Atletico Madrid e ha giocato titolare alla finale di Champions, è un titolare dell'Atletico Madrid, e possa andare alla Fiorentina. Cioè, è una cosa proprio che a livello di concetto non mi torna per niente. Cioè, l'Atletico Madrid comunque l'ha pagato 22 milioni l'anno scorso, è stato un titolare praticamente fisso durante tutto il campionato, ha fatto la finale di Champions. Quanto lo deve pagare la Fiorentina?
1: Infatti, anche perché quest'anno si è valorizzato, cioè non è che è reduce da una brutta annata.
0: Cioè, appunto, cioè, un titolare dell'Atletico Madrid, che voglio dire, preso da un anno, quanto lo paga la Fiorentina poi, appunto, dire, sai, tira i soldi fuori l'Inter o la Juve, o allora dici, boh, vabbè. Ma la Fiorentina che va a prendere un titolare della... Poi, nel calcio non bisogna stupirsi mai di nulla, e io ho sempre detto che nel calcio mai dire mai, però ecco, ci sono comunque delle categorie fra i club, nel senso, un titolare dell'Atletico Madrid è molto complicato, anche lui stesso, cioè come step di carriera, no?
1: Giusto,
0: penso che
1: giusto.
0: Se proprio voglio andare via dall'Atletico Madrid possa ambire a qualcosa di più rispetto alla Fiorentina, visto che comunque ha fatto la finale di Champions League da titolare. Udogi è un discorso leggermente diverso, comunque un giocatore del Tottenham, un giocatore che ha avuto tanti infortuni, quindi comunque Tottenham, Paratici, insomma l'abbinamento va, è praticamente automatico. Un giocatore che ha avuto tanti infortuni, quindi non ha avuto neanche tanta costanza di rendimento, ma è un giocatore che quando è stato bene è stato comunque un titolare del Tottenham, anche lui. Quindi il giocatore dalla Premier League torna in Italia alla Fiorentina in un momento dove comunque il Tottenham il prossimo anno andrà a fare comunque un campionato di rilancio dopo un campionato molto complicato di quest'anno. Anche lui onestamente la vedo dura. Poi leggevo di un eventuale prestito tra i due, se su Ruggeri metto una X enorme, diciamo,
2: vabbè, una X oggi, meno mezza gambina,
0: metto una X piccolina, ecco, nel senso. Però francamente non, in questo momento, certo, parlo, certo, del 15 di giugno, non mi sembrano profili che se arriva il procuratore a dirgli guarda ti vuoi la Fiorentina, fanno le capriole all'indietro dalla gioia, ma senza nulla togliere alla Fiorentina possiamo parlare di qualunque altra società del livello della Fiorentina,
2: ecco. No, ma io sono perfettamente d'accordo con te, ho riportato più o meno la tua stessa versione, quindi siamo assolutamente in linea. Checco, scusami, ti rubo 10 secondi per chiederti, come facemmo di fatto con lo scorso mondiale, se ci proponi, poi magari ci risentiamo nelle prossime settimane, un nome del mondiale che la gente dice cavolo, guardo quella partita che magari per me non avrebbe nessun tipo di interesse per osservare da vicino questo calciatore, uno che tu guarderai dagli occhi di scouting ancora prima di agente, con l'interesse di confermare qualcosa che avevi intravisto in passato.
0: Ma allora io a me piace moltissimo Ermin Mahamić della Bosnia, giocatore che peraltro non ha neanche giocato credo la prima partita, però è un giocatore che gioca nello Slovan Liberec, insomma secondo me può essere un'occasione di mercato, ma non solo per la Fiorentina.
2: Sì, io intendevo in generale, proprio per creare hype su partite che non hanno magari grande interesse al pubblico italiano.
0: Sì, è un giocatore, vabbè, nella Bosnia ci sono due o tre talenti già in rampa di lancio, che secondo me almeno un paio non sono neanche più possibili per la Fiorentina, ma secondo me è un giocatore molto molto interessante, l'avevo seguito già quest'anno, insomma.
2: Ruolo?
0: Classe 2005, è un centrocampista offensivo, trequartista, insomma, secondo me lui un ottimo giocatore, ecco. Poi sta avendo ancora poco spazio, ma secondo me se lo ritaglierà.
2: Bene, ce lo segniamo, caro Checco, e ti abbraccio, ti voglio bene, a presto ovviamente.
1: Ciao Checco!
0: Un abbraccio a tutti. Ciao
2: Checco.
1: Ottimo, ottimo, ottimo come sempre. Allora, abbiamo 20 minuti. Sì. Cominciamo Saretta con due WhatsApp audio di livello internazionale.
3: Ciao Darione, c'è pronto il nuovo coro della curva.
4: Buongiorno ragazzi, sì vabbè, era però rimasto... se il padre voleva andare a fare un weekend romantico a New York con la Pilar, poteva anche inventarsi una scusa migliore, dai, ci ha illuso. In realtà lui è andato a farsi due o tre giorni a New York, magari andava a vedersi anche le finali NBA, e noi siamo qui a aspettare ci racconti che compra. Secondo me è un grande genio.
5: Buongiorno Pietro, buongiorno Francesco.
2: Buongiorno.
5: Allora, io ultimamente sono arrivato a ragionare sul fatto che noi si è preso Paratici e lei è un dirigente che con il Tottenham ha fatto tipo 380 milioni di disavanzo e 230 con la Juve, più o meno, numero più milione meno. E ora si sente parlare tanto di ridimensionamento di monte ingaggi, di un mercato che andrà fatto in pari. Io credo che se prendi un dirigente così, invece il discorso sia proprio il contrario, cioè quello che ci sia l'idea di investire.
2: Speriamo,
5: investire,
2: ragazzi.
5: Tanto. Noi speriamo che poi sia investire bene, ma non capisco tanto sto discorso di ridimensionamento, perché se no devi prendere un altro dirigente. Paratici non sa fare quel tipo di lavoro.
2: Ma noi ci auguriamo, amico mio, che effettivamente la Fiorentina faccia quel tipo di percorso, e che i primi spifferi provenienti dalla Fiorentina stessa erano spifferi di oh mamma, come si fa ora? C'è da vendere 47 giocatori di cui non abbiamo nessun tipo di interesse e che ci costano X soldi, perché se no non possiamo fare mercato di entrata. Questo è stato un po' il primo filtro che abbiamo avuto dalla Fiorentina stessa. Poi, se dopo questo viaggio, che per il primo ascoltatore è un viaggio romantico a New York, ma per i più è un viaggio comunque dove si tracciano le linee guida, tornano e in settimana fanno una conferenza dove dicono ragazzi, ma voi state tranquilli, molti ingaggi, ma voi non ragionate di queste cose, noi si farà una squadra più forte, allora uno può davvero guardare avanti con l'idea che vogliono investire tanto e in modo, diciamo, continuativo anche quest'estate, e allora noi seguiremo il mercato anche con quell'occhio lì. Io ad oggi non ho nessun elemento affinché mi possa immaginare una Fiorentina che prende Ruggeri, Udogi, Coleoscio, Unai, che ne so, fai te,
1: Pellegrino,
2: Torsved, cioè comprare 5, 6, 7 giocatori che hanno dei valori di mercato superiore o ampiamente superiore ai 20 milioni. Se ci smentiscono con i fatti, noi saremo qui a raccontarlo.
1: Poi Cristiano da Sarajevo: ho visto il Giappone ieri, paese da scandagliare perché mi sembrano giocatori forti. Infatti, se si va solo a vedere l'undici di partenza, le squadre rappresentate dall'undici di partenza sono, tra le altre, il Parma, il Feyenoord, l'Eintracht di Francoforte, il Bayern Monaco, il Crystal Palace, il Celtic, la Real Sociedad. Sono forti.
2: Sono forti?
1: Sono forti. È il loro momento.
2: Lui dice di scandagliare, no? Il dubbio, per esempio, nel percorso del Giappone, che abbiano un tipo di calcio, stiano portando avanti un tipo di calcio a livello federale molto funzionale nell'istantaneo e anche nell'evoluzione, però di quel tipo di squadra. Se tu vuoi prendere giocatori forti giapponesi, devi andare da queste squadre, e quando vai a prendere, a parlare con queste squadre, tolta forse il Celtic, che è una squadra ancora che si può dire, no, tutto sommato abbordabile per questi
1: comunque costi. Però ti offre sempre il discorso Champions,
2: esatto. Però ecco, tutto il resto sono squadre comunque di altissimo livello, care, assaettate e via.
1: Poi Maurizio da Marradi scrive: France, ma quanti noiosi ci sa nella tifoseria? Questo è veramente un classico di Maurizio da Marradi, mi fa sempre sorridere. Poi Andrea da Milano ci dice che anche il Milan forse ha quasi sistemato la panchina. Sì, vediamo se è la volta buona per Ruben Amorim al Milan,
2: che comunque è una scommessa.
1: Sì, poi voglio dire, comunque è reduce da un disastro a Old Trafford. Galloppa invece, cambiando completamente argomento, ha tutto per fare bene a Modena, presidenza facoltosa, dirigente esperto come Bonato, adesso ci deve mettere del suo. Sì, infatti è un comunque il campionato di Serie B, per chi, diciamo, ha seguito la primavera negli anni, ha visto tanti allenatori passati dalla primavera della Fiorentina lì impegnati. Poi per chi, diciamo, segue il calcio toscano tout court, ci sarà anche Gabriele Cioffi come allenatore della Carrarese.
2: Sì, sì.
1: Valerio da Certaldo: sono mondiali per ora per me veramente belli, dice lui. Forse per i tifosi, non per i tromboni tecnici o gli allenatori di vecchio stampo abituati al vecchio catenaccio. Io mi sto divertendo e io sono felice con te, caro Valerio.
2: Vedi?
1: Perché anch'io mi sto divertendo. Questo non toglie che l'arbitro somalo, il fotografo dell'Iraq, le perquisizioni al Senegal e all'Uzbekistan, questo non toglie tutto quello che è sacrosanto dire dell'extracampo. Però se uno ogni tanto si guarda anche le partite e parla delle partite, non fa nulla di male, ecco,
2: no.
1: Si deve sentire in colpa.
2: Per forza.
1: Gabriele in linea con noi.
2: Buongiorno.
6: Ciao, buongiorno Pietro. Buongiorno, bene.
1: Eccoci
6: ciao.
1: Qua.
6: Allora, ciao. Due cose veloci. Allora, la prima, Pietro, ti ascoltavano, dicevi che se faranno una conferenza stampa in cui diranno non vi preoccupate,
2: sì, sì.
6: Gaici, bla, bla, bla, bla. Per quanto mi riguarda, è meglio la politica del fare, perché di dire hanno già detto anche abbastanza, sinceramente.
2: No, ma io infatti lo dicevo per l'ottica con cui noi ci riferiamo al mercato della Fiorentina. È chiaro che poi si verificheranno i fatti e non certo quello che viene detto, però l'ottica che noi abbiamo attualmente, che è filtrata comunque da dei colloqui con la società informali, cambia se pubblicamente dicono una cosa diversa. Poi ovviamente il campo parla al posto delle parole stesse, scontano i fatti, esatto. Questo non c'è dubbio.
6: Esatto. Comunque non volevo parlare di questo perché mi interessa fino a un certo punto in questo momento. Volevo solo farvi una considerazione. Non so se ieri avete visto, a proposito di mondiale, Bembe.
1: Sì.
6: Se avete visto Olanda-Giappone.
1: Sì, certo.
6: Allora, io non so voi, ma è stata una partita bellissima da un punto di vista, a mio modo di vedere.
1: È vero.
6: Ma ho visto questa nazionale giapponese, questi 11 samurai in campo, dare veramente tutto, giocare con dignità, giocare con rispetto, giocare con volontà. Ci hanno messo tutto, tutto, e mi hanno fatto vedere proprio l'essenza del calcio vero che hanno, che come dovrebbe essere, seguiti da quell'onda blu che sono i loro tifosi, che tutte le volte che inquadravano avevano quegli occhi pieni di gioia. Veramente a me mi hanno fatto emozionare, mi hanno fatto veramente emozionare. Io mi auguro che, chiudo, che questo si verifica in primis in Fiorentina e seconda cosa nella nazionale, perché manca veramente questo, manca questo secondo me oggi, questo sport ha bisogno di questo. Di questo. Bene. Loro mi hanno fatto emozionare, ragazzi.
1: Ma sono d'accordo, ovviamente.
6: Non so che ne pensate voi.
1: No, sai,
6: so
1: Gabri, allora, ci sono degli aspetti, anche se vogliamo, molto culturali, molto giapponesi,
2: sì, tradizionali proprio,
1: che portano anche, diciamo, a vivere lo sport in generale. Ci sono tanti altri esempi proprio del modo di vivere lo sport da parte di atleti giapponesi, penso anche nel motociclismo per esempio. In questo momento, oltretutto, tutto questo è corroborato anche da una dose clamorosa e forse irripetibile di talento. Io per esempio qualche anno fa, calcisticamente parlando, mi ero innamorato di Tomiyasu, che forse sarebbe stato davvero il grande leader della difesa del Giappone, che poi aveva perso Yoshida per motivi anagrafici. Tomiyasu è tornato sostanzialmente a giocare qualche mese fa con l'Ajax dopo essere stato per più di un anno praticamente inattivo, eppure il Giappone ha fatto un percorso a livello di nazionale come se nulla fosse. E in più c'è questo fatto di coesione, di spirito. Certo, sarebbe capisco il riferimento intrinseco. Uno dice lo vedo e lo voglio nella Fiorentina,
2: ma non è la stessa cosa, dai. Le nazionali, allora, io capisco che si dica riferendosi alla nazionale italiana.
1: Sì, quello sì. Questo è molto
2: questo
1: vero.
2: Lo capisco,
1: questo è molto vero.
2: Dice, sai, vorrei vedere la stessa abnegazione
1: e sentirsi un tutt'uno.
2: Lo stesso sentimento che ho visto in campo col Giappone si riferisce alla nazionale, che quindi ha un'identità nazionale, appunto, di un certo tipo. Sui club, nessun club ha quel tipo di appartenenza, neanche l'Athletic Bilbao, cioè, sì, che sì, comunque è espressione diretta di un popolo, se vogliamo. Ti posso dire che chi mi ha raccontato di questa festa del gruppo Valdarno, che l'altro giorno è stata organizzata a Loro Ciuffenna, con 900 persone fondamentalmente a sedere, per parlare di Fiorentina, poi, perché di che si parla? Di Fiorentina, me ne hanno parlato come una cosa che dava proprio la sensazione di identità. E io credo che la Fiorentina in sé per sé non l'abbia persa l'identità popolare, cioè il popolo di Firenze non è che è stato, che ha perso l'identificarsi con la Fiorentina, è un po' annacquato dai risultati, da qualche figuraccia, dai tempi che corrono. Però io credo che basterebbe poco in una piazza come la nostra per riaccendere anche un sentimento particolarmente focoso nel momento in cui brucia. Ora è, sai quando hai fatto la griglia e togli l'ultimo pezzo di carne e rimane caldo? Rimane caldo, però no, brucia lento, è lì in fondo. Se tu gli dai una rimestolata e tu ci butti sopra un pezzo di ciccia che cola grasso e riparte tutto, ci manchi il grasso.
1: Che non è poco.
2: Non è poco. A me non manca il grasso. Dico, manca il grasso.
1: Ma sempre, quello è sempre relativo. Ricordati sempre che a seconda della prospettiva può essere troppo o troppo poco.
2: Certo.
1: Questi sono i discorsi motivazionali.
2: Bello, grazie. Ti ringrazio.
1: Ti lascio in morale.
2: Ora sì che mi sento.
1: Ora è tutto diverso.
2: Sì.
1: Roberto da Bagnaripoli dice: dopo 7 anni di questa società che ci ha perculato, non vedo l'ora arrivi questa conferenza stampa. Voglio vedere i fatti. Basta con promesse non mantenute. Poi Zach Galifianakis, tornando a parlare di film, in Una notte da leone è top, sono d'accordo. Peraltro ha fatto tante cose anche dopo, più di nicchia, ma non per questo meno rilevanti. Andrea, una domanda a tutte e due: come fate ad arrivare il 15 agosto senza il nulla cosmico sulla Fiorentina? Facile, Andrea, siamo già arrivati alle 11.45 di oggi senza il nulla cosmico sulla Fiorentina.
2: E mi sembra che comunque ci stiamo divertendo.
1: Ecco, andiamo con altri due WhatsApp audio, Saretta.
2: Molto bene.
7: Beati voi, ci credete a questi nomi fatti, secondo me, circolare arte dopo i nomi erano usciti all'inizio. Beati voi, ci credete e voi ne parlate.
2: Beati.
1: Sono di parte perché adoro il Giappone tu cure, nei miei 3 viaggi me ne sono innamorato, ma ieri ha visto con ammirazione una squadra con un cuore indomito. E poi mille complimenti di Luca. Poi oltretutto c'è anche da dire, insomma, quest'anno dipende tutto chiaramente dagli accoppiamenti, c'è un turno in più potenzialmente, quindi intanto il Giappone deve passare il turno, col pareggio si fa poco, c'è bisogno di un'altra vittoria per arrivare tra le prime tre e essere poi tra le migliori terze eventualmente,
2: e comunque che non è una cosa impossibile,
1: no, assolutamente. Poi vediamo gli accoppiamenti nella fase eliminazione diretta.
2: Ah, io ho due cose da chiederti, poi
1: vai.
2: Scusami,
1: no, ci mancherebbe.
2: Prima di finire con tutti i messaggi,
1: ricordandoci Spagna Capoverde alle 18
2: e
1: Belgio Egitto alle 21. Però Belgio Egitto, il Belgio era il mio grande amore 10 anni fa,
2: ora
1: poi
2: non più,
1: e non ha vinto nulla. Io mi sento deluso da questa generazione.
2: Ma io credo che vorrei vedere domani Inghilterra Croazia, mi sembra alle 22,
1: mercoledì, però
2: mercoledì, allora mercoledì aspettiamo.
1: Mentre
2: mercoledì,
1: se non hai sonno stanotte alle 3 di notte c'è,
2: ho sonno, mi spiace, vabbè, dillo lo stesso, dai.
1: Iran Nuova Zelanda,
2: ecco, capisci che non mi posso alzare alle 3 di notte per vedere Iran Nuova Zelanda,
1: allora mezzanotte Arabia Saudita Uruguay, cioè c'è l'Uruguay che può essere comunque la garra, eccetera eccetera, ma Iran Nuova Zelanda,
2: no, è
1: ragazzi,
2: veramente tosta, è cuori forti, cuori forti,
1: qualità. Oh,
2: due domande che non parlano di Fiorentina, quindi sono le tue preferite.
1: Evviva.
2: Hamilton è tornato a vincere con la Ferrari, cioè anzi Hamilton ha riportato la Ferrari a vincere dopo 34 Gran Premi.
1: Sì, era un anno e mezzo, di una stagione e mezzo praticamente,
2: e addirittura qualcuno dice è in lotta per il titolo.
1: Beh sì, comunque a meno 41 da Kimi Antonelli. La Ferrari ha portato gli aggiornamenti che hanno funzionato su Hamilton, per Leclerc non tanto, ma Leclerc è un po' in un vicolo cieco, mi sembra, un po' di tempo. E niente, gasa tantissimo Lewis.
2: Lo sapevo che ti voglievo.
1: Gasa.
2: Ti toccavo le corde giuste.
1: Mamma mia.
2: Tra l'altro apertura di tutti i quotidiani oggi.
1: Sì, davvero. Questa la dice lunga sul valore che ha ancora la Ferrari in questo paese e sul fatto che non c'era
2: niente,
1: calcio giocato e Italia.
2: Come calcio giocato c'è.
1: Sì, però diciamo un'apertura sul gol di Kamada non me lo sarei.
2: E l'altra cosa, credo che tu ne abbia già parlato ieri, ma a me non me ne frega nulla.
1: Vai, riparliamo.
2: New York Knicks.
1: Beh, caspita. 53 anni di attesa.
2: Si parla di NBA.
1: Titolo.
2: Anche veloce.
1: Sì, perché alla fine hanno vinto in 5 partite. Meritando, perché alla fine da Brunson a Carl Anthony Towns sono stati migliori degli Spurs, quindi meritatissimo, bellissimo vedere New York che per quanto sia la grande mele tutto
2: algida,
1: quello che voglio, e negli sport poi non è che abbia festeggiato così tanto quanto diciamo la proporzione della metropoli avrebbe suggerito, perché insomma negli ultimi anni un po' in tutti gli sport New York ha sofferto, dal calcio anche gli Yankees, che sono ovviamente un riferimento, non è che abbiano negli ultimi anni così tanto festeggiato, non ai livelli dell'NBA, perché appunto 53 anni di attesa erano folli.
2: Però ho visto che l'hanno sentita tanto,
1: no,
2: in città,
1: perché comunque negli ultimi
2: anche
1: anni
2: anche Giuseppe Commisso, tifoso degli Knicks, non lo sapevo io.
1: Qui c'è da festeggiare tutti gli altri, non festeggia Matarazzo, la Real Sociedad. No, faccio
2: festeggiamo gli altri.
1: Quando magari la Columbia University vince qualcosa a livello universitario. Ecco, speriamo che ci sia prima o poi anche un comunicato in cui si festeggia un titolo della prima squadra. Con tutto rispetto per il campionato primavera, l'under 12, 14, 13 e mezzo, tutto quello che vogliamo. Però mi piace questo messaggio di Max da Campi, dice viva Andrea Kimi Antonelli, abbasso le Chrysler. Vabbè, ora quindi non si può nemmeno più tifare la Ferrari, ho capito, quindi non si può tifare la Ducati perché è di Audi, allora non si potrebbe neanche tifare la Fiorentina, perché uno dovrebbe dire non voglio tifare il New Jersey, quindi no, con questo discorso, caro Max da Campi.
2: Ma io non sono un tifoso delle, lo sai, non è che
1: no,
2: sia un grande tifoso dei motori in generale,
1: no, ma certo.
2: Però se vince la Ferrari è un qualcosa di poetico,
1: io continuo a essere contento. Poi se la Ferrari sposta la sede legale in Uzbekistan, cioè a me sinceramente quando guardo la Formula 1 non mi viene da legarmi a Maranello e dire no.
2: Ma poi ognuno voglio la pensa come vuole. Se Max, da quando la Ferrari ha fatto tizio Aia Sempronio, non gli piace più, non gli è mai piaciuta, pace, ti ferrai un altro. Ma cioè, nel senso, ognuno nella sua casina, con il suo televisore, guarda quello che vuole e ti fa quello che vuole.
1: Invece, Michele, tornando alla domanda, qual è la priorità sul mercato, dice vendere i lavativi e gli scarsi.
2: Però senza fare nomi.
1: Poi è difficile per un dirigente dire tu sei lavativo
2: o
1: vattene,
2: scarso.
1: O scarso. Poi Andrea Dascandici cita anche Philadelphia tra i film di Denzel Washington con Tom Hanks, sto andando indietro nel tempo. Poi Lore dice gli Who ci sono già stati, Blink mai.
2: grazie
1: a Firenze Rocks.
2: Quindi voteremo Blink.
1: Il film di cui parlavi era American School,
2: vero? Eccoci,
1: con i Teenage Dirtbag The Wheatus come canzone.
2: Grazie.
1: E poi lui cita Seven come uno dei film thriller più belli di sempre. Cavolo. Brad Pitt, Morgan Cavolo. Freeman, Kevin Spacey.
2: Cavolo. Però che c'entra con Denzel Washington?
1: Nulla, infatti. Cioè, forse, non lo so.
2: L'ha citato Freeman o sei sbagliato?
1: No, non ho citato Morgan Freeman.
2: No, lui dico.
1: Lui l'ha citato, però credo abbia confuso Morgan Freeman.
2: Ma non stavo
1: Denzel
2: dicendo
1: Washington.
2: I film più belli di sempre, se no, no si no. fa una Filippia, si smette domani l'altro.
1: Perché bisognerebbe finire a mezzanotte. Per esempio, Stefano del gruppo Roma dice: American Gangster, Denzel Washington è un cattivo fantastico.
2: Sì, bello.
1: Uno dei film horror più belli di tutti i tempi, con effetti speciali incredibili, è Razorback, Oltre l'urlo del demonio. Questo non l'ho visto.
2: Aia!
1: Qui faccio
2: mi trova mancante. Sì, segnatelo sì. Perché.
1: Meglio il Gladiatore 2 oppure il Pioli 2? Mick.
2: Beh, diciamo è.
1: No, spero.
2: Forse ha avuto più successo del Gladiatore 2.
1: Sì, sì, spero per Ridley Scott, credo sia il regista e sia andata meglio.
2: Ah, sì, l'ha proprio rifatto
1: credo,
2: lui.
1: Ora cioè, però
2: aveva bisogno di. Aveva a pagare il mutuo perché.
1: Sai, poi insomma, magari. Sì, diretto e coprodotto da Ridley Scott. Proprio... Ci ha messo anche parte del grano.
2: Successo.
1: Poi anche Marco diceva il film si chiama American School.
2: Vedi, però c'è tante generazioni che ci accomunano così.
1: Tanto per spendere e sognare, Boadì per la viola, dice anche Marco da Vinci.
2: Tanto per sognare, punto.
1: Poi i pionieri del punk high school californiano sono i Social Distortion, che tra l'altro hanno fatto un nuovo album quest'anno. Loro mi piacerebbero al Firenze Rocks. Alessio
2: Beh,
1: Viola.
2: Una bella chiamata. Questa.
1: Poi c'è chi cita i Korn. C'è chi cita Metallica, chi le Zeppelin.
2: Così le Zeppelin.
1: Poi
2: ma il Sistema Fadano ci sono stati?
1: Qui serve sempre la saretta. Perché
2: Sara,
1: la
2: ti
1: memoria...
2: ricordi se ci sono stati il System of a Down al Firenze,
1: Firenze
2: Rocks?
1: O forse, forse a Firenze sì, ma non.
2: Ma sai, quando si parla di Korn, System of a Down, siamo.
1: E poi
2: bel filone anche
1: per c'era io. Un messaggio. Perché è bellissimo passare veramente da un argomento all'altro. Mercato, la catena di destra e sinistra va ricostruita tutta.
2: Con più... i Korn?
1: 2017
2: con i Korn o con i Limp Bizkit?
1: Ma secondo me più con i Metallica a spingere okay. lungo tutta la catena, più un fortissimo centrocampista accanto a protezione di Fagioli, con Ken possiamo ritornare in altro. Tra l'altro ieri parlando con qui in radio un collega del Secolo XIX, ovviamente non ho potuto esimermi dal chiedergli se questa è l'estate buona per la cessione di Frendrup,
2: e lui ha detto non alla Fiorentina.
1: No, lui ha detto che i due giocatori potenzialmente in uscita del Genoa con le offerte giuste ovviamente sono Norton Caffi e lo stesso Frendrup, che però a Genova sta bene, è un leader, è un riferimento, le gioca tutte. Però voglio dire, è un 2001, lo conosciamo, non farà il mondiale perché la Danimarca non c'è, io lo chiedo
2: momento,
1: da tanti anni, quindi perché
2: insieme a Norton Caffi
1: facciamo un bel centrocampo di F, Norton Caffi per l'esterno, poi prendiamo Fagioli, lo teniamo, poi prendiamo Frendrup e prendiamo Fofana.
2: A posto.
1: FFF.
2: Io piglierei.
1: F per la Fiorentina. Cioè ragazzi, è fatta.
2: Ma e chi si manda a fare un bagno?
1: Si manda a fare un bagno tutti gli altri,
2: tutti.
1: Tranne Endur, che ho capito è incedibile, pupillo di Paratici, idolo di Vanoli, riferimento per Grosso.
2: Idolo del Benve.
1: No, quello no. però cioè, leggo anche la Juve interessata e io prendo atto. Sicuramente sono nel torto perché piace a tutti e
2: Tranne te,
1: è vero, Fabri Fibra docet
2: al Firenze Rocks.
1: Allora, chiudiamo saretta con 1, 2, 3, 0 WhatsApp
2: quelli
1: audio,
2: che ci sono
1: mezzo
2: da mandare,
1: WhatsApp audio, quello che vuoi.
8: Ciao ragazzi, buongiorno. Io quest'anno punto tutto su Amatucci, che lo reputo meglio di Fagioli nel ruolo di regista. E penso che gente come Verratti, se non avesse trovato gli Zeman sul cammino, non avrebbero fatto neanche la carriera, perché sarebbero stati considerati dei nani. E poi credo che puntare su giocatori affermati sia troppo facile, quindi io quest'anno punto tutto su Amatucci, sperando che arrivi qualcuno che lo sappia vedere. Simo Becchi.
9: Io vorrei sapere davvero chi mette in giro questi nomi, giusto per fare coreografia. Lo sappiamo tutti che questi nomi non c'entrano niente. Ora si pensa a Ruggeri, poi si compra con lui. Ma chi li mette in giro? Ma il divertimento di mettere in giro questi nomi dov'è? Dov'è? Per far arrabbiare la gente dopo? Per calmare la gente ora in attesa, se no chissà chi pensano che si compri? cioè veramente che tristezza, Federico.
10: Allora siamo passati da chi si compra a chi si vende a chi ce li vende, come si fa, tutti questi giocatori 47, la Fiorentina è preoccupata. Tranquilli ragazzi, Fiorentina ora è molto tranquilla, mi è arrivata una voce interna e praticamente per vendere tutti gli esuberi si appoggeranno a un consulente esterno. Il nome ancora non si può dire, però visto si parla tra di noi, tra amici, le iniziali sono DP.
11: Bembe Savasandir.
2: Così, così.
1: Vabbè, la chiusura migliore potrebbe essere.
2: C'è dubbio, questo copertina nei prossimi giorni. Comunque, niente, ora a questo punto ognuno si diverta a cercare tra i VIP qualcuno corrispondente a un nome che inizia per la D e un cognome per la P.
1: Bella, eh?
2: No, più che altro anche partorire questi audio, devo dire. Io speravo in un finale migliore, sai, devo dire.
1: Però è la mattina, sai, qui...
2: C'è dubbio, succede anche di peggio, eh.
1: Succede anche di
2: però
1: peggio.
2: Per tutto come era stato costruito brillantemente questo audio, mi aspettavo un finale ad effetto, la battuta proprio da stand-up comedian. Ecco, invece sei rimasto un po' lì.
1: Forse è rimasto un po' in canna.
2: Magari domani ci sarà allora il sequel di questo audio in cui scopriremo tutto.
1: Va bene,
2: questo
1: ragazzi,
2: nome misterioso.
1: Arrivata in conclusione questo chi si compra, anche le mie 4 ore di diretta, vi sarò venuto a noia, meno male c'era Francesco.
2: Ora non hai davvero più nulla da dire.
1: No, ma avevo finito già almeno alla prima mezz'ora, ma sono riuscito ad arrivare in fondo. Detto ciò, chi si compra torna domani mattina con Ferri, perché c'è stato questo cambio.
2: Domani c'è il dottor
1: domani
2: Ferri.
1: Domani c'è il dottor Ferri e poi tutta la settimana si va avanti senza problemi. La programmazione va avanti senza problemi col palinsesto classico. Ora c'è Viola Amore Mio con Lorenzo Morucci e Tommaso Borghini. Oggi fino alle 9 in diretta con In Giro per il Mondo con Chiara, che concluderà le nostre dirette. È anche il compleanno di Di Nardo, nessuno se l'è ricordato, ma auguri a Di Nardo, l'estroso della cucciolata. E va bene, niente. Ciao Francis, ci vediamo giovedì.
2: Ci vediamo giovedì.
1: Grazie a tutti, grazie a Sara ovviamente.
2: Ciao.
1: State con noi.
12: Radio Firenze Viola.
13: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
14: E sono Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ordina nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa via Mendola 23C? Ma i Perini li specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
15: Da oltre 60 anni Chiardiruna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiardiruna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
16: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
17: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
16: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
17: Istitutogiglio.it.
16: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
18: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
19: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
20: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
11: Tifosi viola, l'arrosto girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
21: Stanco di bollette salate? Con Just for You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just for You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just for You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
22: Radio Firenze Viola.
23: Buonasera a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento informativo dalla redazione di Firenze Viola TV. C'è un indagato per omicidio e occultamento di cadavere per la morte di Imane Lalua, una giovane donna di origine marocchina scomparsa da Prato dove viveva nel 2003 e le cui ossa furono poi ritrovate da un camionista casualmente 3 anni dopo in un sacco abbandonato nella boscaglia lungo la 1 a Barberino del Mugello. La procura di Firenze ha notificato a un 45enne di origine albanese residente a Firenze un avviso di accertamenti ripetibili da eseguire su alcuni oggetti mai analizzati rinvenuti nella sua auto poche settimane prima del ritrovamento dei resti e rimasti per tutto il tempo negli uffici di un commissariato nelle Marche. Gli inquirenti hanno chiesto di verificare se ci siano tracce del DNA della vittima. La madre della giovane donna non si è mai arresa in questi 23 anni dalla scomparsa della figlia. La nuova pista si è sviluppata in modo complesso incrociandosi con l'inchiesta a Prato su Vasile Frumuzache, la guardia giurata sotto processo per gli omicidi di 2 giovani escort romene. Ipotizzando altri delitti, gli inquirenti hanno setacciato casi di donne scomparse e morti irrisolte. Non sono emersi collegamenti con persone vicine alla guardia giurata, ma la scoperta di quei reperti potenzialmente riconducibili al delitto ma mai analizzati ha spinto a indagare ancora. Sarebbe così emerso che prima di essere fermato l'uomo avrebbe viaggiato lungo l'autostrada passando anche dalla Toscana. Da qui la trasmissione degli atti alla procura di Firenze che ha sviluppato la pista, poi è arrivata a con l'avviso notificato all'indagato. A Grosseto, tragico incidente nelle prime ore di oggi lungo la strada provinciale della Trappola. Un'auto, per cause ancora da chiarire, è uscita di strada finendo la sua corsa in un fosso. Uno schianto fortissimo che non ha lasciato scampo all'uomo alla guida, un giovane di 34 anni deceduto sul posto. All'interno della vettura anche una bambina di 6 anni liberata dal groviglio di lamiere dai vigili del fuoco di Grosseto giunti immediatamente sul luogo dell'incidente. Presenti anche i soccorritori del 118 con il medico che non ha potuto far altro che constatare il decesso del 34enne alla guida. Caldo subtropicale in arrivo sulla Toscana con temperature che nei prossimi giorni potrebbero raggiungere i 37 gradi a Firenze. Per adesso il tempo è ancora caratterizzato da clima piacevole. Avremo massime tra i 30 e i 32 gradi nella piana con notti ancora fresche, spiega Bernardo Gozzini, direttore del consorzio LAMMA, come riporta il Corriere Fiorentino. Il tempo resterà stabile fino a martedì con cielo sereno, buona ventilazione, minime tra i 15 e i 17 gradi e soltanto qualche pioggia prevista sui rilievi appenninici. Da giovedì 18 le temperature cominceranno a salire in modo sempre più netto e diffuso. L'anticiclone subtropicale avvolgerà il nostro paese con forza, stabilizzandosi in modo duraturo e scalzando via ogni timido disturbo fresco. Si è conclusa con il concerto dei Cure, l'edizione 2026 del Firenze Rocks, che stando ai primi riscontri di massima ha registrato una partecipazione di oltre 40.000 fans alla Visarno Arena. La storica formazione britannica guidata da Robert Smith è stata protagonista dell'ultima serata della manifestazione, offrendo al pubblico uno spettacolo che ha ripercorso alcuni dei momenti più significativi della propria carriera. Per circa 2 ore la band ha alternato i brani più rappresentativi del proprio repertorio a composizioni più recenti. Con il concerto della band britannica si conclude da 3 giorni della Firenze Rocks 2026, che nei giorni precedenti aveva visto protagonisti anche Lenny Kravitz e Robbie Williams. Adesso occupiamoci della Fiorentina con Luca Calamai, il suo caffè nero bollente durante Buongiorno Firenze.
24: Gli interventi di Giuseppe Commisso e Paratici alla festa sono stati interventi, vorrei dire quasi di maniera, un messaggio è stato ribadito da entrambi in maniera chiara, è sparita la parola ambizione ma si parla di costruire la miglior Fiorentina e allora, poiché la miglior Fiorentina non può essere certo una squadra da ottavo, nono, decimo posto, la riflessione è che l'idea di una Fiorentina ambiziosa è rimasta anche nella versione di Giuseppe Commisso, ereditata dal padre. Quindi la partenza è positiva, detta in un momento di grande voglia di Fiorentina, A questo punto non ci resta entrare nei dettagli e qui bisognerà aspettare la conferenza stampa di Paracci.
23: E siamo così arrivati alla conclusione di questo appuntamento informativo. Vi lascio adesso a Viola Amore Mio.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
3: Viola Amore Mio. Storie e personaggi dal mondo viola.
0: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
23: Sta per nascere la nuova Fiorentina. Buongiorno a tutti, cari amici di Radio Firenze Viola. Prende il via ufficialmente il mercato della Fiorentina, prendono il via concretamente le manovre dei dirigenti della Fiorentina che in queste ore stanno rientrando dagli Stati Uniti dopo il viaggio per confrontarsi con la proprietà, il duo Paratici Ferrari, che ha parlato con il presidente commisso in questi giorni, con sua madre Catherine, e adesso ci si concentra sui rinforzi. Le fasce sono naturalmente l'obiettivo prioritario per quanto riguarda i rinforzi. Si parla tra gli altri di nomi interessanti come quello di Norton Caffi, Udoce, Ruggeri, e poi ci si dovrà concentrare naturalmente anche sugli esterni offensivi, e si ritorna a parlare di Luis Enrique, il brasiliano già cercato in passato dai Viola. Tutti colpi molto costosi, difficili, però questi obiettivi testimoniano almeno sulla carta la voglia della Fiorentina di provarci, di alzare l'asticella. Ne parleremo anche attraverso i vostri messaggi 348 75 13 933, per messaggi WhatsApp scritti e vocali. Per intervenire in diretta aspettiamo le vostre chiamate 055 77 11 171. Vado adesso a salutare Tommaso Borghini, che ha un suo foglietto.
4: Ciao Lorenzo,
23: pieno di appunti, e quindi
4: pieno di appunti.
23: Partiamo come sempre dalla citazione.
4: Senti, guarda, pensando a, proprio a quello che hai detto adesso, hai finito di snocciolare dei nomi, dei nomi importanti, mi è venuta in mente una canzone degli anni fine anni 70, inizi anni 80, fu un tormentone, forse te la ricordi anche te. Comprami, 1979, Viola Valentino, il suo primo singolo, e in particolare un ritornello che fa: comprami, io sono in vendita e non mi credere irraggiungibile. È proprio questo quello che, tra l'altro, fu una canzone che suscitò anche diverse polemiche quando uscì. Ci fu anche una contestazione nei confronti, e poi lei spiegò che non, di non essere riferito ai soldi, ma essere riferito insomma all'affetto, alla semplicità, eccetera. Però in realtà i nomi che circolano intorno adesso, no, che ruotano attorno al mercato della Fiorentina, sono quasi tutti nomi. Inizialmente eravamo partiti, diciamo, con un po' volando un po' bassi.
23: Sì,
4: no?
23: Sembravano nomi legati più che altro al passato della Fiorentina, no? Ai mercati passati.
4: Nomi che non entusiasmavano affatto. Adesso Udoce, Ruggeri, lo stesso Dragusin, ho letto anche di un ritorno di fiamma, in questo caso sarebbe un passato di Luis Enrique, quello però dello Zenit, che insomma era stato trattato dalla Fiorentina. Tutti nomi che oggettivamente sembrano irraggiungibili, però la Fiorentina li tratterebbe comunque, Paratici li tratterebbe comunque. Paratici c'è, almeno così si legge, anche grandi esperti di mercato, su per esempio Ruggeri, è vero costa 20 milioni, ma Paratici c'è. E allora che significa questo? C'è un punto interrogativo che uno si può porre, perché anche se ci fai caso, ciò che era filtrato inizialmente dall'incontro statunitense era anche lì la spending review, la necessità di abbassare il monte ingaggi, insomma di volare bassi. Adesso invece, anche alla luce delle dichiarazioni che ci sono state proprio alla festa di Lorio Schifrin e Baldardo, del presidente dello stesso Paratici, sembra essersi un po'. Sembra essere cambiato lo scenario, cioè la Fiorentina all'altezza
23: degli obiettivi.
4: No.
23: Però comunque c'è questa voglia di rilancio, c'è questa voglia di riportare la Fiorentina alla posizione che merita. Ripeto, poi nel corso di questa settimana ci sarà una conferenza stampa e vedremo se verranno fissati degli obiettivi precisi, degli obiettivi chiari.
4: Ma infatti adesso siamo nel campo delle, diciamo, ipotesi barra indiscrezioni che filtrano, eccetera. Però il cambiamento di scenario da questo punto di vista mi sembra abbastanza evidente rispetto alla prime settimane, nelle quali insomma anche a livello di obiettivi erano sicuramente meno affascinanti. Non è che si parli di giocatori fantastici, però sarebbero giocatori questi che oggettivamente alzerebbero il livello della rosa della Fiorentina,
23: naturalmente, visto che
4: si tratta di giocatori
23: abbastanza costosi, e le strade sono due: o dovranno esserci delle partenze pesanti, ma ce ne saranno comunque, oppure la Fiorentina potrebbe anche tentare la strada del prestito.
4: Formule particolari che potrebbero, diciamo così, accontentare anche i giocatori eventualmente in cerca di rilancio. In questo caso penso più a un Dragusin, per esempio, perché insomma mi sembra che Ruggeri non abbia tanto bisogno di rilanciarsi, perché ne ha collezionate tante di presenze da titolare nell'Atletico Madrid. Però vedremo quello che accade, se questi nomi sono effettivamente possibili per la Fiorentina, se la Fiorentina c'è davvero, oppure se si tratta dei sogni di mercato, non si può dire di mezza estate, perché no, siamo ancora, all'inizio. Anzi, ancora deve iniziare ufficialmente, quindi. Però insomma è curioso questo cambiamento di scenario, secondo me.
23: Sì, assolutamente. Ripeto, in questo momento c'è la sensazione di una Fiorentina che voglia alzare l'asticella, che voglia provarci, che voglia tentare di arrivare a delle prime scelte. Poi per scendere, per quanto riguarda gli obiettivi a livello qualitativo, c'è sempre tempo.
4: C'è sempre tempo, è chiaro. Però secondo me non è un caso, cioè non sono nomi che escono a caso. Ci deve essere stato un segnale da parte della Fiorentina, da parte di Paratici, di chi gestisce il mercato, cioè lui in prima persona e i suoi collaboratori, perché altrimenti ne può uscire uno di nomi di questo livello. Adesso che se siamo già a tre o quattro nomi di alto livello, di alto profilo, certo, poi dopo illudersi troppo, poi è quasi, se non si va a concretizzare, può essere un boomerang dal punto di vista anche dell'opinione pubblica, che magari sogna, pensa a certi tipi di obiettivi. Se ne arrivano poi di obiettivi molto più bassi, allora insomma, non è un buon, non sarebbe in questo caso una grande politica.
23: Nel frattempo però parliamo di uno di questi obiettivi, in particolare di Norton Caffi, il giocatore del Genoa classe 2004, e in collegamento con noi c'è Armando Ferroni. Ciao Armando.
5: Ciao, buongiorno a tutti.
23: Armando Ferroni, ex terzino della Fiorentina e del Genoa. Armando Ferroni vive a Genova e quindi insomma ha certamente sotto mano la situazione dei Liguri, e per quanto riguarda Norton Caffi ci può fare un'analisi approfondita su questo calciatore. Che cosa ci dici di lui?
5: Ma è una prospettiva veramente forte, attuale. Quest'anno ha fatto un campionato in crescendo, giocatore forte fisicamente, moderno, veloce, fa le due fasi direi quasi perfette, poi gli manca secondo me un po' di esperienza, però a livello difensivo è molto forte, può giocare sia a 4 che a 5, a livello propositivo è forte anche lì, è un profilo veramente interessante.
23: Grande fisicità anche.
5: Grande fisicità, è veramente fisicamente veramente forte, è rapido e veloce, è un proiettile, è alto 1,82-1,83 mi sembra, però è veramente, a livello fisico è veramente eccezionale.
23: Tra l'altro mi hanno colpito, sono andato a rivedermi alcune dichiarazioni di De Rossi di questi ultimi mesi, e ha detto il tecnico del Genoa che Norton Caffi ha un potenziale inespresso mostruoso, quindi insomma grandi margini di miglioramento.
5: Sì, se l'ha detto il mister sicuramente, ma il mister l'ha fatto crescere tanto anche sotto l'aspetto tattico, però è un giocatore veramente in grande ascesa, ha 21 anni, 22 anni, sono due anni che è qui al Genoa, ma è veramente crescendo, titolare fisso, devo dire che chi lo vuole prendere, se il Genoa lo dà, deve sborsare dei bei soldi, perché è un ragazzo veramente di grande prospettiva.
23: Si parla di 15 milioni, ma non so se basteranno.
5: Ma sono quei giocatori che non hanno solo un mercato italiano, questi hanno un mercato anche estero, perché è un inglese, quindi un under 21 sarà sicuramente il prossimo nazionale inglese, quindi bisogna, chi lo prende fa un affare, ovviamente bisogna vedere quanto tirerà fuori, però è una grande prospettiva.
23: Sì, si parla anche dell'interesse del Napoli. Tommaso Borghini, caporedattore del Brivido Sportivo.
4: Ciao Armando, ci siamo sentiti anche recentemente in una trasmissione del Brivido, proprio parlando anche delle prospettive future della Fiorentina, poi infatti gli farò una domanda sull'allenatore, però adesso adesso voglio approfondire ovviamente.
24: Ricordi?
4: Certo, voglio approfondire su Norton Caffi, perché insomma poi Armando è anche uno stratega, cioè, conosce cioè, le disposizioni tattiche essendo allenatore, e lo era anche in campo quando giocava, insomma un giocatore intelligente.
23: Stavi per dire un ragazzo, perché esordì molto molto giovanissimo.
24: Grazie dei ragazzi.
4: Nell'81-82 poi lui ha in casa il poster della formazione 81-82, è vero? Cioè, ce l'hai ancora?
24: Sì.
4: Ecco, quindi sì. Insomma, voglio dire,
24: foto Fiorenza.

0: una buona tecnica. A mio avviso può giocare sia a una difesa a 4 che a una difesa a 3. Quindi non ha, secondo me non ha nessun problema sotto quell'aspetto.
1: Ha fatto anche l'esterno a centrocampo.
2: Ecco, puoi giocare anche più avanti?
0: Ecco, quello là non l'ho visto, però quando io, ora tu parli, dici parliamo di allenatori, per carità, poi secondo me non è un centrocampista. Lui ha bisogno della riga lì accanto, e allora lì te la fa bene. Io lo vedo che può arrivare a un Dumfries, una cosa del genere, ci può arrivare. Se riesce a fare 2-3 gol, 4 gol all'anno, arriva a quei livelli lì.
2: Ecco, forse gli manca quello ancora. Cioè, ho visto il suo curriculum in campionato, 2 reti mi sembra nel Genoa, da quando insomma veste la maglia del Genoa, almeno in campionato. Ecco, forse lo step per un terzino, però noi veniamo da un terzino come Dodò, per esempio, che anche lui a livello di realizzazioni penso ne abbia fatte 2 in 4 anni da quando è alla Fiorentina. Quindi insomma, ecco, secondo te può migliorare sotto questo profilo Norton Caffi?
0: No, lui i margini di miglioramento io credo che, io sai, quando si parla di giocatori giovani si deve aspettare la maturità. Io ho sempre detto, questa è la mia opinione personale, che un calciatore raggiunge la maturità a 23 anni, quindi lui ha ancora un anno per poter esprimere poi il massimo. Se hai degli allenatori che ti fanno crescere più velocemente, sicuramente è meglio. Però ecco, oggi visto che si gioca con i terzini che devono spingere sia con una difesa a 4 sia con un quinto esterno alto, per essere al top bisogna comunque a fine anno fare i 3, 4, 5 gol, allora si è al top. Noi ci ricordiamo Gonsens quando era all'Atalanta, la buttava dentro, Dumfries che fa gol. Ecco, sono questi qua giocatori che arrivano al top, È ovvio che se arriva a quel top lì, allora l'investimento che magari si può fare adesso si fa, perché dopo secondo me se poi arriva al top sarà difficile prenderlo.
1: Eh sì, è vero, insomma, bisogna prenderlo ora e ha già adesso un prezzo comunque abbastanza elevato, però tutto sommato ancora accessibile. Per quanto riguarda gli altri giocatori della Fiorentina, volevo soffermarmi per un attimo anche su Gudmundsson, che sembra essere sul piede di partenza, avventura che possiamo definire chiusa in maniera deludente per lui alla Fiorentina. Ti aspettavi, immagino, qualcosa di molto diverso, di molto più positivo?
0: Sì, guarda, io l'ho seguito anche quando era lì a Firenze. Qui al Genoa aveva fatto un campionato strepitoso, straordinario. È vero che giocava davanti con Rebegui, però e lui era un giocatore che qui ha espresso il massimo. Ho visto che lì a Firenze purtroppo non si è espresso, non ha dato il massimo, però è un giocatore, per quello che io ho visto qua, un giocatore straordinario, anche lui moderno, giocatore che bisogna lasciarlo libero da imbrigliamento, è un giocatore che deve giocare su tutto il fronte d'attacco e deve andare a sfruttare quelle che sono le sue qualità. Purtroppo lì a Firenze ho visto che non è riuscito ad esprimere il suo valore, forse a tratti lo ha fatto vedere, ma non l'ha espresso. Molto probabilmente questo è il motivo che magari la società sta valutando, magari anche lui sta valutando di vedere qualche altra cosa.
2: Certo, tra l'altro oggi è il compleanno di Gudmundsson, compie 29 anni, 15 giugno, 29 anni. Ecco, l'età, cioè, non è che sia, cioè è un giocatore che è abbastanza avanti. Secondo te, Armando, quanto può valere oggi Gudmundsson? Perché la Fiorentina cerca di metterlo, cercherà, immagino, di metterlo sul mercato, a meno che Grosso non sia poi, non dia un segnale, allora, diverso.
0: È un giocatore
2: di età, dico rendimento, età e quello che ha fatto a Firenze, quello che comunque è il suo passato di Genova.
0: Vabbè, per quanto riguarda l'età è al top, 29 anni e nel calcio di oggi,
2: certo,
0: è veramente al top.
2: A livello diciamo economico, però come
0: a livello economico è un giocatore che si farà fatica a piazzarlo in Italia, se si vuole piazzare, però è uno straniero, gli stranieri sono appetibili all'estero, quindi secondo me se la società si impegna, ragazzo, ha voglia di andare, si può comunque realizzare qualche soldo, si può realizzare. Consideriamo che la Fiorentina l'ha riscattato, se non sbaglio, a dei bei soldi,
1: Sì, certo, a un prezzo inferiore rispetto a quello che era stato inizialmente concordato, però sempre comunque una cifra elevata,
2: più di 20, sui 20.
0: Però li valeva tutti,
1: Certo, per quello che avevamo visto al Genoa, probabilmente.

0: Probabilmente sì, alla Fiorentina ha dimostrato
1: lì non essere un giocatore tutti, sì. Però è un giocatore che secondo me se ritorna ai suoi livelli, fa un campionato del suo livello, può raggiungere quella cifra lì. Oggi è più facile venderli all'estero, ecco perché la politica, beh, ora non voglio entrare in certe situazioni, però delle volte avere dei giocatori stranieri, soprattutto del nord Europa, magari quando sei chiuso in un mercato italiano riesci a piazzarli in un mercato europeo, quindi quello potrebbe essere un vantaggio.
0: C'era una domanda sull'allenatore, sì, no, cosa volevi riferirti in particolare?
2: ha toccato un po' il tema che volevo. Mi ricordo che Armando, quando ancora l'allenatore non era, diciamo, chiaro per la Fiorentina, lui disse: ma forse perché non provare un allenatore straniero che porti una mentalità, vero Armando, dicesti, se non mi ricordo male,
1: una mentalità diversa, perché te lo ricordavi,
2: che ci tolga anche un po' da questo, per esempio, da questo 3-5-2, insomma, era un momento in cui tra l'altro la nazionale aveva appena fallito l'obiettivo, quindi c'era anche, insomma, in generale un... Però ecco, sei sempre di quest'idea, ora l'arrivo di Grosso, che cosa ne pensi? E poi, come tipo di gioco, almeno Grosso propone un gioco sulla carta moderno con un 4-3-3 che, insomma, può essere anche interessante, non lo so. Che dici?
1: No, ecco, quello là, il discorso dell'allenatore straniero era in funzione proprio al modulo, no? Sì. Noi in Europa sono già 15 anni che tutte le squadre di livello alto e che esprimono un bel calcio giocano 4-3-3 o 4-2-3-1, comunque con le ali che vanno a saltare l'uomo. Noi qui in Italia non l'abbiamo capito, io sono 15 anni, con l'avvento di Klopp dovevamo cambiare il sistema di gioco per quanto riguardava meno i club, quindi andare a prendere i giocatori che saltavano l'uomo. Noi ancora non ci siamo riusciti e quindi col 3-5-2 noi non riusciamo a qualificarci per i mondiali. Ci vogliono tutte le squadre europee e i club europei giocano 4-3-3. Quindi ecco perché dicevo, perché un allenatore straniero è abituato a fare il 4-3-3, i movimenti e le scelte anche che deve fare sulle ali. Le ali ci vogliono quelle che saltano l'uomo. Noi qui in Italia ci è rimasto solamente Politano e forse Orsolini, non abbiamo più ali. Quindi se si vuole ritornare a fare il 3-5-2, ok, però lo trovo un metodo tattico antico. Io vorrei vedere le ali che saltano l'uomo, che vanno in fondo a fare il cross, le mezzali che vanno dentro a fare i gol, come McTominay, come Anguissa, come cioè queste cose qua. Noi siamo fermati a un 3-5-2 dove ti arrivano i cursori esterni che vanno a fare i cross, ma quando trovi una difesa chiusa si comincia a girare questa palla.
0: Prima di salutarti, tornando a Norton Caffi, prima di salutarti, un'ultima considerazione da parte di un nostro ascoltatore, Stefano, che dice, a proposito di Norton Caffi, 18 milioni per un terzino, roba da pazzi, non abbiamo un'ala e spendono 20 milioni per un terzino, siamo alle solite, quando ho speso 8-10 milioni per un terzino è anche troppo, e poi propone il nome di Arnau Martinez del Girona, 23 anni, che ha una clausola rescissoria a 8 milioni ed è un ex under 21 della nazionale spagnola. Ecco, cosa ne pensi? 18 milioni possono essere davvero troppi per un terzino?
2: Da ex terzino,
0: no?
1: Certo. Una volta questi soldi si spendevano per le punte, dipende, ma questo ormai il mercato è questo qua. Quando noi parliamo di 15 milioni di euro ci sembrano talmente tanti, ma se vai in Inghilterra o vai in Germania o vai in Francia, 15 milioni di euro li spendono per un ragazzo di 17 anni, quindi i prezzi per i giocatori di prospettiva sono questi qua. Quindi io sinceramente, mi hai fatto questa domanda, per un difensore non li spenderei, perché difensori se ne trovano tanti a mio avviso, sì, di qualità, si possono far crescere, che ti danno quel contributo sulla fascia. Questi soldi qua si possono spendere per delle punte, però se l'Atalanta ha comprato Anor per 18 milioni più i bonus che arriverà a 22 e aveva 18 anni, quindi per Norton Caffi che ha 21, che è un nazionale inglese, che si possono spendere queste cifre.
0: Va bene Armando, grazie mille allora per il tuo intervento.
1: Grazie a te.
0: Alla prossima. buona giornata.
3: Ciao, ciao Armando.
1: Ciao. Ciao,
0: grazie,
1: ciao a tutti.
0: Grazie, grazie ad Armando Ferroni. Come dicevamo in precedenza, la Fiorentina, se dovesse riuscire a mettere a segno queste operazioni, che sono abbastanza costose, poi ci sono, come dicevamo in precedenza, anche delle formule diverse, non è che per forza li deve acquistare a titolo definitivo, magari può anche trovare delle altre soluzioni, dei prestiti, però ecco, l'impressione, come dicevamo in precedenza, è che ci dovranno essere delle partenze pesanti e soprattutto c'è da capire quanto la Fiorentina potrà ricavare da queste cessioni, per esempio da Dodò, da Fortini, da Gosens, da Gudmundsson.
2: Quello...
0: il tesoretto che la Fiorentina potrà ricavare qual è secondo te? Secondo
2: quello
0: te,
2: appunto è? Che chiedevo ad Armando,
0: quanti milioni può ricavare,
2: quanto
0: da
2: vale partenza? Oggi un Gudmundsson che oggi appunto compie 29 anni dopo una stagione come quella appena trascorsa in Italia, sicuramente vale poco, probabilmente. E se
0: voglio sentire anche i nostri ascoltatori, ecco,
2: certo.
0: Dodò, Gosens, Fortini,
2: quanto si può ricavare da
0: questo?
2: Quanto,
0: si ricava? Quanto si ricava?
2: Allora ti ripeto, siccome se fossimo...
0: io tengo fuori De Gea, tengo fuori De Gea per
2: sì,
0: il momento.
2: De Gea, sì, anche perché insomma De Gea è vero che è un giocatore sotto contratto di grande valore ancora, però è anche un giocatore di 37 anni, quasi, cioè nel senso
0: del 90, sì.
2: Quindi non è che si va verso i 37. Verso quindi insomma anche lì non è che si può pretendere un giocatore di 37 anni di prenderci 30 milioni,
0: no.
2: Cioè, ma forse già 10 sono tanti. Detto questo,
0: Dodò, Fortini, Gudmundsson, Gosens,
2: secondo me avessimo la vecchia dirigenza, io ti dico varrebbero poco, perché gli orizzonti di mercato prettamente italiani o prevalentemente italiani non avrebbero portato a grandi investimenti su questi giocatori per diverse ragioni. Dodò intanto c'è il contratto in scadenza 2027, Gosens anche lui mi sembra abbia 32 anni e comunque diversi acciacchi fisici, Gudmundsson che compie 29 anni oggi è reduce da una stagione che ne ha abbassato ulteriormente il valore rispetto a quello che era il Genoa, e poi sono passati anche degli anni, e quindi insomma l'orizzonte non... però se tu hai un dirigente e riesci a piazzare bene, allora tutto cambia. Del resto poi forse ho anche esagerato dicendo che la dirigenza precedente non riusciva a piazzare,
0: perché comunque...
2: ripensandoci alcuni giocatori come per esempio
0: Cabral.
2: Ricordo Cabral fu rivenduto incredibilmente ad un prezzo superiore a quello acquistato, quindi ci sono state anche per esempio la cessione di Igor, il difensore, fu molto remunerativa, quindi insomma all'estero vanno ceduti secondo me. Per esempio leggo di Dodò alla Roma, non so quanto ti possa dare, che lui vuole andare alla Roma, no? Se non abbiamo capito male.
0: Anche il Napoli non credo che possa disdegnare questa soluzione.
2: No, assolutamente, ecco. Però credo che Dodò lo venderesti meglio all'estero rispetto a quello che puoi acquistare in Italia, diciamo trovare in Italia, guadagnare in Italia, e quindi secondo me ecco la prospettiva non è entusiasmante, bisogna che siano veramente bravi a cederli, perché è ovvio che dopo una stagione del genere, se tu pensi che abbiamo pagato somma 15 milioni piccoli 27, 25, sì. 27 milioni e Fazzini 10, siamo quasi siamo ben oltre 50, quasi a 50 per tre giocatori che attualmente non solo non sono titolari, ma probabilmente non faranno parte della Fiorentina, anzi
0: sì.
2: Con grande probabilità,
0: sì,
2: per alcuni
0: probabilità.
2: Vedi somma.
0: Guarda, c'è pizza da campi, visto che iniziano ad arrivare dei messaggi che riguardano anche questo possibile tesoretto della Fiorentina poterla mettere insieme. Pizza da campi dice: Dodò, Gosens, Good, Fortini, se ti va bene 35 milioni metti in cassa, poi mi dici se sei d'accordo o no. Poi Chris da campi dice: Dodò 8, Good 12, Gosens 4, Fortini 10. Marco, Dodò 8, Gosens 5, Fortini 9, Gudmundsson 15, Marco da Quinto Viola. E poi in totale, dice Simone 099, un quarantello o giù di lì. Secondo le tue stime invece?
2: Secondo le mie stime non si può andare, difficilmente si andrà oltre i 40, per le ragioni che dicevo prima, ma anche perché Fortini... ragazzi, ha lo stesso contratto di Dodò come scadenza, 2027.
0: Sì.
2: Quindi... una società che a febbraio te lo può prendere gratis, un giovane, che quindi un giovane lo puoi anche aspettare un po'. Certo, a me sinceramente non è piaciuto tanto l'atteggiamento, lo dico, io non so da che cosa dipenda, se dipenda dal fatto che sia scontento, dipenda dal fatto che la società non l'ha messo nelle condizioni giuste, però Fortini che non abbia rinnovato con la Fiorentina e l'aveva fatto,
0: si è parlato anche di un cattivo rapporto con i suoi agenti,
2: però già prima nella dirigenza precedente c'erano i problemi al rinnovo di Fortini, perché già si era tentato precedentemente di rinnovarlo quando fu preso, ritornò dalla Juve Stabia e la Roma. Insomma, al di là di questo, che è un argomento diciamo superfluo diciamo in questo caso, però il 2027 resta, e quindi 10 milioni, ma 10 milioni a febbraio lo prende a zero per l'anno prossimo, non lo so, è lo stesso discorso vale per Dodò, e quindi sono situazioni delicate. Ho letto di questa cosa interessante che potrebbe portare al rinnovo per quanto riguarda Dodò di un anno, proprio in prospettiva, però perché il giocatore dovrebbe darti questo rinnovo se non si trova più bene a Firenze? Sa perfettamente che anche per lui più viene pagato il cartellino, magari meno soldi riceve a livello di contratto, no? Perché quando costa poco poi può anche avere più potere contrattuale nel discorso dell'ingaggio.
0: Sì, sì.
2: E quindi insomma è complicato.
0: Poi c'è da aggiungere, qualcuno scriveva che per quanto riguarda Gosens si possono prendere tra i 5 e gli 8 milioni più 5, secondo me, ecco, che
2: 32 anni
0: per un giocatore che reduce da una stagione come questa in cui ha fatto vedere di avere più di una ciacca,
2: problemi fisici,
0: si è fermato spesso,
2: che ci sono, quest'anno sì, l'anno scorso andò meglio, ma quest'anno diversi problemi. È chiaro che lì ci vuole una società non italiana, perché una società italiana non credo ti dia 8 milioni per Gosens oggi. L'anno scorso ci fu anche a gennaio un'offerta, se non mi sbaglio, per lui dall'Inghilterra,
0: sì.
2: anche abbastanza cospicua. Credo che però l'occasione per venderlo migliore era quella. Era un momento difficile. Alla fine Gosens, pur nella sua stagione negativa, comunque credo abbia fatto comodo sia a livello di spogliatoio, ma soprattutto anche per il gol che ha fatto, importantissimo, per esempio con la Lazio, che sono stati 3 punti d'oro per la salvezza della Fiorentina. Quindi alla fine hanno fatto anche bene a tenerlo, però adesso mi sembra difficile venderlo a una cifra che superi 5-6 milioni, ecco.
0: Sì, francamente sì. L'unico che riusciva, dice Marco 68, a rinnovare i contratti per vendere i giocatori era il grande Pantaleo Corvino.
2: Sì, qualcuno, ecco, quali sono però i
0: casi,
2: difficile che potesse
0: prenderli a parametro zero.
2: Difficile, un caso però lo fece andare su tutte le furie, mi pare quello di Montolivo, che poi alla fine andò via a parametro zero da capitano, diciamo, ecco, quello fu il caso, lo fece un po' infuriare, se non mi sbaglio. Negli altri casi lui riusciva sempre a... Io ricordo anche per esempio la cessione, che poi alla luce di cosa è successo dopo sarebbe stata anche giusta, di Mutu alla Roma per una cifra considerevole, poi invece fu bloccato tutto da Della Valle, se non mi sbaglio, anche Prandelli non voleva la cessione, però forse alla luce di quello è successo dopo, chiaro, il senno di poi è anche facile, era stato azzeccato il momento della cessione. Sulla cessione, ecco, Corvino credo abbia pochi rivali al mondo. Basti vedere Bogino va alla Fiorentina,
0: ma anche Felipe Melo acquistato per 8 milioni Felipe Melo a 25,
2: operazione incredibile. Ora potremmo dire anche il nostro difensore centrale, che lo comprò a 1 milione e ce l'ha rivenduto a 15, Pongracic. Cioè l'ha comprato credo a 1 milione,
0: sì, fosse qualcosa in più, ma
2: 1,5 milioni, una cosa del genere, rivenduto a 15 l'anno dopo. Insomma, sono operazioni veramente, ma poi ce ne sono tanti altri, vai a vedere, ne ha piazzate un altro paio in Inghilterra recentemente lui
0: per esempio
2: Hjulmand andrebbe reingaggiato solo per le cessioni. No, visto abbiamo l'uomo, no, che si occupa dei prestiti, l'uomo che si occupa di Viola Park, ci vorrebbe, però credo che non abbia voglia di rientrare a questo punto, mi sembra aver capito che
0: secondo me rientrerà, non immediatamente, ma lui vuole ancora incidere, vuole ancora lasciare il segno, probabilmente ha ritenuto di aver chiuso la sua esperienza a Lecce, ma non è che abbandona definitivamente
2: un
0: ruolo significativo nel mondo del calcio,
2: vedremo,
0: è pronto a riprendere, perché insomma ci sono anche dirigenti più anziani rispetto a lui, e quindi è convinto di poter ancora dire la sua.
2: Sul fronte delle cessioni, secondo me è stato un mago anche per altre cose, ma su quello delle cessioni e delle plusvalenze ovviamente è un mago.
0: Poi ancora messaggi che riguardano questo tema, dice Luca Dalla Maremma, se ne prendi 25 totali è grasso che cola, Luca Dall'Argentario per la precisione. E poi ancora Gosens dice un altro nostro ascoltatore, a mercato proprio in virtù dell'offerta da 15 di gennaio ho messo il prezzo al 50%, a una certa età però a prezzo di saldo può ancora essere ceduto, quindi evidentemente ritiene che possa aggirarsi la cifra di vendita intorno ai 7-8 milioni, insomma, sì, po' tirata per i capelli.
2: Un po' tirata per i capelli. E ti dico, cioè, i conti che fanno i nostri ascoltatori ci fanno riflettere, però, perché tu hai parlato di quattro giocatori, sì. L'ultimo ha detto se ne prendi 25 sì. È già grasso che cola, non basterebbero nemmeno per comprarne uno di quelli che abbiamo nominato, e parliamo di terzini prevalentemente, sì, cioè sì, penso sì. A Ruggeri, Udoje sì, sì. E anche c'è Dragusin,
0: sono, no? Tutti, Norton Caffi anche.
2: Norton Caffi, tutti i giocatori che vanno, insomma, sui 20 milioni, diciamo forse anche qualcosa di più, e dovresti cedere quattro elementi che sì, hanno deluso quest'anno, però si parla della seconda punta titolare, del terzino destro titolare, terzino sinistro titolare, e poi mi sfugge l'ultimo ruolo, quindi Gosens, Dodò, e Di Fortini, che è un giovane in rampa di lancio, sì, che insomma molto considerato, anche se la stagione che ha fatto onestamente è stata una stagione molto deludente per diverse ragioni, anche problemi fisici, però ecco, con quattro giocatori così riesce a comprarne forse uno di quelli che adesso vanno per la maggiore.
0: Vladimiro dice: se c'è un Corvino che è il re dei venditori, di là c'è il re dei compratori di bidoni. Prade. Sì. Poi c'è anche chi vorrebbe comunque tenere Gosens per un'altra stagione. Carlo invece, per quanto riguarda Fortini, dice: già d'accordo tra agenti e qualcuno recente passato per mandarlo a zero, a pensare male a volte ci si azzecca. Insomma, c'era evidentemente, secondo il nostro ascoltatore, un accordo per far finire in questo modo il tutto, anche se insomma ne va, ne andava, ne andrebbe della solidità economica, ma insomma comunque è chiaro, la Fiorentina se gli allungava il contratto poi poteva anche venderlo meglio, ecco, sì.
2: Ma a chi si riferisce?
0: A Fortini.
2: Ma la Fiorentina aveva tutto l'interesse per rinnovare il contratto, credo, e per venderlo, casomai monetizzare. Quando lo perdi a zero non vedo che vantaggio possa avere la società.
0: Andiamo a sentire anche un messaggio vocale arrivato al 348 75 39 33.
3: Buongiorno Tommaso e Lorenzo, riguardo le voci di mercato, soprattutto i giocatori che si sentano, quindi Udogi, i Ruggeri della situazione, Norton Caffi, lo stesso Ouani del Marocco, che è un gran bel giocatore, ma se dovevi prenderlo prima, quando era a Girona e prima che si concludesse il campionato, adesso diventerà difficile. Comunque staremo a vedere i fatti, è inutile fare tante parole, a costare 100.000 giocatori bisognerà vedere cosa si farà nel concreto. Per quanto riguarda invece Ken, a me che vada via o che rimanga mi è indifferente, ovviamente se rimane Paratici dovrà imporre dei paletti, oltre l'aspetto fisico, e va bene, ma tutto ciò che riguarda l'extracampo, i ritardi, quelle cose lì ovviamente non dovranno più esistere.
0: Non c'è dubbio che anche da questo punto di vista ci dovrà essere una serie di regole che Paratici dovrà mettere, probabilmente le ha già messe, però insomma adesso che si inizia la nuova stagione Grosso e Paratici dovranno mettere delle regole diverse rispetto all'anno scorso, rispetto a questi ultimi due anni, quando a Ken
2: è stato concesso troppo,
0: tutto,
2: assolutamente,
0: quasi tutto,
2: assolutamente sì, questo non c'è dubbio. Il messaggio precedente invece mi ha riportato alla mente un po' di giocatori che, particolare uno, che sono stati presi dalla Fiorentina guardando i mondiali, no? I campionati del mondo.
0: Sì. Il nostro ascoltatore faceva riferimento a Ounahi, centrocampista marocchino, che può anche essere utilizzato oltre che da regista da mezzala, e che sembrerebbe essere nel mirino della Fiorentina, giocatore che ha giocato l'ultima stagione nel Girona che è retrocesso, tra l'altro.
2: Anche questa è un'altra questione, poi ci potremo parlare anche dei retrocessi in viola, vedi, comunque le vicende si ritornano sempre, storicamente parlando, però ecco, credo che fare il mercato, no, per questo ho un po' sorriso quando ho visto Paratici stregato da Ounahi e tra l'altro Luis Enrique, che comunque penso conoscesse di già, certo. Insomma, non credo l'abbia dovuto vedere quella frazione di partita che ha giocato l'altro giorno al Mondiale. Penso, ecco, fare il mercato così sia un fare mercato che non si addice a una società come la Fiorentina, cioè andare a vedere i giocatori al mondiale e prenderli in base a quello che è il loro rendimento, facendosi impressionare dalle prestazioni, sia perché spesso sono prestazioni, insomma, transitorie, fuochi di paglia, non, sì, difficili, insomma, qualcuno poi l'ha anche confermato, per carità, però ecco, chi esplode ai mondiali non è detto che poi dopo sia realmente,
0: però, ecco,
2: un grande giocatore.
0: Ti sono tornati in mente alcuni giocatori, uno che la Fiorentina in particolare ha acquistato non solo ai mondiali ma anche agli europei, perché anche gli europei
2: allora siamo
0: vetrina,
2: allora me ne viene in mente di più. Però ecco, anche alla luce dell'esperienza storica, per esempio Marius Lacatus,
0: infatti guarda, c'era Simone 099 e dice: mannaggia Cecchi Cori che ai mondiali guardò Lacatus.
2: Perché poi lo vidi anch'io, e io quando lo presero, allora insomma non ancora ero un ragazzo, quando lo presero, cioè, ero contento, perché certo, è chiaro che chi non segue il calcio, diciamo, di professione, o chi non lo segue il mercato in particolare, non conosce tutti i giocatori, vede un exploit del genere. Penso a Amrabat al mondiale col Marocco, per esempio. Che si fece impressionare chi? Il Manchester, lo United, mi sembra, dalla sua prestazione. Sì. La Fiorentina addirittura 10 milioni di prestito prese, poi non lo confermarono nemmeno e l'hanno rivenduto in Turchia. E anche quello, a proposito, non è stato venduto male, alla fine dei giochi, Amrabat. Adesso per esempio è panchinaro anche nel Marocco, quindi insomma anche questo la dice lunga su quelli.
0: Adesso scusa, a proposito del Marocco, apro e chiudo una parentesi, ci sono tanti messaggi da parte dei nostri ascoltatori su questo giocatore. Chi ha veramente impressionato è questo 2007 Buadì, che sembra essere entrato nel mirino del Napoli. Allegri lo vuole, giocatore molto molto interessante.
2: Ti ripeto,
0: non ha ancora compiuto 19 anni.
2: Io sono contento che ci siano le società che fanno questo tipo di mercato, perché secondo me è il mercato che non si deve fare, cioè soprattutto che non deve fare una società. Ora il Napoli può essere considerata una grande, no? Visto anche il rendimento che ha avuto negli ultimi anni. Però una squadra come la Fiorentina, secondo me, non deve fare un mercato del genere, cioè andare sui giocatori che impressionano al mondiale. Primo perché il prezzo non si raddoppia a dir poco.
0: No, ma poi anche perché, come dicevi in precedenza, possono essere prestazioni transitorie che quindi possono anche essere fuorvianti.
2: Perché esatto, un giocatore, no, si è detto mille volte, va conosciuto, va seguito, va visto per una stagione.
0: Conosce la famiglia.
2: Al mondiale lo vedi per tre partite. Tre partite esaltanti, magari esaltato anche da, che so, dalla maglia della nazionale, dai momenti. Tra l'altro il mondiale è una competizione, il termine usato è giusto, fuorviante, anche dal punto di vista della condizione fisica generale, perché non tutte le squadre sono al top, perché siamo a fine stagione, alcuni giocatori hanno giocato 60 partite, e quindi magari anche dal punto di vista, se trovi un giocatore che in quel momento atleticamente al top sembra andare il doppio rispetto agli altri, poi durante la stagione successiva questo gap non c'è. Quindi ci sono tante variabili che io non prenderei in considerazione. Quindi il prendere il fenomeno mondiale, so che può portare magari, che so, come si diceva una volta, gli abbonamenti, no? Perché anche Lacatus quando fu preso si era tutti contenti. Ci fu anche un bel boom di abbonamenti, fece tre o quattro partite, sembrava una iena, in realtà poi dopo l'abbiamo visto in campo in Italia.
0: Delusione totale.
2: Poi agli europei Brian Laudrup,
0: guarda, c'è un messaggio di Stefano Taxi che dice: anche con Brian Laudrup non andò benissimo, gran calciatore, ma poi per me, dice Stefano Taxi, il colpo migliore fu Scuravi, e anche il Bologna con Kenneth Anderson, più di basso profilo ma buonissimo centravanti, tutti giocatori dei mondiali 90.
2: È vero, Kenneth Anderson, bel colpo, sembrava un giocatore di basket anche il modo in cui giocava, no? Spesso in sospensione, questi colpi di testa, però insomma poi molto efficace.
0: Sull'Acatus c'è una domanda di Thomas, ma la quale non so rispondere al 100%, dice: non ricordo bene, ma Lacatus non si infortunò quando iniziava a carburare? Non me lo ricordo sinceramente.
2: Probabilmente abbia anche dei problemi fisici, però iniziava a carburare, io mi ricordo una doppietta, mi sembra all'Atalanta o al Pisa,
0: una doppietta all'Atalanta o al Pisa,
2: ora potrei sbagliarmi, fece bene, ebbe dei problemi, però onestamente non riuscì mai a inserirsi nel campionato italiano. È un campionato difficilissimo, allora lo era ancora di più, a livello di difensori c'era secondo me il top era qui in Italia, non solo difensori, anche in generale, quindi fu un errore in generale, appunto, puntare su un giocatore che comunque era conosciuto.
0: Era conosciuto perché in effetti, come ci ricorda anche Bomber Viola, aveva un bel talento, aveva fatto diversi gol in Coppa Campione con la Steaua Bucarest, era il capocannoniere per era stato il capocannoniere per tre anni consecutivi nel campionato romeno, però si dice che la Steaua, essendo la squadra per la quale tifava il figlio di Ceausescu, molti difensori delle squadre avversarie avevano il compito di fare gol.
2: Ecco, questo può essere sono cose che accadevano ai noi in quei periodi particolari, soprattutto in certi paesi. Però detto questo, dà l'idea di una società che fa questo tipo di mercato, comunque si fa impressionare dai talenti al mondiale, un po' di improvvisazione.
0: Sì. Comunque l'Acatus la doppietta la fece all'Atalanta, Taxi, poi fece un gol bellissimo contro il Pisa e uno al Cagliari e poi basta.
2: Quindi Pisa e Atalanta l'avevo ricordate bene, quindi due all'Atalanta e uno al Pisa e poi basta, proprio finito. Sì. Finì tra l'altro in panchina, insomma, fu relegato anche in panchina nel finale, non ebbe nemmeno la possibilità di riscattarsi.
0: Cioè Simone 99 dice avevamo già Nappi che aveva fatto anche il gesto della foca, poi arrivò l'Acatus, acquisto senza senso.
2: Però Nappi dai la sua Nappi andava, anche se anche Marco Nappi ebbe un exploit, no? E poi dopo non riuscì a confermarsi, ma insomma tra i due certamente storicamente non c'è paragone.
0: Secondo Marco fu Dertisia ad avere un infortunio grave quando aveva cominciato a carburare, ricordiamo un infortunio grave al ginocchio.
2: Certo, tra l'altro in uno scontro con Maradona, in una partita di Coppa Italia col Napoli, quindi il nazionale Maradona, no, chiaramente non è che fu quello che lo, però ci fu il caso che lo volle proprio contro, credo che fosse uno dei suoi degli idoli di Dertisia, sicuramente Diego è idolo di quasi tutti gli argentini, tranne forse di Passarella, perché non avevano un rapporto straordinario i due, però si fece male proprio e aveva fatto qualche gol e sembrava insomma che fosse sulla buona strada. Certo, non era comunque un giocatore secondo me che di grandissima prospettiva, come l'ha dimostrato la sua carriera.
0: Invece tornando alle idee di mercato, c'è un altro Marco, nostro amico ascoltatore, che dice diamo Gudmundsson alla Paris FC per Coleoscio e soldi, sarebbe un capolavoro, insomma con te sfondiamo una porta aperta con Coleoscio.
2: Sì, con Coleoscio sfondi una porta aperta, ora non lo voglio dipingere come colui che ci può risolvere i problemi della Fiorentina, ci mancherebbe, però è un tipo di investimento che io farei. Prima di averlo visto però con la nazionale di Baldini, perché ne sei testimone, perché sì, altrimenti anche quello può essere un'arma a doppio taglio, no? Per esempio adesso sento parlare tanto di Chiaro Dia, che magari non si conosceva, chi insomma mastica poco il mercato non prendeva nemmeno in considerazione prima della nazionale, quindi ci possono essere anche lì degli elementi insomma bisogna stare attenti anche a non andare a prendere, perché quella nazionale chiaramente si sono sentiti, come dire, ultra responsabilizzati, hanno tirato fuori un qualcosa di straordinario secondo me i calciatori impiegati da Baldini in nazionale, però bisogna averli seguiti nel lungo periodo, non solo in quelle partite lì. Coleoscio, per quello io l'ho seguito soltanto nell'Under 21, sì, sono onesto, mi aveva già impressionato prima e mi sembra un giocatore, ecco, come il rapporto prezzo diciamo costo e qualità può essere un investimento, un buon investimento, un investimento per dire all'Andur con un ruolo diverso ovviamente. Sì.
0: Però tornando a tutti i nomi che abbiamo fatto, è chiaro che Udoge in questo momento, se lo devi acquistare, è troppo complicato, 50 milioni la valutazione è Tottenham,
2: impossibile,
0: impossibile, sì.
2: Va bene comprare, però, ecco, ma questo
0: tra tutti questi nomi ai quali abbiamo fatto riferimento, a parte Udoge, ma Ruggeri, Norton Caffi, Unai, Luis Enrique, se tu dovessi fare una piccola follia, quindi intendo dire spendere al massimo 25 milioni, per chi la faresti?
2: Ma a me piace Dragusin.
0: Ah.
2: Non l'hai nominato.
0: Non l'hai nominato.
2: A me piace Dragusin perché mi sembra che sia un giocatore.
0: Quindi 25 milioni, se bastano.
2: Però
0: 25 milioni per Dragusin.
2: Oggi lo prendi anche a 20 Dragusin, perché ha avuto insomma vicissitudini, problemi, eccetera. È vero che fu pagato 25, forse 30 da un paio d'anni fa al Genoa, no? Se non sbaglio.
0: Adesso lo troviamo, sì.
2: Però sì, mi sembra il giocatore che insomma possa rendere di più ed avere anche sia dal punto di vista difensivo e in generale di sviluppo di giocatore possa avere le prospettive migliori al netto degli infortuni che però lo hanno rallentato.
0: Allora
2: molto.
0: Per la precisione è stato acquistato dal Tottenham per 25 milioni di euro più 5 di bonus e il prestito di Spence al Genoa come contropartita tecnica.
2: Quindi una trentina di milioni, poi il prestito l'hanno, mi sembra, restituito volentieri, sì, perché Spence non è che abbia fatto il fenomeno, però secondo me, ecco, con quello che ha avuto eccetera, potrebbe accontentarsi il Tottenham anche di una di riprendere una parte dell'investimento, se è sul mercato, come mi sembra sia.
0: 20 milioni quindi per Dragusin, tra tutti questi che abbiamo citato. Tu andresti su Dragusin?
2: Sì, tra quelli che abbiamo citato andrei milioni. Su Dragusin, sì, quello che mi affascina di più. Certo, Udoge è un grandissimo giocatore, ma mi sembra fuori portata. Poi ripeto, se viene in prestito,
0: certo,
2: però con che discorso. Formula? Prestito secco? Lo rivaluti e poi
0: prestito
2: lo rendi
0: con diritto, sì,
2: con diritto a quanto? Sì. A 45 milioni mi sembrerebbe come un prestito secco, insomma. Quindi ecco, diciamo, se devo ragionare anche su quella che è la probabilità che il giocatore possa davvero arrivare, mi sembra quello più credibile possa essere Dragusin, anche se le dichiarazioni sì. Poi hanno un po' infastidito, mi ricordo
0: gennaio scorso
2: disse, il procuratore mi sembra o l'entourage sì, disse ma no, la Fiorentina ci no, no, noi cerchiamo
0: aprirono parecchio per andare alla Roma, loro
2: per andare alla Roma, esatto, scartarono la Fiorentina come se fosse una soluzione, diciamo, che non facesse bene al giocatore. Adesso potrebbero aver cambiato idea, visto che insomma non è che poi abbia fatto benissimo. Del resto non puoi pensare ad andare a aggredire giocatori che stanno facendo top, il meglio, certo. E altrimenti non vengano a Firenze, magari vanno al Barcellona, al Real Madrid, all'Inter, cioè quindi ecco, lui che ha avuto un problema nella sua carriera, però i margini per ritornare un gran bel giocatore ci sono tutti, secondo me.
0: Tornando invece ai discorsi che facevamo in precedenza sui giocatori arrivati dopo averli visti ai mondiali o agli europei, c'è Adolfo Dall'Aquila che dice: eravamo orfani di Baggio e con l'Acatus si perse la lucidità di giudizio e si prese senza approfondire, eravamo alla ricerca ossessiva del sostituto di Baggio sia sul piano tecnico che emotivo.
2: È vero, arrivò, secondo me, quel mercato lì, arrivò Massimo Orlando che
0: arrivò però nel mercato di riparazione.
2: Esatto, come riparazione, bravo, nel mercato, allora era novembre,
0: sì,
2: mi
0: novembre, sì, sì.
2: E quello fu il colpo, secondo me, della Fiorentina. Perché sì. Poi, insomma, quando poi arrivò, prese la 10, fece un campionato, fece 8 reti, fece molto bene Orlando. Però in quel momento, nell'estate, avevamo un po', insomma, perso la lucidità, quello sì, sicuramente. Era il primo anno poi di Cecchigori, aperto con questa cessione così discussa, così tribolata. È chiaro che ci furono degli errori, insomma, di una famiglia che aveva appena ricominciato il suo percorso nel calcio.
0: Sì. E tornando invece a Unai, hai avuto modo di seguirlo?
2: Sì, l'ho visto, mi sembra un giocatore interessante, però è un ragazzo molto giovane. Giovanissimo, no? Unai, il centrocampista.
0: Centrocampista, sì.
2: Sì, è giovane, se non mi sbaglio.
0: Sì, è giovane, ma non so, il 2007 più giovane, il 2007 Boadì a cui facevamo
2: Boadì è quello più giovane.
0: Sì, sì. Lui è un 2000,
2: quindi non è nemmeno giovanissimo. È un giocatore comunque interessante, però ripeto, io diffido da questo tipo di situazioni, cioè se il giocatore è seguito davvero dal club, non solo dal club, ma dallo staff dirigenziale, per esempio di Paratici, da tempo, allora sì. Se deve essere diciamo il colpo di fulmine che ti arriva da una partita al mondiale, secondo me è una strada da non battere per la Fiorentina.
0: Andiamo a salutare anche, visto che ci ha chiamato allo 055 77 11 171, Stefano, ciao, benvenuto.
4: Buongiorno, scusatemi, voglio dire un paio di cose. La prima cosa è che se la Fiorentina fosse veramente interessata a Ruggeri, cosa che io non credo, il direttore sportivo avrebbe esonerato all'istante, perché una squadra che ha 30 milioni di budget, sì, con un attacco che l'anno scorso ha visto come capocannoniere Mandragora va a spendere 30 milioni per Ruggeri, allora il direttore sportivo chiaramente si chiamava un psicologo, un certificato, sì. E portarlo,
0: sarebbero meno di 30, ma sono sempre tanti,
4: è uguale, sì, percentuale, certo, cioè, abbiate pazienza, ci abbiamo Mandragora capocannoniere, se spendo 25 milioni per un terzino, allora veramente sono, cioè non è possibile. Questa nel mercato, secondo me, ci sono, io purtroppo ho 55 anni, il 99,99% delle cose sono bollicine, cioè sono cose che vengono dette così, ma come
0: evaporano velocemente.
4: Bravo, come quando dicevano che lui aveva sentito Mourinho, sì, l'ha sentito per andare fuori a cena a Monte Carlo, perché doveva andare, ma non certo per la Fiorentina. E poi vi volevo dire un'altra cosa che riguarda sempre il discorso che stavate facendo ora a parte per Ruggeri, ma in generale il discorso dei rinnovi, delle vendite, il valore di un giocatore lo dà il mercato, quindi non è che siamo noi che svalutiamo o valutiamo i nostri. Viene la Roma da noi, ci offre 8 milioni e noi gli si dice guarda, lui per 8 milioni finisce la stagione da noi, fermo restando che come lui ha il diritto di non rinnovare, sto parlando di Dodò, sì, sì, noi ci sai il diritto di prendere un terzino e tenerlo per l'anno in tribuna, eh?
0: Sì, sì, certo, cioè,
4: cioè, poi... come ha fatto lo sito con Milinkovic Savic, va alla Juve, va alla Juve, tutti i giornali, va un, 6 mesi di va alla Juve, e lo sito ha detto guarda per noi della tribuna, l'ha messo fuori rosa, l'ha tenuto, quanto c'è stato? 20 giorni, 25 giorni in tribuna a, a riposarsi, dopo di altri mai rinnovo, perché se no stavo in tribuna 8 anni, nel sì, senso, io non sono per andare a uno contro uno, ma in generale non è che noi svalutiamo i nostri giocatori, ci diciamo una legge di mercato, vediamo quello che loro sono disposti a pagarlo, magari la Roma per avere un giocatore che ritiene funzionale con un altro anticipo, magari può per dire se il valore di mercato è 7 magari si dà 10, può per dire, oppure noi siamo disposti a spendere un po' di più per liberare un giocatore perché magari crediamo sia utile, capito? Ma lo fa il mercato, è come, non so come spiegarmi. No, non è detto che i nostri siano svalutati e gli altri no, dipende tutto da chi compra, giusto? Se c'è un compratore, Dodò può valere anche 15 milioni, non mi ha detto.
0: No, no, certo, sì, sì.
4: Se c'è uno che refusa che Dodò sia personale,
0: è vero,
4: è chiaro, no?
0: Spendere 15 milioni, assolutamente sì.
4: Speriamo, un abbraccio, ragazzi.
0: Grazie,
4: e grazie.
0: Ciao, ciao a Stefano che ci ha chiamato allo 055 7711171. Chi vuole intervenire naturalmente può farlo chiamando questo numero che abbiamo adesso ricordato. Non so se vuoi aggiungere qualcosa.
2: No, no,
0: a proposito anche di quest'idea,
2: la domanda, l'offerta,
0: qualora dovesse rimanere Dodò,
2: quelli sono situazioni,
0: non tutta la stagione ovviamente,
2: che una società
0: potrebbe essere una mossa iniziale per
2: la società, la può prendere in considerazione con chi non rinnova il contratto, anche quella di metterlo fuori rosa, di metterlo in tribuna. Alcune volte sono situazioni che si sono rivelate per la società, alla fine è riuscita a ottenere quello che voleva, altre volte il giocatore è rimasto in tribuna e poi se n'è comunque andato. Per Dodò, io non credo che Dodò però voglia andare anche lui al muro contro un muro, al di là di questo like dato per la Roma, è famoso, e di là della comunicazione che sembra aver fatto alla società di voler essere ceduto. Mi sembra un giocatore che possa essere comunque più favorevole a trovare una soluzione che possa essere vantaggiosa,
0: effetti,
2: per
0: sì,
2: tutti.
0: Non credo che voglia lasciare Firenze con questo tipo di mossa, andando allo scontro
2: al
0: e cercando anche, cioè facendo così poi si attirerebbe le ire,
2: esatto,
0: del popolo viola, lui che comunque con la tifoseria ha sempre avuto un buon
2: rapporto.
0: Poi
2: magari mi sbaglio, perché a volte noi giudichiamo le cose anche pensando di conoscere i giocatori, anche per il loro atteggiamento che hanno nei confronti della tifoseria, che hanno sul campo, e poi veniamo smentiti, per carità, però non mi sembra il Vlahovic della vicenda,
0: no,
2: che invece sta dimostrando anche per quello che ha fatto poi alla Juventus di avere un determinato carattere e un entourage che lo porta a quella situazione lì.
0: A proposito di giocatori arrivati dopo il mondiale, dopo essere stati visionati al mondiale, ci ricorda un altro nostro ascoltatore, Filippo Lassiano, Marzio Santos. Che arrivava alla Fiorentina
2: da campione del mondo, sbagliando il rigore tra l'altro nel Brasile, tra quelli che tirarono lui lo sbagliò, però il Brasile vinse lo stesso, però insomma anche lì,
0: fu
2: qualcosa
0: deludente,
2: una bella delusione.
0: Prima di fermarci, Alessandro Diano Marina dice: faccio l'ultima domanda perché è molto interessante quello che state dicendo. Secondo voi Unai è un giocatore di rendimento? L'avete seguito nel Girona? Tu l'hai seguito nel Girona?
2: Io non l'ho seguito, sono sincero, non l'ho seguito, e per questo diffido ulteriormente di pensare che possa essere, perché immagino
0: è un giocatore che ha girato parecchio all'estero negli ultimi anni, Olympique Marsiglia, poi è andato al Panathinaikos l'anno scorso, una stagione che si è da poco conclusa al Girona, 24 presenze e 5 gol. Nella nazionale Marocco 50 presenze,
2: per carità,
0: presenze.
2: Il ruolino non è che sia da buttare via come giocatore, insomma, soprattutto 50 presenze in nazionale, anche i 5 gol da centrocampista. Però ripeto, se è un giocatore seguito dallo staff di Paratici da tempo, me va benissimo Unai. Se deve essere stato stregato dalla partita col Brasile, sollevo dei dubbi, ma non credo che Paratici lavori in questo modo.
0: Okay.
2: Poi può succedere, per carità, vai a una partita, può anche succedere una tantum che uno rimanga stregato da un giocatore. Non dico mica che bisogna sempre razionalizzare tutto, ma in generale condivido anche il discorso dell'ascoltatore precedente. Io non so quanto è il budget della Fiorentina. Se davvero il budget fosse 30 milioni,
0: ah no, certo,
2: non si
0: non
2: può andare a prendere i giocatori
0: prendere,
2: al mondiale.
0: No, ma nemmeno un terzino.
2: E nemmeno a prendere i terzini. Se però il budget è diverso da quello che noi crediamo, allora ben vengano. Ma per carità, se a me se viene Udogi, Ruggeri, vabbè, e compriamo però anche un bel centrocampista, un paio di difensori centrali e un attaccante,
0: l'obiettivo Europa è concreto,
2: sono felice.
0: Sì, sì. Ne riparliamo tra poco, dobbiamo fermarci, non andate via.

0: Guardala.
1: Attenzione tifosi viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da sport o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate il pizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza viola!
2: Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale dei Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi.
3: E sono in nacchero, fai bucanare, clandestino e giro e campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, la tua officina Perini, quella di Signa. Io voglio lì via Mendola ai 23C, ogni volta è campere e esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
4: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
5: Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna. Atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina. Per Firenze, per i fiorentini e per tutti i tifosi viola. MM Independent, il primo casco prodotto a chilometro zero in Toscana. Innovazione e stile per chi il giglio ce l'ha inciso nel cuore. Acquistalo anche tu su mmindependent.com.
6: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
7: Bentrovati dalla redazione.
8: In apertura agli esteri, per Donald Trump l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran ha assicurato che lo stretto di Hormuz sia permanentemente esente da pedaggi. Il presidente degli Stati Uniti ha ribadito al New York Times che il transito per le navi sarà libero. Da Teheran però arrivano versioni differenti che alimentano dubbi sul reale contenuto dell'intesa e sui futuri equilibri del Medio Oriente.
7: Una nuova e massiccia ondata di bombardamenti russi si è abbattuta la scorsa notte sull'Ucraina, interrompendo il periodo di relativa calma che aveva interessato Kiev negli ultimi giorni. L'attacco, condotto attraverso l'impiego combinato di droni e missili, ha provocato la morte di almeno 9 persone in tutto il paese, oltre a ingenti danni strutturali e decine di feriti. L'offensiva ha costretto la vicina Polonia a far decollare l'urgenza ai propri caccia e ad allertare i sistemi di difesa aerea e radar terrestri per monitorare il perimetro dello spazio aereo comunitario.
8: Il premier britannico Starmer ha annunciato il divieto di accesso ai social media sotto i 16 anni di età. Non è una cosa che faccio alla leggera e non la presenterò come gratuita, come se i social media non avessero portato alcun beneficio ai giovani. Ma è chiaro che un divieto totale sia la scelta giusta. Poi ha aggiunto: i social media rendono i bambini infelici, facilitano molestie e abusi da parte dei bulli e potrebbero persino danneggiare la loro salute mentale.
7: La cronaca: a un cinquantenne di Trinitapoli nel nord barese, per quasi 20 anni, in quanto invalido e costretto a muoversi con la sedia a rotelle, avrebbe percepito indebitamente la pensione di invalidità civile e accompagnamento. Nella realtà invece era completamente in grado di camminare ed è stato scoperto dai finanzieri, che l'hanno denunciato con l'accusa di truffa aggravata. Il presunto raggiro sarebbe costato alle casse dello Stato circa 200.000 euro. A incastrare il sedicente invalido sarebbero stati alcuni video postati dall'indagato sui social.
8: Dati Banca Italia, ad aprile le entrate tributarie sono state pari a 44 miliardi con un aumento del 5% e di 2,1 miliardi rispetto allo stesso mese del 2025. Nei primi quattro mesi di quest'anno entrate per 173,1 miliardi con un aumento dell'8% e di 3,1 miliardi in più sullo stesso periodo dello scorso anno. In aprile il debito delle amministrazioni pubbliche è sceso di 2,9 miliardi sul mese precedente, aumenta il debito delle amministrazioni locali e cala quello delle centrali, invariato il debito degli enti previdenziali. La quota di debito detenuta da Banca Italia è del 17,3%, pari ad una diminuzione dello 0,3% sul mese.
7: Calcio in casa Milan, i giorni passano e le caselle di direttore tecnico, direttore sportivo e allenatore restano vuote, anche se pare che a stretto giro le cose possano cambiare. Gerry Cardinale infatti è vicino al dare il via libera all'ingaggio di Ruben Amorim come successore di Max Allegri, anzi vicinissimo, visto che l'ex tecnico dello United sarebbe teso in Italia per firmare col diavolo già tra stasera e domani. Una volta segnata la panchina a cascata, anche i quadri dirigenziali dovrebbero trovare completamento. Per Amorim sarebbe previsto un accordo biennale che potrebbe diventare triennale, con uno stipendio da 3 milioni e mezzo di euro netti a stagione, più bonus legati alla vittoria dello scudetto e alla qualificazione alla prossima Champions League.
8: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
9: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
10: Radio Firenze Viola.
11: Ciao, sono Guido. Hai ragione, Borghini. È molto raro che uno veda una partita e si innamori di un giocatore di cui capisce il livello e le potenzialità tecniche. Però è proprio quello che per esempio è successo a Cecchigori, guardando una videocassetta del Mondialito, se non mi sbaglio, e vedendo Battistuta.
12: Coppa America.
11: Ma vedendo la videocassetta in cui andava a vedere l'altro, di cui ora mi sfugge il nome.
12: La Torre, Diego La Torre.
11: La Torre, e Battistuta sarebbe stato il secondo del trittico insieme a Mohamed, che avrebbe in qualche modo interessato Cecchigori, ma il primo sarebbe stato La Torre. Poi, visto Battistuta prese Battistuta, ti ricordi?
12: Eh sì, ce lo ricordiamo.
13: Sì, guarda, ne parlavamo, sorridevo perché ne parlavamo proprio fuori onda, adesso prima con Lorenzo, prima di rientrare in onda, dice proprio come eccezione, no? Che poi conferma secondo me una regola, almeno a livello storico, della Fiorentina, che è quella di Battistuta, anche se un po' è discusso perché c'è poi chi dice che poi non andò propriamente così. In ogni caso andò certamente fu capocannoniere della Coppa America Battistuta, e quindi impressionò la Fiorentina, il presidente eccetera, che invece seguiva La Torre, che La Torre
12: doveva essere il grande acquisto. La Torre, Battistuta sì, arrivava come capocannoniere della Coppa America, però insomma la Fiorentina aveva concentrato la sua attenzione sulla Torre, e poi invece fu Battistuta quello che lasciò il segno, perché La Torre poi rientrò in Argentina dopo credo un anno neanche.
13: Sì, no, ma forse addirittura fu lasciato e arrivò l'anno dopo, ora non mi ricordo come andò bene la questione.
12: Di sicuro ha collezionato soltanto due presenze
13: con la Fiorentina, senza lasciare traccia, tra l'altro, in generale. Lì ha fatto bene in Argentina, ma poi non ha lasciato traccia alcuna. Diciamo che c'è anche un'altra vicenda che non è simile, ma che riguarda una sorta di resto, no? Il famoso resto, no? Cioè prendo quel giocatore e ti do il resto.
12: Quello,
13: cioè, ti do il resto.
12: Morelli Massaro,
13: Morelli Massaro, insomma, Paolone, poi per me io ci sono affezionato, certo. E a me insomma ci sono state soprattutto la stagione 83-84 e mi ha entusiasmato assolutamente, però a essere obiettivi e onesti la carriera di Massaro poi è stata superiore
12: ma anche alla Fiorentina,
13: sì, alla
12: non
13: Fiorentina,
12: solo in generale ma anche proprio alla Fiorentina,
13: pronti via Massaro subito Massaro, titolare, sì. Giovanissimo della Fiorentina
12: 82, più ruoli,
13: sì, un giocatore eclettico, sì. che beh, poi aveva questa capacità di, sulla fascia, una gamba per l'epoca straordinaria. Massaro giocherebbe titolare anche in questo calcio qua, perché aveva questa capacità di macinare sulla fascia.
12: Poi ripeto, questa duttilità che oggi è richiesta. No?
13: L'unica cosa è che non segnava molto, fece il primo gol mi pare all'Avellino, dopo esserselo fatto respingere tre volte il pallone.
12: Sì, all'Avellino, sì,
13: mi sembra all'Avellino o al Bologna, forse all'Avellino. Perché aveva questo. Poi dopo diventò incredibilmente, non più alla Fiorentina, attaccante, addirittura centravanti, giocando nell'Italia da centravanti, segnando anche dei gol importantissimi, tant'è vero gli dettero il soprannome Provvidenza.
12: Sì, vero.
13: Mi dispiace un po' per Massaro che non sia sempre, cioè che per Firenze, nonostante sia stato 5 anni a Firenze,
12: però lui ha in testa il Milan,
13: lo so, però mi piacerebbe ogni tanto sentirlo parlare di Fiorentina,
12: anche
13: perché
12: a me,
13: secondo
12: anche
13: me
12: anche
13: è stato un giocatore nella nostra storia, in quel periodo storico, un giocatore importante, e quindi mi piacerebbe che ogni tanto parlasse anche di Fiorentina, perché no, capisco che ci siano le situazioni societarie e tutto quanto, però insomma ogni tanto si può fare. Anche Toldo per esempio dopo ha avuto una vicenda all'Inter importante,
12: ora è rientrato,
13: no?
12: All'Inter tra l'altro come responsabile della gestione degli ex giocatori, delle legends per l'Inter,
13: ecco. Però se gli chiedi della Fiorentina,
12: certo,
13: no,
12: io sono stato a casa sua,
13: ne parla volentieri anche ultimamente, ecco. Quindi mi dispiace che non lo faccia Lele, lo chiama, no, come Daniele Massaro, detto Lele, come Oriali, Lele Oriali, quando era a Firenze, giovanissimo, veramente un giocatore preso, però come dire, il fenomeno era considerato,
12: certo, era considerato Paolo Monelli.
13: Paolo Monelli, c'era anche questo ragazzo
12: come giocatore di contorno
13: che comunque giocava già titolare nel Monza, però ecco, insomma, alla fine fu lui. Forse ce ne sono stati anche altri di vicende simili. Bosco Rebonato, nel suo piccolo,
12: è vero.
13: Quello che poi alla
12: Rebonato
13: fine
12: Rebonato era il capocannoniere del Pescara che arrivava in Serie A con la maglia della Fiorentina, fu una delusione totale.
13: Mentre Bosco, non fu fenomenale,
12: però ebbe quel suo rendimento regolare che gli consente di giocare
13: anche di più, forse 3 anni, sì, se non mi sbaglio.
12: Andiamo però a salutare con piacere adesso Filippo Giraldi, un conoscitore profondo della Premier, ex DS tra le altre del Nottingham Forest. Ben ritrovato.
14: Buongiorno a tutti.
13: Buongiorno.
12: Con te vogliamo inizialmente parlare di Udoje, perché la Fiorentina sembra averlo messo nel mirino, al di là di un costo del cartellino elevatissimo, si parla di 50 milioni, anche se comunque c'è da dire che è un giocatore che è stato ultimamente frenato spesso dagli infortuni, sono 18 le partite che ha saltato per infortunio quest'ultima stagione.
14: Oddio, il prezzo così fatto mi sembrerebbe già di per sé autoescludere la possibilità,
12: a meno che non ci sia una soluzione legata ad un prestito, però dovrebbe essere alla fine un prestito secco, ecco, perché poi parlare di prestito con
14: sì, che a quel
12: riscatto,
14: punto converrebbe fino a un certo punto, no? Perché se non lo puoi lavorare, il giocatore è un giocatore che in Italia con la fisicità che ha può avere un impatto enorme, tatticamente, difensivamente deve migliorare. Diciamo che l'atletismo è forse la dote migliore che ha fatto buone partite, altre dove soprattutto sulla fase difensiva si è fatto un po' prendere, però diciamo che in Italia oggi come oggi sarebbe un acquisto di alto livello, lo vedo veramente, almeno sa Fabio al Tottenham è un po' a casa, no? Per cui probabilmente ha dei rapporti che se pensa di intavolare la trattativa sa lui come fare e che la può fare, però vedendola così da fuori oggi la vedo una situazione francamente difficile da un punto di vista economico. Poi
12: certo,
14: la
12: però non fosse in Premier dove i prezzi schizzano spesso alle stelle, quanto varrebbe realisticamente, quanto vale realisticamente Udoje in termini economici?
14: Ma si fa male, no, la valutazione, perché ogni campionato ha i suoi parametri in base a domanda e offerta, no? Per cui ci sono certi giocatori che per caratteristiche passano un po' sotto traccia e hanno un valore più alto di quello che il mercato gli riconosce, e altri che invece vengono sovrapprezzati per quello che è un po' l'ambiente da dove vengono, la squadra di provenienza, diciamo un po' il brand, no, che hanno intorno. Udogi è un ragazzo

0: una società come la Fiorentina potrebbe metterci le mani. Si parla di prestito, però difficilmente il diritto di riscatto poi sarebbe accessibile.
1: Ma sai, il diritto di riscatto è sempre molto aleatorio, no? Perché sì, se io lo voglio mettere per bloccare un prezzo, lo posso anche fare facendo un po' meno trattative e poi andando a ridiscuterlo una volta che eventualmente il prestito finisce, no? Per cui diciamo che le cifre del diritto di riscatto, quando hai un interesse molto serio, fai una trattativa approfondita e può anche saltare la trattativa se non ti trovi sulle cifre. Se invece dici intanto lo prendo, lo guardo, vedo come lo asso, so che mi può dar tanto, poi alla fine vediamo come va, intanto si fissa un riscatto alto, se mai ci si mette a sedere, sono tutte valutazioni che si possano fare. Io oggi non so la valutazione di Udoge, quello che leggo della Fiorentina è di una società che ha un grande numero di calciatori da piazzare, e poi che sia vero o no, leggo che vogliono fare abbassare un po' il monte ingaggi laddove è possibile. Se tutto questo fosse vero e confermato, questa mi sembra una trattativa difficile, onestamente.
2: Ti chiedo anche, per quello che hai potuto seguire di questo giocatore, ti chiedo di Norton Caffi, che ha mosso i suoi primi passi nel Chelsea e poi anche all'Arsenal e adesso al Genoa naturalmente. Ecco, che valutazione fai su questo giocatore, che è un classe 2004, naturalmente si parla anche di un prezzo molto inferiore rispetto ad altri giocatori che vengono accostati alla Fiorentina, però ecco, lo vedi un giocatore comunque con cui fare un salto di qualità?
1: Ho visto il Genoa 4-5 volte dal vivo, per cui il giocatore lo conosco bene e per quello che ho visto fino ad ora. Poi i giocatori, per conoscere bene, devi vedere in allenamento, valutare, seguire con più costanza. Quest'anno, per quello che ho visto, mi sembra un giocatore specifico per fare il quinto. Lo vedo difficilmente oggi adattabile a una difesa a 4, eventualmente in un ipotetico 4-4-2 potrebbe fare l'esterno anche alto, ma in un 4-3-3 probabilmente un po' di qualità per giocare sugli esterni alti gli manca, per cui non so, queste sono valutazioni che dovrebbe fare la Fiorentina. Io so che le aspettative del Genoa per il giocatore sono, per quello che è il mercato italiano, relativamente alte, perché comunque sentivo parlare di 15-20 sì, milioni, sì, sì. Se oggi squadre che possono andare a spendere 20 milioni per un esterno, tra l'altro specifico per quello che ha dimostrato fino ad ora per un determinato modo di giocare, è una cifra importante, insomma.
0: C'è un altro giocatore sempre, insomma, che è in orbita, sarebbe in orbita Fiorentina, soprattutto per quello che era già, tra l'altro era già emerso anche nella scorsa forse sessione di mercato. Mi riferisco a Dragusin, che comunque era un giocatore del Tottenham, molto importante, lo è tuttora, nell'orbita quindi di Paratici. Ecco, secondo te può essere lui, ecco, una situazione diversa rispetto a quella di Udoge? Potrebbe essere più accessibile per la Fiorentina o siamo sempre a livelli di inaccessibilità?
1: Allora, siamo sempre a livelli di grande difficoltà, inaccessibilità non lo so, perché non conosco, certo, le disponibilità che può avere la Fiorentina. Per me è un discorso diverso, no? Dragusin ha giocato meno e potrebbe aver voglia di fare il titolare con più continuità, mentre Udoge c'è stato più problemi legati all'indisponibilità o al rientro da situazioni muscolari. Dragusin a volte è stata più una scelta tecnica, anche perché giocare con Romero e Van de Ven è complicato, perché sono una coppia di difensori individualmente molto forti, e per cui se lui ambisse a fare titolare potrebbe essere una situazione diversa. Ancora, si parla di giocatori, quando si va a toccare calciatori del Tottenham, che hanno stipendi importanti. Per cui Dragusin in Italia lo conosciamo, l'abbiamo visto, rivisto, Fabio Paratici lo conosce benissimo perché l'ho avuto a più riprese, per cui certamente sarebbe un valore aggiunto, però non so se le cifre lo rendono un'operazione possibile o se lui dal Tottenham abbia desiderio di muoversi per venire alla Fiorentina. Onestamente non lo so, è un giocatore che predilige giocare e, diciamo così, lo vedo più adatto, non è che lui predilige, io lo vedo più adatto per un blocco medio-basso che per una linea molto alta. Non so Grosso se ora che tipo di idea di calcio ha in testa, però ecco, fatto salvo queste cose qui, per il campionato italiano sarebbe un giocatore di valore.
2: C'è una domanda

0: che da parte di un nostro amico ascoltatore Stefano, che ti chiede: un giocatore con caratteristiche simili a Udoge potrebbe essere Bjorn Maier del Club Bruges, siccome a scadenza 2027 ha qualche problemino muscolare, con 4-5 milioni si porta a Firenze ed è un'occasione. Cosa ne pensi, se hai avuto modo di seguire questo giocatore?
1: Sì, dipende sempre dal discorso fisico, no? Io ritorno quando l'anno scorso dicevo che se l'Ante stava bene probabilmente sarebbe stato un buon acquisto per la Fiorentina. Il problema è che negli ultimi anni non era mai stato bene, no? Cioè che la problematica fisica, ora non sto dicendo che sono due casi paragonabili nella maniera più assoluta, però ecco, bisogna fare una valutazione globale. Io il giocatore quest'anno l'ho rivisto poco, è un giocatore che conosco ma l'ho rivisto poco. Non so se oggi andrei su un profilo in quel modo oppure cercherei, anche perché la Fiorentina secondo me può avere sul mercato italiano giocatori da sviluppare che possono dare quello che può dare quella tipologia di calciatore straniero lì.
0: Tra l'altro, a proposito di valutazione sullo stato fisico, la Fiorentina ne ha fatte evidentemente su Solomon, che è un giocatore che è arrivato al mercato di gennaio portando anche qualcosa di positivo alla Fiorentina, però si è visto che non riesce ad assicurare continuità per gli infortuni, gli stop a livello fisico a cui è costretto, e quindi alla fine la Fiorentina ha deciso di non riscattarlo, ecco, soprattutto per questo motivo.
1: Sì, presumo, è evidente quando... mi ripeto in questo, ma quando te fai delle valutazioni a gennaio ti assumi anche qualche rischio in più, perché i calciatori disponibili, sì, e certo, che vengono in certe situazioni, certo, non sono tantissimi, per cui mettiamo che a gennaio certi rischi è comprensibile correrli, e anzi a volte lo devi fare, perché se anche poi un calciatore ti aiuta a vincere 2-3 partite o 4 in quella che è la breve corsa, devi fare quando ti devi salvare, devi raggiungere un obiettivo, possono essere le partite che fanno la differenza, per cui la scelta è sì, va bene, prendo il pacchetto, so che l'affidabilità magari non è al 100%, però quando gioca mi dà quello che mi manca e lo accetto, no? Per cui ora io non so che tipo di valutazioni stiano facendo, se stiano cercando di capire se ci sono margini per abbassare un po' un eventuale riscatto e fare una valutazione differente, onestamente questo non lo so, però se fosse il caso che non lo confermassero, sicuramente questo aspetto incide.
2: Per quanto riguarda in generale però il mercato, che insomma ipotetico, quello che leggiamo, dei nomi che leggiamo ultimamente, sembrano essere un po' cambiati gli scenari per la Fiorentina, perché inizialmente si parlava di giocatori insomma di un certo livello, no? Adesso sono usciti nomi come quelli che abbiamo appena snocciolato, cioè da Dragusin a
0: Udoge,
2: Norton Caffi, sì, comunque giocatore da 15-20 milioni anche lui, quindi ecco è un mercato, ecco, che tipo di mercato ti aspetti, un mercato del genere davvero da parte di Paratici, oppure un mercato più di giocatori meno noti, magari più accessibili dal punto di vista economico, e però possono avere un buon rendimento?
1: Ma io mi auguro che sia un mercato che porta nomi importanti come quelli che avete fatto. Ruggeri, ho visto a Madrid tutte le partite, o quasi tutte le partite di Champions che hanno fatto, ho visto un progresso dall'inizio dell'anno alla fine enorme, devo dire anche che mi ha sorpreso certi tipi di miglioramenti, che si è trovato a fronteggiare gli esterni d'attacco più forti del mondo, e l'ha fatto con prestazioni veramente di ottimo livello. Onestamente non lo so, nel senso, Fabio ha un network enorme, per cui può darsi anche che arrivi a prendere un giocatore che ha fatto la semifinale di Champions League da titolare, è arrivato terzo in campionato, si può rigiocare Champions e la Liga da protagonista titolare, non lo so, mi sembrano da fuori mi sembrano trattative difficili, però mi auguro per la Fiorentina che non sia così,
0: sì,
1: che
0: siano trattative facili. In effetti anche noi abbiamo fatto questo tipo di valutazione, sono un giocatore che da protagonista vive la Champions e poi in campionato è titolare, così come in Champions ha contestato 15 presenze, per cui ecco che possa fare un passo indietro, perché di passo indietro si tratterebbe venendo alla Fiorentina, sembra strano, ecco, poi nel calcio ci sta tutto ovviamente.
1: Esatto.
0: Prima di salutarti, un'ultima domanda da parte del nostro ascoltatore Max Lagente, che ti chiede cosa ne pensi del fratello di Coopers, Per Kudmeiners.
1: L'ho visto poco, quando l'ho visto allora io ho sempre i piedi di piombo quando valuto calciatori che fanno parte di campionati Olanda, Belgio, perché comunque c'è una possibilità, ti lasciano giocare molto. Poi quando arrivi in campionati dove hai più l'uomo addosso, la pressione, quelle qualità tecniche che sembri avere magari vengono messe un po' più in discussione, perché con la pressione addosso riesci a fare un po' meno. Non posso esprimere oggi un giudizio per quel poco che ho visto, dovrei riguardarlo, non voglio fare quello che sa tutto, conosce tutto, è un giocatore che ho visto, ma oggi dare un giudizio in ottica fiorentina sarebbe presuntuoso.
0: Ci sarebbero tante domande per te, però non voglio approfittare della tua presenza. L'ultimissima, guarda, poi ti saluto davvero, perché ti chiede Stefano da quali mercati si comprano le ali che segnano. In Italia non ci sono, il Nord Europa è un mercato valido?
1: Sì, assolutamente. La Danimarca soprattutto, ma anche recentemente la Norvegia, sono campionati dove ci sono ragazzi di origine magari africana o sudamericana che sono poi cresciuti in quei paesi, che hanno quel cambio passo che serve e che oggi è un po' richiesto a tutti i livelli. Ho visto il Sassuolo di Grosso sia in Serie B che in Serie A, e gli esterni d'attacco determinavano tanto, parte Berardi che lo conosciamo tutti, però le vari Laurenté, Volpato, per cui se ha una richiesta di giocatori di quel tipo, che io mi auguro, perché sono i calciatori un po' del futuro e che servono per riuscire a vincere le partite, ci sono tanti campionati dove puoi andare a pescare senza andare per forza alla ricerca del nome, per cui assolutamente Nord Europa è un campionato che guarderei con grande interesse.
0: E allora grazie mille davvero a Filippo Giraldi, buon lavoro, a presto.
1: Grazie altrettanto, saluto a tutti.
0: Grazie, ciao. Grazie a Filippo Giraldi, ex DS Nottingham Forest tra le altre. E cosa stavi controllando?
2: No, stavo controllando per Cop Miners, perché giocatore della Z, sì, Alkmaar. Sì. Chiaramente ecco, questi mercati a me un po' affascinano. Mi aspetterei ecco anche un Paratici attivo, lo staff insomma attivo su questi mercati qua, di cui parlava anche Giraldi, no? E quindi qui parliamo di Olanda, però possiamo parlare anche di Danimarca, possiamo parlare anche di Norvegia, cioè dove ci sono dei giocatori che probabilmente non sono proprio nei radar, no? Di tutte le società più importanti, e possono essere acquistati anche a prezzi più contenuti rispetto a questi nomi che abbiamo letto e che giustamente abbiamo detto magari arrivassero, però che mi sembra siano tutti nomi che, se facciamo una somma tra Dragusin e Udogi e Ruggeri, si superano i 100 milioni tra un poco, no? Solo di tre giocatori, e quindi ho paura, ecco, no, la sensazione è questa. Poi magari giovedì ci dicono: signori, faremo un mercato faraonico, a parte non lo direbbero mai perché sarebbe un boomerang clamoroso, sì. Perché poi arriva,
0: va bene, delle richieste,
2: allora Norton Caffi ti sparano subito un, sì, 50, quindi non lo diranno mai, però insomma l'impressione che poi dopo a fine agosto si vede che la Fiorentina davvero ha speso certe cifre per certi giocatori, allora tanto di cappello sarei, però secondo me ecco, invece, siccome la realtà non la vedo propriamente così, ecco, certi tipi di mercati come quelli di cui facevamo riferimento, quindi sono andato a controllare questo fratello che di Commanes vale 12 milioni a Z Alkmaar, gioca prevalentemente in mediana. E quello, da quello che ho visto, io non l'ho mai visto giocare, magari poi mi documento un po' per capire,
0: andrei a vederti
2: che tipo di giocatore,
0: ha
2: 26
0: filmato.
2: Anni già, non,
0: sì,
2: è un
0: ragazzino, sì. Poi c'è Andrea da Piombino che dice: ma che ne pensate del terzino destro giapponese ex Bologna Tomiyasu, dovrebbe essere svincolato ora, insomma, passare da
2: Ruggeri,
0: no, o comunque Udogi, insomma, da Norton Caffi a Tomiyasu, penso ci possa essere una via di mezzo, ecco. Tomiyasu è comunque reduce da un'esperienza all'Ajax.
2: Hai detto tutto te, sì. E c'è poco da aggiungere. Ora vediamo, guardiamo un po' il Giappone nel mondiale, no? Giusto per contraddirmi rispetto a quello che dicevo prima, vediamo se ci sono dei giocatori. No, lì ci sono, ma sono giocatori già anche lì affermati, perché una volta si pensava che il Giappone fosse, no, come dire, una squadretta, in realtà non lo è. Non è una squadretta, cioè una squadra con cui l'Italia secondo me avrebbe grosse difficoltà, così come le ha avute abbastanza l'Olanda, anche se si è fatta sfuggire, sì, la vittoria negli ultimi minuti su un calcio d'angolo. Però sono giocatori, si vede che Ollie e Benji ha fatto scuola, no? Perché quando vedevamo, ricorderai, il cartone animato Ollie e Benji Giappone, sembrava quasi, come dire, sì, bello, a me sì, piaceva, sì, però che dicono la nazionale giapponese batte l'Italia, c'era, no, ogni tanto nello sviluppo, nella trama del cartone, sembravano fantasie impossibili, in realtà a volte la fantasia supera la realtà.
0: Vediamo Caiode, Favasulo, i Fortini, andiamo a cercare Ruggeri e Udoge, ma per me dovremmo fare proprio al contrario, non è da Pistoia, anche questo messaggio è, credo,
2: perfetto,
0: che sia perfetto, sì, non c'è, sì, altro da aggiungere.
2: Ecco, sì, io lo sai, su Caiode ho sempre avuto, è vero che un po' di soldi sono arrivati, però sono sempre stato contrario alla cessione.
0: Però ecco, vediamo se magari adesso all'avvento dei Paratici in poi la Fiorentina
2: si cambia
0: riesce,
2: vento.
0: Riesce, oltre che a prodursi dei talenti in casa, a mantenerseli. Cioè,
2: ma io sono convinto di sì,
0: a tenerseli, cioè, stretti,
2: se ha il tempo di lavorare, se lo fanno lavorare nella maniera giusta, io sono convinto che c'è.
0: Cioè, Paratici in quell'intervista al Corriere della Sera a Paolo Condò,
2: sì,
0: parlò proprio di questo autofinanziamento, che non era autofinanziamento a livello economico, ma autofinanziamento
2: per il Viola Park,
0: per
2: vero?
0: Il Viola Park, ma finanziarsi attraverso la crescita dei giovani, sì, attraverso l'arrivo in prima squadra dei giovani e la capacità poi di mantenersi questi giovani, facendoli crescere, facendoli diventare protagonisti.
2: Esatto, io penso che non sia molto soddisfatto di quello che è stato fatto con Favasulo, vedendo che comunque no, anche se metti caso abbia un valore di 8 milioni, no? Come ho sentito dire la Roma interessata, è vero, la Fiorentina ne prenderebbe il 50%, però mi sembra una gestione che non è comprensibile, così come quella dello contratto di Fortini che va in scadenza nel 2027, eccetera eccetera. Prima produciamo i giovani, ma stiamoci attenti, teniamoli sotto contratto, poi c'è sempre tempo per cederli, secondo me, e poi bisogna che qualcuno li monitori in maniera più attenta, evidentemente, perché quello che vediamo non è, secondo me, anche la gestione, poi la scelta, poi magari era un periodo particolare, quella di vendere Caiode e tenere Dodò, oggi sta stridendo, no? Però fu fatta questa scelta qua. Oggi Caiode addirittura ho letto nelle mire di squadre, lo vorrebbero
0: tutti. Adesso ha venduto per 18 milioni, chissà quanto lo venderebbero oggi, forse al doppio?
2: Forse al doppio. Probabilmente sarebbe anche contento di giocare a Firenze. È vero che diciamo Dodò in quel momento lì forse era più forte di lui, ma io mi ricordo il debutto a Genova, col Genoa fece una partita,
0: sì,
2: con quel doppio passo, sì, sulla fascia, e poi
0: quella
2: mi dice...
0: partita giocò bene, se non ricordo male, anche Nzola.
2: Sì, forse sì, giocò bene, giocarono bene un po', sì, tutti, fece, sì, un gran gol, mi sembra anche Biraghi, per dire, però poi dopo fece tante altre prestazioni, ebbe una flessione già, ah no, non è buono tecnicamente, non è buono, infatti non è buono.
0: Ma c'è questa tendenza, no, spesso di accantonare un giovane al primo errore che fa e
2: dire che non è, dargli un'etichetta che non migliorerà tecnicamente, vendiamolo, ce lo porto, qualcuno diceva ce lo porto io, se me lo prendono a 16 milioni, poi in realtà ora ne vale 30, 35,
0: no, vale, sì, che 35, 40.
2: Vabbè.
0: Andiamo a salutare Stefano che ci ha chiamato allo 055 77 11 171. Ciao, benvenuto.
3: Buongiorno a voi, a tutti e due.
2: Ciao.
3: Allora, io mi ascoltavo la trasmissione e sinceramente, ma non per colpa vostra, metto le mani avanti, ma per i nomi che vengono fatti, è vero, cioè spendere una Fiorentina, ascolta, se siete d'accordo con me, una Fiorentina gli mancano quattro esterni offensivi, perché praticamente torna Sottil, ma mi sembra che Sottil, insomma, a 27 anni ormai abbiamo capito quello che può dare e non può dare, quindi mancano quattro ali per l'attacco,
0: sì.
3: E si parla di terzini, giocatori da 20-30 milioni, cioè inutili, cioè è lo stesso errore che si fece con Dodò fu pagato 18 milioni, ma dopo 4 anni voi mi sembra che abbia fatto un grande investimento la Fiorentina per quello che ha reso.
0: No, assolutamente, hai ragione.
3: No.
0: Ma guarda, poi per quanto riguarda gli esterni, io sono convinto che adesso sì, vengono alla luce questi nomi, però poi probabilmente Paratici ha degli assi nella manica, o comunque insomma ha degli obiettivi che non sono solo questi.
3: Ma io spero che assi ci abbia carri armati nella manica.
0: Per quanto riguarda gli esterni, si è tornati a parlare di Luis Enrique, che adesso vale 25 milioni, mentre la Fiorentina poteva acquistarlo probabilmente per 15 un paio d'anni fa, ecco, questo anche,
3: cioè,
0: per testimoniare.
3: Quando io ho fatto la domanda tramite PDS, sì, che, cioè, ma dove si vanno a comprare le ali? Ero io, no?
0: Sì.
3: nei paesi nordici. Ragazzi, ma perché dalla Fiorentina non arriva un giocatore? Ci sono, guardate, Aram Simsir, che gioca nel Midtjylland, è mezzo danese e mezzo nazionalità turca.
0: Sì.
3: Questo è un ragazzo che quest'anno ha fatto 20 assist nel Midtjylland. Se viene in Italia e me ne fa 10, ma io sono più che contento, anche se gioca in un campionato minore.
0: Sì.
3: Questo ha fatto 9-10 gol. Cioè, che ne so, nelle Reven in Olanda, Trenskop è un'ala che mi ha fatto 12 gol. Se me ne fa 7-8, io sono più che contento.
0: No, ma io sono d'accordo con te. Io però guarda, non scherzo.
3: Larus,
0: sì.
3: Larus, che è
0: Danimarca.
3: Thomas Beck, sì, mi ha fatto 12 gol. Ragazzi, ma perché la Fiorentina ci deve mandare sempre le squadre che, ripeto, quelle che fanno calcio veramente vanno a prendere questi giocatori? Non
0: vediamo se comparatici c'è un cambiamento.
2: Ragazzi,
0: anche sotto questo aspetto,
2: non abbiamo un metro di misura.
0: Vediamo se
2: ancora
0: c'è un cambiamento sotto questo aspetto, comparatici con i suoi collaboratori, con lo scouting.
3: L'ultima cosa. Ma secondo voi è così importante andare a prendere per forza giocatori italiani? Non siamo mica una nazionale.
0: No, infatti poi l'esperimento, chiamiamolo l'esperimento, la Fiorentina ha fatto quest'anno con tutti questi giocatori italiani, non è andato bene.
2: E poi in nazionale quante ce ne sono andati? Uno,
0: appunto,
2: nemmeno appunto. Poi.
3: Se si deve prendere giocatori italiani che con quell'investimento si arriva a un giocatore medio, tanto vale andare. Siamo nella comunità europea, ragazzi.
0: Certo.
3: C'è la libera circolazione almeno, certo, degli europei.
0: Certo. Però guarda, e non scherzo, tu dovresti entrare nel gruppo degli scout della Fiorentina.
3: Perché sì, buonanotte, fammi figliarti il culo.
0: No, perché comunque hai sempre una serie di nomi.
3: Ma secondo te, ci saranno stati nello scout della Fiorentina? Non l'hanno cacato nemmeno di striscio per
0: questo anche è vero, sì, perché insomma i nomi,
3: ragazzi,
0: saranno stati proposti.
3: Qui c'è qualcosa dentro la società che non funziona.
2: Però adesso
0: adesso un cambiamento,
2: i cambiamenti
0: totale, sì,
2: ci sono stati a
0: ci
2: livello
0: sarà una rivoluzione.
3: Grazie Stefano, complimenti sempre per la trasmissione.
0: Grazie Stefano. Ci sarà una rivoluzione all'interno della Fiorentina che non riguarderà solo lo scouting, ma anche tante altre aree.
2: È in atto, perché è arrivato il dirigente Viola Parca, è arrivato quello per i prestiti. Lo staff di Paratici è uno staff che per noi è completamente nuovo.
0: Sì.
2: O sbaglio?
0: No, cioè, stavo sorridendo perché ora stavo leggendo anche il messaggio di Carlo che dice: le ali, se le vuoi, vai da pollaiolo, stai tranquillo, saranno prese dopo.
2: Le alette sì, piccanti sono ottime, sì. Cioè, ottime, non so se vi piace.
0: Sì.
2: Un po' pesanti quando sono troppo condite, ci sono,
0: sì.
2: Però le troviamo. Sì. No, ma le ali servono, però, al di là, sì, delle battute, perché questa squadra è senza esterni.
0: Certo.
2: E arriva,
0: certo,
2: Grosso che gioca 4-3-3,
0: certo,
2: e che vuole gli esterni,
0: certo,
2: ragazzi. Poi, però, giustamente leggiamo di nomi altisonanti che riguardano le fasce, ma i terzini in questo caso, quindi vediamo insomma cosa succede. Ma mi sembra che ci sia talmente tanto da fare, non saprei da dove partire. Meno male c'è Paratici,
0: sì,
2: perché c'è da mettere le mani
0: a lui, sì,
2: praticamente in tanti settori.
0: Poi c'è un altro messaggio, un altro nostro ascoltatore, per la precisione, Roberto da Bagnaripoli, che dice: del Sassuolo prenderei solo Lipani, può fare tutti i ruoli del centrocampo. Luca Lipani, che è un 2005,
2: l'abbiamo visto anche in nazionale, sì, l'abbiamo visto ultimamente
0: scuola Genoa,
2: è un giocatore, credo che Grosso lo conosca abbastanza,
0: certo,
2: bene,
0: certo,
2: quindi vedremo. Solito discorso, il Sassuolo, la bottega cara, però dove ti giri è sempre tutto caro, cioè soprattutto in Italia e nei mercati che, come diceva Stefano, invece erano battuti prima. Però sai, Lipani può fare tutti i ruoli, ecco, se ce lo dice il nostro ascoltatore mi fido, però io lo vedo più un regista, no? Anche se diverso rispetto a Fagioli come tipologia, come caratteristiche. Però
0: poi
2: magari si potrebbe sposare anche con lui.
0: Sì. Poi c'è
2: fisicamente
0: anche chi torna a lanciare il nome di Liberali. Teniamo Matucci, che 10 metri dietro a Fagioli in due farebbe un gran bel centrocampo. Liberali, giocatore molto interessante, giocatore anche teoricamente prendibile.
2: Sì, perché leggevo 7-8
0: sì,
2: milioni,
0: sì,
2: anche lui.
0: Sì, sì.
2: Grande prospettiva, certo sarebbe un investimento. Noi abbiamo anche un altro giocatore, abbiamo pagato 10 milioni, di cui non si parla mai, che è Fazzini,
0: sì,
2: ricordiamocelo.
0: Ha
2: sembra quasi
0: l'interesse del Parma in questo
2: L'anno scorso, quando arrivò, eravamo insomma molti, leggevo commenti entusiastici, anche oltre che insomma anche io sinceramente ero contento pensando che avesse grandi margini. Quest'anno proprio si è perso, però è un giocatore secondo me insomma in qualche modo bisognerebbe cercare di
0: rilanciare, o se no devi dargli in prestito, ecco, anche perché non credo possa trovare una squadra che te lo paga 10 milioni o comunque
2: c'era
0: anche 8.
2: C'era stato il duello con la Lazio, ti ricordi, certo, sul mercato, certo. La voleva anche Sarri, lo voleva sì, in sì. tutti i modi perché lo conosceva bene.
0: Altra delusione, Fazzini purtroppo ci credevo tanto in Fazzini.
2: Però
0: il ruolo, gli infortuni,
2: aspettiamo
0: sì,
2: secondo
0: sì.
2: me a dire che è cioè anche dire, Parisi
0: la delusione è stata
2: ma lo capisco quello ecco, vuoi dire, ma io dicevo in generale anche Parisi fu sì, giudicato sì. un giocatore per anche un anno e mezzo che nella Fiorentina non ci doveva nemmeno mettere piede. Poi in realtà abbiamo visto che è un giocatore che ci può stare.
0: Sì, sì. No, ma io non lo discuto
2: Fazzini,
0: tecnicamente,
2: secondo
0: però,
2: me prima di bocciarlo, certo, è difficile vederlo titolare l'anno prossimo e quindi dovresti mandarlo a giocare. Però ti rimarrebbe sempre il dubbio se va a giocare una squadra tipo di nuovo Empoli, Genoa.
0: Sì, sì, lo so, però lo sai quanti dubbi ci possono essere nel momento in cui
2: poi lo che fai, lo riporti e poi di nuovo risente il peso della maglia. Sì. Questo è
0: prima parlavamo del Giappone. Allora Max da Campi sì. scrive che l'unico che nel Giappone gli ha rubato veramente l'occhio è stato Nakamura, giocatore versatile, centrocampista che ama comunque agire sulla fascia sinistra, fantasista, estroso e funambolico, potrebbe anche essere un ottimo laterale sinistro d'attacco.
2: Ha fatto un gran gol,
0: quello della regina.
2: No, infatti, no? Allora quando ho visto Nakamura io ho detto madonna, vabbè, perché siccome giocano a volte, chi era l'altro giocatore giapponese che ha giocato uno che ha giocato fino a 40 anni 45 anni
0: forse Kazuo Miura
2: che gioca ancora forse sì, dicevo vabbè sì. E quindi è Nakamura, le hanno dato l'elisir della, sì. Invece è un
0: Keito
2: altro
0: Nakamura,
2: perché quello che giocava nella regina mi pare abbia più di quasi 50 anni oggi.
0: Ancora no, ma insomma è giù di lì sì,
2: però
0: sì.
2: vedo almeno a quanto sembra che anche lui gioca ancora, quindi evidentemente in Giappone sì. hanno qualcosa che va al di là, perché forse ha smesso nel 2022, ma mi correggo, ma insomma ha giocato fino parecchio. Invece è un altro Nakamura, aveva fatto un gran tiro, era uscito di un soffio e poi complice una deviazione ha trovato anche un gol, ma al di là dei gol il giocatore, poi i giapponesi hanno una cosa, corrono come dannati, cioè hanno un ritmo indiavolato, non so se sono riusciti anche a livello di preparazione a farli arrivare a questa manifestazione al mondiale al top.
0: Poi c'è un quiz per te da parte del Bomber Viola, ti chiede dove giocava in Italia il giocatore che prima mi ha menzionato, ovvero Comenesia, l'autore del gol del Curaçao contro la Germania.
2: Dove giocava in Italia?
0: Lo so perché me l'ha scritto in precedenza in un altro messaggio.
2: Sinceramente lo ignoro, Bomber. Mi chiedi troppo. Se mi chiedi roba degli anni '80, forse me ne ricordo più.
0: Era nella rosa della Juventus Under 23. C'è stato in questa rosa per due stagioni. Adesso gioca nello Zurigo.
2: In che periodo? Nel periodo di Paratici? Ma magari li mette gli occhi, cioè lo riporta. Perché un altro, non so se avete notato, anche molti nomi della vecchia Under 23 Juventus,
0: o anche del Tottenham, insomma, vedi Udoce,
2: ritornano tutti nel calderone del mercato viola. Io ho l'impressione, l'ho già detto mille volte, che ci siano grandi specchietti piazzati di qua e di là per le allodole, e anche questi grandi
0: per me
2: nomi
0: ci sono degli assi nella manica,
2: perché lui
0: a parte dei paratici
2: ci raccontano che ha i carri armati nella manica, no, ci raccontano che ha questo modo di operare, cioè tiene aperte diverse trattative, si parla di decine per ogni ruolo. Ora qui si sta descrivendo quasi fosse Mandrake, no? Però in realtà è un modo di fare mercato un po' diverso rispetto a
0: il messia paratici. Cammina sulle acque.
2: Sì, fa di tutto. Speriamo poi dopo insomma di non cambiare terminologia, ma noi vogliamo essere ottimisti nel senso che è un modo completamente diverso rispetto a quello che eravamo abituati a vedere negli ultimi 7 anni. Su questo io spero che non ci siano dubbi. È vero che il mercato ultimo che abbiamo visto non è stato così diverso da quelli precedenti, ma ancora non aveva piena operatività secondo me, perché non era comunque ufficialmente sotto contratto.
0: Tranquilli per le ali, mal che vada ad ogni partita farà bere una decina di Red Bull a quattro a caso, dice Simone 099. Insomma, ci saranno.
2: Questa è la citazione sulla pubblicità.
0: Sì, sì, è certo, perché
2: mette le ali.
0: Sì, sì, è vero. Sì, sì. Però ecco, bisogna ancora arrivarci a avere queste ali, perché arriveranno, dice qualcuno. Sì, arriveranno sicuramente, però ecco, bisogna fare anche in fretta.
2: Un pacchetto di ali.
0: Bel pacchetto di ali,
2: sì. Il pacchetto di ali ci manca.
0: La speranza è che Grosso possa avere un gruppo, non dico al completo perché è impossibile averlo dal giorno del ritiro, il gruppo al completo, però insomma una rosa su cui poter lavorare e che si possa pensare possa essere vicina a quella che poi affronterà la stagione.
2: Mi ricordo questo discorso lo faceva spesso Prandelli, no? Diceva io vorrei, erano ormai passati diversi anni, vorrei un gruppo al completo a luglio.
0: No, quello è impossibile.
2: Però qualcosina, ecco, li arrivava.
0: Però che non, però si arrivi oggi, magari vicini alla prima giornata, è ancora la squadra.
2: Secondo me sarà un cantiere lungo, lungo e aperto. Io immagino di giocare, ma magari sarò smentito, addirittura le prime amichevoli con i vari Sottil, perché è inevitabile, secondo me, a meno che non li piazzino in 20 giorni tutti, tutti quelli che tornano dal prestito, che sono tantissimi, o li metti fuori rosa, ma non mi sembrerebbe producente, anche perché per mettendoli fuori rosa poi abbassi anche il loro prezzo di mercato, cioè li devi comunque preparare per venderli, no?
0: Certo,
2: quindi
0: sì.
2: temo che invece bisognerà dare tempo, e credo che prima del, cioè, sarà. Io ricordo la Fiorentina, per esempio, quella di Palladino, la ultima erano il 30, arrivò sì, Bove, sì, Cataldi e Adli arrivarono.
0: Non a caso nelle prime giornate fece molta fatica.
2: Arrivarono in fondo, anche Gosens arrivò in fondo, sì, se non mi ricordo male.
0: Sì, Gosens addirittura arrivò il sabato, se non ricordo male, la domenica era subito in campo.
2: A poche ore dalle fine e arrivò era subito in campo e mi sembra segnò pure, tra l'altro, un gol, sì, su calcio d'angolo con il Monza, mi sembra, e si pareggiò alla fine. Però ecco, immagino una situazione del genere, perché mi sembra difficile riuscire a rivoltare tutto.
0: Tornando a Fazzini, mi interrompo. Tornando a Fazzini, sì, dice Daniele: è un ottimo giocatore, tecnicamente molto capace, però è molto difficile inquadrarlo tatticamente. Forse potrebbe giocare dietro la punta centrale. Io lo terrei, sì, però se può giocare quasi esclusivamente dietro la punta centrale, è un problema per le idee di Grosso. Ecco. Sì. Perché insomma, nel 4-3-3 dove lo metti?
2: Lo metti male, lo metti sull'esterno, così come l'ha messo a volte, sì, Vanoli, e così come non si è trovato, abbiamo visto spesso non si trova in quella posizione, dai, non è la sua.
0: No. Bomber Viola dice che la Fiorentina deve puntare sulla Coppa Italia, possiamo fare come il Bologna di 2 anni fa. Sì, cammino è lungo, però
2: riapriamo il partito, iscrizioni al partito della Coppa Italia. Dai,
0: famoso partito della Coppa Italia fondato da Raffaello Paloscia,
2: dal grandissimo Raffaello. E quindi io sono convinto di questo, però ora si scherza, ma io sono convinto che Raffaello avesse ragione, perché secondo me, ora perché esiste la Conference, però quando lo fondò Raffaello era l'unico trofeo che si poteva davvero vincere,
0: sì,
2: e infatti si vinse anche,
0: sì, cioè, sì,
2: però sono passati 25 anni, perché il 13 di giugno scorso,
0: eh sì,
2: era l'anniversario della vittoria
0: celebrata 2 giorni fa
2: del pareggio
0: 25enale
2: con il Parma 1-1, gol di Nuno Gomes e Rui che alza la coppa. Sono passati un quarto
0: per
2: di
0: il Parma, chi segnò?
2: Milosevic. Sì, sì, sì. E, tra l'altro, sì, grande azione della Fiorentina del pareggio, l'ho rivista l'altro giorno in un video. Un'azione bellissima alla quale contribuì tra l'altro anche un giocatore un po' inviso al pubblico Viola, giustamente, come Marco Rossi,
0: parecchio inviso.
2: Poi grande tocco di prima Rui Costa, poi palla mi sembra Marco Rossi, tocco indietro per Chiesa che con un babbo, ovviamente, con un esterno quasi no look, mette in movimento Nuno Gomes che si inserisce e incrocia fortissimo sotto la curva, e quindi un gol bellissimo che valse contro sfavoriti, perché eravamo, tra l'altro avevamo preso gol nonostante il gol di Vanoli, là poteva essere una situazione molto pericolosa, e da sfavorita la Fiorentina vinse e è passato un quarto di secolo, pensa te quanto tempo dall'ultimo trofeo che abbiamo alzato.
0: Visto che stiamo parlando di ricordi, Spazio Marcord.
2: Allora, velocemente ti dico, partiamo dai compleanni. Abbiamo già ricordato
0: quello di Gudmundsson,
2: il compleanno di Gudmundsson, 29 anni, e quindi auguri anche a lui. E compleanno quindi di un altro giocatore, sicuramente che noi abbiamo visto poco, ma che ha fatto una carriera strepitosa, cioè Momo Salah. Oggi compie 32 anni, è stato a Firenze per 6 mesi soltanto, era il 2015, arrivò a gennaio al posto di Cuadrado, no? Come diciamo prestito per la cessione di Cuadrado al Chelsea. Mourinho lo giudicò un giocatore da scartare, vedi, anche i grandi sbagliano. In realtà la Fiorentina poi non capì bene, secondo me, il contratto, così almeno hanno scritto, che c'era una clausoletta che non fu tradotta nella maniera corretta, alla fine, che gli consentiva di liberarsi, perché loro erano sicuri che il prestito potesse essere rinnovato per un anno. In realtà c'era la clausoletta che diceva a meno che il giocatore non sia d'accordo, e Salah non era d'accordo, andò alla Roma tra l'altro e ci fece anche dei gol contro, ma in quella stagione fece 9 reti in 26 partite, memorabili quelli alla Juventus in Coppa Italia, ma non soltanto, una galoppata praticamente da area di rigore. Il 15 giugno del 1975 la Fiorentina vinceva una partita importante in Coppa Italia contro il Napoli, rilanciandosi nel gironcino di Coppa Italia, e in gol Casarsa sul suo memorabili rigori, Caso e Desolati, battendo il Napoli. Poi sarebbero mancate 2 partite, Torino e Roma, entrambe in trasferta. Sarà decisiva questa vittoria, perché poi la Fiorentina si qualificherà per la finale contro il Milan, e lì andò a vincere poi il trofeo contro il Milan, capitano Claudio Merlo. E per quanto riguarda, quindi, mi sembra di aver esaurito oggi gli argomenti, quindi oggi sono stato abbastanza rapido nella
0: quindi non devi recuperare niente dai giorni scorsi. Abbiamo detto della Coppa Italia vinta dalla Fiorentina il 13 di giugno del 2001,
2: e quello era una cosa mi ero ripromesso di recuperare assolutamente. Mi ricordo benissimo anche la festa che ci fu dopo la vittoria, che fu, sì, al Franchi, sì. E mi ricordo però che già il giorno dopo, sì, questa, sì, festa, sì, così, sì, bella,
0: sì, sì, si cominciava ad avvertire un'aria notte, strana.
2: Dopo una notte l'aria cominciò a farsi pesante, tant'è vero che poco dopo arrivarono gli addii, sì, pesanti di coloro che avevano alzato
0: Toldo e Rui Costa,
2: e furono degli addii veramente duri da digerire, soprattutto quello di Rui. Mi ricordo benissimo, sì, allo stadio,
0: sì.
2: Io ero presente, mi sembra c'eri anche te, sì, sì. E mi ricordo le lacrime di Rui, sì, sì. Ma le lacrime della gente, sì, c'era, sì, la maratona piena, sì, sì, per salutare Rui Costa, e già lì c'era una situazione, tant'è vero che non fu una cosa organizzata dalla Fiorentina.
0: No, mi ricordo che c'erano anche tanti personaggi del tifo, sì, tifosi VIP, tifosi che avevano VIP, preso che parte a questa giornata,
2: sì, sì. C'era già l'aria di il sentore che la situazione potesse precipitare, sì, sì, sì. E sarebbe poi precipitata l'anno dopo, purtroppo.
0: Purtroppo
2: quindi
0: sì.
2: Fu un canto del cigno che però ci fa riflettere, perché sono passati 25 anni.
0: Grazie a Tommaso Bortini, grazie a tutti voi per averci seguito fin qui. Vi lasciamo a Palla al Centro, buon proseguimento su Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
4: Istitutogiglio.it.
5: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
6: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
7: Ho fame, babbo, ho fame, ma questo cibo non mi piace.
8: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
9: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
10: Velvet Pet, via Pomeria 71, Prato.
11: Tutti matti per il Velvet Pet.
4: Da oltre 30 anni i Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco, esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità, noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center, ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
12: Radio Firenze Viola.
13: Incoming message.
12: Leggila, ascoltala, guardala.
13: Buon pomeriggio dalla redazione.
14: In primo piano gli esteri, il presidente degli Stati Uniti Trump ha annunciato sul suo social Truth il raggiungimento dell'accordo con l'Iran. Venerdì la firma dell'intesa a Ginevra, che sarà preceduta da colloqui preparatori a Doha. E anche Teheran dichiara che l'intesa mette immediatamente fine alla guerra. Interviene la premier Meloni che dice: Italia pronta a inviare navi per sminare Hormuz, ma serve l'ok del Parlamento.
13: Sanaeke Takaiji, la premier del Giappone, in visita a Roma, dove è stata accolta a Villa Doria Pamphili da Giorgia Meloni. Lavoriamo insieme per costruire un futuro di sicurezza e di prosperità, ha detto la presidente del Consiglio in un punto stampa congiunto. Nelle prossime ore le due leader si sposteranno a Evian per partecipare al G7 a guida francese. Per la premier giapponese il primo viaggio nel vecchio continente da quando ha assunto l'incarico nell'ottobre 2025.
14: In Norvegia il tribunale di Oslo ha condannato a 4 anni di reclusione Marius Borg Hoiby, figlio della principessa ereditaria di Norvegia. Il 29enne è stato riconosciuto colpevole di 2 capi d'accusa di stupro, oltre che di violenza domestica e altri reati. Il processo, iniziato a febbraio, riguardava oltre 30 contestazioni. Il giovane si era dichiarato innocente rispetto alle accuse più gravi. Al momento della decisione del tribunale di Oslo, l'imputato era collegato via video. Nel weekend, infatti, era stato ricoverato in una struttura ospedaliera dopo una crisi.
13: La cronaca: un 50enne di Trinitapoli, nel nord barese, per quasi 20 anni, in quanto invalido e costretto a muoversi con la sedia a rotelle, avrebbe percepito indebitamente la pensione di invalidità civile e accompagnamento. Nella realtà invece era completamente in grado di camminare ed è stato scoperto dai finanzieri, che l'hanno denunciato con l'accusa di truffa aggravata. Il presunto raggiro sarebbe costato alle casse dello Stato circa 200.000 euro. A incastrare il sedicente invalido sarebbero stati alcuni video postati dall'indagato sui social.
14: Immagini prese dalle telecamere dei mezzi che inquadrano parti intime di donne è quanto ha denunciato una passeggera su un tram a Milano e ATM. L'azienda dei trasporti ha aperto ieri un'indagine interna. Il caso è stato reso noto dall'attivista e scrittrice Carlotta Vagnoli nella sua newsletter Rassegna Stanca e poi ripreso da alcune influencer e da Corriere.it. I dipendenti si sarebbero poi scambiati le immagini in una chat di WhatsApp, accompagnandole con commenti sessisti.
13: Ultimi giorni di studio per i maturandi, si parte giovedì 18 giugno alle 8.30 con la prima prova scritta per la maturità, la prova di italiano, la seconda è il 19 giugno e di indirizzo, ovvero cambia secondo il tipo di studio frequentato. Quest'anno sono 528.000 gli studenti coinvolti nelle prove. Il nuovo esame di maturità, che debutta quest'anno, punta a verificare conoscenze, abilità e competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche il grado di maturazione personale, autonomia e responsabilità degli studenti.
14: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
15: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
16: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
17: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.

0: palla al centro.
1: L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
0: Tutto ciò che fa Fiorentina
1: è su Radio Firenze Viola.
2: Buon pomeriggio, ben trovati. Un minuto dopo le 14, è lunedì 15 giugno, è l'inizio di una settimana che può essere quella della nuova Fiorentina. Ci aspettiamo novità, ci aspettiamo indicazioni dal vivo da parte di Paratici e Ferrari di rientro dagli Stati Uniti, ma ci aspettiamo insomma anche un mercato importante, perché sabato sono arrivate parole altrettanto importanti dal presidente, dallo stesso DS che era ancora negli Stati Uniti. Caro Luca Calamai, forse nasce una bella Fiorentina.
3: Sì, innanzitutto ben trovato, fammi dire che io sabato sera mi sono emozionato e la prossima festa che organizzeranno i club del Valdarno, mi riprometto di portare i miei nipoti, perché se c'era, guarda, sono arrivato in redazione e ho detto a Pietro: guarda, io sabato ho riscoperto l'essere tifoso della Fiorentina, emozione, passione, c'era tutto un accompagnamento dall'autostrada, un mondo impazzito, tra l'altro con dei ricordi impressionanti, cioè tutte le foto di Ciccio, tutte le t-shirt con la foto di Ciccio, il collettivo, il grande striscione del collettivo che faceva parte della, una full immersion con gente straordinaria, organizzatori fantastici. Che ti devo dire, io sono rimasto, mi è ritornata di colpo mi sono ritornate tutte le voglie. Tutte le voci. I Buccia e telefono. Buccia è uno di quelli che abbiamo a volte sentito, perché fa parte di uno dei club là, simpaticissimo, uno degli organizzatori. Tutti potrei fare. Andateci la prossima volta. Tra l'altro, vi devo dire, hanno raccolto una cifra importante, ma vi daremo la possibilità durante la trasmissione, sì, perché la partita è ancora aperta. Ecco, e ti dico un'altra cosa, e lo dico perché quando le cose sono positive siamo ben felici di dirlo. Ho avuto la sensazione, mi auguro che non sia una sensazione sbagliata, che finalmente la Fiorentina abbia capito che bisogna andare in mezzo alla gente.
2: È stato un intervento, quello doppio di Commisso e Paratici, che ci ha rassicurato.
3: Inconsueto, voglio dire, per certi versi, no?
2: Più in linea forse col passato, con gli interventi di Babbo. Rocco Commisso.
3: E poi hanno portato i ragazzi della Primavera che ha vinto lo scudetto,
2: che
3: sul
2: non
3: palco
2: è poco in genere,
3: c'era un legame, ho ritrovato la Fiorentina nella Fiorentina. Che bello, ragazzi, che bello, bravi. Io vi faccio i complimenti a tutti quelli che hanno organizzato, a tutti quelli che hanno partecipato. Non c'era divisione, non c'erano i buoni e i cattivi, c'era solo la Fiorentina. Potevi essere tifoso, giornalista, dirigente, politico, non contava niente, contava essere lì nel nome della Fiorentina. Tra l'altro ti devo dire, bravissimo Giacomo in conduzione,
2: Guerrini, poi ho visto anche Alberto Polverosi, ma ci torniamo tutto.
3: Vengo al fatto che il messaggio che è stato dato, poi per carità, quando ci sarà la conferenza stampa tutto questo dovrà essere spiegato,
2: bisogna un po' entrare
3: più
2: nei dettagli, ecco. Bisogna entrare
3: però
2: nei dettagli.
3: Ecco, non sono stati vaghi.
2: La squadra migliore possibile, la versione dei Paratici, è una squadra che rispecchi quella che è un po' la storia del club, il punto di vista.
3: E poi torni in redazione e si tratta giocatori a 25-30, cioè come fossero caramelle che passano, che non può. Ripeto,
2: credi nel rilancio?
3: Io credo in quello che vedo in questo momento e nella voglia che questa serata a loro straordinaria. Complimenti, che tra l'altro la sindaca Funaro, anche su lì l'ho detto dal palco, quindi cioè io la vorrei rivedere a Firenze, la vorrei rivedere nel giorno del compleanno della Fiorentina o qualche giorno dopo in una o due piazze di Firenze. So che hanno già dato la disponibilità ai tifosi a dare una mano per fare questa cosa. Vorrei vedere lì, era 4.000 tifosi viola nelle piazze di Firenze, e con questo serpentone dove c'erano tutti i bambini, magari mescolati tifosi ai vecchi, agli ex viola, ai dirigenti.
4: Quello,
3: a tutti,
4: abbiamo sempre auspicato. Oh, dai,
3: questo.
4: Un'apertura.
3: E quindi oggi abbiate pazienza, per me il bicchiere oggi è sempre pieno, mezzo pieno in questo momento. Poi non sono scemo, aspetterò anche la verifica dei fatti.
4: Certo.
3: Ma sono tornato con una voglia di Fiorentina da impazzire. Allora, prima di sentire chi si compra, vi ricordo 348-7513933 per messaggi audio scritti. Saremo due ore in compagnia degli amici di Lady Radio, per loro il 392-572-7775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055-7711-171. Fammi fare ancora una volta i complimenti a Ludovico Mauro e a Chiara Bevilacqua, che hanno fatto un lavoro straordinario. Erano dentro la festa da giornalisti, da innamorati della Fiorentina. So di tanta gente che ha visto il canale 92, che ci ha seguito
4: bene.
3: Televisione, e quindi bravi, molto bravi, gliel'ho detto di persona, ma mi fa piacere ribadirlo in questo momento. Vai!
2: Allora, l'eccitazione, diciamo un po' più la rassicurazione che arriva attraverso l'identikit dei vari obiettivi, tra poco approfondiamo, intanto la visione d'insieme, la visione generale col chi si compra
5: Flash!
2: Chi si compra?
5: Flash.
2: Bentornati con l'appuntamento col chi si compra Flash, primo appuntamento della settimana per il nostro, per la nostra pillola di calciomercato dentro a Palla al Centro, che riparte da quello che è un circuito di nomi che alza il livello dei potenziali acquisti che la Fiorentina vorrebbe fare in vista di quest'estate, un circolo di nomi che effettivamente si alza rispetto a quelli dell'inizio del mercato, insomma appena concluso lo scorso campionato, e questo arriva in concomitanza con quello che è il viaggio dei dirigenti negli Stati Uniti, con la sensazione che evidentemente la voglia di non pensare in piccolo sia effettivamente un qualcosa che possa portare avanti anche la Fiorentina dentro al mercato. Tanti nomi, quello di Norton Caffi ve l'abbiamo raccontato anche nel corso del weekend, anche su firenzeviola.it, esterno del Genoa, l'anno scorso era tra gli obiettivi dell'Inter, si parlava addirittura di 25 milioni di euro, quindi un obiettivo di altissimo livello. Come obiettivi di altissimo livello sono Ruggeri dell'Atletico Madrid e Udogi di proprietà del Tottenham, entrambi che hanno quotazioni che superano i 30 milioni di euro, quindi difficilmente ci fa pensare che la Fiorentina possa in qualche modo anche convincere i calciatori a lasciare situazioni di così alto livello per tornare in Serie A e soprattutto per raggiungere una squadra che l'anno scorso è finita quindicesima. Ma ci risulta che la Fiorentina ci voglia veramente provare per questi calciatori. Evidentemente c'è una strada che Paratici intravede per provare a convincere questi esterni, tutti difensivi, a lasciare le rispettive squadre per approdare a Firenze, quindi sono nomi da continuare a tenere assolutamente in considerazione. Un nome di oggi che torna nel mercato della Fiorentina, fatto dalla Gazzetta, ma che trova conferma, è quello di Unai, giocatore che in questo momento è titolare nel Marocco, che pochi giorni fa ha pareggiato contro il Brasile al Mondiale. Unai che qualcuno si ricorderà anche aver affrontato con la Fiorentina in conference contro il Panathinaikos, partita che poi nel doppio confronto premiò la Fiorentina e passò appunto ai quarti di finale, giocatore che si era messo in mostra anche in quelle due occasioni, giocatore che ha un giramondo, passato dall'Angers poi al Marsiglia e poi ancora a tanti prestiti fino a finire al Girona, dove quest'anno però non è riuscito a salvare la squadra, e che dunque anche da un punto di vista del cartellino Fiorentina potrebbe provare a fare il colpo alla Borca Valero. Vi ricorderete, è arrivato insieme a Gonzalo Rodriguez nella retrocessione del Villarreal. Il problema è che col Mondiale in corso e con le prestazioni che potrebbe mettere in campo il giocatore marocchino, il rischio che il prezzo si alzi è concreto. In uscita invece una voce che rimbalza dalla Turchia a più riprese e oggi con forza è tornata a farsi sentire, è quella relativa all'interessamento da parte di Vincenzo Italiano e quindi del Besiktas per Rolando Mandragora, giocatore che l'anno scorso è stato tra i migliori per quanto riguarda i gol realizzati, non certo una stagione straordinaria per quanto riguarda la continuità, però un giocatore che ha un valore di almeno 10 milioni di euro e che la Fiorentina potrebbe anche decidere di vendere davanti a un'offerta concreta da parte della squadra turca, contratto in scadenza nel 2028. Per questo chi si compra Flash è tutto, ci risentiamo domani. E grazie a Pietro Lazzarini, ha fatto un ottimo
3: vedi che
2: riassunto del weekend.
3: Si allunga il tempo del
2: cominciano a essere più perché lunghi perché c'è più cose da dire.
3: Vedi, c'è più polpa.
2: Fra l'altro, sabato, dopo essere intervenuti alla festa del Valdarno, Paratici, ma anche immagino il presidente commisso e il direttore generale Ferrari, erano allo stadio.
3: Come
2: a
3: chi
2: vedere...
3: l'ha detto? Come hai fatto a saperlo?
2: C'era un...
3: Chi l'ha detto?
2: Ho trovato delle tracce sui social.
3: Quali tracce?
2: C'erano delle storie di chi, insomma, ci ha fatto intendere che era vera la voce, che fossero allo stadio.
3: La
2: a proposito,
3: colonna, abbiamo una quinta colonna che ci può aiutare.
2: Onuai, questo talentuoso marocchino che effettivamente ricordava Pietro, ma mi ha sbloccato il ricordo. Mi ricordo che Atene ci fece, insomma, ci fece abbastanza patire. Vediamo se non possa essere anche lui un obiettivo interessante. Di certo Norton Kuffi, Udoge, Ruggeri. Occhio anche a questa pista Besiktas Mandragora, perché poi vedevo ne stanno parlando in redazione. Niccolò Santi ci sta un po' aggiornando, troverete un pezzo tra poco anche su Firenze Viola. Insomma, il Besiktas ci pensa, e come a Mandragora, poi vedremo gli sviluppi, eccetera. Però il sondaggio dei turchi, dove sappiamo essere andato a allenare italiano, è realistico.
3: E i soldi li hanno, i turchi. Dopodiché, ti devo dire la verità, lo dico con grande franchezza: prima di dar via Mandragora, dare via Fabian. Perché io Mandragora per me non, in una difesa in centrocampo a tre non è uno dei tre, ma è la prima riserva di tutti, affidabile, solida. Se lo vendi può costare quanto? 8-9 milioni? Ma già sono tanti, mi sembra.
2: Ma io mi ricordo l'anno scorso c'era il Betis, no? Che ci faceva un pensiero, ma oltre i 6 non era andato.
3: Quindi più o meno le cifre sono... Non è che te sai facci il colpo della vita vendo Fagioli a 50 milioni. Quindi prima di andare via Mandragora, sinceramente avrei altri che vorrei restituire al mittente. Somme, per esempio, avendo già dei giocatori con quel tipo di caratteristiche, non so. Però questo è un aspetto, ma oggi sono molto elettrizzanti i nomi di quelli che potrebbero arrivare, ecco. Ti devo dire, e poi non so se andiamo dal primo ospite, c'è un'altra cosa, c'è già?
2: Poi
3: allora saluto subito al volo Niccolò Ceccarini. Ciao Niccolò.
2: Ciao Nick.
3: Grazie, c'è una notizia.
5: Buon pomeriggio a tutti.
3: C'è una notizia.
2: C'è una notizia non piacevole che arriva direttamente dagli colleghi del TG Rai Toscana. Furto in casa di Moise Ken a Firenze, bottino da 300.000 euro, rubati diversi orologi di lusso nell'abitazione dell'attaccante di Fiorentina Nazionale, il quartiere Campo di Marte, calciatore che era all'estero. I carabinieri stanno analizzando le telecamere della zona e cercano i responsabili.
3: Non bello. Speriamo vengano ritrovati, perché queste cose non sono mai belle cose, ma per Firenze oltre che per,
2: ma anche per lui poi a livello
3: perché magari alcune queste cose
2: bello.
3: Sono legate anche a dei ricordi. Allora c'è un'ultima cosa e poi vado di corsa da Niccolò, che una tantum ce l'abbiamo
2: oggi proprio
3: tamba, che voi avete la possibilità
2: l'anticipo.
3: Di sentire dalle 4 alle 5 insieme all'altro Niccolò Santi in un ora veramente non perdetela di grande calcio, mercato, ma anche di vita, per cui di mercato e di tutto. Fammi dire che ho letto che Amatucci potrebbe non essere riscattato in Spagna,
2: piace al Torino,
3: che potrebbe andare al Torino. Allora io, ragazzi, io non ho una valutazione chiara di Amatucci, però con chiunque parlo mi riserva sempre tanti belli elogi nei confronti di Amatucci. Perché deve andare al Torino Amatucci? Cioè, me lo dovete spiegare, cioè,
2: perché Nick?
5: Ma perché probabilmente se va al Torino non viene giudicato in grado di essere uno degli elementi importanti per il centrocampo della Fiorentina. Ricordiamoci anche che in questo momento per me siamo in esubero a centrocampo, perché la Fiorentina ha tanti giocatori, non so quanti di altissimo livello e di qualità, però ce n'ha tanti. Penso per esempio a Brescialini, penso a Fabian, penso a Fazzini, penso a Somma che rientrerà, penso a Mandragora, penso a Andur. Pensa a Richardson che torna, e ce ne sono di giocatori, per cui evidentemente forse l'idea è quella di non puntare su Amatucci, altrimenti la Fiorentina non farebbe, diciamo, un ragionamento del genere, se lo terrebbe. Io, quanto ho capito, di tutti quelli che sono in esterna non mi sembra che ce ne sia uno che più degli altri possa convincere, quindi l'obiettivo, anche perché non mi sentivo quello che dicevi tu Luca proprio in apertura di transizione, perché i nomi che la Fiorentina sta cercando soprattutto sugli esterni mi lasciano da una parte contento, perché mi sembra che ci sia la volontà di fare qualcosa di importante, almeno sulla carta. Dall'altro lato mi lasciano senza parole, perché non capisco come mai si dovrebbe spendere tutti questi soldi per gli esterni. Cioè, questa squadra ha bisogno di altro anche. Cioè, voglio dire, Ruggeri, che è un giocatore che comunque loro hanno sondato e tutto quanto, eccetera, e costa 30 milioni, è basso. Cioè, noi la Fiorentina può permettersi di vendere un Dodò, che venderanno probabilmente dopo il primo di luglio, o quantomeno non appena si intaccherà il nuovo mese per questione di bilancio della Roma, nel caso. Cioè, la Fiorentina spende 30 milioni per Ruggeri, poi gli viene in mente, no, di Norton Caffi, e poi gli viene in mente di Udoge, che comunque sono tutti giocatori.
2: Però Nick,
3: ma è una buona notizia, però.
2: Più che altro penso anche ai non intoccabili, da Dodò a Gosens.
5: Io non lo so se è una buona notizia o meno, io so solo che in Serie A non c'è nessuna squadra che fa queste cose, quindi c'è la stessa Juventus, il Milan stesso hanno delle problematiche importanti, c'è la Fiorentina oggi prende e pensa di poter fare questi tipi di operazioni. Io sono felicissimo, ma
3: può darsi che non facendo le coppe puoi sfruttare, come ha fatto il Como l'anno scorso, avendo una società che è sostanzialmente sana. Non avendo le coppe,
2: poi ragazzi, si è detto Dodò lo vendono, sì, Fortini lo vendono, sì, Gosens lo vendono.
3: Sì, ma non ti bastano per pagarne uno di quelli addetti.
2: È vero, cioè, però intanto in tre escono.
3: Tre, uno per tre,
2: te ne servono degli esterni quest'anno.
3: Sì, ma
5: ragionamento
3: faceva Niccolò, lo fa lui ora.
5: Gli esterni offensivi, perché noi si sta parlando solo di difesa per ora, e poi ci sono quelli da mettere là davanti. Cioè, non sono mica pochi quelli davanti, ce n'è quattro da mettere, no uno, quattro. Non è che non lo so, io sono contento se possono tornare con 300 milioni di euro che gli ha regalato Commisso, io sono felice. Ecco, ora tanto c'è poco da aspettare, perché due o tre giorni

0: già ribadito il presidente Commisso nel precedente video che aveva fatto della volontà di costruire una grande Fiorentina. Poi è chiaro, dobbiamo quantificare il concetto di grande.
1: No, ma infatti lo dico subito per quelli che scrivono, ma quindi ora va male anche se si spende. No, non ha detto questo Niccolò. Ecco, no, esatto. È chiaro che, ma io lo capisco, pronti via, già per i terzini, roba da 20-30 milioni, uno dice ma... Poi centrampista.
0: Però io sono fermo a quello che ha detto Niccolò. Niccolò ha iniziato, non questa trasmissione. Ricordate, seguite sempre il ragionamento e il percorso di Niccolò Ceccarini, perché sbandate di rado. Allora, Niccolò Ceccarini, correggimi Nick, 15 giorni fa, più o meno 20, ora qualche giorno non sei, dicesti, da quello che ho capito io, i difensori centrali potrebbero per il momento anche stare un attimo stand by, centrocampo c'è da dar via qualcuno più che da comprare,
1: l'hanno fatte le ali.
0: Aspettiamo Ken, noi il primo obiettivo della Fiorentina è lavorare sugli esterni. Ecco, quindi ora bisogna capire se grazie a Paratici, grazie a un presidente che, ragazzi, ho visto anche le foto con Baggio, cioè oggi Giuseppe Commisso è entrato dentro questo mondo del calcio, non è una figura, era lì, parlava con Giuseppe Rossi
1: una decina di giorni fa, però alla fine ce l'hanno mostrato
0: io quello che vedevo era con Giuseppe Rossi,
1: cioè, io sono rimasto colpito, è roba il 7 giugno, però va bene,
0: può anche darsi che ci sia una voglia. Non, ora chiaramente ragazzi, sempre all'interno di parametri logici, ecco, logici, non folli, logici, però se già si potesse ragionare sul fatto che l'anno scorso, se non sbaglio, la Fiorentina ha chiuso il mercato estivo a meno 33-34
1: tipo,
0: ecco, già se uno dicesse a Paratici, guarda, quello che prendi dalle cessioni più 33-34 vorrebbe dire, dal mio punto di vista, tanto. Niccolò, sarebbe tanto per...
2: No, ma infatti è che ci sono queste, io faccio solamente ragionamenti sulle evidenze che respiro, cioè prima c'è da eliminare i giocatori, eliminare nel senso di cessione, no, eliminare ci mancherebbe altro. Anzi, anche perché quelli che vogliono tra virgolette far partire, io alcuni li terrei anche, quindi figuriamoci se il termine non è benevolo in questo senso, anzi di più. Però voglio dire, quelli che devono partire sono quelli che hanno il monte ingaggio più alto, quindi pensano a far questo per poi portare. Poi c'è una Fiorentina giovane, una Fiorentina fatta di ragazzi nazionale e internazionale, cioè non riesco a capire il punto d'incontro. Io personalmente non l'ho ancora percepito, cioè non ho capito quanto si può fare e quanto in realtà non si può fare, però confermo che Ruggeri
1: l'hanno cercato.
2: Udoge lo sta cercando.
0: E Ruggeri, correggimi se sbaglio, Nicolò, ha un ingaggio su 2.5,
1: 2-3.
0: Ecco, 2-3. Sì, cioè, se te gli dici vieni a Firenze, oltre ai 25-26 di costo
1: cartellino,
0: ma gli vorrà dare almeno 300.000 euro in più che un fa la Champions.
1: Quindi 13.
0: Almeno 2-6, 2-7 gli devi dare, no?
2: E quello è il discorso, infatti la questione è tutta lì. Quindi magari la valuto come una cosa positiva, perché per quale motivo dovrebbero andare a cercare un giocatore? Cioè, per far finta? No, ovviamente lo vanno a cercare perché si vede che il livello è questo. Ecco, poi bisogna aggiungere a questo la richiesta economica, è questo, e questo è l'unico passaggio che mi manca, perché evidentemente convincere Ruggeri a tornare in Italia, a vestire la maglia della Fiorentina e a convincere l'Atletico Madrid a prendere un giocatore del genere, secondo me, cioè l'Atletico Madrid, ricordiamo, ha rifiutato 150 milioni di euro per Julian Alvarez da parte del Real Madrid. Quindi è questo che non riesco a capire, cioè cosa. Tanto Paratici, secondo me, è bravo in questo, per me si dà in pasto delle piste e poi lavorerà anche su altre. Spero che le altre che non conosciamo siano paritetiche di valore a quelle che sono oggi conosciute, perché se sono paritetiche è sicuramente un bel guardare, no, queste cose.
0: Sì, no, questo
1: comunque
0: è.
1: Intanto Nick, vedo che a livello anche solo di nomi accostati anche il Tottenham mi sembra che spesso torni a rimbalzare, e vedo che resta Dragusin, Udoge, Di Solomon continuano a parlare.
0: Udoge potresti anche accettare l'idea che te lo danno in prestito, non ha giocato 18 partite.
2: Sì, Udoge lo potrebbero fare.
0: Fermo restando che da quando è arrivato De Zerbi ha giocato sempre, per cui bisogna anche vedere cosa ne pensa De Zerbi poi. Però potrebbe anche essere.

0: e dice: io prendo un talento, lo so che probabilmente lo tengo un anno,
1: però intanto, certo,
0: magari compro Ruggeri e prendo in prestito tutto. Ora faccio
2: Luca, è tutto plausibile, però ora è abbastanza indecifrabile la cosa fino in fondo, per capire un attimo dove vogliono andare a parare. Però ecco, devo dire che sono varie fasi di questo mercato della Fiorentina. La prima si è individuato quelli che possono uscire, nella seconda fase adesso si stanno vedendo quelli che stanno trattando. Mi piace questa situazione di Ken.
0: Ecco, Ken, ti volevo chiedere perché si parla di un incontro. Giorni fa parlavano nel giro di 10 giorni, quindi dovrebbe essere.
2: No, ma io credo che la questione di Ken sia molto, molto chiara, cioè nel senso che in questo momento non ci sono offerte. Il giocatore chiaramente ha un ingaggio pesante per la Fiorentina. E da parte degli agenti dicono: ma perché ci dobbiamo muovere quando qui a Firenze stiamo benissimo? E comunque lui è un giocatore importante per questa squadra, ed è il ragionamento che oggi fa uscire anche la Fiorentina, che vogliamo trattenere Ken, quando tutti sono però abbastanza belli reattivi a pensare, a guardare se eventualmente ci può essere anche un'offerta. Ecco, io credo che qui ci sia una sorta un po' di gioco delle parti che fa comodo,
0: certo,
2: a tutti,
0: certo.
2: E quindi tutti sono come dire: vabbè, noi lo teniamo, se resta noi lo teniamo volentieri, se non ci arrivano offerte perché dovremmo vendere, c'è la causa,
0: giusto,
2: prima, 15 di luglio, e comunque c'è anche una valutazione che sostituire Ken non è certo la cosa più semplice del mondo, al netto di tutte le problematiche che può avere Ken.
0: Guardate, ve lo dico per quelle reminiscenze di mercato: se te vuoi vendere qualcuno, cosa non devi dire mai è che lo voglio vendere, no?
2: No,
0: in questa situazione te puoi dire: Fiorentina, ragazzi, c'è una clausola fino al 15 di luglio, se ci portano quei soldi noi non siamo in gara. Dopodiché noi non vogliamo vendere, stiamo aspettando le situazioni, e al tempo stesso metti anche un po' di pressione al procuratore del giocatore, che non può giocare sul fatto che la Fiorentina lo vuole vendere, quindi può andare a dire: ma che 62, accontentatevi di 35. Quello che ci manca, Niccolò, non so se te lo sai perché te sai quasi tutto, è il pensiero del giocatore. Qual è, può essere il pensiero di, perché
2: ma
0: poi
2: io...
0: determina lui, no? Che l'anno scorso te l'avevi detto fin dal primo te. Ken va via se viene l'Arsenal, se viene le 4-5 squadre, se no lui sta qua, perché questa portavi la sua
2: ma
0: idea.
2: Allora lui che sia, cioè voglio dire, per quello che ha vissuto quest'anno e per come è stato secondo me trattato, mi sembra, voglio dire, un calciatore trattato meglio di Ken io
0: non ce n'è.
2: Vabbè, può darsi che abbia avuto un comportamento non irreprensibile, ma quello ci sarà stato un regolamento interno, si saranno regolati loro tra la Fiorentina e Ken se c'è stato qualcosa che non è andato. Però io credo che francamente qui è meglio che qui non possa essere stato, ecco, voglio dire, non mi sembra che ci siano stati momenti di tensione che abbiano portato, io parlo ambientalmente parlando,
0: certo.
2: E quindi poi se mi chiedi se lui pensa di essere forte di voler andare a qualche altra squadra, io penso di sì. Io credo che lui se lo senta addosso di essere forte, o di sentirsi anche, diciamo, di un livello superiore, di poter giocare a certi livelli. Però poi bisogna dimostrarlo, perché poi sentirlo è un conto e bisogna anche dimostrarlo. Per cui ti direi, secondo me, in questa fase sta buono. Ecco.
0: Sì, sì. Guardate, di Ken, Niccolò, secondo me, se se ne riparlerà, se ne parla tra fine luglio e inizio agosto, quando
3: parecchio
0: magari alcuni grandi club sono già partiti sistemando le loro cose, e poi a pioggia. Lui non è la prima scelta, ovviamente, immagino,
2: no,
0: di nessuno, però poi c'è sempre qualcuno che resta col cerino in mano.
2: Sì, no, ma poi è incredibile come un giocatore come Ken, cioè veramente, io tutti i giocatori bene o male sono stati chiacchierati, penso anche a Mandragora, no? Che l'anno scorso c'era al
0: tennis, silenzio di tomba.
2: Ken francamente
0: silenzio
2: è uno di quelli
0: tombale,
2: che non è che si sia messo in evidenza, cioè a parte il Milan un po' febbraio, dopo il mercato di gennaio, che si pensava, no, che Allegri voleva un attaccante, allora Ken poteva avere quelle caratteristiche e tutto quanto, poi non mi sembra che Ken sia stato accostato,
0: no,
2: ma neanche dalla stampa estera, io non ho ricevuto messaggi.
3: Evidentemente ci sono dubbi anche sulla tenuta della caviglia, la gestione.
2: La cosa importante è che, insomma, lui è fermo ormai da ultime 5
0: l'ultima partita l'ha fatta con la nazionale, quindi
3: poi Verona, fece 70 minuti
0: a Verona.
2: Ora lui ci ha avuto due mesi per,
0: se non è guarito ora, allora diventa un problema diverso.
2: Questo sarà importante, credo.
0: Allora, dalle potenze, senti, no, voglio sapere al volo, potete
3: aspetta,
0: risentire
3: aspetta,
0: Niccolò alle 4, mi dici come si comporta Santi?
2: No, Santi, no, allora il disco lo sono io. Infatti Santi, che è molto più giovane di me, mi dice: Nick, sei completamente gullo. Ha ragione, perché io sono un pochino estroverso. Quindi no, Santi benissimo.
0: Ecco, cioè, no,
2: ci fosse Santi e mi mette in riga. Io
4: comunque da oggi, Niccolò, possiamo anche svelare il perché abbiamo spaiato l'accoppiata Santi Di Nardo, perché Di Nardo sostanzialmente si è chiuso in una casa lontano da Hockey in Discate e guarda tutte le partite del mondiale, per cui da oggi ogni giorno alle 3:30 farà il punto col mundialito su quel che avviene nel mondiale, e prossimamente sarà anche il nostro uomo dell'aperitivo per il mercato, perché non svelo altro, ma insomma tornerà poi molto d'attualità dalle 19 anche Alessandro.
0: Va bene, grazie Nick, un abbraccio.
2: Grazie a voi, ciao ciao, ciao, ciao.
0: Grazie a Niccolò Ciccarini. Finalmente si parla di acquisti importanti. Dai, forza, torniamo subito.
4: Break.
5: Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord variabilità sulle Alpi orientali con rovesce temporali in locale sconfinamento pomeridiano tra alta pianura veneta orientale e Friuli. Sole altrove, temperature in calo, massime tra 27 e 31 gradi. Al centro tempo stabile e ben soleggiato su tutti i settori, pur con qualche sparuta nube ad evoluzione diurna sull'Appennino. Temperature in calo, massime tra 28 e 31 gradi. Al sud ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche sottile velatura in transito al mattino. Temperature senza variazioni, massime tra 29 e 34 gradi.

0: Grande Tommaso.
1: Pietro.
0: Allora?
1: Male, sono sempre in traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
0: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
1: Ma davvero?
0: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
2: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
3: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
5: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
6: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
5: Che giornata.
4: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
5: Luciana Magistrato
6: e Tommaso Borghini.
2: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
7: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
2: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
7: Ti stiamo aspettando!
3: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
8: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
9: Radio Firenze Viola.
10: Buongiorno Radio Firenze Viola, scusatemi, una domanda. Una domanda per Nick Ceccarini e anche per Loreto e Calamai. Ma scusate una cosa, siamo tutti a bubare a lamentarsi dei nomi che sono stati fatti, no? Norton Keffi piuttosto che Ruggeri, piuttosto che quegli altri 74 che ho sentito. Ma perdonatemi, ma per caso è la Fiorentina che è uscita con questi nomi o sono giornalisti che escano con questi nomi? No, perché se no non capisco con chi ci si arrabbia e con chi ci si stupisce più che altro.
11: Ciao a tutti, buongiorno. Io capisco benissimo il vostro entusiasmo, sono anche contento che persone come voi abbiano questo entusiasmo, perché mi rincuora un pochino, ma io per ora non ci credo. Per ora sono pessimista e rimango pessimista, perché finché non mi arriva un riscontro, non dal mercato, perché il mercato può essere fatto anche faraonico, ma se non arriva un riscontro dal campo e dalla voglia dei giocatori, io per ora non salvo nessuno.
12: Ciao a tutti, Alessia Avventurina. Ma a me mi sembra la classica situazione in cui viene messo tutti i nomi possibili e immaginabili per far casino e non far capire nulla di che vuol fare la Fiorentina. E comunque, come si può pensare di comprare un giocatore quando se ne ha 50? Quindi, sicuramente, prima di vedere qualcheduno, io credo che passerà di tempo, soprattutto passeranno delle cessioni. Quindi, gna vedere.
13: Buon pomeriggio Tommaso e buon pomeriggio Luca. Ascolta, te rimane della tua idea, però io ti do un consiglio. Come si fa a essere un tifoso contento se mi sento parlare di terzini bassi che vanno a cifre di 20, 30, 40 milioni e mi casca le braccia? La prima cosa è da comprare la Fiorentina, da rinforzarsi, è il tridente offensivo, mancano come pane 4 ali, perché quando si giocava al 4-3-3 con l'italiano, cos'è che chiedeva e che cambiava prima? Le ali, ce ne vogliono 4, addirittura ne voleva 5, perché sono i primi cambi al 60esimo, perché sono più stanchi e che fanno la differenza.
14: Buongiorno, leggere che Sabiri sarà ceduto dalla Fiorentina è un colpo ai coraggi. Io sto piangendo, sto soffrendo sinceramente. Come si fa senza Sabiri?
15: Bene, tanti interventi al 348-7513-933. Siamo in diretta come sempre anche su Lady Radio 3925-727775. Se volete chiamateci 055-7711-171. Prego.
16: No, due riflessioni.
15: Vada.
16: Nel ringraziarvi come sempre di essere insieme a noi, di dialogare insieme a noi. Allora, primo pensiero è per Francesco. Francesco, mi porti un dirigente di una qualsiasi squadra di Serie A, te le do tutte 22 20, tu quelle che vuoi, che dichiara sono interessato a X.
15: Secondo me è proprio, allora, una Francesco, questione ancora più ampia.
16: Non è questo il mercato, non si fa con le dichiarazioni ufficiali delle società, perché non le fa nessuno. La società un giorno fa un comunicato e dichiara: abbiamo comprato il giocatore X. Allora, Francesco, il problema è molto semplice: o ti fidi della serietà professionale, esatto, di Niccolò Ceccarini, di Pietro Lazzarini, di Niccolò Santi, di Bernabei, cioè di tutto quella straordinario gruppo di colleghi che si fanno un culo come un capanno per cercare di dare a te e a tutti voi notizie, cercandole, lottando per
15: telefonando
16: avere delle volte,
15: cercando
16: possono
15: un
16: sbagliare,
15: po' di fare,
16: ma
15: la
16: ci
15: tara
16: mettono,
15: a quello,
16: credimi,
15: che ti viene detto.
16: È il lavoro più terribile del mondo, perché non hai orari, cerchi, ti chiama alla notte. E qui, se ci credi, bene, se non ci credi, ci vediamo quando è la prima partita di campionato, il 21,
15: sì,
16: oppure il, sì, perché prima del, 20, prima del 2 settembre non sai nemmeno chi sono tutti, ci vediamo il 2 settembre e lì poi dici quello che vuoi di mercato. Questo è il lavoro di tutte le società di Serie A. Poi dici a me, secondo me dite tutte puttanate, e non ci sentire. Io ti dico che qui ci sono dei professionisti straordinari che tra l'altro usano le parole come si usa in maniera corretta, come avete sentito, e vengo agli altri amici, come avete sentito, Niccolò Ceccarini ti dice: sì, ci pensano, però ragazzi c'è qualcosa che non mi torna. Cioè vi danno anche la lettura loro di gente che fa questo lavoro 24 ore al giorno.
15: Ruggeri magari non arriverà. La Fiorentina in questo momento non ha presentato un'offerta da 25 milioni all'Atletico per Ruggeri. Però Niccolò Ceccarini va detto che un sondaggio c'è stato.
16: Lo stanno facendo.
15: Il Besiktas non comprerà Mandragora, non ha presentato un'offerta definitiva per Mandragora, ma vi dico che attraverso un po' di telefonate Niccolò Santi ci ha fatto sapere che un sondaggio del Besiktas nei confronti di Mandragora c'è.
16: Esatto.
15: Poi è chiaro che c'è anche chi lo fa sui social, dice: faccio il conteggio dei nomi già usciti e la Fiorentina sono,
16: ma
15: già,
16: guarda,
15: 70,
16: se fai
15: 80.
16: Il conteggio con quelli del Napoli, del Milan, dell'Inter, della Roma, della Lazio, del Cagliari, del Lecce,
15: non è da escludere
16: uguali,
15: che poi, esatto,
16: uguali,
15: perché un dirigente faccia vari sondaggi. Poi ci sarà anche quello che butta lì nomi a caso. Però ragazzi, in questo
16: non
15: sta
16: è questo
15: a voi
16: mondo
15: decidere chi seguire e chi non seguire.
16: Non è questo mondo.
15: Dopodiché, battuta mia, mettiamoci d'accordo, perché poi c'è anche chi ci ha detto: ragazzi, ma Paratici non era quello che nascondeva tutto di grosso, si sapeva già da gennaio, e allora non va mai bene nulla.
16: No, ma però
15: lì, allora lì andava bene, Ceccarini vi diceva da gennaio, febbraio: guardate che prendono grosso.
16: Dopodiché, sì, certo, la Fiorentina deve comprare degli esterni alti, ovviamente, ma se va a trattare profili così importanti sugli esterni bassi, e non è che quelli alti li piglia più scarsi, perché sarebbero degli scemi in libertà, vuol dire che il parametro è un parametro importante. Poi state attenti, può darsi che alcuni arrivino in prestito, magari in prestito semplice, non è roba tua, te la danno da gestire, ma intanto gestiamoli, cioè, intanto ce li godremo per quelli che sarà. Guardate Paz col Como. Ragazzi, averlo Paz. Ma quindi il problema è bene che i profili, anche quello del Genova, Norton, Caffi, profili che escono, Udoge, sono profili di alto livello, sono giocatori di livello importante, se permettete, meglio di quelli che gli italiani che eravamo a girare sempre gli stessi.
17: Poi ragazzi, cercate
16: di non essere,
17: come facevano in Pulp Fiction, non fare il rettangolino, lo dico in generale, nel senso che qui nessuno si è lamentato nell'ultima mezz'ora, no? Che circolano questi nomi. Dice, stiamo a bubare. Ma di che? Siamo tutti contenti. Ci passate un punto interrogativo sul... Siamo passati dal... C'è 30, 40, quasi 50 milioni di buco per le spese della scorsa estate, per il mercato invernale, cioè da Bassai e Montingaggi. La sensazione è che ci siano dei paletti economici. E poi adesso invece gli obiettivi sono tutti di alto livello, e la domanda ci sta di fare.
16: E dopodiché lo chiederemo.
17: Ma non è che
16: quando...
17: si buba perché voglio Ruggeri Udoge, magari.
16: Dopodiché, se c'è la conferenza stampa giovedì, gli verrà chiesto naturalmente. Ma insomma, ve lo ripeto, io sono contagiato da sabato sera. Sono contagiato e sono veramente stato. Tra l'altro, ora ne parliamo con Alberto Polveroso. È stata una roba splendida, emozionante per me, mi ha riportato indietro nel tempo, quindi bellissima, tutto fantastico. Forse sono contagiato in positivo, non lo so. Ma oggi, se si parla di quei giocatori a cui si parla, è Niccolò Ceccarini è uno che, ragazzi, è più facile dire una cosa a meno e una cosa a più. Vi dice: ma sì, Ruggeri ci hanno pensato, ci stanno pensando, è un'ipotesi. Udoge, sì, Norton, sì. Vuol dire che un tipo di indicazione non vuol dire li compriamo, ma che si pensa a questi profili. Ma ragazzi, ma sarà più importante di quando si cercava giocatori di un livello molto più basso? Va bene, Alberto Polverossi.
18: Buonasera a voi.
17: Ciao Alberto.
16: Senti, prima di ritornare un momento a sabato, ti faccio complimenti a te, ho appena detto che Giacomo Guerini è un fuoriclasse assoluto. Non è che lo scopro ora, ma insomma, perché tenere come ha tenuto lui solo quelli bravi che ci mettono testa, cuore, competenze e tutto. Mi fai una tua riflessione su questi nomi di alto livello che stanno uscendo intorno alla Fiorentina?
18: Ma io volevo andare a comprare un vestito da Erevi Chiarini, poi ho detto Dio buono, ma costa troppo, e sono andato al mercato a comprarlo. Io il problema di cosa vuole la Fiorentina è il problema è l'aspetto di cosa vogliono tutte le società, cioè tutte, tante società, dei grandi giocatori, ma poi li prendi? Perché se tu vai a cercare Ruggeri, che costa 30 milioni, che è un ottimo giocatore, e poi prendi Baschirotto, ora è un altro ruolo. Io non so se è un vantaggio per la Fiorentina, io non credo. Cioè, credo che.
16: Magari vogliamo prendere davvero Ruggeri.
18: Magari voglio.
16: Perché noi escludiamo.
18: Fermo, no, ma fra voler. Io questo dicevo. Vogliono prendere Ruggeri, un terzino da 30 milioni, e vuol dire che se non prendi Ruggeri, non prendi Baschirotto.
16: Certo.
18: Prendi Wesley. Ok? Prendi. Vediamo se mi viene in mente qualcuno. Per dire un giovane, Bartesaghi, prendi un giocatore di questo tipo qui. È qui il punto dove devi valutare. Oggi sono discorsi per quel pochissimo che so, mi hanno detto che la Fiorentina ha chiesto notizie di Ruggeri. Quindi va benissimo, se poi non prende Ruggeri ma prende Wesley, ora dico,
16: sì,
18: diciamo, quel livello lì. Non è che va bene, va benissimo, perché vuol dire che se tu vuoi spendere quella cifra per un terzino, per un attaccante o un centrocampista, sei disposto a spenderne di più.
16: Certo.
18: Ecco, allora va benissimo, va strabene, ma e bisogna fra volere e potere, e c'è una bella, sì, e c'è una bella differenza. Per questo a me non fa ti sentivo prima, a me, e sono diverso ovviamente, non avendo tifo, a me non fa né caldo né freddo che la Fiorentina che dica, insomma, faccia sapere, o si dica in giro che tratta un terzino di quel livello lì. Io quello che mi aspetto dopo quello che ha detto commisso Junior è che quel tipo, quel livello di terzino, di giocatore, diciamo, sì, arrivi davvero.
16: Ma guarda, che se, allora, se, ti dico,
18: se commisso dice la squadra deve essere degna di Firenze, e si parla di una delle città più belle, sì, del mondo,
17: questo è in dubbio.
16: E ti dico,
18: se dice, certo, bisogna essere degni della storia della Fiorentina, certo, dipende in quale periodo, ma se si parla degli anni 50 e 60, o anche quegli anni i primi anni di Pontello, o anche i primi anni di Della Valle, qui è arrivato, sono arrivati dei fuori classe, eh?
17: Sì, sì,
18: cioè, qui è arrivato Giuligno. Giuligno non è andato al mondiale perché giocava nel 58, perché giocava in Italia, al posto suo sapete chi c'è andato? Garrincha,
17: ecco.
18: Quindi qui è arrivato Batistuta, qui è arrivato Rui Costa, qui è arrivato Cancelskis, che poi l'hanno rotto, lo cercavano tutto il mondo, è arrivato Edmundo, è arrivato Toldo, qui hanno giocato Pecci, Graziani, Bertoni, Passarella, Oreal. Quindi io questo mi aspetto. Se poi non succede questo, ma allora sono preoccupato. Se succede, applausi. Se succede,
16: sì,
18: applausi.
16: Allora, poi ti chiedo di Udoge e di Norton Caffi. Ti dico anche un'altra cosa, per quella che è la mia esperienza. Ora, qui chiedo l'aiuto di Tommaso, che è più operativo di me. L'esperienza mi insegna che quando te cominci a mettere in circolazione dei nomi, se sono nomi sbagliati, te lo dicono.
17: Cioè, questo sì.
16: Ti chiamano e ti dicono: lascia perdere Tommaso, costa 25 milioni. Noi non
17: lo fecero per quel ragazzo del Bayern.
16: Mi raccomando, sappi che i nostri parametri sono quelli. Qui andiamo, cioè non c'è nessun tipo di frenata che ti arriva anche in diretta, no? Perché è evidente che se pensi a Ruggeri e poi prendi un giocatore di livello molto più basso, sarebbe una, tatticamente sarebbe un errore clamoroso, a parte della società e Paratici, non come ti fanno andare anche su Doji, che comunque è un buon giocatore. Norton Caffi lo voleva anche il Milan. Che ne pensi anche di questi giocatori, Alberto?
18: No, che sono bravi. Sono bravi. Tutti e tre i nomi sono giocatori che migliorano sicuramente la Fiorentina. Sicuramente, Norton Caffi è un treno, è uno che inarrestabile, nel senso che quando parte c'è una corsa che o lo butti giù o non ha questa tecnica da finalizzo, però è un giocatore. Io capisco perché dovete, anche mi chiamare, se ne parla tutti i giorni, ma non trovo niente di sorprendente. Io quante volte è successo che cercavi Pinco Pallino e poi sei stato costretto a prendere la riserva della riserva di Pinco Pallino? Quindi io aspetto, questi anni mi hanno suggerito di aspettare. L'anno scorso poi non se ne parla, quello che ho detto alla fine del mercato l'anno scorso e mi suggerisce non di aspettare,
16: lo so.
18: La fine del campionato proprio, quindi
16: so,
18: per cui va benissimo, cioè il mercato è appena cominciato e finisce più di due mesi, quindi hai voglia di quanti altri nomi arriveranno, quanti altri giocatori, magari qualcuno suggerito anche da questo mondiale, quindi non, io sono quello che aspetta, ecco, che non mi faccio non do nessuna speranza alla Fiorentina, così come gliene do tantissime, per cui guardo e poi dopo vado giocatore in mano, dico, per me, secondo me è un bel giocatore, non è un bel giocatore, questo è, cioè, ovviamente il giudizio personale.
16: Senti, ti sono piaciuto i toni di Giuseppe Commisso e di Paratici nei loro interventi lì a loro?
18: Ma mi sembra che quello di Commisso sia stato un po' il riassunto del monologo presidenziale. L'ho scritto e lo dico, a me i monologhi presidenziali, soprattutto presidenziali, non piacciono. Non piacciono perché tu puoi dire tutto quello, è tutto il bello del mondo, ma se non c'è un interlocutore che dice sì, però ok, ma allora perché avete fatto questo? Perché non fate questo? Perché non fate quest'altro? E non mi soddisfa, ecco, sul piano della comunicazione, della veridicità della comunicazione.
17: Vorresti le domande, Alberto, ma vanno più di moda in nessun ambito.
18: Ma nemmeno io vanno più di moda. quindi capisco che ci sia questa difficoltà, a me non piace. Però detto questo, quello di commissario, insomma, Paratici mi sembra abbia detto stiamo preparando una squadra che ha delle soddisfazioni importanti,
16: sì.
18: E siamo sempre lì, no, sulle parole, sui termini, e prima il termine era ambizioso, no? Mi
16: sì,
18: pare
16: ambizione
18: e poi l'ambizione è stato un sesto posto che per la parola di cielo andava anche bene, poi è stato la seconda ambizione è stata questa, l'ultima stagione assurda, per cui anche questo, Luca, io non, cioè, mentre dalle orecchie mescano da quell'altro, non gli do peso, è giusto, è ovvio che se ne parli, perché che si fa da ora a 23 agosto comincia il campionato, e per forza si deve parlare del mercato, dei progetti, delle strategie, degli acquisti, delle cessioni, eccetera eccetera, però per ora sei fermo. Non si sa di Kean, non si sa di Dodò, che pare vada da tutte le parti, per cui aspettiamo, io te lo ripeto, aspetto, non me, è commesso, io la cosa che non mi torna proprio più al di là oltre al monologo è che queste cose lui bisognerebbe cominciare a pensare di dirle qui. No, in America.
16: Lo so, l'hai detto,
18: non
16: l'hai scritto, lo so.
18: Lo so, non è presidente del Knicks, che Nikes, come si dice, è presidente della Fiorentina, che ha una sede fantasmagorica a Firenze, insomma, a Bagnarivoli. Quindi, secondo me, bisogna che cominci a entrare un po' in questo ordine di idee, perché un conto è, se lui guida davvero, come mi sembra, no? È un conto è vederla dall'America in televisione, è un conto essere qui, ti cambia completamente la prospettiva. Anche questo è una cosa che devono, sì, io capisco tutto quello che volete, ma lo direi lo stesso, anzi dico lo stesso di Friedrich, di questi del Milan, che sono la comica delle comiche, in confronto la Fiorentina è, che ti devo dire, è l'Inter di Moratti, di Angelo Moratti, eh?
16: Sì.
18: Cioè è una società di perfettamente organizzata, una cosa ultra moderna, ultra organizzata, per cui però io vedo che comunque sempre le squadre che stanno a livelli hanno un presidente italiano, anche se è uno stipendiato, che è il miglior dirigente d'Italia, che è Marotta, un altro presidente italiano che ha riportato il Napoli dalla C2 alla Champions, allo scudetto, che è De Laurentiis,
16: sì.
18: Io vedo questo, cioè, poi è chiaro, il Milan ha vinto lo scudetto con un fondo, non è che, ma non mi torna tanto, cioè tu almeno vieni qui in presenza e mi dici quello che pensi, dopo aver visto tutto, dopo aver capito, colto almeno le sensazioni di della gente, dell'ambiente. Io il calcio lo immagino così, però vedo che,
17: a meno che non costruisci una struttura così efficace, così competente, stavo pensando al Como, che lì invece la proprietà di fatto non c'è, però è anche vero che la struttura che hai creato,
18: ma il presidente lì è, come si chiama?
16: Quello è parla di tanto.
17: Non è, diciamo, coinvolto come può essere De Laurentiis o in Marotta.
18: Marotta è un dipendente. Però sono lì,
16: Sì, sì.
18: Cioè, sono loro. Quando era in vita il povero Barone, c'era molto più senso, perché il Barone era l'emanazione vera, autentica di Rocco Commisso. E la presenza, che poteva essere gradevole per alcuni, sgradevole per altri, ma c'era, era lì, eh?
17: Sì, sì, cioè,
18: quindi ora è Paratici e Ferrari. Vabbè, ma che si parla dei due scarsi? Io non ci penso nemmeno a giudicarli così, anzi, però sono due che uno è arrivato dal calcio da 8-9 anni, da quanto non lo so, e un altro che è arrivato dopo anni di calcio inglese e di grande società, cioè di poteva prendere chi un nome Ronaldo. Quindi l'ambientazione e l'ambientamento è fondamentale, stare lì sul posto è fondamentale, ma ribadisco, io che sono, non sono di moda, sono fuori moda.
16: Ma questo è che vuol dire la verità. Allora, è stata una cosa straordinaria.
17: Tra l'altro, possiamo metterlo in sovrimpressione. Grazie a Marco Fonelli, puntualissimo.
16: Questi ragazzi hanno raccolto 30.000 euro per questa grande sfida.
17: Prova a darlo subito. L'Iban,
16: Servono più soldi. Servono più soldi. Per cui, chi ci segue sul 92 del digitale terrestre, ci segue Motor Visual, può trovare l'Iban. Continuiamo perché servono ancora soldi, ecco. Io l'ho trovata una serata fantastica per aiutare Lorenzo, e questo è quello il motivo della raccolta soldi, e per ricordare Ciccio, quelle magliette, ma le hai fatte avere te quelle gigantografie di quello sport?
18: No, le foto, no? Le foto, sì. Le gigantografie le hanno fatto loro, no, le foto sono, sì, certo, erano quelle nell'archivio mio, insomma, ma anche nel giornale.
16: Emozionanti,
18: quasi tutte le interviste che Sandro ha fatto.
16: È stato bello, Alberto.
18: È stato molto, molto vero, molto, molto sincero, spontaneo. Sono stato coinvolto per Ciccio, chiaramente. Mi avevano detto, mi avevano spiegato che quando sarà una cosa che tu non immagini, ma io in effetti non potevo immaginare, no? Cioè, non riuscivo a immaginare quello che poi ho visto. È stata una serata bellissima, francamente, metti la tua a tavola 700 persone, peraltro
16: si mangia anche bene, dire,
18: tra bravo, esatto,
16: tra l'altro
18: 700 persone, arriverà tutta la mattina, mangerò un po' di prosciutto, un po' di formaggio, no, invece è arrivata la lasagna caldi bollente, è arrivato,
17: quindi vanno trattato anche bene.
16: No, benissimo, no. Benissimo. Io ho visto, guarda, Alberto, quella gigantesca griglia.
18: Se vai in un ristorante, tutti i servizi, per prosciutto che mi hanno detto era Tarese, una roba del genere, che non sapevo, che era spettacolare. Se vai in un ristorante e mangi l'antipasto, quel primo, quell'arrosto e il vino, e non spendi 30 euro,
16: No,
18: spendi di più. Quindi, sono stati molto, molto, molto bravi, francamente. Questo legame con Ciccio, io ho parlato con Zazzaroni, col direttore del giornale, con lo sport, e anche lui è rimasto molto, molto colpito, perché è inimmaginabile, no? Nessuno di noi, io non ricordo, insomma, qualche anno di marciapiede ce l'abbiamo, io non ricordo una cosa del genere in tutta Italia, non solo a Firenze,
16: no, è unico.
18: In tutta Italia, a Napoli, a Roma, eppure ci sono dei personaggi tipo Ciccio anche a Roma, però non nasce mai una cosa, un legame così con i tifosi. Io l'ho detto lì, io veramente ho sbagliato, perché se io avessi avuto una telecamerina, quando arrivavano questa ciurma di scalmanati in redazione di Arne Secchi, mi mettevo alla porta, registravo, io vendevo filmati a
16: sì, ma anche,
18: a
16: le anche quando veniva Batistuta, quando veniva
18: sì, no, ma cioè, quello,
16: non
18: ma,
16: solo ma quello, gli scalmanati,
18: quello era proprio lavoro lì sì, era,
16: era lavoro, ma non è che andavano dappertutto, no, diciamoci la verità, era un confessionale in alcuni casi,
18: era così
16: straordinario, quindi bravo, cosa dobbiamo dire, bravi davvero, complimenti, bravissimo, grazie, io dico grazie perché per me è stata serata,
17: per noi poi è stato anche un onore trasmettere tutto, assolutamente, quindi grazie ancora, perché poi a livello anche solo logistico hanno organizzato tutto tutto alla grande, quindi poi anche
18: il paese
17: bellino,
18: l'arrivo, parcheggi,
16: eccetera. E il tempo ci ha aiutato. Grazie Alberto, grazie
18: ciao,
16: davvero.
18: Ciao, ciao.
16: La prima ora è volata via, perché quando ci sono belle storie, quando si può sognare attraverso storie anche di mercato, il tempo passa e non te ne accorgi nemmeno. 348 7513933 per messaggi audio scritti, ricordo per gli ascoltatori Lady Radio 3925727775, aspettiamo le vostre telefonate allo 055771171. Andiamo.

0: leggila, ascoltala, guardala.
1: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
2: Da 40 anni Fabok 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Fabok 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
0: Radio Firenze Viola.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord variabilità sulle Alpi orientali con rovesci e temporali in locale sconfinamento pomeridiano tra alta pianura veneta orientale e Friuli. Sole altrove, temperature in calo, massime tra 27 e 31 gradi. Al centro tempo stabile e ben soleggiato su tutti i settori, pur con qualche sparuta nube ad evoluzione diurna sull'Appennino. Temperature in calo, massime tra 28 e 31 gradi. Al sud ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche sottile velatura in transito al mattino. Temperature senza variazioni, massime tra 29 e 34 gradi.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
4: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
5: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
4: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
5: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
6: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
5: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
0: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
7: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia a palla al centro.
8: Giusto, parliamo di mercato.
7: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
8: Mercato!
7: Ma poi ci arriviamo, con calma.
8: Chi si compra? Flash!
7: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
8: Bravo!
7: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a palla al centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
8: e Luca Calamai.
0: Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola.
10: Buongiorno ragazzi, allora io mi allineo con quel signore della Val di Sieve che nella trasmissione precedente ha detto: ma scusate, ma quando Ken segnava i 25 gol non incideva i dischi lo stesso? Eppure ha fatto 25 gol. Oppure faceva le sfilate di moda, l'ha fatte sia quando ha segnato i 25 gol. Ma il problema vero di Ken, ragazzi, quello serio, è stata la tibia. Ha saltato tante partite. Ma perché bisogna sempre dire le malignità? Scusate.
11: Come si fa per le ali? Si va da Fausto e gli si fa cantare a chi?
12: Ma ragazzi, io sono ottimista di natura, tutti gli anni spero di vincere lo scudetto. Però siate un pochino obiettivi, perché l'anno scorso mancava il regista difensivo e non arrivò, il centrocampista forte e mancavano tutte le ali. Non è che ci voleva un genio per capire che la squadra era stata costruita veramente di merda, per cui siamo un po' attenti voi giornalisti sul pezzo e giudicate i fatti, non il fumo.
11: Buon pomeriggio Stefano 69, meno male tu ci sei te a dare consigli a Paratici su chi deve comprare o no la Fiorentina, meno male, dai. E poi volevo dire un'altra cosa, Sarebbe l'ora di farla finita di parlare male di Ken, di metterlo sempre sulla bocca di tutti. Il fatto che quando faceva dischi, e mi rivolgo alla trasmissione di prima, quando Galli ha detto che smettesse di fare dischi, e gli ricordo anche qui che Ken il primo album l'ha fatto nel 2024, quando poi dopo ha fatto 25 gol. Ciao,
13: buon pomeriggio Luca e Tommaso. Quest'estate, dopo la campagna acquisti, tutti pazzi, tutti li ricordate, Violi, Scempio, io vi chiamavo e dicevo ma quando, ma dove, e Tommaso mi dicevi Giovanni è sempre, sei sempre scettico.
14: Giovanni,
13: ma ora
14: vuole,
13: ragazzi,
14: fisici.
13: Si avverte il clima è cambiato. Ora basta tutto questo pessimismo. C'è una società dove sono state perse due persone fondamentali, che poi non ci sono più, e ora è cambiato anche il direttore sportivo. C'è area di nuova, si sente, si avverte. Bisogna avere fiducia. Poi, dopo la campagna acquisti, valuteremo.
15: Forza, buon pomeriggio Daniele, ma tutti scandalizzati, si stanno facendo nomi più importanti, ma non vi è passata la mente che magari hanno ricapitalizzato, buonanotte, insomma, hanno investito altri soldi, la società ci ha messo dei soldi in maniera tale che anche se c'è un passivo riescano a sopperire, cioè hanno praticamente un anno per ripianare il passivo, hanno una stagione senza le coppe, alla migliore delle ipotesi è la prossima stagione che si ripropone il problema del disavanzo. Io non ci vedo nulla eccezionale, se hanno deciso di investire ben venga, ma smettiamola di farsi tutte queste fisime, ecco, tutto qua. Un abbraccio a tutti.
14: Bene, seconda parte di Palla al Centro.
16: Non mi pare ci sia
14: scandalizzato.
16: Abbiamo
14: anche Fabio, se sei d'accordo.
16: Poi
14: sentirei Fabio,
16: okay.
14: E poi rispondiamo. Fabio si è prenotato allo 0557711171. Ciao Fabio.
17: Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Dunque, io a Paratici giovedì gli farei solamente una domanda.
14: Sentiamo.
17: Ma sta conoscendo Firenze? Sta imparando a conoscere cos'è Firenze? Perché onestamente io ho 62 anni e tutta la mia vita è stata un susseguirsi di nuove proprietà con slogan pubblicitari, saremo al pari della città, questa città merita, e che poi puntualmente, bene o male, sono tutti falliti. Quindi io a Paratici gli chiederei, ma lo sai dove sei? Perché onestamente anche la storia Voglio portare Firenze, io me l'auguro. Io tutti questi nomi, vi dico la verità, mi è venuto in mente un allenatore che detesto, Conte, quando disse se ho 10 euro e vo da cracco, un credo mi facciano mangiare. Ecco, e mi sembra anch'io vorrei comprare Maradona, Messi, Ronaldo. Io gli do 1000 euro, non me lo voglio andare, però ci ho provato. Ecco, io non vorrei fosse così, però fiducia in Paratici sempre, perché sono tifoso della Fiorentina. E
14: grazie,
17: andiamo avanti.
14: Fabio. Grazie Fabio.
16: Grazie Fabio.
14: Vai.
16: Non se ne esce, ragazzi. Cioè, in questo momento abbiamo questi rumors che ci rappresentano un po' l'idea di quella che può essere la volontà della Fiorentina di costruire la squadra per il prossimo anno. Dopodiché, come ci diceva un ascoltatore, è chiaro che giudicheremo i fatti e li giudicheremo inevitabilmente anche, come dire, un po' sbruciacchiati. Luca, tutti, io per primo, dalle previsioni dell'anno scorso, perché eravamo tutti contenti, tra l'allenatore e più o meno le scelte. Interessante quello che domandava Fabio. Paratici, secondo te, sta conoscendo Firenze? Che io lo vedo ancora molto molto dietro le quinte, poi probabilmente ci resterà, però secondo
14: io,
16: me qualcuno
14: aspetto che entri, sai, vive in centro. E questo è già un fatto positivo. Sono terrorizzato quando sento dire c'è il periodo che Palladino viveva al Viola Park. Ti immagini te?
16: Anche Vanoli l'aveva detto.
14: Vanoli per un periodo. No, invece mi fa piacere, perché se vive in centro conosce il barista, conosce quello del garage, conosce il giornalaio. Non ci sono più giornalai, ma insomma, avete capito quello che voglio dire. Vediamo, no, io Io prendo un'altra riflessione, perché
16: quella su Ken,
14: no, che
16: poi c'è anche quelle su Ken,
14: no, sì, quella te la lascio a te perché è una riflessione interessante. Io prendo un altro aspetto, quando dice non perdete la vostra analisi critica, va bene?
16: Sì.
14: Allora, raccogliendo questo tuo invito, io Luca Calamai il primo giocatore che comprerei sarebbe un grande difensore centrale, il secondo giocatore che comprerei sarebbe un grande leader di centrocampo. Ecco, io i primi due giocatori che comprerei prenderei questi, perché poi mi semplificherebbero questi due reparti, cioè la parte centrale, perché se c'è un grande leader, un Dragusin, poi mi va bene sia Pongracic sia Ranieri, mi vanno bene questi qui, poi mi vanno bene sia Comuzzo naturalmente. Se ho il grande l'uomo di spessore in mezzo al campo, mi va benissimo Fagioli, mi va bene Ndur, mi va bene Brescianini, mi vanno bene, però mi mancano due riferimenti, ecco, questo sì, e andrei a cercare almeno tre titolari, perché io sarei per tenere Gosens sulle corsie esterne, cioè il terzino destro, l'ala destra e l'ala sinistra. Poi è chiaro che qualche scommessa la devo fare, qualche
16: perché se no è certo,
14: perché se no sballo come
16: così come qualcuno come alla fine resterà
14: come a 7.5, se no sballo, certo. No, ecco, però io faccio questa riflessione, però poi ti dico che io mi devo fidare di Paratici, perché se non mi fido di Paratici alzo bandiera bianca, per cui se Paratici, che ora non è un giorno, che è da 4 mesi che vive la squadra, vive i giocatori, vive gli allenamenti, vive le valutazioni, ritiene che in questo momento i primi investimenti devono essere fatti sui due terzini e due esterni alti d'attacco, io mi fido di Paratici. Se lui è convinto il centrocampo con Fagioli, Ndur e Brescianini sia adeguato per andare ad alti livelli, mi devo fidare. Io ho dei dubbi su questo. Se lui mi dice Comuzzo, Pongracic e Ranieri, ne metto solo un quarto, mi devo fidare. Le corsie esterne secondo me sono proprio da ricostruire
16: totalmente,
14: qui trovo normale se comincia a lavorare
16: si lavori e
14: Ken,
16: non stupisce.
14: Vai su Ken.
16: Su Ken a me viene da dire solo che è vero, il primo anno ha segnato un sacco e c'erano già, no, eventualmente gli interessi extracampo. È anche vero che in quel primo anno Ken era fra virgolette trattato come tutti gli altri, e in riferimento al trattamento economico. È chiaro che nel momento in cui raddoppi l'ingaggio a grandi stipendi non possono che corrispondere grandi responsabilità, cioè lui quest'anno aveva delle responsabilità diverse, perché lo stipendio, il trattamento è dal leader, è dal riferimento. Un riferimento non può dire se non tiri il rigore non gioco e sparire per 80 minuti dal campo, un riferimento, un leader non può sparire e non essere nemmeno allo stadio a dire forza ragazzi, quando ti giochi la salvezza hai bisogno di un punto contro chi sera, non me lo ricordo. Per me, per il mio punto di vista, è roba grave, perché ci va di mezzo il gruppo. Se la Fiorentina lo vuol tenere, ma non ho dubbi che poi Paratici, conoscendolo, magari lo gestirà diversamente, però va gestito diversamente, perché lasciato un po' libero lui e tutto il gruppo, perché quest'anno evidentemente una gestione del gruppo molto attenta non c'è stata, succede quello che è successo fino a gennaio.
14: Non c'è dubbio. Sai, allora io immagino che Paratici, entrato in corso d'opera, Tommaso abbia dovuto anche
16: un
14: anche
16: po' adeguarsi,
14: giù qualche boccone,
16: esatto,
14: perché alla
16: ora,
14: fine ora diceva
16: basta. Cioè, chiariamoci.
14: Ti chiedo un'altra cosa, secondo te, se va via De Gea chi lo fa il capitano?
16: È una bella domanda. Ranieri non si può,
14: no,
16: più,
14: non lo puoi
16: perché
14: fare,
16: non si può più.
14: Gosens diciamo che va via.
16: Fagioli
14: è un leader?
16: Stavo pensando a livello di carattere, forse può essere un leader tecnico, ma a livello di carattere un po' meno. E lì in mezzo ne vedo pochi altri, o guardi a qualche
14: Ken?
16: Giovane. Sì, ma il Ken è giusto. Ma il Ken
14: modo,
16: è giusto.
14: Può essere un modo per dirgli: guarda, ti diamo anche questo coso, però poi devi fare.
16: Il capitano deve pensare anche a tutti gli altri 10.
14: Cioè,
16: in
14: non
16: campo,
14: puoi fare 20 ritardi, ecco. Se,
16: no.
14: Se sei il capitano. Non lo so, guarda, io stavo ragionando su questo, perché anche la scelta del capitano in questa situazione non è semplice. Perché sai, se resta De Gea,
16: no,
14: lo fa
16: magari.
14: Se non lo so, è un argomento molto, molto complesso in questo senso. Va bene, allora Non so se noi possiamo disturbare Di Nardo.
16: Volevi antirispetto? Non disperiamo. Proviamo.
14: Allora, no, e qui altre riflessioni che nascono dalle valutazioni, chiaramente. Guarda, ritorno su Ken un secondo.
16: È un bel nodo.
14: Un giorno Ferrara. Ferrara mi disse.
16: Benedetto?
14: No, Ciro Ferrara.
16: Ciro mi disse.
14: Saluto. E io gli facevo. Ma come avete fatto a gestire Maradona? Dice, guarda, noi squadra non ci siamo mai chiesti nemmeno un giorno.
16: Con me non
14: ma oggi viene a allenarsi. Quando veniva era un divertimento, perché ci faceva anche divertire. Lui però, sai cosa faceva Tommaso? Andava lui a trattare per i compagni i premi partita.
16: Andava in sede di
14: e diceva: io voglio 10
16: di
14: e
16: un extra terrestre. Tutti ma loro, io non ho mai sentito un compagno di Maradona parlare male.
14: Allora,
16: di
14: il problema non è il che faceva dischi anche l'anno scorso. Non è il problema, cari amici miei, che scrivete, che il problema è che Ken quest'anno si è messo fuori dal gruppo, non venendo allo stadio, con certi atteggiamenti. Quando te sei quello che guadagna il doppio rispetto a quasi tutti, te devi essere veramente impeccabile nei comportamenti. Batistuta, caro Ken, quando la Fiorentina non vinceva, la domenica sera stava a casa.
16: Cioè,
14: perché diceva, per rispetto ai tifosi della Fiorentina,
16: erano anche altri tempi, altre teste, altri ragazzi, altri calciatori,
14: ma questa è la situazione. Va bene, allora torniamo a parlare un po' di mercato, perché c'è una grande caccia agli esterni. La tua immagine di Norton Coffey qual è?
16: Ma è un calciatore di gamba, forse più difensivo di Dodò, sì, almeno con caratteristiche un po' più difensive, però che ti sfonda.
14: Meglio lui o meglio Dodò?
16: Ma forse non lo so, il fatto che ti risponda non lo so, secondo me è già indicativo, perché probabilmente un altri profili ti direi Dodò, però è chiaro che poi dipenderà anche Dodò a come e a quanto lo venderai, e di questo ne possiamo parlare con Fabrizio Lucchesi, che ci aiuta un po' a immaginare anche il mercato in uscita, perché noi ci siamo fatti prendere dall'entusiasmo.
14: Sì, perché Fabrizio qui ora ce n'è da vendere tanti, da 20 in su, cioè
18: Caccia grossa,
14: qui
18: ragazzi vi chiedo scusa anticipatamente, ma sono una zona dove prende male il telefono, spero che mi senta.
14: Sì, ora ti si sente, quindi ti teniamo per quello che ti sentiamo, perché sai, qui ora si tratta Ruggeri, Niccolò ci conferma il fatto che c'è stato dei contatti, si pensa a Udoj, si pensa a Norton Coffey, cioè il livello è molto alto,
18: ma sai, vedi, il livello è molto alto, io aggiungo se Dio vuole, vedi, perché
14: sì,
18: se tu non ci provi non li prendi mai, se ci provi forse non ci arrivi, ma se ci provi e ci arrivi, o ci arrivi anche in parte, ti migliori. L'idea di avere tanti giocatori da dismettere, la differenza la fa avere una proprietà che ti dà la forza di fare un mercato prima in entrata, o comunque non dover necessariamente aspettare l'uscita. La proprietà che probabilmente gli interessa è il saldo finanziario, sì.

0: non sono cifre folli e si torna lì. Bisogna vedere se poi Ruggeri vuol venire a Firenze a ripartire da zero in un anno in cui eventualmente già la Roma gli offre un altro scenario, fermo restando che mi torna voglia restare a Madrid, perché poi l'Atletico è una protagonista anche della Champions. Però se le idee sono quelle di avere esterni già bassi, nel senso che già sulle corsie esterne tra i terzini scegliete voi, o esterni bassi hai da una parte Norton Coffey e dall'altra Udoce, diventa dolori tenerti buono, eh?
1: Sì.
0: Se poi hai anche degli esterni offensivi efficaci.
1: Senti, continuano ad arrivare notizie, voi state anche su Firenze Viola che non sbagliate mai, su società che possono essere interessate a Ndur.
0: Sì. Era anche la Juve, sentito?
1: Anche la Juve, prima a Napoli, ora la Juve. Ti devo dire che le continue belle parole di Baldini, di Antognoni e compagni, è evidente che insomma la gente ascolta.
0: Può anche
1: e sente.
0: Essere un riflesso, cioè comunque Baldini ha preso gli azzurrini e li ha trasformati,
1: sì,
0: in azzurri,
1: sì, sì, sì.
0: Quindi due partite che poi sei anche andato a vincere sono diventate un grande spot, e fino a prova contraria il 10 dell'Italia era Sharendur,
1: esatto.
0: Così come in centrale era Comuzzo, eh?
1: Quindi
0: cioè Silvio Baldini ti ha fatto un lavoro,
1: ma che scherzi,
0: di rivalutazione di un paio di singoli pazzesco,
1: ma soprattutto quel 10 azzurro di Ndur, ragazzi,
0: sì.
1: È un biglietto a visita spaventoso. E poi torno su una cosa che mi sta particolarmente a cuore, dopo tutto dovete ragionare, io sono un po' rincoglionito, ho un'età, a me questa storia che chiama tu, ci torni e vada via, a me non mi piace, cioè ogni volta che parliamo con qualcuno, Tommaso, con gente di calcio, tutti si spendono parole di elogio. Questo ragazzo è andato in Spagna, è vero che non ha vinto il campionato di Serie B, ma ha fatto un campionato di ottimo livello. Ma che cavolo, perché non deve avere la voglia di investire?
0: No, paura, c'è il rischio sindrome, eh? Guarda anche Favasuli, che avevamo in 50 e basta, oggi magari potresti rivalutarlo dopo l'annata ottima a Catanzaro. C'è la ferita aperta a Caiode. Noi si parla di esterni,
1: sì,
0: di un certo peso anche fisico, Norton Coffey, Udoce probabilmente il più forte di tutti, come Ruggeri. Ma se te oggi avessi Caiode con la stagione l'anno scorso,
1: sì,
0: magari
1: sì,
0: avendo giocato.
1: Io
0: forse.
1: Ragazzi, ma noi non nemmeno un anno ce lo proviamo sta Matucci, nemmeno un anno, dire guarda, parto con Fagioli e Matucci vice di Fagioli. È il suo ruolo, quindi se fai questa, nemmeno un anno, cioè lo rimandi, poi se lo mandi al Torino, ragazzi, poi è chiaro che il Torino si tutela, ovviamente non è che te lo prende per fattelo giocare e basta. Io questa
0: cosa
1: sinceramente io non la capisco.
0: Se li lasciano andare è perché li valutano,
1: perché non ci credono,
0: lo
1: ritengono non un giocatore di una certa, non vorrei che facesse parte del vecchio. Allora nel vecchio ci può essere anche roba buona, lo dico perché poi sai quando arrivano i nuovi direttori, lo dico per esperienza, hanno sempre la tendenza a cercare sempre qualcosa di nuovo, a io a Matucci un anno sinceramente lo vorrei vedere. Ultime notizie che leggo da Firenze Viola, il pezzo che facevi riferimento su Mandragora e il Besiktas di Italiano,
0: sì.
1: Allora si parla di rapporti e dialogo fra la società, ma mi pare di capire che Mandragora è perplesso.
0: Sì, poi tra l'altro sono contatti, come riferisce Niccolò, che riguardano i club, cioè
1: sì.
0: Besiktas avrebbe chiesto informazione alla Fiorentina, non è passata dal calciatore che è fresco di rinnovo, che francamente non ci pensa nemmeno.
1: Ma è stato annunciato?
0: Ce lo diranno. E se
1: ma
0: ce
1: quando
0: lo diranno,
1: è stato annunciato?
0: No, non è stato annunciato mai, te l'ha detto lui a Magonza, prima di Mainz Fiorentina. Noi ci fidiamo di lui e magari...
1: Perché non è stata annunciata?
0: Questa è una bella domanda. Non lo so.
1: Ma forse l'hanno nascosto.
0: Non
1: cioè, gli hanno fatto firmare...
0: È un vantaggio per la Fiorentina, no? Avere qualche anno in più alla scadenza.
1: Cioè, gliel'hanno fatto vedere i contratti e poi...
0: Quello resta un bel...
1: Con la scolorina.
0: Un bel mistero.
1: Ha firmato con la scolorina, non c'è più. C'è più la firma.
0: Secondo me comunque tanto l'abbiamo detto, no, non ci sono intoccabili in casa Viola.
1: No, ora sto scherzando, eh. Io l'unica cosa...
0: Cioè se persino De Gea e Fagioli di fronte alla giusta offerta possono essere ceduti... E con tutti bene anche Mandragora.
1: Sì, no, io sto scherzando su Mandragora, ovviamente. Io
0: però,
1: che...
0: ragazzi, fate voi, è uno da 7-8 go a campionato, mi dice, so che non piace a nessuno. Però mi dovete trovare un altro centrocampista e fa 7-8 gol a campionato.
1: No, no, è difficilissimo. Però io resto del parere che giocatori

0: come questo, come Mandragora. Lo so che non piace a tanti Mandragora, però sai, Tommaso, andiamo incontro a uno spogliatoio profondamente rinnovato, a un allenatore nuovo. Io, una persona, Mandragora è un buon giocatore e per me è anche un uomo,
1: sì,
0: una bella figura.
1: Io lo,
0: no?
1: Vedo anche,
0: allora,
1: come figura.
0: Se lui vuol stare a Firenze, sì, e come vedi quello che ha scritto su Firenze Viola, che per ora su chiacchiere tra società non c'è nessuna spinta da parte del giocatore, che invece ti ricordi quando annunciò lui all'ungimento del contratto, disse, era felicissimo di chiudere la carriera a Firenze, lui voleva chiudere la carriera a Firenze. Io sinceramente, una figura come Mandragora dentro un gruppo nuovo, con un allenatore nuovo, tra l'altro immagino che Mandragora, non so, fu venduto da Paratici, Mandragora. Sì, perché lo prese,
2: mi sa che era,
0: sì,
2: la Juve,
0: lo prese lui di,
2: qualche mese, sì, dopo l'arrivo di Vlahovic.
0: Sì. Quindi forse non c'era,
1: no,
0: più.
1: No, forse
0: Paratici,
1: però era già andato,
0: era
1: via.
0: Già andato via. Non lo so, io lo trovo questo estremamente dubbi. E poi naturalmente mi dicono di tenere gli occhi molto, ma molto aperti su Solomon. Allora, Solomon, ti devo dire, nei contatti, parlando coi tifosi, anche a loro, Solomon non è che dispiace,
1: no,
0: cioè non è
1: forza.
0: Uno che dia fuori da via, rivederci, grazie.
1: Forse era il più tecnico quest'anno.
0: Allora io ti dico, se Solomon avesse la voglia di restare a Firenze, e mi pare anche dagli ultimi messaggi, sì, social, lui, che lui non ha tagliato completamente, ha ringraziato, e se il Tottenham trasformasse magari il riscatto in 10 milioni magari in un altro prestito, con diritto di riscatto, io secondo me Solomon me lo tengo, perché secondo me Solomon in Italia,
2: mentre
0: ci sta,
2: guarda,
0: bene.
2: Te lo chiede Fabri da Pescia, Comuzzo e Piccoli dovrebbero andare a giocare tutti e due, magari anche in Serie B.
0: Ecco, allora, per quanto riguarda Comuzzo,
2: tutto il resto,
0: Fabri,
2: ma Comuzzo,
0: per quanto riguarda Comuzzo, se te parli con Silvio Baldini, lui lo ritiene uno dei migliori difensori italiani, per cui altro è mandarlo in Serie B. Lui vedrebbe titolare, dal suo punto di vista, in qualsiasi squadra di Serie A, per cui, e qui sta la valutazione, farà grosso ovviamente. Piccoli è un gigantesco mistero, cioè cosa fai con Piccoli? Cioè, Piccoli, c'hai tre opzioni. Prima opzione: ti arrendi, ti dichiari sconfitto, l'hai pagato 25, perché non credo siano scattati bonus, l'hai pagato 25, ne hai già ammortizzati, diciamo, 5, quindi sei a 17, a 20, fu peggio di te, a
2: no,
0: 20,
2: cioè 25 meno 5, 5
0: fa 20, quanto ti possa andare? 13-14 con un po' di bonus,
1: ma ci vuole l'amatore,
0: sì,
1: che in questo momento 12-13 per Piccoli,
0: però
1: Piccoli
0: per quella fascia lì,
2: certo, mi devo salvare,
0: ti bruci 6-7 milioni, fai una minusvalenza di 6-7 milioni, e questa è un'opzione. Seconda opzione: lo tieni a Firenze, perché gli dai un'altra opportunità in un anno che dovrebbe essere un anno molto meglio, lo rivaluti per quello che può essere, lo rimetti in gioco, intanto ammortizzi di altri 5 milioni il suo cartellino, e lo rivaluti in una Fiorentina che sarà diversa dall'allenatore alla squadra. Terza, fai uno scambio di prestiti con qualcuno, sai come fa, io ti do un problema, se mi dà un tuo problema, però il problema, nella somma della valutazione di Piccoli, c'è poi un'altra domanda che aleggia,
1: cioè,
0: nell'aria.
1: Tipo, il Napoli l'ha dato in prestito,
0: sì,
1: Luca.
0: Lo vuol dare Luca in prestito a Bologna, perché nessuno te lo compra.
1: Chiamo Piccoli a Napoli.
0: No.
1: Io lo farei, Piccoli, per Luca.
0: Non lo fanno loro. Okay. Fare uno scambio con Luca.
1: Sì.
0: Ecco, c'è, cioè, una roba
1: quello
0: del genere.
1: Te, ti do
0: io ho un problema, se hai un problema, scambiamoci,
1: proviamo
0: prestiti,
1: a vedere che succede,
0: magari nelle proprie realtà, ma il Napoli non credo che accetti.
1: Chiaro,
0: questo tipo.
1: Poi se devi decidere prima cosa fai con Ken,
0: con
1: per
0: Ken.
1: Prima hai deciso.
0: E la domanda
1: Piccoli.
0: È poi, ti fidi di Piccoli come vice Ken? Che poi, se hai ambizioni, non lo so. Allora, 348-75-13933, aspettiamo i vostri
2: Fabrizio
0: messaggi.
2: Fabrizio Lucchesi lo recupereremo poi,
0: sì,
2: nei prossimi giorni.
0: Sicuramente, ma anche per lui è tempo di mercato, quindi sono,
2: sì,
0: nella bufera.
2: Dopodiché noi ci prepariamo al mondialito di Dinardo.
0: Sì, arriva, per gli ascoltatori di Lady Radio, 3925727775, aspettiamo le vostre telefonate allo 0557711171. Apriamo il Mundial di Dinardo. Guardate, competenza, allegria, battute, serietà, tutto e il contrario di tutto, come ci insegna sempre Alessandro Di Nardo. Arriviamo subito e ve lo facciamo sentire.

0: La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
1: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
2: Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio e accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni chiamare 055 71 69 52.
3: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord variabilità sulle Alpi orientali con rovesce temporali in locale sconfinamento pomeridiano tra alta pianura veneta orientale e Friuli. Sole altrove, temperature in calo, massime tra 27 e 31 gradi. Al centro tempo stabile e ben soleggiato su tutti i settori, pur con qualche sparuta nube ad evoluzione diurna sull'Appennino. Temperature in calo, massime tra 28 e 31 gradi. Al sud ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche sottile velatura in transito al mattino. Temperature senza variazioni, massime tra 29 e 34 gradi.

0: guardala.
1: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
2: E invece sì, la radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata. Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di Fabio Ferri. Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
1: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
1: Ti stiamo aspettando!
3: Radio Firenze Viola.
4: Buongiorno Luca e buongiorno direttore, sono pienamente d'accordo con voi. Infatti non è tanto il fatto che possa arrivare Ruggeri, Doggi e così via tutti gli altri, Dragosin eccetera, è il fatto che a quanto pare, così sembrerebbe, la Fiorentina sta trattando nomi dal target alto. Poi vedremo cosa succederà, se arriveranno o meno. E volevo chiedervi quanto c'è di vero secondo voi e quanto è alto l'interesse per un AI centrocampista marocchino, ma del Girona, perché ovviamente i giocatori vanno seguiti tutto l'anno, il mondiale, e sono una vetrina che può essere fuorviante ogni tanto. Norton Caffi, ultima postilla, io lo escluderei perché è un giocatore che è capace a fare il quinto, ma in una difesa a 4 non lo vedo tanto bene e gli manca qualità negli ultimi metri per fare l'esterno.
5: Buon pomeriggio ragazzi. Speriamo che non facciano, come dicevo, quell'ascoltatore prima, giustamente, io sono d'accordo con lui, perché se vengono a fine mercato e dicono noi ci abbiamo provato ma non ci siamo riusciti, conta poco, ci devi riuscire, ci devi provare.
6: Io sono sempre più convinto che molti dei nostri tifosi abbiano la memoria corta. È arrivato Paratici, l'annuncio, diciamo, dai, lo sapevamo da Natale, tutti contenti, oh, finalmente uomo di calcio, finalmente arriva uno che sa di calcio, e adesso hanno tutti i dubbi, incredibile, non ha ancora fatto una mossa e hanno già tutti un commento, diciamo, negativo o dubbioso su Paratici. È proprio nell'indole del fiorentino. Ha ragione il signore che ha detto: lo sa Paratici dove è finito o no? Ha ragione, bisogna che lo sappia, perché per contrastare determinati...
7: Perché non è so, o indurre o quanti gol avrebbe fatto, tanto per di qualcosa.
8: Salve, una considerazione. Noi ci meravigliamo di giocatori di alto livello, ma abbiamo preso un direttore sportivo di alto livello. Quindi i casi sono due: o rilanciamo e facciamo una squadra di alto livello, o veramente Parati c'era un punto di raccordo tra la vecchia e la nuova proprietà. Io non vedo altre alternative.
9: 3487539333 e il 3925727775, se no 0557711171. I tre numeri per intervenire. 3.
10: Sì.
9: Che è come i gol che ha fatto in campionato Hondur. 3. Poi c'è quelli in conference.
10: Sì.
9: Però in campionato ne ha fatti 3. Che è, mi sembra, un terzo degli 8-9 di Mandragora, quindi non è che devo per dire a mio, poi alla fine ti rispondo male. 3 ne ha fatti in campionato, non 9 come Mandragora. 3.
10: Questo è oggettivo.
9: Segnatelo, magari la prossima volta sei te a pensare se intervenire o meno. Una I, t'ho detto, me lo ricordo Atene. Beh, frullino, fra l'altro Pietro Lazzarini se lo ristudiava in quella partita. Beh, è chiaro che è vero quello che dice l'ascoltatore. Girona è retrocesso quest'anno, quindi. Sì. Però è anche vero, l'ultima squadra retrocessa in Spagna dalla quale abbiamo prelevato erano Borja Valero e Gonzalo Rodriguez dal Villarreal. E lì, sai, secondo me è anche perché comunque era allo stadio a seguire, primo tempo in Marocco, non so se l'hai visto, Brasile-Marocco, no, è stato
10: spettacolo,
9: impressionante. Spettacolo,
10: ma dopo ne parliamo.
9: Impressionante. Come profilo credo sia un po' l'identikit dell'esterno che cerchi.
10: Sì.
9: Chiaro che c'è sempre il rischio lì.
10: Rischio?
9: Il rischio poca concretezza. che gli esterni fa presto a pescare quello bellino, quello cresciuto per strada con Mbappé, che salta quattro uomini,
0: segna poco.
9: Poi, è capito? Poi arriva davanti alla porta e non segna. Noi abbiamo già dato, lo sai, su quelle corsie. C'è sempre lo spettro di Giorco che ti osserva, ecco, per intenderci.
0: Io devo dire la verità, io nei quattro, se ce lo danno anche a una cifra un pochino inferiore, io riprendo Solomon. Uno dei quattro Solomon.
9: Su 10 di riscatto, 7.
0: A 7, oppure facciamo un altro anno, otto, prestito con riscatto, con obbligo di riscatto a 7, 8. Cioè, tanto se lui c'è stato bene qua. Certo, c'è il dubbio sulle condizioni di salute, perché sei infortunato spesso, però è anche vero che è arrivato a Firenze, che era tanto tempo che non giocava, quindi dove... Io Solomon, perché lui l'hai già messo nel campionato italiano e ci sta comodo nel campionato italiano.
9: Sì, ti ricordi, si diceva forse c'era qualche incertezza sulla tenuta fisica.
0: È quello, lì si è infortunato.
9: Però è anche vero che quest'anno si è infortunato, se non vado errato, perché lui entrò con lo Jagellonia, che ci eravamo complicati la vita di brutto. Insomma, si presero dei rischi e andò male, magari gestito diversamente, non lo so, vedremo. Credo che comunque la partita sia ancora aperta. Ecco,
0: sono convinto anch'io. E io vi dico la verità, ecco. Sul discorso dell'esterno del Genoa, si può essere anche che lui funzioni più meglio a tre. Però io ho visto che lo seguono tante società, questo, quindi se da una parte magari c'hai un terzino più difensivo, non lo so, queste sono valutazioni che ovviamente dovrà fare Grosso, anche con Grosso prima o poi parleremo, no? Ci faranno parlare un Grosso.
9: A tempo debito.
0: A tempo
9: debito. Se lo deve dire anche
0: allora,
9: Grosso.
0: Allora intanto mi ribadisce la nostra gola profonda, collega straordinario, nonché un amico, di restare molto focalizzati su giovedì. Per quanto riguarda la conferenza stampa di Paratici e di Ferrari, e questo credo sia importante.
9: La mattina alle 7,
0: no, ma credo sia
9: sera alle 21:30.
0: Dai, ora è anche giusto.
9: Attesa.
0: Si parla a Firenze, dai, si parla ai tifosi.
9: Spasmodica, c'è più attesa per questa conferenza stampa che non per vedere l'Argentina, che chi c'è 200 squadre. Mi stavo domandando, ma l'Argentina, ma tipo l'Inghilterra, quando gioca?
0: Tra un mese, non finisce mai
9: le partite. Vabbè, parliamo anche di Curaçao.
0: Sì,
9: vai. Dovremmo avere una sigla?
0: Sigla!
9: Perché si è rinchiuso e ha questo obiettivo da qui al giorno della finale di vederle tutte, giusto Alessandro Rinardo?
10: Eccoci, sì, ci provo. 19 luglio finale, quindi c'è più di un mesetto per capire cosa uscirà da questo maxi mondiale. A qualcuno è già venuto un po' di mal di stomaco e mal di
9: insomma,
0: tanta
9: guarda,
0: pizza e tanta birra,
9: e non ho visto Curaçao, devo dire, sono stato tra i pochi a non vedere gli 8 gol di Germania Curaçao.
0: Allora,
10: guarda, sì, proprio di Curaçao è una delle storie più belle di questo mondiale. Sentivo parlavate anche di Unai che è legato ovviamente alla Fiorentina. Io avevo preparato tre simboli di questo mondiale, tre soggetti di questo mondiale. Non so se vi ricordate la cittadina di Senlis in Francia, ci ha fatto il ritiro l'Italia nel 98, un po' più a nord,
0: certo, io c'ero.
10: Rispetto a Parigi.
0: Io c'ero.
10: Benissimo.
0: Bellina.
10: 10 mesi dopo,
0: no, era
10: circa,
0: piccolina, noi stavamo dentro un bosco bellissimo. C'erano tutti
9: bestie,
0: gli alberghi lì intorno a questo.
9: C'erano le bestie.
0: No, guarda, si stava benissimo, si mangiava anche molto bene, aveva un bel campo d'allenamento, era a una mezz'oretta da poi gli stadi, poi prendeva l'aereo dall'aeroporto De Gaulle, dove poi si andava a giocare. Vai!
10: Sì, a nord di Parigi, qualche mese dopo la visita dell'Italia, ci nasce Ayoub Bouadi, classe 2007, 9 anni dopo, ma insomma...
0: Bellino!
10: Nello stesso luogo, a Senlis, classe 2007, 2 ottobre 2007, è il giocatore che ha rubato gli occhi a tutti sabato sera, più o meno, se avete acceso la televisione. Non è una scoperta, diciamo, hipster, perché gioca nel Lille, perché non oso pensare quanto possa costare. Centrocampista che, se prendiamo le clip di quello che ha fatto di buono nella partita contro il Brasile, arriviamo a 10-15 minuti, l'ho già viste in giro per i siti, e quindi è lui uno degli uomini simbolo quantomeno della prima giornata e di una delle partite più attese, Brasile-Marocco 1-1, tra l'altro qui ci si ricollega anche al mercato, perché il gol del vantaggio del Marocco lo segna un giocatore che è passato, non ufficialmente ma più o meno nelle ultime ore, al Bayern Monaco per 55 milioni, Ismael Saibari, quindi previsto in vetrina.
0: Ripetiamolo, Alessandro, Saibari, che non è Sabiri, giusto? È Saibari.
10: No, c'è una, c'è qualche lettera di differenza, ma non c'entra niente.
0: Vabbè, ma sono dettagli,
10: c'è l'ottimo, l'ottimo Sabiri. No, ritornando su Ayoub Buadi, è un giocatore tra l'altro particolare perché in questo momento sta studiando matematica, anche se è un 2007. Tre anni fa ha vinto il Concours National d'Eloquence, una competizione di oratoria riservata ai migliori giovani dei club francesi, e anche lui ha un percorso particolare perché, dicevo, è nato in Francia, ha fatto le giovanili francesi, ma poi ha scelto il Marocco. Marocco che si è rinnovato molto in questa edizione, perché nonostante l'ottima campagna di Qatar, ha deciso un po' di rivoluzionare anche la rosa. Lui è uno dei volti del nuovo Marocco, quindi un metà studioso, metà matematico, centrocampista clamoroso, ma chi segue la Ligue 1 l'aveva già visto, ecco.
0: Bene, allora Marocco per me può arrivare tra le prime quattro. Gli Stati Uniti per me possono arrivare tra le prime quattro. Sono rimasto colpito dal Giappone. Se loro avessero
9: l'altro
0: due partite sole,
9: Marocco, ce n'è uno bellino in Giappone.
0: Due partite dal mio punto di vista top: Marocco, Brasile e Giappone, Olanda.
10: Le due. Sapete un'altra partita molto bella qual è stata, nonostante il risultato? Stanotte, intorno alle una, c'è stata Costa d'Avorio, Ecuador, quattro pali, pallone da una parte, pallone dall'altra, veramente a chi mollava prima il cazzotto vincente. Alla fine l'ha mollato la Costa d'Avorio, c'è un giocatore anche qui clamoroso, si chiama Ian Diomandé, vi dico che ha 19 anni, gioca nel Red Bull Lipsia e praticamente per lui è più facile saltare l'uomo che respirare. Se unite queste cose, secondo me siamo già a tre cifre di milioni per valutazione sul mercato. Gioca nella Costa d'Avorio, e nella Costa d'Avorio ha fatto una grande partita un giocatore che è un
9: aspetta, cioè 90 milioni di valutazione,
10: secondo me anche 100, ve lo dico.
9: 2006, 19 anni, ma 90 milioni?
10: Red Bull Lipsia, cioè fa tanto anche la vetrina in questo caso.
9: Ma Lipsia, 90 milioni?
0: Cioè Verstappen e lui sono i due della Red Bull.
9: No, vabbè, ma mi ha stupito, mi aspettavo una valutazione così.
10: Caso
9: Martin anche al ribasso. Va bene.
0: Allora,
9: ce lo teniamo lì, Ivoriano.
0: Fatemi dire allora in questo ragionamento che questo inizio di mercati di mondiale.
9: Ma vi piace?
0: Ha portato. No, ancora no. Però mi ha divertito perché ha portato sul banco degli imputati due allenatori italiani.
9: Carletto,
0: uno lo conosciamo
9: subito
0: bene, che è Montella. Allora, Montella, caro Alessandro, e la Turchia. Io la Turchia ho la sensazione che sia sempre la stessa storia, bella da morire, talento industriale, ma non vincono mai. Cioè, gli manca quella fame, perché ragazzi il talento è il 50% che serve per vincere qualcosa, l'altro 50%, e Montellino, che era nella versione che abbiamo conosciuto da allenatore della Fiorentina quando giravano le palle, ha fatto una riflessione che era imbarazzante. Loro si sono difesi,
9: sì,
0: e
9: calcio ci sta
0: a attaccare, cioè hanno fatto gol, aspettano, ci hanno chiuso gli spazi, e non esiste il piano B.
9: Allora,
0: Montella nella versione peggio allenatore della Fiorentina, e avendo avuto l'onore e il piacere di fare per tanti anni la selezione brasiliana, era inevitabile quello che è successo anche a Carletto, perché tanto
9: dici Ancelotti, cioè il CT della nazionale brasiliana fa lo psicologo,
0: Brasile,
9: non l'allenatore,
0: parte con il fatto che loro sono i più forti del mondo sempre e comunque, dice ma io ho una squadra scarsa. No, quando ti metti quella maglia te sei il più forte del mondo. Poi lui ha fatto un errore clamoroso, che lui ne pagherà le conseguenze, di portare Neymar non sta bene, perché lì ha fatto un po' il paraculo Reggio Emiliano, cioè di quello dice li tengo, tanto ci penso io, e ora lui sarà bombardato, credetemi, da radio, televisioni, giornali, gente per strada, gente agli allenamenti, finché non farà giocare Neymar. Allenare Brasile, credetemi Alessandro, è la cosa più difficile del mondo.
10: Guarda, lo sapete chi lo segue il Brasile? Qui faccio felice anche Tommaso Loreto. Questo mondiale sarà seguito a vista da Sorrentino, regista, non ex portiere.
11: Chiamo mai?
10: Perché sta preparando un documentario sulla vita e sulla carriera di Carlo Ancelotti, quindi gli hanno concesso il pass per stare accanto a Vinicius e gli altri per tutto questo mondiale. Quindi Tommaso tra qualche anno sarà la vita di Carlo, insomma,
0: Carletta ce l'ho
10: con la regia,
11: la grande saudace.
10: Poteva essere così il titolo, no? Sul Brasile, insomma, abbiamo visto, io sottolineo anche la prova del Marocco, perché secondo me a quei ritmi parecchie squadre faranno abbastanza fatica. E poi, guarda, visto che nominavate prima Curaçao, c'è il momento secondo me più bello di questo mondiale. Per ora dicevi di 8 gol, però tu Tommaso sei veramente cinico.
11: Sì, vabbè, dai, ora per due minuti che Curaçao stava 1-1 con la Germania, tutto il mondo deve vedere una partita 7-1. Ma allora organizziamo il torneo giovedì Viale Malta e facciamo giocare il Curaçao. Sarebbero mondiali. Cioè, io vedere un mix mal riuscito tra FIFA e PES, teleinquadrature, c'è l'arbitro, sembra Robocop. Ma di che si ragiona, dai ragazzi?
10: Hai un bidone delle
11: animazioni? Sì, rendetemi Messico 70. Mi rendete Beckenbauer col braccio fasciato, queste robe qui, quel calcio è
10: il Curaçao. Vorresti sottrarre Curaçao dalla memoria collettiva il gol di Comenesh al 21esimo, pareggio del Curaçao. E soprattutto, caro Tommaso, visto che tu sei un razionale cinico, lo è secondo me anche l'allenatore di Curaçao, che è Dick Advocaat, uno che ha fatto il mondiale nel 94 da allenatore.
0: L'ho conosciuto,
10: e si è messo a piangere. Quindi
11: che bella storia,
10: quasi ottantenne,
11: e tanto vanno a casa uguale, cioè anche se un piange.
10: Hanno regalato un grande sogno, tra l'altro grande clip social, non so se l'avete visto, di Curaçao che entra negli aeroporti parlando. È sicuramente quello per cui è bello il mondiale. Poi è successo quello che doveva succedere, per la Germania ha dilagato, primo gol di Musiala al mondiale, si è messo in mostra Nathaniel Brown, esterno dell'Eintracht Francoforte, che secondo me anche lui ci rimane poco all'Eintracht, 23 anni, però ci teniamo nel cuore il gol di Comenesh al minuto.
0: Ma Pongracic quando gioca?
10: Pongracic è uno degli ultimi la Croazia a scendere in campo, perché nelle prossime ore poi giocano anche altre big, mentre uno dei piatti principali del primo turno della prima giornata dei mondiali è Inghilterra-Croazia mercoledì, quindi tra due giorni alle 22, quindi orario anche compatibile.
0: Quindi Pongracic contro Kane.
10: Tra l'altro Pongracic ha giocato, in questo momento è titolare, titolare nella nazionale di Dalic.
0: Pongracic.
10: Quindi vediamo.
0: Non si tocca. Anzi, se va bene lo vendiamo anche.
11: Mentre anticipiamo per tutti i nostri ascoltatori che stanotte alle 3 Alessandro sarà in diretta per dare cenni relativi a Iran-Nuova Zelanda.
10: Quella parecchio tosta, guarda.
0: Lì ci sarà il mondo, Los Angeles. C'è il mondo lì,
10: Si gioca a Los Angeles.
0: Con l'Iran in campo.
10: Con più iraniani negli Stati Uniti, che non se la stanno passando oggettivamente bene in questo momento. Tra l'altro parlavo anche con qualche collega che mi diceva che c'è questo spauracchio in vista, cioè se l'Iran passa come seconda del suo girone e gli Stati Uniti passano secondi del proprio girone, c'è una partita che sarebbe un po' problematica anche come ordine pubblico, ovvero Stati Uniti-Iran.
0: Lo eviteranno.
10: Nessuno la vuole giocare.
0: Cerchiamo di arrivare a questa pace, dai. Che non si, come ha detto Trump, scorra ora il petrolio, ha detto, capito? Roba da matti. Vabbè,
10: ha fatto gli anni ieri, Donald Trump, grande festa alla Casa Bianca, un evento. Oggi
11: l'ho detto auguri, quanti sono?
0: Non si dice mai gli anni.
11: Non è una signora.
0: Guarda, non si dicono delle donne di Dinardo. Perché non si può. Non si può perché lui ha un target molto giovanile. Se sapessero l'età, ci potrebbe essere un problema.
10: No, poi guardando i mondiali, vedo ogni tanto le introduzioni degli ottimi telecronisti di DAZN e di Rai, che quando entra un 31enne dicono questa è una leggenda del calcio, agli ultimi vagiti, insomma, un giocatore problematico anche come condizione fisica, e lì mi sento molto vecchio.
0: Ma sei meglio.
11: Le grafiche dei calciatori fanno tutti i versi, tutte le facce. Ah,
0: sei, comunque si è messo animate. Meglio di Galassi e sta per annunciare ma l'addio basta, al calcio.
11: Ma rimettete l'11 con i numeri dall'1 sì. all'11.
10: Mamma mia, come sei vecchio, Tommaso.
11: Col Times New Roman.
10: Guarda,
11: come...
10: ti posso far arrabbiare una
11: sì, sono vecchio.
10: Volta.
0: Guarda,
11: sono
0: c'hai un minuto per farlo arrabbiare in maniera definitiva, però direi.
10: Alle ore 18, Spagna-Capoverde, la media mal dovrebbe essere marcato da Roberto Lopez, 33 anni, irlandese naturalizzato capoverdiano, che è stato convocato tramite LinkedIn, perché ha trovato un annuncio su LinkedIn, nazionale capoverdiana, cerca calciatori, pensava fosse uno spam, invece poi ci ha cliccato e quindi oggi dovrebbe marcare la miglia mal, perché gioca a sinistra e la miglia mal gioca a destra, non sta benissimo il talento del Barcellona, però ci potrebbe essere questa sfida. Beh, Roberto Lopez contro la miglia mal, ore 18, Spagna Capoverde.
11: Brividi lungo la schiena, sì, immagino, per 4-0 al 22esimo.
0: Non vi offenderete, ma
11: però magari prendono un palo quelli del Capoverde, tutto a piangere dall'emozione.
10: Scherzo,
11: ovviamente.
0: C'hai un bidone,
11: forza Capoverde, assolutamente.
0: Va bene, grazie.
11: Ciao Alessandro, domani.
10: Ciao.
11: Comunque ci permetterà un po',
0: è un eroe,
11: un po' di
0: un
11: ridere e scherzare anche su questo mondiale, che tra l'altro propone una valanga di partite.
0: Ancora non è stato abbinato, no, ancora giocatori alla Fiorentina, ma ora piano piano ne verranno.
11: Beh, uno è poi, scusa, uno ahi del Marocco, che è Paratici, era allo stadio.
0: Chi è che ti ha detto?
11: C'era una storia,
0: non lo sappiamo, non sappiamo niente. No, no, magari gli è piaciuto. No,
11: tra l'altro avevamo capito che c'era stato questo caso. Caffè, contatto, Paratici, no, Levi.
0: È stato smentito.
11: Però ieri l'hanno smentito.
0: Non dire una cosa, è stato smentito.
11: No, ho detto
0: alla
11: ieri l'hanno. Io avevo capito che c'era stato.
0: Ma l'hanno smentito!
11: Sì, però voglio dire, gli è stato presidente per 3 anni. Lui a New York.
0: È stato smentito
11: dalla
0: Fiorentina.
11: Ma se te vai a Lisbona e io l'ho visto con i miei occhi, ci provi a chiamare lui o no? Sì, t'ho visto e ci provi. Quindi ci sta che lui. Oh, Daniel! E sono a New York, che passi dalla quinta, fa un caffeino da
0: un caffè da Tiffany
11: Starbucks.
0: Caffè Starbucks.
11: Va bene, siamo in chiusura, anche un po' giustamente col sorriso,
0: sì,
11: visto
0: dai,
11: che parliamo di pallone, dai, visto che comunque questa settimana si apre all'insegna della speranza e tra poco sentiamo quante speranze avremo di prendere qualche obiettivo importante di quelli che ruotano intorno alla Fiorentina, quindi restate con noi. Niccolò Santi e Niccolò Ceccarini, un'ora ancora di mercato fino alle 17, poi Garrisca al vento con Giacomo Galassi. Stasera anche in giro per il mondo di nuovo con Chiara Andrea Bevilacqua e Viola Club, perché continuiamo a stare belli presenti anche sul mondo dei tifosi. Dalle 19 torna Dimitri Conti, io cercherò anche di tenerlo un po' a freno. Sulla di radio, musica, informazione, Fiorentina a partire dalle 18 e palla al centro come sempre da domani alle 2.
0: Ciao.

0: del cuore è Radio Firenze Viola. Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi Viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi Viola. New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. La cerimonia ufficiale di firma si terrà venerdì 19 giugno in Svizzera. Il presidente americano Trump e la TV di Stato del regime hanno confermato il raggiungimento dell'intesa, ma il tycoon ha minacciato in un'intervista al New York Times di riprendere gli attacchi militari contro Teheran se non si arriva ad un accordo definitivo sul nucleare.
1: I raid effettuati nella notte dalla Russia sull'Ucraina hanno causato 11 vittime e 53 feriti, di cui 35 nella capitale Kiev. Uno degli attacchi russi ha colpito la casa dell'organo e della musica da camera di Dnipro. Secondo il Ministero della Difesa russo sarebbe stato un missile Patriot di fabbricazione statunitense a colpire gli edifici del monastero di Pechersk a Kiev.
2: Inizia oggi il G7 Evian in Francia. Il vertice durerà fino al 17 giugno e include Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Canada e Giappone. Le due guerre domineranno la scena, quella in Medio Oriente, con la previsione di firma dell'intesa venerdì 19, e quella in Ucraina. Zelensky spera in un bilaterale con Trump. Oltre al presidente ucraino, associati al G7 di Evian, anche i leader di Qatar, Emirati Arabi ed Arabia Saudita. Le tensioni commerciali con la Cina faranno da sfondo permanente ai colloqui.
1: Scoperta a Prato una banca illegale capace, secondo gli investigatori, di muovere tra gli 80 e i 100 milioni di euro l'anno di pagamenti fantasma di partite di droga e merci fra Italia e paesi esteri. Ne avrebbero fruito tre associazioni a delinquere, una per riciclare i soldi della droga per un traffico internazionale di stupefacenti, l'altra per immigrazione clandestina di cinesi. La banca usava il sistema di pagamento islamico Hawala, che non ha tracciabilità. Era usata dai clan italiani, cinesi e albanesi. Il GIP ha disposto un sequestro da 60 milioni di euro e 41 misure cautelari, di cui 17 in carcere, 16 ai domiciliari.
2: Ultimi giorni di studio per i maturandi. Si parte giovedì 18 giugno alle 8.30 con la prima prova scritta italiano. La seconda è il 19 giugno, è di indirizzo, ovvero cambia secondo il tipo di studio frequentato. Quest'anno sono 527.607 gli studenti coinvolti nelle prove. Il nuovo esame di maturità, che debutta quest'anno, punta a verificare conoscenze, abilità e competenze scientifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche il grado di maturazione personale, autonomia e responsabilità degli studenti.
1: Siamo al calcio e ufficiale Amorim al Milan. Il club rossonero e l'ex allenatore del Manchester United hanno trovato un accordo per un biennale fino al 30 giugno 2028, con opzione per un terzo anno. L'allenatore percepirà un ingaggio da 3 milioni e mezzo di euro a stagione. A questa base fissa si aggiungeranno dei corposi bonus. Amorim atteso tra oggi e domani a Milano.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
3: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
4: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
5: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
6: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
3: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
7: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
3: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
8: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
9: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
10: Radio Firenze Viola ha liberato la belva e il suo è un richiamo preciso.
11: È inaccettabile.
10: Per vostra fortuna avete un domatore.
12: Ascolta belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
10: Ogni lunedì dalle 19 alle 20 con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
13: Sapri dibattito.
14: Uno
13: contro tutti.
15: Quello che accanto a lei è matto.
9: Su Radio Firenze Viola, il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
16: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
9: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola. Se sei stanco di parlare di ripartenza dal basso e di terzini a piedi invertiti, dal lunedì al venerdì su Radio Firenze Viola va in onda C'è Polemica. Dalle 9 alle 10 in compagnia di
16: Dario Baldi.
9: Una città, una squadra e la vena critica che caratterizza tutti i fiorentini. C'è Polemica. Solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
17: Radio Firenze Viola.
1: Buon pomeriggio, benvenuti. Nick e Nick su Radio Firenze Viola, la trasmissione quotidiana dalle 16 alle 17 interamente dedicata al calciomercato e all'approfondimento sulle trattative che sta portando avanti la Fiorentina o comunque sugli obiettivi che si è posto il club Viola. Peraltro questa è la settimana che aprirà di fatto le danze, perché i dirigenti Viola sono attesi nella giornata di domani al Viola Park, oggi rientreranno a Firenze, quindi ricominceranno a essere operativi al centro sportivo della Fiorentina e poi appunto alla fine della settimana la conferenza stampa, ci auguriamo, insomma ancora non è ufficiale, ma durante la quale verranno posti, no, messi i puntini sulle i e ci faranno un po' capire le strategie, quello che si sono detti i dirigenti in America con la proprietà. Ma ovviamente io, insomma, sono Niccolò Santi, mica sono Niccolò Ceccarini. Eccolo qua, ciao Cecca.
18: Buongiorno a tutti e poi buon pomeriggio a tutti. Ciao, ciao Nico.
1: Sì, no, mi premeva, insomma, ma direttamente da Dallas, dove ti trovi in questo momento?
18: Beh, sì, sai, d'altra parte noi giovani si va un po' in giro, per cui a maggior ragione dobbiamo fare sì. I nostri giri di mercato, dobbiamo passare dal mondiale, poi dal
1: ecco.
18: dagli europei si passa all'Olimpiadi, quindi fa un po' un giro da qualche parte.
1: Figuriamoci, insomma è venuto in mente Dallas perché ieri è andato in scena un grande Olanda-Giappone, un grande Giappone che io tifo tantissimo e che ha tenuto botta con un calcio anche che mi è piaciuto, un po' vecchio stampo secondo me, però insomma un 2-2 finale, devo dire non penso che il Giappone vincerà il mondiale, però me lo auguro perché lo merita, forse è una squadra.
18: A me è piaciuto, guarda, un pochino anche Brasile-Marocco, pochino. Ti devo dire che non mi è dispiaciuta la partita, perché l'ho vista e sicuramente è stata una bella, cioè io non mi aspettavo il Marocco, ti dico la verità, e ho visto un Marocco francamente bello carico, cioè la prima mezz'ora mi ha veramente impressionato, ti devo dire, poi dopo gli hanno messo un po' in difficoltà per forza, perché chiaramente sai, non è che cioè, il Brasile poteva stare lì a subire e basta, però francamente mi è piaciuto molto il Marocco che ho visto, poi sai, sono le prime partite, non sai mai se quello che vedi è giusto o meno, però mi sembra che abbiano delle buone individualità, quindi insomma, anche il Marocco si sta passando avanti in serenità.
1: Ma sai, poi il Marocco arrivò in semifinale nel 2022, nel mondiale del 2022 in Qatar, poi comunque sono campioni d'Africa, quindi più che altro mi è dispiaciuto per il Brasile perché non è stato un Brasile da spettacolo, ma vabbè, comunque noi abbiamo il nostro spazio.
18: Può succedere, no? Anche ai migliori.
1: Certo, assolutamente. Abbiamo uno spazio dedicato al mondiale, adesso ogni giorno con il buon Alessandro Di Nardo che è traslato dal 4-5 con il sottoscritto, con
14: con Nicola Ceccarini alla ultima mezz'ora ogni giorno di Palla al Centro per gli aggiornamenti sul torneo in America.
18: Ricordiamo di Nardo, un fenomeno vero.
14: Quello, vabbè, quello è chiaro, insomma, è sottinteso, le cose sottintese, insomma, si sanno. Però, caro il mio Nicolò Ceccarini, intanto ricordo che siamo sul nostro canale YouTube, siamo in onda per anche con voi utenti e ci potete scrivere alla casella dei messaggi, questo alla radio, 348-7513933, messaggi scritti e vocali. Chi vuole intervenire in diretta invece lo aspettiamo allo 055-77-111-71. Beh, caro Cecca, io mi soffermerei in particolare su un nome in questo inizio di trasmissione. Poi ovviamente se ne fanno tanti. Tanti onerosi, tanti gettonati, ma insomma, poi arriviamo anche ai ragionamenti da fare. Udoge, così, campato per aria, o tu dici, sai, gli infortuni, i problemi fisici durante la stagione possono fare, come dire, possono aiutare la Fiorentina eventualmente a intavolare una trattativa?
18: Allora, secondo me Udoge è sicuramente un ottimo giocatore, e quando naturalmente è stato preso poi dal Tottenham l'hanno pagato tantissimi soldi dall'Udinese, se ti ricordi bene, un'operazione che è costata tanti milioni di euro. Però devo dirti che Udoge è un altro di quei profili di cui parlavamo anche in precedenza, ti ricordi quando accennavamo anche nei giorni scorsi al fatto che la Fiorentina comunque comincia ad avvicinarsi a dei profili che per certi versi costano diversi milioni di euro.
14: Ieri
18: è un profilo sul quale abbiamo avuto tutte le conferme del caso, per cui è un giocatore che in questo momento la Fiorentina sta cercando, non dico di trattare, quantomeno di vedere se esiste anche un piccolo margine per vedere se si può arrivarci, anche se credo che questa sia una mission impossible considerato il valore del giocatore, considerato anche che poi, ragazzi, parliamoci chiaro e tondo, quando si inizia a parlare di giocatori di questo calibro poi ti chiedono 35-40 milioni di euro come se nulla fosse. Cioè, poi
14: dall'Inghilterra dicono 50 milioni, ma hanno sparato alto.
18: Udoge, ora, secondo me Udoge ha un valore un pochino inferiore rispetto, infatti in Inghilterra io non ho capito la valutazione che le danno in Inghilterra, perché sinceramente tra l'Inghilterra e il valore, diciamo così, che si può dare in Spagna a un giocatore di cui abbiamo parlato prima, ovvero come Ruggeri, io non credo che ci sia 10 milioni di 15 milioni di differenza a favore di Udoge rispetto che a Ruggeri, anche perché insomma francamente quello che sta facendo oggi il Tottenham è totalmente diverso rispetto a quello che ha fatto finora l'Atletico Madrid. Quindi l'Atletico Madrid è una squadra che è molto più competitiva rispetto al Tottenham. Chiedere 50 milioni di euro mi sembra tanto per un giocatore che da quando è arrivato De Zerbi, sì è vero, ha giocato di più, però ha avuto anche un po' di problemi fisici, ecco.
14: Ma secondo te la tendenza è Fabio Paratici punta sui giocatori che vuole prendere o che può prendere?
18: Questa è una domanda che andrebbe fatta a lui più che a me, perché io sinceramente non ho capito, ti dico la verità, non ho proprio capito come la Fiorentina oggi si stia muovendo in alcune situazioni, perché in effetti questi nomi, diciamocelo, sarebbero tanta roba, no?
14: Sì.
18: Insomma, diciamola così come stanno, questi sarebbero nomi da tanta roba, no? Per la Fiorentina, perché Ruggeri, Udoge, qui si sta parlando di giocatori di spessore, anche lo stesso Norton Caffi nel suo piccolo, nel suo grande, mettiamola così, è uno di quei giocatori che comunque ha una valutazione molto alta.
14: Quindi, infatti lo vuole il Napoli, per dire.
18: Lo vuole il Napoli. E che la Fiorentina sia sopra questi giocatori, secondo me è il segnale dell'estate, no? Voglio dire. Ora io quello che dicevo prima anche alle 14, quando mi hanno coinvolto Luca Calamai e Tommaso Loreto, è un altro discorso. Cioè, questi nomi qui sono profili messi ad arte come specchietto per le allodole per cercare di depistare un po', oppure sono effettivamente concreti obiettivi della Fiorentina? E questa è una domanda alla quale io in questo momento non sono in grado di rispondere.
14: Ma questo è interessante, no? Però ecco, potrebbe essere anche un'arma a doppio taglio, perché se Paratici fa uscire, che per lui insomma fa uscire determinati nomi, e quei determinati nomi fanno capo a Ruggeri, a Udoge, cioè sono giocatori forti, costosi, di alto livello, poi però va a comprare, vabbè, ora non voglio fare nomi distinziosi, sarebbe brutto, Pinco Pallino, insomma, un giocatore di livello più basso, va a, credo a suo discredito, perché poi la gente si arrabbia e dice, ma come, prima mi tratti X e poi va a prendermi Y dal campionato che non conosce
18: oppure,
14: nessuno,
18: o magari va a prendere altri giocatori che naturalmente cioè possano avere l'equivalente valore, no? Nel senso, ora noi pensiamo ad Udoge, pensiamo a Ruggeri, ma potrebbero andare a prendere dei giocatori che possono valere Udoge e Ruggeri, ecco, io questo adesso non sono in grado di potertelo dire perché chiaramente qui loro sono anche bravi a depistarci su tante operazioni, su tante situazioni, insomma l'abbiamo detto mille altre volte, no? Che bisogna sempre stare con le antenne dritte sul mercato della Fiorentina, però sinceramente ecco, questi nomi mi ingolosiscono, nel senso che comunque penso ingolosiscano anche i nostri ascoltatori, coloro che ci stanno ascoltando in questo momento, perché questi sono nomi interessanti.
14: No, no, no, poi facevo anche un ragionamento, perché sai, Udoce, però anche Ruggeri, la logica vuole che Ruggeri non lasci l'Atletico Madrid per vedere la Fiorentina, no? Anzi, noi lo sappiamo, l'abbiamo anche raccontato la settimana scorsa, Ruggeri vuole rimanere a Madrid, la sua idea è questa, ma l'Atletico Madrid vuole rimanere con Ruggeri? Perché a quel punto la discriminante è questa, i rispettivi club d'appartenenza di tutti questi giocatori di cui facciamo il nome, no? Comunque giocatori di livello, loro vogliono continuare con i vari Udoce, i vari Ruggeri, cioè Udoce si è fatto male almeno in tre periodi della stagione, tutti diversi, uno all'inizio, uno a metà, uno alla fine. Ci sta che il Tottenham, come dicevi te, diceva voglio provare a misurargli la febbre, sì, cioè lo mandiamo però, a giocare e vediamo come sta.
18: Ha ragione Nico, però se ci siamo a vendere Udoce a 50 milioni, insomma, con tutte queste problematiche non è che sarei felicissimo, ecco, di prenderlo.
14: Ah no, vabbè, certo, no, perché un lente bis diventa.
18: Quando club come questi si vogliono un po' liberare, c'è sempre, no, da alzare le antenne, perché se ne vogliono liberare, nel caso, questo sarebbe da domandarsi, ecco.
14: No, sono d'accordo con te, un po' come l'Empte l'anno scorso.
18: Ora, se no poi sembra sempre tutte le volte che ci vogliono ammollare un pacco, ecco, non credo sia questo, cioè voglio dire, il fatto che ora loro vogliono, il fatto che possa andare via un giocatore come questo, lo mettono in conto, sì, però te lo fanno anche pagare, cioè, non è che non te lo fanno pagare.
14: Sì, poi mi veniva un dubbio prima di andare anche sui messaggi degli ascoltatori sugli stipendi, no? Dei rispettivi profili messi nel mirino, perché voglio dire, Udoce penso guadagni 2 milioni e mezzo netti a stagione al Tottenham, Ruggeri siamo sulla, diciamo, sulla lunghezza d'onda più o meno di Udoce, quindi 2,3 milioni avevo letto l'altro giorno, quindi cioè, vogliamo alleggerire il monte ingaggi per poi riappesantirlo, non capisco, non viene proprio... Cioè, capito, anche perché un calciatore, ora tu magari che fai mercato da tanti anni me lo puoi spiegare meglio, un calciatore che va via da una squadra, è difficile che faccia un passo indietro economico a livello di ingaggio, o sbaglio?
18: Sì, no, quello di sicuro, quello...
14: Quindi come puoi pensare che Ruggeri venga a guadagnare 1,5 milioni, che ne so?
18: Sì, sì, no, ma è quello che dici è corretto, però sai, è sempre tutto relativo, cioè noi facciamo, adesso stiamo facendo un po' di... Ma possiamo dire, sta facendo un po' di
14: lucubrazioni.
18: Sì, perché poi alla fine non è che abbiamo delle certezze su quello che accadrà, quello che può accadere. Però questi nomi vanno registrati, quindi vanno registrati nell'ottica che forse la Fiorentina sta seriamente pensando di poter fare qualcosa di importante. Ecco, l'unico dubbio che io ho espresso è che, cioè dubbio, che poi a me non è che me ne freghi nulla, nel senso non è che voglio farmi venire dubbi la notte. Però se c'è questa possibilità, no? Se c'è questa chance, mettiamola così, di poter andare a spendere questi soldi, allora vuol dire che forse ci sono dei grandi investimenti in ponte?
14: Sì, questo sai...
18: Chiedo, la mia domanda non è una certezza.
14: Sarà indubbiamente la prima domanda che faremo, insomma, noi della stampa, nella conferenza stampa che dovrebbe esserci, credo giovedì, però ancora non è ufficializzata, giusto?
18: Sai, ci ho un po' di tempo, sì.
14: Va bene, allora passiamo ai messaggi degli ascoltatori, 348-75-13933, anche messaggi vocali, c'è Niccolò Ceccaride per rispondere ai vostri dubbi di mercato, anche se noi siamo stati molto onesti, credo Cecca, in queste ultime settimane, cioè stiamo facendo dei ragionamenti, non sulla base del nulla, però quasi.
18: Noi ce l'abbiamo anche noi.
14: Insomma, non è semplice.
18: E neanche pochi, neanche pochi.
14: No, la certezza è che oggi tornano i dirigenti e da domani si ricomincia a lavorare, no, al quartier generale. Vabbè.
18: Sì, quello sì, però insomma, dai. Vediamo anche che cosa. Ora sono tanto incuriosito dalla conferenza stampa, quello sì.
14: Quello anche io. Speriamo non sia da 0-0, non penso, perché comunque in un modo o nell'altro, anche usando tutte, secondo me, le cautele del caso, devono un po' uscire allo scoperto. Cioè, se no non ha nemmeno senso farla questa conferenza stampa. Cioè, autoproducetevi, fate tutto voi, noi andiamo così, brancoliamo nel buio tramite informazioni indirette, cioè Vabbè, comunque, sì. Vediamo.
19: Allora,
14: a proposito di bagno a Ripoli, ci scrive Roberto, ma come si può parlare di giocatori da 30-40 milioni? Ci prendiamo in giro? Piuttosto io penserei al turco Onal o Lipani del Sassuolo, che al momento rientrerebbero nelle possibilità. Ecco, ti risulta qualcosa, qualche interessamento, cerca qualche sondaggio?
19: Ma, i giocatori sono giocatori che piacciono, questi sì, anche Lipani secondo me ha fatto parecchio bene. Però, si ritorna a quello che si stava dicendo prima, cioè... Allora, noi non vogliamo fare delle trasmissioni raccontando cose che non sappiamo, va bene? Questo è il nostro obiettivo, giusto Nicco?
14: Certo, certo.
19: Quindi noi possiamo dire che sono tutti giocatori che potrebbero essere nel mirino della Fiorentina, però da qui a dire che la Fiorentina li prenda o che questi siano gli obiettivi, secondo me ce ne passa. E quindi bisogna capire come si muoveranno loro sul mercato. Questo è un po'... questo purtroppo noi non... oggi... perché ci sono troppe indicazioni contrastanti, Nicco, diciamo da così come stanno, ci sono delle indicazioni che vanno in direzioni anche diametralmente opposte in certi momenti, e quindi noi bisogna cercare di capire quale sia la direzione giusta della Fiorentina, questo è fondamentale.
14: No, perché sai, diciamoci la verità, si ragiona spesso anche di logica, a me sul discorso di Udoge dall'universo Paratici mi è stato fatto capire questo, cioè che Paratici è un grande estimatore di Udoge, lo volle a tutti i costi all'epoca del Tottenham e lo difese anche quando non giocava inizialmente, no? Quindi è ovvio che sia un suo obiettivo, però è economicamente insostenibile in questo momento, quindi o trovano una formula, però come dire, è ovvio che gli piaccia, così che è ovvio che gli piaccia Dragusin, perché si è fatto anche il nome di Dragusin, però ecco, non so cosa ti risulta, almeno lato giocatore io quello che ho capito è che loro vogliono rimanere a Londra, c'è da capire il Tottenham, veramente la discriminante è solo quello che vogliono fare i club d'appartenenza, perché sennò sono tutte operazioni impossibili, no?
19: No, sono d'accordo con te, impossibili, cioè impossibile non c'è niente, sono operazioni estremamente costose,
14: sì.
19: Più che altro è questo il discorso, cioè.
14: Allora, ti faccio ascoltare un messaggio vocale così iniziamo a commentarli insieme, vai.
20: Ciao Nick e Nick, sono Guido, volevo dire questo, secondo me è bene che Infantino continui a prendere Pessellino, la federazione italiana, perché siamo rappresentati da dei burattini, da dei pupi proprio, non so come altro definirli, ma lo capite che si sta parlando di nuovo del rientro di Mancini come CT della nazionale, lui che ha tradito l'Italia, e a me mi interessa è giusto, ma insomma ha tradito l'Italia per andare a prendere soldi in Arabia e ora si è stancato dalle nane in Arabia, ci si va torna a fare CT e gli si butta le braccia al collo, è una vergogna Guido.
14: Sì, perché infatti Infantino nei giorni scorsi ha rilasciato qualche dichiarazione sarcastica nei confronti dell'Italia, uno lo può vedere come gli pare, un po' infelice, come no, comunque dice per avere l'Italia ai prossimi mondiali ne organizzeremo uno con 208 nazionali della serie, che insomma l'Italia manco con il mondiale allargato è riuscita a qualificarsi, però insomma tutti i torti non ce li ha.
19: Però non ha nemmeno tutti i torti, cioè nel senso che in effetti l'Italia in questo momento dal punto di vista sportivo è abbastanza triste, no? Come paese, cioè, non è che abbiamo delle capacità tali che ci possono permettere di essere presi in considerazione, diciamo, a livello di altissimo spessore o profilo. Adesso c'erano questi e questi dobbiamo rimanere, cioè, nel senso purtroppo c'erano questi, ecco.
14: Allora, poi c'è Simone che dice, ma cosa volete che vi dicano? Sono 7 anni che raccontano quello che vogliono fare e che poi non fanno. Ora si spende e si spande senza problemi. O vendono o è tutta fuffa. Ecco, peraltro su questa storia della cessione, insomma, è arrivata la smentita informale da parte della Fiorentina. Questo diciamolo, poi è chiaro, si può sapere. Sai, i closing, cerca tu mi insegni, vengono fatti da un giorno all'altro. Ma chi della Valle non è che ci furono annunci, disannunci, da un giorno all'altro. Io mi...
19: anche sul fatto della vendita della Fiorentina hanno parlato 1 miliardo di volte, cioè, ne continuiamo a parlare perché comunque la gente ce lo chiede, ma io non so, ecco, sinceramente, cioè, se avessero voluto vendere l'avrebbero già fatto, via ragazzi, probabilmente forse ancora non sono maturi i tempi per un discorso di cessione.

0: si è visto, ecco, non risultati così esaltanti.
1: Insomma, esaltanti direi proprio di no, però sai, ora comparatici, vediamo se magari l'asticella è cambiata, se alza l'asticella, se qualcosa di diverso si sta facendo. Bisogna aspettare, ragazzi, io capisco la voglia matta che tutti hanno oggi di avere una risposta, cioè di avere la risposta che cosa succederà alla Fiorentina, quale sarà il mercato della Fiorentina. Personalmente io non sono in grado adesso di dirlo perché non ho gli elementi giusti che mi possono permettere di dire prenderanno questo oppure prenderanno quest'altro. Io in questo momento faccio fatica, come penso anche parecchi di noi, perché non ci sono le basi e le certezze, non ci sono in questo momento, no, degli elementi che ci possono permettere di dire prenderemo questo, prenderemo sicuramente quest'altro, verrà fatto questo oppure verrà fatto quest'altro. Io credo che adesso non ci sia tutto questo, per cui il nostro unico scopo è quello di raccontare le cose come stanno. Piaccia o non piaccia, capisco che alla gente non piace sentire dire che non si sa nulla, però è anche vero che se si preferisce sentire cose che poi non sono corrispettive al valore vero della realtà, penso sia ancora peggio.
0: Certo.
1: Io la leggo così.
0: Nick e Nick, Radio Firenze Viola, ascoltiamoci un altro messaggio vocale così lo commentiamo con Niccolò Ceccarini.
2: Sì, vai. Federico dai Camio, ma ci sta che lo pigliano in prestito con lo stipendio metà a carico della società precedente? È probabile, magari quest'anno vogliano puntare a un obiettivo più alto, poi l'anno prossimo comprano la squadra che è la giusta.
0: Penso sia riferito a Udoge questo messaggio.
1: Cioè lo prendano ora perché poi c'è il passaggio di proprietà, non ho capito.
0: Ma l'ho capito anche io così, sì, e quindi lo pagano meno.
1: Ma non lo so, io per me possono prenderne anche tutti.
0: Magari sì, questo non lo sappiamo.
1: Il passaggio di proprietà, ragazzi, non so cosa dirvi perché francamente su questo è un argomento estremamente delicato di cui abbiamo già parlato altre volte e l'abbiamo ribadito il concetto. Passaggio di proprietà è un qualcosa che ci può anche stare, per l'amor del cielo se non ci può stare. Ma oggi non ci sono elementi che ci fanno pensare che la cosa possa essere imminente. E mi sembra che più che altro perché, ragazzi, se si va a vedere le dichiarazioni anche del presidente di ieri, no, voglio dire, se uno va a vedere quello che ha detto il presidente sabato scorso, come si fa a pensare che se la Fiorentina voglia essere ceduta in maniera imminente? Si parla di progetti, si parla di fare cose grandi, si parla di cose che devono essere fatte per portare la Fiorentina al livello della sua storia, quindi tutto farebbe pensare forse a una cessione, o no?
0: Sì, no, in realtà sì, però ecco, anche quelle dichiarazioni non sono da poco. Lui che dice, parlavi giustamente di Josef Commisso, che peraltro è intervenuto da loro su Fenna insieme anche a Paratici sabato, ma continuano ad essere dichiarazioni abbastanza, secondo me, ottimistiche, cioè vogliamo fare comunque una squadra all'altezza di Firenze, lo sanno cos'è Firenze, mi domando, voglio dire, io ti parlo della città a livello mondiale, che cosa rappresenta il brand di cui ha parlato a febbraio anche Paratici, non penseremo in piccolo, insomma, tutte queste cose o sono campate per aria, spero di no onestamente, ma non sono dichiarazioni così secondo me da sottovalutare.
1: No, ma infatti cioè, io, è tutto perché da sottovalutare, questi sono tutti discorsi che però sono pericolosi, che dico sempre, perché se poi non avvengono, oppure c'è qualche intoppo su questa situazione, poi dopo ragazzi qualcuno se le ricorda queste dichiarazioni.
0: Cioè, appunto.
1: Io questa cosa la ribadisco spesso, perché poi la gente si ricorda, no, di quello che è stato detto, di quello che è stato fatto, eccetera. Quindi a maggior ragione, insomma, occhio a quello che si dice, perché quello che si dice poi dopo non può essere poi smentito, come dire no, si scherzava, d'altra parte sai come è il calcio, succedono tante cose, no, e quindi se ti dici una cosa del genere potrai assumere anche la responsabilità di quello che hai detto.
0: Senti, poi c'è Daniele da Chioggia che dice, si parla tanto di Dragusin, ma è davvero più forte di Comuzzo? Del resto in Italia ha fatto un campionato da titolare con il Genoa e mezzo con la Salernitana.
1: Ma ora, Dragusin è un bel giocatore, ragazzi, cioè, ora se no si vuole andare a criticare, cioè se no allora c'ha bene nemmeno Dragusin e allora vale tutto. Che sia più forte di Comuzzo, certo, il Comuzzo che avevamo visto ci aveva fatto una bella impressione, no?
0: Beh sì, si sprecavano i paragoni, no? Anche con Vierkovud, ora va bene che in Italia siamo un po' isterici da questo punto di vista, cioè appena qualcuno si distingue un pelino subito paragoni.
1: Però il primo Comuzzo ci era piaciuto parecchio, questo si può dire, poi dopo purtroppo è successo quello che è successo,

0: naturalmente oggi la situazione di Comuzzo è totalmente diversa rispetto a quella che insomma avevamo respirato, no? Qualche tempo fa, per cui io credo che Dragusin abbia almeno l'esperienza internazionale in più di Comuzzo, mettiamola così, che dici, si può dire?
1: Beh, direi di sì, un giocatore comunque gettonato, ambito, non è che al Tottenham a caso. Io volevo anche dire un'altra cosa, perché c'è un messaggio sul centrocampo che mi serve un po' l'assist per parlare di Mandragora, che dalla Turchia si rincorrono queste voci, no, del Besiktas. Allora, quello che insomma ci risulta è che ci sia stata una richiesta di informazioni alla Fiorentina, quindi il più classico dei sondaggi esplorativi, così come li fa la Fiorentina, li fa anche il Besiktas, allenato da Vincenzo Italiano, al quale Italiano piace Mandragora, ovviamente. Però non c'è stata alcuna offerta ufficiale, soprattutto il giocatore sta bene a Firenze, non ha intenzione di andare via, non spinge per andare via. Ecco, il club probabilmente le sue valutazioni le farà, e in questo senso Cecca ti chiedo quanto vale Mandragora secondo te, considerando il contratto in scadenza nel 2028 con opzione per il 2029.
0: Ma quanto può valere Mandragora?
1: Sì.
0: Sai, ora hanno rinnovato il contratto fino al 2028, quindi, o 2029, scusami, no?
1: No, 28 con opzione per il 2029.
0: Esatto, opzione con, io credo che da questo punto di vista, 8 milioni, 9 milioni, poi non lo so, perché poi le cifre in Durba le 30, Mandragora non sa quanto possa valere, è tutto sempre relativo, no? È sempre relativo a quello che naturalmente è il mercato. Io credo una decina di milioni, vogliamo esagerare, mettiamo una decina di milioni.
1: Ecco. Sì, l'anno scorso rifiutarono 6 milioni del Real Betis, no? Ti ricorderai. Sì. Sì, che con il contratto in scadenza nel 2027, quindi comunque c'era l'opzione, in realtà era il 2026 con opzione per il 2027, quindi con un anno di scadenza loro rifiutarono 6 milioni, quindi suppongo che sia più o meno come dici te, ne vorranno 10 più o meno, no?
0: Sì, ma io penso ne vorranno 10, poi io, se riescono a pigliarne di più io sono contento per loro, cioè,
1: certo,
0: che,
1: sì.
0: Non è che, cioè, voglio dire, questa cosa mi dispiace, cioè, nel senso, non è che per me è un problema, però ecco.
1: Va
0: però
1: bene.
0: Ecco, credo che questo discorso, insomma, sui 10 milioni possa essere un'idea, ecco, io credo che questa valutazione possa essere credibile, sinceramente.
1: Andiamo con un altro messaggio vocale, sentiamo, arriva. Ecco.
2: Cosciecca, tre ova sode ieri,
1: Sì, il Grassina?
0: Purtroppo sì, ieri Grassina ha perso 3-0 e mamma mia, speccato davvero, perché comunque è stata una bella cavalcata, comunque è stata una bellissima cavalcata.
1: Sant'Egidiese.
0: Sì, con la Sant'Egidiese c'è stata questa sconfitta, però penso sia stata una bellissima cavalcata e questo fa sicuramente merito a questa società, che era partita con tutt'altre, con tutti altri presupposti, cioè non c'era minimamente il pensiero di poter andare a fare una roba del genere, invece poi Grassina è riuscito incredibilmente ad arrivare quasi fino in fondo, o meglio, è arrivato in fondo. Purtroppo però a volte non basta arrivare in fondo, perché poi è più doloroso perdere magari quando sei in finale piuttosto che in un altro contesto, però d'altra parte non puoi fare altro che dirgli bravo, perché hanno fatto qualcosa di straordinario, sinceramente.
1: Eh sì, sfuma il sogno Serie D, ci si riproverà il prossimo anno con il Grassina. Allora, breve cosa che c'è?
0: No, non lo so, allora vediamo, insomma,
1: tentativo.
0: Sai, queste sono occasioni che capitano, che ti capitano una volta nella vita o due, e poteva essere, no, ma anche perché poi spieghiamolo agli amici, cioè Grassina era partito con tutt'altre ambizioni e si è ritrovato praticamente ad arrivare a un campionato poi vinto dalla Rondinella, ma nel quale poi è diventato secondo in classifica e è andato a fare questi spareggi, quindi questo è proprio tanta roba, quindi a volte no, arrivano in queste condizioni, e Grassina secondo me ha fatto una stagione strepitosa.
1: Eh sì, onore comunque a Grassina. Allora, pausa pubblicitaria e poi torniamo sempre a Radio Firenze Viola con Nick e Nick, state con noi.
3: Radio Firenze Viola.
4: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Io sono il grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli, e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, dell'autofficina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi. Perini, Arsigna, in via Mendola 23 C. Salute.
4: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
3: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola, Nick & Nick, la trasmissione di calcio mercato con Niccolò Santi e Niccolò Ceccarini fino alle 17. Sara Mastrosimone al coordinamento tecnico e tutti i vostri messaggi al 348-75-13933. Chi volesse intervenire in diretta lo può fare, la linea fissa è 055-77-111-71. Siamo in diretta anche sul nostro canale YouTube, da dove stanno arrivando diversi messaggi. Tra l'altro vi invito a seguirci su YouTube, stiamo aumentando tantissimi iscritti nell'ultimo mese, insomma c'è stato un bel balzo e questo mi fa un grande piacere. Attivate anche la campanella per tutte le novità, insomma per tutti gli aggiornamenti e le notifiche. Ci scrive un ascoltatore, caro Cecca, che è Stefano, dice: ma Luis Enrique, perché
0: sì,
1: è tornato a circolare il nome di Luis Enrique. Ti ricorderai, a gennaio del 2025 la Fiorentina provò a fare questo colpaccio dal Botafogo, il cui presidente aveva alzato il tiro in una maniera vergognosa, cioè ora mi permetto di dire, addirittura credo che lo Zenit tra bonus che non saranno mai scattate eccetera eccetera sarà arrivato a spendere qualcosa come 50 milioni, cioè 35 più un sacco di bonus, ecco. Ma ti risulta qualcosa su Luis Enrique? Perché la Fiorentina comunque lo cerca un esterno.
0: Ne cerca più di uno, ne cercherà almeno 3 o 4 di esterni, quindi no, Luis Enrique è un giocatore che piace, questo è evidente, però sai, da qui a dire che, cioè qui allora sono tutti giocatori che hanno un costo molto elevato, diciamocelo chiaro e tondo, e qui si ritorna al solito discorso, vuol dire che allora forse stiamo viaggiando su altri piani, no? E su altri canali, e questo a me fa molto piacere, perché vuol dire che la Fiorentina, se comincia a viaggiare anche su queste basi qua, forse ha l'obiettivo di poter arrivare veramente in alto, però questo ce lo devono spiegare. Io sai cosa ti dico? È che ci sono tanti giocatori che vengono trattati dalla Fiorentina, perché la cosa fondamentale da dire oggi ai nostri amici che ci stanno ascoltando è che Paratici, quando naturalmente si muove su un discorso molto chiaro, cioè tiene 5-6 piste aperte e tutte queste 5-6 piste aperte vanno tenute anche noi sotto controllo totale. Perché? Perché comunque da una parte magari si apre qualcosa, dall'altro lato si chiude, e quindi lui comunque non dà vantaggi, in questo bisogna riconoscere che Paratici è molto bravo a fare il calcio mercato, perché non dà vantaggi non solo diciamo ai giornalisti, che questo sarebbe in meno, ma non dà vantaggi nemmeno anche alla concorrenza, perché magari sta per fare un'operazione ma in realtà tiene aperto l'altra, si inserisce qualcuno, si leva qualcuno da quell'operazione e ci si butta lui a capofitto. Queste sono un po' le dinamiche del lavoro di Paratici, almeno per come era la Juve quando era la Juventus, lavorava in questa ottica, in questa direzione. Per cui ti dico, secondo me bisogna stare attenti un po' a tutto, ecco, anche Solomon non lo diamo per abbandonato, cioè continuiamo a tenercelo bello vivo, perché non si sa mai, cioè, certo, passano le richieste, boom, e la Fiorentina prende e ce lo porta a casa, capito? Cioè può succedere anche questo.
1: Eh sì, perché poi tra l'altro tu comunque ci lavoravi da diversi anni anche con le questioni della Juventus, con Paratici. A me invece quando è arrivato me l'hanno raccontato, cioè mi hanno detto fatti il segno della croce, perché sostanzialmente questo è Paratici, nega anche di chiamarsi Fabio. Però vedi,
0: sì, sì,
1: a gennaio,
0: sì, te lo confermo.
1: Ecco appunto, ma infatti ne avevamo parlato anche con te. Però ecco, sì, c'è tanta gente che dice: ma sai, a gennaio ho già steccato il mercato, sono arrivati tanti mezzi giocatori. Però voglio dire, alla fine, no, chi ti ci veniva a gennaio in una Fiorentina che sapeva di dover lottare per la retrocessione e non era nemmeno, cioè scusami, per la salvezza, e non era nemmeno sicuro di ottenerla. Cioè, a Paratici misuri da febbre quest'estate, no? Non prima.
0: Sì, anche a forza. Poi naturalmente lui in questo, ragazzi, è molto bravo, perché state tranquilli che se può qualcosa di buono tira fuori, però si ritorna lì, no? Per tirare fuori qualcosa di buono bisogna sempre avere dei budget, cioè, o un budget, e la Fiorentina io in questo momento non so quale tipo di budget può avere, perché poi sai, gli obiettivi oggi si misurano sui Ruggeri, su questi giocatori qua, no? Che se vai a parlare, noi stiamo parlando di Ruggeri, stiamo parlando di Dose, stiamo parlando di Norton Caffi, stiamo parlando di Solomon, stiamo parlando di giocatori che comunque hanno uno spessore, hanno un valore, quindi vuol dire che forse se hanno lo spessore e il valore c'è anche la volontà di portarli a casa, cioè se no non avrebbe un senso, no, fare tutto questo, cioè perché dovrebbero tirar fuori questi nomi qua. Però ora ragazzi, io lo capisco, siamo al 15 di giugno e si sta un po' brancolando nel buio, noi compresi, anzi forse noi più di voi, perché naturalmente non siamo quelli che si va a cercare le notizie, siamo quelli che più indiziati, no? Per non farcela avere, ecco, giustamente, sì, sì. Perché se escono fuori i nomi, quelli veri, poi dopo saltano i prezzi, comincia a diventare un problema, dai, diciamo le cose come stanno, comincia a diventare un problema, e quindi ecco che noi bisogna stare, voglio dire, molto concentrati su capire il minimo movimento che ci potrebbe dare una mano anche per arrivare a qualcos'altro.
1: Però insomma sono convinto che già dalla prossima settimana o comunque nei prossimi giorni ci sarà qualcosa di più interessante. Andiamo con un altro messaggio vocale che così lo commentiamo anche con Niccolò Ceccarini. Vai.
6: Nicky si può dire tutto, ma che vende fumo come molti altri, è un livello fumo sul calciomercato, ragazzi. E non vende sogni, ma vende certezze. E comunque gli voglio fare una domanda che avevo fatto vedi, però non l'avete letta. Se non avessi fatto il divulgatore di notizie del mercato, come ti chiamo io, cosa avresti fatto il lavoro? Ti ho dato le possibilità a Nick, il parrucchiere, il bigliettario della seggiovia di Grassina oppure il venditore a porta a porta? Aspetto la tua risposta e buon migliore.
1: Hai capito? Parlaci di te, Cecca.
0: Allora, sicuramente non il porta a porta, perché non riesco a vendere nemmeno le noccioline. Questo mi sento di poterlo escludere a priori, cioè il vendita porta a porta, nonostante la mia chiacchiera, la parlantina e tutto quanto, diciamo le cose come stanno, sono totalmente negato. Sono negato completamente nel fare questa cosa. Per cui il venditore porta a porta sicuramente non fa parte del mio bagaglio. Ecco, il resto, il bigliettaio, voglio dire, il postino, tutto quello che volete fare lo potrei fare. Però guarda, io avevo due sogni da quando ero bambino, anzi tre sogni, avrei detto, mi sarebbe piaciuto fare tre cose. Allora, il meteorologo, il pompiere o il giornalista?
1: Vabbè, però alla fine possono convergere tutti in una cosa, visto che incendiario non mi sembri come giornalista. Meteorologo, comunque tu cerchi sempre il bel tempo, no? La buona notizia, e il giornalista lo fai di mestiere. Quindi, come vedi,
0: però,
1: alla fine.
0: Però bella sta cosa che circa voleva fare anche il pompiere, tanta roba.
1: Sì, in effetti sì, guarda, mi è piaciuta.
0: Il pompiere è una delle cose che mi divertiva di più.
1: Ma come mai?
0: Non lo so, perché sai, uno quando è piccolo, no, lo sai perché? Allora magari te non te lo puoi ricordare, però i più anzianotti che ci stanno ascoltando sanno a cosa mi vado a riferire. Allora, quando io ero piccolo c'era Grisù, il draghetto, che era un cartone animale, lo so, ora non ti veni da ridere.
1: No, in realtà l'ho già sentito, però io non l'ho
0: Grisù,
1: visto.
0: Il draghetto, che era un drago. Che naturalmente il padre gli diceva, no, Grisù, allora arriva a prendere, no, il drago, tu lo sai, lo spara al fuoco e tutto quanto, eccetera. Sì, lui per reazione a questo fatto voleva fare il pompiere, e al padre non gli tornava, dice, ma scusa, se sei un drago, guarda, come tu fai a fare il pompiere? Ecco, e quindi io da questo cartone animato mi sono ispirato per poter fare il pompiere. Il problema mio è che ho paura anche quando salgo su una sedia.
1: Benissimo.
0: Quindi non so come potevo conciliare le due cose. Mentre un'altra cosa che mi piace veramente tanto è la meteorologia, quindi lo studio dei fenomeni atmosferici. È una cosa che comunque sia nella mia testa avrei voluto fare qualora non fossi diventato
1: giornalista.
0: Un discreto giornalista.
1: Ma sai, però il notiziario qui comunque è all'ordine del giorno. Se vuoi le previsioni le diciamo sempre alla fine, per cui
0: ma io guarda, poi sono un appassionato della neve, per cui quando le temperature cominciano a calare, comincia a esserci
1: bello, vero, anche io
0: invernale, mi piace molto. Io tra l'altro, guarda, piacerebbe andare a fare anche lo sci estivo. Una delle cose che non ho mai fatto in vita mia, che mi piacerebbe fare, è lo sci estivo. Magari andare sullo Stelvio, oppure andare su a Cervina, sul Plateau Rosà. Prima o poi la voglio fare questa.
1: Esatto, alla fine voglio dire mai, no?
0: Ci sta mai dire secca, ecco.
1: Sì, mai dire secca. Allora, vedi, ci scrive anche Alex, Nick, bigliettaio alle partite del Grassina in casa, puntini puntini, che flash.
0: Sì, anche fuori, voglio dire, volendo posso dare una mano anche fuori.
1: Poi a Damiano hai sbloccato un ricordo con Grisù, peraltro Grisù, allora, vuol dire che comunque te un po' nascevi draghetto, quindi... Cioè, che belva ti senti, Cecca? Intanto alla fine la direzione è quella.
0: Ma io mi sento un imbecille, però
1: bene.
0: Però fortunatamente io mi sento, io sono un imbecille, lo so da me. Il problema è che c'è tanta gente che crede essere furba e non lo è, ecco.
1: Bene, è vero anche quello, è vero, condivido questo ragionamento.
0: Mi permetto di dire questa cosa.
1: Vabbè. Allora, tornando a noi, ci scrivono dal gruppo Baraonda Fiorentina una domanda per Nick Cecca. Per arrivare a Ruggeri può essere che la Fiorentina c'è da qualcuno all'Atletico, ad esempio Dodò. Ecco, io ti sentivo prima palla al centro, no? E te giustamente dicevi, in ottica Roma Dodò può essere ceduto dopo il 1° di luglio per via della chiusura del bilancio, però questo farebbe comodo alla Roma. Alla Fiorentina invece farebbe comodo cederlo prima della fine di giugno, proprio per la chiusura dell'esercizio.
0: Sì, sì, alla Fiorentina farebbe comodo.
1: Ma può essere una pedina di scambio anche con l'Atletico?
0: Ma lo sai che questa cosa dell'Atletico, francamente, ce la vogliamo dire tutta, a me non risulterebbe. Ecco, cioè, ora se proprio si deve dire...
1: Ma dici di Ruggeri, eh?
0: Sì, non mi sembra, ecco, cioè, ora poi con tutto il rispetto.
1: Abbiamo da recuperare Niccolò Ceccarini, sì, vediamo di recuperarlo. Nel frattempo vi ricordo i numeri per interagire con noi, 348-75-13933, ci sono diversi messaggi vocali che tra poco ascoltiamo, oltre ai messaggi scritti che sono abbondantissimi, e poi io vi rinnovo l'invito a intervenire in diretta per parlare con Niccolò Ceccarini, lo 055-77-111-71. Siamo anche in diretta sul nostro canale YouTube e tra poco torniamo anche sui messaggi appunto di YouTube. Dicevi, Cecca? Cecca?
0: Sì, ci sono, ecco.
1: Eccolo, adesso sì. No,
0: no,
1: dicevi...
0: dicevo, secondo me andrebbe a peggiorare piuttosto che a migliorare, ecco, la Fredio Madrid, con tutto il rispetto, eh.
1: Eh beh, sì, dici nell'eventualità che uno scambio con Dodò.
0: Se questa operazione poi la vogliono fare, liberissimi, ma che non saremo certo noi a impedire una cosa del genere, no, voglio dire.
1: Sì, sì, no, no, figuriamoci. Va bene, ascoltiamo un messaggio vocale, vai, sentiamo, che lo commentiamo insieme.
7: Ciao ragazzi, no, però facciamo una precisazione: non l'Italia dal punto di vista sportivo, l'Italia dal punto di vista della federazione gioco calcio sportivo, cioè negli altri sport l'Italia sta facendo grandi cose, se no si è messa tutto intorno al calcio. Precisiamo, un saluto da là.
1: Certo, il riferimento era all'Italia calcistica, perché per il resto comunque anche il tennis penso stia vivendo un momento d'oro, no, rispetto al passato. Così tanti italiani a questi livelli non me li ricordo, poi non è che siamo esperti.
0: Vero. Sì, io condivido con te quello che stai dicendo, a livello sportivo, voglio dire, il calcio oggi è la cosa peggiore che abbiamo in Italia, diciamo le cose come stanno, cioè il calcio oggi in Italia è la cosa che funziona meno di tutti, perché comunque non andiamo ai mondiali, facciamo fatica comunque ad andare anche agli europei, e poi quando ci andiamo, sì, è vero che abbiamo vinto un europeo, però poi alla fine abbiamo sempre fatto una grande fatica negli ultimi anni a fare qualcosa di eccezionale. E gli altri sport sono cresciuti tutti, non ce n'è uno che non sia cresciuto negli altri sport.
1: Altro messaggio vocale, vai.
8: Nick, buon pomeriggio. Io la penso esattamente come te. In questa fase c'è da pensare anche prima a smaltire la rosa in esubero. Poi purtroppo il calcio mercato ci insegna che prima mangiano gli altri e poi eventualmente arriviamo noi con i nostri mezzi per poter raggiungere un obiettivo che riteniamo primario per il nostro target. Quindi ora è veramente prematuro dire tutto. Doge, se te lo danno con una formula per cercare di rivalutarlo e ci guadagni qualcosa, va bene, magari nel frattempo fai maturare qualche giovane. Io resto dell'avviso che preferisco, come si dice ultimamente, una squadra yeye, ragazzi giovani, vogliosi, con qualche uomo d'esperienza, ma non con nomi altisonanti.
1: Ti risulta, Cecca, questo possibile connubio fra qualche nome d'esperienza e comunque ragazzi giovani provenienti dalla cantera della Fiorentina, quindi una Fiorentina yeye?
0: Sì, assolutamente, mi risulta, perché non si può fare diversamente, cioè la Fiorentina non può fare una squadra di soli giovani, ma deve fare una squadra in cui ci siano giovani e meno giovani, questo è poco ma sicuro, anche perché solo così si può arrivare a un certo livello, assolutamente, se no se fa la squadra solo di giovani dopo non puoi chiedere obiettivi.
1: Certo. Poi ci scrive Claudio da Bergamo: Sarri a Zingonia, firma prevista nel pomeriggio. In realtà Sarri ha già firmato, è ufficiale, no? Il nuovo allenatore dell'Atalanta.
0: Ma comunque sia, era Zingonia, assolutamente.
1: Sì, sì, sì, ma è una roba di poco fa in realtà, di un'oretta fa. Sarri, c'è proprio il comunicatore dell'Atalanta, quindi sarà il nuovo allenatore della Dea, e insomma, con lui è anche giunto, lì è detto giunto l'accio, vero?
0: Ma insomma, anche Cristiano è nostro, è il suo, voglio dire, quindi siamo contenti. Io sono contento perché c'è la coppia Sarri-Giuntoli che si ricompone, e secondo me è tanta roba, assolutamente.
1: Sì, che era un po' il sogno bagnato della Fiorentina di qualche tempo fa, o almeno il sogno bagnato dei tifosi forse della Fiorentina, perché Sarri non l'hanno mai voluto per davvero, prima Pradè e poi Paratici.
0: Diciamo che più che dei tifosi è forse, cioè è più che della società, forse è stato il sogno sì dei tifosi, perché era molto per la società, è sempre stato molto, è stato difficile, no, accettare una soluzione stile Sarri, ecco, non so per quale motivo, e ripenso sempre a quella conferenza stampa nella quale Sarri ha detto, non so se riuscirò mai a coronare il sogno di poter diventare un giorno un allenatore della Fiorentina. E lo capisco, perché poi alla fine credo che sarà dura, no? Anche per lui, cioè, non dico che non va volentieri all'Atalanta, ci mancherebbe altro, però sai, gli anni poi passano e non so se gli ritoccherà la possibilità di andare a allenare la Fiorentina, una cosa che lui piacerebbe tanto, che avrebbe fatto con tanto piacere. Credo che sarebbe stato bello provare a vedere Sarri alla Fiorentina, penso che sarebbe una cosa che avremmo voluto tutti vedere, no? Anche per capire come poteva andare o come sarebbe potuto andare. D'altra parte, in questo momento non ci sono i presupposti per scelta della Fiorentina, però noi abbiamo adesso Fabio Grosso e bisogna stare con Fabio Grosso.
1: Nel frattempo, avvicendamento in regia, non più sarà Mastro Simone ma Marco Tonelli. Andiamo con un altro messaggio vocale, allora, evviva.
9: Sentivo una statistica, correggetemi se sbaglio, che la squadra di Grosso l'anno scorso è quella che ha crossato meno nel campionato italiano. Come sento dire esterni, bisogna comprare gli esterni. Sì, ma magari forse anche che abbiano certe caratteristiche, voglio dire, perché di Grosso, a quanto pare, con le squadre di Grosso ne ragiona poco.
1: Allora, questa statistica nel caso sarebbe interessante. Ce ne sono diverse sul Sassuolo. Senz'altro è la seconda squadra per meno pressione in assoluto, perché la seconda squadra che ha prestato meno del campionato. Ora, sui cross non sono onestamente molto informato, però tu che cosa ne pensi, Cecca?
0: Ma sai, ora io francamente starò a pensare, dipende sempre anche da dove fai cross, perché se i cross li fai dalla tre quarti campo sono tutti cross che non servono a niente, cioè nel senso che sono cross che poi dopo vanificano la possibilità di rendere pericolosa l'azione, perché il traversone o lo fai da fondo campo, cioè parliamoci del fondo, i traversoni quelli buoni sono quelli che arrivano da fondo campo, cioè sono quelli.
1: Sì.
0: Cioè, chiaramente se te fai un traversone da 45 metri non servono assolutamente a niente, perché poi la difesa li prende e la difesa è preparata e conseguentemente non arrivi mai, no, alla soluzione. Quindi quello che voglio dire io è questo, cioè che fondamentalmente il traversone non è un dato, secondo me, statistico così tanto rilevante, perché ti ripeto, se ti fai i traversoni dal fondo è rilevante, dipende da come li faccia la Fiorentina, faccia traversoni da 40 metri, quindi magari c'ha un livello anche diverso, no, di valutazione, però poi alla fine l'efficacia qual è? Quindi è un po' la proposizione del gioco, secondo me, che fa la differenza in questi casi.
1: Altro messaggio vocale, vai, andiamo veloci. Sentiamo.
10: Ciao Nick e Nick. Io fortunatamente sono ancorato a un calcio ancora vero, quello della Fiorentina di cui si parla adesso, è un calcio finto che non esiste, si parla del nulla. Quindi Nick Cecca, parlando di calcio vero, secondo te Simoni, Dini e Fabiani seguiranno i bomber cellini altrove o si rilancia? Ciao, un abbraccio da David.
1: Vabbè, qui parla Cecca,
0: qui si parla del Grazia, ma allora io credo che ora questi ragazzi di cui tu hai parlato, compreso l'allenatore, non ci sia bisogno di fargli troppa pubblicità, perché per quello che ho capito io sono già molto apprezzati. Cellini secondo me lascerà il Grassina, anche perché è giusto che lasci il Grassina in questo momento. Io penso sia già pronto almeno per una Serie D. Fabiani, mi dicono tutti che è un centrale difensivo molto molto bravo, io purtroppo non l'ho visto giocare, ma mi fido di chi me l'ha detto, e quindi vuol dire che siamo di fronte sicuramente a un giocatore bravo. E quello che è stato fatto quest'anno, ti ripeto, vuol dire se qualcuno di questi va a allenare, se Cellini dovesse andare a allenare in C oppure Fabiani dovesse ritrovarsi in una squadra professionistica, questa è la conferma che in Italia tutta questa mancanza di talento forse non c'è. Ma c'è un altro problema, che è quello di valorizzarlo, perché ora stiamo parlando di un'eccellenza. Se qualcuno dall'eccellenza può giocare in Serie C, è evidente che qualcuno forse dalla C alla B può giocare tranquillamente in Serie A. Bisogna avere un po' più di fiducia e quindi staremo a vedere. Tornando alla sua domanda, non so quale sarà il futuro, ma penso che dopo una stagione come questa replicarla sarebbe quasi impossibile.
1: Sì, comunque sono d'accordo anche sullo stato dei giovani italiani, anche perché l'Italia non è che non è andata al mondiale perché era più debole della Bosnia, no, perché ha perso contro la Bosnia, che è un altro discorso.
0: Sì, è un po' diverso, certo.
1: Poi ci scrive un altro ascoltatore: visto che Ken voleva andare all'Atletico, potrebbe essere trattato come uno scambio con Udoge? Secondo me intendeva Ruggeri, non Udoge, l'ascoltatore, perché appunto ci si riferisce all'Atletico. Però ecco, te che ne pensi? C'è la sensazione Ken rimane o va via? Capisco che sia una domanda da un miliardo, ma qual è la tua sensazione attuale?
0: Cioè, la mia sensazione attuale è che Ken non abbia offerte, tanto per essere chiari. Cioè, per me Ken oggi non ha offerte, e non avendo offerte ci sta che per questo motivo qua possa tranquillamente anche rimanere alla Fiorentina. Ma anche questo è un percorso un po' strano, quello di Ken alla Fiorentina, perché secondo me ci sono state delle incomprensioni, ci sono state delle situazioni che hanno portato chiaramente, no, anche a dei momenti di attrito, di tensione, eccetera. Quindi io l'idea che mi sono fatto è che forse dopo quello che è successo, dopo quest'anno, la cosa migliore sarebbe separarsi. Però è inutile ci si separi se poi non ci sono le condizioni, per cui prende e si va avanti, è ovvio, per forza.
1: Pochi minuti alla fine della trasmissione, Nick e Nick, Radio Firenze Viola, ascoltiamoci due messaggi vocali. Vai.
11: Amici miei, siamo un popolo strano, e l'anno scorso d'estate, se non si rinnovava e si riscattava Gudmundsson, non avevamo ambizioni. Se riscattò Gudmundsson, si è fatto un contratto faraonico a Ken, si è tenuto Fagioli, ci sapeva di già De Gea, Gosens, e si è preso somme, sembrava il fenomeno. Preso Pioli, allenatore, un profeta, tutti contenti. Poi dopo si infila nelle nebbie e succede tutto questo, non è più buono nulla, non va bene nulla. Paratici è bravo, è uno dei meglio al mondo, che si deve fare?
12: Buon pomeriggio Nick e Nick, ma scusate, ma Solomon 10 milioni è troppo? Cioè io non capisco, se non lo vogliono probabilmente i test clinici hanno dato un responso negativo, ma non per 10 milioni.
1: Ma secondo te c'è più un discorso di tenuta atletica precaria, oppure sono proprio 10 milioni che non vogliono spendere i dirigenti della Fiorentina?
0: Questa è un'ottima domanda, io non lo so, ecco, se
1: magari cerca una via, scusami se ti interrompo, una via di mezzo, dice: a queste condizioni atletiche che non sono ancora così definite preferisco spendere un po' meno, no? Mi prendo il rischio di tenerlo, però spendo un po' meno di 10 milioni.
0: Sì, io penso che forse questa è la risposta giusta, cioè nel senso che stanti così le cose, stanti il fatto che comunque il giocatore non ha un rendimento sicuro da questo punto di vista, io preferisco magari puntare su altro e cercare eventualmente di spendere un po' meno. Questa potrebbe essere una risposta, ecco, sì, però sai, da qualche parte bisogna cominciare, perché la Fiorentina, secondo me, gli esterni ce n'ha bisogno, sicché voglio dire, ora anche ci può nemmeno far finta non sa del bisogno degli esterni, cioè bisogna trovare una soluzione che ci possa permettere di avere degli esterni. Solomon, se restasse, secondo me non sarebbe male. Io sono uno di quelli che se lui potesse restare sarei contento, perché sarebbe un modo per cominciare da qualche parte. Ecco.
1: Sì, sono d'accordo anche io. Cioè, è uno dei pochi che comunque in questa seconda metà di stagione ha fatto vedere qualcosa, anche tecnicamente. Sì. Uno dei pochi che salta l'uomo, vabbè, dal mio punto di vista.
0: Dubbio. Sì, d'accordo.
1: Allora, siamo ai saluti, però un altro paio di messaggi vocali.
13: Allora, parlando un po' di calciomercato in generale, avete ragione che insomma sembra ancora un po' nel buio, sono tanti nomi, non si riesce a capire quale sia il reale obiettivo, ma ditemi, sono 10 acquisti che ha fatto la Serie A ad oggi, tipo la Roma, il Napoli, l'Inter, 10, ne voglio 10, non sono tanti, 10 acquisti. Poi magari facciamo il paragone anche con la Fiorentina. Grazie.
14: Ciao Nick, grande Cecca. Cecca grida gol. Non so se ti ricordo qualcosa questo coro. Un saluto, Brigata Medicea, ciao.
1: Ok, era solo questo. Ah, ti ricordo.
0: Ah, la Brigata Medicea, certo, quando io facevo il Firenze Calcio a 5. Che grandi. Perché ho fatto anche le telecronache del calcetto, del Firenze Calcio a 5. Ti rendi conto, Cecca, che la combinai in carriera? La combinai parecchie.
1: Incredibile, mamma. Le migliori forse non sono nemmeno quelle di calciomercato, quindi ti immagini le altre? Se.
0: No, cioè io ho fatto, sì, guarda, mi sono divertito tanto, per cui.
1: Ti conosco, forse, me ne rendo conto.
0: Forse mi sono divertito più, mi sono forse più divertito che ho ottenuto brillanti risultati nella mia carriera, ma d'altra parte Io, caro il mio Niccolò Santi, non mi prendo troppo sul serio. Facciamo un lavoro bello, divertente, che ci dà soddisfazione, in cui se sbagli una cosa non succede nulla. Io penso ai giornalisti di cronaca nera, no, che devono affrontare a volte delle situazioni brutte con persone che sono venute a mancare, devi andare lì, raccontare, avere molta delicatezza, molto tatto. Noi parliamo di calciomercato, se un acquisto va è un conto, se non va pazienza, vuol dire dobbiamo cercare di migliorare, certamente sì, per poter offrire un prodotto migliore. Però, come ti ho detto tante volte, trattare questa materia con la serietà e con il senso di pressione che oggi c'è in Italia, io francamente sono totalmente dalla parte opposta. Cioè, il calcio è sorriso, il calcio è divertimento, è una cosa che ci deve far star bene, non può essere trattato come la materia più importante del mondo. E purtroppo sì, in Italia ormai questo argomento è diventato più importante di quelli che lavorano negli ospedali e che salvano la vita alle persone, e su questo secondo me dovremmo, come categoria, dovremmo riflettere molto.
1: Amen Cecca, grazie a Niccolò Ceccarini.
0: Grazie a voi, un saluto a tutti.
1: A ciao, domani, ciao. Grazie davvero. Allora, noi siamo in chiusura, adesso la linea vaga, Risca al Vento, con Giacomo Galassi in conduzione, come sempre, come ogni lunedì, insieme a lui, Sauro Fattori, si parlerà di Mandragora, piccolo spoiler. Grazie a Marco Tonelli al coordinamento tecnico, noi torniamo domani con Nick e Nick a partire dalle 16 da Niccolò Santi. Ciao!

0: Viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Gastronomia Debbie, dal 2019 a Novoli, sempre pronta a soddisfare i vostri palati con prodotti di alta qualità. Da noi troverete pane, schiacciata, formaggi, salumi e piatti pronti per le vostre pause pranzo. Il lunedì e il giovedì, la vera mozzarella di bufala campana. Tifosi Viola? Vi aspettiamo alla Gastronomia Debbie, in Viale Guidoni 91C, a Firenze.
1: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
2: E son Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ordina nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa via Mendola 23C. Ma i Perini li specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
3: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
4: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
3: Istitutogiglio.it.
4: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
5: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
3: Da oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco, esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità, noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center, ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
0: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. La cerimonia ufficiale di firma si terrà venerdì 19 giugno in Svizzera. Il presidente americano Donald Trump rende noto che le navi stanno iniziando a muoversi e a uscire dallo stretto di Hormuz, molte delle quali cariche di petrolio. Intanto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano afferma che c'è una lunga strada da percorrere per gli Stati Uniti per riconquistare la fiducia dell'Iran.
6: Intanto in apertura del G7 il presidente francese Macron dichiara che la Francia e la Gran Bretagna sono pronte a prendere la testa di una missione nello stretto di Hormuz con il sostegno di Olanda e Italia con l'obiettivo di contribuire alla riapertura di questa via marittima una volta che l'accordo concluso fra gli Stati Uniti e l'Iran sia effettivamente applicato. Secondo l'inquilino dell'Eliseo la missione potrebbe essere dispiegata entro 2 o 3 giorni, ma la riapertura dello stretto di Hormuz con l'impegno posizione dei pedaggi per Macron sarebbe contraria al diritto internazionale.
7: Passiamo al conflitto russo-ucraino. Un attacco di Mosca su larga scala ha ucciso una notte 11 persone tra Kharkiv e la capitale Kiev, mentre i raid hanno incendiato edifici residenziali e appiccato un incendio in uno dei luoghi di culto più importanti del paese. Vittime anche a sud di Mosca, dove i droni ucraini hanno ucciso 3 persone. Il presidente Zelensky ha dichiarato oggi di aver proposto un faccia a faccia con il leader del Cremlino Putin al G7 in Francia, ma anche Mosca non si è detta pronta per un incontro.
6: La cronaca tra le ipotesi al vaglio degli investigatori sull'omicidio di Roberto Pietro Guerrino, l'interprete di conferenza di 60 anni trovato morto venerdì nel suo appartamento a Milano, vi è quella di un incontro avvenuto poco prima del delitto con una persona conosciuta attraverso piattaforme di incontri online. I carabinieri stanno analizzando contatti e appuntamenti fissati nei giorni precedenti al delitto. Nella storia di Guerrino c'erano già stati episodi di violenza e furto. tutto da parte di uomini prima conosciuti online e poi invitati a casa.
7: Ancora qualche giorno di tempo instabile, ma in settimana si attendono in tutta Italia temperature più alte rispetto alla media del periodo. Una progressiva espansione verso il bacino del Mediterraneo di un massiccio promontorio anticiclonico di matrice subtropicale, comunemente noto come l'anticiclone africano, agirà come una sorta di scudo atmosferico, stabilizzando il tempo da nord a sud e azzerando quasi ovunque le precipitazioni.
6: Il calciomercato, l'Atalanta riparte da Maurizio Sarri, ufficiale la firma dell'allenatore che si lega ai nerazzurri per i prossimi 3 anni. Arrivata questa mattina, Sarri subentra Palladino, esonerato al termine della stagione. L'ufficialità dell'allenatore toscano arriva dopo quella di Cristiano Giuntoli come direttore sportivo. In casa Milano invece ufficiale l'ingaggio di Amorini, il club rossonero e l'ex allenatore del Manchester United hanno trovato un accordo per un biennale fino al 30 giugno 2028 con opzione per un terzo anno.
7: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
3: Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
8: Oh, grande Tommaso.
9: Pietro.
8: Allora?
9: Male, sono sempre in traffico, mi si è rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
8: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
9: Ma davvero?
8: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
10: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
11: E ora via al treno di vocali. Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce dei

0: Prende la passione viola, solo su Radio Firenze Viola.
1: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Garrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
2: Buonasera a tutti e benvenuti a Garrisca al vento, Giacomo Galassi che vi parla. Arriviamo noi dopo Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi. Sauro Fattori che mi sta alzando il volume alle mie cuffie, infatti mi sento come se veramente fosse una pubblicità di Amplifon, che salutiamo perché è sponsor di questa trasmissione. Visto che Sauro non lo sentite mai, allora abbiamo scelto di rivolgerci ai migliori. Ciao Sauro, come stai?
3: Ciao a tutti, bene, ora ci si vede una volta alla settimana, sono tante cose da dire.
2: Sì, perché prima secondo me era un po' logora la relazione.
3: Si rischiava di inflazionare, te l'ho detto prima, non mi voglio inflazionare.
2: Bene, non ti inflazionare, ti coinvolgeremo
3: un po', una volta ogni due
2: settimane.
3: No, scherzo.
2: No,
3: una volta a settimana già ci sia.
2: Una volta a settimana è il minimo. Si parte
3: anche perché con tutti gli acquisti e tutte
2: capisci,
3: le vendite,
2: cioè,
3: facciamo,
2: ci sono le tue valutazioni urgono nel mondo della Fiorentina. Diversi nomi stanno uscendo, soprattutto sembra uscire anche una strategia che ci lascia un po' perplessi,
3: chissà,
2: ma della serie che non ci aspettavamo e la Fiorentina poi puntasse a dei profili di questo livello per quanto riguarda le fasce. Poi tra dire anche Sauro, senza fare la battuta, la sera pensa stasera esco con uno fa tutta la lista delle belle donne in giro per il mondo, però poi
3: che si compri
2: questo ci sta
3: perché sogno più
2: realistico,
3: più caro,
2: però quando sentiamo la Fiorentina su Udoge, su Ruggeri, ma anche sullo stesso Norton Caffi, diciamo sì. Diavolo, ci aspettavamo
3: Udoge,
2: una Fiorentina
3: Norton
2: un po'
3: sarebbe male.
2: Ora ci arriviamo, tra l'altro fuori
3: il Udoge, ho letto fuori troppo
2: infatti
3: quando vengono di là
2: quando vengono dalla Premier si parla di comunque un talento della nazionale italiana.
3: Ora sì, un buon giocatore, dai, su, ora talento,
2: ma ci ha smontato Udoge,
3: dai, su,
2: detto
3: su,
2: dopo la settimana scorsa mi ha detto Pasalic.
3: Udoge è un buon giocatore, ma normale, va bene per noi, cioè perché scelta se tu.
2: Ora ti faccio tutte le domande. Prima saluto Marco Tonelli di là dal vetro, ricordo il 348 75 3933, non sospirare Sauro, e poi 055 77 111 71.
3: Ma aspettano due ore,
2: è toste, tra l'altro lo dico e sono veramente,
3: te mi stai cercando
2: io
3: di ingabbiare,
2: sono,
3: ma poi ci penso,
2: sono
3: io
2: contentissimo del giochino che ho preparato per te, spero che rispetti
3: giochino,
2: le aspettative che ho sul giochino, che sarà su rullo di tamburi Rolando Mandragora. Ti dico solo questo, il giochino te non, perché prima ti ho provato a fare un paio di test, non ti aspetti il tipo di gioco che ti presenterò, vedremo come verrà. Sarà oggi l'X Factory sarà tutto dedicato a Mandragora,
3: bello.
2: Tutto nasce dal fatto che alla nostra relazione è un confermato, ma la nostra relazione risulta effettivamente questo pressing è un po' troppo da parte del Besiktas, però questa
3: come
2: manifestazione
3: vogliamo,
2: di interesse,
3: cioè, ma guarda,
2: sì, però te hai sempre criticato italiano, quindi se non vuole italiano vuol dire Mandragora non è buono.
3: No, io ho sempre detto italiano. L'italiano ha sempre giocato,
2: sì,
3: cioè,
2: con
3: perché
2: tutti,
3: poi con tutti,
2: cioè,
3: già, però giustamente ripartiamo da Fabian.
2: Fabian, e ci tocca, non so bene dove
3: tu me lo confronterà mai con Fabian, perché sarebbe un
2: no, non
3: sulla
2: te lo
3: Roche
2: confronto
3: Rossi.
2: Magari te lo potrei confrontare con Sherdur, di cui ha parlato oggi Giancarlo Antonioni, dicendo comunque uno dei pupilli di Baldini, e tra l'altro ha detto
3: 21,
2: anche si vede
3: bene
2: che con Baldini si trova bene dal punto di vista del sistema di gioco, e invece a Firenze non è riuscito per ora a trovarsi
3: bene. Io l'ho visto nazionale, ora non è stato tra migliori,
2: chi è stato attento tra i migliori? Perché esaltare da te stesso, confermiamo Baldini perché è lui.
3: No, io confermerei Baldini, ma
2: avanti.
3: Perché vorrei cominciare un nuovo
2: corso. Però
3: corso.
2: Io ti dico le due partite alla nazionale, se tu mi dire si parla anche di Oleoscio, non riesci a saltare un uomo in due partite.
3: Tanto Oleoscio ce lo divulgheranno, non ti preoccupare.
2: No, però sento grande fenomeno. Favasuli, il rimpianto per la Fiorentina, è stato messo in difficoltà anche dall'attaccante della Grecia.
3: Se fa già Favasuli a Firenze. Quanto dura?
2: Non troppo.
3: Quanto un gatto
2: tangenziale. Poi se mi dici come sostesse la Fiorentina l'avesse tenuto facendolo crescere alle spalle di Dodò, magari con un altro percorso.
3: Non c'era bene Fortini. Io sono convinto che se in una squadra capita Favasule e Fortini, non so chi gioca.
2: Va bene, allora guarda, ti do una notizia fresca fresca che in realtà emerge dalla chat di redazione, quindi io vi spoilerò anche tutto quello che viene detto poi camera caritatis. Effettivamente dalla Fiorentina filtra la volontà di fare la conferenza stampa di Paratici e Ferrari tra mercoledì e più facile giovedì, ve lo stavamo dicendo da giorni, e giovedì dovrebbero parlare. Sì, hanno visto Marocco Brasile, tra l'altro l'abbiamo scoperto alle storie di Pilar Fogliati, che era
3: visto con, siamo le giocatori in Marocco noi.
2: Sì. Amrabat potremmo riprendere,
3: ecco, dal Marocco. Gioca. Lui sì, può darsi.
2: Non gioca?
3: No,
2: no, no, nemmeno è entrato a partita al corso.
3: Entrato.
2: No, mi aspettavo che ora io ho visto gli highlights, effettivamente non l'ho visto.
3: Lui che si è avuto va bene anche a Maravatta.
2: Sto facendo grosse rifiutate.
3: Io mi ricordo quando sembrava e noi si chiedeva 40 milioni per il mondiale, cioè, famoso 2021, che tutti ce lo voleva così, tutti dicevano come ci sono top player, diamolo. Si è perso l'occasione.
2: Sì, ma comunque tutta Firenze si proponeva di portarlo in collo per 40 milioni.
3: No, perché era un top player. Io ho avuto anche, se ho sentito anche dire, era un top player.
2: Sauro, stiamo subito deragliando. Invece io voglio farti una domanda seria sulla Fiorentina. Ti concentri, Sauro, a te l'estate ti fa male. Ti ha fatto le scarpe a Comolli. Comolli che sceglieva i giocatori se erano nati a dicembre. No, non li scelse. Uno era buono, ma era nato a maggio, no, perché comunque no.
3: A dicembre, allora se c'ero io, Madonna, mi prendeva
2: perché
3: l'aiuto.
2: Se n'è a dicembre,
3: sono arrivato troppo tardi.
2: Va bene, comunque sulla Fiorentina voglio chiederti prima una domanda generica sulla strategia, cioè quello che emerge e che, guarda, io ti dico anche la sensazione che ho io.
3: Dimmi.
2: Sui nomi di mercato, lo sai che cosa penso che stia valutando gli uomini di mercato della Fiorentina, in particolare Paratici? Ha visto la quantità di calciatori che noi abbiamo, difesa centrale, centrocampo e attacco. Secondo me loro stanno dicendo, facciamo degli investimenti importanti sulle fasce e sugli altri ruoli in qualche modo
3: ci
2: si arrangia. Secondo te sarebbe una strategia giusta questa per l'attuale rosa della Fiorentina?
3: Partiamo da qui. Io ho l'impressione che un po' di mercato te lo fa sia Dodò o la Gosens, se te lo fa per un motivo di ingaggio che è molto alto, che è già fare mercato anche quello, perché anche levarsi
2: 2 milioni, non è che...
3: Netti,
2: sì.
3: Che sono 4.
2: Sì.
3: Che poi se ne può anche meritare, io dico, metto un dubbio questo. Però se te tu vuoi riequilibrare un po' gli ingaggi, va bene? Tu ti tieni quello che d'altra parte è fuori come ingaggio. Poi il resto, tu lo riequilibri, c'è storia. Cioè è un risparmio, perché anche risparmiare sugli ingaggi vuol dire avere soldi per poter investire in qualche giocatore, perché non è che si investe soltanto, cioè ti danno un budget e ti dicono spendi 80 negli 80, oppure nei budget della Fiorentina c'è anche gli ingaggi, non è che c'è soltanto comprare o vendere. Allora dice, bene, devo rimanere in questo, se do via 3 giocatori, se do via N, fa per dire risparmio 10 milioni l'anno più quello che mi porterà, ma tolto quello, cioè anche monte ingaggi, abbassarlo è importante.
2: Assolutamente.
3: Però poi quando tu l'abbassi tu sai di correre anche dei rischi, perché se io dico sempre, se qualcuno guadagna certi soldi qualcosa ha fatto,
2: sì,
3: o qualcosa è, diciamo,
2: sì,
3: però,
2: o qualcosa era, mi viene da dire,
3: sì,
2: però,
3: qualcuno
2: vabbè.
3: Anche era, però insomma qui danno l'ingaggio un po', insomma non è semplice, secondo me non, però avranno fatto anche questo,
2: però fa bene.
3: Ho visto il presidente ha parlato in maniera molto
2: alla festa del Valdar, no?
3: Molto molto molto costruttiva.
2: Continua a dire faremo una squadra all'altezza delle ambizioni di Firenze.
3: Sì. L'ho visto.
2: A
3: vedere che altezza ci mette noi. Se mette l'altezza mia,
2: si va da poi
3: ci sta Bassini.
2: Però secondo te la Fiorentina ha bisogno soprattutto di investimenti sulle fasce? Questa è la mia domanda.
3: Se tu dai via Dodò e Gosens, tu sei obbligato.
2: Però facendo il ragionamento che fai tu anche poi sul budget, e se poi devi andare a cercare anche un difensore, un centrocampista, probabilmente un attaccante,
3: devi fare delle scelte. Cioè, perché in un mercato tu sai qual è la mia filosofia, non si può cambiare 15 giocatori. Bisogna prendere una linea. Dice, bene, quest'anno, fa per dire, di cosa abbiamo bisogno? Bene, Dodò mi fa mercato? Un po' sì, devo rimetterci qualcuno, sperando di fare una cosa alla pari o anche di guadagnare qualcosa. Poi Gosens va via, si finisce un'era da Gosens, bisogna trovare un altro, cioè bisogna riequilibrare. Dice le centrali qualcosa ci sa, non voglio dire se sia esagerato, ma qualcosa abbiamo, perché se tu hai Ranieri, Pongracic, ti rientra Moreno,
2: ti rientra poi Valentini,
3: tu, no, tu hai Muzzo.
2: Sì. Cioè,
3: Valentini non rientra nemmeno, Valentini lo fermano a Firenze Sud.
2: No, vedrai che a luglio si allenerà
3: sì,
2: con
3: sì,
2: la squadra.
3: No, ma lo fermano a Firenze Sud, te lo dico.
2: Sì,
3: io.
2: Sì, a Punta Ema.
3: Sì, a Punta Ema, sì. Questi lì. Va bene, no, te già quattro centrali, no? Ah. Perché Moreno ha fatto benino, dicono, io non lo so perché non l'ho seguito. Vabbè, Comuzzo è uno da rilanciare. Poi può darsi che Pongi ti faccia mercato e tu trovi un altro centrale, ci sta. Però le priorità, se tu dà via Dodò e Gosé, se tu dà via due titolari,
2: io ho la sensazione che la Fiorentina stia ragionando in questi termini.
3: Ma ha ragione, cioè, c'è una logica. Poi che poi si prenda lo scalzabubolo o quello buono è un altro discorso,
2: certo.
3: Però se te tu vuoi fare mercato uno per l'ingaggio, perché non è che Gosé se ti fa mercato di soldi, ti fa mercato con l'ingaggio. Dodò qualche soldo probabilmente, visto che la Roma è molto assistente, e poi tra un anno scade il contratto, bisogna, al 99% lo devi dar via, a meno che proprio non ci sia delle situazioni di mercato e te lo fanno portare allo scadere, pace, insomma, che poi nella vita delle volte si può anche portarlo allo scadere, se starà
2: come a sta succedendo a Sabiri, per esempio,
3: cioè, ecco, perché Sabiri, per dire, ecco, è stato un investimento, cioè siamo stati sfortunati lì, perché secondo me è un giocatore incredibile,
2: che si sta allenando la settimana a Marbella, abbiamo scoperto.
3: Perché, si è fatto sentire?
2: No, no, ma a Marbella per conto suo, non è che...
3: Si è detto, no, si è fatto, cioè, meno male, insomma.
2: Sì, ha messo qualche storia su Instagram.
3: Si allena e dice, però, io sono pronto.
2: 30 giugno 2026 sarà pronto per qualcun altro, però, perché è l'unico giocatore in scadenza.
3: Lo perdiamo così.
2: Vengo ai nomi, però, per le fasce. Allora, dimmi la tua su Ruggeri.
3: Ruggeri non viene.
2: Ah, così?
3: Cioè, ma Ruggeri non viene, c'è un Atletico Madrid, ragazzi, ma noi sì.
2: Però l'Atletico potrebbe prendere un calciatore al suo posto?
3: Sì, vabbè, se lo prende al suo posto, lui va ai Chelsea. Cioè, ragazzi, questi sono un mercato. Allora, se ci si mette in testa che sono fuori.
2: Però se la Fiorentina prova a prenderli, è perché evidentemente pensa che possa.
3: Può darsi, io, ma se via Ruggeri è un buon giocatore. Non è. È un buon giocatore. Non ci aspettiamo, ma è un buon gioco.
2: Vale i 25 milioni di euro?
3: No, io non li spenderei nemmeno morto.
2: No, nemmeno morto.
3: 25 milioni.
2: Ha fatto la semifinale, c'è chi dice ha ingabbiato Yamal contro il Barcellona.
3: Sì, c'era un mio amico che dice: io ho giocato nel Milan 3 anni, sì, ti ha fatto allenamento, poi giocare gli altri. Insomma, ora non fa nomi.
2: Peccato.
3: No, non fare mai nomi, non ci permettere mai, sarebbe offensivo.
2: Sì.
3: Va bene? Che poi già sta con quella rosa, era importante, però, cioè, dice, ho già sono in Milan, presenze zero, minuti zero, allenamenti tanti, capito?
2: E cioè Sabiri potrà dire agli amici, ho già stato
3: a Fiorentina 2 anni,
2: minuti.
3: Cioè, mi hanno dato un giro, mi hanno fatto dire, cioè, ci sarà anche gente come di cui si è visto nazionale, ha fatto 2 presenze in nazionale, gente che probabilmente
2: davvero?
3: Non è che un veterano nazionale, non saranno nemmeno titolari in qualche squadra di Serie A.
2: Sì,
3: lasciamo fare il calcio qui, si perde il capo. Guarda, sì. Andiamo oltre.
2: Norton Caffi del Genoa,
3: buon giocatore,
2: vale i 15-18 milioni di euro che potrebbe chiedere il Genoa.
3: Questo lo determina sempre il mercato, cioè io cerco sempre di non parlare, cioè, allora, dei soldi è giusto parlarne, però puoi dare un giudizio sui costo, quello è una cosa. Hai visto, poi ora c'è l'ammortamento che sembrano diventati dei torni invece o delle presse, come fanno nelle ditte
2: invece dei calciatori.
3: Sì, fa l'ammortamento.
2: Sì.
3: Però giustamente c'è, che motivo ci sarà. Però ti dico, Norton Caffi ha fatto bene all'inizio, benissimo, poi alla fine non lo faceva giocare quasi più.
2: De Rossi.
3: Motivo ci sarà.
2: Sì, quando anche il Genoa era abbastanza salvo.
3: Sì, però quando era abbastanza salvo, insomma, non è che se lo da via vuol dire che non era perché era abbastanza salvo.
2: Dici?
3: Ci sta.
2: Secondo me vogliono da via perché hanno pagato 1,5 milioni di sterline, 1,7 milioni di sterline e...
3: Se via 18 milioni di euro, i bocchi ci siamo, eccoci arrivati.
2: Eccoci.
3: No, vabbè, poi lì tu devi trattare, quelli sono prezzi di mercato e magari tu li da Fortini e tu glielo fai, ho letto di Fortini. Più che Fortini ho letto quanto poteva prendere Paratici, secondo me, quando, con tutti i giocatori che abbiamo, con dei valori, no? Di mercato, e quanto avrebbe speso per prendere quelli nuovi, no? E se andava in attivo, no? E se andava sì in attivo. Fortini 12 milioni, ma chi te li dà 12 milioni?
2: l'anno scorso.
3: Euro.
2: L'anno scorso te li dava la Roma,
3: ti
2: oggi.
3: Danno, ma che si dava? Se te la dava il Santelle che tu l'avevi da Ovia. Via.
2: Ma cioè, Trentina sperava
3: se,
2: di rinnovare.
3: Se no te lo lasciava a 40.000 euro. Cioè. Allora, una società che non ha fiducia in un giocatore, chi ti dà 12 milioni? No. Perché allora ho fiducia, sì, però dice parliamo di contratto, mi dai 1.000 euro in più? No. Cioè, però 12 milioni. Cioè, io dai, siamo un po'. Siamo un po' a raccontare le favole. Tanto ormai il mondo si vive di favole, sì, che se vinto, Trump ha vinto Trulina. Va bene così.
2: Ha vinto Trulina, cioè è sceso in campo.
3: No, ha vinto, ha vinto.
2: Ha vinto
3: pieno, siamo tornati e riaprono i.
2: Sì, siamo tornati.
3: Come prima, anzi, eravamo... peggio. Perché poi tu sì. Vabbè, andiamo oltre, non parliamo di politica perché qui siamo a parlare di calcio.
2: Bene. Di Udoge è un po' il cappottino di Abel. L'hai fatto?
3: No, non è che gliel'ho fatto, perché costa molto e non è secondo me quel fenomeno che tutti vogliono fare. Però. Che c'entra? Se rientra una mossa di mercato, vuole di Tottenham, qualcosa.
2: Mia. Cosa? Dici di qualche di in qualche modo lo rivoga?
3: Non lo so, via. Magari.
2: Ma lo prenderesti anche in prestito?
3: Quando gli chiede una cosa, probabilmente è più portato a. Perché li conosce. Ecco.
2: Ma lo prenderesti anche in prestito senza acquistarlo?
3: Sì, però sa, la Fiorentina, guarda, devo dire la verità: ha fatto una. Due anni fa fece tutti i prestiti, ti ricordi, però poi in generale riscattai diversi, diciamo. Che secondo me potrebbe essere una buona mossa per non spendere quest'anno. Però tu li butti all'anno prossimo, non è che perché noi per gli obblighi siamo messi proprio alla grande.
2: Certo, noi solo obblighi. Ho tutti letto, gli altri di diritto.
3: Ho letto Tosved. Va bene, per riempire la rosa va benissimo.
2: Sì, tanto se ne ha pochi di centrocampisti per riempire la rosa. Ci se ne ha 8 in questo momento.
3: Vabbè, qualcuno daranno via.
2: Sì, ho capito, ma da 8 arrivare al reparto con cui iniziare una stagione che ha solo due competizioni, cioè Serie A e Coppa Italia.
3: No, ma noi dobbiamo fare. Allora la regola sarebbe avere 22 giocatori di cui 16.
2: Titolari.
3: Mettiamola. Sì, cioè più che altro, più che titolari che si. Che sono abbastanza livellati come valori e poi mette dentro 5 o 6 o giovani o investimenti per il futuro, ecco, mettiamola così, perché se te tu ne metti

0: una fiducia ha bisogno ancora di crescere. Poi lo vuoi mettere nella rosa? Ci sta. Quindi allora lì ci vuole la convinzione della società. Se ci punto, posso anche mettere in rosa e dire magari per gennaio è pronto.
1: Cioè, è per fargli fare i che però, per passare il cencio
0: per
1: alla parte.
0: Per magari, sai, indurre, volentieri, inizialmente non era nulla, poi è diventato. Che se tu hai quella visione.
1: Aveva anche 100 partite quasi, vero, in under 23 al Benfica, in seconde squadre, però.
0: In due ha trovato terreno fertile perché peggio di estano la Fiorentina non poteva fare, che se la Fiorentina fa bene. Nell'Ande 21, fare la panchina a una squadra che aveva fatto 65 punti non è come fare la panchina a uno che fa 30, che ne ha fatti a 40, anche se ne ha fatti a 42, insomma, è una cosa diversa.
1: Certo.
0: Capito? È stato bravo a trovare spazio. No, perché poi bisogna essere anche bravi, cioè che guarda.
1: Vedo che però non ti ha ancora convinto.
0: No, Indur non può fare, cioè, se te tu vuoi ripartire da Indur, tu puoi anche ripartirci, però poi non. Qui si parla, perché poi qui tu parli, siamo arrivati ai 13esimi, ai 12esimi?
1: Quindicesimi.
0: Il prossimo anno si va a arrivare nei primi 5. Cioè, ora, ragazzi.
1: Sì, questa è la tua battaglia, ma io mi rifiuto di crederti.
0: Ma tu fa bene a rifiutarti. Io mi auguro di essere non smentito, perché poi delle volte ti può smentire anche una squadra che inizialmente la ti sembra da decimo posto. Cioè, che te, il calcio. Non è mica
1: una scienza esatta.
0: Ecco, non è mica una scienza esatta. Cioè, capito? Il calcio delle volte dei giocatori forse rende molto di più. Io ho sempre detto, la squadra dell'anno scorso, rimessa in campo, così, com'è, con un anno in più così, secondo me fa minimo 10 punti in più di quelli di quest'anno. Poi magari se dà l'anno giusto ne può fare anche di più. Magari che non si infortuna mai, cioè c'è tante cose, non il calcio.
1: Continuo sui nomi di mercato, poi parto anche con i messaggi. Dai. Ma come sapete, insomma, la prima mezz'ora la dedico soprattutto alle riflessioni dell'ospite, poi si parte con i messaggi. Continuate a mandarceli, c'è diverse anche infamate a Sauro. No, infamate è troppo, perché ti rispettano troppo per infamarti. Però qualche cosa che non gli è tornata.
0: Va bene, almeno gli rispondo, ma
1: ti ho sentito parlare prima anche in relazione. L'hai vista Brasile-Marocco? Sì. Insomma,
0: io sto.
1: Una I è il nome che è emerso, soprattutto perché essendo finito. Il Girona.
0: Una I è finito ai coso.
1: Era Girona. E tra l'altro lo riguardavamo prima in relazione col collega Pietro Lazzarini. Era in campo in Panathinaikos Fiorentina. E è lui che guadagna il rigore al ritorno del 3-1. Va bene. E poi è finito al Girona. È finito in Serie B. E io Marocco Brasile ho visto solo gli highlights.
0: Finito in Serie B perché è retrocesso.
1: Sì, certo. No, era nella Liga l'anno scorso, però di una squadra che è finita in Serie B.
0: Sì, che poi Girona e... clamoroso, insomma.
1: Sì.
0: Girona l'anno prima faceva Champions League, ragazzi.
1: La Champions? Perché aveva.
0: Cioè, scusa, quando aveva Dobbik.
1: Sì, sì, è vero.
0: Fui capo annoiere della Liga.
1: Sì. E bene, una I, se no, un altro amico, ad esempio, avevo detto di no, ma l'avevo visto. Un amico ti chiedeva di Buadì. È il centrocampista giovane che ha conquistato
0: quello,
1: tutti.
0: Ma quello gioca centrale, sì, quello lì tocca a noi. Ciao.
1: Mi sa che non ci
0: Ciao,
1: tocca.
0: Ragazzi.
1: Non ci tocca, però non riesco a
0: ritrovarlo. Poi quello gioca a Francia.
1: Diceva: buonasera Ciao, buonasera Sauro. In Brasile Marocco mi ha colpito molto Buadì. Che ne pensate?
0: Sì, va bene. Però ora ce ne colpisce tanti. Poi bisogna stare molto attenti, perché ho sempre detto che i mondiali alzano dei valori. Io mi ricordo a Marabat. Cioè, 40 milioni di qui e di là, pareva fosse un top player.
1: Sì, c'è da dire che Amrabat è stato uno dei poi, non è stato pagato 40 milioni perché è finito al Fenerbahce, no? A fine mercato.
0: Probabilmente anche Buadì, come
1: classe
0: si chiama?
1: Classe 2007.
0: Che poi da quello so io, lui gioca a Francia.
1: Lille,
0: ecco, bravo. Sì. Ero seguito la partita per quel motivo.
1: Ma te hai fatto hai fatto le due di notte a vedere Brasile-Marocco.
0: Certo,
1: che pazzo
0: certo.
1: Sei te, Sam.
0: No, ma perché no? Mi piaceva.
1: E poi ti sei visto anche Olanda-Giappone. No?
0: Certo, ho visto. Allora, io te l'ho detto anche prima, no? Io mi rendo conto che non ci c'entra nulla in questo momento.
1: Noi Italia?
0: Sì, poca roba.
1: Perché, io ti ho già detto.
0: Perché non esprimiamo. Poi se sei lì. Sì, ma non guardare passare il turno va bene. Che tu trovavi.
1: Cioè vedo il girone della Bosnia.
0: Cose, va bene.
1: Vedo il girone della Bosnia, ci sono da fare.
0: Sono d'accordo con te. Va bene, che se passavi il turno era sicuro. Poi noi siamo pericolosi ugualmente.
1: Sì.
0: Perché siamo.
1: Sì, siamo pericolosi anche nel non passare i turni, visto che con Lippi si possa concedere la Nuova Zelanda.
0: Allora noi si continua a dire che siamo pericolosi, ma si vive di ricordi. Che ormai siamo più pericolosi per nessuno, perché a noi chi ci trova gli spareggi dice passo.
1: Perché
0: la verità.

0: Alle che no, un po' sì,
1: un po sì.
0: Le, ormai 12 anni che passa agli altri, che motivo ci sarà, va bene, però ti dico, però insomma, però io vedendo certe squadre mi rendo, vedendo il Marocco, poi il Brasile è una squadra in calo netto, mettono un quarantenne e poi levano un quarantenne e entrano un altro quarantenne, insomma sono messi bene anche in Brasile, stanno passando anche loro un periodo secondo me molto...
1: Sì, non il miglior periodo della
0: hanno
1: storia,
0: dei buonissimi giocatori a giro, però poi quando si va a stringere non hanno grandi cose. Poi d'altra parte, se te tu hai tre difensori buoni o quattro e però ne gioca due, cioè quindi altri stanno un paio di Bremer, per dire, cioè
1: lì, sono diversi centrali difensive, poi non c'hanno terzini sinistri.
0: I brasiliani hanno difensori e non hanno gli altri, cioè più che altro centrocampisti sono messi non bene.
1: Va bene, comunque ecco, dal Marocco, cioè secondo te, cioè,
0: Marocco è una buona squadra,
1: ma ha fatto
0: ma dai Marocco non ne prendi uno, anche perché tutti giocano squadre discrete, non è che tu ritrovi ora, voglio dire, a Firenze Viola, diciamo, a giocare con,
1: no, non sono
0: questi o li prendevi prima. Allora io ho sempre detto, ed è molto strano, che di solito il mercato lo facevi prima che cominciasse i mondiali. Cioè, se te volevi prendere un giocatore, dovevi prendere prima, perché? Perché dopo sai che quando uno ha partecipato al mondiale, magari fa bene, non fa benissimo lui, ma fa benissimo la squadra, il valore va su. Prima si chiudevano contratti, adesso invece si aspetta agosto. Aspettiamo agosto.
1: A proposito di mondiali, incredibile la notizia di oggi, è la Tunisia ha esonerato il suo allenatore durante i mondiali, la Mouchi.
0: Te pensa, la Svezia vince 5-1, ha fatto 2 punti nelle qualificazioni.
1: Davvero?
0: Perché ha vinto la National League.
1: Che comunque non ho capito come ha fatto a fare 2 punti, perché la Svezia c'è una signora squadra, cioè c'ha Gyökeres, Isak, sì, in attacco in Italia, ce li
0: sogniamo. Era un momento disastroso, era già fuori, però la National League.
1: Sì, no, ma me lo ricordo, però non capisco.
0: Che è clamoroso, no?
1: Cioè, scusa, è un attacco Isak Gyökeres, l'Italia
0: se lo sogna.
1: Poi ci sono anche gli altri 9, ovviamente,
0: ma che non siamo mai messi proprio male
1: come attacco,
0: non è che
1: Reteghi,
0: Scamacca o chi per esso
1: sono più forti,
0: non è che sono più forti, ma è che sono
1: Gyökeres e Isak, però giocano proprio un altro campionato,
0: sì,
1: c'è
0: un altro campionato, ma quattro squadre anche, cioè insomma, ora Gyökeres, che io reputo forte, però gioca e non gioca nell'Arsenal, non è che...
1: Cioè, va bene, però l'Arsenal ha speso 90 milioni per pigliarlo, cioè quando ce n'aveva 52
0: per uno, non spende 90 milioni
1: per tutta la squadra, ma e soprattutto quando Moise Kean aveva una clausola rescissoria a 52 milioni di euro,
0: nessuno, invece 90 nessuno. Poi, ma lo so, ma che, perché poi, infatti è stato quello dell'anno scorso, è capace che, come si chiama, come ti ho detto, non mi ricordo più,
1: Gyökeres.
0: Sì.
1: Si è detto ora, Sauro.
0: Sì, ma mi è passato di mente.
1: Ho capito, se ora mi dimentico anche per 10 secondi.
0: Pensavo a Kean.
1: 118.
0: Pensavo a Kean, che guadagna anche Gyökeres.
1: È un po' sì, cioè, devo dirti che ti citavo prima, no, una eravamo andati a vedere in redazione anche un po' gli highlights di Panathinaikos Fiorentina per vedere un po' che cosa aveva fatto, comunque aveva fatto una buona partita, però soprattutto mi sono rivisto Moise Kean quando effettivamente faceva il Moise Kean, era un attaccante bello da vedere.
0: Quando buttavi la palla.
1: Ma col Panathinaikos fa un gol, ne sbaglia anche, sbaglia un po', però
0: era uno e sbaglia.
1: Va bene, però era un pericolo costante, lo marcavano in 2 o 3, cioè era veramente
0: quando faceva
1: bello.
0: Così.
1: Ma lo sai che cosa mi ha colpito di quella partita? E non sapevo se dirtelo o no, perché sennò si riaccende la... Sai chi fece una bellissima partita? Segnando e tra l'altro facendo anche un grande assist per Kean che poi non segnò. Gudmundsson. Cioè Gudmundsson, quella partita, fa il gol del 2-0.
0: In 2 giorni dopo
1: probabilmente sì, ma dà anche una palla a Kean e ho detto, ma Guduzzo, ma perché poi non l'ha mai fatto, cioè che cosa era successo in quella partita?
0: Ma perché l'eccezione portata? Conferma la regola,
1: l'eccezione niente adesso. Va bene,
0: a proposito Guduzzo, chi è che lo vuole?
1: Nessuno,
0: purtroppo. Come nessuno. Ma non è possibile, un talento
1: vabbè,
0: sì.
1: Facciamo finta e dopo la pausa vi dirò chi vuole Gudmundsson. Soprattutto partono i vostri messaggi, c'ho il giochino preparato per Sauro, si sta avvicinando finalmente, sono così contento. Ci fermiamo e poi torniamo qui a Gardisca al Vento.

0: viola. Per Firenze, per i fiorentini e per tutti i tifosi viola, MM Independent, il primo casco prodotto a chilometro zero in Toscana. Innovazione e stile per chi il giglio ce l'ha inciso nel cuore. Acquistalo anche tu su mmindependent.com. Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni ti delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi viola, vi aspettiamo! Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna. Atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi! Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina.
1: Radio Firenze, Viola.
2: Di nuovo in diretta qui a Garisca al Vento. Zoro Fattore ormai fa come se fosse a casa sua, perché qui certo, parla chiede, certo. Perché poi alle 18 c'è Spagna contro Capoverde.
3: Mi piaceva vedere un pochino, ho visto la fagione e Yamal, ecco.
2: Perché no?
3: No, davvero? Perché non giocano oggi.
2: Sì?
3: Se a loro se lo possono permettere.
2: Certo, sì, ho capito, ma l'esordio al mondiale, a dici per non infortunarli.
3: La Turchia è un fagioli più grande talento abbiamo noi in Italia.
2: Davvero?
3: Che di qui di là come non ce n'è, perché Monte Ingaggi si ferma alla Juve e tutti devono guadagnare meno di lui, perché lui guadagna di qui e di là.
2: Ildiz
3: fa 20 minuti.
2: No, ha fatto un tempo, ha fatto 45 minuti.
3: Sì, vabbè, lo so che ha fatto 45, però si è visto.
2: Perché... Però comunque, a proposito anche del valore delle nazionali, voglio dire, se in Italia avessimo uno come Yıldız, lo faremmo giocare dal primo al novantesimo minuto tutte le partite. La Turchia si può permettere di dire, guarda...
3: Poi ha perso 2-0, però non c'entra nulla. Insomma,
2: sì,
3: ha perso 2-0 e lui non gioca una squadra e perde 2-0 l'Australia.
2: Ha maggior ragione.
3: Io sono sempre della mia idea, perché qui vogliono... Voglia sempre ribaltare, no? Cioè, siamo Joyce si è preso. No, no, anche Oides si perdeva 2-0 uguale. Non è che anche perché il secondo gol ha preso nel secondo tempo.
2: Quando c'era? Vabbè,
3: ecco, quando c'era. Schia, perditi. Però devo dire la verità, la Turchia ha creato,
2: Sì, sì. Cioè, però
3: poi in calcio se non fai gol.
2: Sì,
3: vai a casa.
2: E aveva creato un po' anche l'Australia, perché ho sentito Montella dire abbiamo meritato, dominato.
3: Perché loro, te tu lo sai, la Turchia è il loro problema, come tutte le squadre turche, Galatasaray, Fenerbahçe.
2: Qual è il loro
3: problema? Sempre dietro. Cioè,
2: difesa,
3: non difendono bene, prendono tanti gol, poi li fanno, perché quando va a casa loro, pesante, cioè, hanno un bel tifo, sì. Però se tu vedi le partite per dire, di Galatasaray, le più importanti di tutte, tu vedi sempre 4-3, 3-2, cioè, perché? Perché fanno, prendono, perché sono un po' a livello tattico, non sono il massimo.
2: Allora, partono i primi messaggi prima del giochino e ti farò tra qualche minuto.
3: Che poi sono un po' più curioso, perché lo posso dire a tutti, io non so cos'è questo.
2: No,
3: giochino.
2: Ho cercato di tenertelo il più
3: anche
2: nascosto.
3: Anche perché tu sei andato di là, ti sei nascosto per non farmelo sapere.
2: Soprattutto per coordinarmi alla regia. Regista, che
3: ma io lo prometto, non addosso sia a te che a Marco.
2: No.
3: Sì, ma
2: no,
3: qui ci stanno abbandonando tutti.
2: Sì, ma perché
3: dentro.
2: Cercano di farci vedere Spagna Capoverde. Ecco, non so cosa c'entra in Colossanti, però...
3: Però va bene, perché lui c'era prima, no? Allora...
2: Va bene, poi Marco il Peor, appena eravamo entrati e ti aveva sentito così che rientrava un formiso, ha detto ragazzi che besauro, non ci credo che sia acqua, invece è acqua.
3: Io
2: ma non
3: sempre
2: solo.
3: Sempre acqua.
2: Sì, tra l'altro Garisca al Vento è una trasmissione da astemi, perché ho scoperto te non bevi mai alcol, Chiara bevi l'acqua, non beve mai alcol, Costantino Nioletti non beve mai alcol,
3: infatti.
2: Ma è molto male, ora io
3: no,
2: purtroppo...
3: No, ci sei te tanto, non si fa per compensare.
2: Sì, ma ormai compenso poco, alle 9:30 sono già sotto le coperte. con tisanina alla camomilla.
3: Io vado a un deposito dove bevono, però io non bevo.
2: Bevi acqua tonica?
3: Non mi piace, non è perché voglio fare il fenomeno, perché l'acqua mi piace molto.
2: Poi non so perché Gabriele ci dice che cari Vobis, il CT della Fuente della Spagna avrebbe provato a convocare Favasuli al posto di Marcos Llorente. Va bene, poi Alberto, sì. Priorità mercato, urgente alla catena di destra, sinistra e, no, è urgente alla catena di destra e sinistra va ricostruita,
3: vero,
2: tutta più un fortissimo centrocampista accanto a protezione di Fagioli, se rimane Ken possiamo tornare in alto.
3: Cioè, c'è la speranza di tornarci, però qui si sta parlando di cambiare, di prendere 5 giocatori di livello, per tornare in alto, visto ci vogliono i due, la fascia destra, la fascia sinistra e un centrocampista forte. Cioè, c'è da spendere,
2: È per
3: perché
2: questo
3: dove ne rientra non ce n'è uno, poi se quelli forti,
2: cioè,
3: io continuo sempre a dire Tosved, vabbè.
2: Pensavo volessi qualcos'altro aggiungere,
3: no,
2: invece no.
3: Io vabbè.
2: Solo vabbè. Va bene.
3: Mi auguro sempre di sbagliare.
2: Scusa, a proposito di notizie, a parte il fatto che non so quanto ci cambi, però Bogart resta alla Juventus. La Juventus ha scelto
3: per 5 milioni e noi andrà a spendere 100 milioni, cioè sì, 20 milioni, per, non si sa per chi.
2: Per Bogart, prendiamo Bogart dalla Juventus. No, e poi citavi tu, visto che non lo sapevi, ma è notizia ormai di dominio da diverse ore. Moise Kean è stato rapinato. Lui non era presente a Firenze. Era all'estero, però nella sua casa di Campo di Marte sono entrati i ladri e hanno insomma rubato una refurtiva del valore di 300.000 euro in orologi, abbastanza, sì, però
3: a casa a Firenze non c'è mai.
2: Eh no, infatti anche in questa occasione buon per lui,
3: mi dispiace l'abbia preso, però vabbè.
2: Sì, va bene. Poi mi vorrei sentire anche i primi due WhatsApp audio, se Tonelli è d'accordo, poi rispondiamo e partiamo col giochino.
4: Ciao bro, non so se ti è capitato di vedere un servizio e dopo partita di USA Paraguay i tifosi americani uscivano dallo stadio, erano pazzi, esaltati, con delle lattine di birra a 3 litri in mano, è arrivato uno a un certo punto faceva 3-1, 3-1, ma la partita è finita 4-1, non 3. Tutto questo per dire, ragazzi, c'è questi che a mondiali e non c'è l'Italia da 12 anni, le roba da chiodi. E urlano questi, quando segnano invece di urlare gol, urlano touchdown, touchdown. Comunque Sauro ha sempre puntato Edwidge Fenech, Sauro.
5: Ciao ragazzi, buonasera. Volevo fare una domanda a Sauro. Io leggo nomi come Norton Caffi dal Genoa, Pellegrino dal Parma, Torzer dal Sassuolo. Ora, indipendentemente dal valore di questi giocatori o meno, però io faccio un'osservazione: finché la Fiorentina continuerà ad andare a pescare da squadre che sono in lotta per la retrocessione o comunque squadre da medio-bassa classifica, come si può pensare che la Fiorentina possa crescere e tornare nelle zone che contano dell'Europa? Io la vedo difficile. Saluti, Davide, gruppo Baronda Fiorentina.
2: Allora, non so bene cosa c'entrasse
3: Bene, comunque l'ultima parlata è arrivata a me. Io dico sempre, prendiamo gli scarti di grandi squadre, sì, piuttosto che i titolari di squadre che arrivano con noi.
2: Sì.
3: Secondo me, poi ce ne può essere uno che, non è che perché uno gioca leggero non può essere bravo, però se è di molto bravo non ci tocca. Cioè, io guardo Palestra,
2: sì,
3: va bene, cos'è, perché sai, io sbaglio.
2: Come via Palestra, via.
3: Io li sbaglio.
2: Era semplice Palestra.
3: No, ma mi sembrava troppo facile.
2: Troppo facile,
3: dici. Palestra, sì, e parlano 55 milioni d'euro.
2: Sì.
3: Che quindi buoni li pigliano altri.
2: Vabbè,
3: poi magari avere un occhio in più, però l'occhio in più tu ce l'hai su quelli che magari sono da poco usciti, cioè, da quelli hanno fatto dei campionati consecutivi, insomma.
2: Devo dire che purtroppo anche chi la può pensare diversamente da te, negli ultimi due anni ha avuto delle prove schiaccianti sul fatto che non funziona, perché la Fiorentina, allora, due anni fa prende tutti gli scarti delle,
3: fa benissimo,
2: prende solo un giocatore pagandolo dal Monza, pagandolo con il prestito, cioè, che poi a te non ti ha fatto nemmeno schifo, però Colpani è stato il peggiore degli acquisti,
3: in base
2: a
3: qualità prezzo sicuramente,
2: ma ai Cataldi, ai Bove,
3: sì, poi ti avete da riscattarlo, infatti non l'ha riscattato, la schiera Fefiede costava 4 milioni e non 18, però
2: l'unico giocatore che non hai preso da una big è quello che ha fatto peggio. E l'anno scorso hai preso solo giocatori da squadre che lottavano per la salvezza. E tutti, cioè, nel senso, non hai preso
3: Somma,
2: Fazzini.
3: Cioè, l'hai preso e poi giocano zero. Cioè, non giocano perché? Perché sono sotto livello nostri. Perché noi si continua a dire la Fiorentina, siamo giocatori scarsi. Mettiamo siamo scarsi. Ma se va a pigliare qui ne arriva dietro di te, sono più scarsi, eh.
2: Eh sì, cioè, è come il discorso che dicevete prima di Yıldız, che se un gioca e perde 2-0.
3: Cioè, e noi, per noi nel campionato italiano è giusto, sì. Insomma. Cioè, questo Yıldız se l'hanno paragonato a Del Piero.
2: Sì, sì, addirittura la Juventus, cioè, insomma, non paga nessuno più di lui perché c'è la clausola Yıldız.
3: Perché, perché se no Yıldız si chiede ancora.
2: Però
3: di più.
2: Tornando invece ai calciatori, effettivamente, se te prendi da squadre. Ora, quest'anno è facile trovare qualcuno anche di squadre che hanno fatto meglio della Fiorentina. Arrivando
3: con
2: il
3: vabbè, sono d'accordo.
2: Basta
3: però,
2: prenderle
3: però,
2: dalle ultime quattro.
3: Cioè, io però continuo a dire che Sassuolo è una squadra che è arrivata davanti a noi di 20 punti. Non so 20, ma insomma.
2: 10.
3: Solo 10.
2: Vabbè, no, comunque te ne hai fatti 42
3: solo 10,
2: punti.
3: Solo 10 di più.
2: Ma sì, ora darsi, te lo dico tra un secondo. Sì. 8 punti, 7 punti in più di te.
3: A 49 ha fatto.
2: 49.
3: Ah, vabbè,
2: fatto.
3: Sì, perché alla fine ha fatto male, è vero.
2: Sì, e penso le ultime 3.
3: Sì, sì, è vero. E per dire, se te va a prendere quelli, te il prossimo anno tu li fa questi i punti. Cioè, noi bisogna puntare, l'ho sempre detto, cioè devi prendere le
2: quei calciatori che non hanno reso,
3: che sono scontenti. Cioè, fa per dire. Poi
2: hai visto chi è uscito nei giorni scorsi per l'attacco, dovesse partire Moise Kean? Jimenez, che tu sì, avevi segnalato dal
3: Jimenez,
2: Milan.
3: Ma poi mi sa che il Milan, per come si muove Jimenez, fa il titolare il prossimo anno.
2: Mi sa che a me
3: soprattutto non si muove nulla.
2: Esatto, non so con chi. Amorim però prende.
3: Sì, Amorim ha fatto molto bene a Manchester United, infatti mi è retrocesso 2 anni per disgrazia, e lì un giocatore, Larry Budget, ha fatto prendere, come si chiama, dalla
2: fatti
3: destra,
2: prendere
3: dalla destra. Quello brasiliano, quello veniva dal
2: brasiliano, no, Anthony non l'ha fatto
3: Anthony.
2: Non l'ha fatto prendere lui.
3: E chi l'ha preso?
2: Ten Hag.
3: Ah, Ten Hag, sì. E poi lui l'ha fatto anche giocare, insomma.
2: Sì, vabbè, lui
3: c'ho coraggio a farli giocare.
2: Però più che altro è stato esonerato dopo 3 mesi, qualcosa del
3: sì,
2: genere.
3: Sì, guadagnando po'.
2: Sì, sì, pochissimo. E ora il Milan riparte da Ruben Amorim, mi sembra più una scelta che non sa.
3: Sai, magari che
2: però
3: scelta.
2: Posso dirti una cosa, secondo me il Milan rischia di arrivare tra le prime 4 per la mia teoria, le mie teorie. Per cui in matematica sai che meno per meno fa più. No? Secondo me quando sbagli così tanto alla fine l'azzecchi, perché c'è un caos talmente grande. L'unico dirigente è Ibrahimovic, che
3: molto,
2: a commentare.
3: Tu sei molto ottimista.
2: Secondo me stanno facendo un casino talmente grosso al
3: che
2: Milan
3: tu vedrai che a fine bene. Settembre già c'è Buriana.
2: No.
3: Sì.
2: No.
3: Sì.
2: Sì.
3: Sì.
2: Ma comunque a noi non ci interessa.
3: Allegri era un collante mica da poco.
2: No, non da poco. Allora, poi torno sui vostri messaggi, continuate a scriverci al 348-751-3933, mandarci anche vocali, se volete ci chiamate allo 055-77-111-71, ma sfruttando insomma la notizia che ci riporta su un tema che abbiamo affrontato e riaffrontato sul fatto che Mandragora, no? A Firenze
3: eccoci,
2: è considerato
3: eccoci.
2: Un po' poco, e invece da Sauro, secondo Sauro, uno dei migliori giocatori in rosa, ma ci metterei anche del campionato italiano, perché poi è il sunto e è il, come dire, il motivo che poi ci porta a questo giochino oggi.
3: Ah, sì,
2: insomma è uscito
3: su Mandragora, anche se tu mi attacchi ora,
2: non ti attacco, non ti attacco. Un giochino tutto su Mandragora per dare la valutazione del valore di Mandragora. Insomma oggi abbiamo confermato una notizia dalla Turchia, rimbalzava già da diversi giorni, cioè che italiano nelle sue richieste al Beşiktaş
3: tutti gli allenatori andavano lo rivorrebbero
2: Mandragora. Io ti ci metto anche che il Beşiktaş per ora ha solo contattato il club, la Fiorentina ha detto che voleva fare.
3: Mandragora rimane, Mandragora rimane. Ma è normale, non è mio ragazzino. C'è che devo prendere 40 milioni. Non so,
2: no, no, però insomma si parla di cifre comunque sotto i 10 milioni di euro.
3: Ma certo, ha anche un ingaggio importante. Però, poi se va là guadagna.
2: Guadagna.
3: Se guadagna italiano, guadagna anche Mandragora.
2: Sì, va bene, sì, però insomma il calciatore vuole rimanere a Firenze appena rinnovato.
3: È l'unico che voglia stare a Firenze, non si dovrebbe mandare via.
2: Preparati a stare zitto, Sauro. Ti dico solo
3: perché
2: questo.
3: Un po' si apre in bocca.
2: Il gioco
3: devo
2: è
3: subire?
2: Il gioco è parla quando io ti dirò un centrocampista della Serie A più forte di Rolando Mandragora.
3: No.
2: Ok? Però
3: tu mi dà tempo di pensare.
2: Ti do tempo. Tutto il tempo che vuoi. Okay. Te, se stai zitto e non dici niente e mi fai un cenno, io vado avanti. Se te parli, oh, vuol dire che ne trovi uno.
3: Vai diretto a me, vai su un nome importante.
2: Eh no, ci si arriva piano piano. C'ho una lista. Ora, io spero in 15 giocatori se ne troverà uno più forte di Mandragora.
3: Se no, se ne troverà anche di più.
2: Eh no, perché allora il senso
3: che hanno fatto più gol di lui, già tu vada.
2: Vai, ma
3: te
2: è più forte. Poi, siccome lo so già che lo penserai, ma non lo potrai dire, è chiaro che non è che sono andato solo su mezzale mancine, cioè su calciato centrocampisti. Bene. Almeno ho capito, però ho preso dei registi. Mandragora comunque il regista l'ha fatto, non è un regista puro, però.
3: Però lo può fare.
2: Va bene,
3: lo può fare tranquillamente.
2: Devi dire, se te da dirigente preferiresti o da allenatore preferiresti Mandragora oppure il calciatore che ti dico. Se parli vuol dire che
3: ho letto una cosa e svengo.
2: Cosa?
3: Cucurella.
2: Sì, al Real Madrid. Ora non ti distrarre.
3: No, 60 milioni
2: Cucurella. Sì, non ti distrarre, Sauro. Tienimi la barra dritta. T'ha messo anche la musina, Marco Tonelli.
3: Ah,
2: che sta cercando.
3: Fammi sentire? Non la sentivo.
2: È questo. Va. Sì, qui non si sente, non si sa che si
3: non
2: sente.
3: Si sente
2: è quella della ghigliottina dell'eredità. Allora,
3: accidenti.
2: Parla se senti un centrocampista più forte di Rolando Mandragora.
3: Vai, parti.
2: Via. Hans Nicolussi Caviglia.
3: Dai,
2: non devi parlare. Silenzio. Silenzio. Riparto.
3: Non posso aprire
2: Hans
3: bocca.
2: Nicolussi Caviglia. Sharon Dur. Adrian Bernabé. Fabio Miretti. Marco Brescianini. Ora secondo me si comincia un po'. Mandela Keita del Parma. Christian Torsved. Che si rischia di stare in silenzio fino alle 5. Samuele Ricci del Milan. Niente, nemmeno lui. Morten Frentrup. No? Madonna. Ora si va su un nome un po' ino. Brian Cristante della Roma.
3: Un bel profilo, ma diverso come ruolo, dai, su. Cioè,
2: stai parlando perché è più forte di Mandragora?
3: No, no, no.
2: E allora
3: perché,
2: non devi parlare.
3: Perché Cristante?
2: Allora,
3: perché
2: non
3: Cristante,
2: devi parlare.
3: No, non è più forte, è diverso.
2: Zio. Non devi parlare, ok? Ah, se per te non è più forte.
3: Ma se tu mi fai aumentare,
2: no, no.
3: Mi piglia per pazzo, no?
2: No, è che ti piglia un per pazzo, poi lo dici. Quindi, Brian Cristante? Nicolò Fagioli? Niente. Oh, ok, ora si va sui. Tön Kopminers. Niente. Petar Cucic dell'Inter.
3: Molto diverso, dai, no.
2: Lazar Samardžić dell'Atalanta, dai, ci siamo.
3: Fa l'esterno alto.
2: Davide Frattesi. Ora. Io Niccolò Rovella della Lazio.
3: Diverso come ruolo, fa solo quello. Cioè, la differenza.
2: Sì, ma te mi devi dire se è più forte o no di Mandragora. Da Youssouf Fofana del Milan. Ma come no? Questo ti giuro, oddio, sto arrivando alla fine. Aspetta, sono rimasti gli ultimi tre. Però questo, Kefren Turan della Juve. Turan. Sì,
3: sì,
2: puoi
3: sì,
2: parlare, oh, sì, via.
3: Sì.
2: Su Kefren Turan si parla.
3: Che io amo.
2: Però te ne ho detti 13 e secondo te era.
3: Turan si va sul livello. Sì.
2: Guarda, quelli dopo c'avevo Manu Koné, Nicolò Barella e altri.
3: Allora, Manu Koné. No.
2: Non è più forte di Mandragora?
3: No.
2: Ma come no?
3: Se tu mandavi su Anghissà ti dicevo sì.
2: Sì, ma certo.
3: Te non hai preso Anghissà, tu mi figli Manu Koné e bisogna prendere Anghissà, ragazzi. Cioè, via, su. Perché lì si parla di profili.
2: Però ecco, quelli che mi incuriosiscono di più, Samuele Ricci secondo te non è più forte
3: perché
2: di Mandragora?
3: Che è diverso. Samuele Ricci ha fatto la mezzala quest'anno è stato stretto che Modric gli ha detto ti va lì perché se no tu giochi mai. Va bene? Cioè.
2: Vero.
3: Giaforino, dai, su.
2: Che stai sentendo secca, vero? Va bene. E scusa, Frentrup che tutti citano,
3: no,
2: come l'acquisto
3: ma
2: deve
3: Frentrup
2: fare
3: è
2: la Fiorentina.
3: Di moda, visto è bello passato di moda.
2: Sì. Però tutti dicevano il centrocampista sì, perfetto per Fiorentina e Frentrup,
3: ma che
2: sono te.
3: Non ce n'è per nessuno, lui e Torsved il prossimo anno.
2: E anche Torsved
3: e coso. E
2: chi?
3: Endur. Si fa con questi tre, si manda via Fagioli e Mandragora.
2: Mm.
3: E vedrai, non bisogna trovare uno e gioca lì.
2: Scusa.
3: Cristante? Cristante. Lo metti lì? Perfetto. Mi faccio la fare a mezz'ala sinistra e così, perfetto.
2: però da regista, non nel ruolo che ha fatto Mandragora negli ultimi due anni.
3: Dice il livello, no, non può giocare, ma non può giocare, non ha proprio le caratteristiche.
2: Però l'Atalanta all'inizio
3: ha fatto un gol in vent'anni, non è bravissimo, non è bravissimo in questa cosa. Cristante è bravo da fermo, su calcio da fermo, perché è forte di testa, però non è uno che si inserisce.
2: Comunque, poi ci sono delle caratteristiche. Questi centrampisti, ti ho detto, hanno preso Thuram, ha fatto un gol, però nessuno ha fatto un gol di Mandragora.
3: Thuram, io dico, io ce l'ho a morte per dire con Spalletti, perché dico, come si fa a non far giocare Thuram, che delle volte non ha fatto giocare, non fa giocare Thuram, cioè Thuram no, la Francia non l'ha convocato, cioè da noi va, da noi in nazionale gioca lui e altri 10.
2: Però l'hai detto te, Spalletti alla Juve non lo metteva nemmeno in titolare.
3: Sì, ma dai, ma perché siamo alla pazzia, no? Siamo alla pazzia.
2: Bene, vedo che Adrian ha apprezzato Manu Koné più scarso di Mandragora, ci ha mandato un ha lungo.
3: Sì, sì,
2: fino...
3: no, perché Manu Koné a noi ci piace tantissimo, perché quando quei 10 anni gli altri, nelle altre squadre, vabbè, per noi sono i top. Manu Koné non è un, cioè è un buon giocatore, ma non è, cioè ragazzi, Manu Koné sa solo far quello, cioè io dico sempre che non è, state attenti, Mandragora, io parlo da allenatore, io non parlo né da amante né da, parlo da allenatore. Noi l'anno scorso avevamo un centrocampo che riusciva a girare, cioè si inseriva Cataldi e Mandragora girava, o Fagioli girava, cioè noi avevamo un centrocampo bello per quello, perché si sapeva, era, si armonizzava tra di loro. Quest'anno avevamo dei ruoli ben precisi, perché abbiamo fatto diventare Fagioli preciso, perché d'altra parte come tu fai a girare con Dur? Con Dur tu puoi girare, perché appena va basso dà la palla a quegli altri, cioè invece l'anno scorso avevamo, quindi quando c'era anche Adli, di livello, perché poteva giocare basso, poteva giocare più alto. Io ho sempre detto che sarebbe stato, nel mio caso, il sostituto ideale di Bove. Poi Palladino non l'ha letta, ma non è facile, perché io comincio a pensare
2: che
3: tante letture, ma è perché non so.
2: Ma sei te che difendevi Palladino?
3: No, l'ho fatto bene, perché dopo poi ha cambiato il modo di giocare, infatti, perché non è riuscito a trovare quella soluzione. Perché, come ho sempre detto, a Palladino Bove gli è cascato dal cielo. Cioè lui si è trovato a vincere 8 volte, dice, madonna, ho trovato la formazione. Poi come si è fatto, poverino, malagoratamente. Ma le Bove, lui mi mette sottile, io ho detto, beh, eravamo primi allora, ho detto, a fine gennaio siamo settimi.
2: Allora, bello, vabbè, Lore ci dice che Fagioli, Mandragora, Thuram sarebbe un centrocampo a Champions League.
3: Un centrocampo fortissimo. Sì. Cioè, perché Thuram è poi dai passo in più. Cioè, qui si parla di Indur, si parla di Brescianini. Cioè, ora, te l'ho detto, in questi tre ci può stare. Vedi, ci sta Mandragora e Fagioli di questo centrocampo. Se te tu vuoi un centrocampo, cioè, nessuno mette Brescianini o Indur. Cioè, perché se te tu fai Fagioli, Indur e Thuram, tu lo perdi. Io l'ho sempre detto, Fagioli quando ha avuto accanto Mandragora, ma non per Mandragora, con caratteristiche di Mandragora, ora non voglio ovvero, se no dopo sembra parli, però d'altra parte il giocatore della Fiorentina è Mandragora, è quello più importante, perché legge le partite in dei momenti, sa quando si deve allungare, sa quando si deve abbassare, detto, e Fagioli questa attitudine non ce l'ha. Perché? Perché ancora è giovane, poi lo diventerà il Pizarro della Fiorentina, ma è dura, molto dura.
2: Bello, perché Fabio da Empoli invece ti ha detto Bentancur, credo, no, quello al Tottenham.
3: Beh, ancora un buon giocatore.
2: Meglio di Mandragora, credo che sia la domanda di Fabio, perché è arrivato nel
3: con esperienza di squadre più alte. È difficile ora perché Tottenham ha giocato quest'anno, poi è stato due anni a guardare, non è che proprio di anche alla Juve, insomma, questo ha fatto squadre importanti. Ora Bentancur è un buonissimo giocatore.
2: Credo sia stata data una scoperta di Paratici, ora vado un po' a memoria, però
3: per me l'ha scoperto Allegri, però va bene.
2: Vabbè, però gliel'ha preso Paratici.
3: Sì, poi giocava e non giocava, però te l'ho detto, vedi, un giovane, certe squadre per noi sono oro.
2: Allora, ti avevo preannunciato un messaggio che, a cui non era, cioè che ci dice non gli era piaciuta una cosa che avevi detto, ma ecco, è molto interessante. Fabio da Firenze, perché dice: caro Sauro Fattori,
3: se ti ho sentito, costruttivo mi piace,
2: ti ho sentito ironizzare su Coleoscio, guarda che è un buon giovane calciatore, tra l'altro è uno che ha un modo di giocare che fa innamorare i tifosi, salta spesso l'uomo ed è anche un generoso. Mi ricordo che a te piaceva poco anche Caiode e magari ad averlo ora. Comunque speriamo e confermi a Mandragora. Un saluto a te Giamo e complimenti per la trasmissione.
3: Io ho sempre detto che Caiode 20 milioni non li valeva.
2: Oggettivamente
3: è stato questo,
2: col tempo
3: se lo paga 20 milioni
2: sì,
3: va venduto.
2: Tanto sono 18, non
3: 18 vedi. ma 18 milioni per Caiode, ma solo in una squadra inglese te li darebbe, dai su. Dai, ora bisogna essere anche chiari, te ti ha pagato 17 milioni Dodò. Ora Dodò, se tu mi permetti, quando se Dodò non si fa male, Caiode ande gioa.
2: Oh, allora, però c'aveva anche 18 anni.
3: Certo, ma io non mi ha detto, però ti dico, no, io Caiode, te tu lo sai, io lo seguo. Perché io sono di quelli che poi mi fisso. Da noi avrebbe grandi critiche, come ce l'ha Comuzzo da noi.
2: Questo è una sua. Io non l'ho seguito abbastanza.
3: Io lo seguo e ti dico a livello difensivo un disastro. Cioè, da noi tu lo sai, da noi sì, tu puoi essere bravo andare su, però poi il livello difensivo ti si guarda.
2: Già negli ultimi tempi lui gioca l'ultima partita in Conference
3: male,
2: League, cioè, male,
3: alla fine male,
2: ci fa prendere due gol e
3: male,
2: lì infatti
3: faceva errori di uscita, perché poi arriva a un certo punto, come ti ho sempre detto,
2: che ti guardano non più i pregi ma ti guardano i difetti, dal Vangelo secondo Sauro,
3: perché poi lei Vangelo, fidati.
2: Poi Bubiglio ci scrive: c'è bisogno di fiorentinità, prendiamo subito Norton Ciuffi, bello, perché insomma così ci permette anche di ricordare il grande Mario Ciuffi.
3: Io non posso.
2: No?
3: No, Ciuffi.
2: Ah no, certo. Poi, ma è Sauro il Costa? Ha toccato 56 argomenti in 40 secondi completamente da solo all'inizio. Sì, oggi il caldo ti aveva dato alla testa, Sauro. Ora, se vuoi, mi puoi dire anche di Cucurella. Cos'è che non ti garba? Il Real Madrid ha detto:
3: Real Madrid paga 60
2: milioni. Real Madrid ha detto: apro chi vuoi. Te, no, Sauro Fattori, no. 18 milioni di euro.
3: Io non ce la faccio.
2: Sta pigliando tutto.
3: Cioè, mi rendo conto, siamo fuori mercato. Noi proprio siamo fuori. Infatti, io dico sempre, quando sento parlare, no, dice: ma il Real Madrid vuole, fa per dire, De Gea, ora dico un nome importante, sì, che tanto ma ieri a Madrid non lo vuole, va bene, e non gli siede 30 milioni, dice no, troppo, cioè, questo paga, questi se ti vogliono, quant'è? Cioè, questi hanno fatto offerte 150 di qui, 150 di là, 200, cioè, io dico 60 milioni Cucurella, perché? Perché è in giro alto. Che Cucurella non può valere 60.
2: Però,
3: basta vederlo con quei capelli.
2: Sì, non ho capito, noia ti danno.
3: Basta vederlo con quei capelli,
2: però
3: ci se la fa.
2: Voglio dire.
3: Ma te l'ha visto Nicesi. Nicesi si è fatto male quest'anno. Cioè, questo
2: però giorno, l'anno scorso aveva fatto
3: questo,
2: bene.
3: Questo sembra l'uomo più importante di Cecchi. Questo è inguardabile. Cioè, guardabile, un buon giocatore giovane a Spagna, ora, tanto di appello. Però per dirti, dai, su 60 milioni.
2: Meglio Cucurella o Mandragora?
3: 60 milioni.
2: No. Vabbè.
3: Lo farei giù a te, signor sinistro, Mandragora.
2: Sì.
3: Ma che Cucurella? No, poi a me Cucurella.
2: Cioè, perché Pasalic è un fenomeno, Cucurella è scarso.
3: Pasalic. Pasalic, ragazzi, è roba dura.
2: Io davvero non ti ho.
3: Cioè, io te lo dico, Pasalic è roba dura.
2: Va bene. Poi di Boadita abbiamo già detto. Con Norton Caffi fai la difesa a 3, però ci scrive Max La Gente. Perché lui esterno basso nella difesa a 4 non lo sa fare. Infatti, c'era anche lì.
3: Infatti, De Rossi l'ha fatto fuori.
2: Però c'ha ragione Max La Gente, allora a dire
3: no, non c'ha ragione fino in fondo, perché lo può fare,
2: lo
3: però lì bisogna lavorarci, cioè, che poi l'allenatore li vogliamo fare un po' lavorare, specialmente quando bisogna lavorare sulla testa.
2: Poi c'è
3: cioè, guarda, ho da segnato a palleggiare, come fu, ho da segnato a fare cross, mi diceva il vecchio Di Marzio, padre di Gianluca, quello di Sky, vabbè, che diceva sempre: noi siamo a mandare la gente sui fondo, ma poi se me la butta in curva è meglio ci vadin sui fondo, cioè, e c'aveva ragione.
2: Magari non diceva un ci vadin,
3: no, che
2: però
3: non ci vadano,
2: sì,
3: no, ma no, lui era abbastanza,
2: sì, non so, cioè, avrebbe,
3: non
2: napoletano,
3: non so come avrebbe voluto
2: parlare
3: con quell'occhio bello, sì, cioè, stavo all'allenatore, lo incontravo spesso, sì, che è difensivista di Liberi.
2: Però te dici, facciamoli lavorare, soprattutto con un calciatore che ha 22 anni, classe 2004.
3: Sì, ma poi gli devi insegnare a, cioè, io dico sempre, sulla testa, se tu gli dici ascolta, fa questo movimento, cioè, se uno fa una, ecco lì tu ti metti lì un'ora d'allenamento tutti i giorni e tu gli spieghi come, quando deve fare quel movimento, poi prima o poi lo fa. Il problema è che se tu gli devi insegnare a inserirsi, a correre, allora diventa un problema.
2: Un amico, vabbè, Luca Castellinomani su Boaddi ci dice costa 50 milioni, sì, lo vuole mezzo mondo.
3: Ma siamo a parlare di nulla.
2: Un'altra mia non si firma, è LP, ce l'abbiamo salvato. Dice interessante anche l'ala dell'Australia che ha segnato. Non so se si riferisce a Iran Kunda o a Metcalf, perché anche Metcalf, se non sbaglio,
3: sì, però proprio forse... è più centrocampista Metcalf.
2: Sì, e Iran Kunda, però secondo me non so se ci tocca.
3: Kunda è quello piccino, tosto, come livello già nazionale, che ora c'è il Leeds, che sarà la nazionale.
2: Ho capito, Gnonto,
3: cavolo, sei un grande. Io se ti fa diventare il giornalista numero uno, te devi fare calcio mercato originale. Capito, Bonan si deve invitare.
2: Vieni qui con lo schiocco, poi, capito? Tipo jukebox, bene. No, ma secondo te Iran Kunda vale Gnonto? E ripigliamo Gnonto, no?
3: Iran Kunda è meglio di Iran Kunda, di Gnonto, meglio, perché l'ho visto veramente. Però poi ti ho detto, i mondiali
2: annebbiano.
3: Non dia la verità fino in fondo.
2: Poi l'ultimo messaggio, poi ci fermiamo. Giustamente Yuri ci segnala, sbaglio, gli ultimi due mondiali siamo comunque usciti ai gironi. Il Brasile fa delle convocazioni strane, secondo me politicamente condizionate. Questo non lo so.
3: No, ma non è politicamente, il problema è che giocatori, Ancelotti, avendo giocatori molto importanti e che fanno il calcio europeo, perché poi attento, le nazionali europee sono più forti, e chi gioca in Europa è avvantaggiato per forza. Cioè lui ha dovuto lasciare a casa, ragazzi, Jesus Gabriel, cioè questa gente qui, cioè io ho visto la panchina, cioè che c'è anche qualcuno che non conosco, probabilmente ha fatto anche qualche convocazione di campionato brasiliano, come giusto che sia. Però il Brasile non è una grandissima squadra. Ora Ancelotti può fare miracoli e vuole, però io ho visto che c'ha la media età, io dico va a 35.
2: Sì, vabbè, comunque non la vorresti mai incontrare un mondiale.
3: Non la vorrei mai incontrare, però ti dico la verità.
2: Non è certo il Brasile dei Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo e Lindo, e tu buttai il pallone.
3: Quando Ronaldinho non giocava mai, giocava Ronaldo,
2: Rivaldo
3: e sta gente qui. E Ronaldinho non giocava, te pensa. Ronaldinho guardava e faceva gli applausi. Insomma, ora qui siamo a parlare di roba.
2: Il Gudmundsson del Brasile.
3: No, ecco,
2: va bene, prima che ti prenda uno svenimento, fermiamoci. Fine della prima ora.
3: Fermo.
2: Vabbè, dai, scherzato.
3: Mi ha preso la tachicardia.
2: Va bene, in quel senso, come caratteristiche non mi permetterei mai. Ci fermiamo e poi rientriamo per la seconda ora di Carisca al Vento.
1: Radio Firenze Viola.
0: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
6: E sono il Nacchero, fai bucamare, clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io vo lì via Mendola ai 23C, ogni volta il campere esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora...
0: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
7: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
0: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26. Da oltre 60 anni Chiardiruna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale Igigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiardiruna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
8: Attenzione tifosi viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da sport o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate il pizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza viola!
9: Radio Firenze Viola.
10: Incoming message.
11: Leggila, ascoltala, guardala.
12: Buonasera dalla redazione.
13: Alicia e Sara di 16 e 12 anni sono scomparse nella notte tra il 7 e l'8 giugno da una casa famiglia a Villetta Barrè in provincia dell'Aquila. Il padre delle ragazzine ha lamentato la presunta mancanza di controlli, in particolare l'assenza di un sistema di allarme di videosorveglianza che la struttura sostiene però di non essere obbligata ad avere. Gli inquirenti stanno cercando anche nel lago vicino per non lasciare alcuna pista inesplorata. I gestori della struttura che ospitava le due ragazzine sono indagati per abbandono di minore.
12: Fotografie rubate dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici e commenti sessisti, questo è il contenuto di una chat di un gruppo tra dipendenti di ATM che estrapolavano immagini di donne sedute o in piedi sui tram per poi scambiarsele su WhatsApp e accompagnarle con frasi a sfondo erotico. L'attività è stata scoperta da una passeggera, da lì la denuncia, si va ora verso l'apertura di un fascicolo in procura a Milano.
13: Electrolux sospende il piano licenziamenti e le chiusure per 50 giorni e quanto si apprende dal tavolo in corso al Mimit, secondo cui l'azienda ha dato la sua disponibilità a discutere misure condivise. Nello specifico, l'amministratore delegato di Electrolux Italia si sarebbe detto disponibile a trovare soluzioni per chiudere il confronto entro l'inizio della pausa estiva. Alla notizia è scoppiata la gioia degli operai che si erano radunati all'esterno del Ministero delle Imprese del Made in Italy.
12: Il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance ha dichiarato che l'accordo con l'Iran è stato firmato elettronicamente durante il fine settimana, suggerendo che i suoi termini sono ora in vigore e che l'Iran non riceverà alcun nuovo aiuto finanziario. Il blocco navale statunitense dei porti iraniani rimane in vigore in attesa della firma dell'accordo di cessate il fuoco con l'Iran, invece prevista formalmente per il 19 giugno, quanto si legge in una nota dell'esercito degli Stati Uniti. Il presidente americano Trump rende però noto che le navi stanno iniziando a muoversi e a uscire dallo stretto di Hormuz, molte delle quali cariche di petrolio.
13: E intanto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, rispondendo ad una domanda in conferenza stampa prima del G7 in corso a Evian in Francia, ha dichiarato che se l'Iran cambierà il suo atteggiamento, le sanzioni europee potrebbero essere revocate. Il presidente francese Macron fa sapere che Francia e Gran Bretagna sono pronte a prendere la testa di una missione nello stretto di Hormuz con il sostegno di Olanda e Italia, con l'obiettivo di contribuire alla riapertura di questa via marittima una volta che l'accordo concluso fra gli Stati Uniti e l'Iran sia effettivamente applicato.
12: Dopo l'incendio al locale Le Constellation di Crans-Montana, ha costato la vita a 42 persone nei percorsi scolastici, dei ragazzi rimasti feriti e costretti a lunghi periodi di ricovero hanno preso direzioni completamente diverse. I giovani svizzeri sono stati bocciati dalle rispettive scuole che avrebbero ritenuto impossibile equiparare la loro frequenza a quella degli studenti presenti regolarmente durante l'anno. In Italia invece per gli studenti coinvolti sono stati attivati percorsi personalizzati che hanno permesso a tutti di essere promossi nonostante i mesi trascorsi in ospedale. La notizia delle bocciature in Svizzera sarebbe emersa attraverso una chat creata tra i genitori dei ragazzi coinvolti nella tragedia.
13: Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
1: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
3: Seconda ora di Garrisca al Vento al Via, è iniziata anche Spagna Capoverde al Mondiale, 0-0 dopo 7 minuti, lo seguiremo insieme per vedere anche se Paratici vorrà poi comprare qualche giocatore del Capoverde.
4: Certo
3: dalla Spagna, anche se insomma Cucurei è appena passato a 60 milioni di euro al Real Madrid, magari se ne può offrire 66, visto che si cerca, no, un po' un esterno Cucurei, a parte a te non ti piace, quindi come minimo meglio Fortini di Cucurei. 3487513933 per i vostri messaggi scritti vocali, 0557 111 71, se invece volete chiamarci. Che cosa mi volevi dire sulla partita? Mi hai detto ora te lo dico in diretta, sommette se belle dimentichiamo. Mi hai detto ora, hai guardato la partita, hai detto
4: dei giapponesi
3: come
4: si comportano,
3: che ti sono piaciuti,
4: che comportamento bello anche allo stadio, puliscano tutto,
3: sono anche forti,
4: cioè hanno tolto quello tutto, ecco, qualche giapponese bisognerebbe.
3: Nakamura,
4: ma no, volevo
3: buon giocatore
4: farebbe meglio di Gudmundsson, fidati.
3: Io me ne ricordavo un altro, Nakamura, no? Come si chiama? Quello è giovane, la regina.
4: Ha giocato in Italia, sì, un certo Nakamura, non mi ricordo. Ma quindi non me ne ricordavo tanto.
3: Poi noi abbiamo avuto i Detoshi Nakata come.
4: Nakata, giocatore vero,
3: Sì, da calcetto, non da Serie A.
4: Ma che ha perso il capo?
3: Dai, via, che ha fatto? Anche a Firenze.
4: Che ha fatto? Ha vinto scudetto con la Roma. Insomma, non ha fatto nulla.
3: Giocando tipo 10 partite.
4: Come giocando? Come? No, allora non scherziamo, cioè Nakata ha giocato di vero.
3: Guarda, non l'avrei mai detto che ti piaceva Nakata.
4: Ma capisci? Nakata ora viene lui a T10 in tutte le squadre. È un buonissimo giocatore.
3: A Roma ha 30 partite e 5 gol.
4: Solo 30 e 5 gol e basta. Però era un talento, però non faceva giocare nessun ruolo, capito? Non lo faceva giocare nessun ruolo, se no faceva di più.
3: No, va bene. L'anno dopo, anzi, ha fatto poi 3 anni a Parma con 67 partite, poi a Firenze 20 partite e 0 gol per i Detoshi Nakata.
4: Però a Firenze?
3: Certo, io me lo ricordo per questo.
4: Io me lo ricordo, io di Firenze me lo ricordo, schifo di che quell'anno lì.
3: No,
4: ha fatto
3: no, fece male, mi ricordo tanti giapponesi allo stadio, sì, in 2004-2005. Sì.
4: Faceva marketing, dai.
3: Porca se faceva marketing. Va bene, ripartiamo dai vostri messaggi prima del prossimo ospite, che tra l'altro proverei a contattare. Vai, Tonellone, te lo dico in diretta, anche se non si dovrebbe fare. Poi, va bene, Alessandro è rimasto sorpreso dalla notizia che Costantino Nicoletti non beve alcol, dice, ma è sempre ubriaco sul mondo, su Monti Sfondoni, ma come
4: no,
3: fa?
4: No, ma è ubriaco.
3: Cosa assume? Perché mi piacerebbe prenderla anche
4: è
3: a me.
4: È ubriaco di suo, è nato così.
3: È la cosa peggiore. Una giornata di un
4: saluto Costantino,
3: di...
4: mitio.
3: Mitio, sì, che ti porto, ormai siete una coppia di fatto, te e Costantino siete sempre in giro.
4: Ma ora è un po', ci si vede.
3: Comunque,
4: male.
3: Che Pinocchio da Vergaio dice, ma cosa mi dite? Costa, dice quello, dice, è da sobrio, notizia incredibile, sì, ragazzi. E sembra incredibile anche a me, però è così. Poi, va bene, sugli altri messaggi ci torniamo più tardi, perché ora è tempo di dare la buonasera a un collega amico di RTV38 come Stefano Rossi. Ciao Stefano.
5: Eccoci qua, buonasera, ciao, un saluto a tutti.
3: Bene, fresco padre per la seconda volta, quindi insomma la famiglia Rossi si allarga. Prima scherzavamo, io gli ho detto il mio obiettivo è fare una squadra di calcetto, fare 4
5: insieme,
3: e fare 5.
5: Mi dai una mano?
3: Te Stefano sei più avanti, forse sì, insieme, dici,
5: facciamola condivisa.
3: Un altro non ne fai, hai terzo, no. Per ora, vabbè, è fresco, di 15 giorni, però rinnoviamo gli auguri, sentiamo anche la voce di uno dei figli, immagino quello che ha, non so Ludovico quanti anni ha, tanto ormai ne parliamo.
5: Ludovico 3. Se parlasse quello di 20 giorni Orlando sarebbe
3: problematico, sarebbe
5: un fenomeno,
3: però vabbè, il sangue Rossi d'altra parte è speciale, diciamocelo.
5: Troppo.
3: Senti, inizio una domanda da 0-0, hai fiducia in questa Fiorentina che sta nascendo, un grosso Paratici che è praticamente San Francesco per la Fiorentina, pensa a tutto Paratici, sistema tutto lui.
5: Sì, sono più che altro curioso, fiducioso anche, sì. Mi aspettavo forse, non senza nulla togliere a Grosso, che si potesse puntare un po' più in alto, no, in termini di allenatore, perché come storia, come curriculum di allenatore è qualcosa che abbiamo visto già altre volte a Firenze, che poi per carità ha anche funzionato, penso a Montella, penso a Italiano, allo stesso Palladino, però la storia recente ci ha insegnato che nel calcio attuale quando allenatori così giovani, emergenti, arrivano a Firenze, fanno una stagione bene e due, già difficile trattenerli la terza di stagione, a meno che la società non li voglia accompagnare in una crescita. Quindi avrei voluto qualcosa di diverso, avrei voluto Sarri, sono sincero, però insomma un discorso che è morto sul nascere, quindi è rimasta così, quindi ovviamente bisogna dare fiducia, però ecco, avrei preferito un altro tipo di impostazione.
3: Sarri, che da oggi è ufficialmente allenatore dell'Atalanta, a Sauro Fattori non vuole entusiasmare Sarri perché è troppo dogmatico, però invece no, Sarri,
4: come ti fa a fare un progetto un Sarri?
3: Sarro,
4: tra un po' si
3: hai 66 anni, c'è la mia 86,
4: per fare un progetto,
3: sì, capito? Dai Sauro, ma lo sai benissimo.
4: Deve smettere tutti, ma non lui, qualsiasi.
3: Sì,
4: allenatore.
3: Vabbè, a parte non alla so
4: certa,
3: perché vuoi.
4: A una certa età diamo un po' spazio.
3: Ma
4: scusa,
3: ma che progetti vuoi tra l'altro? Però va bene, questo è un altro discorso, poi magari ci torniamo. No, mi interessava su quello che diceva Stefano, sentire anche la tua, Sauro, sulle somiglianze ci possono essere tra Grosso e i mille allenatori che effettivamente, no, Firenze spesso è stata una piazza per tanti allenatori emergenti, chiamo così, che si dovevano ancora un po' affermare.
4: Io ho sempre detto, anche se è diversi anni ora allena,
3: Grosso,
4: non
3: sì,
4: non è che è una novità,
3: preso nel 2013 patentino,
4: però si sa, io non vuol dire nulla se poi ti fanno allenare.
3: Questo
4: però per dire, ha fatto fatti giovanili, va bene, però il concetto è che secondo il mio punto di vista Grosso è da scoprire, perché ora io ho visto delle statistiche l'anno scorso allenai Sassuolo, cioè veniva dalla Serie B che doveva fare calcio champagne, cioè e ha fatto bene. Vediamo a Firenze un giocatore di levatura più alta, vediamo che farà. Si spera almeno di levatura più alta, si spera.
3: Sì, questo sui giocatori è abbastanza chiaro. E vengo all'aspetto di Paratici. Tu Stefano sei subito andato su Fabio Grosso, e naturalmente essendo il nuovo allenatore stuzzica, però ti ridio quello che, no, a me lascia un po' perplesso, anche Sauro, spesso ne parliamo, sul fatto che al povero Paratici praticamente si affida tutta la ricostruzione della Fiorentina, cioè tanto ora c'è Paratici, siccome l'anno scorso abbiamo fatto questo errore con Stefano Pioli nel dire vabbè, ma tanto quest'anno c'è Pioli, c'è lui che c'ha il curriculum, c'è lui, bla bla bla bla bla bla, a te spaventa un po' questa cosa oppure fiducia piena in Paratici e s'abbracciamo?
5: No, io credo siano cose diverse, perché a Pioli chiedevamo, si parlava di Champions League, cioè si parlava di un salto di qualità, parlando a un allenatore, a una guida tecnica. Qui invece si arriva da una stagione disastrosa e si chiede a un dirigente di rifondare. Ecco, se Paratici riesce a fare una squadra che ottiene risultati peggiori quello dello scorso anno dal punto di vista sportivo è veramente drammatico, quindi credo che per lui il percorso rispetto a Pioli sulla carta inizialmente si presenti un po' più semplice. Poi è vero che Paratici ha un bel curriculum, alle spalle larghe, e soprattutto qui si trova in una Fiorentina, io non mi stanco di ribadirlo, che in qualche modo è una Fiorentina che non è più quella di prima, perché la dipartita di Rocco Commisso ci lascia, al di là del vuoto della persona, ma anche una Fiorentina che non ha più il suo leader carismatico, non ha più quel presidente vulcanico, talvolta anche troppo, che arriva e con irruenza dice quello che pensa. C'è il figlio che oggi in qualche modo sta facendo un mestiere che deve imparare, che è quello del dirigente d'azienda a tutto tondo, perché Rocco Commisso dirigeva tutto. Quindi anche a livello così, se vogliamo, manageriale, dirigenziale, di proprietà, è abbastanza con le spalle scoperte in questo senso Paratici, quindi certamente da questo punto di vista è in difficoltà, credo. Dal punto di vista tecnico invece credo che possa certamente ripartire da zero con delle idee che insomma storicamente ha sempre avuto buone, quindi non vedo perché non le debba avere anche a Firenze.
3: Ti chiedo poi una reazione ai primi nomi di mercato, detto che siamo veramente, mi sembra, abbastanza indietro con potenziali colpi, quindi vabbè, i vari Norton Caffi, Ruggeri, vabbè, Udogene anche ce lo metto, Torsved, che idea ti sei fatto dei primi movimenti di mercato della Fiorentina? C'è qualche operazione che ti stuzzica un po' di più delle altre?
5: Siamo abbastanza in linea, credo, insomma niente di particolarmente entusiasmante, ma anche perché la Fiorentina in questo momento è chiaramente, con l'annata recente che c'è stata, non può essere la società più appetibile anche per un calciatore che magari guarda l'Europa, guarda le altre possibilità. Se vai a guardare in casa Sassuolo, certo ti giochi la carta Grosso e comunque un salto in avanti per un giocatore al netto di tutto, perché comunque Firenze è una piazza che ti dà una visibilità diversa, una pressione diversa anche per un qualsiasi giocatore che arriva da una medio-bassa, ma anche da una squadra di medio livello, insomma è comunque in ogni caso un passo in avanti al di là di quello che dice la storia recente. È chiaro che il mercato, insomma, si sa, va un po' a cascata, no? Poi ci sono anche mondiali di mezzo, ci sono prima le big che devono spendere i milioni e poi magari riesci a concludere anche più avanti delle operazioni con giocatori che devono accettare un piano B perché magari il piano A è sfumato, quindi anche questo magari nel tempo può giocare in favore della Fiorentina. Ecco, devo dire per il momento vorrei capire soprattutto cosa succede con chi c'è, cioè capire che cosa ce ne facciamo di De Gea, cosa vuole fare Ken, che idea hanno questi giocatori, e a quel punto insomma si credo sia più chiaro anche come muoversi in entrata quando i tuoi pilastri sai se vogliono prendere o meno un'altra direzione.
3: Ma e poi ti volevo coinvolgere su una cosa che mi fa impazzire, dice sempre Sauro, e mi fa impazzire nel senso che mi metto le mani nei capelli, ma lui dice: ma se l'anno scorso sei arrivato quindicesimo e hai fatto 42 punti, prossimo anno ma a che cosa vuoi puntare? Poi magari se arriva davvero una posizione europea, tanto di buono, però se la Fiorentina arriva decima è nell'ordine delle cose in un percorso di crescita, giusto Sauro? Questo
4: sì,
3: è il tuo discorso.
4: Sì, se tu dai via dei giocatori, cioè, e tu vuoi riformare, è normale.
3: Però io non riesco a accettarlo questo discorso.
4: Che tu,
3: di
4: tu l'accetti, sono d'accordo, ma c'è altre nove squadre davanti a noi e non accetta nemmeno loro.
3: Ho capito, però
4: cioè,
3: che l'Atalanta,
4: cioè, l'Atalanta secondo te accetta di arrivare dietro di noi? Io ti dico sette squadre.
3: Sì.
4: Ok?
3: Sì.
4: Milan, Inter.
3: Sì.
4: Juventus.
3: Sì.
4: Napoli.
3: Sì.
4: Roma.
3: Sì.
4: Atalanta. Chi manca poi? Atalanta, mettiamo sei, queste sei squadre qui. Accetta andare arrivare dietro di noi?
3: Già se arrivi però settimo, oddio, vai in conference. Sì,
4: Bologna,
3: però posso...
4: Bologna arriva dopo di noi. Cioè, ragazzi, bisogna essere anche un pochino, diciamo, obiettivi.
3: Realistici. Insomma,
4: realisti molto.
3: Realisti.
4: Molto,
3: sì, Lazio, Udine, però ecco.
4: Anche la Lazio cioè probabilmente avrà dei problemi. Il Como c'è già dietro, anche il Como non si mette dietro.
3: Però, cioè, Stefano, se questo è il discorso, c'era uno striscione, non mi aspetto niente, ma sono già deluso. Cioè, si rischia di.
4: Devi essere deluso.
3: Ho capito, se la Fiorentina arriva a nona e
4: ma
3: sono
4: visto
3: deluso.
4: Lui si prende gli esempi di Como. Si prende gli esempi di Como, dice, visto loro come lavorano, l'Atalanta, loro come lavorano, vanno via perché ora lavorano diverso. Va bene. Il Como il primo anno che ha fatto? È arrivato?
3: Decimo, sì.
4: Cioè, così. Cioè,
3: ho capito, ma il Como arrivava alla Serie B.
4: Sì, vabbè, però era già una squadra importante. Infatti, l'anno dopo va in Champions. Programmi. Allora, se vuoi programmare, ti devi anche accontentare.
3: Ma secondo te, guarda, la metto su Firenze. Secondo te, Stefano, Firenze l'accetta un discorso di genere?
5: No, secondo me non glielo puoi nemmeno fare alla piazza.
3: No, ho capito. Però, allora?
4: Non te glielo fai, ma poi si adattano.
5: Possa fare una corsa su te stesso. Purtroppo io non mi aspetto che arrivi Paratici di ritorno dagli Stati Uniti, convoca la conferenza stampa e dice: allora, signori, qui si spendono 300 miliardi e vogliamo vincere lo scudetto. È chiaro che questo non verrà mai detto, e come non verranno dichiarati gli obiettivi, ormai questo è abbastanza raro, e quando lo fai, come è successo con Pioli, poi rischi anche di fare delle figuracce. La Fiorentina riparte in qualche modo da zero, quindi credo che necessariamente

0: cerco di essere più basso possibile, perché non voglio creare aspettative, perché le aspettative sono la rovina di dello sport, non di calcio, dello sport in generale, va bene? Cioè, il concetto qual è? Questa squadra non è da 42 punti, questa squadra è da 50. Se il Palazzo vuole lavorare bene, deve arrivare almeno a 55, 58.
1: Sì.
0: Devi fare quelli, che poi un 58 arrivi ottavo, no, no, non è che ti arrivi, sì. però fa 50, perché se fa 50 ha fallito, cioè, perché, perché questa squadra ha fatto 42,
1: cioè, te dici,
0: ma non ha 42 come potenzialità, ne ha di più, lo sappiamo tutti, e ne ha molti di più.
1: Però se poi ne ha fatti 42 in
0: sì,
1: questa...
0: Sì, ma perché le prime 15 noi si era pascolare, si era a giro, si sa che
1: sì,
0: succedeva.
1: Anche dopo un po'. Però ecco, su questo Stefano, ti aspetti o ti auguri una rivoluzione, cioè quasi semitotale, oppure come dice Sauro, facendo anche un discorso un po' realista, quello che devi fare è inserire 3-4 giocatori di livello all'interno della rosa attuale?
2: Io intanto vorrei capire a monte di tutto questo che cosa è emerso da questo incontro degli Stati Uniti, in cui si è parlato settimane, giorni e settimane, che cosa viene fuori. Cioè, io ripeto, magari nessuno ci verrà a dire in conferenza stampa l'obiettivo è questo, però c'è arrivato un video dagli Stati Uniti del presidente commisso di una Fiorentina da riportare, laddove la storia compete alla Fiorentina e tutto quanto. Ecco, questo si fa soltanto investendo e con giocatori di un certo livello. Detto questo, per rispondere alla tua domanda, mi sembra che qui si siano un po' consumate le cose, che il clima sia stato pesante anche un po' per tutti i giocatori. Io vorrei evitare di ricominciare la stagione con qualche muso, con qualcuno appesantito che è rimasto solo perché non ha trovato un'alternativa. Io stimo tantissimo Ken, ma se Ken non è convinto di restare alla Fiorentina, è bene che vada via domattina, perché è inutile avere il giocatore forte se non ci vuole stare, che questo lo insegna la storia. Quando il giocatore non ci vuole stare, alla lunga il rendimento cala e tu perdi sia dal punto di vista tecnico che economico. Allora magari meglio un giocatore che abbia qualche cosa di meno, ma che abbia una voglia di più, che poi non sai le stagioni come possono andare e come le cose possono cambiare. Io ecco, questo credo sia importante capire al momento. I giocatori cosa pensano in questo momento della società? Hanno fiducia in questa società? Hanno la credibilità di questa società? Sono convinti che qui si possa fare davvero qualcosa di buono? Perché bisogna anche dire che è stato annunciato da tanti anni questo. Questa proprietà ce l'ha detto tante volte che voleva fare delle cose buone, però le abbiamo viste raramente. È vero, abbiamo fatto 3 finali, ma si sono tutte perse. Oltre il settimo posto in campionato non siamo mai andati.
0: Sesti l'anno scorso.
2: Vabbè, insomma, capito, sì, quello che voglio dire.
0: Non siamo andati via subito.
2: La Conference non si è visto mai una Fiorentina in Champions, una Fiorentina anche solo in Europa League. Ci siamo fermati sempre con una soglia abbastanza bassina, media, bassa, forse è ingeneroso. Ecco, i giocatori che ci sono oggi e quelli che devono venire sono convinti che qui qualcosa si possa fare. Io credo anche questo sia un tema sul quale un po' soffermarsi per capire.
0: Io invece parto sempre da un altro lato. La società è convinta che questi giocatori possano portarci, perché qui stiamo sempre a parlare dei giocatori. Cioè, a noi il problema, secondo me, che è diventato da qualche anno a Firenze, è che i giocatori ci devono fare il piacere di rimanere. No, bisogna essere noi a farli rimanere o a mandarli via. Deve essere la società. No, che ho sentito Ken, no? Dice, ma Ken rimane volentieri. Sì, cioè, la società deve valutare come si comporta Ken, cosa fa Ken, lo prende e lo levi di torno.
1: Però sai benissimo che oggi hanno un potere contrattuale, i giocatori società anche di essere un po' schiava.
0: Allora la società deve imparare a fare contratti più tranquilli.
1: Questo
0: perché,
1: è un po' massicuro.
0: Perché se io perdo la mia per dire autorevolezza, è finita. Cioè, qui è un po' meglio con gli allenatori, no? Va bene accontentarlo se vuole un giocatore o due, ma 20 giocatori li decide la società, no l'allenatore. Cioè, i giocatori li decide la società, o sono tanto bravi gli allenatori. No, perché io sono qui, fa solo questo, va a giocare a biliardino. Cioè
1: gli allenatori devono convincere.
0: Cioè, io la vedo così. Cioè, allora, o sono tanto bravi, e devono sapersi adattare, devono saper mettere persone in campo.
1: A biliardino.
0: Ma qui siamo sempre a parlare, sai, lui gioca 4-3-3. E che vuol dire gioca 4-3-3? Ma chi l'ha detto? E poi si parla di giocatori in movimento, qui si parla di Subbuteo. Cioè, capito? Ecco perché mi arrabbio io. Cioè, capito? Cioè, perché io dico sempre.
1: Ma non è colpa né mia né di Stefano.
0: No, ma io
1: l'ho
0: sempre detto. Sei due più in forma a Firenze sono Ken e Piccoli. Ora di una osa
1: incredibile, impossibile.
0: Sono i più in forma. Dice, no, ma siamo un po' San Giovanni.

0: Ma chi l'ha detto? Ma
1: va
0: dove
1: bene,
0: siamo?
1: Però se Ken ha il contratto che ha e non vuole rimanere a Firenze, che tu fai? Tu lo pigli e tu lo pigli a martellate?
0: No, ma se, se vuole rimanere, porta soldi, non c'è mia problemi.
1: Sì, ma se non li porta e tanto bravo. Resta, e se non li porta o resta, lui si allena, fa il suo.
0: Sì, bene, vuol dire che deve stare attento all'appartamento, sarà un appartamento.
1: Bene, magari, sì, va bene. Lo prendo a RTV 38, Stefano Rossi, grazie mille per essere
0: ciao,
1: stato
0: ciao,
1: con
0: ciao
1: noi.
0: Stefano, grazie.
2: Ciao,
0: ciao.
1: Ciao al collega RTV 38. Ecco, su Ken io è settimane che mi scontro un po' per davanti anche al discorso di, cioè, secondo me,
0: ma comportamenti di Ken non li teniamo in considerazione?
1: Sì,
0: cioè, perché qui siamo
1: e, però la la maggior parte delle persone vuole mandare via proprio per i comportamenti che ha avuto.
0: Ma è giusto, cioè, lui ha detto una cosa giusta. Delle volte levare un virus
1: Ken
0: si sta bene, chi lo mette in dubbio, ora un giocatore via, se no sarebbe sbagliatissimo, no? Però ti dico, però se mi deve fare quello che fa,
1: certo, polemica,
0: cioè, poi gli altri, polemica, no? Che tu lo trovi, arriva all'allenamento, andegli fare a lui, cioè queste sono cose che poi dopo, per uno ne rovino 20, che vince da solo Ken?
1: No, non vince da solo, però io ti dico, secondo me l'obiettivo di un allenatore, di una società deve essere...
0: è cercare di tenere quelli più forti.
1: Esatto, perché io il discorso che faceva Stefano, ma mi ci sono scontrato con Mario Tenerani settimana scorsa, preferisco uno che magari mi fa meno casino anche se è meno forte. Io l'esempio te lo posso fare su Piccoli, cioè te con Piccoli non arrivi più del decimo posto.
0: Ma chi l'ha detto?
1: Te lo dico io, perché l'abbiamo visto.
0: Gioca da solo Piccoli.
1: L'abbiamo visto.
0: Beh,
1: però...
0: invece con Ken stanno e ti arrivavi quindicesimo.
1: No,
0: che
1: non,
0: vero,
1: non è vero. Cioè, secondo me, se Ken stava bene, te ti salvi, ma perché Ken per un mese bene. Segna e Piccoli non ti ha praticamente mai segnato.
0: Sì, ma...
1: invece, se io ho Ken, magari posso anche arrivare quindicesimo, ma mi conservo la speranza davvero. E se Ken fa una stagione,
0: ma come
1: con
0: mai
1: le
0: non c'è nessuna grande squadra e lo vuole?
1: Perché
0: ma
1: comunque spiegate, costa tanto, ma perché
0: no. Lo sai perché? Perché quando poi tu vai in certe squadre,
1: certo, non ti può permettere,
0: capito?
1: Certi,
0: non è che te tu pigli e tu vai a testa bassa con
1: ma
0: quel testone, no?
1: Ma siccome Vlahovic alla Fiorentina non ci viene, ammesso che potrebbe, però dico, siccome l'attaccante top alla Fiorentina non ci viene, ci sa Ken, io dico, troviamo il modo di valorizzare al meglio Ken, di convincerlo a restare, di fargli dare tutto.
0: Convincerlo a restare, ma ragazzi, ma io non è che lo devo convincere, cioè c'è da capire se la Fiorentina lo vuole. La prima cosa è questa. Noi siamo sempre a delegare agli altri, sai, lui speriamo rimanga, ma sono io lo decido, non sono i miei giocatori. Se no, ragazzi, qui sta finendo tutto, no? Cioè, capito? E questo è il problema di calcio italiano.
1: Però sì, bene, capito? Attualmente ti dice uno, ma no, io non ci voglio rimanere alla Fiorentina. E te il club che tu fai? Ha messo e lui dai primi segnali
0: ha detto
1: di voler restare.
0: Porta soldi, se non ti comporti bene ti distruggo.
1: No, io dico che le prime indiscrezioni in realtà ci raccontano da parte di Moise Ken una piena volontà a restare a Firenze.
0: Come
1: non
0: forse
1: è che
0: nessuno.
1: Vabbè. Andiamo in pausa.
0: No,
1: vai,
0: perché l'anno scorso avevo tante richieste, vero?
1: No,
0: si sapeva come fare, sapeva la cosa.
1: Poissime. Però magari se invece 52 milioni che ha di 20.
0: Ma infatti non ci siamo mai chiesti come mai.
1: Vabbè, comunque riprendiamo le discussioni dopo la pausa. Spagna, Capoverde, sempre 0-0.

0: autovettura, vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazioni e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
1: Ho fame, babbo, fame, ma questo cibo non mi piace.
2: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
3: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
4: Velvet Pet, via Pomeria 71, Prato.
5: Tutti matti per il Velvet Pet.
6: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
7: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
8: Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale dei Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi. Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
9: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
10: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
11: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
10: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
11: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
10: Istitutogiglio.it.
11: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
12: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
13: Radio Firenze Viola.
14: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord ancora un po' di nubi su Alpi e Prealpi orientali con possibilità di rovesci e isolati temporali nel pomeriggio, più soleggiato altrove. Temperature stazionarie massime comprese tra 27 e 31 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutti i settori con formazione di qualche innocua nube ad evoluzione diurna sui rilievi montuosi. Temperature stabili massime comprese tra 28 e 31 gradi. A sud ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche sottile velatura in transito al mattino. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
15: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo.
16: Siamo tutto questo.
15: Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
17: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
18: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
19: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
18: Ti stiamo aspettando!
20: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
21: Radio Firenze Viola.
22: Rieccoci in diretta, 18:36. Spagna Capoverde, sono sullo 0-0 al 35esimo minuto con Capoverde, insomma sta giocando la sua onesta partita, non sta
23: Spagna,
22: soffrendo.
23: La Spagna crea nulla.
22: No, crea molto poco, c'era uno e ha appena provato a fare gol di Capoverde
23: e
22: al centro.
23: Ce lo dico, se la piglia bene.
22: Sì, ho capito, se la piglia bene, la buttava su un calcio d'angolo.
23: Ma la
22: qualità
23: ce l'ha, per farlo, poi non è facile.
22: Va bene, allora ripartiamo un po' dai messaggi ai 3-4, sì, poi mi infortunavo probabilmente perché sì, però, ormai il declino della vita
23: ti sfaceva.
22: Qualcuno lo fa in Charltrons, però l'ho fatto qualche giochino così, qualche go così. Comunque lasciamo, andiamo avanti. Messaggi per dei nostri amici. Tonellone, ce li fai sentire due vocali? Che ti opponi sempre, non ce li vuoi mai far sentire.
24: Ciao, ma con tutto il rispetto, ma sarà arrivato il momento che X giocatori se ne vadano dalla Fiorentina, soprattutto dopo tanti anni, quindi non mi strapperei più di tanto capelli se Mandragora, Dodò, ci metto anche Gosens, anche se di Gosens mi dispiacerebbe, e altri se ne vadano, cioè basta ragazzi, cioè questi hanno fatto tante sconfitte con la maglia della Fiorentina, soprattutto Mandragora e Dodò, le finali ancora è che noi le abbiamo tante dimenticate, quindi dai, basta che prendano giocatori che, o di paro livello superiori.
25: Ven via. Se tu gli leggevi Diego Armando Maradona e ti diceva no, è giocano un ruolo diverso.
23: Chi lo diceva?
22: Non so se, non credo fosse riferimento a te, Sauro, e Diego Armando Maradona. Credo ti piacesse un pochino come giocatore.
23: Abbastanza.
22: Sì, non l'avresti messo. Non l'avresti messo ad applaudire. Sì, ci ha giocato contro.
23: Cioè, ma quanto fa a me? Ma andiamo a trovare il ruolo, lui se lo trovava da sé.
22: Sì, che è quello che decide i giocatori forti. Invece il primo ascoltatore che diceva vogliamo mandare via anche qualcuno che ha fatto parte.
23: Sì, è perché magari ti viene a noi, come quando tu cambi la macchina, ci può stare, ma non è detto che tu compila sia meglio. Cioè, capito? Cioè, io sono sempre della mia idea. Che un tifoso voglia rinnovare, ci credo. Però che se io mi ci da meglio. Cioè, se si deve rinnovare dice ah, non ne posso più di vedere, non so chi c'è da tanto, perché quelli l'anno scorso, visto che sono nuovi, non è che ci hanno fatto una grande impressione, ragazzi, dare
22: giocavano
23: fiducia,
22: sempre tutti quelli,
23: allora io arrivo quelli vecchi li mando via perché riesco a rinnovare allo stesso livello, infatti poi l'ha detto, dice dello stesso livello, il problema è che trovarli è difficile.
22: Come dici sempre tu a chi credi a Mandragora, trovatemi tre centrocampisti più forti e lo metto
23: in panchina, ma volentieri anche.
22: Però ne devi trovare tre, perché per ora sono lui, sì.
23: Per ora si fa un po' fatica.
22: Allora, Stefano ci dice: ciao, non serve a nulla stare dietro ai nomi, da qui a settembre se ne sentirà 50 per ruolo.
23: Certo,
22: sì.
23: È bellissimo per questo, se no noi chi ci sta a fare?
22: Assolutamente, ma poi io vorrei dire anche agli amici che non è che ora magari qualcuno sarà un po' inventato oppure forzato dai procuratori.
23: No, magari dentro.
22: Ma è che in questa fase un direttore sportivo in paratici, ma tutti i direttori sportivi alzano la cornetta e valutano davvero 120 profili.
23: Cioè,
22: da quei 120 ne
23: lavoro.
22: Escono 5.
23: È il loro lavoro.
22: E cioè, chi fa il nostro racconta il fatto che la Fiorentina ha contattato il club X per chiedere informazioni. Non è che vi stiamo dicendo che la Fiorentina ha comprato Norton Caffi, ma nemmeno siamo alle fasi dell'offerta. Siamo in una fase in cui la Fiorentina sta valutando tra vari profili. profili, tra cui Norton Caffi.
23: Ma poi delle volte ti fai un'idea e poi magari invece è possibile. Se non glielo chiedi, non lo saprai mai, no? Cioè, tu puoi andare sul sentito
22: e tante
23: dire.
22: Volte magari chiedi informazioni a giugno, poi provi a prendere due o tre altri profili, non ti riesce, e a agosto ritorni
23: poi,
22: su quello su cui
23: poi si è visto, no? Delle volte allora dice lo chiede, fa per dire la Juve, ora fa per dire. Dice.
22: No, traversa pazzesca della
23: Spagna. Per me era un fuorigioco.
22: Parata del portiere, sì, clamorosa, e traversa clamorosa.
23: Secondo me
22: non era fuori gioco.
23: Aspetta,
22: guarda in posizione,
23: no,
22: questa volta è regolarissimo.
23: Palla che Vuoi che ha sbagliato.
22: Sì, vabbè, ha preso traversa.
23: Ferratore se può, nel mese scarso, insomma.
22: Che ha preso traversa, via. Scofali si fa le capanne.
23: Scofali, bravo.
22: Intanto ormai non ti conoscerò. Va bene, che dicevamo dei calciatori, non
23: no,
22: lo sono perso.
23: Per dire, delle volte tu trovi l'occasione e non ti aspettavo, oppure all'inizio, per dire, come si chiama quello di Genoa, ti ha detto prima?
22: Norton Caffi.
23: Magari Norton Caffi dopo la Juve gli è da 60, poi è un modo di fare.
22: È successo
23: poi,
22: tante volte.
23: Poi arrivi te e tu lo pigli a, certo, a 15, fa per dire.
22: È successo, ma banalmente, guarda Gosens, ecco chi è successo: che non fu dato al Bologna per 10 milioni di euro. Poi arriva la Fiorentina a due giorni alla fine del mercato,
23: e te lo dai,
22: propone il prestito a 8 milioni di euro e te lo danno.
23: Cioè, capito? Che sono occasioni, però. Fare un 2 anni fa è pericoloso. Noi probabilmente quest'anno non lo potremo fare. Da arrivare fino alla fine a aspettare l'occasione, perché poi dopo giurisprudenza, tu lo sai, no?
22: No, che vuol dire dopo giurisprudenza?
23: Certe cose fanno giurisprudenza, che magari aspettano tutti e poi arrivano anche loro. Cioè, come quando, certo, come quando si trovava gli svincolati, sì, poi l'hanno imparato tutti a trovare gli svincolati, cioè,
22: rischi di restare con il cerino a mano.
23: E
22: non
23: si è trovato por cavaliere Gonzalo, per dire, no, svincolato, sì, l'anno dopo si voleva trovare altri, e anche gli altri si erano un attimino svegliati.
22: Allo 055 77 111 71 c'è Daniele. Buonasera Daniele, ben trovato.
0: Buonasera, io chiamo dalla provincia di Firenze, dalla Rufina, sei facile. Rufina?
22: Abbastanza.
23: Dio, la Rufina.
0: Dicevo, io non vorrei fare che Paratici ci facessimo un Aldoti, io mi a dire quello sta troppo, mi va via. Speriamo di no,
22: Senti, se è tornato all'incontro un commisso e ancora non ha mollato, ho fiducia e possa. Però il rischio chiaramente c'è sempre.
23: Cioè, questo è un trattino da 4 anni e mezzo, insomma.
0: No, che carità, potrebbe... dai. Sì. Come c'ha l'odio Fontello, quello stava troppo.
23: C'ero io.
22: Via. C'eri a fare ricchete.
23: L'odio l'ho avuto come direttore sportivo.
22: Sì,
23: io.
22: Ma quando se ne andò?
23: Sì.
22: Sì,
23: cioè l'anno dopo.
22: Vabbè, però comunque a Lodi poi un po' di tempo è rimasto, no? A fine
23: alla fine di quell'anno lì se ne andò.
22: Non più di tanto.
23: Perché toccò dovete andare via a me e ci dormire la notte.
22: Daniele, grazie a te, un abbraccio, un saluto. Va bene, sì, però Italo a Lodi, no? Un po' di tempo. Ora un ricordo di preciso, perché chiaramente si
23: andando
22: parla.
23: Andando via
22: di...
23: un ricordo di preciso, però Italo a Lodi è meglio se non dire. L'altro c'era.
22: Sì, e poi insomma.
23: Era quell'anno lì, ci ho parlato io, cioè insomma.
22: Cioè parlate, che gli ha detto?
23: Perché mi mandava via.
22: Ah sì,
23: sì, ma ha fatto la via.
22: E lui ti ha mandato via?
23: No, ma ha mandato via, che poi ho messo, ma ci hanno anche preso dei soldi, che non è che...
22: Sì, A te ti cedettero a chi?
23: All'Avellino.
22: All'Avellino fu la cessione.
23: Ma è
22: un po'
23: metà,
22: È rimasto... No, aspetta, Fiorentina prima, volevo vedere quanti anni era rimasto alla Fiorentina, ma non ce lo dicono i potenti mezzi a nostra disposizione.
23: Forse
22: va bene, lo
23: dopo
22: scopriremo.
23: L'82?
22: Non lo so, qualche ascoltatore magari all'ascolto che ci ricordi.
23: C'era Tito Corsi, forse.
22: Anni, Tito Corsi.
23: Nell'anno buono c'era Tito Corsi, io penso, 81-82. O no?
22: Può darsi.
23: Sì.
22: Sa, ecco, 82-85.
23: È arrivato dopo meglio secondi. Quando servo secondi, sì.
22: Che l'anno?
23: Sì, infatti mi ricordavo, perché era l'anno che io dovevo andare, che poi dopo. Non sono andato a Avellino con lui.
22: Dove sei andato?
23: No, proprio con lui sono andato a Avellino, scusami, che prese Federico Rossi, sì.
22: Bene.
23: Terzino destro.
22: E salutiamo Ricci, non gli lega nemmeno le scarpe a Mandragora, dice Gianni 85. Però dice anche io a qualche nome avrei parlato prima,
23: certo,
22: di arrivare a Turam.
23: Certo, ognuno c'ha propri, ma io non ne ho parlato, anche perché secondo me sono ruoli un po' diversi, cioè perché c'erano anche dei ruoli diversi, allora non posso.
22: Boadì, Fagioli, Indur, centrocampo viola, questo propone Roberto da Bagnarino. 50 milioni fatti bene e via.
23: No, Serie A, ottavi, noni, va bene, decimi.
22: Allora, non so perché Simone ci manda, però se volete neve, bei posti estivi divertenti, dice le Des Alpes e soprattutto Tignes in Alta Savoia. Io tu bei in Austria. Non so perché Simone.
23: Ma probabilmente però, che sta bene in montagna.
22: Comunque Des Alpes sì, c'ho sciato, molto bello.
23: Sì,
22: bravo Sauro, tutti parlano di Caiode, ma giocatore senza fase difensiva e sa correre, battere falli laterali e basta. L'ho seguito da quando era in primavera ed è migliorato zero.
23: Non zero, Fabio, ma non tantissimo. Cioè, secondo me in Inghilterra che lo esaltano, perché in Inghilterra c'è un modo di giocare, guarda meno certe cose si guarda da noi, perché poi ognuno guardi che vuole, no? Nel calcio. E io ti dico che secondo il mio punto di vista a livello difensivo è peggiorato.
22: Godo un pazzo a sentire Sauro parlare in fiorentino stretto, ormai è uno dei pochi rimasti.
23: Sì.
22: Poi in Ancunda 20 anni. Ci dice
23: Nacunda, quello dell'Australia?
22: Quello dell'Australia.
23: Sì, lo so, però stiamo attenti a innamorarsi di uno al fatto, e poi vediamo che faranno il proseguo, insomma. E poi insomma non è tanto bellino a vedere.
22: Sul Nakamura invece citavamo. Bravo. Perché sì, però quello dei tempi a dietro, mamma, è parata, ha fatto il portiere capoverde. Perché te Tonelli ti fa Spagna, vero? Per il tuo amore e il legame con Valencia, va bene, c'è una follia in regia.
23: C'è un giocatore in Valencia, comunque va bene.
22: Vabbè, ho capito, sta facendo schifo ultimamente in Valencia. Chi c'è? In panchina, naturalmente. Va bene. Comunque, no, Shunsuke Nakamura era quello della regina e gioca anche nel Celtic. Comunque, noi di Capoverde siamo in difficoltà nera e ora si sta soffrendo. Stiamo arrivando alla fine del primo tempo, per fortuna, ma insomma, diciamo che la difesa si sta aprendo un attimino. Forza Capoverde, resisti. Gabriele D'Ammestre, dalle valutazioni che state facendo approfitto di mister Fattori per chiedergli secondo lui quando Grosso avrà la rosa a disposizione per lavorare ed evitare un inizio come quello appena trascorso.
23: Questo sarà un problema, anche se quest'anno la Coppa Italia non la cominciamo presto,
22: a metà
23: siamo arrivati esimi, siamo arrivati.
22: Sì, io ti dico anche però che la storia recente della Fiorentina ci dimostra, l'anno scorso, ok, ti avevi la rosa sistemata a luglio, perché dal punto di vista delle tempistiche Pradesi era mosso perfetto.
23: Sì, abbastanza.
22: Tira oggi, iniziò il ritiro e probabilmente
23: anche
22: tutta
23: perché
22: la
23: aveva
22: squadra.
23: Più che altro da riconfermare.
22: Bene, però lo fece prima di inizio luglio e quindi tutti si erano a dire wow che bello, e poi si è visto. La Fiorentina di Montella iniziò probabilmente i primi d'agosto a essere costruita, eppure i risultati.
23: Quella è Palladino a fine agosto.
22: Quindi ci dimostra che se compri i giocatori giusti puoi farla anche all'ultimo.
23: Tanto l'ho sempre detto, bravi gli allenatori, anche tu voi, ma se
22: ci vuole giocatori giusti. Sauro, ti devi mettere in testa i Galassi di calcio, non ci capisce, ci capisce poi nulla. Lui preferisce Harrison a Nakata, dice
23: ma ragazzi, non mi toccate Giacomino, perché per me lei è un mito.
22: Sì, pensate quali sono i tuoi miti, Sauro.
23: Sì, però per me tu sei un mito.
22: Bene, solo perché ti fo da jukebox.
23: No, perché tu sei.
22: Chi sono?
23: Tu riesci a tirar fuori meglio di me.
22: Bene, ma senti là, che bello, Sauro. Questa squadra da 60 punti come l'anno di Palladino, ci scrive Matteo. Comparatici, molto capaci, uomo di calcio, sistemando la rosa già buono, un bello allenatore, senza coppe, una città come Firenze. Mi aspetto un campionato alla Como, Matteo, dalla provincia Lotta.
23: La Como si esagera un po', però
22: la Como è il primo anno.
23: Probabilmente un campionato alla italiano, 58 punti, sì, perché sono 58.
22: Io non ne posso più, però Sauro.
23: Va bene, però
22: sono 12 anni, no, via, sono 10 anni e si fa campionati nella migliore delle ipotesi a 58 punti. Vai, ecco, Capoverde, si
23: un anno si
22: è
23: fatto 65 se contestava la squadra tutti. Cioè la verità è questa. Cioè bisogna essere anche, cioè io guardo un po' i numeri. Si è fatto un anno 65 punti. Si voleva mandare via tutti.
22: Beh, però ho capito, te non contestualizzi 65 punti, al di là di come sono arrivati.
23: Come non li contestualizzo?
22: Ma soprattutto hai fatto la conference, cioè te contesti un allenatore che ti ha riportato in conference per la esima volta.
23: No, un allenatore ha fatto 65 punti, poi il caso ha voluto.
22: Ho capito, il caso.
23: Cioè, invece magari un italiano ti arrivava in nono,
22: sì,
23: e tra quella là si iscriveva 5 squadre in Champions League e tu rientravi dentro, che la verità è questa. Dai, siamo andati 2 anni su 3. Su 3 siamo andati 2 anni perché gli altri non hanno partecipato.
22: Certo,
23: perché
22: certo.
23: Se no, di finale se ne faceva meno.
22: Allora, un anno perché non ha partecipato, un altro perché l'Italia ha avuto un posto in più.
23: Questa è la verità.
22: È la verità. Negli anni 80 uno come Ken lo metteva a posto lo spogliatoio senza aver bisogno della
23: società. Questo scientifico è sicuro al 100%.
22: Con Piccoli segnano anche i centrocampisti, con Ken no, Galassi penso che Sauro ne capisca più di te, sei troppo critico.
23: Sì, ora il fatto è che Io Ken lo penalizzo non a livello che poi le grandi squadre non lo prendano, perché secondo me ha dei limiti sotto certi aspetti, però come giocatore insomma non è che ora qui a Firenze ha fatto bene, cioè non gli si può dire, però bisogna giocare per lui, e lui nelle grandi squadre fa fatica, perché non è che se lo prende la Juventus ed è fa gol lui e basta, accanto c'è Idis, poi c'è tutti i vari giocatori, fa per dire che anche loro vogliono, fanno la loro parte, che il concetto è questo. Lui infatti l'anno scorso ha fatto 25 gol richieste in Arabia, in due ore gli buttavano le bombe, vedo, cioè, la verità è questa.
22: Da quel punto di vista anche da calciatore stava anche bene, veniva pagato fior di milioni, non doveva fare nulla,
23: poteva andare a Milano a cosa, poteva andare a Dubai che faceva via, infatti quest'anno mi sa che a Dubai non c'è manda,
22: sì, ora sarebbe stato
23: anche perché le football è mia stupida.
22: Beh, noi di Capoverde abbiamo resistito il primo tempo 0-0
23: ora è da Yamaha, cioè Yamaha guarda
22: Yamaha in panchina
23: anche da noi dai
22: sì più o meno
23: l'esterno che si a fare Yamaha a noi,
22: no esatto,
23: ma noi ci sa Harrison ragazzi,
22: sì ora non più
23: poi ora rientra Marietta Sottile
22: dall'altra parte,
23: cioè, perché poi noi con le uscio con le uscio vero?
22: Uscio e bottega
23: con le uscio
22: come il filosofo
23: giusto, sì, è vero. Con le Osho,
22: sì.
23: Va bene? Con le Osho ha fatto la panchina ottolana a Ione. Noi Ione si è visto.
22: Sì.
23: Prendiamoli tutti e due, da una destra a sinistra.
22: Allora, Alea Love di Sieve ha trovato il modo di criticare, perché lui se non se la prende con qualcuno per qualcosa ha detto, probabilmente la vive male. Quindi dice: Sauro, parla di calcio giocato e sei più bravo. Stai sempre a criticare i giocatori e allenatori. Ken ha fatto 15 gol anche quest'anno tra campionato e nazionale, con un infortunio e l'ha condizionato.
23: Cioè, allora sei un tacazzo.
22: Problema tuo e di tanti altri è che se ha dolore non ci credete, però se fa casino negli spogliatoi ci credete, come se fossi lì con loro H24. PS, chi se poi detto, hai da ridere anche su il suo hobby, cioè la musica, ti ricordo dell'anno scorso ha fatto 25 gol nonostante il primo album inciso nel 2024. Lascia stare Ken, quando critichi tutti diventi poco credibile, forse sì, anche per questo che è allenato a bassi livelli.
23: Questo è giusto, questo ha ragione,
22: sì, non credo che sia perché
23: è stata la mia scelta comunque uguale, cioè perché ognuno deve pensarla come vuole, non è guarda io per questo me la prendo per niente. Io dico sempre che su comportamenti di Ken è certificato, ok? Almeno che facesse fisioterapia a mezz'ora e mezza e lui ci crede, perché d'altra parte nel mondo oramai si crede a tutto, no? Si
22: quindi può perché
23: dare,
22: non
23: si può
22: credere
23: dare il Nobel per la pace a Trump, che va bene questo, basta e avanza, che il mondo d'oggi è questo.
22: Poi Donato ci scrive: anche l'Acatus sembrava forte dopo i mondiali Italia 90, però
23: ora Villo giocherebbe molto anche,
22: sì, io non ricordo,
23: no, io lo conosco.
22: Va bene, Spagna Capoverde ancora 0-0. E poi non so, Federico, su che cosa diceva: non mi strapperei i capelli perché non ne ho. Non so se
23: sarà come me. Sarà come me allora. A che alla fine fate un pallo mai di capelli io.
22: Poi ciao. Perché aiuto. Dairo, forse mi ha scambiato per Dairo, no, perché ha detto ciao. Non lo so, a Dairo Zemandragora fosse più bravo dei 13 che ha scelto, forse Sauro. Se Mandragora fosse più bravo dei 13 ha detto Giacomo, davanti al Viola Park ci sarebbe la fila. A parte davanti a Viola Park c'è la fila di quelli che rientrano. Però non capisco bene il messaggio di Andrea,
23: no,
22: di Viola,
23: forse sarebbe la fila, sarebbe la fila per Mandragora. Forse lui intendeva questo, sì, forse sì. Intendeva. No, è vero, non dico mica prendiamo quelli, dopo poi tanto io tutto l'anno poi qualcosa da ragionare, perché
22: va
23: io
22: bene.
23: Ve lo dico, quelli che io gli ho fatto pelo e contropelo mi sembra che in diversi sono venuti
22: dalla sua parte
23: sul carro,
22: è davvero di questi tempi, certo, come cambia il mondo i tempi. Questi tempi l'anno scorso a Fiorentina aveva esonerato da poco Palladino, si parlava di Gudmundsson e del suo possibile riscatto, pensa
23: che,
22: oggi
23: che andava pagato per forza, perché andava preso per forza, perché ragazzi si è fatto un investimento esagerato,
22: certo, se ci pensi, perché ogni tanto poi il tempo
23: io cosa dicevo
22: veloce,
23: invece neanche per un
22: neanche
23: euro.
22: Gratis,
23: ecco.
22: Però no, pensa, no, noi ora siamo qui naturalmente a scherzare, noi ci si diverte lo stesso, però è chiaro che dal punto di vista delle notizie c'è poca roba,
23: c'è
22: per
23: nulla.
22: Quanto riguarda Fiorentina,
23: infatti
22: non
23: mi dispiace,
22: di questi tempi
23: si parlava,
22: c'era
23: da parlare di mondo, di poi mondo, c'era un'attesa di
22: che ha rinnovato
23: di 15 giorni di Ken, famosi ci sono anche quest'anno, se non sbaglio,
22: davvero con 62 milioni però quest'anno.
23: Sì, però quest'anno sì, con 62 quest'anno siamo lì a dire ce lo piglierà, vabbè, perché poi la verità, oppure chi ce lo piglierà, ce lo prenderebbero, ma a cifre sicuramente basse. dall'anno scorso non ci hanno preso neanche a cifre alte, perché qui si continua a ragionare, no, a Firenze, perché Ken, giustamente, perché Ken è un buonissimo giocatore, perché vedi, a me quando mi diano io critico, io non è che critico, cioè vado, cerco di analizzare a 360 gradi, perché se io ho un figliolo e figlia setta a scuola e poi dalle coltellate alla gente, ora non è il caso di Ken, cioè non è che perché piglia setta a scuola allora o nuova a scuola dice un bravo ragazzo, no, uno tira le coltellate anche, cioè guardo l'uno e l'altro, cioè, Ken dice fa le canzoni, benissimo faccia le canzoni, e chi glielo può impedire? L'importante è che però la domenica giochi, non è che va a fare, capito, che va in sala di registrazione perché gli interessa più la canzone, cioè, oppure faccia la fisioterapia o mi ripeta a mezzogiorno e mezzo perché la società non sa che dire, perché andiamo a parlare chiaro, se loro mi devono trovare qualcuno che la squadra c'ha a mezzogiorno e mezzo e lui fa fisioterapia, erano tutte in Viola Parco, tutte a cura a lui, sì, cioè, allora a me mi deve prendere in giro, perché io può darci un allenatore,
1: non abbiamo detto
23: come,
1: però,
23: come ha detto quello lì, come, per forza che non sanno dove era. Cioè, perché uno può di Ken, perché dice dove non mi risponde,
1: sì,
23: perché la verità è questa,
1: sì,
23: cioè, no, è probabile, è questa, anche perché se c'era e veniva allo stadio, però... cioè, dai, su, oh, ragazzi, se no ci si può prendere in giro, no? Cioè, ora i contratti, allora c'è Trump, ora può firmare, può fare una firma digitale per firmare una guerra. Noi
1: firma digitale, davvero?
23: Sì, ha detto così, farò una firma digitale perché non vuol venire, perché non sa come fare, perché, certo, perché tanto la pace non c'è. Va bene, andiamo oltre. Va bene, allora,
1: la
23: PEC,
1: allora
23: sì, dice, beh, fa la firma digitale, benissimo.
1: Bello.
23: Ken l'ultimo dell'anno ha giocato contro l'Udinese, partita importante perché insomma era delicata così, lui aveva un impegno inderogabile, no, un impegno inderogabile per un contratto e doveva fare, doveva di là. Allora, poi va bene tutto. Io cerco di analizzarlo. Poi Ken dice: io me lo ricordo di che si parlava. Sai, è stata la società a dargli permesso. Perfetto, io non dico mia e Ken, però dimmi te se una società può dare un permesso a un giocatore. Dice: ma gliela da un mese fa, ma non me ne frega nulla. Allora, se non sapeva da fare la partita della salvezza, lui andava a New York perché la società 6 mesi prima gli aveva detto di sì.
1: Era un po' la partita, cioè, della salvezza, secondo me era Cremonese.
23: No, era Udinese.
1: No, l'Udinese lui giocò regolare, la Cremonese lui infatti
23: fece
1: doveva...
23: sì, forse fece
1: sì, ma dopo, ma con la Cremonese entrò alla fine e non doveva neanche essere messo.
23: No, ma lui proprio non c'è stato, era a fin dell'anno, non era la Cremonese.
1: Allora nemmeno l'Udinese, perché l'Udinese
23: forse la Cremonese in casa, sì, bravo. Forse...
1: sì, che non, cioè, c'è, infatti non doveva giocare, poi
23: doveva andare a New York,
1: sì,
23: che era stato, che doveva andare a New York per forza. Cioè, ragazzi, via, su, ma qui ci si fa prendere in giro. Cioè, allora a noi ci va bene tutto. Allora, nel mondo d'oggi il problema è che, l'ho sempre detto, te tu puoi essere il più grande delinquente del mondo, il coso sì, te t'adulire, va bene così, perché c'ha soldi, allora io mi inchino.
1: Bellissimo.
23: E là non è così.
1: Sauro,
23: se il mondo cambia, le generazioni verranno sempre peggio, perché è così, perché qui siamo a guardare e lui, poverino, ci fa un piacere. No, a me non mi fa un piacere, lui è stipendiato per fare quello. Perché io non posso parlare da allenatore, da giocatore sì, però, perché l'ho fatto per mia fortuna, va bene? E negli spogliatoi questa gente qui sono penalizzanti, ok? Basta.
1: Ok, bellissima.
23: Ma
1: questa ringa finale per
23: io ne vorrei rimanesse, però se te tu pensi di cambiarlo non lo cambi,
1: no.
23: Ok? Che non so come cambia, va in un'altra società che come l'arriva gli danno due, capito? Due serie, con l'allenatore lo mette, lo manda in tribuna tutto l'anno, vedrà, ti passa. Però quelle società lì, per l'appunto, non te lo pigliano.
1: Ce l'hanno già avuto. Va
23: che
1: bene.
23: Noi siamo a sperare che lo pigli Como.
1: Con questa, okay, ringa finale,
23: se va a Como,
1: Sauro,
23: lo fa meno.
1: È finita la trasmissione.
23: Ma
1: ci
23: che
1: salutiamo.
23: Perché? Beh, le 7.
1: Sono le 18.59.
23: Allora,
1: davvero,
23: dimmi,
1: siamo,
23: non faceva
1: in ritardo.
23: Meno.
1: C'è uno contro tutti i Dimitri Conti. Io ti ringrazio, Sauro. Ci vediamo settimana prossima.
23: Ma tu lo sai, vediamo una volta a settimana.
1: Bellissimo. Arrivo, però, Sauro, mi è piaciuta questa ringa. Sì, va bene, Tonelli. Ora ci si saluta. Buona serata anche da

0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
1: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it. Lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
2: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
0: Radio Firenze Viola.
3: Buonasera da Giacomo Galassi e benvenuti al notiziario locale curato dalla redazione di Firenze Viola TV. Iniziamo con il meteo perché sarà un'altra settimana serena per la Toscana con tempo soleggiato e temperature in aumento in tutta la regione. Domani sarà sereno, poco nuvoloso in mattinata con sviluppo di nuvolosità cumuliforme pomeridiana associata a locali e brevi temporali sui rilievi, con venti deboli da nord-est nell'interno e da nord-ovest sulla costa, mari poco mossi e temperature in lieve aumento nelle zone interne. Sereno con addensamenti pomeridiani sui rilievi interni per la giornata di mercoledì, non si escludono locali temporali di breve durata sull'Appennino Tosco Emiliano, venti deboli di brezza fino a moderati di maestrana nel pomeriggio lungo la costa con mari poco mossi e temperature in ulteriore aumento con punte ai 34-35 gradi nelle pianure interne. Da giovedì le massime saranno in ulteriore aumento. Frecciavano a oltre 40 km orari senza pedalare, si tratta di 4 e-bike irregolari modificate per aggirare i limiti di legge che sono state sequestrate dalla Polizia Municipale di Firenze nei giorni scorsi, mentre 34 conducenti di monopattini sono stati sanzionati per mancanza di targhino o casco. I controlli, fa sapere Palazzo Vecchio, sono partiti direttamente dalle segnalazioni dei cittadini e si sono concentrati soprattutto sui passaggi di questi veicoli nei pressi di giardini e aree verdi. Sono state 4 le e-bike irregolari sequestrate in Piazza Dalmazia. I veicoli erano dotati di un manettino acceleratore che consentiva di superare i 40 km orari e uno raggiungeva addirittura i 54 km orari senza dover pedalare. Per tutti è scattata la sanzione da 1.900 euro. I mezzi sono stati poi portati in depositeria e per uno dei conducenti, che ha ammesso di aver eseguito personalmente le modifiche, si è aggiunta una ulteriore sanzione da 845 euro. La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro preventivo di oltre 125.000 euro di un immobile utilizzato per presunte attività di gioco illegale. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dai 3 indagati contro le decisioni del Tribunale di Prato, confermando il provvedimento che aveva disposto il sequestro dei 125.000 euro in contanti e dei locali. Secondo i giudici, gli elementi raccolti durante le indagini giustificano pienamente la misura cautelare. La sentenza ricostruisce come il denaro custodito nelle casseforti fosse ritenuto frutto degli incassi in contanti delle giocate avvenute nelle sale e in particolare costituito dalle somme scambiate in fish dai giocatori poi risultati perdenti. La Cassazione infine richiama gli accertamenti eseguiti dalla polizia giudiziaria che aveva documentato il pacifico svolgimento di giochi d'azzardo come blackjack e punto banco, nonché partite di poker sportivo caratterizzate da modalità ritenute sospette. E chiudiamo con il furto nella casa fiorentina di Moise Kean, calciatore della Fiorentina. I ladri hanno preso di mira la casa dell'attaccante viola e della nazionale nel quartiere di Campo di Marte, riuscendo a portare via diversi orologi di lusso. Secondo una prima stima, il valore complessivo della refurtiva potrebbe sfiorare i 300.000 euro. Kean, che al momento si trova all'estero, non era presente durante il colpo e al suo rientro sarà ascoltato dagli inquirenti e collaborerà all'inventario degli oggetti sottratti per quantificare con precisione il bottino. I carabinieri hanno inoltre acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, mentre proseguono gli accertamenti per individuare i responsabili e chiarire eventuali dettagli sulla pianificazione del furto. E con questo è tutto dal notiziario locale curato dalla redazione di Firenze Viola TV. Da Giacomo Galassi, una buona serata.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
4: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
5: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
4: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
5: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
6: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
3: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
0: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.

0: il massacro dei classici.
1: Uno
2: contro tutti.
3: Su una puntata furono fatte 10 tesi di laurea.
4: Uno contro tutti nella sua versione al completo.
5: Finalmente,
4: perché sono tornato.
5: Finalmente.
4: Chiedo scusa per l'assenza. Ciao caro, ben
5: ciao,
4: trovati
5: Tolo.
4: Con Dimitri Conti, assoluto protagonista
5: Tommaso
4: della
5: Loretto.
4: Prossima ora.
5: Tommaso Loretto che torna finalmente, è andato. Sentite, scusatemi, chiedo subito scusa perché sono un po' sfiatato. Ma ieri purtroppo giocava il calcio storico in Piazza Santa Croce. Io sono finito nella curva azzurra e che si fa? Non diamo un incitamento ai ragazzi. E questo però mi ha portato un abbassamento drastico del livello di voce.
4: Cambiamo argomento?
5: Unito anche.
4: Parliamo d'altro? So che volevi parlare d'altro.
5: Parliamo d'altro.
4: So che
5: parliamo
4: non volevi
5: d'altro.
4: Parlare del calcio storico.
5: No,
4: e
5: no,
4: non
5: no,
4: ne parleremo,
5: no.
4: In particolare no. Non parleremo nemmeno di quello che è successo sabato. Battute a parte, complimenti ai finalisti.
5: Sì,
4: sarà una gran finale.
5: 24 giugno
4: non c'è bisogno.
5: A San Giovanni.
4: Ah, ecco, sì, 24 giugno.
5: 24 giugno.
4: Sì. 24 giugno, vabbè. No, è che 22,
5: no, 24 giugno, San Giovanni, azzurri contro rossi, sono favoriti rossi, questo lo diciamo anche per scaramanzia, perché io sono degli azzurri,
4: bene,
5: d'altronde,
4: bene.
5: Quindi sono favoritissimi i rossi, troppo forti, hanno due squadre, noi azzurri ci proveremo in ogni modo, ma abbiamo avuto anche delle espulsioni pesanti. Detto questo, auguro intanto la buonasera a tutti gli amici all'ascolto e a Marco Tonelli che ci guiderà di là dal vetro in questa ora di diretta. Tornato Tommaso Loretto, che tra l'altro, no, ha avuto modo di vivere una terra selvaggia come la Repubblica d'Irlanda.
4: Sai, meraviglioso.
5: Sai che Tommaso, settimana scorsa, qualche ascoltatore
4: a Dublino, meraviglioso,
5: mi ha scritto: chissà Tolo come torna, ci riempirà d'aneddoti la selvaggia Irlanda.
4: Non è che posso usare una radio a titolo personale,
5: no, però questa trasmissione è un po' più,
4: vabbè,
5: un po' più libera, no?
4: Qualcosina sanno. Poi è capitato per caso che passasse da Dublino un mostro di nome David Byrne, che ci ha fatto mezzo repertorio di Tolkien Heads, quindi quei tre giorni poi, come
5: hanno
4: dire, sono diventati qualcosa di mistico, sì.
5: Viva il ritorno di Tommaso Loretto dalla Repubblica d'Irlanda, ma non sei l'unico, che è tornato da una zona oltremare, è vero? Ma sei l'unico,
4: è vero,
5: che è tornato da una zona oltremare. Diamo il ben tornato, scusate.
4: Sono tornati.
5: Io faccio questi acuti anche se non ho voce.
4: Sono
5: cerco
4: tornati.
5: Di finire.
4: Sì.
5: Sono tornati, almeno così ci risulta, o comunque stanno tornando, di sicuro sono ripartiti. I nostri dirigenti che erano partiti alla volta degli Stati Uniti d'America, in particolare stato del New Jersey, dove hanno avuto modo appunto di incontrare vis-à-vis il presidente Giuseppe Commisso. E tal proposito, io la settimana scorsa, tu non c'eri Tommaso, ma abbiamo iniziato la puntata di Uno contro tutti,
4: sì,
5: leggendo il testo di una canzone, nello specifico era Titanic di De Gregori, che avevamo usato per dare una chiave interpretativa. Tommaso Loretto,
4: bello,
5: Tommaso Loretto è un professionista, cioè ti fa anche l'intro di Titanic, no? E oggi invece ne adotto un'altra, perché sono tornati e c'è una vecchia canzone meravigliosa di fine anni 70, dovrebbe essere il 78, ma bisogna che vada a rivedere, di uno di quegli artisti che per me ancora oggi non abbiamo capito del tutto, ci sono dei supporti utili. Si chiama Rino Gaetano e cantava maestro. In Sfiorivano le viole, anche qui calma, non è quello il messaggio che voglio portare, non è che sfiorisce la Fiorentina. Un passaggio di quella canzone, nella parte finale in cui più che cantare parla quasi, dice che il marchese Lafayette ritorna dall'America importando la rivoluzione e un cappello nuovo.
4: Eh sì.
5: Ora lui parlava di altro, evidentemente, no? Parlava di quella che nella sua ricostruzione è stata l'influenza della massoneria nella costruzione della società civile occidentale dal 1800, anzi dal tardo 1700. Questo però non è il tema di oggi. quello che io chiedo a te, il marchese Lafayette, diciamo, diamogli i tratti di uno straparati, direi più paratici, dai, concentriamoci su
4: questo momento per forza, perché poi è il depositario delle fiduce generali
5: sportive, so se, soprattutto,
4: insomma,
5: no?
4: Te trovami qualcuno in questo momento che dice mi fido ciecamente di Ferrari,
5: no,
4: e Goretti,
5: no, e invece c'è una bella fila,
4: per carità, poi Goretti secondo me
5: non ha,
4: esatto,
5: non ha,
4: però
5: da essere
4: è ovvio in questo momento, sì. Senti che su Paratici cade proprio il peso delle aspettative,
5: quindi modifico anno. Scusami, il marchese Lafayette,
4: sì, ci
5: torna
4: sta.
5: Dall'America, ma ce l'ha nella valigia la rivoluzione, un cappello nuovo?
4: Questo ce lo devi dire anche te, Dimitri, che sei poi un esperto di mercato a 360 gradi per i tuoi contatti, anche per quello che è il tuo lavoro su tutto mercato web, perché è un po' il filone della giornata di oggi, ma se vogliamo negli ultimi giorni, perché insomma ragazzi, se la Fiorentina dovesse davvero, non dico andare a prendere, ma già seguire gente come Udoge, Norton,
5: sì.
4: Coffee,
5: vai.
4: Ruggeri,
5: sì.
4: Coleoscio, ma insomma, io te ne ho fatti quattro a caso, perché poi il Vieri brasiliano per la difesa
5: Vieri,
4: non
5: sì.
4: lo conosco, e per esempio sulle corsie esterne erano rimasti, mi sembra, a Volpato, no? E a,
5: sì, anche se poi non è che ho letto
4: ora Forsved, non è che citasse più di tanto, però è chiaro che i nomi degli ultimi giorni danno un po' l'idea di una costruzione importante. Poi bisognerà vedere davvero se per esempio, se poi un terzino siamo pronti a 20-25 milioni di sborso per un bel centrocampista, quanto siamo disposti a spendere.
5: Allora, ecco, qui ci si incrocia con le informazioni che sono in nostro possesso, con le quali abbiamo lavorato, e è giusto, perché l'abbiamo detto anche la settimana scorsa, ricordare che la Fiorentina al momento ha un passivo di bilancio in proiezione di una trentina di milioni di euro, che potrebbe aggravarsi ulteriormente nel caso in cui venisse confermato il ritiro della sponsorizzazione di Mediacom e non fosse sostituita con qualche altro sponsor ugualmente importante. Ricordiamo, sono 25 milioni di euro l'anno, Mediacom, quindi non sono briciole, non sono barzellette o inezie per una realtà come la Fiorentina, e non fattura certamente come i top club, neanche quelli di Serie A. Quindi siamo su una stima di una cinquantina di milioni di euro,
4: sì.
5: di meno. Quindi io non so, e qui lo dico anche con un pizzico forse di antipatia, la trasmetterò a qualcuno a casa, possibile, io non ci credo tanto a queste notizie, ma non per...
4: Guarda, come dice, ecco, Alessandro, vai. Dal Varlarno, ve lo ricordo, è il 348-7513-933, sì. Se no chiamate 055-7711-171, poi sentiamo anche la nota audio di Mr. Schadenfreude. Ma Alessandro dal Valdarno dice, ma se vanno a cercare un terzino che costa sopra i 20 milioni, o sono nomi buttati lì, oppure c'è davvero un budget importante. 20 milioni per un terzino quando hai bisogno di altri ruoli fondamentali è strano, forse ci manca un pezzo della storia. Io, ragazzi,
5: esatto.
4: Lo sapete, mi affido a Niccolò Ceccarini, per me ogni sussulto di Nick è, come dire, Vangelo sul mercato. Se Niccolò Ceccarini mi dice guardate, è un sondaggio per Ruggeri, l'hanno fatto davvero,
5: sì,
4: io mi fido.
5: Sì, da qui a dire affondano, però credo anche la strada sia molto lunga.
4: Però è anche vero che Dodò, Fortini,
5: sì,
4: forse Gosens,
5: ci sono diversi giocatori in uscita
4: partono,
5: in quella zona. Ma la domanda che ci facciamo tutti è quanto si incassa, perché se tu metti 20 milioni, io non credo che Udoge, un giocatore a me piace,
4: Udoge
5: tantissimo,
4: penso, sia raggiungibile.
5: Piace tantissimo, è un nome perfetto per la Fiorentina, Udoge, magari, ma quanto costa Udoge? Abbiamo le risorse per investire 20 milioni su un terzino sinistro? Posto anche che tu stai cederai Dodò, Gosens, Fortini, ma quanto puoi incassare da questo terzetto? Per me non si superano i 30 milioni.
4: No, no.
5: Non di tanto, quanto meno.
4: Se vai a 20-25 è già roba.
5: Sì, non penso magari ci si possa avvicinare ai 30 a seconda di quanto, perché Gosens Signori, ma quanto vale Gosens?
4: Gosens, noi avevamo
5: che del 94,
4: mi pare, dall'Union Berlino, sì, come
5: avevamo
4: come
5: fissato il riscatto a suo tempo, sì.
4: Fortini ha una situazione contrattuale.
5: Fortini con un anno di contratto, no? Quanto vuoi tirare su? Già hai detto no a una decina di milioni.
4: Va bene, 15 da Dodò, 20, 22, 23.
5: Sì, forse anche 25-26, ma di questi 20 su un terzino sinistro, al netto del fatto che, come abbiamo ricordato anche prima, sei in passivo attualmente, non lo so. E qui è il vero, la vera differenza che può emergere dal viaggio americano. Se magari sono riusciti a convincere
4: l'extra budget,
5: Catherine, o chi per loro, a fornire un extra budget. Questo, devo dire però che su questo viaggio americano non ho sentito, letto tanta concordanza, perché c'è, da una parte c'è chi dice e ci sarà un motivo, dice c'è, sorridendo Tommaso Loreto, no?
4: Cioè, hanno pubblicato oggi delle immagini del 7 di giugno,
5: esatto.
4: Questo per dirvi la riservatezza,
5: il fuso orario.
4: Ma dopo oltre una settimana le foto del presidente Lombaggio e Vieri non avevano ancora vinto, i Knicks erano nel palazzetto. Vabbè, ma evidentemente sono io, non capisco. Comunque, battute a parte,
5: stranamente
4: il viaggio più segreto della storia.
5: E infatti c'è una forte divisione di valutazioni. C'è chi dice addirittura sono stati convocati da commisso per discutere di come strutturare i budget, ma in chiave negativa te la pongo, ovvero traduciamo in parole molto povere: commisso chiama i dirigenti in America per dire guardate, i soldi sono questi, non ci sono, si lavora con l'obiettivo di portare il monte ingaggi a tot e di avete questa cifra per i trasferimenti, io credo sia prossima allo zero se è tutto confermato quello che abbiamo raccolto.
4: Però
5: in queste
4: anche
5: settimane
4: l'anno del centenario,
5: è infatti lì che si posiziona invece l'altra corrente narrativa di tutta questa vicenda, perché c'è chi dice no, sono andati per avere quelle questi famosi, la rivoluzione, il cappello nuovo, sì, no? Disfiorivano le viole. Quello che chiedo a te come osservatore, ma in un certo senso anche come partecipante al racconto del mondo fiorentino da ormai tanti anni, le tue sensazioni personali dove si orientano maggiormente?
4: Non posso averle, nel senso che Paratici ai miei occhi io lo conosco da 4 mesi, uh-huh, e quindi non lo so, lo dico col massimo rispetto, ma ci fossero i dirigenti degli ultimi 7 anni avrei un po' la sensazione del famoso, della famosa offerta per Berardi da 12-13 milioni. Oh, io l'ho cercato Berardi, oh, io l'ho chiamato Sarri, ma aveva già firmato, e ti potrei fare tanti esempi.
5: Come no.
4: Però qui c'è un dirigente nuovo, c'è un dirigente che peraltro ci viene raccontato con uno strafega che gioca su 850 tavoli. E quindi non so che dirti, certo è che evidentemente idee ne ha e ne ha anche di un certo
5: sicuramente
4: livello.
5: Sicuramente sì, perché se poi effettivamente fossero confermati i contatti con Ruggeri, con Doge o comunque con le valutazioni su Unai, i profili insomma abbastanza importanti, anche lo stesso con le Osho, si andrebbe in quella direzione, soltanto che appunto il dubbio che hanno molti è l'opportunità di questa trasferta americana. Cioè io ti chiedo, secondo te cosa ci faceva la compagna di Paratici in America?
4: Vabbè
5: no ma è una domanda seria, cioè cosa sono andati a fare questi due signori in America? Perché se c'era da parlare
4: mamma
5: con
4: mia,
5: Giuseppe
4: come mi stuzzichi stasera.
5: Io ti stuzzico Tommaso,
4: a due lunedì
5: che devo recuperare,
4: Fagnani di Belve,
5: dammi qualcosa,
4: è più serena,
5: dammi un titolo,
4: non te lo do,
5: dammi alla, non mi hai dato,
4: cioè,
5: la previsione,
4: cosa sono andati a fare?
5: Allora, sono stati
4: una settimana innanzitutto a sviluppare un rapporto personale di conoscenza anche solo tra Joseph Commisso e Fabio Paratici. perché una settimana insieme a cena insieme
5: e questa può essere
4: a parlarsi non ci sono mai stati, no,
5: lui, però anche lì ti dico
4: lui arriva ufficialmente il 4 febbraio
5: vero.
4: Joseph sappiamo che è dovuto venire purtroppo per la vicenda triste della scomparsa del padre e il funerale, però poi era ripartito, no, quindi come dire, il mettersi uno di fronte all'altro con il finanziatore e dall'altro lato il costruttore della squadra, questo mi sembra più che positivo, fondamentale. Oltre non mi spingerei, perché poi noi coloriamo il tutto, il bisogno di decidere il budget, eccetera. Nel 2026 ti chiudi in una stanza.
5: No, ma infatti.
4: Il link che ci manda il buon Marco Tonelli o che mi ha mandato in questi quattro anni in ogni angolo d'Europa. E quindi noi, per esempio, abbiamo trasmesso da Bialystok, da qualsiasi angolo remoto.
5: Ed
4: e
5: è
4: quindi
5: qui che
4: con
5: ti
4: la
5: voglio.
4: Tecnologia le riunioni non le fai dal vivo, però magari c'era proprio la volontà di una conoscenza personale e dopodiché evidentemente Paratici ha deciso di farsi accompagnare durante il viaggio, non c'è nulla di male.
5: No, però
4: trovo

0: certo.
1: Forse sì, ma forse anche no, perché siamo così presuntuosi che in diretta ci viene allo stesso, il nostro lavoro lo facciamo lo stesso, anche se non ci dico nulla, e si passerà da altre vie, si troverà altre fonti. Secondo me la Fiorentina continua, insomma, a livello comunicativo, a essere molto simile a se stessa in passato.
0: Quindi, alle ultime Fiorentine conosciute.
1: Come
0: non ci
1: sento
0: stiamo.
1: Parlare di tanti cambiamenti, ecco, io li auspico, perché negli ultimi quattro mesi, cioè da quando arrivavo Paratici, mi sembra si è cambiato
0: l'acqua.
1: Niente.
0: L'acqua è rimasta sempre quella. E quindi forse mi viene da pensare che il marchese La Fabiette non sia tornato dall'America con la rivoluzione. Un cappello nuovo, o magari ora ce la mostrerà. Quello che io credo potrà essere un primo campo importante per tastare il terreno, per saggiare le intenzioni, è questa conferenza stampa, e stiamo tutti attendendo a Gloria.
1: Sì, tra l'altro scriveteci, vai, le vostre domande,
0: esatto,
1: se volete, cosa
0: esatto
1: chiedereste.
0: 3487513933. Siccome diamo un'informazione ufficiosa, non ufficiale, e anzi, fino a che non arrivano comunicati e comunicazione, state calmi, non partite già in quarta, ma succederà, come cantava un coro,
1: forse
0: di fine scorso impero, forse chissà succederà, no succederà, perché se no andiamo a prenderli noi, quindi succede. Conferenza stampa di Fabio Paratici, lo aspettiamo a Gloria, perché è la prima vera conferenza stampa, non ce ne voglia, ma a febbraio è venuto a dirci che non ha fatto lui il mercato, e allora vai, a noi interessa parlare con chi ha fatto il mercato ora, chi ha fatto questa roba. Adesso quel periodo lì è finito, la stagione disastrosa è alle spalle, adesso arriviamo in cerca di informazioni, ed è fondamentale questo appuntamento che tutti aspettiamo a Gloria, e dovrebbe essere probabilmente giovedì,
1: al più tardi venerdì. Però io tanto fo Tommaso, sicché se un vedo Tommaso di nome, se un vedo un tocco
0: concreto. Ma con la Fiorentina poi non scherziamo.
1: Attendo che dal sito ufficiale arrivi giovedì nella sala stampa, com'è, Win 3, tanto è sponsorizzata, no? La sala stampa Win 3 del Viola Park. Si chiama così.
0: Sa quanti soldi gli danno per una sala stampa?
1: Però si chiama così. Io suppongo arrivi l'ufficialità, ma anche perché, se ti ricordi, prima ancora di partire per gli Stati Uniti c'era quell'ipotesi di intervista alla Gazzetta dello Sport,
0: sì,
1: no? Da parte del DS Paratici,
0: che fine ha fatto quella
1: storia, che lì si è capito bene poi alla fine che evoluzioni ci siano state.
0: Chissà che fine ha fatto quell'intervista alla Gazzetta. La conferenza dovrebbe arrivare, quindi 3487513933, mandateci le vostre domande. Ma allora io ti rifaccio un po' fare il cartomante, nel senso che qui noi abbiamo tutti alte aspettative su Paratici.
1: Sì.
0: Come ti aspetti che fronteggerà? Perché io mi immagino, no? E su questo però ti coinvolgo, e sei più esperto e conosci meglio anche l'ambiente di me. Qualche collega arrivi, non ti dico per far casino,
1: no,
0: perché
1: però
0: nessuno
1: dipende molto
0: però
1: dalle domande, cioè,
0: capisci, te che tipo, non ti chiedo le risposte perché non possiamo saperle evidentemente, ma che tipo di atteggiamento, di tono, di altezza terrà Paratici secondo te? Perché la prima, quando non parlò di mercato, quello che non aveva fatto lui,
1: però si presentò
0: con delle certe dichiarazioni di altezza, no? E
1: sì,
0: tu ti aspetti
1: sì
0: una replica anche giovedì o venerdì?
1: Io mi aspetto uno molto preparato, che sa giocare dall'altra parte del microfono. Non mi aspetto dettagli, perché d'altronde chi te li darebbe,
0: no,
1: sul mercato?
0: Vabbè, no.
1: Però
0: un
1: ecco,
0: po' lo faceva Bradè raccontandosi dopo la fine,
1: dopo.
0: No, durante mai.
1: Però ecco, forse mai come giovedì sta anche a noi cercare di andare, soprattutto nei confronti dei Paratici, a far domande il più possibile circoscritte. Un esempio,
0: vai.
1: Qual è l'obiettivo alla prossima stagione? Ma non fare meglio, non la miglior squadra possibile, non divertirsi, settimo, sesto, quinto
0: no
1: posto, vogliamo puntare all'Euro. No, che cazzo, scusa, ho capito, sono sette anni che bisogna sempre far meglio il prossimo anno, vogliamo migliorarci.
0: So.
1: No,
0: è quello,
1: c'è una classifica, ok? Dove vuoi arrivare? Sogno il quinto posto, poi magari non ci si arriva.
0: Mm-hmm.
1: Però per me, ma anche all'interno.

0: governo lo devi dare. Dice: ma l'anno scorso l'avevi dato l'obiettivo Champions, guarda come è andato a finire. Sì, forse l'ha dato l'allenatore prendendo in contropiede tutta la società.
1: Credo anche, forse,
0: cioè,
1: anche la
0: dovrebbe
1: squadra.
0: Essere un qualcosa, no, che nasce all'interno da un confronto tra la
1: valutazione
0: tecnica e,
1: certo,
0: e la società.
1: Però, per esempio, una domanda, guarda, faccio un suggerimento gratis, tanto io non dovrei esserci alla conferenza stampa di Paratici, quindi se qualcuno mi ascolta e gli piace, dico: prima Tommaso Loreto ha fatto giustamente riferimento alla stagione particolare, e che non glielo chiediamo a Fabio, al marchese Lafayette, che è tornato dall'America, c'ha la rivoluzione e un cappello nuovo in valigia. Quindi gli chiediamo se l'anno del centenario porterà anche a valutazioni un po' più anche rischiose, anche da mossa pokeristica, no? Oppure si continuerà a seguire il modus operandi degli ultimi anni, che io ricordo, e qui smentiscimi se sbaglio, essere un mercato di seconda battuta. Quante volte ce l'ha ripetuto?
0: Fradefe l'ha detto in tutte le
1: lingue.
0: Quante
1: volte?
0: Questo credo riguardi inevitabilmente anche Paratici, ma
1: e
0: non
1: io...
0: per colpa sua.
1: No.
0: Per colpa di quello che hai seminato in 7 anni e oggi ti ritrovi a un punto di ripartenza per il quale guarda,
1: io questo gli chiederei, cioè sarà ancora un mercato di seconda battuta anche nell'anno del centenario? Sì, no.
0: Buonasera.
1: Vai.
0: Max Lagente, ma Ruggeri, che ha fatto una semifinale di Champions, guadagna 2,5 milioni all'anno e sceglie la Fiorentina. Boh. Poi c'è anche Alessio che dice che il vicino di casa, oltre al fornaio, fa l'esperto di calciomercato e lui gli ha categoricamente escluso l'arrivo di Ruggeri, Udoge e di altri.
1: Però magari c'è una fonte
0: per
1: meglio,
0: carità,
1: di
0: Alessio,
1: fornaio.
0: Però io scommetto
1: bene.
0: E te domattina magari glielo chiedi anche al fornaio, ma te domattina un occhietto sui giornali ce lo butti.
1: E dai.
0: Secondo me sì.
1: Facciamo una cosa, Tommaso e Marco Tonelli, ci fermiamo un istante, prendiamo fiato perché io non ho fiato e quindi a tra poco.
0: Vai.
2: Uno contro tutti.
3: Talento senza genio vale poco, ma il genio senza talento non vale niente.
4: Radio Firenze Viola. Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord ancora un po' di nubi su Alpi e Prealpi orientali, con possibilità di rovesci e isolati temporali nel pomeriggio, più soleggiato altrove. Temperature stazionarie massime comprese tra 27 e 31 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, con formazione di qualche innocua nube ad evoluzione diurna sui rilievi montuosi. Temperature stabili massime comprese tra 28 e 31 gradi. A sud ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche sottile velatura in transito al mattino. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
5: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
6: Extra Viola, il nuovo appuntamento

0: Luigi Laserpe e i grandi opinionisti Viola. Notizie esclusive, calciomercato in tempo reale e il coinvolgimento diretto dei tifosi. Extra Viola, la tua nuova passione in diretta su RTV 38 e Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
2: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
1: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
1: Ti stiamo aspettando!
3: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.

0: 1
1: contro tutti.
2: Ma io non vi sfido, non vi vedo.
3: Eh sì, sarà una bella finale, proprio come sono state belle le semifinali. Aia, vai, vai,
4: aia, aia, aia. Oi, oi, oi.
5: Di chi stiamo parlando? Scusate, io mi sono perso i riferimenti.
4: Parlava di due semifinali che ci sono state nel weekend. Parlava di calcio storico.
5: Ah, e beh, certo, beh, c'è la, non è,
4: perché
5: non
4: poi, dai, non giriamoci intorno.
5: Dedichiamo due minuti,
4: ci
5: dai,
4: sono
5: due
4: state,
5: minuti.
4: No, un po' di polemiche. Sì. 40 cacce e mezzo, più due, sì, più quattro, 46 cacce e mezzo
5: in due partite. Sono tantine, sono tantine. C'è chi dice, ho letto, che ormai si gioca a rugby, in piazza Santa Croce si gioca a rugby, non si gioca più a calcio storico. Ora io non lo so, effettivamente
4: io non mi ci avventuro.
5: Si potrebbe, io sono un vecchio, nel senso sono abbastanza giovane, ma spesso sono stato appassionato anche per motivi di amicizie personali che mi legano proprio ai colori azzurri, perché io non sono nato in Santa Croce, quindi è semplicemente una questione di amicizie personali. Però ti devo dire che secondo me si può raggiungere un punto di incontro tra le partite di vent'anni fa, in cui certe volte il pallone non si sapeva nemmeno dov'era.
4: Sì.
5: Dice, dove è lei il pallone? Non lo so, ma lì in mezzo c'è una zuffa, sì. Paian 3. E quelle di oggi, dove insomma si riduce molto la tattica nel mezzo. Sono tutti cinturamenti, flaccaggi, gente che si porta in terra più che rimanere in piedi e impattare in uno scontro spesso testa a testa, per carità molto violento, ma con le sue regole. Insomma, le espulsioni c'erano anche prima, non è che prima era permesso tutto. Però qui poi magari avremo anche le opinioni dei nostri amici al 348 7513 933.
4: Io ti dico solo che non mi avventuro nel dibattito, però mi interrogo su perché hanno tolto i portieri.
5: Sì.
4: Posso?
5: Sì, come no, certo.
4: Cioè, non l'ho capita,
5: certo,
4: perché gli ultimi baluardi, che sì, comunque una certa,
5: ma
4: copertura
5: poi,
4: finale,
5: ma certo, delle volte,
4: se c'era uno,
5: certo,
4: che arrivava a campo, certo, aperto, magari,
5: certo, ora non c'è più portieri.
4: No, ora si vede che una volta è superi il mezzo, la prima linea avversaria, non c'è da superare nessuno, poi a campo aperto
5: e vai,
4: la vai a appoggiare. Non si vedono nemmeno più i tiri a fuori. Sono viste pochissime mezze cacce.
5: Sì, per dici gli errori.
4: Punto,
5: sì, ieri una.
4: Punti a andare a diritto,
5: sì, sì,
4: punti a appoggiare il pallone.
5: Ieri
4: in
5: una mezza caccia per gli azzurri per un tiro sbagliato.
4: Però non vedi più quei tiri,
5: sì, sì,
4: no, sui,
5: no,
4: quali,
5: no,
4: restava,
5: no,
4: tutta la piazza.
5: Sì, col fiato sospeso. Hai ragione, hai ragionissima. Quindi, insomma, spazio anche alle vostre eventuali considerazioni sul calcio storico. Poi continueremo anche a dare informazioni in vista della finale. Ricordiamo il santo patrono San Giovanni, il 24 giugno azzurri contro rossi a Santa Croce. Ma a proposito di altro calcio, l'hai fatto l'abbonamento a Sport TV? Spor,
4: sì,
5: con la dieresi su Spor.
4: Guarda,
5: fatto?
4: C'era un messaggio di qualcuno che ti chiedeva,
5: sì,
4: informazioni, a parte Pietro che ti dice, Dimitri, ma Palladino come
5: dov'è?
4: Vedi la dea con Sarri?
5: Dov'è? Allora, aspetta, rispondo un attimo a Pietro.
4: E poi c'è l'indovinello di Max, un allenatore quest'anno all'Erchia guadagnerà 6 milioni,
5: sì,
4: l'altro invece applaudirà. Sai dirmi chi sono i due allenatori?
5: Amico mio, mi sa che l'allenatore che piglia 6 milioni in Turchia voleva andare a allenare in Napoli, ma non gli è riuscito. Mi sa, mi sa, te la butto lì. Non credo che pensasse di lasciare il Bologna per andare ad allenare il Besiktas. Poi beato lui, io 6 milioni di euro non li vedrò in vita mia. Ma mi hanno anche insegnato che i soldi contano fino a un certo punto, no? Se tu misuri la vita sui soldi, mi sa che tu hai un sistema valoriale un po' sballato, amico mio. Raffaele Palladino lo aspettiamo in Serie A, nell'alta Serie A, non nel Besiktas. Sì, che fa la Conference in Besiktas, stai,
4: cioè,
5: magari ce la fa.
4: Il primo dei subentranti,
5: ma
4: dici?
5: Sicuro, ma sicuro, anche perché non è che lascia la panchina a Topo Gigio, lascia la panchina a Maurizio Sarri, uno che insomma ha vinto un campionato italiano, ha vinto un'Europa League, un signor allenatore. Mica, non lo so.
4: No, lì poi peraltro vanno a ricreare una coppia, insomma, congiunto lì, non è
5: dai,
4: niente male.
5: Dai.
4: Devo dire che il nostro piccolo, se andiamo a guardare, non credo che Paratici e Grosso alla Juve abbiano fatto male, quando erano loro due.
5: No, però si parla di
4: erano altri
5: primaveri, di giovanili, beh, insomma, quindi sicuramente, ecco, questa connessione Paratici, non so se sei d'accordo con me, Paratici Grosso per me è sicuramente un valore aggiunto, perché comunque hai una persona con cui, se c'è da dirsi le cose, ti conosci, la mezza frase magari ti esce dall'orecchio perché conosci il tuo interlocutore, cosa insomma negli ultimi anni a volte invece è stata un problema per la Fiorentina. Pensiamo a Pradè e Palladino, che si lanciavano gli stracci contro durante la stagione,
4: che
5: no?
4: Meraviglia.
5: Quindi sicuramente la connessione è un plus, ma quello che ti chiedo io è: tu condividi come fa con me il pensiero che Paratici però è parecchio più grosso, scusatemi il gioco di parole, di Grosso come figura mediatica?
4: Sì, cioè dici
5: dentro il mondo del calcio,
4: qualsiasi cosa fa Paratici, Grosso sarà
5: fatta bene. Io ho questa paura
4: e difficilmente farà come fece Palladino dopo una settimana in Inghilterra e disse: ho bisogno
5: di un portiere, un terzino sinistro,
4: che vada a dire voglio Ken come punta, o a gennaio non cominci a tirare testate al muro se non gli prendo un Pablo Mari. Grazie,
5: no,
4: Raffaele, grazie.
5: Però in quei sei mesi di Pablo Mari, quei sei mesi di Pablo Mari sono stati buoni, perché sennò poi fate il revisionismo storico. Pablo Mari è stato una tragedia con Pioli, ma con Palladino non è che andò così male, tutto sommato. Quindi io un po' di timore ce l'ho che sia un rapporto di forza sbilanciato in favore di Paratici, che avrà anche... Quando tu Tommasor dici giustamente, c'è gente che confida tanto in Paratici.
4: Totalmente.
5: Anche tra i nostri colleghi.
4: Ci sono delle aspettative su Paratici e in confronto l'anno scorso di Pioli non ci aspettavamo niente.
5: Forte di questo, Paratici potrebbe usare in proprio favore, perché non sempre gli interessi di un allenatore e di un direttore convergono.
4: Certo.
5: Ci sono valutazioni che si scontreranno, perché uno guarda l'aspetto sportivo tecnico e l'altro è sportivo tecnico ma anche economico. E quindi io un po' fossi in Grosso, e lo dico, non è l'allenatore che io volevo a Firenze, ma un consiglio glielo regalo: mangia le foglie tutti i giorni, non lasciarti fregare, perché in questo mondo è un attimo, Fabio.
4: Due domande proposte, la prima da Giampiero.
5: Vai.
4: Si ragiona parecchio sul fatto che Paratici debba fare da subito una super squadra, ma perché non vi domandate e gli domandate come intende piazzare una squadra e mezzo per poi magari cominciare a pensare al completamento dell'organico?
5: E questo glielo chiederemo.
4: Ho capito, come si deve rispondere, li svendo?
5: No.
4: Che è giusto pensare alle domande, ma è anche giusto pensare a come uno
5: risposte,
4: si può rispondere.
5: Sì, perché una buona domanda è quella che forse tendenzialmente
4: la domanda
5: che fa avere una buona risposta.
4: Ma è vero che volete piazzare mezza squadra o provo a cambiarla ancora? Ci dobbiamo aspettare una rivoluzione della rosa?
5: Questa può essere però una domanda
4: che lui ti può dire, svenderemo
5: o magari abbiamo, direttore, abbiamo 54 tesserati, tanto qualcuno li fa il conto da qui a giovedì, abbiamo 54 tesserati, di questi, dei rientranti, c'è qualcuno che può fare ancora parte del progetto? Per dire, può essere un'idea, no? Per farsi dare una risposta, una parvenza di risposta. Torno un secondo e poi lascio spazio alla seconda domanda, credo che ci fosse. Però al tema degli Stati Uniti, perché qualche voce si è alzata, sollevata anche sulla possibilità che ci fosse qualcosa di più grande rispetto alla semplice pianificazione strategica del prossimo mercato. Ti chiedo se come Firenze Viola, come struttura, quante conferme pseudo ammiccamenti possiamo aver ricevuto tali da, non dico crederci, ma da non poterla escludere
4: ma
5: del
4: dici
5: tutto.
4: Dici su una cessione?
5: Su una possibile cessione della società. Per farci un nome, si è parlato di Daniel Levy, ex proprietario del Tottenham, che è stato l'uomo che ha voluto Paratici al Tottenham, con cui ha fatto un proprio anche ha legato un vincolo di grande fiducia, perché ricordiamo, è Paratici, è stato aspettato dal Tottenham anche durante la squalifica. Quindi su questo scenario, e poi torniamo al resto, tu in quanto direttore di FirenzeViola.it, di Radio Firenze Viola, hai avuto qualche conferma raccolta qua e là che ti è stata portata?
4: Zero indizi, ecco, di cessione. Più di una conferma di un contatto Paratici-Levy, un contatto anche semplicemente amicale. Poi,
5: beh, però Levy non ha più ruoli nel calcio.
4: A cercare di capire di cosa possono aver parlato, però il rapporto c'era.
5: Il rapporto c'era.
4: Sono stati tre anni insieme al Tottenham. Cioè, ma la Fiorentina ha smentito. Ha smentito, diciamo, 24-30 ore dopo. Io posso dirvi che, insomma, le conferme. Ma è anche normale, insomma, cioè, non lo so, metti che a me ora mi passa lo sghiribizzo e vado ad aprire un allevamento di Labrador ad Outh, appena fuori Dublino, in un casolare vista mare.
5: Sapevo che tanto avresti fatto una citazione.
4: Tra cinque anni, che ne so, vengono i Radiohead al Firenze Rocks e quindi torno a Firenze dopo cinque anni che vivo appena fuori Dublino. Ma è un passo da via Panciati a
5: Fonzalufo, ma sì, dai, io me l'aspetto.
4: Cioè, io l'ho letta anche così. Poi non sapremo mai realmente cosa si possono essere detti.
5: Però è importante quello che hai detto. Zero conferme su una cessione della società.
4: Zero, assolutamente.
5: Anche
4: zero.
5: Perché siamo in un periodo in cui non c'è molto tempo per perfezionare. Ci sono delle tempistiche molto precise quando si parla di cessioni delle società. Difficilmente si può uscire da un recinto di certi mesi precisi per questioni bilancistiche, per una serie
4: poi
5: di vincoli.
4: Addosso l'anno del centenario, la
5: tra l'altro, insomma, sarebbe particolare, no? Però a questo punto la speranza, l'auspicio, il minimo che tutti si aspettano è di assistere a un rilancio. A proposito di calciomercato, anzi, avevamo una seconda domanda.
4: La seconda domanda è complicatissima.
5: E allora vai.
4: Si può vedere, la scrive Silvio, si può vedere di creare una squadra tale da riportare l'entusiasmo dei tifosi allo stadio e non di soffrire come quest'anno? Non chiedo un fenomeno, ma giocatori e società che diano il massimo sportivamente, poi venga quel che venga.
5: Si può fare, però a Silvio voglio chiedere anche tu, con una squadra che so, per dire, di ragazzi, giovani, alcuni del vivaio, alcuni presi, saresti soddisfatto o no? Perché qui bisogna anche capire.
4: Non è solo questo, secondo me. Ti sei entusiasmato l'anno delle due finali di Conference e Coppa Italia e l'anno dopo dell'altra finale?
5: Era entusiasmato.
4: Cioè l'ambiente era entusiasta.
5: Secondo me non tantissimo. Cioè,
4: e
5: c'era,
4: come mai?
5: C'era voglia.
4: E come mai? Perché non basta far la squadra.
5: No, anche perché poi non è che era una squadra.
4: Perché devi creare una struttura. Perché devi creare empatia,
5: devi creare
4: perché
5: dialogo,
4: devi saper parlare ai critici,
5: bravo,
4: devi saper creare dialogo.
5: Oh.
4: E in quegli anni creare entusiasmo non è semplice se tieni la gente fuori dal Viola Park, se dai di persone in malafede a chi ti critica.
5: Già.
4: Se tieni gli atteggiamenti che hai tenuto, se la comunicazione è quella del io sono io e voi non siete un cazzo,
5: come il marchese del
4: Grillo,
5: per
4: creare entusiasmo devi fare molto di più che creare una squadra e devi soprattutto condividere molto di più, non imporre.
5: Assolutamente, questo è un riferimento, traduco un po' perché magari qualcuno a casa si sta perdendo i riferimenti, questo è naturalmente un preciso appiglio sulla comunicazione esterna.
4: Cioè, se torniamo quest'anno in finale di Coppa Italia e la vinciamo,
5: per carità,
4: va benissimo.
5: Si fa festa per un mese,
4: sì,
5: voglio dire.
4: Va benissimo. Però quello che auspichi te, che è qualcosa di molto bello, è un ambiente compatto che sogna a occhi aperti. Secondo me è un qualcosa che si era creato nel triennio di Montella e che poi è deflagrato quando c'era da fare passettino decisivo.
5: Sai secondo me cosa è mancato?
4: Ed è lo stesso
5: molto
4: che poi era successo con Prandelli nel 2010.
5: Sai,
4: perché la precedente proprietà, invece di fare il saltino definitivo, anche in quel caso disse: voi state al vostro posto.
5: Qui
4: no?
5: C'è scritto che oggi sei te la belva, io qui il moderatore, c'ha ragione. Ma intanto mancava due settimane, quindi si deve riprendere. Poi io vi giuro che sto facendo una fatica assurda.
4: Maria, un dizionario, a parlare. Io smorcio, lo senti.
5: Faccio veramente una fatica assurda a parlare. Per fortuna ho Tommaso Rieti in forma, ma stiamo parlando molto di mercato ora. Poi andremo anche a prendere eventuali considerazioni che ci arrivano al 348-7513-933. Io voglio lanciare un appello, te l'ho anticipato anche in entrata in trasmissione, perché il direttore sportivo è il direttore sportivo, l'allenatore è l'allenatore. In Italia quantomeno funziona così. Io credo che sia anche giusto che funzioni così, perché non sono un grande fan delle squadre fatte a immagine e somiglianza degli allenatori, soprattutto se questi allenatori non sono Guardiola, non sono Mourinho, non sono Sir Alex Ferguson o chi volete voi. Quindi lancio un appello molto molto semplice. Prima, guarda, faccio un colpo al cerchio e una alla botte. Prima, sì, ho dato un consiglio a Grosso, ora lancio un monito a Paratici. Fabio, non comprare i giocatori che vuole Grosso, perché se mi state cercando di convincere che la Fiorentina, non la Juventus, non il Milan, la Fiorentina, che ha un fatturato molto inferiore, possa spendere 20 milioni di euro per un giocatore come Lauriente, io trasecolo che ne possa spendere 15 per Volpato, che è una riserva del Sassuolo, a me mi vengono i geloni addosso. Se io penso che in un reparto con 7 centrocampisti quest'uomo vuole Torstvedt, che non è neanche un titolare oggi in un centrocampo come quello della Fiorentina, che io continuo a ripetere è uno dei reparti, anzi è il reparto meno bisognoso di interventi netti. Dietro bisogna andare a rifondare, davanti bisogna, il centrocampo è da puntellare. Ora
4: però Torstvedt, mi sembra lavorino molto sugli esterni,
5: gli esterni, cioè, sono
4: dietro
5: giusti
4: e davanti,
5: ma gli esterni sono giusti, Tommaso, anche perché sennò ci ripresentiamo come quest'anno e si poteva fare una strada sola, e preghiamo che quella vada bene, perché le alternative non esistono.
4: No.
5: Allora io ora, posto che è giustissimo aprirsi un ventaglio e io gli esterni li voglio, però a me sentir queste voci Lauriente 20 milioni, oh ragazzi, ma 20 milioni è un quinto del bilancio della Fiorentina. Io non so se avete presente di che ordini di grandezze si parla. Non siamo il Milan, non siamo la Juventus, signori, prima ce lo ricordiamo meglio. È la Fiorentina, è una società dove si può sbagliare poco.
4: È per
5: quello che Pradé ha lavorato malissimo negli ultimi anni, perché qualche buon colpo l'ha fatto. Ogni sessione almeno un buon acquisto c'è stato, ma sono gli errori che pesano di più per una realtà come la Fiorentina. Quindi il mio appello è chiaro e lo ribadisco: Fabio Paratici, non gli comprare i giocatori a Grosso, non quelli che ti dice lui, perché per me Torstvedt non serve a niente e lo dico oggi, poi arriva e lo aspetto. Oggi Torstvedt non serve
4: magari
5: a niente.
4: Un Fabian, non lo so.
5: Sì, ma
4: Mandragora,
5: ci saranno delle priorità, santo cielo. Vogliamo rifare l'attacco dove Gudmundsson è stato una pena, dove Moise Kean, se arriva qualcuno con un po' di soldi, io glielo spedirei. Invece mi sembra che la strategia vada in senso opposto, ma va bene, sono loro i dirigenti, non io. Io posso raccontarvi quelle che sono le mie aspirazioni, le mie voglie, però che non si sprechino risorse, perché non ce ne sono. È l'anno del centenario, bisognerà sbagliare poco, e io su questo lo dico già ora, sarò molto severo con Paratici, perché,
4: è questo per
5: perché
4: forza.
5: Quella fila di adoratori che ci sono dietro mi fanno pensare che sia necessario essere duri. Gli yes men non aiutano nessuno, questa è una verità che prima sarà imparata. In generale meglio è. Intanto diamo anche un aggiornamento clamoroso.
4: Oh, ma sì, ma dallo
5: clamoroso,
4: il sorrisino ormai da minuti.
5: Cioè, siamo al 91esimo, è iniziato il recupero, vabbè, però dobbiamo darlo, anche perché probabilmente non arriveremo alla fine della partita, okay, perché sai, poi questi recuperi 5 minuti, ma chissà quanto giocano ancora. Spagna Capoverde 0-0. Incredibile, per certo, quanto mi riguarda, certo, io mi aspettavo onestamente una goleada oggi,
4: e invece,
5: sulla scia,
4: guarda,
5: di Germania Curaçao
4: si stanno difendendo in modo stoico.
5: Non solo, gran colpo di testa, ora su un calcio d'angolo hanno rischiato di andare a far gol. Io devo dire,
4: volti perduti nel vuoto, sì, degli spagnoli.
5: Guarda invece quelli di Capoverde, sono lì che non li tieni, non certo, li tieni, vorrebbero certo entrare tutti in campo. Sinceramente, per una questione di bella storia, speriamo che Capoverde possa tenere lo 0-0. Non so, Marco Tonelli, abbiamo un messaggio audio e allora faccelo sentire, dai.
0: Sì, buonasera Dimitri, sera, buonasera direttore, sono Massimo. Secondo me l'entusiasmo nelle due finali ci sarebbe stato se la Fiorentina avesse dimostrato di avere una squadra importante e un passettino in avanti, avendone vinta almeno una. Io credo che i tifosi sarebbero rimasti entusiasti. Buonasera.
4: Ciao Massimo, in dubbio.
5: Ci ha dato la sua ricetta. Ho fatto arrabbiare qualcuno? Che no, vedo, guarda, arrivano messaggi.
4: Caro G, questo mi scrive: Tommaso, questo tuo interlocutore che non riconosco, per me è in gamba.
5: Grazie, condivido
4: quello che dici.
5: Grazie, G.
4: Tiello a mente,
5: tutti
4: Dimitri lunedì, Conti,
5: lo 19 trovi ogni lunedì con Tommaso Loreto. Quindi abbiamo trovato un nuovo fan, viva G. C'è. Grazie dell'analisi, ma noi siamo così. Siamo diretti, nel
4: sì,
5: senso che
4: sera,
5: siamo così, una trasmissione che non ci gira tanto intorno ai temi. Vogliamo arrivare, è come se fossimo in salotto accanto a voi. E quindi non è che si può fare gli arzigogoli, le giravolte. Quindi sono contento, insomma, c'è come tanti altri poi ci stimano, c'è chi non ci stima ma ci segue lo stesso. E io gli voglio ancora più bene a loro.
4: Assolutamente.
5: Perché vuol dire che ci tengono.
4: E saremo ancora qui domani, a meno che non vogliate ovviamente sentire il fornaio se ha aggiornamenti di mercato. In quel caso mi dovete spiegare perché poi comprate i giornali o accendete le radio e le TV, ma per carità, noi ci saremo comunque, magari con pizzico di credibilità in più rispetto a qualche fornaio, e peraltro è un gran lavoro.
5: Allora, abbiamo veramente pochissimo tempo e quindi ti chiedo in chiusura, così la facciamo sciocca la chiusura, per una volta, in realtà forse più di una, se Tommaso Loreto dovesse scegliere quale bestia lo infastidisce di più tra un tarlo e un calabrone, cosa scegli?
4: Calabrone o
5: tra le due?
4: Calabrone vado in attacco di panico.
5: Sì,
4: anche sulla cavalletta.
5: Io invece temo di più il tarlo, ma semplicemente perché mi butta giù tutto il legno della
4: però
5: casa.
4: Però come sai io non ho mezze misure, quindi io non ho problemi di tarli, ho problemi di capricorni. Vi giuro, esiste un animale che si chiama capricorno del legno.
5: Ecco.
4: E ha fatto capolino nelle travi di casa
5: è
4: mia.
5: Una specie di tarlo, credo, perché come mi hai raccontato.
4: Io spero di non incrociarlo mai, perché c'ha anche le corna.
5: Se capricorno, speriamo di no. Va bene, direi che ci siamo. Non so se abbiamo qualche altra considerazione al volo da leggere, non
4: gli abbiamo dato,
5: l'abbiamo stesi, e allora
4: tranquilli,
5: niente,
4: arriva Chiara che ora vi addolcisce,
5: sì,
4: la sera.
5: Chiara Bevilacqua arriva con In Giro per il Mondo, la trasmissione che da tutto l'anno dà voce ai Viola Club. Io la voce l'ho praticamente finita, ma sono riuscito ad arrivare in fondo grazie alla maestria del rientrato Tommaso Loreto. Ci vediamo lunedì prossimo
4: e comunque do già domani nei
5: sì,
4: nostri corridoi,
5: ovvio.
4: Grazie,
5: ovvio.
4: Dimmi,
5: grazie a te Tommaso, un saluto agli amici ascoltatori, rimanete qui, arriva Chiara Bevilacqua In Giro per il Mondo, ciao.
1: Uno contro tutti.
2: Lei non può parlare di Dio con Dio.
6: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. La cerimonia ufficiale di firma si terrà venerdì 19 giugno in Svizzera. Il presidente americano Trump, parlando oggi dopo l'incontro bilaterale con il capo dello Stato francese Macron al vertice del G7 Evian, ha assicurato che lo stretto di Hormuz sarà completamente aperto venerdì.
7: Intanto le forze di difesa israeliane continuano le operazioni militari all'interno della zona di sicurezza nel sud del Libano, mentre al contempo si sta registrando una riduzione delle attività offensive nelle aree oltre la linea gialla, ossia l'area tra i fiumi Litani e Zarani, dove una parte delle truppe ha operato nelle ultime settimane. In vista della sigla del memorandum di intesa tra Stati Uniti e Iran, che includerebbe la cessazione delle ostilità anche sul fronte israelo-libanese, il capo di Stato Maggiore ha dato istruzioni di continuare a mantenere mantenere la superiorità aerea nell'aria ancora per almeno 60 giorni, pur essendo pronto ad eventuali riorganizzazioni delle truppe in base alle direttive del rango politico.
8: Non ce l'ha fatta Edoardo Corrieri, il giovane che sabato 13 giugno era stato investito da un'auto al termine di una lite a Genova. Le sue condizioni erano apparse subito gravi e il giovane è deceduto oggi, come comunicato dallo stesso nosocomio all'ospedale San Martino del capoluogo ligure. L'autore dell'investimento, Vincenzo Rametta, 28 anni, era stato subito fermato e portato nel carcere di Marassi in quanto, dopo aver investito il coetaneo, aveva cercato di fuggire.
7: Fotografie rubate dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici e commenti sessisti, questo è il contenuto di una chat di un gruppo tra dipendenti di ATM che estrapolavano immagini di donne sedute o in piedi sui tram per poi scambiarsele su WhatsApp e accompagnarle con frasi a sfondo erotico. L'attività è stata scoperta da una passeggera, da lì la denuncia. Si va ora verso l'apertura di un fascicolo in procura a Milano.
8: Electrolux sospende il piano licenziamenti e le chiusure per 50 giorni, è quanto si apprende dall'incontro al Mimit, secondo cui l'azienda ha dato la sua disponibilità a discutere misure condivise. Nello specifico, l'amministratore delegato di Electrolux Italia, Massimiliano Ranieri, si sarebbe detto disponibile a trovare soluzioni per chiudere il confronto entro l'inizio della pausa estiva. Alla notizia è scoppiata la gioia degli operai che si erano radunati all'esterno del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
7: Lo sport, con il tennis si chiude il torneo di Halle per Flavio Cobolli, che è stato battuto dall'americano Tiafoe con i parziali di 6-2 e 7-6. L'azzurro scenderà nuovamente in campo a Wimbledon, dove difenderà i 400 punti dei quarti di finale.
8: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
6: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
9: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
10: Oh, grande Tommaso.
11: Pietro.
10: Allora?
11: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
10: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
11: Ma davvero?
10: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
12: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
13: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Ti aspettiamo!

possibile. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.

0: lunedì 15 giugno 2026, come ogni lunedì a quest'ora arriva su Radio Firenze Viola l'appuntamento dedicato al mondo dei tifosi, al mondo dei Viola Club. Ringrazio e saluto subito Marco Tonelli che ci supporterà per quanto riguarda la regia da qui alle 21. Vi ricordo anche i numeri per interagire con noi: il 348 7513 933, messaggi di testo, messaggi audio, 055 77 11171 per intervenire in diretta. Sono giornate di attesa, stiamo aspettando di conoscere la data, l'orario della conferenza di fine stagione da parte della dirigenza, che in un certo senso poi aprirà le danze in quest'estate che si preannuncia molto molto calda. Tanti nomi di mercato accostati alla Fiorentina che testimoniano come comunque si stia per entrare nel vivo. Come detto, però, l'attualità non aiuta a trovare dei temi, la stagione appena conclusa non aiuta a trovare l'entusiasmo, quindi nella puntata di oggi di In Giro per il Mondo andremo a coinvolgere coloro che all'interno dei vari Viola Club si sono mossi, si stanno muovendo per organizzare dei momenti di raccolta, dei momenti nei quali consolidare anche una passione messa sicuramente a dura prova da questi ultimi mesi, in un'estate che poi vedrà anche la Fiorentina intenta festeggiare il suo centenario. Se non erro il primo ospite ce lo abbiamo già, io intanto lo ringrazio tantissimo per la disponibilità di questa sera, lo ringrazio come ho già fatto in privato anche per avermi permesso di partecipare a un evento di cui tanto avevo sentito parlare ma in prima persona e dal vivo non avevo mai vissuto. Claudio, ciao, ben trovato, buonasera.
1: Ciao, buonasera a te.
0: Ci senti, mi senti, mi vedi, tutto a posto?
1: Mi sento bene.
0: Meraviglioso. Ovviamente con Radio Firenze Viola abbiamo già avuto modo di parlare del grande evento, la grande festa Viola che si è tenuta nel Val d'Arno sabato, la sua sesta edizione a Loro Ciuffen. Abbiamo avuto modo anche di raccontare poi il prezioso intervento da parte del nuovo presidente della Fiorentina, del direttore sportivo Paratici. Però ti lascerei, se sei d'accordo, subito la parola per raccontarci un po' anche come nasce la volontà di ritrovarsi tutti insieme e in un certo senso ribadire l'orgoglio che si prova nel Val d'Arno a portare alti questi colori.
1: No, vabbè, allora, nel senso, noi più che altro per il nostro senso appartenenza alla Fiorentina, per noi è proprio una propria fede, non è... E quindi lo stare insieme, fare gruppo, quindi per noi è tutto molto importante, stare insieme più che altro.
0: E la partecipazione sabato è stata incredibile, a me avevano detto che erano attesi tanti tanti tifosi, si parlava di centinaia e centinaia di prenotazioni, al punto che poi la cena era assolutamente sold out. Abbiamo ribadito anche lo scopo benefico che c'era dietro alla serata e la volontà di dedicarla poi a una figura come quella di Alessandro Rialti, Ciccio Rialti, per chi vive di Fiorentina. Ma io ho avuto modo di assistere proprio a un borgo medievale, tra l'altro bellissimo, un borgo non avevo mai avuto modo di conoscere, completamente viola, completamente chiuso al traffico ma invaso di tifosi. Si parla di più di 800 persone che sabato hanno risposto alla vostra chiamata.
1: Beh, sì, effettivamente avevamo più di 800 persone, quasi 1000 persone. Wow. E se mi permetti, sì, anche se la lista è un po' lunga, cercherò di essere il più breve possibile. Vorrei ringraziare tutti, perché fare una cosa del genere come noi, con più di 100 volontari, con nessuno che prende un euro, tutti solo per il senso d'appartenenza alla Fiorentina, solo per lo stare insieme, per dispensare fiorentinità, per il territorio, per la maglia. Noi lo facciamo solo per questo e per aiutare le persone che hanno delle difficoltà nel nostro territorio. Per noi questo ci ripaga di tutto, ecco. Innanzitutto, prima di ringraziare tutti, vorrei salutare Mary Corbino, che è anche il presidente del Viola Club Tremendi Terranova, che oggi ha avuto una piccola operazione, l'ho sentita, però sta bene, quindi la voglio salutare. E se io e lei ci tenevamo a ringraziare Chiara, che è un'ostetricia dell'ospedale Val d'Arno, dove noi dei Tremendi e il Val d'Arno doniamo la lana, e lei assieme ad altre volontarie fanno delle copertine, dei cappellini di lana da regalare ai nuovi nati di Cosiviola. Questa è una cosa che ci tenevo e voglio salutare Chiara, che anche lei ha avuto un piccolo incidente, e speriamo di rivederla presto.
0: E le abbracciamo e le ringraziamo entrambe per quello che fanno. Poi io sono contenta di darti la possibilità di ringraziare, perché come hai detto tu può sembrare semplice, in realtà c'è bisogno di una grande organizzazione, ma soprattutto di grande sacrificio da parte di chi poi non ottiene niente in cambio se non appunto i ringraziamenti e i riconoscimenti di chi poi quella serata la vive e non la dimentica più.
1: Allora, io spero che tutti come noi il ringraziamento sia la soddisfazione, sì, di vedere di aiutare qualcuno senza avere niente indietro, senza scopo di lucro. Io non so in altre tifoserie strisciate a colori se esiste un qualcosa del genere. Forse sono meglio, forse sono peggio, di certo noi siamo unici in questo
0: e siamo orgogliosi e quindi, anche di esserlo, perché poi tante volte abbiamo raccontato al di là dei singoli Viola Club che poi nel loro piccolo provano a sfruttare il calcio come motore proprio per sensibilizzare su tematiche importanti, abbiamo raccontato anche di una curva Fiesole del tifo organizzato che nel momento in cui c'è da dare una mano si muove, non perde tempo e porta subito gli aiuti dove serve. Tante volte abbiamo citato anche le popolazioni colpite dal terremoto, dall'alluvione, ma non solo vicino a noi, anche in generale in Italia la curva Fiesole ha sempre risposto presente senza la volontà di farsi pubblicità, ma con la voglia di dimostrare come il popolo viola sia pronto ad accorrere quando viene chiamato a farlo.
1: Assolutamente, ci tengo a ringraziare i ragazzi di Firenze, anche loro erano presenti sabato sera. Vorrei ringraziare la famiglia di Lorenzo che ci ha permesso di aiutarla, perché è difficile, non è semplice chiedere aiuto, a volte passa avanti l'orgoglio e invece loro hanno deciso di chiedere aiuto al proprio figlio, e sembra una cosa banale ma invece è importantissima. Voglio ringraziare la famiglia di Francesco, l'anno scorso abbiamo regalato una carrozzina comprata in Svezia, tutta una cosa un po' particolare. E quest'anno loro sono gli unici, lo voglio sottolineare, sono gli unici di tutte le persone che abbiamo aiutato che sono rimaste con noi e quest'anno sono tornate per aiutare Lorenzo. Voglio ringraziare i ragazzi di loro, gli UBV, gli Ultra Bianco Verdi, i ragazzi di Seven Bridge, i giornalisti, gli amici, tutti gli amici di Ciccioli Alti, giornalisti compresi anche voi, eravate anche voi presenti. Voglio ringraziare l'associazione volontari dei carabinieri, il Talnolo, siamo tantissimi, cercherò di essere il più veloce possibile. Oltre agli amici di Ciccioliate, anche la famiglia, ho avuto il piacere di conoscere i figli. Vorrei ringraziare le istituzioni, persone come Sara Funaro e Francesco Casini. Ora sono politico, quindi non lo faccio per propaganda politica. Però onestamente se una figura come loro vengono a vedere quello che facciamo, probabilmente qualcosa di buono lo stiamo facendo. Voglio ringraziare, e ci tengo tantissimo, la famiglia di Alice Benvenuti, la fondazione Alice Benvenuti, perché grazie a loro possiamo fare queste cose e le possiamo fare in trasparenza, perché chiunque possa anche solo pensare che noi ci mettiamo un euro in tasca può venire tranquillamente, abbiamo tutti i conti, i soldi passano da loro e non da noi, perché noi non vogliamo niente, non vogliamo dare e basta. Voglio ringraziare il gruppo di ricerche storiche di Badia, i ragazzi di Ambra, il comune di Loro, voglio ringraziare la Proloco di Loro, voglio ringraziare l'Istano Baccano, ci hanno dato una mano al di là della musica anche a livello burocratico, Andrea Rossi, più che sindaco di Loro lo vorrei ringraziare come persona, è rimasto fino alle 3:30 con noi a pulire la piazza di Loro e alle 10 era con me domenica mattina a Loro a finire di fare altre cose. No, anche questo non voglio che si pensi e voglio fare chissà che cosa, però è una persona a livello di persona possibile.
0: Umano, guarda, abbiamo avuto il piacere di coinvolgerlo anche noi in una breve intervista prima che poi dal palco partisse il talk show, appunto in memoria di Ciccio Rialti, prima di accogliere anche i rappresentanti della Primavera che ci hanno mostrato poi il trofeo che dopo tantissimi anni con orgoglio sono riusciti a riportare a Firenze, e si percepiva non solo la disponibilità da parte del sindaco, ma anche quanto lo lusingasse prendere parte a un progetto tanto grande. Quindi sono anche contenta che tu abbia in questo momento la possibilità di ringraziarlo e di raccontarci in che modo poi ha partecipato attivamente anche alla riuscita, all'organizzazione della serata, perché come sottolineavi non è scontato, e da un lato testimonia anche come il vostro impegno, il vostro intento venga comunque riconosciuto e porti le persone a volerne prendere parte. Non è assolutamente un qualcosa di banale, e credo che anche questo vi ripaghi di tutti i sacrifici.
1: No, assolutamente, perché poi la visibilità che ci date anche voi, a noi non è che serve, ci serve per far capire quello che si può fare anche senza avere niente indietro. Sì. E quindi per noi è importantissimo la visibilità, ma non per noi, ma per aiutare gli altri, solo per questo.
0: E per l'appunto, guarda, ti interrompo un secondo perché arrivano dei messaggi proprio rivolti a voi, e intendo voi perché tu rappresenti comunque uno dei Viola Club del Valdarno. Ad esempio Nello ci scrive: grandi ragazzi, siete un grandissimo gruppo, io ho seguito in diretta la vostra cena, siete un grande orgoglio, vi salutiamo da Torino, noi soffriamo da lontano ma sostanzialmente siamo una famiglia unita. E sempre al 348 7513 933, anche Fabio da Firenze: grazie a tutti per la splendida serata di sabato, oltre la beneficenza vedere 1000 fratelli Viola uniti così è stato commovente. E infatti noi abbiamo avuto modo proprio di raccontare nel corso dello svolgimento della serata la volontà di partecipare ognuno nel suo piccolo. A me ha colpito ad esempio la grande presenza di bambini con una maglia Viola addosso, e non necessariamente delle ultime, perché poi a volte c'è voglia anche di riscoprire quella storia che non abbiamo vissuto per motivi anagrafici, ma che poi ha contribuito a rendere la Fiorentina conosciuta anche nel mondo, e la Fiorentina grande. C'erano tantissime generazioni di tifosi, ma poi sostanzialmente la volontà comune, indipendentemente anche da come si viva il tifo, se si può andare allo stadio o meno, se si è un pochino più polemici, un pochino più tolleranti, c'era proprio la voglia di abbracciarsi dopo una stagione come questa e ricaricare un po' le pile in vista dell'estate che ci attende.
1: No, assolutamente. Vabbè, noi siamo polemici per natura e c'è poco da fare.
0: se si vince,
1: si è vinto poco, quindi non è un problema. Però sì, ho le lacrime agli occhi perché ancora mi devo rendere conto bene di quello che abbiamo fatto, che ogni anno alziamo sempre il tiro. E dietro c'è un lavoro incredibile. Cioè, la prima riunione l'abbiamo fatta a febbraio in comune a loro, e comunque queste sono tutte persone che tolgono del tempo a amici, famiglia, figlioli, solo per dispensare fiorentinità. E il bello è vedere bambini che, del nostro territorio, che crescono la maglia viola, perché per noi, ripeto, non è solo una questione di calcio, che a molti di noi magari il risultato non ce ne frega neanche niente, è proprio una questione di appartenenza,
0: è una questione identitaria. E noi tante volte abbiamo sottolineato l'importanza di far comprendere anche ai calciatori, in un calcio come quello di oggi che difficilmente racconta storie di bandiere, più spesso racconta storie di protagonisti che solo per un breve periodo di tempo si soffermano in una piazza, e che a volte danno la sensazione di non avere la minima idea di dove siano capitati. Come hai detto tu, viene facile fare confronti con le altre piazze, chiedersi se si sia meglio, se si sia peggio. Noi sappiamo di essere unici, e a volte però c'è sembrato quest'anno di non essere capiti appieno da chi poi con la maglia più bella del mondo scendeva in campo. Vi saluta anche Pierluigi da Strasburgo, vi scrive: un saluto ai grandi del Valdarno e forza Viola sempre. Radio Firenze Viola consente, soprattutto a chi magari non ha la possibilità di vivere nel territorio fiorentino, di avere comunque comunque un filo diretto con la Fiorentina quotidianamente, con un palinsesto che parte alle 7 del mattino con la rassegna stampa a cura di Andrea Giannattasio e termina poi oltre le 21 in giornate come oggi. Volevo chiederti proprio in una terra che non è propriamente Firenze, quanto è cambiato negli anni anche il rapporto con la Fiorentina e il rapporto col tifo? Perché noi a volte commentiamo Firenze e ci stupiamo di come alcune dinamiche che sembravano impensabili 10-20 anni fa oggi quasi rappresentino la normalità. L'esempio più banale è quando si vedono dei ragazzini per strada anche con maglie di squadre che normalmente a Firenze non erano così ben accette. Sono curiosa di capire se questo tipo di cambiamento anche culturale persino nel Val d'Arno si è arrivato.
1: Sì, è chiaro che abbiamo vissuto un decennio dove gli strisciati, i gobbi hanno dominato. È chiaro che un bambino che cresce è difficile spiegargli cos'è l'appartenenza alla maglia, al territorio, è un po' ampliato. È molto più facile fargli vedere una squadra che vince, una squadra che magari compra Cristiano Ronaldo e tutto il resto, quindi è complicato. E quindi quello che facciamo noi con la bandiera del Val d'Arno, oltre a fare beneficenza e tutto il resto, cerchiamo di far capire alle giovani leve che è importante l'appartenenza a un territorio, perché poi un campionato lo vinci, due li vinci e va bene, ma quello che proviamo noi quando arriviamo a Firenze, dove stiamo tutti insieme, il gruppo, gli amici, è un qualcosa che a Torino ci può, a Milano ci può andare una volta, due volte all'anno, qui ci sei sempre, qui sei con gli amici, sei con la tua gente, è un'altra cosa.
0: Io prima di salutarti e ringraziarti nuovamente, Claudio, non voglio rubare troppo tempo a te, ai tuoi bimbi e ovviamente alla vostra estate. Spero poi ci sia occasione, magari tra qualche mese, di organizzare una puntata interamente dedicata a voi, così ci raccontate un po' il vostro Viola Club, i Tremendi, magari radunando anche qualche rappresentante e potendo commentare l'attualità. Ti chiedo solo se avessi un desiderio calcistico da esprimere quest'estate, su che cosa andrei. Una squadra magari competitiva o la percezione della volontà di alzare un po' l'asticella da parte della proprietà, no? Qualsiasi cosa, puoi dirmi qualsiasi cosa.
1: Io sono un po' particolare, però io preferirei prendere 10 ragazzi della primavera, fargli un contratto di 10 anni e provare a vedere se torniamo al vecchio calcio. Perché obiettivamente io l'ultimo giocatore di cui mi sono innamorato è stato Borja Valero. E lui è stato l'ultimo a rappresentare la maglia. Io dopo non ho ricordanza di giocatore, forse oggi lo è Ranieri, però oggi c'è troppe dinamiche
0: è un calcio sicuramente diverso,
1: non dipende più dai giocatori, esatto. C'è anche i procuratori e tutto il resto, e secondo me sono i procuratori che stanno ordinando il calcio.
0: Però mi piace la tua risposta, Claudio, perché come hai detto tu è anche magari un pochino atipica. In un momento di grande scoramento come questo viene più facile magari ipotizzare o sperare in un nome altisonante, nella possibilità di risalire subito. La tua risposta fa capire come ci siano tanti modi anche di intendere la Fiorentina. Io ti ringrazio nuovamente sia per l'occasione di sabato sia per questa piacevole chiacchierata. Vi auguro il meglio e come detto spero di trovarvi presto tutti insieme per conoscere anche un po' la storia dei Tremendi e quelle che sono le vostre abitudini anche in termini di trasferta. Grazie ancora, buona serata. Grazie e forza Viola
1: sempre.
0: Come detto poco fa, questa sarà una puntata un pochino atipica perché sono tanti Viola Club che in queste settimane e in questi giorni si stanno muovendo per organizzare dei momenti che consentano poi a tutti i membri di ritrovarsi, di in un certo senso smaltire anche le scorie della stagione appena terminata, di ritrovare magari quelle motivazioni che sono fondamentali soprattutto nei momenti di ricostruzione, ed è importante importante sfruttare anche delle settimane piatte dal punto di vista calcistico, proprio per ritrovarsi in quei valori che, al di là di come la si pensi, poi ci accomunano. Quindi io ringrazio e saluto per la disponibilità di questa sera anche Achille del Viola Club Milano Brianza. Ciao Achille, buonasera, ben trovato e grazie mille.
2: Buonasera, grazie a voi, ciao.
0: Ciao, io ieri sera e anche stamani ho aperto Facebook, come ogni tanto faccio, proprio perché sono curiosa di capire anche come si stia muovendo un po' l'estate dei tifosi della Fiorentina, soprattutto da quando è venuto meno l'appuntamento che sul calendario ci portava tutti in Trentino. Ho visto una valanga di foto, video e post meravigliosi sulla vostra pagina del Viola Club Milano Brianza. Ci racconti un po' cosa è successo questo fine settimana?
2: Ieri siamo riusciti a organizzare il nostro, diciamo, un primo torneo, doveva essere un torneo tra tifosi. Infatti c'eravamo noi del Milano Brianza e il Catanzaro Club, sì. Avremmo voluto ci fossero anche il Torino Club, però non sono riusciti a creare una squadra. Quindi stiamo cercando di tenerci occupati, creando un po' di eventi, di aggregazione. E ieri siamo riusciti a fare questa festa di fine anno, dove ci siamo trovati tramite un nostro socio che sta per aprire a Milano un ristorante, sono toscanerie, facciamo cucina tipica toscana, abbiamo giocato, ci siamo divertiti, abbiamo mangiato prodotti tipici della Toscana e nel nostro piccolo abbiamo cercato di fare anche del bene appoggiando un'associazione.

0: Benvenuti, ma soprattutto lo scopo di raccogliere fondi per Lorenzo, un ragazzo che ha bisogno di sottoporsi anche a dei delicatissimi interventi. Abbiamo detto con Claudio che tante volte i tifosi viola vengono anche additati come tifosi non più in linea con quello che viene richiesto in termini di standard, ma poi sono tifosi inappuntabili dal punto di vista del cuore, perché sono i primi a rispondere, sono i primi a capire che tutta la forza di cui sono dotati può essere indirizzata verso qualcosa di utile, qualcosa che poi faccia star bene tutti.
1: Beh, è proprio così, ma questo è anche il bello di far parte di un club. Noi adesso siamo diventati associazione e per puro caso abbiamo scoperto che un nostro socio lavorava in questa associazione che si chiama La Nostra Famiglia, e da lì è nato tutto. Quindi noi come associazione ogni anno destiniamo una parte dei ricavati al mondo del volontariato, dell'associazionismo, e quest'anno abbiamo deciso proprio di collaborare con un nostro associato e con questa associazione. Nel nostro piccolo cerchiamo di creare una comunità di amici tra di noi, e grazie alle quote di iscrizione e ai tanti eventi che facciamo, di cercare di darci un obiettivo e nel nostro piccolo, ripeto, di fare qualcosa di buono.
0: E per quanto riguarda l'estate invece, Achille, a livello di Viola Club avete magari organizzato una tappa a Firenze quando ci sarà il ritiro? Siamo ovviamente in attesa di tutte le date ufficiali, o in generale prendere parte magari anche alla partita che la Fiorentina ha annunciato, quella che si terrà, se non erro, i primi giorni di settembre, proprio per onorare il centenario?
1: Allora sì, sono già partite le chat. Sicuramente cercheremo di essere in massa presenti alla prima Firenze, il 29 o il 28 se non sbaglio, contro il Frosinone, giusto? Sì. Aiutami se dico qualcosa di sbagliato. Sì. E poi sono due anni che però non riusciamo mai, stiamo cercando di organizzare una gita al Viola Park, perché in tanti di noi
0: Non ci sono mai stati.
1: Esatto, però non siamo ancora riusciti a fare un viaggio di gruppo per arrivare al Viola Club. Quello non siamo ancora riusciti a farlo e cercheremo di prendere contatti in questi giorni.
0: L'ultima cosa che ti chiedo, poi ti saluto, tanto ovviamente ci sarà modo di coinvolgervi nuovamente. Come Viola Club siete molto attivi e siete anche voi parte integrante di Radio Firenze Viola. Sono curiosa di capire, dopo la stagione appena conclusa, qual è stata la risposta anche per quanto riguarda i tesseramenti per la prossima stagione.
1: Guarda, lo scopriremo solo a settembre, spero positivo. Però l'evento di ieri, che sì, coinvolgeva tendenzialmente solamente una nostra squadra, quindi 10 calciatori, il contorno a fare i numeri che abbiamo fatto ieri ci dà fiducia. Il club sembra sempre più una famiglia, e anche mercoledì, se posso rubarti due
0: devi
1: faremo un altro evento dove un altro nostro socio, Dario Baldi, che voi conoscete,
0: è abbastanza di casa qui a Radio Firenze Viola,
1: presenterà il suo libro tramite noi al nostro club, e sia un'altra festa e un altro giorno per passare insieme con degli amici del tempo.
0: Allora magari, Achille, se sei d'accordo, ne approfittiamo, visto che ci sono tanti ascoltatori comunque dalle vostre parti. Se vuoi puoi ricordare un attimo l'indirizzo, l'orario e anche lo svolgimento della serata, in modo tale che, sempre se sia possibile, se qualcuno volesse aggiungersi anche in questi ultimi giorni, ha ancora tempo di farlo.
1: Volentieri. L'evento sarà mercoledì sera al Fonsis Bar, che è la nostra sede, in piazza Petazzi 20 a Sesto San Giovanni, e il buon Dario presenterà il suo libro e ci sarà anche il giornalista Sabatini a presentarlo insieme a lui.
0: Beh, direi alla grande, quindi tutti i tifosi viola all'ascolto che si trovino nei pressi di Sesto San Giovanni si possono organizzare, magari attraverso le vostre pagine social contattarvi proprio per capire se ci sia la necessità di prenotare o meno. Lo ricordiamo, il nostro Dario Baldi, che trovate tutti i giorni dalle 9 alle 10 con C'è Polemica dal lunedì al venerdì, e il suo libro Vincere non è l'unica cosa che conta, è presentato mercoledì con Sabatini. Devo dire, una grande serata viola, magari poi ci farete sapere anche come sarà andato. Ovviamente Dario potrà raccontare.

0: giovedì, ma se poi aveste qualche foto, qualche video, noi siamo sempre a disposizione, perché poi c'è tutto un mondo che segue con grande interesse, grande piacere anche tutte queste vicende e queste occasioni, come giustamente sottolineavi tu, per ritrovarsi e per ricompattarsi. Io, Achille, ti ringrazio doppiamente perché ti ho disturbato all'ultimo e sei stato molto molto gentile, molto disponibile come sempre, ma ha fatto grande piacere darvi la possibilità di raccontarci appunto come poi un Viola Club, soprattutto quelli distanti da Firenze, si prepari a vivere l'estate in attesa della ripartenza della stagione, ma considerando anche le fatiche di quella trascorsa. Un abbraccio a tutti ovviamente,
1: grazie,
0: e
1: a voi, grazie.
0: In bocca al lupo per l'evento di mercoledì, grazie ancora a tutti.
1: Grazie, buona serata.
0: Noi ora andiamo avanti con questa carrellata di collegamenti che vi permette anche di farvi un'idea di come poi, nonostante la stagione sia finita, i Viola Club continuino a lavorare sia nell'ottica di consolidare anche la famiglia, di cui sia Achille del Viola Club Milano Brianza sia Claudio del Viola Club I Tremendi del Valdarno hanno parlato quando poi hanno provato a raccontare quello che diventa a tutti gli effetti un Viola Club nel momento in cui trova delle persone che avvertono quasi come una missione quella di portare avanti la fede attraverso anche la congregazione. E andiamo poi a disturbare appena Marco Tonelli, gentilissimo, vedo un pollice, quindi ce l'abbiamo già anche in anticipo rispetto poi a quanto avessimo concordato. Luca, ti vedo, mi senti?
2: Sì,
0: anch'io ti vedo e ti sento alla perfezione. Luca del gruppo Baraonda, anche il gruppo Baraonda è un Viola Club amico non solo di Radio Firenze Viola ma anche di in giro per il mondo. Avete un'agenda fittissima quest'estate.
2: Sì, innanzitutto ciao Chiara, piacere di rivederti, di risentirti, e un saluto a tutti gli ascoltatori. Sì, quest'estate è abbastanza piena, stiamo lavorando dietro le quinte per proporre cose nuove per la stagione appunto che partirà ad agosto, e stiamo mettendo in campo delle iniziative. La prima di queste è in programma domenica 5 luglio, e facciamo una grigliata dove invitiamo tutti quanti, associati e non, ai laghi Bella Valle a Barberino del Mugello. E quindi, anzi, se vuoi venire a mangiare bene, stare in compagnia e fare un po' di Baraonda, sei...
0: Io poi sono già stata a uno degli eventi del gruppo Baraonda e posso assolutamente testimoniare come il clima ti metta nella condizione non solo di goderti la compagnia di amici, ma anche di respirare proprio fiorentina dall'inizio alla fine.
2: Sì, assolutamente sì, noi abbiamo la fortuna di essere un Viola Club con oltre 100 associati. La nostra storia parte nel 2015 da tre ragazzi nel ritiro di Moena, e poi abbiamo iniziato questa bellissima avventura tre anni fa con il nostro Paolo Ronchetti, e purtroppo è venuto a mancare troppo presto, e per questo abbiamo voluto intitolare il Viola Club proprio al nostro amico Paolo. E abbiamo la fortuna di avere come associati per la stragrande maggioranza tifosi della Fiorentina, non solo di tutta Italia, ma abbiamo anche tifosi viola in Inghilterra, in Spagna, in Germania, in Belgio, e questo ci riempie assolutamente d'orgoglio. E abbiamo la fortuna di avere con me, oltre al nostro vicepresidente David Mascina, anche Ezio Ronchetti, che è il fratello di Paolo, Andrea Viani, che si occupa poi delle nostre spettacolari dirette, e poi noi abbiamo e siamo orgogliosi di averla solamente noi, la nostra Carmela Murano di Salerno.
0: La conoscono anche gli ascoltatori di Radio Firenze Viola, perché poi tante volte non è solo testimonianza di come appunto l'amore per la Fiorentina possa nascere anche in maniera casuale, in maniera insolita, e soprattutto a distanza da Firenze, in una terra dove forse viene più semplice avvicinarsi ad altri colori, ma con i suoi modi e con la sua passione tante volte ci ha aiutato a raccontare attraverso le sue parole quello che poi tanti tifosi provavano ma non erano in grado di esprimere, perché un mix di emozioni che parte sempre dal grande amore nei confronti della maglia, nei confronti della Fiorentina, ma che poi attraversa tutto quello che la Fiorentina ci fa passare. Quest'anno Carmela tante volte c'è corsa in aiuto quando avevamo bisogno di ritrovare un po' di speranza, e l'ha fatto comunque con un'analisi critica in un certo senso doverosa, mi viene da dire, perché poi Carmela è estremamente ambiziosa e quindi pretende anche solo il rispetto e di vedere questo orgoglio che lei prova nel portare i colori in una terra nemica anche da chi scende in campo. Hai fatto benissimo a citarla. Tra l'altro, guarda, già che ti ho interrotto, ti leggo anche il messaggio di David, ovviamente del gruppo Baraonda, l'hai citato anche tu poco fa. Un saluto al nostro presidente, grazie per lo spazio che date ai Viola Club, orgogliosi di fare parte della Baraonda. Sei ripreso, David? Me lo dici te o glielo chiediamo a lui, così ci risponde nuovamente al 348 751 3933?
2: È in convalescenza, purtroppo è stato un infortunio un po' più grave del previsto, speravamo tutti quanti si rimettesse in tempi velocissimi, e c'è ancora un po' da patire, ma sicuramente è forte ed è un grande, quindi si metterà a posto. E per quanto sulla Carmela volevo approfittare, hai detto tutto te, però volevo dire due cose. La prima, che Carmela è esigente, come è esigente giustamente chi come lei, soprattutto lei che fa degli enormi sacrifici, sì, non solo economici ma anche familiari e lavorativi, per poter conciliare la sua presenza, la sua passione al Franchi. E come lei ce ne sono tanti, sì. E noi abbiamo sicuramente delle difficoltà perché abbiamo ragazzi che, tu sai benissimo, sai, un conto è andare allo stadio abitando, sì, a Firenze o provincia, un conto è, come la maggior parte di noi, è quello di doversi comunque sobbarcare comunque delle trasferte che siano medio lunghe, quindi è sicuramente un sacrificio economico e familiare. Volevo approfittare appunto della Carmela per dire, tante volte si sente dire o comunque leggiamo che qualcuno magari dice, ma i tifosi di fuori Firenze non sono veri tifosi viola. Io credo che invece non sia assolutamente vero, e la Carmela e comunque tutti gli associati del nostro gruppo, e non solo del nostro gruppo, credo che siano assolutamente l'emblema, la dimostrazione che non è assolutamente così.
0: Guarda, questo concetto ultimo che hai espresso è un qualcosa che ho raccolto anche sabato proprio direttamente alla Festa Viola del Val d'Arno, alla quale poi hanno partecipato tifosi sostanzialmente da tutta Italia, non solo tifosi propriamente del Val d'Arno o dei territori limitrofi a Firenze, e anche loro sottolineano come spesso si cada un po' nell'errore di considerare i tifosi della Fiorentina esclusivamente quelli di Firenze, ma soprattutto di pensare che non si possa vivere la Fiorentina fuori da Firenze come la vive chi invece Firenze ce l'ha portata nel quotidiano. Ed è doverosa questa tua specifica, perché Radio Firenze Viola, arrivando un po' ovunque, riesce a sua volta a raccontare tanti modi di vivere la Fiorentina che però partono dal minimo comune denominatore, che sostanzialmente è l'amore incondizionato per questa maglia. Dicevi quindi il 5 di luglio questa grigliata a Barberino, e poi?
2: Sì, poi il 29 agosto con per quanto riguarda il centenario della Fiorentina stiamo organizzando un altro evento, e come club stiamo facendo delle magliette appunto appropriate all'evento, e dove la nostra Carmela ha dato sicuramente un contributo straordinario, determinante per far sì che questa cosa venga fatta, e a breve la potrete vedere tutti. E poi il 26 di settembre avremo la nostra reunion annuale, la faremo sempre al ristorante Naccherino a Bagnarripoli, dove eravamo l'anno scorso perché ci siamo trovati bene e abbiamo mangiato ancora meglio, e quindi ti invitiamo questa volta anche a mangiare con noi, invitiamo tutti quanti.
0: Se non mi mettono di turno, volentieri. L'altra volta avevo la necessità di rientrare in radio, però è stato un bel momento. Tra l'altro, se non erro, in quell'occasione c'era anche un ragazzo da Barcellona. Tu giustamente hai sottolineato come il vostro Viola Club raggruppi membri un po' da tutte le parti d'Europa, d'Italia, quindi non solo d'Italia. Ma il fatto che riescano a partecipare agli eventi è un ulteriore attestato di come poi si sentano parte di questa piccola famiglia all'interno della grande famiglia Viola.
2: Assolutamente sì, quest'anno dovrebbero esserci anche dei ragazzi dalla Germania e dall'Inghilterra, perché comunque dietro l'evento stesso tu sai benissimo che c'è dietro un'organizzazione che parte mesi prima, quindi c'è tutta un'organizzazione particolare, anche organizzare comunque le trasferte, organizzare anche le nostre dirette, c'è dietro lavoro assolutamente.
0: Guarda Luca, volevo proprio chiederti se hai voglia di raccontarci un po' anche le vostre dirette, perché siete tra i pochi Viola Club, molti Viola Club sono attivi a livello social, hanno le loro pagine, poi se vuoi ricordarci anche quali sono le vostre sui vari social, chiunque almeno abbia una curiosità può comunque soddisfarla, ma voi siete tenaci e costanti anche in queste dirette, il lunedì sera, più o meno in contemporanea con In Giro per il Mondo, siete riusciti anche a organizzare una diretta nella quale hanno partecipato sostanzialmente i bambini, per dare la voce anche a queste nuove generazioni di tifosi che tante volte non vengono comprese proprio perché non hanno alle spalle l'esperienza di chi di Fiorentina ne ha viste tante, ma sono mosse poi dalla stessa passione.
2: Assolutamente sì, hai citato probabilmente l'iniziativa più bella che abbiamo fatto nelle nostre dirette quest'anno, senza nulla togliere alle altre, perché comunque sia, come dico sempre io, non dobbiamo cercare in tutti i modi di coltivare la passione dei colori viola anche nelle nuove generazioni, e noi sappiamo benissimo che con l'avvento comunque dei social, delle nuove tecnologie sarà sempre più difficile. E ci auguriamo che una stagione come quella che abbiamo appena conclusa non si ripeta più, perché quello sicuramente non aiuta a far sì che i piccoli tifosi si innamorino di questa meravigliosa maglia. Abbiamo tra le iniziative che faremo, tra le novità che faremo anche l'anno prossimo, ci saranno delle iniziative simili, ma le vogliamo fare per generazione. Quindi vogliamo parlare anche con i tifosi che magari hanno visto dei campioni che noi non abbiamo potuto vedere, e faremo anche un'iniziativa simile alla tua, e quindi però ovviamente diversa, e dove cercheremo anche noi di dare voce ai tifosi che non sono di Firenze, che tifano Fiorentina ma non, per motivi economici o per motivi familiari o di distanza, non possono partecipare allo stadio oppure alle nostre iniziative. E ci tenevo a sottolineare una cosa, che anche quest'anno, Chiara, noi tu sai benissimo che noi facciamo una campagna contro la violenza sulle donne, sulla quale crediamo tantissimo, c'è tanto da fare, e anche quest'anno come direttivo abbiamo deciso che il 26 settembre, in occasione della nostra reunion, raccoglieremo fondi ancora una volta per l'associazione Artemisia, che è un centro contro la violenza delle donne. Credo che sia un'iniziativa doverosa e assolutamente civile, perché comunque non ne possiamo più di sentire ogni giorno queste stragi nei confronti delle donne, assolutamente.
0: E poi giustamente, come abbiamo detto con Achille, come del Viola Club Milano Brianza, come abbiamo detto anche con Claudio del gruppo I Tremendi del Val d'Arno, quando c'è tutta questa passione, quando c'è tutta questa voglia di fare, in un certo senso indirizzarle anche verso un qualcosa che faccia del bene, allora rende ancora più bello il ritrovarsi, lo stare insieme e portare avanti le attività di un Viola Club, che in un calcio come quello moderno sono messe sempre più a dura prova. Tante volte raccontiamo di come i biglietti ormai si possano fare da soli, un tempo senza passare dai Viola Club era quasi impossibile, o il fatto che è sempre più difficile che i calciatori magari prendano parte a queste serate, cose che ad esempio 20-30 anni fa erano di routine, addirittura rientrava proprio nel contratto dei calciatori stessi la partecipazione a eventi di questo tipo, e quindi abbiamo la percezione che poi si crei una distanza sempre sempre più ampia tra quello che è il mondo dei tifosi e il mondo della società. Ti leggo al volo un paio di messaggi al 348-7513-933. Ci scrive Alessandro: un saluto al grande presidente Luca, un forte abbraccio a Chiara, vamos Fiorentina, speriamo bene in un anno grosso di soddisfazioni, sottolineo grosso come l'eroe di Berlino. Alessandro Corvi, lo conosciamo, ho avuto anche il piacere di ospitarlo io in una diretta, proprio perché lui come voi è molto attivo, respira Fiorentina dalla mattina alla sera e soprattutto ha voglia di mettere a disposizione dei tifosi anche dei momenti in cui discutere in maniera sana, in maniera costruttiva di quello che a volte ci toglie il sonno e a volte ci lascia il sorriso stampato per settimane. Lo saluto e lo ringrazio anch'io molto molto volentieri. Ci scrive anche Luca: Chiara, ti aspettiamo il 5 per la grigliata, grande il nostro presidente pessimo Luca da Modena. Sì, io ho avuto modo di conoscere molti aneddoti, perché poi la bellezza anche di questi momenti è che al di là delle nobili cause che ci sono dietro, al di là dell'importanza di compattarsi, si crea anche quel clima leggero all'interno del quale poi si allentano un pochino le difese. E quindi mi ricordi il coro che ti cantano, presidente?
2: Abbiamo un presidente pessimo, pessimo, pessimo. Sì, è vero, a noi ci piace anche prenderci molto in giro, perché comunque non dobbiamo dimenticarci che tifare viola comunque è comunque una passione e tale deve rimanere senza eccessi. E volevo tornare indietro un secondo. Corvi ha garantito, Alessandro ha garantito che sarà presente anche quest'anno alla nostra reunion, oltre ad essere un nostro associato del quale ne siamo orgogliosi. E tornando ancora indietro, volevo dirti che la cosa bella di tutti i club è che quando c'è da fare della beneficenza si può discutere, si può non trovarsi d'accordo sull'allenatore, sul giocatore, sul dirigente, sul presidente, ma ci si trova sempre d'accordo quando si deve fare della beneficenza. Ed è una cosa meravigliosa che è bello, e spero che tutti i club di tutte le tifoserie facciano sistematicamente, perché comunque fare del bene sicuramente riempie il cuore e l'anima. Quindi noi siamo orgogliosi di poter portare avanti questa campagna e comunque di avere sempre persone che anche dopo la reunion hanno comunque voluto dare il loro contributo per questa giusta causa. Quindi volevo approfittare di questa occasione per ringraziare tutti i nostri associati, e non, perché comunque anche tifosi non associati al nostro club o comunque associati ad altri club hanno comunque voluto partecipare. Questa è una cosa che ci ha riempito assolutamente il cuore. Poi, se mi permetti, sì, velocemente, non voglio rubarti tempo.
0: No, guarda, veramente... abbiamo ancora una decina abbondante di minuti, Luca, quindi tutto,
2: eccoci,
0: a tua disposizione.
2: Volevo ringraziare, approfittare di questo momento per ringraziare appunto i ragazzi del direttivo, quindi Ezio Ronchetti, Andrea Viani, David Macina e Carmela Murano, perché veramente mi danno una mano e riescono anche a mascherare il fatto che io sia un presidente pessimo, perché loro... perché io faccio un lavoro un po' particolare, non riesco a essere tutta la giornata insomma sul pezzo, invece loro riescono a fare anche cose che in realtà dovrei fare io, e comunque ci mettono l'anima, ci mettono la passione, e dando tantissimo del loro tempo e togliendolo anche alle loro famiglie per il nostro club, e quindi è una cosa che non è assolutamente scontata, e quindi ci tengo a ringraziarli veramente di cuore, come ovviamente a ringraziare tutti i nostri associati, perché comunque nelle nostre chat e comunque nel limite delle loro possibilità, sia familiari, lavorative, economiche, comunque cercano di seguirci, di aderire alle nostre iniziative. Noi siamo raggiungibili sui social, anche noi abbiamo la pagina Facebook, abbiamo la pagina su Instagram, abbiamo anche la pagina su YouTube, che vengono curate dal nostro Andrea Viani. E detto questo, volevo anche dire che vi invitiamo a partecipare comunque alle nostre iniziative, anche se non siete associati, perché comunque, come dicevi tu, ci piace ridere, il nostro non per niente ci chiamiamo Baraonda, perché vogliamo essere un turbinio di emozioni per far passare comunque bei momenti a tutte le persone che si avvicinano a noi. Quindi sperando che la Fiorentina si aiuti quest'anno, perché è stata veramente dura. Quest'anno è stata
0: guarda,
2: veramente,
0: ora sull'attualità qualche minuto ti ci porto. Se vuoi ricordiamo magari questo appuntamento di cui abbiamo già fatto menzione per il 5 di luglio, in modo tale che poi se qualcuno avesse anche curiosità di partecipare, di venirvi a trovare e di capire che cosa voglia dire far parte del gruppo Baraonda, possa comunque contattarvi sui vostri canali, sulle vostre pagine social e magari organizzarsi.
2: Assolutamente sì, invito nuovamente tutti quanti a partecipare alla nostra iniziativa del 5 luglio ai laghi Bella Valle di Barberino del Mugello, un posto bellissimo, e speriamo di avere tante adesioni, perché comunque sarà sicuramente una giornata dove non ci si annoierà sicuramente. Quindi abbiamo dei personaggi, tu alcuni li hai conosciuti, che sono veramente delle caricature che ti mettono del buon umore solamente a guardarle, e quindi e l'invito è anche rivolto a te, Chiara, quindi se hai tempo.
0: Non sono in giro per l'Italia a fare da autista a una bambina di 8 anni e mezzo, meravigliosa, ma con diverse pretese. Sappiate che anche solo un saluto passo a farlo molto molto volentieri, perché poi io devo dire sono una nostalgica del luglio a Moena, e quindi a volte ho proprio bisogno di rimmergermi in quel tipo di atmosfera che davvero ti aiuta a ricaricare un po' le energie, ma che soprattutto ti consente di rivedere quelle facce che sei solito incontrare durante l'anno, con cui condividi gioie e dolori, e che poi in estate ti mancano, perché è vero che passa in fretta la sosta tra una stagione e un'altra, c'è il mercato, noi sicuramente abbiamo un'estate particolarmente intensa che ci attende, dove siamo impazienti di capire anche che Fiorentina aspettarci per la prossima stagione. Fiorentina ovviamente guidata da Fabio Grosso, e però c'è voglia di stare insieme in un momento come l'estate, che poi ti consente di deporre anche le armi all'interno di ogni gruppo, di ogni Viola Club. Ci sono anche differenze di vedute, e il calcio giocato alimenta questa prospettiva differente. Quando la palla è ferma, sostanzialmente ci ritroviamo tutti a parlare la stessa lingua, e quindi avere ancora più voglia di vivere insieme dei momenti come quelli che sono sicura vivrete voi domenica 5 luglio.
2: Assolutamente sì, hai detto bene. A volte nel corso della stagione magari dai anche dei giudizi dettati dalla delusione oppure dalla rabbia, invece a bocce ferme, come si dice, si riesce a ragionare in maniera un po' più pragmatica, un po' più decisa, nel senso che si riesce a fare delle valutazioni obiettive. E per esempio quest'anno, chiaro, sono state discussioni sui giocatori, sull'allenatore, adesso è arrivato Grosso, va assolutamente sostenuto, e tutti quanti auspichiamo che Paratici, Ferrari e tutti gli altri dirigenti, comunque vogliamo credere alle parole del presidente, confidiamo veramente che quest'anno sia un anno di riscatto per i colori viola, che abbiano veramente la voglia di costruire una Fiorentina competitiva, perché penso che ce lo meritiamo assolutamente tanto, e se lo meritano tifosi come la Carmela, ma se li meritano anche tifosi che non abitano in Toscana, a Firenze, ma un po' più vicini come me dalla Romagna, o come Luca Zaccuri da Modena, e da altri ragazzi insomma che ne abbiamo tanti in giro per l'Italia, perché comunque sia sono tanti anni che non abbiamo una soddisfazione. Proprio l'altro giorno nella nostra pagina abbiamo pubblicato il 12 di giugno, che era l'anniversario dell'ultimo trofeo vinto dalla Fiorentina, che era la Coppa Italia, e quindi con Rui Costa, quindi che poi dopo ci fu il fallimento, e quindi comunque delle serate così le vogliamo rivivere. Quindi auspichiamo veramente che quest'anno la società si renda conto degli errori commessi l'estate scorsa, e chiaramente alcuni giocatori non hanno reso per quello che dovevano rendere, ma comunque sono stati fatti degli errori, e speriamo che questi non vengano ripetuti, e che venga appunto costruita una squadra assolutamente competitiva.
0: Io sono anche curiosa di capire quanto sia delicato il ruolo di presidente di un Viola Club in una stagione come quella che ci siamo lasciati alle spalle, perché poi tante volte lo diciamo, ognuno reagisce anche per quella che è la propria visione, sia del calcio sia del peso che il calcio poi ha all'interno della propria vita, ma noi tante volte individuiamo voi presidenti dei Viola Club come dei fari inevitabilmente per tutti gli iscritti, a prescindere dalla testa di ogni iscritto che non può essere uguale a quella di un altro. Quanto è importante anche in un certo senso rendersi conto di cosa c'è bisogno per il gruppo ancor prima che per se stesso, quando magari c'è da appunto commentare l'attualità o capire anche che atteggiamento assumere per poter vivere in maniera un pochino più sana i mesi intensi.
2: Hai detto bene, non è assolutamente un ruolo facile, anzi tutt'altro, perché a volte avresti voglia di, come dicevo prima, sfogare magari la rabbia, sfogare la tua delusione, quindi avere un determinato atteggiamento, usare anche un determinato linguaggio, e viceversa magari in momenti positivi avresti voglia di lanciare messaggi positivissimi, ma devi cercare sempre di stare a metà strada, perché comunque le anime all'interno del nostro club, ma come sicuramente in tutti gli altri club, sono molto diverse, quindi la linea è una linea molto fragile, molto molto sottile. È chiaro che a volte sono capitate anche delle discussioni ovviamente tra di noi, e come dico sempre io, come fai non vai mai bene, perché comunque se dice una cosa scontenti uno, se ne dice un altro scontenti quell'altro, e quindi è assolutamente un ruolo difficile. Io cerco, come dicevo prima, di non essere assolutamente un tra virgolette un presidente padrone, quindi lascio molta libertà e di pensiero, come è giusto che sia, perché non siamo fatti di marmo, non siamo fatti con lo stampino, e quindi è giusto che ognuno dica la sua senza ovviamente cedere. Poi tutti quanti sbagliamo, tutti quanti a volte utilizziamo magari degli atteggiamenti, dei linguaggi che non sono consoni, però cerchiamo nel limite del possibile di tenere comunque la barra dritta e non scontentare nessuno, ma è assolutamente difficile, ma così è nel mondo del lavoro, è con la famiglia, con gli amici, quindi non fa tanta distinzione. Quello che almeno personalmente cerco di fare è quello di coinvolgere, visto comunque le nostre difficoltà, essendo per la maggior parte tifosi da fuori Firenze, cerco di indirizzare più che altro la mia attività, grazie, come dicevo prima, all'immenso lavoro di Carmela, Ezio, Andrea e Dave, di canalizzare tutte le mie energie e le mie attenzioni nel coinvolgere i nostri associati e non nelle nostre iniziative, o comunque per seguire la Fiorentina, il Franchi e in trasferta. A me personalmente piace molto andare in trasferta, Chiara, perché io sono 30 anni che abito in Romagna, ma sono originario di San Frediano, e per me tutte le volte che vengo a Firenze è un pianto d'amore, di nostalgia, quindi io preferisco andare in trasferta.
0: E la trasferta più bella che hai fatto, Luca? Allora ne approfitto, sono curiosa e te lo chiedo, nella tua storia di tifoso Viola.
2: Ma la trasferta più bella che ho fatto fu a Parma, quando l'andata, quando si giocò a Parma appunto, e la finale della Coppa Italia, che poi è stato l'ultimo trofeo. Un'altra bella che mi ha fatto sentire orgoglioso di essere tifoso Viola fu nel 95 a Torino con la Juve. Nonostante si perse, andammo là in 6.000 e nonostante la sconfitta vidi proprio tutto l'amore che solamente noi sappiamo e abbiamo nei confronti di questa squadra, di questi colori.
0: Ed è curioso secondo me, come tu, ma non solo tu, perché poi mi è capitato di coinvolgere tanti tifosi Viola, i ricordi migliori non siano necessariamente legati ai risultati, perché tante volte recitiamo degli slogan proprio per prendere le distanze da un modo di intendere il calcio e la passione per il calcio che non ci appartiene, ma il fatto che poi nel cuore rimangano delle partite, delle trasferte, indipendentemente da quello che il campo racconta, ma per quello che poi fanno vivere sugli spalti a chi sostanzialmente decide di seguire la Fiorentina, testimonia come poi non siano i risultati ad alimentare questo amore che ognuno di noi porta avanti a modo suo. Ci ha scritto anche Carmela, avrà sentito le orecchie fischiare, l'abbiamo citata tante volte, quindi prima che poi finisca il tempo volevo intanto leggere il suo messaggio. Ciao Chiara, quando c'è unione di intenti è tutto facile e semplice e noi ci impegniamo per questo. Un abbraccio al presidente. Ti ricorda anche David del gruppo Baraonda, stuzzicato sul tema trasferte. Ricordo la trasferta di Verona con un buffet di tutto rispetto.
2: Sì, tu mi hai chiesto la più bella, io ho ragionato in termini di sentimenti. Se poi dopo vogliamo parlare a livello culinario, beh, quella è stata la più bella. E lì mi ripeto per l'ennesima volta, lì ci ha viziato la Carmela portandoci dei prodotti meravigliosi e buonissimi dalla campagna. Quindi, però volevo dire che comunque amicizie bellissime e che durano da tantissimo, e me le ha fatte trovare, me le ha create appunto il tifare Fiorentina. Abbiamo citato Dave, diciamo conosciuti grazie alla Fiorentina, la Carmela. Ho rivisto Andrea Viani, il nostro responsabile social web, eravamo a scuola insieme alle elementari, ci siamo ritrovati in quella infausta trasferta a Roma della finale di Coppa Italia 2014.
0: C'ero anch'io.
2: A distanza di 30 anni, mentre siamo stati 6 ore, se non ricordo, a Roma Nord, e ho creato un'amicizia che dura da 30 anni con Simone Soriani, che è uno dei fondatori della Baraonda. E comunque si sono create amicizie bellissime con, grazie alla Fiorentina, anche con Daniele Bruschi-Stuza, con Andrea Zaccuri di Modena, con Lullo della Germania. Abbiamo conosciuto e sono nate amicizie bellissime con Andrea Corvi, con l'Indiavolato, con Daniele, e quindi che anche lui sarà presente alla nostra riunione il 26 settembre. Quindi il tifare Fiorentina, appartenere comunque a un Viola Club, ha comunque sia dei lati non positivi, di più meravigliosi, perché comunque creano dei legami veramente bellissimi, profondi, che vanno oltre il tifare Fiorentina. Quindi, ed è questo l'obiettivo che, come diceva giustamente Carmela, ci siamo prefissi noi all'unisono come direttivo, perché questo è quello che ci interessa a noi: creare un gruppo che, ok, condivide la passione per la Fiorentina, i colori viola, Firenze, ma che comunque vuole creare anche delle amicizie fraterne, e ci stiamo riuscendo piano piano, perché non è facile, ma ci stiamo riuscendo.
0: Luca, io ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato e per aver condiviso con noi anche tutti questi aspetti relativi al Viola Club Baraonda, ma in generale anche al tifare Fiorentina non da Firenze. Spero ci sia presto occasione, ma tanto voi, come tanti altri Viola Club, ormai fate parte della famiglia di Radio Firenze Viola, quindi lo sapete che qui siete a casa. Io vi auguro una magnifica estate, come detto, se riesco passo assolutamente a trovarvi molto molto volentieri, e vi abbraccio. Buona estate a anche tutti voi del gruppo Baraonda, e grazie ancora
2: anche a te, a tutti voi. Ciao, un abbraccio,
0: a presto. Ciao. Noi siamo già arrivati alle 21, quindi il tempo a nostra disposizione è concluso, e vi ricordo che le dirette per quanto riguarda la giornata di oggi su Radio Firenze Viola terminano qui, riprenderanno domattina a partire dalle 7 col Buongiorno Firenze, se non erro con Alessandro Di Nardo eccezionalmente in conduzione in questi giorni in cui Andrea Giannattasio si sta godendo anche un meritato riposo. Sempre a partire da domani, dal martedì, dalle 21 l'appuntamento con Extra Viola in collaborazione con RTV 38, e poi tutti i programmi che durante la giornata vi tengono compagnia qui su Radio Firenze Viola. Da Chiara Bevilacqua è tutto, e quindi buona serata. Ciao.

0: è Radio Firenze Viola. Da oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
1: Ciao a tutti, sono Giuseppe Mastichabrodo. Cerco qualcuno e mi mastichi in mangiare, pagando si intende. Ah, per esempio, quando ero giovane con denti facevo il camionista e andavo sempre dai Perini. I Perini, l'officina numero uno per mezzi pesanti e via Mendola 23C, a Signa. Perini, Perini, mastichamelo tutto.
0: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: Istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
3: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
0: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. La cerimonia ufficiale di firma si terrà venerdì 19 giugno in Svizzera. Il presidente americano Trump, parlando oggi dopo l'incontro bilaterale con il capo dello Stato francese Macron al vertice del G7 Evian, ha assicurato che lo stretto di Hormuz sarà completamente aperto venerdì.
5: Intanto le forze di difesa israeliane continuano le operazioni militari all'interno della zona di sicurezza nel sud del Libano, mentre al contempo si sta registrando una riduzione delle attività offensive nelle aree oltre la linea gialla, ossia l'area tra i fiumi Litani e Zarani, dove una parte delle truppe ha operato nelle ultime settimane. In vista della sigla del memorandum di intesa tra Stati Uniti e Iran, che includerebbe la cessazione delle ostilità anche sul fronte israelo-libanese, il capo di Stato Maggiore ha dato istruzioni di continuare a mantenere la superiorità aerea nell'area ancora per almeno 60 giorni, pur essendo pronto ad eventuali riorganizzazioni delle truppe in base alle direttive del rango politico.
6: Non ce l'ha fatta Edoardo Corrieri, il giovane che sabato 13 giugno era stato investito da un'auto al termine di una lite a Genova. Le sue condizioni erano apparse subito gravi e il giovane è deceduto oggi, come comunicato dallo stesso nosocomio all'ospedale San Martino del capoluogo ligure. L'autore dell'investimento, Vincenzo Ramiro, 28 anni, era stato subito fermato e portato nel carcere di Marassi in quanto, dopo aver investito il coetaneo, aveva cercato di fuggire.
5: Fotografie rubate dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici e commenti sessisti, questo è il contenuto di una chat di un gruppo tra dipendenti di ATM che estrapolavano immagini di donne sedute o in piedi sui tram per poi scambiarsele su WhatsApp e accompagnarle con frasi a sfondo erotico. L'attività è stata scoperta da una passeggera riguarda lì la denuncia. Si va ora verso l'apertura di un fascicolo in procura a Milano.
6: Electrolux sospende il piano licenziamenti e le chiusure per 50 giorni. È quanto si apprende dall'incontro al Mimit, secondo cui l'azienda ha dato la sua disponibilità a discutere misure condivise. Nello specifico, l'amministratore delegato di Electrolux Italia, Massimiliano Ranieri, si sarebbe detto disponibile a trovare soluzioni per chiudere il confronto entro l'inizio della pausa estiva. Alla notizia è scoppiata la gioia degli operai che si erano radunati all'esterno del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
5: Lo sport: con il tennis si chiude il torneo di Halle per Flavio Cubbolli, che è stato battuto dall'americano Tiafoe con i parziali di 6-2 e 7-6. L'azzurro scenderà nuovamente in campo a Wimbledon, dove difenderà i 400 punti dei quarti di finale.
6: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.

0: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
1: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
2: Tutto ciò che fa Fiorentina
1: è su Radio Firenze Viola.
3: Buon pomeriggio, ben trovati. Un minuto dopo le 14. È lunedì 15 giugno, è l'inizio di una settimana che può essere quella della nuova Fiorentina. Ci aspettiamo novità, ci aspettiamo indicazioni dal vivo da parte di Paratici e Ferrari di rientro dagli Stati Uniti, ma ci aspettiamo insomma anche un mercato importante, perché sabato sono arrivate parole altrettanto importanti dal presidente, dallo stesso DS che era ancora negli Stati Uniti. Caro Luca Calamai, forse nasce una bella Fiorentina.
4: Sì, innanzitutto ben trovato, buon pomeriggio. Fammi dire che io sabato sera mi sono emozionato e la prossima festa che organizzeranno i club del Valdarno, mi riprometto di portare i miei nipoti, perché se c'era, sono arrivato in redazione e ho detto a Pietro: guarda, io sabato ho riscoperto l'essere tifoso della Fiorentina. Emozione, passione, c'era tutto un accompagnamento dall'autostrada, un mondo impazzito, tra l'altro per me con dei ricordi impressionanti, cioè tutte le foto di Ciccio, tutte le t-shirt con la foto di Ciccio, il collettivo, il grande striscione del collettivo che faceva parte della, una full immersion con gente straordinaria, organizzatori fantastici. Che ti devo dire, io sono rimasto, mi sono ritornate tutte le voglie. Tutte le voci, i Buccia e telefono. Buccia è uno di quelli che abbiamo a volte sentito, perché fa parte di uno dei club là, simpaticissimo, uno degli organizzatori. Tutti potete fare. Andateci la prossima volta. Tra l'altro, vi devo dire, hanno raccolto una cifra importante, ma vi daremo la possibilità di un'altra trasmissione, sì, perché la partita è ancora aperta. Ecco, e ti dico un'altra cosa, e lo dico perché quando le cose sono positive siamo ben felici di dirlo. Ho avuto la sensazione, mi auguro che non sia una sensazione sbagliata, che finalmente la Fiorentina abbia capito che bisogna andare in mezzo alla gente.
3: È stato un intervento, quello doppio di Commisso e Paratici, che ci ha rassicurato.
4: Inconsueto, voglio dire, per certi versi, no?
3: Più in linea forse col passato, con gli interventi di Babbo. Rocco Commisso.
4: E poi hanno portato i ragazzi della Primavera che ha vinto lo scudetto,
3: che
4: sul
3: non
4: palco.
3: È poco vincente,
4: c'era un legame, ho ritrovato la Fiorentina nella Fiorentina. Che bello, ragazzi, che bello, bravi. Io vi faccio i complimenti a tutti quelli che hanno organizzato, a tutti quelli che hanno partecipato. Non c'era divisione, non c'erano i buoni e i cattivi, c'era solo la Fiorentina. Potevi essere tifoso, giornalista, dirigente, politico, non contava niente, contava essere lì nel nome della Fiorentina. Tra l'altro ti devo dire, bravissimo Giacomo in conduzione,
3: Guerrini, poi ho visto formidabile Polverosi, ma ci torniamo tutti.
4: Lo dico e poi quindi vengo al fatto che il messaggio che è stato dato, poi per carità, quando ci sarà la conferenza stampa tutto questo dovrà
3: bisogna
4: essere spiegato,
3: bisogna un po' entrare
4: più chiara.
3: Nei dettagli, ecco. Bisogna entrare
4: però
3: nei dettagli.
4: Ecco, non sono stati vaghi.
3: La squadra migliore possibile, la versione dei Paratici, è una squadra che rispecchi quella che è un po' la storia del club, il punto di vista.
4: E poi torni in redazione e si tratta giocatori a 25-30, cioè come fossero caramelle che passano, che non può. Ripeto,
3: credi nel rilancio?
4: Io credo in quello che vedo in questo momento, e nella voglia che questa serata a loro straordinaria, complimenti, che tra l'altro la sindaca Funaro anche su lì, io l'ho detto dal palco, quindi cioè io la vorrei rivedere a Firenze, la vorrei rivedere nel giorno del compleanno della Fiorentina o qualche giorno dopo in una o due piazze di Firenze. So che hanno già dato la disponibilità ai tifosi a dare una mano per fare questa cosa. Vorrei vedere lì, era 4.000 tifosi viola nelle piazze di Firenze, e con questo serpentone dove c'era tutti i bambini, magari mescolati tifosi ai vecchi, agli ex viola, ai dirigenti.
5: Quello
4: a
5: che tutti, abbiamo sempre auspicato, dai, lui,
4: questo.
5: Un'apertura.
4: E quindi oggi abbiate pazienza, per me il bicchiere oggi è sempre pieno, mezzo pieno in questo momento. Poi non sono scemo, aspetterò anche la verifica dei fatti.
5: Certo.
4: Ma sono tornato con una voglia di Fiorentina da impazzire. Allora, prima di sentire chi si compra, vi ricordo 348-7513-933 per messaggi audio scritti. Saremo due ore in compagnia degli amici di Lady Radio, per loro il 392-572-7775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055-7711-171. Fammi fare ancora una volta i complimenti a Ludovico Mauro e a Chiara Bevilacqua, che hanno fatto un lavoro straordinario. Erano dentro la festa da giornalisti, da innamorati della Fiorentina. So di tanta gente che ha visto il canale 92, che ci ha seguito
5: bene.
4: Televisione, e quindi bravi, molto bravi, gliel'ho detto di persona, ma mi fa piacere ribadirlo in questo momento. Vai!
3: Allora, l'eccitazione, diciamo un po' più la rassicurazione che arriva attraverso l'identikit dei vari obiettivi, tra poco approfondiamo. Intanto la visione d'insieme, la visione generale col chi si compra
6: Flash.
7: Chi si compra
6: Flash?
7: Bentornati con l'appuntamento col chi si compra Flash, primo appuntamento della settimana per il nostro, per la nostra pillola di calciomercato dentro a Palla al Centro, che riparte da quello che è un circuito di nomi che alza il livello dei potenziali acquisti che la Fiorentina vorrebbe fare in vista di quest'estate. Un circolo di nomi che effettivamente si alza rispetto a quelli dell'inizio del mercato, insomma appena concluso lo scorso campionato, e questo arriva in concomitanza con quello che è il viaggio dei dirigenti negli Stati Uniti, con la sensazione che evidentemente la voglia di non pensare in piccolo sia effettivamente un qualcosa che possa portare avanti anche la Fiorentina dentro al mercato. Tanti nomi, quello di Norton Coffey ve l'abbiamo raccontato anche nel corso del weekend, anche su firenzeviola.it, esterno del Genoa, l'anno scorso era tra gli obiettivi dell'Inter, si parlava addirittura di 25 milioni di euro, quindi un obiettivo di altissimo livello. Come obiettivi di altissimo livello sono Ruggeri dell'Atletico Madrid e Udogi delle proprietà del Tottenham, entrambi che hanno quotazioni che superano i 30 milioni di euro, quindi difficilmente ci fa pensare che la Fiorentina possa in qualche modo anche convincere i calciatori a lasciare situazioni di così alto livello per tornare in Serie A e soprattutto per raggiungere una squadra che l'anno scorso è finita quindicesima. Ma ci risulta che la Fiorentina ci voglia veramente provare per questi calciatori. Evidentemente c'è una strada che Paratici intravede per provare a convincere questi esterni, tutti difensivi, a lasciare le rispettive squadre per approdare a Firenze. Quindi sono nomi da continuare a tenere assolutamente in considerazione. Un nome di oggi che torna nel mercato della Fiorentina, fatto dalla Gazzetta, ma che trova conferma, è quello di Unai, giocatore che in questo momento è titolare nel Marocco, che pochi giorni fa ha pareggiato contro il Brasile al Mondiale. Unai che qualcuno si ricorderà anche aver affrontato con la Fiorentina in conference contro il Panathinaikos, partita che poi nel doppio confronto premiò la Fiorentina e passò appunto ai quarti di finale. Giocatore che si era messo in mostra anche in quelle due occasioni, giocatore che ha un giramondo, passato dall'Angers poi al Marsiglia e poi ancora tanti prestiti fino a finire al Girona, dove quest'anno però non è riuscito a salvare la squadra, e che dunque anche da un punto di vista del cartellino Fiorentina potrebbe provare a fare il colpo alla Borca Valero. Vi ricorderete, è arrivato insieme a Gonzalo Rodriguez nella retrocessione del Villarreal. Il problema è che col mondiale in corso e con le prestazioni che potrebbe mettere in campo il giocatore marocchino, il rischio che il prezzo si alzi è concreto. In uscita invece una voce che rimbalza dalla Turchia a più riprese e oggi con forza è tornata a farsi sentire, è quella relativa all'interessamento da parte di Vincenzo Italiano e quindi del Besiktas per Rolando Mandragora, giocatore che l'anno scorso è stato tra i migliori per quanto riguarda i gol realizzati, non certo una stagione straordinaria per quanto riguarda la continuità, però un giocatore che ha un valore di almeno 10 milioni di euro e che la Fiorentina potrebbe anche decidere di vendere davanti a un'offerta concreta da parte della squadra turca, contratto in scadenza nel 2028. Per questo Chi si compra Flash è tutto, ci risentiamo domani.
3: E grazie a Pietro Lazzarini, ha fatto un ottimo
4: vedi che
3: riassunto del weekend.
4: Si allunga il tempo del
3: cominciano ad essere più lunghi perché c'è più cose da dire.
4: Vedi, c'è più polpa.
3: Fra l'altro, sabato, dopo essere intervenuti alla festa del Valdarno, Paratici, ma anche immagino il presidente commisso e il direttore generale Ferrari, erano allo stadio.
4: Come
3: a
4: chi
3: vedere...
4: l'ha detto? Come hai fatto a saperlo?
3: C'era
4: chi l'ha detto?
3: Ho trovato delle tracce sui social.
4: Quali tracce?
3: C'erano delle storie di chi, insomma, ci ha fatto intendere che era vera la voce, che fossero allo stadio.
4: La
3: a
4: quinta
3: proposito,
4: colonna, abbiamo una quinta colonna che ci puoi dare.
3: Onuai, questo talentuoso marocchino che effettivamente ricordava Pietro, ma mi ha sbloccato il ricordo. Mi ricordo che Atene ci fece abbastanza patire. Vediamo se non possa essere anche lui un obiettivo interessante. Di certo Norton Kuffi, Udoge, Ruggeri. Occhio anche a questa pista Besiktas Mandragora, perché poi vedevo ne stanno parlando in redazione. Niccolò Santi ci sta un po' aggiornando, troverete un pezzo tra poco anche su Firenze Viola. Insomma, il Besiktas ci pensa, e come, a Mandragora, poi vedremo gli sviluppi eccetera. Però il sondaggio dei turchi, dove sappiamo essere andato ad allenare italiano, è realistico
4: e i soldi li hanno i turchi. Dopodiché ti devo dire la verità, lo dico con grande franchezza, prima di dar via Mandragora darei via Fabian, perché io Mandragora per me non, in una difesa in centrocampo a tre non è uno dei tre, ma è la prima riserva di tutti, affidabile, solida. Se lo vendi può costare quanto? 8-9 milioni? Ma già sono tanti, mi sembra.
3: Ma io mi ricordo l'anno scorso c'era il Betis, no? Che ci faceva un pensiero, ma oltre i 6 non era andato.
4: Quindi più o meno le cifre sono... Non è che te sai, faccio il colpo della vita, vendo Fagioli a 50 milioni. Quindi prima di andare via Mandragora, sinceramente avrei altri che vorrei restituire al mittente. Somme, per esempio, avendo già, dei giocatori con quel tipo di caratteristiche, non so, però questo è un aspetto. Ma oggi sono molto elettrizzanti i nomi di quelli che potrebbero arrivare, ecco. Ti devo dire, e poi non so se andiamo dal primo ospite, c'è un'altra cosa, c'è già? Allora saluto subito al volo Niccolò Ceccarini. Ciao Niccolò.
3: Ciao Nick.
4: Grazie, c'è una notizia.
6: A voi,
4: a
6: tutti.
4: C'è una notizia.
3: C'è una notizia non piacevole che arriva direttamente dagli colleghi del TG Rai Toscana. Furto in casa di Moise Ken a Firenze, bottino da 300.000 euro, rubati diversi orologi di lusso nell'abitazione dell'attaccante di Fiorentina Nazionale, il quartiere Campo di Marte, calciatore che era all'estero. I carabinieri stanno analizzando le telecamere della zona e cercano i responsabili.
4: Non bello. Speriamo vengano ritrovati, perché queste cose non sono mai belle cose, ma per Firenze, oltre che per,
3: ma anche per lui
4: Ken,
3: poi a livello
4: perché
3: personale,
4: magari alcune queste cose
3: bello.
4: Sono legate anche a dei ricordi. Allora, no, c'è un'ultima cosa e poi vado di corsa da Niccolò, che una tantum ce l'abbiamo
3: oggi proprio
4: tamba, che voi avete la possibilità di sentire dalle 4 alle 5 insieme all'altro Niccolò Santi in un'ora veramente, non perdetela, di grande calcio, mercato, ma anche di vita, per cui di mercato e di tutto. Fammi dire che ho letto che Amatucci potrebbe non essere riscattato in Spagna,
3: ma
4: che potrebbe andare al Torino. Allora, io non ho una valutazione chiara di Amatucci, però con chiunque parlo mi riserva sempre tanti belli elogi nei confronti di Amatucci. Perché deve andare al Torino Amatucci? Cioè, me lo dovete spiegare. Cioè,
3: perché Nick?
6: Ma perché probabilmente se va al Torino non viene giudicato in grado di essere uno degli elementi importanti per il centrocampo della Fiorentina. Ricordiamoci anche che in questo momento per me siamo in esubero a centrocampo, perché la Fiorentina ha tanti giocatori, non so quanti di altissimo livello e di qualità, però ce n'ha tanti. Penso per esempio a Brescianini, penso a Fabian, penso a Fazzini, penso a Somma che rientrerà, penso a Mandragora, penso a Andurra. pensa a Richardson che torna, e ce ne sono di giocatori, per cui evidentemente forse l'idea è quella di non puntare su Amatucci, altrimenti la Fiorentina non farebbe, diciamo, un ragionamento del genere, se lo terrebbe. Io, quanto ho capito, di tutti quelli che sono in esterna non mi sembra che ce ne sia uno che più degli altri possa convincere, quindi l'obiettivo, anche perché non mi sentivo quello che dicevi tu Luca proprio in apertura di trasmissione, perché i nomi che la Fiorentina sta cercando soprattutto sugli esterni mi lasciano da una parte contento, perché mi sembra che ci sia la volontà di fare qualcosa di importante, almeno sulla carta. Dall'altro lato mi lasciano senza parole, perché non capisco come mai si dovrebbe spendere tutti questi soldi per gli esterni. Cioè, questa squadra ha bisogno di altro anche. Cioè, voglio dire, Ruggeri, che è un giocatore che comunque loro hanno sondato e tutto quanto, eccetera, costa 30 milioni, è sto basso. Cioè, noi la Fiorentina può permettersi di vendere un Dodò, che venderanno probabilmente dopo il primo di luglio, o quantomeno non appena si intaccherà il nuovo mese per questione di bilancio della Roma, nel caso. Cioè, la Fiorentina spende 30 milioni per Ruggeri, poi viene in mente, no, di Norton Caffi, e poi gli viene in mente di Udoge, che comunque sono tutti giocatori.
3: Però Nick,
4: è una buona notizia, però.
3: Più che altro penso anche ai non intoccabili, da Dodò a Gosens.
6: Io non lo so se è una buona notizia o meno.

0: Non è che non lo so, io sono contento. Se poi sono tornati con 300 milioni di euro che gli ha regalato Commisso, io sono felice. Ecco, ora tanto c'è poco da aspettare, perché 2 o 3 giorni poi faranno questa benedetta conferenza stampa.
1: Però ti devo dire, guarda, io ero lì a Loro e ho sentito l'intervento del presidente Commisso e l'intervento dei Paratici. Allora, tanto poi ora ci sarà la conferenza stampa, però è stato un intervento in cui, in questo, accettate l'esperienza, sì, non c'era niente di paracadute, cioè non era niente a
2: calmare
1: la gente, non era niente a fare melina dicendo, no, ricordando, no, che un anno può essere un anno particolare di ripartenza. No, hanno ribadito quello che tra l'altro aveva già ribadito il presidente Commisso nel precedente video che aveva fatto, della volontà di costruire una grande Fiorentina. Poi è chiaro, dobbiamo quantificare il concetto di grande.
2: No, ma infatti lo dico subito per quelli che scrivono: ma quindi ora va male anche se si spende? No, non ha detto questo, Niccolò. Ecco, no, esatto. È chiaro che, ma io lo capisco, pronti via, già per i terzini, roba da 20-30 milioni, uno dice, ma poi centrocampista.
1: Però io sono fermo a quello che ha detto Niccolò. Niccolò ha iniziato, non questa trasmissione, ricordate, seguite sempre il ragionamento e il percorso di Niccolò Ceccarini, perché sbandate di rado. Allora, Niccolò Ceccarini, correggimi Nick, 15 giorni fa, più o meno 20, ora qualche giorno, non sei, dicesti, da quello che ho capito io, i difensori centrali potrebbero per il momento anche stare un attimo stand by, centrocampo c'è da dar via qualcuno più che da comprare,
2: l'hanno fatte le ali.
1: Aspettiamo Ken, noi il primo obiettivo della Fiorentina è lavorare sugli esterni. Ecco, quindi ora bisogna capire se grazie a Paratici, grazie a un presidente che, ragazzi, ho visto anche le foto con Baggio, cioè oggi Giuseppe Commisso è entrato dentro questo mondo del calcio, non è una figura, era lì, parlava con Giuseppe Rossi
2: una decina di giorni fa, però alla fine ce l'hanno detto, ce l'hanno mostrato
1: io quello che vedevo era con Giuseppe Rossi,
2: cioè, sono rimasto colpito, è roba il 7 giugno, però va bene,
1: può anche darsi che ci sia una voglia, non ora chiaramente, ragazzi, sempre all'interno di parametri logici, ecco, logici, non folli, logici, però se già si potesse ragionare sul fatto che l'anno scorso, se non sbaglio, la Fiorentina ha chiuso il mercato estivo a meno 33-34,
2: tipo, sì,
1: ecco, già se uno dicesse a Paratici, guarda, quello che prendi dalle cessioni più 33-34, e vorrebbe dire, dal mio punto di vista, tanto, Niccolò. Sarebbe tanto per...
0: No, ma infatti è che ci sono queste, io faccio solamente ragionamenti sulle evidenze che respiro, cioè prima c'è da eliminare i giocatori, eliminare nel senso di sessione, no, eliminare ci mancherebbe altro. Anzi, anche perché quelli che vogliono tra virgolette far partire, io alcuni li terrei anche, quindi figuriamoci se il termine non è benevolo in questo senso, anzi di più, però voglio dire, quelli che devono partire sono quelli che hanno il monte ingaggio più alto, quindi pensano a far questo per poi portare. Poi c'è una Fiorentina giovane, una Fiorentina fatta di ragazzi nazionale e internazionale, cioè non riesco a capire il punto d'incontro, io personalmente non l'ho ancora percepito, cioè non ho capito quanto si può fare e quanto in realtà non si può fare, però confermo che Ruggeri
2: l'hanno cercato.
0: Udoge lo sta cercando.
1: E Ruggeri, correggimi se sbaglio, Nicolò, ha un ingaggio su 2,5,
2: 2,3.
1: Ecco, 2-3, sì, cioè, sì, se te lo fai venire, se te gli dici vieni a Firenze, oltre ai 25-26 di costo
2: cartellino,
1: ma gli vorrà dare almeno 300.000 euro in più che un falla Champions,
2: quindi 13,
1: almeno 2,6-2,7 gli devi dare, no?
0: È quello il discorso, infatti la questione è tutta lì, quindi magari la valuto come una cosa positiva, perché per quale motivo dovrebbero andare a cercare un giocatore, cioè per far finta? No, ovviamente lo vanno a cercare perché si vede che il livello è questo. Ecco, poi bisogna aggiungere a questo la richiesta economica, è questo, e questo è l'unico passaggio che mi manca, perché evidentemente convincere Ruggeri a tornare in Italia a vestire la maglia della Fiorentina e a convincere l'Atletico Madrid a prendere un giocatore del genere, secondo me, cioè l'Atletico Madrid, ricordiamo, ha rifiutato 150 milioni di euro per Julen Alvarez da parte

0: del Real Madrid, quindi è questo che non riesco a capire. Cioè, cosa, tanto Paratici secondo me è bravo in questo, per me si dà in pasto delle piste e poi lavorerà anche su altre, spero che le altre che non conosciamo siano paritetiche di valore a quelle che sono oggi conosciute, perché se sono paritetiche è sicuramente un bel guardare, no, queste cose.
1: Sì, no, questo è.
2: Comunque intanto Nick, vedo che a livello anche solo di nomi accostati anche il Tottenham mi sembra che spesso torni a rimbalzare, e vedo che resta Dragusin, Udoge, di Solomon continuano a parlare.
1: Udoge potresti anche accettare l'idea di che te lo danno in prestito, non ha giocato 18 partite.
0: Sì, Udoge sì, lo potrebbero fare.
1: Fermo restando che da quando è arrivato De Zerbi ha giocato sempre, per cui bisogna anche vedere cosa ne pensa De Zerbi. Però potrebbe anche essere, dice, io prendo un talento, lo so che probabilmente lo tengo un anno,
2: però intanto, certo,
1: magari compro Ruggeri e prendo in prestito tutto. Ora faccio
0: ma è tutto Luca, è tutto plausibile, però ora è abbastanza indecifrabile la cosa fino in fondo, per capire un attimo dove vogliono andare a parare. Però ecco, devo dire che sono varie fasi di questo mercato della Fiorentina: la prima si è individuato quelli che possono uscire, la seconda fase adesso si stanno vedendo quelli che stanno trattando. Mi piace questa situazione di Ken, che
1: ecco,
0: Ken
1: ti volevo chiedere perché si parla di un incontro giorni fa, parlavano nel giro di 10 giorni, quindi dovrebbe essere.
0: No, ma io credo che la questione di Ken sia molto chiara, cioè nel senso che in questo momento non ci sono offerte, il giocatore chiaramente ha un ingaggio pesante per la Fiorentina. E da parte degli agenti dicono: ma perché ci dobbiamo muovere quando poi a Firenze stiamo benissimo e comunque lui è un giocatore importante per questa squadra? Ed è il ragionamento che oggi fa uscire anche la Fiorentina, che vogliamo trattenere Ken, quando tutti sono però abbastanza belli reattivi a pensare, a guardare se eventualmente ci può essere anche un'offerta. Ecco, io credo che qui ci sia una sorta un po' di gioco delle parti che fa comodo a tutti. E quindi tutti sono come dire: vabbè, noi lo teniamo, se resta noi lo teniamo volentieri, se non ci arrivano offerte perché dovremmo vendere, c'è la causa il 15 di luglio, e comunque c'è anche una valutazione che sostituire Ken non è certo la cosa più semplice del mondo, al netto di tutte le problematiche che può avere Ken.
1: Guardate, ve lo dico per quelle reminiscenze di mercato: se te vuoi vendere qualcuno, cosa non devi dire mai è che lo voglio vendere, no?
0: No,
1: in questa situazione te puoi dire: Fiorentina, ragazzi, c'è una clausola fino al 15 di luglio, se ci portano quei soldi noi non siamo in gara, dopodiché noi non vogliamo vendere, stiamo aspettando le situazioni, e al tempo stesso metti anche un po' di pressione al procuratore del giocatore, che non può giocare sul fatto che la Fiorentina lo vuole vendere, quindi può andare a dire: ma che 62, accontentatevi di 35. Quello che ci manca, Niccolò, non so se te lo sai, perché te sai quasi tutto, è il pensiero del giocatore. Qual è, può essere il pensiero? Perché ma poi io... determina lui, no? Che l'anno scorso te l'avevi detto fin dal primo, Ken va via se viene l'Arsenal, se viene le 4-5 squadre, se no lui sta qua. Perché questa portavi la sua idea.
0: Allora, lui che sia, cioè voglio dire, per quello che ha vissuto quest'anno e per come è stato secondo me trattato, mi sembra, voglio dire, un calciatore trattato meglio di Ken, io
2: non ce l'ho.
0: Vabbè, sono, può darsi d'accordo, che abbia avuto un comportamento non irreprensibile, ma quello ci sarà stato un regolamento interno, si saranno regolati loro tra la Fiorentina e Ken, se c'è stato qualcosa che non è andato. Però io credo che francamente qui è meglio che qui non possa essere stato, ecco, voglio dire, non mi sembra che ci siano stati momenti di tensione che abbiano portato, io parlo ambientalmente parlando,
2: certo.
0: E quindi poi se mi chiedi se lui pensa di essere forte di voler andare a qualche altra squadra, io penso di sì, io credo che lui se lo senta addosso di essere forte o di sentirsi anche, diciamo, di un livello superiore, di poter giocare a certi livelli, però poi bisogna dimostrarlo, perché poi sentirlo è un conto e bisogna anche dimostrarlo, per cui ti direi, secondo me in questa fase sta buono, ecco.
1: Sì, guardate, di Ken, Niccolò, secondo me se se ne riparlerà, se ne parla tra fine luglio e inizio agosto, quando
2: parecchio
1: magari alcuni grandi club sono già partiti sistemando le loro cose, e poi a pioggia. Lui non è la prima scelta, ovviamente, immagino, di nessuno, però poi c'è sempre qualcuno che resta il cerino in mano.
0: Sì, no, ma poi è incredibile come un giocatore come Ken, cioè veramente, io tutti i giocatori bene o male sono stati chiacchierati, penso anche a Mandragora, no, che l'anno scorso era al Betis,
1: silenzio di tomba.
0: Ken francamente
1: silenzio
0: è uno di quelli
1: tombale,
0: che sì, non è che si sia messo in evidenza, cioè, a parte il Milan un po' febbraio, dopo il mercato di gennaio, che si pensava, no, che Allegri voleva un attaccante, allora Ken poteva avere quelle caratteristiche e tutto quanto, poi non mi sembra che Ken sia stato accostato, no, ma neanche dalla stampa estera, io non, no, non, sì, ho ricevuto, sì, messaggi
2: evidentemente ci sono dubbi anche sulla tenuta,
1: la stagione ha fatto
2: della caviglia, la gestione,
0: la cosa importante è che, insomma, lui è fermo ormai da ultime 5,
1: l'ultima
0: 6
1: partita l'ha fatta con la nazionale, quindi
2: poi Verona fece 70 minuti
1: a Verona.
0: Ora lui ci ha avuto due mesi per,
1: se non è guarito ora, allora diventa un problema diverso.
0: Questo sarà importante, credo. Sì.
1: Allora, dalle potete risentire, no, voglio, sì, sapere poi, al volo, no, potete risentire Niccolò alle 4. Mi dici come si comporta Santi?
0: No, Santi, no, allora il disco lo sono io. Infatti Santi, che è molto più giovane di me, mi dice: Nick, sei completamente gullo, ha ragione, perché io sono un pochino estroverso. Quindi no, Santi benissimo,
1: ecco, cioè, no, se
0: ci fosse Santi e mi mette in riga, io
2: comunque no. Da oggi, Niccolò, possiamo anche svelare il perché abbiamo spaiato l'accoppiata Santi Di Nardo, perché Di Nardo sostanzialmente si è chiuso in una casa lontano da Hawking Discade e guarda tutte le partite del mondiale, per cui da oggi ogni giorno alle 3:30 farà il punto col mundialito su quel che avviene nel mondiale, e prossimamente sarà anche il nostro uomo dell'aperitivo per il mercato, perché non svelo altro, ma insomma tornerà poi molto d'attualità dalle 19 anche Alessandro.
1: Va bene, grazie Nick, un abbraccio.
0: Grazie a voi, ciao ciao, ciao, ciao.
1: Grazie, ah, Niccolò Ciccarini. Finalmente si parla di acquisti importanti. Dai, forza, torniamo subito.
2: Break.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
5: Buongiorno Radio Firenze Viola, scusatemi, una domanda per Nick Ceccarini e anche per Loreto e Calamai. Ma scusate una cosa, siamo tutti a bubare e a lamentarsi dei nomi che sono stati fatti, no? Norton Caffey, piuttosto che Ruggeri, piuttosto che quegli altri 74 che ho sentito. Ma perdonatemi, ma per caso è la Fiorentina che è uscita con questi nomi o sono giornalisti che escano con questi nomi? No, perché se no non capisco con chi ci si arrabbia e con chi ci si stupisce più che altro.
6: Ciao a tutti, buongiorno. Io capisco benissimo il vostro entusiasmo, sono anche contento che persone come voi abbiano questo entusiasmo, perché mi rincuora un pochino, ma io per ora non ci credo. Per ora sono pessimista e rimango pessimista, perché finché non mi arriva un riscontro, non dal mercato, perché il mercato può essere fatto anche faraonico, ma se non arriva un riscontro dal campo e dalla voglia dei giocatori, io per ora non salvo nessuno.
7: Ciao a tutti, Alessia Venturina. Ma a me mi sembra la classica situazione in cui viene messo tutti i nomi possibili e immaginabili per far casino e non far capire nulla di che può fare la Fiorentina. E comunque, come si può pensare di comprare un giocatore quando se ne ha 50? Quindi, sicuramente, prima di vedere qualcuno, io credo che passerà di tempo, soprattutto passeranno delle cessioni. Quindi ne a vedere.
8: Buon pomeriggio Tommaso e buon pomeriggio Luca. Luca, ascolta, te rimane della tua idea, però io ti do un consiglio. Come si fa a essere un tifoso contento se mi sento parlare di terzini bassi che vanno a cifre di 20, 30, 40 milioni e mi casca le braccia? La prima cosa che ha da comprare la Fiorentina, da rinforzarsi, è il tridente offensivo. Mancano come pane 4 ali, perché quando si giocava il 4-3-3 con l'italiano, cos'è che chiedeva e che cambiava prima? Le ali, ce ne vogliono 4, addirittura ne voleva 5, perché sono i primi cambi ai 60esimo, perché sono più stanchi e che fanno la differenza.
9: Buongiorno, leggere che Sabiri sarà ceduto dalla Fiorentina è un colpo al cuore, anzi, io sto piangendo, sto soffrendo sinceramente. Come si fa senza Sabiri?
2: Bene, tanti interventi al 348-7503-933. Siamo in diretta come sempre anche su Lady Radio 3925-727775. Se volete chiamateci 055-7711171. Prego. No,
1: due riflessioni. Vada. Nel ringraziarvi come sempre di essere insieme a noi, di dialogare insieme a noi. Allora, primo pensiero è per Francesco. Francesco, mi porti un dirigente di una qualsiasi squadra di Serie A, te le do tutte 22 20, tu quelle che vuoi, che dichiara sono interessato a X.
2: Secondo me è proprio, allora, una Francesco, questione ancora più ampia.
1: Non è questo il mercato, non si fa con le dichiarazioni ufficiali delle società, perché non le fa nessuno. La società un giorno fa un comunicato e dichiara: abbiamo comprato il giocatore X. Allora, Francesco, il problema è molto semplice: o ti fidi della serietà professionale, esatto, di Niccolò Ceccarini, di Pietro Lazzarini, di Niccolò Santi, di Bernabei, cioè di tutto quella straordinario gruppo di colleghi che si fanno un culo come un capanno per cercare di dare a te e a tutti voi notizie, cercandole, lottando per
2: telefonando
1: avere delle volte,
2: cercando
1: possono
2: un po'
1: sbagliare,
2: di fare,
1: ma
2: la
1: ci mettono,
2: quello,
1: credimi,
2: che ti viene detto.
1: È il lavoro più terribile del mondo, perché non hai orari, cerchi, ti chiama la notte. E qui, se ci credi, bene, se non ci credi, ci vediamo quando è la prima partita di campionato, il 21,
2: sì,
1: oppure il, sì, perché prima del, 20, prima del 2 settembre non sai nemmeno chi sono tutti, ci vediamo il 2 settembre e lì poi dici quello che vuoi di mercato. Questo è il lavoro di tutte le società di Serie A. Poi dici a me, secondo me dite tutte puttanate, e allora non ci sentire. Io ti dico che qui ci sono dei professionisti straordinari che tra l'altro usano le parole come si usa in maniera corretta, come avete sentito, e vengo agli altri amici, come avete sentito, Niccolò Ceccarini ti dice: sì, ci pensano, però ragazzi c'è qualcosa che non mi torna. Cioè vi danno anche la lettura loro di gente che fa questo lavoro 24 ore al giorno.
2: Ruggeri magari non arriverà. La Fiorentina in questo momento non ha presentato un'offerta da 25 milioni all'Atletico per Ruggeri. Però Niccolò Ceccarini va detto che un sondaggio c'è stato.
1: Lo stanno facendo.
2: Il Besiktas non comprerà Mandragora, non ha presentato un'offerta definitiva per Mandragora, ma vi dico che attraverso un po' di telefonate Niccolò Santi ci ha fatto sapere che un sondaggio del Besiktas nei confronti di Mandragora c'è.
1: Esatto.
2: Poi è chiaro che c'è anche chi lo fa sui social, dice: faccio il conteggio dei nomi già usciti della Fiorentina.
1: Ma guarda, se fai
2: 80.
1: Il conteggio con quelli del Napoli, del Milan, dell'Inter, della Roma, della Lazio, del Cagliari, del Lecce,
2: non è da escludere che poi, esatto,
1: uguali, perché
2: un
1: ovviamente
2: dirigente faccia vari sondaggi, poi ci sarà anche quello che butta lì nomi a caso. Però ragazzi, in questo
1: non
2: sta
1: è questo
2: a voi
1: mondo
2: decidere chi seguire e chi non,
1: credetemi,
2: seguire,
1: non è questo mondo.
2: Dopodiché, battuta mia, mettiamoci d'accordo, perché poi c'è anche chi ci ha detto: ragazzi, ma Paratici non era quello che nascondeva tutto di grosso, si sapeva già da gennaio, e allora non va mai bene nulla.
1: No, ma però
2: lì, allora lì andava bene, Ceccarini vi diceva da gennaio, febbraio: guardate che prendono grosso.
1: Dopodiché, sì, certo, la Fiorentina deve comprare degli esterni alti, ovviamente, ma se va a trattare profili così importanti sugli esterni bassi, e non è che quelli alti li piglia più scarsi, perché sarebbero degli scemi in libertà, vuol dire che il parametro è un parametro importante. Poi state attenti, può darsi che alcuni arrivino in prestito, magari in prestito semplice, non è roba tua, te la danno da gestire, ma intanto gestiamoli, cioè intanto ce li godremo per quelli che sarà. Guardate Paz col Como, ragazzi, averlo Paz, ma quindi il problema è bene che i profili, anche quello del Genova, Norton, Caffi, profili che escono, Udoge, sono profili di alto livello, sono giocatori di livello importante, se permettete, meglio di quelli italiani che eravamo a girare sempre gli stessi.
2: Poi ragazzi, cercate
1: meglio di
2: cercate
1: Fabian
2: di non essere,
1: no?
2: Come facevano in Pulp Fiction, non fare il rettangolino, lo dico in generale. dire, nel senso che qui nessuno si è lamentato nell'ultima mezz'ora, no, che circolano questi nomi, dice stiamo a bubare, ma di che? Siamo tutti contenti. Ci passate un punto interrogativo sul siamo passati dal c'è 30, 40, quasi 50 milioni di buco per le spese della scorsa estate per il mercato invernale, cioè da abbassare i monti ingaggi, la sensazione è che ci siano dei paletti economici, e poi adesso invece gli obiettivi sono tutti di alto livello, e la domanda ci sta di fare.
10: E dopodiché lo chiederemo.
2: Ma non è che
10: quando...
2: si buba perché voglio un Ruggeri Udoce.
10: Dopodiché, se c'è la conferenza stampa giovedì, gli verrà chiesto naturalmente. Ma insomma, cioè io ho, ve lo ripeto, io sono contagiato da sabato sera. Sono contagiato. E sono veramente stato. Tra l'altro, ne parliamo con Alberto Polveroso, è stata una roba splendida, emozionante per me, mi ha riportato indietro nel tempo, quindi bellissima, tutto fantastico. Forse sono contagiato in positivo, non lo so, ma oggi se si parla di quei giocatori a cui si parla è Niccolò Ceccarini è uno che, ragazzi, più facile dire una cosa a meno e una cosa a più, vi dice ma sì, Ruggeri ci hanno pensato, ci stanno pensando, è un'ipotesi, Udoce sì, Norton sì, vuol dire che un tipo di indicazione non vuol dire li compriamo, ma che si pensa a questi profili. Ma ragazzi, ma sarà più importante di quando si cercano giocatori di un livello molto più basso? Va bene, Alberto Polverossi.
11: Buonasera a voi.
2: Ciao Alberto.
10: Senti, prima di ritornare un momento a sabato, ti faccio complimenti, a te ho appena detto che Giacomo Guerrini è un fuoriclasse assoluto, non è che lo scopro ora, ma insomma, perché tenere come ha tenuto lui solo quelli bravi che ci mettono testa, cuore, competenza e tutto. Mi fai una tua riflessione su questi nomi di alto livello che stanno uscendo intorno alla Fiorentina?
11: Ma io volevo andare a comprare un vestito da Erevi Chiarini, poi ho detto Dio buono, ma costa troppo, e sono andato al mercato a comprarlo. Io il problema di cosa voglio, di cosa vuole la Fiorentina è il problema è l'aspetto di cosa vogliono tutte le società, cioè tutte, tante società dei grandi giocatori, ma e poi li prendi, perché se tu vai a cercare Ruggeri che costa 30 milioni, che è un ottimo giocatore, e poi prendi aiutami Baschirotto, ora è un altro ruolo, ma io non so se è un vantaggio per la, io non credo, cioè credo che
10: magari vogliamo prendere davvero Ruggeri,
11: magari voglio
10: perché noi escludiamo
11: fermo no, ma fra voler, io questo dicevo, vogliono prendere Ruggeri, un terzino da 30 milioni, e vuol dire che se non prendi Ruggeri non prendi Baschirotto,
10: certo.
11: Prendi Wesley, ok? Prendi vediamo se mi viene in mente qualcuno, per dire un giovane, Bartesaghi, prendi un giocatore di questi, di questo tipo qui, è qui il punto dove devi valutare oggi, e sono discorsi per quel pochissimo che so, mi hanno detto che la Fiorentina ha chiesto notizie di Ruggeri, quindi va benissimo, se poi non prende Ruggeri ma prende Wesley, ora dico
10: sì, diciamo,
11: quel livello
10: certo.
11: Lì non è che va bene, va benissimo, perché vuol dire che se tu vuoi spendere quella cifra per un terzino, per un attaccante o un centrocampista, sì, sei disposto a spenderne di più,
10: certo.
11: Allora va benissimo, va strabene, ma e bisogna fra volere e potere, e c'è una bella,
10: sì,
11: e c'è una bella differenza. Per questo a me non fa ti sentivo prima, a me, e sono diverso ovviamente, non avendo tifo, a me non fa né caldo né freddo che la Fiorentina dica insomma, faccia sapere o si dica in giro che tratta un terzino di quel livello lì. Io quello che mi aspetto dopo quello che ha detto Commisso Junior è che quel tipo, quel livello di terzino, di giocatore, diciamo, sì, arrivi davvero.
10: Ma guarda, se
11: Commisso dice la squadra deve essere degna di Firenze, e si parla di una delle città più belle del mondo.
2: Questo è in dubbio.
10: Se dice
11: bisogna essere degni della storia della Fiorentina, certo, dipende in quale periodo, ma se si parla degli anni 50 e 60 o anche quegli anni i primi anni di Pontello o anche i primi anni di Della Valle, qui è arrivato, sono arrivati dei fuori classe, eh?
2: Sì, sì.
11: Cioè, qui è arrivato Giuligno. Giuligno non è andato al mondiale perché giocava nel 58, perché giocava in Italia, al posto suo sapete c'è andato Garrincha,
2: ecco.
11: Quindi qui è arrivato Batistuta, qui è arrivato Rui Costa, qui è arrivato Cancelis, che poi l'hanno rotto, lo cercavano tutto il mondo, è arrivato Edmundo, è arrivato Toldo, qui hanno giocato Pecci, Graziani, Bertoni, Passarella, Oreal. Quindi io questo mi aspetto. Se poi non succede questo, ma allora sono preoccupato. Se succede, applausi. Se succede,
1: sì,
11: applausi.
1: Allora, poi ti chiedo di Udoge e di Norton Caffi. Ti dico anche un'altra cosa, per quella che è la mia esperienza. Ora, qui chiedo l'aiuto di Tommaso, che è più operativo di me. L'esperienza mi insegna che quando te cominci a mettere in circolazione dei nomi, se sono nomi sbagliati, te lo dicono.
2: Ah, cioè, questo sì.
1: Ti chiamano e ti dicono: lascia perdere Tommaso, costa 25 milioni. Noi
2: lo fecero per quel ragazzo del Bayern.
1: Mi raccomando, cioè, sappi che i nostri parametri sono quelli. Qui andiamo, cioè, non c'è nessun tipo di frenata che ti arriva anche in diretta, no? Perché è evidente che se pensi a Ruggeri e poi prendi un giocatore di livello molto più basso, sarebbe una. Tatticamente sarebbe un errore clamoroso a parte della società, e Paratici non come ti fanno andare anche su Doji, che comunque è un buon giocatore. Norton Caffi lo voleva anche il Milan. Che ne pensi anche di questi giocatori, Alberto?
11: No, che sono bravi. Sono bravi, tutti e tre i nomi sono giocatori che migliorano sicuramente la Fiorentina, sicuramente, almeno Norton Caffi è un treno, è uno che inarrestabile, nel senso che quando parte c'è una corsa che o lo butti giù o non ha questa tecnica da finalizzo, però è un giocatore. Io capisco perché dovete, anche mi chiamare, se ne parla tutti i giorni, ma non trovo niente di sorprendente. Io quante volte è successo che cercavi Pinco Pallino e poi sei stato costretto a prendere la riserva della riserva di Pinco Pallino? Quindi io aspetto, questi anni mi hanno suggerito di aspettare. L'anno scorso poi non se ne parla, quello che ho detto alla fine del mercato l'anno scorso e mi suggerisce non di aspettare, di aspettare la fine del campionato proprio, quindi va benissimo, cioè il mercato è appena cominciato, e finisce fra più di due mesi, quindi hai voglia di quanti altri nomi arriveranno, quanti altri giocatori, magari qualcuno suggerito anche da questo mondiale, quindi non io sono quello che aspetta, ecco, che non mi faccio né, non mi do nessuna speranza alla Fiorentina, così come gliene do tantissime, per cui guardo e poi dopo vado, giocatore in mano, dico, per me, secondo me è un bel giocatore, non è un bel giocatore, questo è, cioè, ovviamente è giudizio personale.
1: Senti, ti sono piaciuto i toni di Giuseppe Commisso e di Paratici nei loro interventi lì a loro?
11: Ma mi sembra che quello di Commisso sia stato un po' il riassunto monologo presidenziale. L'ho scritto e lo dico, a me i monologhi presidenziali, soprattutto presidenziali, non piacciono perché tu puoi dire tutto quello, è tutto il bello del mondo, ma se non c'è un interlocutore che dice sì, però ok, ma allora perché avete fatto questo, perché non fate questo, perché non fate quest'altro, e non mi soddisfa, ecco, sul piano della comunicazione, della veridicità della comunicazione.
2: Vorresti le domande, Alberto, ma vanno più di moda in nessun ambito.
11: Ma nemmeno io vado più di moda, quindi capisco che ci sia questa difficoltà, a me non piace. Però detto questo, quello di Commisso, insomma, Paratici mi sembra abbia detto stiamo preparando una squadra che ha delle soddisfazioni importanti,
2: sì.
11: E siamo sempre lì, no, sulle parole, sui termini, e prima il termine era ambizioso, no? Mi
1: cioè,
11: pare
1: ambizione, ambizione,
11: ambizione, ambizione, e poi e l'ambizione è stato in sesto posto, che per amore di cielo andava anche bene. Poi è stato la seconda ambizione, è stata questa l'ultima stagione assurda, per cui anche questo, Luca, io non, cioè, mentre do le orecchie mescolano da quell'altro, non gli do peso, è giusto, è ovvio, che se ne parli, perché che si fa da ora a 23 agosto comincia il campionato, e per forza si deve parlare del mercato, dei progetti, delle strategie, degli acquisti, delle cessioni, eccetera eccetera, però per ora sei fermo, non si sa di Kean, non si sa di Dodò, che pare vada da tutte le parti, per cui aspettiamo, io te lo ripeto, aspetto, non me, è commesso, io la cosa che non mi torna proprio più al di là oltre al monologo è che queste cose lui bisognerebbe cominciare a pensare di dirle qui, no, in America.
1: Lo so, l'hai detto, l'hai scritto, lo so,
11: lo so, non è presidente del Knicks, che Knicks come si dice, è presidente della Fiorentina, che ha una sede fantasmagorica a Firenze, insomma a Bagnarivoli. Quindi secondo me è bisogna che cominci a entrare un po' in questo ordine di idee, perché un conto è, se lui guida davvero, come mi sembra, no? È un conto è vederla dall'America in televisione, è un conto essere qui, ti cambia completamente la prospettiva. Anche questo è una cosa che devono, sì, io capisco tutto quello che volete, ma lo direi lo stesso, anzi dirò lo stesso di Friedrich, di questi del Milan, che sono la comica delle comiche, in confronto la Fiorentina è, che ti devo dire, è l'Inter di Moratti, di Angelo Moratti, sì. Cioè è una società di perfettamente organizzata, una cosa ultra moderna, ultra organizzata, per cui però io vedo che comunque sempre le squadre che stanno a livelli hanno un presidente italiano, anche se è uno stipendiato, che è il miglior dirigente d'Italia, che è Marotta, un altro presidente italiano che ha riportato il Napoli dalla C2 alla Champions, allo scudetto, che è De Laurentiis. Io vedo questo, poi è chiaro, il Milan ha vinto lo scudetto con un fondo, non è che, ma non mi torna tanto, cioè tu almeno vieni qui in presenza e mi dici quello che pensi, dopo aver visto tutto, dopo aver capito, colto almeno le sensazioni di della gente, dell'ambiente. Io il calcio lo immagino così, però vedo che,
2: a meno che non costruisci una struttura così efficace, così competente. Stavo pensando al Como, che lì invece la proprietà di fatto non c'è, però è anche vero che la struttura che hai creato,
11: ma il presidente lì è, come si chiama?
1: Quello che parla di tanto,
2: non è, diciamo, coinvolto, non è come padrone, può essere De Laurentiis o in Marotta.
11: Marotta è un dipendente, però sono lì, sono loro. Quando era in vita il povero Barone c'era molto più senso, perché Barone era l'emanazione vera, autentica di Rocco Commisso, e la presenza che poteva essere gradevole per alcuni, sgradevole per altri, ma c'era, era lì,
2: quindi
11: ora Paratici e Ferrari, vabbè, ma che si parla dei due scarsi, io non ci penso nemmeno a giudicarli così, anzi, però sono due, che uno è arrivato dal calcio da 8-9 anni, da quanto non lo so, e un altro che è arrivato dopo anni di calcio inglese e di grande società, cioè poteva prendere chi un nome Ronaldo. Quindi l'ambientazione e l'ambientamento è fondamentale, stare lì sul posto è fondamentale, ma ribadisco, io e sono, non sono di moda, sono fuori moda.
1: Ma questo è che vuol dire la verità. Allora, è stata una cosa straordinaria.
2: Tra l'altro, possiamo metterlo in sovrimpressione. Grazie a Marco Fonelli, puntualissimo.
1: Questi ragazzi hanno raccolto 30.000 euro per questa sfida.
2: Prova a darlo subito. Liban,
1: Servono più soldi. Servono più soldi. Per cui, chi ci segue sul 92 del digitale terrestre, ci segue Visual. Visual può trovare l'Iban. Continuiamo perché servono ancora soldi. Ecco, io l'ho trovata una serata fantastica per aiutare Lorenzo, e questo è quello il motivo della raccolta soldi, e per ricordare Ciccio quelle magliette, ma le hai fatte avere te quelle gigantografie di quello sport?
11: No, le foto, non le gigantografie. Le gigantografie l'hanno fatto loro, no, le foto erano quelle nell'archivio mio, insomma, ma anche nel giornale.
1: Emozionanti.
11: Quasi tutte le interviste che Sandro ha fatto.
1: È stato bello.
11: È stato molto, molto vero, molto, molto sincero, spontaneo. Sono stato coinvolto per Ciccio, chiaramente. Mi avevano detto, mi avevano spiegato, che guarda, sarà una cosa che tu non immagini, ma io in effetti non potevo immaginare, non riuscivo a immaginare quello che poi ho visto. È stata una serata bellissima, praticamente. Metti la tua a tavola 700 persone, peraltro
1: si mangia anche bene, dire,
11: tra l'altro 700 persone arriverà tutta la vita, mangerò un po' di prosciutto, un po' di formaggio, no, invece è arrivata la lasagna caldi bollente, è arrivato,
2: quindi vanno posto, trattato anche bene,
1: no, benissimo, no. Benissimo. Io ho visto, guarda,
11: ristorante,
1: quella gigantesca griglia.
11: Se vai in un ristorante, tutti i servizi per prosciutto, che mi hanno detto era Tarese, una roba del genere, che non sapevo, che era spettacolare. Se vai in un ristorante e mangi l'antipasto, quel primo, quell'arrosto e il vino, e non spendi 30 euro,
1: No,
11: spendi di più, quindi sono stati molto, molto, molto bravi, francamente. Questo legame con Ciccio, io ho parlato con Zazzaroni, col direttore del giornale, con lo sport, anche lui è rimasto molto, molto colpito, perché è inimmaginabile, no? Nessuno di noi, io non ricordo, insomma, qualche anno di marciapiede ce l'abbiamo, io non ricordo una cosa del genere in tutta Italia, non solo a Firenze,
1: no, è unico.
11: Ma in tutta Italia, io a Napoli, a Roma, eppure ci sono dei personaggi tipo Ciccio anche a Roma, però non nasce mai una cosa, un legame così con i tifosi. Io l'ho detto lì, io veramente ho sbagliato, perché se io avessi avuto una telecamerina quando arrivavano questa ciurma di scalmanati in relazione di Arne Secchi, mi mettevo alla porta, registravo, io vendevo filmati a
1: sì, ma anche, le anche quando veniva Batistuta, quando veniva non solo
11: ma
1: quello, gli scalmanati,
11: quello era proprio lavoro lì
1: era lavoro, ma non è che andavano dappertutto, no, diciamoci la verità, era un confessionale in alcuni casi,
11: era così
1: straordinario, quindi cosa dobbiamo dire? Bravi davvero, complimenti, grazie. Io dico grazie perché per me è stata serata,
2: per noi poi è stato anche un onore trasmettere tutto, assolutamente, quindi grazie ancora, perché poi a livello anche solo logistico hanno organizzato tutto alla grande, quindi poi anche
11: Borgo
2: all'arrivo,
1: e il tempo ci ha aiutato. Grazie Alberto, grazie
11: ciao,
1: davvero
11: ragazzi, ciao.
1: La prima ora è volata via, perché quando ci sono belle storie, quando si può sognare attraverso storie anche di mercato, il tempo passa e non te ne accorgi nemmeno. 348 7513 933 per messaggi audio e scritti, ricordo per gli ascoltatori Lady Radio 3925727775, aspettiamo le vostre telefonate allo 055 771 171. Andiamo là.
4: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. è Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala. Da oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo a Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
12: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
12: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
4: Istitutogiglio.it.
12: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
13: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
14: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
15: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
16: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
4: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
17: Buongiorno ragazzi, allora io mi allineo con quel signore della Val di Sieve che nella trasmissione precedente ha detto, ma scusate, ma quando Ken segnava i 25 gol non incideva i dischi lo stesso? Eppure ha fatto 25 gol. Oppure faceva le sfilate di moda, l'ha fatte sia quando ha segnato i 25 gol, ma il problema vero di Ken, ragazzi, quello serio, è stata la tibia, ha saltato tante partite. Ma perché bisogna sempre dire le malignità? Scusate.
18: Come si fa per le ali? Si va da Fausto e gli si fa cantare a chi?
19: Ma ragazzi, io sono ottimista di natura, tutti gli anni spero di vincere lo scudetto. Però siate un pochino obiettivi, perché l'anno scorso mancava il regista difensivo e non arrivò, il centrocampista forte e mancavano tutte le ali. Non è che ci voleva un genio per capire che la squadra era stata costruita veramente di merda. Per cui siamo un po' attenti voi giornalisti sul pezzo e giudicate i fatti, non il fumo.
18: Buon pomeriggio, Stefano 69, meno male tu ci sei te a dare consigli a Paratici su chi deve comprare o no la Fiorentina. Meno male, dai. E poi volevo dire un'altra cosa. Sarebbe l'ora di farla finita di parlare male di Ken, di metterlo sempre sulla bocca di tutti, il fatto che quando faceva dischi, e mi rivolgo alla trasmissione di prima quando Galli ha detto che smettesse di fare dischi. E gli ricordo anche qui che Ken il primo album l'ha fatto nel 2024, quando poi dopo ha fatto 25 gol. Ciao.
20: Buon pomeriggio Luca e Tommaso. Quest'estate dopo la campagna acquisti tutti pazzi, tutti vi ricordate Violi, Scempio, io vi chiamavo e dicevo ma quando, ma dove, e Tommaso mi dicevi Giovanni è sempre, sei sempre scettico.
2: Giovanni,
20: ma ora
2: vuole
20: ragazzi,
2: fisici,
20: si avverte il clima è cambiato. Ora basta tutto questo pessimismo. C'è una società dove sono state perse due persone fondamentali, che poverini non ci sono più, e ora è cambiato anche il direttore sportivo. C'è aria di nuova, si sente, si avverte. Bisogna avere fiducia. Poi, dopo la campagna acquisti, valuteremo. Forza Viola.
21: Buon pomeriggio Daniele, ma tutti scandalizzati si stanno facendo nomi più importanti, ma non vi è passata la mente che magari hanno ricapitalizzato, buonanotte, insomma, hanno investito altri soldi, la società ci ha messo dei soldi in maniera tale che anche se c'è un passivo riescano a sopperire, cioè hanno praticamente un anno per ripianare il passivo, hanno una stagione senza le coppe, alla migliore delle ipotesi è la prossima stagione che si ripropone il problema del disavanzo. Io non ci vedo nulla eccezionale, se hanno deciso di investire ben venga, ma smettiamola di farsi tutte queste fisime, ecco, tutto qua. Un abbraccio a tutti.
2: Bene, seconda parte di Palla al Centro. Non mi pare ci
10: sia scandalizzato.
2: Abbiamo
10: anche Fabio, se sei d'accordo. Poi sentirei Fabio, okay. E poi rispondiamo. Fabio si è prenotato allo 055 7711 171. Ciao Fabio.
22: Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Dunque, io a Paratici giovedì gli farei solamente una domanda.
2: Sentiamo.
22: Ma sta conoscendo Firenze? Sta imparando a conoscere cos'è Firenze? Perché onestamente io ho 62 anni e tutta la mia vita è stata un susseguirsi di nuove proprietà con slogan pubblicitari, saremo al pari della città, questa città merita, e che poi puntualmente, bene o male, sono tutti falliti. Quindi io a Paratici gli chiederei, ma lo sai dove sei? Perché onestamente anche la storia Voglio Portare Firenze, io me l'auguro. Io tutti questi nomi, vi dico la verità, mi è venuto in mente un allenatore che detesto, Conte, quando disse se ho 10 euro e vo' da cracco, un credo mi facciano mangiare. Ecco, e mi sembra anch'io vorrei comprare Maradona, Messi, Ronaldo. Io gli do 1000 euro, non me lo voglio andare, però ci ho provato. Ecco, io non vorrei fosse così, però fiducia in Paratici sempre, perché sono tifoso della Fiorentina. Grazie, e andiamo avanti.
10: Fabio. Grazie Fabio.
2: Grazie Fabio.
10: Vai.
2: Non se ne esce, ragazzi, cioè in questo momento abbiamo questi rumors che ci rappresentano un po' l'idea di quella che può essere la volontà della Fiorentina di costruire la squadra per il prossimo anno. Dopodiché, come ci diceva un ascoltatore, è chiaro che giudicheremo i fatti e li giudicheremo inevitabilmente anche, come dire, un po' sbruciacchiati. Luca, tutti, io per primo, dalle previsioni dell'anno scorso, perché eravamo tutti contenti tra l'allenatore e più o meno le scelte. Interessante quello che domandava Fabio. Paratici, secondo te, sta conoscendo Firenze? Che io lo vedo ancora molto molto dietro le quinte, poi probabilmente ci resterà, però secondo me qualcuno
10: aspetto che entri un po'. Sai, vive in centro e questo è già un fatto positivo. Sono terrorizzato quando sento dire c'è il periodo che Palladino viveva al Viola Park, ti immagini te,
2: anche Vanoli l'aveva detto.
10: Vanoli per un periodo. No, invece mi fa piacere, perché se vive in centro conosce il barista, conosce quello del garage, conosce il giornalaio, ci sono più giornalai, ma insomma avete capito quello che voglio dire. Vediamo, no, io prendo un'altra riflessione, perché
2: quella su Ken,
10: no,
2: poi c'è anche quelle su Ken,
10: no, sì, quella te la lascio a te perché è una riflessione interessante. Io prendo un altro aspetto, quando dice non perdete la vostra analisi critica, va bene?
2: Sì.
10: Allora, raccogliendo questo tuo invito, io Luca Calamai. Io Luca Calamai, il primo giocatore che comprerei sarebbe un grande difensore centrale, il secondo giocatore che comprerei sarebbe un grande leader di centrocampo. Ecco, io i primi due giocatori che comprerei prenderei questi, perché poi mi semplificherebbero questi due reparti, cioè la parte centrale, perché se c'è un grande leader, un Dragusin, poi mi va bene sia Pongracic sia Ranieri, mi vanno bene questi qui, poi mi vanno bene sia Comuzzo naturalmente. Se ho il grande l'uomo di spessore in mezzo al campo, mi va benissimo Fagioli, mi va bene Ndur, mi va bene Brescianini, mi vanno bene, però mi mancano due riferimenti, ecco, questo sì, e andrei a cercare almeno tre titolari, perché io sarei per tenere Gosens sulle corsie esterne, cioè il terzino destro, l'ala destra e l'ala sinistra. Poi è chiaro che qualche scommessa la devo fare, qualche
2: perché se no è certo,
10: perché se no è sballo come
2: così come qualcuno come alla fine resterà
10: come a sette e mezzo, se no sballo, certo. No, ecco, però io faccio questa riflessione, però poi ti dico che io mi devo fidare di Paratici, perché se non mi fido di Paratici alzo bandiera bianca, per cui se Paratici, che ora non è un giorno, che è da quattro mesi che vive la squadra, vive i giocatori, vive gli allenamenti, vive le valutazioni, ritiene che in questo momento i primi investimenti devono essere fatti sui due terzini, due esterni alti d'attacco, io mi fido di Paratici. Se lui è convinto che il centrocampo con Fagioli, Ndur e Brescianini sia adeguato per andare ad alti livelli, mi devo fidare. Io ho dei dubbi su questo. Se lui mi dice Comuzzo, Pongracic e Ranieri, ne metto solo un quarto, mi devo fidare. Le corsie esterne secondo me sono proprio da ricostruire
2: totalmente,
10: qui trovo normale se comincia a lavorare lì,
2: che ci si lavori e
10: Ken,
2: non stupisce.
10: Vai su Ken.
2: Su Ken a me viene da dire solo che è vero, il primo anno ha segnato un sacco e c'erano già, no, eventualmente gli interessi extracampo. È anche vero che in quel primo anno Ken era fra virgolette trattato come tutti gli altri, e in riferimento al trattamento economico. È chiaro che nel momento in cui raddoppi l'ingaggio a grandi stipendi non possono che corrispondere grandi responsabilità, cioè lui quest'anno aveva delle responsabilità diverse,
10: sì,
2: perché lo stipendio, il trattamento è dal leader, è dal riferimento. Un riferimento non può dire se non tiri il rigore non gioco e sparire per 80 minuti dal campo,
10: certo.
2: Un riferimento, un leader non può sparire e non essere nemmeno allo stadio a dire forza ragazzi, quando ti giochi la salvezza hai bisogno di un punto contro chi sera, non me lo ricordo. Per me, per il mio punto di vista, è roba grave, perché ci va di mezzo il gruppo. Se la Fiorentina lo vuol tenere, ma non ho dubbi che poi Paratici, conoscendolo, magari lo gestirà diversamente, però va gestito diversamente, perché lasciato un po' libero lui e tutto il gruppo, perché quest'anno evidentemente una gestione del gruppo molto attenta non c'è stata, succede quello che è successo fino a gennaio.
10: Non c'è dubbio. Sai, allora io immagino che Paratici è entrato in corso d'opera, Tommaso abbia dovuto anche
2: un
10: anche
2: po' adeguarsi,
10: giù qualche boccone,
2: esatto,
10: perché alla
2: ora,
10: fine
2: ora
10: diceva
2: basta, cioè chiariamoci.
10: Ti chiedo un'altra cosa, secondo te se va via De Gea chi lo fa il capitano?
2: È una bella domanda. Ranieri non si può,
10: no,
2: più,
10: non lo
2: perché
10: puoi fare,
2: si può più.
10: Gosens diciamo che va via.
2: Fagioli?
10: È un leader?
2: Stavo pensando a livello di carattere, forse può essere un leader tecnico, ma a livello di carattere un po' meno. E lì in mezzo ne vedo pochi altri. O guardi a qualche
10: Ken
2: giovane. Sì, ma il Ken è giusto. Ma il Ken
10: modo,
2: è giusto.
10: Può essere un modo per dirgli guarda, ti diamo anche questo coso, però poi devi fare.
2: Il capitano deve pensare anche a tutti gli altri 10.
10: Cioè, non
2: campo,
10: puoi fare 20 ritardi, ecco. Se,
2: no.
10: Se sei il capitano. Non lo so, guarda, io stavo ragionando su questo, perché anche la scelta del capitano in questa situazione non è semplice. Perché sai, se resta De Gea,
2: no,
10: lo fa
2: magari
10: De Gea. Se non lo so, è un argomento molto, molto complesso in questo senso. Va bene, allora. Non so se noi possiamo disturbare Di Nardo.
2: Volevi aspetta, non disperiamo, proviamo.
10: Allora,
2: proviamo comunque.
10: No, e qui altre riflessioni che nascono dalle valutazioni, chiaramente. Guarda, ritorno su Ken un secondo.
2: È un bel nodo.
10: Un giorno Ferrara Ferrara mi disse.
2: Benedetto?
10: No, Ciro Ferrara.
2: Ciro
10: mi disse.
2: Saluto.
10: E io gli facevo, ma come avete fatto a gestire Maradona? Dice, guarda, noi squadra non ci siamo mai chiesti nemmeno un giorno, viene a allenarsi. Quando veniva era un divertimento, perché ci faceva anche divertire. Lui però, sai cosa faceva Tommaso? Andava lui a trattare per i compagni i premi partita. Andava in sede e diceva: io voglio 10
2: di
10: e
2: un
10: extra Ferrara a tutti.
2: Ma
10: loro,
2: io non ho mai sentito un compagno di Maradona parlare male.
10: Allora,
2: di Maradona.
10: Il problema non è il che faceva dischi anche l'anno scorso, non è il problema, cari amici miei, scrivete, che il problema è che Ken quest'anno si è messo fuori dal gruppo, non venendo allo stadio, con certi atteggiamenti. Quando te sei quello che guadagna il doppio rispetto a quasi tutti, te devi essere veramente impeccabile nei comportamenti. Batistuta, caro Ken, quando la Fiorentina non vinceva, la domenica sera stava a casa.
2: Cioè,
10: perché diceva, per rispetto ai tifosi fiorentini,
2: erano anche il tre tempi, altre teste, altri ragazzi, altri calciatori,
10: ma questa è la situazione. Va bene, allora torniamo a parlare un po' di mercato, perché c'è una grande caccia agli esterni. La tua immagine di Norton Coffey qual è?
2: Ma è un calciatore di gamba, forse più difensivo di Dodò, sì. Almeno con caratteristiche un po' più difensive, però che ti sfonda.
10: Meglio lui o meglio Dodò?
2: Ma forse non lo so, il fatto che ti risponda non lo so, secondo me è già indicativo, perché probabilmente un altro profilo ti direi Dodò, però è chiaro che poi dipenderà anche Dodò a come e a quanto lo venderai, e di questo ne possiamo parlare con Fabrizio Lucchesi, che ci aiuta un po' a immaginare anche il mercato in uscita, perché noi ci siamo fatti prendere dall'entusiasmo.
10: Sì, perché Fabrizio qui ora
2: ce
10: ne
2: da vendere tanti,
10: da 20 in su, cioè
2: caccia grossa, ciao,
10: caccia
2: Fabrizio.
10: Grossa qui.
0: Ragazzi, vi chiedo scusa anticipatamente, ma sono una zona dove prende male il telefono. Spero che mi senta.
10: Sì, ora ti si sente, quindi ti teniamo per quello che ti sentiamo. Perché sai, qui ora si tratta Ruggeri. E Niccolò ci conferma il fatto che c'è stato dei contatti. Si pensa a Udoge, si pensa a Norton Coffey. Cioè, il livello è molto alto,
0: Ma sai, vedi, il livello è molto alto, io aggiungo se Dio vuole, vedi, perché
10: sì.
0: Se tu non ci provi non li prendi mai, se ci provi forse non ci arrivi, ma se ci provi e ci arrivi o ci arrivi anche in parte, ti migliori. L'idea di avere tanti giocatori da dismettere, la differenza la fa avere una proprietà che ti dà la forza di fare un mercato prima in entrato, comunque non dover necessariamente aspettare l'uscita. La proprietà che probabilmente gli interessa è il saldo finanziario. Sì, scusate, c'ho un'urgenza.
10: Tranquillo,
0: chiamate fra 2 minuti.
10: Tranquillo. Noi, quindi riprendiamo il ragionamento che facevi. Quindi, Norton Coffey ci si gioca con Dodò. Sicuramente Ruggeri è quanto di meglio si potrebbe avere dall'altra parte.
2: È un bel profilo, fra l'altro par di capire che come sempre sugli esterni sia molto gradito anche a Gasperini, cioè basta tu sia un esterno interessante e c'è l'interesse di Gasperini, quindi poi lì ripeto, al di là dei paletti che magari sono anche raggiungibili per la Fiorentina, perché tutto sommato 25 milioni e 2 milioni e 3, 2 milioni e mezzo in ingaggio non sono cifre folli, e si torna lì, bisogna vedere se poi Ruggeri vuol venire a Firenze a ripartire da zero in un anno in cui eventualmente già la Roma gli offre un altro scenario, fermo restando che mi torna voglia restare a Madrid, perché poi l'Atletico è una protagonista anche della Champions. Però se le idee sono quelle di avere esterni già bassi, nel senso che già sulle corsie esterne tra i terzini scegliete voi, o esterni bassi hai da una parte Norton Coffey e dall'altra Udoge, diventa dolore tenerti buono,
10: sì.
2: se poi hai anche degli esterni offensivi efficaci.
10: Senti, continuano ad arrivare notizie, voi state anche su Firenze Viola che non sbagliate mai, su società che possono essere interessate a Ndur.
2: Sì, Era anche la Juve, sentito?
10: Anche la Juve, prima a Napoli, ora la Juve. Ti devo dire che le continue belle parole di Baldini, di Antognoni e compagni, è evidente che insomma la gente ascolta.
2: Può anche
10: e sente.
2: Essere un riflesso, cioè comunque Baldini ha preso gli azzurrini e li ha trasformati in azzurri.
10: Sì, sì, sì.
2: Quindi due partite che poi sei anche andato a vincere sono diventate un grande spot, e fino a prova contraria il 10 dell'Italia era Şerendur.
10: Esatto.
2: Così come in centrale era Comuzzo, eh?
10: Quindi
2: cioè Silvio Baldini ti ha fatto un lavoro,
10: ma che scherzi,
2: di rivalutazione di un paio di singoli pazzesco,
10: ma soprattutto quel 10 azzurro di Indur, ragazzi,
2: sì.
10: È un biglietto a visita spaventoso. E poi torno su una cosa che mi sta particolarmente a cuore, dopo tutto dovete ragionare, io sono un po' rincoglionito, ho un'età, a me questa storia che Amatucci torni e vada via a me non mi piace, cioè ogni volta che parliamo con qualcuno, Tommaso, con gente di calcio, tutti si spendono parole di elogio. Questo ragazzo è andato in Spagna, è vero che non ha vinto il campionato di Serie B, ma ha fatto un campionato di ottimo livello. Ma che cavolo, perché non deve avere la voglia di investire?
2: No, paura, c'è il rischio sindrome.

0: giocare e basta. Io questa
1: cosa, ma lì è chiaro,
0: io non la capisco.
1: Se li lasciano andare è perché li valutano,
0: perché non ci credono, lo ritengono non un giocatore di una certa, non vorrei che facesse parte del vecchio. Allora, nel vecchio ci può essere anche roba buona, lo dico perché poi sai, quando arrivano i nuovi direttori, lo dico per esperienza, hanno sempre la tendenza a cercare sempre qualcosa di nuovo. Io Amatucci un anno sinceramente lo vorrei vedere. Ultime notizie che leggo da Firenze Viola, il pezzo che facevi riferimento su Mandragora e il Besiktas di Italiano. Sì. Allora, si parla di rapporti e dialogo fra la società, ma mi pare di capire che Mandragora è perplesso.
1: Sì, poi tra l'altro sono contatti, come riferisce Niccolò, che riguardano i club, cioè sì. Besiktas avrebbe chiesto informazione alla Fiorentina, non è passata dal calciatore che è fresco di rinnovo, che francamente non ci pensa nemmeno.
0: Ma è stato annunciato?
1: Ce lo diranno. E se
0: ma quando
1: lo diranno,
0: è stato annunciato?
1: No, non è stato annunciato mai, te l'ha detto lui a Magonza prima di Mainz Fiorentina. Noi ci fidiamo di lui e magari...
0: Perché non è stata annunciata?
1: Questa è una bella domanda, non lo so.
0: Ma forse l'hanno nascosto,
1: non
0: cioè gli hanno fatto
1: firmare. È un vantaggio per la Fiorentina, no? Avere qualche anno in più alla scadenza.
0: Cioè gliel'hanno fatto vedere i contratti e poi...
1: Quello resta un bel...
0: Con la scolorina,
1: un bel mistero.
0: Ha firmato con la scolorina, non c'è più. C'è più la firma.
1: Secondo me comunque tanto l'abbiamo detto, no, non ci sono intoccabili in casa Viola.
0: No, ora sto scherzando, Io l'unica cosa,
1: cioè, se persino De Gea e Fagioli di fronte alla giusta offerta possono essere ceduti. È con tutti bene anche Mandragora.
0: Sì,
1: allora.
0: No, io sto scherzando, su Mandragora ovviamente, io
1: che
0: credo
1: però,
0: che
1: ragazzi, fate voi, è uno da 7-8 gol a campionato, mi dice, so che non piace a nessuno, però mi dovete trovare un altro centrocampista che fa 7-8 gol a campionato.
0: No, è difficilissimo, però io resto del parere che giocatori come questo, come Mandragora, lo so che non piace a tanti Mandragora, però sai Tommaso, andiamo incontro a uno spogliatoio profondamente rinnovato, a un allenatore nuovo, io una persona... Mandragora è un buon giocatore e per me è anche un uomo,
1: sì,
0: una bella figura.
1: Io lo vedo anche.
0: Allora,
1: figura,
0: se lui vuol stare a Firenze, e come vedi quello che ha scritto su Firenze Viola, che per ora su chiacchiere tra società non c'è nessuna spinta da parte del giocatore, che invece ti ricordi quando annunciò lui l'allungamento del contratto, disse era felicissimo di chiudere la carriera a Firenze, lui voleva chiudere la carriera a Firenze. Io sinceramente una figura come Mandragora dentro un gruppo nuovo, con un allenatore nuovo. Tra l'altro immagino che Mandragora non so, è stato fu venduto da Paratici Mandragora, sì, perché lo prese,
1: mi sa che
0: sì,
1: era
0: sì,
1: la Juve,
0: lo prese lui di,
1: qualche mese dopo l'arrivo di Vlahovic.
0: Sì, quindi forse non c'era più
1: Paratici, forse però era già andato via.
0: Non lo so, io lo trovo questo estremamente dubbi. E poi naturalmente mi dicono di tenere gli occhi molto ma molto aperti su Solomon. Allora, Solomon, ti devo dire, nei contatti, parlando con i tifosi, anche a loro, Solomon non è che dispiace,
1: No,
0: cioè non è
1: forza.
0: Uno che dia fuori da via, arrivederci e grazie.
1: Forse era il più tecnico quest'anno.
0: Allora io ti dico, se Solomon avesse la voglia di restare a Firenze, e mi pare anche dagli ultimi messaggi social
1: lui.
0: Che lui non ha tagliato completamente, ha ringraziato, e se il Tottenham trasformasse magari il riscatto in 10 milioni magari in un altro prestito con diritto di riscatto, io secondo me Solomon me lo tengo, perché secondo me Solomon in Italia
1: mentre
0: ci sta,
1: guarda,
0: bene.
1: Guarda, te lo chiede Fabri da Pescia, Comuzzo e Piccoli dovrebbero andare a giocare tutti e due, magari anche in Serie B.
0: Ecco, allora, per quanto riguarda Comuzzo,
1: per
0: quanto riguarda Comuzzo, se te parli con Silvio Baldini, lui lo ritiene uno dei migliori difensori italiani, per cui altro è mandarlo in Serie B. Lui vedrebbe titolare dal suo punto di vista in qualsiasi squadra di Serie A, per cui e qui sta la valutazione e farà grosso ovviamente. Piccoli è un gigantesco mistero, cioè cosa fai con Piccoli? Cioè Piccoli c'hai tre opzioni. Prima opzione, ti arrendi, ti dichiari sconfitto, l'hai pagato 25 perché non credo siano scattati bonus, l'hai pagato 25, ne hai già ammortizzati diciamo 5, quindi sei a 17, 20. A 20, fu peggio di te,
1: 25 meno 5
0: fa 20, quanto ti possa andare? 13-14 con un po' di bonus.

0: ma ci vuole l'amatore. Sì, che in questo momento 12-13 per piccoli,
1: però
0: piccoli
1: per quella fascia lì,
0: certo, mi devo salvare,
1: ti bruci 6-7 sì. milioni, fai una minusvalenza di 6-7 milioni, e questa è un'opzione. Seconda opzione, lo tieni a Firenze perché gli dai un'altra opportunità in un anno che dovrebbe essere un anno molto meglio, lo rivaluti per quello che può essere, lo rimetti in gioco, intanto ammortizzi di altri 5 milioni il suo cartellino e lo rivaluti in una Fiorentina che sarà diversa dall'allenatore alla squadra. Terza, fai uno scambio di prestiti con qualcuno, sai come fa, io ti do un problema, sì, se mi dà un tuo problema, sì. Però il problema nella somma della valutazione di piccoli c'è poi un'altra domanda che aleggia, cioè, nell'aria.
0: Tipo il Napoli l'ha dato in prestito,
1: sì,
0: Luca.
1: Lo vuol dare Luca in prestito al Bologna perché nessuno te lo compra.
0: Siamo piccoli a Napoli?
1: No.
0: Io lo farei piccoli per Luca.
1: Non lo fanno loro. Okay. Fare uno scambio con Luca?
0: Sì.
1: Ecco, c'è una roba
0: quello
1: del genere. Io ho un problema. Se hai un problema, scambiamoci.
0: Proviamo
1: prestiti,
0: a vedere che succede.
1: Magari nelle proprie realtà, ma il Napoli non credo che accetti.
0: Chiaro,
1: questo
0: poi
1: tipo.
0: Te devi decidere prima cosa fai con Ken.
1: Con Ken.
0: Prima hai deciso.
1: E la domanda è: poi ti fidi di piccoli come vice Ken? Che poi se hai ambizioni, non lo so. Allora 348 75 13 933, aspettiamo i vostri
0: Fabrizio
1: messaggi.
0: Fabrizio Lucchesi lo recupereremo poi, sì, nei prossimi giorni
1: sicuramente, ma anche per lui è tempo di mercato, quindi sono
0: sì,
1: nella bufera.
0: Dopodiché noi ci prepariamo al mondialito di Dinardo,
1: sì, arriva per gli ascoltatori Lady Radio 3925 727 775, aspettiamo le vostre telefonate allo 055 771 171. Apriamo il Mundial di Dinardo, guardate, competenza, allegria, battute, serietà, tutto e il contrario di tutto, come ci insegna sempre Alessandro Dinardo. Arriviamo subito e ve lo facciamo sentire.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Buongiorno Luca, buongiorno direttore, sono pienamente d'accordo con voi. Infatti non è tanto il fatto che possa arrivare Ruggeri, Doggi e così via, tutti gli altri, Dragosin eccetera, è il fatto che a quanto pare, così sembrerebbe, la Fiorentina sta trattando nomi dal target alto. Poi vedremo cosa succederà, se arriveranno o meno. E volevo chiedervi quanto c'è di vero secondo voi e quanto è alto l'interesse per un AI centrocampista marocchino, ma del Girona, perché ovviamente i giocatori vanno seguiti tutto l'anno, il mondiale è solo una vetrina che può essere fuorviante ogni tanto. Norton Caffi, ultima postilla, io lo escluderei perché è un giocatore che è capace a fare il quinto, ma in una difesa 4 non lo vedo tanto bene e gli manca qualità negli ultimi metri per fare l'esterno.
3: Buon pomeriggio ragazzi. Speriamo che non facciano, come dicevo, quell'ascoltatore prima, giustamente, io sono d'accordo con lui, perché se vengono a fine mercato e dicono noi ci abbiamo provato ma non ci siamo riusciti, conta poco, ci devi riuscire, ci devi
4: provare. Io sono sempre più convinto che molti dei nostri tifosi abbiano la memoria corta. È arrivato Paratici, l'annuncio, diciamo, dai, lo sapevamo da Natale, tutti contenti, oh, finalmente uomo di calcio, finalmente arriva uno che sa di calcio, e adesso hanno tutti i dubbi, incredibile, non ha ancora fatto una mossa e hanno già tutti un commento, diciamo, negativo o dubbioso su Paratici. È proprio nell'indole del fiorentino, ha ragione il signore che ha detto, lo sa Paratici dove è finito o no? Ha ragione, bisogna che lo sappia, perché per contrastare determinati,
5: perché non è più o indurre o quanti gol avrebbe fatto, tanto per di qualcosa.
6: Salve, una considerazione: noi ci meravigliamo di giocatori di alto livello, ma abbiamo preso un direttore sportivo di alto livello, quindi i casi sono due: o rilanciamo e facciamo una squadra di alto livello, o veramente parate c'è un punto di accordo tra la vecchia e la nuova proprietà. Io non vedo altre alternative.
7: 3487513933 e il 3925727775, se no 0557711171. I tre numeri per intervenire. 3.
8: Sì.
7: Che è come i gol che ha fatto in campionato Hondur. 3. Poi c'è quelli in conference.
8: Sì.
7: Però in campionato ne ha fatti 3. Che è, mi sembra, un terzo degli 8-9 di Mandragora, quindi non è che devo per dire a mio, poi alla fine ti rispondo male. 3 ne ha fatti in campionato, non 9 come Mandragora. 3.
8: Questo è oggettivo.
7: Segnatelo, magari la prossima volta sei te a pensare se intervenire o meno.
8: Una I,
7: t'ho detto, me lo ricorda Atene. Beh, frullino, fra l'altro Pietro Lazzarini se lo ristudiava in quella partita. È chiaro che è vero quello che dice l'ascoltatore. Girona è retrocesso quest'anno, quindi. Però è anche vero, l'ultima squadra retrocessa in Spagna dalla quale abbiamo prelevato erano Borja Valero e Gonzalo Rodriguez dal Villarreal. E lì, sai, secondo me è anche perché comunque era allo stadio a seguire, primo tempo in Marocco, non so se l'hai visto, Brasile-Marocco, no, è stato
8: spettacolo,
7: impressionante, spettacolo,
8: ma dopo Marocco, ne parliamo.
7: Impressionante, come profilo credo sia un po' l'identikit dell'esterno che cerchi.
8: Sì.
7: Chiaro che c'è sempre il rischio lì,
8: rischio,
7: dire, rischio poca concretezza. Che gli esterni fa presto a pescare quello bellino, quello cresciuto per strada con Mbappé, che salta quattro uomini,
8: segna poco.
7: Poi, è capito? Poi arriva davanti alla porta e non segna. Noi abbiamo già dato, lo sai, su quelle corsie. C'è sempre lo spettro, guardate, di Giorco che ti osserva, ecco, per intenderci.
8: Io devo dire la verità, io nei quattro, se ce lo danno anche a una cifra un pochino inferiore, io riprendo Solomon. Uno dei quattro Solomon.
7: Su 10 di riscatto, 7.
8: A 7, oppure sette. Facciamo un altro anno prestito con riscatto, con obbligo di riscatto a 7, 8. Cioè, tanto se lui c'è stato bene qua. Certo, c'è il dubbio sulle condizioni di salute, perché sei infortunato spesso, però è anche vero che è arrivato a Firenze, che era tanto tempo che non giocava, quindi dove. Io sono, perché lui l'hai già messo nel campionato italiano e ci sta comodo nel campionato italiano.
0: Sì, ti ricordi, si diceva forse c'era qualche incertezza sulla tenuta fisica.
8: È quello, lì si è infortunato.
0: Però anche è vero che quest'anno si è infortunato, se non vado errato, perché lui entrò con lo Jagellonia, sì, che ci eravamo complicati la vita di brutto, insomma si presero dei rischi, sì, e andò male, magari gestito diversamente, non lo so, vedremo. Credo che comunque la partita sia ancora aperta, ecco.
8: Sì, sono convinto anch'io e io vi dico la verità, ecco. Sul discorso dell'esterno del Genoa, si può essere anche che lui funzioni più, meglio a tre, però io ho visto che lo seguono tante società questo, quindi se da una parte magari c'hai un terzino più difensivo, non lo so, queste sono valutazioni che ovviamente dovrà fare Grosso, anche con Grosso prima o poi parleremo, no? Ci faranno parlare un Grosso
0: a tempo debito,
8: a tempo
0: ce lo deve dire anche.
8: Allora,
0: Grosso,
8: intanto mi ribadisce la nostra gola profonda,
0: sì,
8: collega straordinario nonché un amico, di restare molto focalizzati su giovedì per quanto riguarda la conferenza stampa di Paratici e di Ferrari, e questo
0: tanto
8: sia,
0: noi
8: credo sia importante
0: la mattina alle 7,
8: no, ma credo sia
0: sera alle 21:30,
8: dai, ora è anche giusto,
0: no, vabbè,
8: si parla a Firenze, dai, si parla ai tifosi,
0: spasmodica, c'è, cioè, più attesa per questa conferenza stampa che non per vedere l'Argentina, che qui c'è 200 squadre, mi stavo domandando, ma l'Argentina, ma tipo l'Inghilterra, quando gioca
8: tra un mese non finisce,
0: cioè,
8: mai
0: le partite, vabbè, parliamo anche di Curaçao.
8: Sì,
0: vai,
8: vai.
0: Dovremmo avere una sigla?
8: Sigla!
0: Perché si è rinchiuso e ha questo obiettivo da qui al giorno della finale di vederle tutte, giusto Alessandro Linardo?
9: Eccoci, sì, ci provo. 19 luglio finale, quindi c'è più di un mesetto per capire cosa uscirà da questo maxi mondiale. A qualcuno è già venuto un po' di mal di stomaco e mal di
0: stomaco. Insomma,
8: tanta,
0: guarda,
8: pizza e tanta birra, sì.
0: E non ho visto Curaçao, devo dire, sono stato tra i pochi a non vedere gli 8 gol di Germania Curaçao.
8: Allora,
9: guarda, sì, proprio di Curaçao è una delle storie più belle di questo mondiale. Sentivo parlavate anche di Unai, che è legato, sì, ovviamente alla Fiorentina. Io avevo preparato tre simboli di questo mondiale, tre soggetti di questo mondiale. Non so se vi ricordate la cittadina di Senlis in Francia, ci ha fatto il ritiro l'Italia nel 98. O più a nord,
8: certo, io c'ero.
9: Rispetto a Parigi,
8: io c'ero.
9: Benissimo,
0: bellina.
9: 10 mesi dopo,
8: no, era
9: circa,
8: piccolina. Noi stavamo dentro un bosco, sì, bellissimo. C'erano, cioè, tutti gli alberghi, no, lì intorno a questo.
0: C'erano le bestie.
8: No, guarda, stava benissimo. Si mangiava anche molto bene. No. Aveva un bel campo d'allenamento. Era a una mezz'oretta da poi gli stadi. Poi prendeva l'aereo dall'aeroporto De Gaulle, dove poi si andava dove a giocare. Vai.
9: Sì, a nord di Parigi, qualche mese dopo la visita dell'Italia, ci nasce Ayoub Bouadi, classe 2007, 9 anni dopo, ma insomma,
0: nello stesso
9: luogo a Senlis, classe 2007, 2 ottobre 2007, è il giocatore che ha rubato gli occhi a tutti sabato sera, sì, più o meno, se avete acceso la televisione. Non è una scoperta, diciamo, hipster, perché gioca nel Lille, perché non oso pensare quanto possa costare. Centrocampista che, se prendiamo le clip di quello che ha fatto di buono nella partita contro il Brasile, arriviamo a 10-15 minuti, l'ho già viste in giro per i siti, e quindi è lui uno degli uomini simbolo quantomeno della prima giornata e di una delle partite più attese, Brasile-Marocco 1-1, tra l'altro qui ci si ricollega anche al mercato, perché il gol del vantaggio del Marocco lo segna un giocatore che è passato, non ufficialmente ma più o meno nelle ultime ore, al Bayern Monaco per 55 milioni, Ismael Saibari, quindi previsto in vetrina.
0: Ripetiamolo, Alessandro, Saibari, che non è Sabiri, giusto? È Saibari.
9: C'è una, c'è qualche lettera di differenza, ma non c'entra niente.
8: Vabbè, ma sono dettagli,
9: l'ottimo Sabiri. No, ritornando su Ayoub Buadi, è un giocatore tra l'altro particolare perché in questo momento sta studiando matematica, anche se è un 2007. Tre anni fa ha vinto il Concours National d'Eloquence, una competizione di oratoria riservata ai migliori giovani dei club francesi, e anche lui ha un percorso particolare perché, dicevo, è nato in Francia, ha fatto le giovanili francesi, ma poi ha scelto il Marocco. Marocco che si è rinnovato molto in questa edizione, perché nonostante l'ottima campagna di Qatar, ha deciso un po' di rivoluzionare anche la rosa. Lui è uno dei volti del nuovo Marocco, quindi un metà studioso, metà matematico, centrocampista clamoroso, ma chi segue la Ligue 1 l'aveva già visto, ecco.
8: Bene, allora Marocco per me può arrivare tra le prime quattro. Gli Stati Uniti per me possono arrivare tra le prime quattro. Sono rimasto colpito dal Giappone. Se loro avessero
0: l'altro due
8: partite sole,
0: Marocco, ce n'è uno bellino in Giappone.
8: Due partite dal mio punto di vista top: Marocco, Brasile e Giappone, Olanda.
9: Sapete un'altra partita molto bella qual è stata, nonostante il risultato? Stanotte, intorno alle 1, c'è stata Costa d'Avorio, Ecuador, 4 pali. Pallone da una parte, pallone dall'altra, veramente a chi mollava prima il cazzotto vincente. Alla fine l'ha mollato la Costa d'Avorio, c'è un giocatore anche qui clamoroso, si chiama Ian Diomandé, vi dico che ha 19 anni, gioca nel Red Bull Lipsia e praticamente per lui è più facile saltare l'uomo che respirare. Se unite queste cose, secondo me siamo già a 3 cifre di milioni per valutazione sul mercato. Gioca nella Costa d'Avorio. E nella Costa d'Avorio ha fatto una grande partita. Un giocatore che è un
0: aspetta, cioè 90 milioni di valutazione.
9: Secondo me anche 100, ve lo dico.
0: 2006, 19 anni, ma 90 milioni?
9: Red Bull Lipsia, cioè fa tanto anche la vetrina in questo caso.
0: Ma Lipsia, 90 milioni.
8: Cioè Verstappen e lui sono i due della Red Bull.
0: No, vabbè, ma mi ha stupito, mi aspettavo una valutazione così. Caso Mart anche al ribasso. Va bene. Allora, solo teniamo lì, Ivoriano.
8: Fatemi dire allora in questo ragionamento che questo inizio di mercati di mondiale.
0: Ma vi piace?
8: Ha portato. No. Ancora no, però mi ha divertito perché portato sul banco degli imputati due allenatori italiani,
0: Carletto,
8: uno lo conosciamo
0: subito.
8: Bene, che è Montella. Allora Montella, caro Alessandro, e la Turchia. Io la Turchia ho la sensazione che sia sempre la stessa storia, bella da morire, talento industriale, ma non vincono mai. Cioè, gli manca quella fame, perché ragazzi il talento è il 50% che serve per vincere qualcosa, l'altro 50%. E Montellino, che era nella versione che abbiamo conosciuto da allenatore della Fiorentina quando giravano le palle, ha fatto una riflessione che era imbarazzante. Loro si sono difesi,
0: sì, nel calcio ci sta
8: a attaccare, cioè hanno fatto gol, aspettano, ci hanno chiuso gli spazi e non esiste il piano B.
0: Allora,
8: Montella nella versione peggio allenatore della Fiorentina, e avendo avuto l'onore e il piacere di fare per tanti anni la selezione brasiliana, era inevitabile quello che è successo anche a Carletto, perché tanto
0: dici Ancelotti, cioè il CT della nazionale brasiliana fa lo psicologo, non l'allenatore.
8: Parte con il fatto che loro sono i più forti del mondo sempre e comunque, dice ma io ho una squadra scarsa. No, quando ti metti quella maglia te sei il più forte del mondo. Poi lui ha fatto un errore clamoroso che lui ne pagherà le conseguenze, di portare Neymar non sta bene, perché lì ha fatto un po' il paraculo Reggio Emiliano, cioè di quello dice li tenere, tanto ci penso io, e ora lui sarà bombardato, credetemi, da radio, televisioni, giornali, gente per strada, gente agli allenamenti, finché non farà giocare Neymar. Allenare il Brasile, credetemi Alessandro, è la cosa più difficile del mondo.
9: Guarda, lo sapete chi lo segue il Brasile? Qui faccio felice anche Tommaso Loreto. In questo mondiale sarà seguito a vista da Sorrentino, regista, non ex portiere.
0: Chiamo mai?
9: Perché sta preparando un documentario sulla vita e sulla carriera di Carlo Ancelotti, quindi gli hanno concesso il pass per stare accanto a Vinicius e gli altri per tutto questo mondiale. Quindi Tommaso tra qualche anno
0: sarà
9: la vita di Carlo,
8: Carletto Ancelotti
9: con la regia.
0: La grande saudace.
9: Poteva essere così il titolo, no? Sul Brasile, insomma, abbiamo visto, cioè, io sottolineo anche la prova del Marocco, perché secondo me a quei ritmi parecchie squadre faranno abbastanza fatica. E poi, guarda, visto che nominavate prima Curaçao, c'è il momento secondo me più bello di questo mondiale, per ora dicevi di 8 gol, però tu Tommaso sei veramente cinico.
0: Sì, vabbè, dai, Antonio Renzi, ora per due minuti che Curaçao stava 1-1 con la Germania, tutto il mondo deve vedere una partita 7-1. Ma allora organizziamo il torneo giovedì Viale Malta e facciamo già il Curaçao. Sarebbero mondiali. Cioè, io accendo, sembra di vedere un mix mal riuscito tra FIFA e PES, teleinquadrature, c'è l'arbitro, sembra Robocop. Ma di che si ragiona? Dai, ragazzi.
9: Hai un bidone delle
0: rendetemi Messico 70. Mi rendete Beckenbauer col braccio fasciato, queste robe qui, quel calcio è
9: il Curaçao. Tu vorresti vorresti sottrarre dalla memoria collettiva il gol di Comenesh al 21esimo pareggio del Curaçao. E soprattutto, caro Tommaso, visto che tu sei un razionale cinico, lo è secondo me anche l'allenatore di Curaçao, che è Dick Advocaat, uno che ha fatto il mondiale nel 94 da allenatore,
10: l'ho conosciuto,
9: e si è messo a piangere. Quindi
0: che bella storia,
9: quasi ottantenne,
0: e tanto vanno a casa uguale, cioè anche se un piange. Però
9: hanno regalato un grande sogno, tra l'altro grandi clip social, non so se l'avete visto, di Curaçao che entra negli aeroporti parlando. Sì, è sicuramente quello per cui è bello il mondiale. Poi è successo quello che doveva succedere, ovvero la Germania ha dilagato, primo gol di Musiala al mondiale, si è messo in mostra Nathaniel Brown, esterno dell'Eintracht Francoforte, che secondo me anche lui ci rimane poco all'Eintracht, 23 anni, però ci teniamo nel cuore il gol di Comenesh al minuto.
10: Ma Pongracic quando gioca?
9: Pongracic è uno degli ultimi la Croazia a scendere in campo, perché nelle prossime ore poi giocano anche altre big, mentre uno dei piatti principali del primo turno, della prima giornata dei mondiali, è Inghilterra-Croazia mercoledì, quindi tra due giorni alle 22, quindi orario anche compatibile.
10: Quindi Pongracic contro Kane.
9: Tra l'altro Pongracic ci ha giocato, in questo momento è titolare, titolare nella nazionale di Dalic.
10: Pongracic.
9: Quindi vediamo.
10: Non si tocca. Anzi, se va bene lo vendiamo anche.
0: Mentre anticipiamo per tutti i nostri ascoltatori che stanotte alle 3 Alessandro sarà in diretta per dare cenni relativi a Iran-Nuova Zelanda.
9: Quella parecchio tosta, guarda.
10: Lì ci sarà il mondo, Los Angeles. C'è il mondo lì,
9: Si gioca a Los Angeles.
10: Con l'Iran in campo.
9: Con più iraniani negli Stati Uniti, che non se la stanno passando oggettivamente bene in questo momento. Tra l'altro parlavo anche con qualche collega che mi diceva che c'è questo spauracchio in vista, cioè se l'Iran passa come seconda del suo girone e gli Stati Uniti passano secondi del proprio girone, c'è una partita che sarebbe un po' problematica anche come ordine pubblico, ovvero Stati Uniti-Iran.
10: No, vediamo, quella non si, lo eviteranno.
9: No, nessuno la vuole giocare.
10: Quella sarebbe. Cerchiamo di arrivare a questa pace, che non si, come ha detto Trump, scorra ora il petrolio, ha detto, capito? Cioè, roba da matti. Vabbè,
9: ha fatto gli anni ieri, Donald Trump, grande festa alla Casa Bianca, un evento. Oggi
0: auguri, quanti sono?
10: Non si dice mai gli anni.
0: Non è una signora.
10: Guarda, non si dicono delle donne di Nardo, perché non si può perché lui ha un target molto giovanile, se sapessero l'età ci potrebbe essere un
9: problema. No, poi guardando i mondiali vedo ogni tanto le introduzioni degli ottimi telecronisti di DAZN e di Rai, che quando entra un 31enne dicono questa è una leggenda del calcio, agli ultimi bagiti, insomma un giocatore problematico anche come condizione fisica, e lì mi sento molto vecchio.
0: Ma sei meglio lì, le grafiche dei calciatori fanno tutti i versi, tutte le facce,
10: comunque sei messo animate. Meglio di Galassi e sta per annunciare l'addio al calcio.
0: Ma rimettete l'11 con i numeri dall'1 all'11,
9: mamma mia come sei vecchio Tommaso,
0: col Times New Roman.
9: Ti posso far arrabbiare una
0: sono vecchio. Volta.
10: Guarda,
0: sono
10: c'hai un minuto per farlo arrabbiare in maniera definitiva, però direi.
9: Alle ore 18 Spagna Capoverde, la media mal dovrebbe essere marcato da Roberto Lopez, 33 anni, irlandese naturalizzato capoverdiano. che è stato convocato tramite LinkedIn, perché ha trovato un annuncio su LinkedIn, nazionale capoverdiana cerca calciatori, pensava fosse uno spam, invece poi ci ha cliccato e quindi oggi dovrebbe marcare Lamine Yamal, perché gioca a sinistra e Lamine Yamal gioca a destra, non sta benissimo il talento del Barcellona, però ci potrebbe essere questa sfida. Beh, Roberto Lopez contro Lamine Yamal, ore 18 Spagna Capoverde.
0: Brividi lungo la schiena, sì, immagino, per 4-0 al 22esimo.
8: Non vi offenderete, ma
0: però magari prendono un palo quelli del Capoverde, tutto a piangere dall'emozione.
9: Scherzo, vergogna.
0: Ovviamente.
8: C'hai un bidone.
0: Forza Capoverde, assolutamente.
8: Va bene, grazie.
0: Ciao Alessandro, a domani.
9: Ciao.
0: E comunque ci permetterà un po',
8: è un eroe,
0: un po' di
8: un
0: ridere, eroe, scherzare anche su questo mondiale, che fra l'altro propone una valanga di partite.
8: Ancora non è stato abbinato, no, ancora giocatori alla Fiorentina, ma ora piano piano ne verranno.
0: Beh, uno è, poi, scusa, uno è del Marocco, uno è, che Paratici era allo stadio,
8: chi è che ti ha detto?
0: C'era una storia,
8: non lo sappiamo, non sappiamo niente, magari gli è piaciuto,
0: fra l'altro avevamo capito che c'era stato questo caffè, contatto, Paratici, no, Levi,
8: è stato smentito,
0: però ieri l'hanno smentito.
8: Non dire una cosa, è stato smentito,
0: no, ho detto ieri l'hanno, io avevo capito che c'era stato,
8: ma l'hanno smentito.
0: Sì, però voglio dire, gli è stato presidente per 3 anni lui a New York,
8: è stato smentito.
0: Ma se te vai a Lisbona e io l'ho visto con i miei occhi, ci provi a chiamare Rui o no? Sì, t'ho visto e ci provi, quindi ci sta che lui, oh Daniel, e sono a New York, che passi dalla quinta, fa un caffeino da
8: caffè da Stefano
0: Starbucks,
8: caffè Starbucks.
0: Va bene, siamo in chiusura, anche un po' giustamente col sorriso, sì, visto, dai, che parliamo, dai, di pallone, dai, visto che comunque questa settimana si apre all'insegna della speranza e tra poco sentiamo quante speranze avremo di prendere qualche obiettivo importante di quelli che ruotano intorno alla Fiorentina, quindi restate con noi, Niccolò Santi e Niccolò Ceccarini, un'ora ancora di mercato fino alle 17, poi Garrisca al vento con Giacomo Galà. Stasera anche in giro per il mondo, di nuovo con Chiara Andrea Bevilacqua e Viola Club, perché continuiamo a stare belli presenti anche sul mondo dei tifosi. Dalle 19 torna Dimitri Conti, io cercherò anche di tenerlo un po' a freno. Sulla di radio, musica, informazione, Fiorentina a partire dalle 18 e palla al centro come sempre da domani alle 2.
8: Ciao!
11: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
12: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
13: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
14: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
13: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
14: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
13: Istitutogiglio.it.
14: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
15: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
16: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
17: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
18: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontasieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontasieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
19: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
20: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
21: Da oltre 60 anni, Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
22: Da oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco, esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità, noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center, ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
23: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
24: Amore mio, storie e personaggi dal mondo viola.
23: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
1: Sta per nascere la nuova Fiorentina. Buongiorno a tutti, cari amici di Radio Firenze Viola. Prende il via ufficialmente il mercato della Fiorentina, prendono il via concretamente le manovre dei dirigenti della Fiorentina, che in queste ore stanno rientrando dagli Stati Uniti dopo il viaggio per confrontarsi con la proprietà, il duo paratici Ferrari, che ha parlato con il presidente commisso in questi giorni, con sua madre Catherine, e adesso ci si concentra sui rinforzi. Le fasce sono naturalmente l'obiettivo prioritario per quanto riguarda i rinforzi. Si parla tra gli altri di nomi interessanti come quello di Norton Caffi, Udoce, Ruggeri, e poi ci si dovrà concentrare naturalmente anche sugli esterni offensivi, e si ritorna a parlare di Luis Enrique, il brasiliano già cercato in passato dai viola. Tutti colpi molto costosi, difficili, però questi obiettivi testimoniano almeno sulla carta la voglia della Fiorentina di provarci, di alzare l'asticella. Ne parleremo anche attraverso i vostri messaggi 348 75 13 933, per messaggi WhatsApp scritti e vocali. Per intervenire in diretta aspettiamo le vostre chiamate 055 77 11 171. Vado adesso a salutare Tommaso Borghini, che ha un suo foglietto.
25: Ciao Lorenzo,
1: pieno di appunti, e quindi
25: pieno di appunti.
1: Partiamo come sempre dalla citazione.
25: Senti, guarda, pensando proprio a quello che hai detto adesso, hai finito di snocciolare dei nomi, dei nomi importanti, mi è venuta in mente una canzone degli anni fine anni 70, inizi anni 80, fu un tormentone, forse te la ricordi anche te. Comprami, 1979, Viola Valentino, il suo primo singolo, e in particolare un ritornello che fa: comprami, io sono in vendita e non mi credere irraggiungibile. È proprio questo quello che, tra l'altro, fu una canzone che suscitò anche diverse polemiche quando uscì, ci fu anche una contestazione nei confronti, e poi lei spiegò che non essere riferito ai soldi, ma essere riferito insomma all'affetto, alla semplicità, eccetera. Però in realtà i nomi che circolano intorno adesso, no, che ruotano attorno al mercato della Fiorentina, sono quasi tutti nomi, inizialmente eravamo partiti, diciamo, con un po' volando un po' bassi.
1: Sì,
25: no?
1: Sembravano nomi legati più che altro al passato della Fiorentina, no? Ai mercati.
25: Bravo.
1: Passati.
25: Nomi che non entusiasmavano, sì, affatto. Adesso Udoge, Ruggeri, lo stesso Dragusin, ho letto, certo, anche di un ritorno di fiamma, in questo caso sarebbe un passato di Luis Enrique, quello però dello Zenit, che
1: sì,
25: insomma era stato trattato dalla Fiorentina, tutti nomi che oggettivamente sembrano irraggiungibili, però la Fiorentina li tratterebbe comunque, Paratici li tratterebbe comunque, Paratici c'è, almeno così si legge, anche grandi esperti di mercato, su per esempio Ruggeri, è, sì, vero, costa 20 milioni, ma Paratici c'è, e allora che significa questo? C'è un punto interrogativo che uno si può porre. Perché anche se ci fai caso, ciò che era filtrato inizialmente dall'incontro statunitense era anche lì la spending review, la necessità di abbassare il monte ingaggi, insomma di volare bassi. Adesso invece, anche alla luce delle dichiarazioni che ci sono state proprio alla festa, sì, di Lorio Ciuffin e Baldardo, sì, del presidente dello stesso Paratici, sembra essersi un po', sembra essere cambiato lo scenario, cioè la,
1: sì,
25: Fiorentina all'altezza,
1: stati posti gli obiettivi,
25: no.
1: Però comunque c'è questa voglia di rilancio, c'è questa voglia di riportare la Fiorentina alla posizione che merita. Ripeto, poi nel corso di questa settimana ci sarà una conferenza stampa e vedremo se verranno fissati degli obiettivi precisi, degli obiettivi chiari.
25: Ma infatti adesso siamo nel campo delle, diciamo, ipotesi barra indiscrezioni che filtrano, eccetera. Però il cambiamento di scenario da questo punto di vista mi sembra abbastanza evidente rispetto alla prime settimane, nelle quali insomma anche a livello di obiettivi erano sicuramente meno affascinanti. Non è che si parli di giocatori fantastici, però sarebbero giocatori questi che oggettivamente alzerebbero il livello della rosa
1: dubbio,
25: della Fiorentina.
1: Dubbio, naturalmente, visto che
25: se ne arrivasse,
1: di, visto che si tratta di giocatori abbastanza costosi e le strade sono due, o dovranno esserci delle partenze pesanti, ma ce ne saranno comunque, oppure la Fiorentina potrebbe anche tentare la strada del prestito.
25: Formule particolari che potrebbero, diciamo così, accontentare anche i giocatori eventualmente in cerca di rilancio. In questo caso penso più a un Dragusin, per esempio, perché insomma mi sembra che Ruggeri non abbia tanto bisogno di rilanciarsi, perché ne ha collezionate tante di presenze da titolare nell'Atletico Madrid. Però vedremo quello che accade, se questi nomi sono effettivamente possibili per la Fiorentina, se la Fiorentina c'è davvero, oppure se si tratta dei sogni di mercati, non si può dire di mezza estate, perché
1: no,
25: siamo ancora,
1: inizio estate,
25: ancora
1: sì,
25: all'inizio,
1: sì,
25: anzi ancora deve iniziare, sì, ufficialmente, sì, sì, quindi però insomma è curioso questo cambiamento di scenario, secondo me.
1: Sì, sì, assolutamente, ripeto, in questo momento c'è la sensazione di una Fiorentina che voglia alzare l'asticella, che voglia provarci, che voglia tentare di arrivare a delle prime scelte, poi per scendere, per quanto riguarda gli obiettivi a livello qualitativo, c'è sempre tempo.
25: C'è sempre tempo, è chiaro, però secondo me non è un caso, cioè non sono nomi che escono a caso, ci deve essere stato un segnale da parte della Fiorentina, da parte di Paratici, di chi gestisce il mercato, cioè lui in prima persona e i suoi collaboratori, perché altrimenti ne può uscire uno di nomi di questo livello. Adesso che se siamo già a tre o quattro nomi di alto livello, di alto profilo, certo, poi dopo illudersi troppo, poi è quasi, se non si va a concretizzare, può essere un boomerang dal punto di vista anche dell'opinione pubblica, che magari sogna, pensa a certi tipi di obiettivi. Se ne arrivano poi di obiettivi molto più bassi, allora insomma,
1: sì, sì,
25: non sarebbe in questo caso una grande politica.
1: Nel frattempo però parliamo di uno di questi obiettivi, in particolare di Norton Caffi, il giocatore del Genoa classe 2004, e in collegamento con noi c'è Armando Ferroni. Ciao Armando.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Armando Ferroni, ex terzino della Fiorentina e del Genoa. Armando Ferroni vive a Genova e quindi insomma ha certamente sotto mano la situazione dei Liguri, e per quanto riguarda Norton Caffi ci può fare un'analisi approfondita su questo calciatore. Che cosa ci dici di lui?
2: Ma è una prospettiva veramente forte, attuale. Quest'anno ha fatto un campionato in crescendo, giocatore forte fisicamente, moderno, veloce, fa le due fasi, direi quasi perfette, poi manca secondo me un po' di esperienza, però a livello difensivo è molto forte, può giocare sia a 4 che a 5, a livello propositivo e forte anche lì, è un profilo veramente interessante.
1: Grande fisicità anche.
2: Grande fisicità, è veramente, fisicamente è veramente forte, è rapido e veloce, è un proiettile, è alto 1,82-1,83 mi sembra, però è veramente, a livello fisico è veramente eccezionale.
1: Tra l'altro mi hanno colpito, sono andato a rivedermi alcune dichiarazioni di De Rossi di questi ultimi mesi e ha detto il tecnico del Genoa che Norton Caffi ha un potenziale inespresso mostruoso, quindi insomma grandi margini di miglioramento.
2: Sì, se l'ha detto il mister sicuramente, ma il mister l'ha fatto crescere tanto, anche sotto l'aspetto tattico, però è un giocatore veramente in grande ascesa, ha 21 anni, 22 anni, sono due anni che è qui al Genoa, ma è veramente crescendo, titolare fisso, devo dire che chi lo vuole prendere, se il Genoa lo dà, se il Genoa lo dà, deve sborsare dei bei soldi, perché è un ragazzo veramente di grande prospettiva.
1: Sì. Parla di 15 milioni, ma non so se basteranno.
2: Sì, ma sono quei giocatori che non hanno solo un mercato italiano, questi hanno un mercato anche estero, perché è un inglese, quindi è un under 21, sarà sicuramente il prossimo nazionale inglese, quindi bisogna, chi lo prende fa un affare, ovviamente bisogna vedere quanto tirerà fuori, però è una grande prospettiva.
1: Sì, si parla anche dell'interesse del Napoli. Tommaso Borghini, capo redattore del Brivido Sportivo.
25: Ciao Armando, ci siamo sentiti anche recentemente in una trasmissione del Brivido, proprio parlando anche delle prospettive future della Fiorentina, poi infatti gli farò una domanda sull'allenatore, però adesso voglio approfondire ovviamente. voglio approfondire su Norton Caffi, perché insomma poi Armando è anche uno stratega, cioè, conosce le disposizioni tattiche essendo allenatore, e lo era anche in campo quando giocava, insomma un giocatore intelligente.
1: Stavi per dire un ragazzo, perché esordì molto molto giovane alla Fiorentina.
25: Giovanissimo.
2: Grazie dei ragazzi.
25: Nell'82, poi lui ha in casa il poster della formazione 81-82, è vero? Cioè, ce l'hai ancora?
2: Sì.
25: Ecco, quindi sì. Insomma, voglio dire.
2: Foto Fiorenza,
25: bellissima la foto. Sì. E quindi, detto questo, bellissima. A livello tattico, che tipo di giocatore è? Cioè è un giocatore, sì, l'abbiamo visto, grande progressione, spinta, capacità offensiva anche. Però ecco, in generale come lo inquadriamo? Difesa 3, difesa 4, bravo in la fase difensiva com'è?
2: Allora, lui come dicevo prima ha tutte e due le fasi, è molto forte in fase difensiva e sia in fase in offensiva, quindi che non è una cosa da sottovalutare. Di solito si trova un difensore che magari ti attacca bene, poi difende meno, oppure difende meglio ma attacca male. Lui le due fasi le fa benissimo, è difficile saltarlo, poi c'è una progressione incredibile, ha anche una buona tecnica. A mio avviso può giocare sia a una difesa 4 che a una difesa 3, quindi non ha, secondo me non ha nessun problema sotto quell'aspetto.
1: Ha fatto anche l'esterno a centrocampo.
25: Ecco, può giocare anche più avanti?
2: Ecco, quello là non l'ho visto, però quando io, ora tu parli, dici parliamo di allenatori, per carità, poi secondo me non è un centrocampista, lui ha bisogno della riga lì accanto, e allora lì te la fa bene. Io lo vedo che può arrivare a un Dumfries, una cosa del genere, ci può arrivare, se riesce a fare 2-3 gol, 4 gol all'anno, arriva a quei livelli lì.
25: Ecco, forse gli manca quello ancora, ho visto il suo curriculum in campionato, 2 reti mi sembra nel Genoa, da quando insomma veste la maglia del Genoa, almeno in campionato. Ecco, forse lo step per un terzino, però noi veniamo da un terzino come Dodò per esempio, che anche lui a livello di realizzazioni penso ne abbia fatte 2 in 4 anni da quando è alla Fiorentina, quindi insomma, ecco, secondo te può migliorare sotto questo profilo Norton Caffi?
2: No, lui i margini di miglioramento io credo che, io, sai, quando si parla di giocatori giovani si deve aspettare la maturità. Io ho sempre detto, questa è una mia opinione personale, che un calciatore raggiunge la maturità a 23 anni, quindi lui ha ancora un anno per poter esprimere poi il massimo. se hai degli allenatori che ti fanno crescere più velocemente, sicuramente è meglio. Però ecco, oggi, visto che si gioca con i terzini che devono spingere sia con una difesa a 4 sia con un quinto esterno alto, per essere al top bisogna comunque a fine anno fare i 3, 4, 5 gol, allora si è al top. Noi ci ricordiamo Gonsens quando era all'Atalanta, la buttava dentro, Dumfries che fa gol. Ecco, sono questi qua giocatori che arrivano al top, è ovvio che se arriva a quel top lì, allora l'investimento che magari si può fare adesso si fa, perché dopo secondo me se poi arriva al top sarà difficile prenderlo.
1: Beh sì, è vero, insomma, bisogna prenderlo ora e ha già adesso un prezzo comunque abbastanza elevato, però tutto sommato ancora accessibile. Per quanto riguarda gli altri giocatori della Fiorentina, volevo soffermarmi per un attimo anche su Gudmundsson, che sembra essere sul piede di partenza, avventura che possiamo definire chiusa in maniera deludente per lui alla Fiorentina. Ti aspettavi, immagino, qualcosa di molto diverso, di molto più positivo?
2: Sì, guarda, io l'ho seguito anche quando era lì a Firenze. Qui al Genoa aveva fatto un campionato strepitoso, straordinario. È vero che giocava davanti con Rebegui, però e lui era un giocatore che qui ha espresso il massimo, visto che lì a Firenze purtroppo non si è espresso, non ha dato il massimo, però è un giocatore, per quello che io ho visto qua, un giocatore straordinario, anche lui moderno, giocatore che bisogna lasciarlo libero da imbrigliamento, che è il giocatore che deve giocare su tutto il fronte d'attacco e deve andare a sfruttare quelle che sono le sue qualità. Purtroppo lì a Firenze ho visto che non è riuscito ad esprimere il suo valore, forse a tratti lo ha fatto vedere, ma non l'ha espresso. Molto probabilmente questo è il motivo che magari la società sta valutando, magari anche lui sta valutando di vedere qualche altra cosa.
25: Certo, tra l'altro oggi è il compleanno di Gudmundsson, compie 29 anni, 15 giugno, 29 anni. Ecco, l'età, cioè, non è che sia, cioè, è un giocatore che è abbastanza avanti. Secondo te, Armando, quanto può valere oggi il Gudmundsson? Perché la Fiorentina cercherà, immagino, di metterlo sul mercato, a meno che Grosso non sia poi, non dia un segnale, allora, diverso.
2: Un giocatore
25: dell'età, dico rendimento, età e quello che ha fatto a Firenze, quello che comunque è il suo passato di Genova.
2: Vabbè, per quanto riguarda l'età è al top, 29 anni nel calcio di oggi,
25: certo,
2: è veramente al top.
25: A livello, diciamo, economico, però, come
2: a livello economico è un giocatore che si farà fatica a piazzarlo in Italia, se si vuole piazzare, però è uno straniero, gli stranieri sono appetibili all'estero, quindi secondo me se la società si impegna, ragazzo, ha voglia di andare, qualche soldo si può realizzare. Consideriamo che la Fiorentina l'ha riscattato, se non sbaglio, a dei bei soldi,
1: Sì, certo, a un prezzo inferiore rispetto a quello che era stato inizialmente concordato, però sempre comunque una cifra elevata,
25: più di 20, sui 20.
2: Però li voleva tutti,
1: certo, per quello che avevamo visto al Genoa, probabilmente sì, alla Fiorentina ha dimostrato
2: non essere un giocatore tutti, sì. Però è un giocatore che secondo me se ritorna ai suoi livelli, fa un campionato del suo livello, può raggiungere quella cifra lì. Oggi è più facile venderli all'estero, ecco perché la politica, beh, ora non voglio entrare in certe situazioni, però delle volte avere dei giocatori stranieri, soprattutto del nord Europa, magari quando sei chiuso in un mercato italiano riesci a piazzarli in un mercato europeo. Quindi quello potrebbe essere un vantaggio.
1: C'era una domanda sull'allenatore,
25: sì, no, proprio,
1: cosa volevi riferirti in particolare?
25: ha toccato un po' il tema che volevo. Mi ricordo che Armando, quando ancora l'allenatore non era, diciamo, chiaro per la Fiorentina, lui disse: ma forse perché non provare un allenatore straniero che porti una mentalità, vero Armando, dicesti, se non mi ricordo male,
2: una
25: mentalità diversa,
2: perché te lo ricordavi
25: che ci tolga anche un po' da questo, per esempio, da questo 3-5-2. Insomma, era un momento in cui, tra l'altro, la nazionale aveva appena fallito l'obiettivo, quindi c'era anche, insomma, in generale un... Però ecco, sei sempre di quest'idea? Ora l'arrivo di Grosso, che cosa ne pensi? E poi come tipo di gioco, almeno Grosso propone un gioco sulla carta moderno con un 4-3-3 che insomma può essere anche interessante, non lo so. Che dici?
2: No, ecco, quello là il discorso dell'allenatore straniero era in funzione proprio al modulo, no? Sì. Noi in Europa sono già 15 anni che tutte le squadre di livello alto e che esprimono un bel calcio giocano 4-3-3 o 4-2-3-1, comunque con le ali che vanno a saltare l'uomo. Noi qui in Italia non l'abbiamo capito, io sono 15 anni, con l'avvento di Klopp dovevamo cambiare il sistema di gioco per quanto riguardava meno i club, quindi andare a prendere i giocatori che saltavano l'uomo. Noi ancora non ci siamo riusciti e quindi col 3-5-2 noi non riusciamo a qualificarci per i mondiali. Ci vogliono tutte le squadre europee e i club europei giocano 4-3-3. Quindi ecco perché dicevo, perché un allenatore straniero è abituato a fare il 4-3-3, i movimenti e le scelte anche che deve fare sulle ali. Le ali ci vogliono quelle che saltano l'uomo. Noi qui in Italia ci è rimasto solamente Politano e forse Orsolini, non abbiamo più ali. Quindi se si vuole ritornare a fare il 3-5-2, ok, però lo trovo un metodo tattico antico. Io vorrei vedere le ali che saltano l'uomo, che vanno in fondo a fare il cross, le mezzali che vanno dentro a fare i gol, come McTominay, come Anguissa, cioè queste cose qua. Noi siamo fermati a un 3-5-2 dove ti arrivano i cursori esterni che vanno a fare i cross, ma quando trovi una difesa chiusa si comincia a girare questa palla.
1: Sì. Prima di salutarti, tornando a Norton okay. Caffi, prima di salutarti, un'ultima considerazione da parte di un nostro ascoltatore Stefano che dice, a proposito di Norton Caffi, 18 milioni per un terzino, roba da pazzi, non abbiamo un'ala e spendono 20 milioni per un terzino, siamo alle solite, quando ho speso 8-10 milioni per un terzino è anche troppo, e poi propone il nome di Arnau Martinez del Girona, 23 anni, che ha una clausola rescissoria a 8 milioni ed è un ex under 21 della nazionale spagnola. Ecco, cosa ne pensi? 18 milioni possono essere davvero troppi per un terzino?
25: Da ex terzino, no?
1: Certo.
2: Una volta questi soldi si spendevano per le punte.
1: Sì, ovvio.
2: Dipende, ma questo ormai il mercato è questo qua. Quando noi parliamo di 15 milioni di euro ci sembrano talmente tanti, ma se vai in Inghilterra o vai in Germania o vai in Francia, 15 milioni di euro li spendono per un ragazzo di 17 anni, quindi i prezzi per i giocatori di prospettiva sono questi qua. Quindi io sinceramente, mi hai fatto questa domanda, per un difensore non li spenderei, perché difensori se ne trovano tanti a mio avviso, sì, di qualità, si possono far crescere, che ti danno quel contributo sulla fascia. Questi soldi qua si possono spendere per delle punte, però se l'Atalanta ha comprato Anor per 18 milioni più i bonus che arriverà a 22 e aveva 18 anni, quindi per Norton Caffi che ha 21, che è un nazionale inglese, che si possono spendere queste cifre.
1: Va bene Armando, grazie mille allora per il tuo intervento.
2: Grazie a te.
1: Alla prossima, buona giornata.
25: Ciao Armando.
2: Ciao a tutti.
1: Grazie ad Armando Ferroni. Come dicevamo in precedenza, la Fiorentina, se dovesse riuscire a mettere a segno queste operazioni, che sono abbastanza costose, poi ci sono, come dicevamo in precedenza, anche delle formule diverse, non è che per forza li deve acquistare a titolo definitivo, magari può anche trovare delle altre soluzioni, dei prestiti, però ecco, l'impressione, come dicevamo in precedenza, che ci dovranno essere delle partenze pesanti e soprattutto c'è da capire quanto la Fiorentina potrà ricavare da queste cessioni, per esempio da Dodò, da Fortini, da Gosens, da Gudmundsson.
25: Quello...
1: il tesoretto che la Fiorentina potrà ricavare qual è secondo te?
25: Quanti milioni
1: può ricavare?
25: Quanto vale oggi un Gudmundsson che oggi appunto compie 29 anni dopo una stagione come quella appena trascorsa? In Italia sicuramente vale poco, probabilmente se
1: riesce. Poi voglio sentire anche i nostri ascoltatori, ecco,
25: certo.
1: Dodò,
0: Gosens,
25: quanto si può ricavare da
0: questo? Quanto, si ricava? Quanto si ricava?
25: Allora ti ripeto, siccome se fossimo...
0: Io tengo fuori De Gea, tengo fuori De Gea per
25: sì,
0: il momento.
25: De Gea, sì, anche perché insomma De Gea è vero che è un giocatore sotto contratto di grande valore ancora, però è anche un giocatore di 37 anni, quasi, cioè nel senso
0: del 90, sì.
25: Quindi non è che si va verso i 37. Quindi insomma anche lì non è che si può pretendere un giocatore di 37 anni di prenderci 30 milioni, no. Cioè, ma forse già 10 sono tanti. Detto questo,
0: Dodò, Fortini, Gudmundsson, Gosens.
25: Secondo me, avessimo la vecchia dirigenza, io ti dico, varrebbero poco, perché gli orizzonti di mercato prettamente italiani o prevalentemente italiani non avrebbero portato a grandi investimenti su questi giocatori per diverse ragioni. Dodò intanto c'è il contratto in scadenza 2027, Gosens anche lui mi sembra abbia 32 anni e comunque diversi acciacchi fisici. Gudmundsson, che compie 29 anni oggi, è reduce da una stagione che ne ha abbassato ulteriormente il valore rispetto a quello che era il Genoa, e poi sono passati anche degli anni, e quindi insomma l'orizzonte non... però se tu hai un dirigente e riesci a piazzare bene, allora tutto cambia. Del resto poi forse ho anche esagerato dicendo che la dirigenza precedente non riusciva a piazzare, perché ripensandoci alcuni giocatori come per esempio Cabral. Ricordo Cabral fu rivenduto incredibilmente ad un prezzo superiore a quello acquistato, quindi ci sono state anche per esempio la cessione di Igor, il difensore fu molto remunerativa, quindi insomma all'estero vanno ceduti secondo me. Per esempio leggo di Dodò alla Roma, non so quanto ti possa dare, che lui vuole andare alla Roma, no? Se non abbiamo capito male.
0: C'è anche il Napoli, non credo che possa disdegnare questa soluzione.
25: No, assolutamente, però credo che Dodò lo venderesti meglio all'estero rispetto a quello che puoi acquistare in Italia, diciamo trovare in Italia, guadagnare in Italia. E quindi secondo me, ecco, la prospettiva non è entusiasmante, bisogna che siano veramente bravi a cederli, perché è ovvio che dopo una stagione del genere, se tu pensi che abbiamo pagato Somm 15 milioni e Piccoli 27 milioni e Fazzini 10, siamo quasi siamo ben oltre i 50, quasi a 50 per tre giocatori che attualmente non solo non sono titolari, ma probabilmente non faranno parte della Fiorentina, anzi con grande probabilità per alcuni, vedi Somma.
0: Guarda, c'è Pizza da Campi, visto che iniziano ad arrivare dei messaggi che riguardano anche questo possibile tesoretto che la Fiorentina potrà mettere insieme. Pizza da Campi dice: Dodò, Gosens, Good, Fortini, se ti va bene 35 milioni metti in cassa, poi mi dici se sei d'accordo o no. Poi Chris da Campi dice: Dodò 8, Good 12, Gosens 4, Fortini 10. Marco: Dodò 8, Gosens 5, Fortini 9, Gudmundsson 15, Marco da Quinto Viola. E poi in totale, dice Simone 099, un quarantello o giù di lì. Secondo le tue stime invece?
25: Secondo le mie stime non si può andare, difficilmente si andrà oltre 40, per le ragioni che dicevo prima, ma anche perché Fortini, ragazzi, ha lo stesso contratto di Dodò come scadenza 2027. Quindi una società che a febbraio te lo può prendere gratis, un giovane, che quindi un giovane lo puoi anche aspettare un po'. Certo, a me sinceramente non è piaciuto tanto l'atteggiamento, lo dico, io non so da che cosa dipenda, se dipenda dal fatto che sia scontento, dipenda dal fatto che la società non l'ha messo nelle condizioni giuste, però Fortini che non abbia rinnovato con la Fiorentina e l'aveva fatto,
0: si è parlato anche di un cattivo rapporto con i suoi agenti,
25: però già Fortini. Prima nella dirigenza precedente c'erano i problemi al rinnovo di Fortini, perché già si era tentato precedentemente di rinnovarlo quando fu preso, ritornò dalla Juve Stabia e la Roma, insomma al di là di questo, che è un argomento superfluo diciamo in questo caso, però il 2027 resta, e quindi 10 milioni, ma 10 milioni a febbraio lo prende a zero per l'anno prossimo, non lo so, è lo stesso discorso vale per Dodò, e quindi sono situazioni delicate. Ho letto di questa cosa interessante che potrebbe portare al rinnovo per quanto riguarda Dodò di un anno, proprio in prospettiva, però perché il giocatore dovrebbe darti questo rinnovo se non si trova più bene a Firenze? Sa perfettamente che anche per lui, più viene pagato il cartellino, magari meno soldi riceve a livello di contratto, no? Perché quando costa poco poi può anche avere più potere contrattuale nel discorso dell'ingaggio.
0: Sì, sì.
25: E quindi insomma è complicato.
0: Poi c'è da aggiungere, qualcuno scriveva che per quanto riguarda

0: positiva, comunque credo abbia fatto comodo sia a livello di spogliatoio, ma soprattutto anche per il gol che ha fatto, importantissimo per esempio con la Lazio, che sono stati 3 punti d'oro per la salvezza della Fiorentina, quindi alla fine hanno fatto anche bene a tenerlo. Però adesso mi sembra difficile venderlo a una cifra che superi 5-6 milioni, ecco.
1: Sì, francamente sì. L'unico che riusciva, dice Marco 68, a rinnovare i contratti per vendere i giocatori era il grande Pantaleo Corvino.
0: Sì, qualcuno, ecco, quali sono però i
1: che
0: casi
1: potesse perderli a parametro zero?
0: Difficile, un caso però lo fece andare su tutte le furie, mi pare quello di Montolivo, che poi alla fine andò via a parametro zero da capitano, diciamo, ecco, quello fu il caso, lo fece un po' infuriare, se non mi sbaglio. Negli altri casi lui riusciva sempre a... Io ricordo anche per esempio la cessione, che poi alla luce di cosa è successo dopo sarebbe stata anche giusta, di Mutu alla Roma per una cifra considerevole, poi invece fu bloccato tutto da Della Valle, se non mi sbaglio, anche Prandelli non voleva la cessione, però forse alla luce di quello che è successo dopo, chiaro, il senno di poi è anche facile, era stato azzeccato il momento della cessione. Sulla cessione, ecco, Corvino credo abbia pochi rivali al mondo, basti vedere Boginova alla Fiorentina.
1: Sì, ma anche Felipe Melo, acquistato per 8 milioni,
0: Felipe Melo
1: per 25.
0: Operazione incredibile. Ora potremmo dire anche il nostro difensore centrale, che lo comprò a 1 milione e ce l'ha rivenduto a 15. Pongracic, cioè l'ha comprato a, credo, a 1 milione.
1: Sì, forse qualcosa in più, ma
0: 1,5 milioni, una cosa del genere, rivenduto a 15 l'anno dopo. Insomma, sono operazioni veramente, ma poi ce ne sono tanti altri, vai a vedere, ne ha piazzate un altro paio in Inghilterra recentemente lui
1: Hjulmand, per esempio.
0: Hjulmand andrebbe reingaggiato solo per le cessioni. No, visto abbiamo l'uomo, no, che si occupa dei prestiti, l'uomo si occupa di Viola Park, ci vorrebbe, però credo che non abbia voglia di rientrare a questo punto, mi sembra aver capito che
1: no secondo me rientrerà non immediatamente, ma lui vuole ancora incidere, vuole ancora lasciare il segno, probabilmente ha ritenuto di aver chiuso la sua esperienza a Lecce, ma non è che abbandona definitivamente
0: il
1: un ruolo significativo nel mondo del calcio,
0: e poi vedremo.
1: È pronto a riprendere, perché insomma ci sono anche dirigenti più anziani rispetto a lui, e quindi è convinto di poter dire ancora la sua.
0: Sul fronte delle cessioni, secondo me è un mago, è stato un mago anche per altre cose, ma su quello delle cessioni e delle plusvalenze ovviamente è un mago.
1: Poi ancora messaggi che riguardano questo tema, dice Luca Dalla Marema: se ne prendi 25 totali è grasso che cola, Luca Dall'Argentario per la precisione. E poi ancora Gosens dice, un altro nostro ascoltatore, a mercato proprio in virtù dell'offerta da 15 di gennaio ho messo il prezzo al 50%, a una certa età però a prezzo di saldo può ancora essere ceduto, quindi evidentemente ritiene che possa aggirarsi la cifra di vendita intorno ai 7-8 milioni, insomma, sì, un po' tirata per i capelli.
0: E ti dico, cioè, i conti che fanno i nostri ascoltatori ci fanno riflettere, però, perché tu hai parlato di 4 giocatori, l'ultimo ha detto se ne prendi 25 è già grasso che cola, non basterebbero nemmeno per comprarne uno di quelli che abbiamo nominato, e parliamo di terzini prevalentemente, penso a Ruggeri, Udoge e anche Dragusin, Norton Caffi, tutti i giocatori che vanno, insomma, sui 20 milioni, diciamo, forse anche qualcosa di più, e dovresti cedere 4 elementi che sì, hanno deluso quest'anno, però si parla della seconda punta titolare, del terzino destro titolare, terzino sinistro titolare, e poi mi sfugge l'ultimo ruolo, quindi Gosens, Dodò e Di Fortini, che è un giovane in rampa di lancio, che insomma molto considerato, anche se la stagione che ha fatto onestamente è stata una stagione molto deludente per diverse ragioni, anche problemi fisici, però ecco, con 4 giocatori così riesce a comprarne forse uno di quelli che adesso vanno per la maggiore.
1: Vladimiro dice: se c'è un Corvino che è il re dei venditori, di là c'è il re dei compratori di bidoni. Poi c'è anche chi vorrebbe comunque tenere Gosens per un'altra stagione. Carlo invece, per quanto riguarda Fortini, dice: già d'accordo tra agenti e qualcuno recente passato per mandarlo a zero, a pensar male a volte ci si azzecca. Insomma, c'era evidentemente, secondo il nostro ascoltatore, un accordo per far finire in questo modo il tutto, anche se insomma ne andrebbe della

0: non voglio dire la solidità economica, ma insomma comunque chiaro, la Fiorentina se gli allungava il contratto poi poteva anche venderlo meglio, ecco, sì.
1: Ma di, a chi si riferisce?
0: A Fortini.
1: Ma la Fiorentina aveva tutto l'interesse per rinnovare il contratto, credo, e per venderlo, casomai monetizzare. Quando lo perdi a zero non vedo che vantaggio possa avere la società.
0: La senti anche un messaggio vocale arrivato al 348 75 39 33.
2: Buongiorno Tommaso e Lorenzo, riguardo le voci di mercato, soprattutto i giocatori che si sentono, quindi Udogi, i Ruggeri della situazione, Norton Caffi, lo stesso Ouani del Marocco, che è un gran bel giocatore, ma se dovevi prenderlo prima, quando era a Girona e prima che si concludesse il campionato, adesso diventerà difficile. Comunque staremo a vedere i fatti, è inutile fare tante parole, a costare 100.000 giocatori bisognerà vedere cosa si farà nel concreto. Per quanto riguarda invece Ken, a me che vada via o che rimanga mi è indifferente, ovviamente se rimane Paratici dovrà imporre dei paletti, oltre l'aspetto fisico, e va bene, ma tutto ciò che riguarda l'extracampo, i ritardi, quelle cose lì, ovviamente non dovranno più esistere.
0: Non c'è dubbio, che anche da questo punto di vista ci dovrà essere una serie di regole che Paratici dovrà mettere, probabilmente le ha già messe, però insomma adesso che si inizia la nuova stagione Grosso e Paratici dovranno mettere delle regole diverse rispetto all'anno scorso, rispetto a questi ultimi due anni, quando a Ken
1: è stato concesso troppo,
0: tutto,
1: assolutamente,
0: quasi tutto,
1: assolutamente sì, e questo non c'è dubbio. Il messaggio precedente invece mi ha riportato alla mente un po' di giocatori che, in particolare uno, che sono stati presi dalla Fiorentina guardando i mondiali, no? I campionati del mondo.
0: Sì. Il nostro ascoltatore faceva riferimento a Ounahi, centrocampista marocchino, che può anche essere utilizzato oltre che da regista da mezzala, e che sembrerebbe essere nel mirino della Fiorentina, giocatore che ha giocato l'ultima stagione nel Girona che è retrocesso, tra l'altro.
1: Anche questa è un'altra questione, poi ci potremo parlare anche dei retrocessi in viola, vedi, comunque le vicende si ritornano sempre, storicamente parlando, però ecco, credo che fare il mercato, no, per questo ho un po' sorriso quando ho visto Paratici stregato da Ounahi e tra l'altro Luis Enrique, che comunque penso conoscesse di già, certo. Insomma, non credo l'abbia dovuto vedere quella frazione di partita che ha giocato l'altro giorno al Mondiale. Penso, ecco, fare il mercato così sia un fare mercato che non si addice a una società come la Fiorentina, cioè andare a vedere i giocatori al mondiale e prenderli in base a quello che è il loro rendimento, facendosi impressionare dalle prestazioni, sia perché spesso sono prestazioni, insomma, transitorie, fuochi di paglia, non difficili, insomma. Qualcuno poi l'ha anche confermato, per carità, però ecco, chi esplode ai mondiali non è detto che poi dopo sia realmente,
0: ecco,
1: un grande giocatore.
0: Ci sono tornati in mente alcuni giocatori,
1: uno
0: che la Fiorentina
1: particolare
0: ha acquistato non solo ai mondiali ma anche agli europei, perché anche gli europei
1: me ne viene in mente di più. Però ecco, anche alla luce dell'esperienza storica, per esempio Marius Lacatus,
0: infatti guarda, c'era Simone 099 e dice mannaggia Cecchi Cori che ai mondiali guardò Lacatus,
1: perché poi lo vidi anch'io. E io quando lo presero, che allora insomma non ancora ero un ragazzo, quando lo presero, cioè, ero contento, perché certo. È chiaro che chi non segue il calcio, diciamo, di professione, o chi non lo segue il mercato in particolare, non conosce tutti i giocatori, vede un exploit del genere. Penso a Mrabat al mondiale col Marocco, sì, per sì. esempio, sì. Che si fece impressionare chi? Il Manchester, lo United, mi sembra, dalla sua prestazione. Sì. La Fiorentina addirittura 10 milioni di prestito prese, poi non lo confermarono nemmeno, sì. E l'hanno rivenduto in Turchia. E anche quello, a proposito, non è stato venduto male, alla fine dei giochi a Mrabat. Sì. Adesso per esempio è panchinaro anche nel Marocco, quindi insomma anche questo la dice lunga su quelli.
0: Adesso scusa, a proposito del Marocco, apro e chiudo una parentesi, visto che ci sono tanti messaggi da parte dei nostri ascoltatori su questo giocatore. Chi ha veramente impressionato è questo 2007 Buadì, che sembra essere entrato nel mirino del Napoli. Allegri lo vuole, giocatore molto molto interessante.
1: Ti ripeto,
0: non ha ancora compiuto 19 anni.
1: Io sono contento che ci siano le società che fanno questo tipo di mercato, perché secondo me è il mercato che non si deve fare, cioè soprattutto che non deve fare una società. Ora il Napoli può essere considerata una grande, no? Visto anche il rendimento che ha avuto negli ultimi anni. Però una squadra come la Fiorentina, secondo me, non deve fare un mercato del genere, cioè andare sui i giocatori che impressionano al mondiale. Primo perché il prezzo non si raddoppia a dir poco.
0: No, no, e ma poi anche perché, come dicevi in precedenza, possono essere prestazioni transitorie che quindi possono anche essere fuorvianti.
1: Perché, esatto, un giocatore, no, si è detto mille volte, va conosciuto, va seguito, va visto per una stagione.
0: Conosce la famiglia,
1: al mondiale,
0: la fidanzata,
1: lo vedi per
0: tre partite.
1: Tre partite esaltanti, magari esaltato anche da, che so, dalla maglia della nazionale, dai momenti. Tra l'altro, il mondiale è una competizione, il termine è usato è giusto, fuorviante anche dal punto di vista della condizione fisica generale, perché non tutte le squadre sono al top, perché siamo a fine stagione, alcuni giocatori hanno giocato 60 partite, e quindi magari anche dal punto di vista, se trovi un giocatore che in quel momento atleticamente al top sembra andare il doppio rispetto agli altri, poi durante la stagione successiva questo gap non c'è. Quindi ci sono tante variabili che io non prenderei in considerazione. Quindi il prendere il fenomeno mondiale, so che può portare magari, che so, come si diceva una volta, gli abbonamenti, no? Perché sì, anche l'Acatus quando fu preso si era tutti contenti. Ci fu anche un bel boom di abbonamenti, fece 3 o 4 partite, sembrava una iena, in realtà poi dopo l'abbiamo visto in campo in Italia.
0: Delusione totale.
1: Agli europei Brian Laudrup,
0: guarda, c'è un messaggio di Stefano Tax che dice: anche con Brian Laudrup non andò benissimo, gran calciatore, ma poi per me, dice Stefano Tax, il colpo migliore fu Scuravi, e anche il Bologna con Kenneth Anderson, più di basso profilo ma buonissimo centravanti, tutti giocatori dei mondiali 90.
1: È vero, Kenneth Anderson, bel colpo, sembrava un giocatore di basket per anche sì, il modo in cui giocava, no? Spesso in sospensione, questi colpi di testa, però insomma poi molto efficace.
0: Sull'Acatus c'è una domanda di Thomas, ma la quale non so rispondere al 100%, dice: non ricordo bene, ma l'Acatus non si infortunò quando iniziava a carburare? Non me lo ricordo sinceramente.
1: Probabilmente abbia anche dei problemi fisici, però iniziava a carburare, io mi ricordo una doppietta, mi sembra all'Atalanta o al Pisa,
0: una doppietta all'Atalanta o al Pisa,
1: ora potrei sbagliarmi, fece bene, ebbe dei problemi, però onestamente non riuscì mai a inserirsi nel campionato italiano, è un campionato difficilissimo. Allora lo era ancora di più, a livello di difensori c'era secondo me il top era qui in Italia, non solo difensori, anche in generale. Quindi fu un errore, ma fu un errore in generale, appunto, puntare su un giocatore che comunque era conosciuto.
0: Era conosciuto perché in effetti, come ci ricorda anche Bomber Viola, aveva un bel talento, aveva fatto diversi gol in Coppa Campione con la Steaua Bucarest, era il capocannoniere per 3 anni consecutivi nel campionato romeno, però si dice che la Steaua, essendo la squadra per la quale tifava il figlio di Ceausescu, molti difensori delle squadre avversarie avevano il compito di fare gol.
1: Ecco, questo può essere sono cose che accadevano ai noi in quei periodi particolari, soprattutto in certi paesi. Però detto questo, dà l'idea di una società che fa questo tipo di mercato, o comunque si fa impressionare dai talenti al mondiale, un po' di improvvisazione.
0: Sì. L'Acatus la doppietta la fece all'Atalanta, poi fece un gol bellissimo contro il Pisa e uno al Cagliari, e poi basta.
1: Quindi Pisa e Atalanta l'avevo ricordate bene, quindi 2 all'Atalanta e 1 al Pisa, e poi basta, proprio finito.
0: Sì.
1: Finì tra l'altro in panchina, insomma, fu relegato anche in panchina nel finale, non ebbe nemmeno la possibilità di riscattare.
0: Cioè Simone 099 dice: avevamo già Nappi, che aveva fatto anche il gesto della foca, poi arrivò l'Acatus, acquisto senza senso.
1: Però Nappi dai la sua...
0: Nappi
1: andava, anche se anche Marco Nappi ebbe un exploit, no? E poi dopo non riuscì a confermarsi, ma insomma tra i due certamente storicamente non c'è paragone.
0: Secondo Marco fu Dertisi ad avere un infortunio grave quando aveva cominciato a carburare, un infortunio grave al ginocchio.
1: Certo, tra l'altro in uno scontro con Maradona, in una partita di Coppa Italia col Napoli, quindi il nazionale Maradona, no, chiaramente non è che fu quello che lo, però ci fu il caso che lo volle proprio contro, credo che fosse uno degli idoli di Dertizia, sicuramente Diego è idolo di quasi tutti gli argentini, tranne forse di Passarella, perché non avevano un rapporto straordinario i due, però si fece male proprio e aveva fatto qualche gol, sembrava insomma che fosse sulla buona strada. Certo, non era comunque un giocatore, secondo me, che di grandissima prospettiva, come l'ha dimostrato la sua carriera.
0: Invece, tornando alle idee di mercato, c'è un altro Marco, nostro amico ascoltatore, che dice: diamo Gudmundsson alla Paris FC per Coleoscio e soldi, sarebbe un capolavoro. Insomma, con te sfondiamo una porta aperta con Coleoscio.
1: Sì, con Coleoscio sfondi una porta aperta. Ora non lo voglio dipingere come colui che ci può risolvere i problemi della Fiorentina, ci mancherebbe, però è un tipo di investimento che io farei prima di averlo visto però con la nazionale di Baldini, perché ne sei testimone, perché sì, altrimenti anche quello può essere un'arma a doppio taglio, no? Per esempio adesso sento parlare tanto di Chiaro Dia, che magari non si conosceva, chi insomma mastica poco il mercato non prendeva nemmeno in considerazione prima della nazionale, quindi ci possono essere anche lì degli elementi insomma bisogna stare attenti anche a non andare a prendere, perché quella nazionale chiaramente si sono sentiti, come dire, ultra responsabilizzati, hanno tirato fuori un qualcosa di straordinario secondo me i calciatori impiegati da Baldini in nazionale, però bisogna averli seguiti.
0: Ah, certo.
1: Nel lungo periodo, non solo in quelle partite lì. Coleoscio, per quello io l'ho seguito soltanto nell'Under 21, sì, sono onesto, mi aveva già impressionato prima e mi sembra un giocatore, ecco, come il rapporto prezzo diciamo costo e qualità può essere un investimento, un buon investimento, un investimento per dire all'Andur con un ruolo diverso ovviamente,
0: sì. Però tornando a tutti i nomi che abbiamo fatto, è chiaro che Udoge in questo momento, se lo devi acquistare, è troppo complicato, 50 milioni la valutazione
1: è impossibile,
0: sì.
1: Va bene, comprami, però ecco, ma questo
0: tra tutti questi nomi ai quali abbiamo fatto riferimento, a parte Udoge, ma Ruggeri, Norton Caffi, Unai, Luis Enrique, se tu dovessi fare una piccola follia, quindi intendo dire spendere al massimo 25 milioni, per chi la faresti?
1: Ma a me piace Dragusin.
0: Ah,
1: non l'hai nominato,
0: non l'hai nominato.
1: A me piace Dragusin perché mi sembra che sia un giocatore,
0: quindi 25 milioni se bastano,
1: però
0: 25 milioni
1: secondo me oggi lo prendi anche a 20 Dragusin, perché ha avuto insomma vicissitudini, problemi eccetera, è vero che fu pagato 25 forse 30 da un paio d'anni fa al Genoa, no, se non sbaglio,
0: adesso lo troviamo, sì,
1: però sì, mi sembra il giocatore che insomma possa rendere di più ed avere anche sia dal punto di vista difensivo in generale di sviluppo di giocatore, possa avere le prospettive migliori al netto degli infortuni che però lo hanno rallentato.
0: Allora, per la precisione, è stato acquistato dal Tottenham per 25 milioni di euro più 5 di bonus e il prestito di Spence al Genoa come contropartita tecnica.
1: Quindi una trentina di milioni, poi il prestito l'hanno, mi sembra, restituito volentieri, perché Spence non è che abbia fatto il fenomeno, però secondo me, ecco, con quello che ha avuto eccetera, potrebbe accontentarsi il Tottenham anche di riprendere una parte dell'investimento, se è sul mercato, come mi sembra sia.
0: 20 milioni quindi per Dragusin, tra tutti questi che abbiamo citato tu andresti su Dragusin?
1: Sì, tra quelli che abbiamo citato andrei su Dragusin, sì, quello che mi affascina di più. Certo, Udoge è un grandissimo giocatore, ma mi sembra fuori portata. Poi ripeto, se viene in prestito,
0: certo,
1: però con che formula? Prestito secco, lo rivaluti e poi
0: prestito
1: lo rendi?
0: Con diritto, sì.
1: Con diritto a quanto? A 45 milioni mi sembrerebbe come un prestito secco, insomma. Quindi ecco, diciamo, se devo ragionare anche su quella che è la probabilità che il giocatore possa davvero arrivare, mi sembra quello più credibile possa essere Dragusin, anche se le dichiarazioni poi hanno un po' infastidito gennaio scorso disse, il procuratore mi sembra un l'entourage,
0: sì,
1: disse ma no, la Fiorentina ci manda, no, noi cerchiamo
0: aprirono parecchio per andare alla Roma, loro
1: per andare alla Roma, esatto, scartarono la Fiorentina come se fosse una soluzione diciamo che non facesse bene al giocatore. Adesso potrebbero aver cambiato idea, visto che insomma non è che poi abbia fatto benissimo. Del resto non puoi pensare ad andare a aggredire giocatori che stanno facendo top, il meglio, certo. E altrimenti non vengano a Firenze, magari vanno al Barcellona, al Real Madrid, all'Inter, cioè quindi ecco, lui che ha avuto un problema nella sua carriera, però i margini per ritornare un gran bel giocatore ci sono tutti, secondo me.
0: Tornando invece ai discorsi che facevamo in precedenza sui giocatori arrivati dopo averli visti ai mondiali o agli europei, c'è Adolfo Dall'Aquila che dice: eravamo orfani di Baggio e con Lacatus si perse la lucidità di giudizio e si prese senza approfondire, eravamo alla ricerca ossessiva del sostituto di Baggio sia sul piano tecnico che emotivo.
1: È vero, è vero. Arrivò, secondo me, quel mercato lì, arrivò Massimo Orlando che
0: arrivò però nel mercato di riparazione.
1: Esatto, come riparazione, bravo, nel mercato, allora era novembre.
0: Sì, novembre, sì, sì.
1: E quello fu il colpo, secondo me, della Fiorentina. Perché sì, poi, insomma, quando poi arrivò, prese la 10, fece un campionato, fece 8 reti, fece molto bene Orlando. Però in quel momento, nell'estate, avevamo un po', insomma, perso la lucidità, quello sì, sicuramente. Era il primo anno poi di Cecchi Gori, aperto con questa cessione così discussa, così tribolata. È chiaro che ci furono degli errori, insomma, di una famiglia che aveva appena ricominciato il suo percorso nel calcio.
0: E tornando invece a Unai, hai avuto modo di seguirlo?
1: Sì, l'ho visto, mi sembra un giocatore interessante, però è un ragazzo molto giovane, giovanissimo, no? Unai, il centrocampista.
0: Centrocampista, sì,
1: sì, è giovane, se non mi sbaglio.
0: Sì, è giovane, ma non so, il 2007 più giovane, il 2007 Boadì a cui facevamo
1: Boadì è quello più giovane.
0: Sì, sì. Lui è un 2000,
1: è un 2000, quindi non è nemmeno giovanissimo. È un giocatore comunque interessante, però ripeto, io diffido da questo tipo di situazioni, cioè se il giocatore è seguito davvero dal club, non solo dal club ma dallo staff dirigenziale, per esempio di Paratici, da tempo, allora sì. Se deve essere diciamo il colpo di fulmine che ti arriva da una partita al mondiale, secondo me è una strada da non battere per la Fiorentina.
0: Andiamo a salutare anche, visto che ci ha chiamato allo 055 77 11 171, Stefano, ciao, benvenuto.
3: Buongiorno, scusatemi, volevo dire un paio di cose. La prima cosa è che se io metto sempre in sé, se la Fiorentina fosse veramente interessata a Ruggeri, cosa che io non credo, il direttore sportivo avrebbe esonerato all'istante, perché una squadra che ha 30 milioni di budget, sì, con un attacco che l'anno scorso ha visto come capocannoniere Mandragora va a spendere 30 milioni per Ruggeri, allora il direttore sportivo, chiaramente, si chiama uno psicologo, un certificato, sì, e portarlo.
0: Sarebbero meno di 30, ma sono sempre tanti.
3: È uguale, sì, percentuale, certo, cioè abbiate pazienza. Ci abbiamo Mandragora capocannoniere, se spendo 25 milioni per un terzino, allora veramente non è possibile. Questa, nel mercato, secondo me ci sono, io purtroppo ho 55 anni, il 99,99% delle cose sono bollicine, cioè sono cose che vengono dette così, ma come
0: evaporano velocemente.
3: Bravo, come quando dicevano che lui aveva sentito Mourinho, sì, l'ha sentito per andare fuori a cena a Monte Carlo, perché doveva andare, ma non certo per la Fiorentina. E poi vi volevo dire un'altra cosa che riguarda sempre il discorso che stavate facendo ora, a parte per Ruggeri, ma in generale il discorso dei rinnovi, delle vendite. Il valore di un giocatore lo dà il mercato, quindi non è che siamo noi che svalutiamo i nostri. Viene la Roma da noi, ci offre 8 milioni e noi si dice: guarda, lui per 8 milioni finisce la stagione da noi, fermo restando che come lui ha il diritto di non rinnovare, sto parlando di Dodò, sì, sì, noi ci sta il diritto di prendere un terzino e tenerlo per l'anno in tribuna,
0: Sì, sì, certo.
3: Cioè, come ha fatto lo Sito con Milinkovic Savic? Va alla Juve, va alla Juve. Tutti i giornali, sei mesi di va alla Juve. E lo Sito ha detto: guarda, per noi della tribuna, l'ha messo fuori rosa. L'ha tenuto, quanto c'è stato? 20 giorni, 25 giorni in tribuna a riposarsi. Dopodiché ha firmato il rinnovo, perché se no stavo in tribuna 8 anni. Nel senso, io non sono per andare a uno contro uno, ma in generale non è che noi svalutiamo i nostri giocatori, ci facciamo una legge di mercato, vediamo quello che loro sono disposti a pagarlo. Magari la Roma, per avere un giocatore che ritiene funzionale con un altro anticipo, magari può, per dire, se il valore di mercato è 7, magari si dà 10, può per dire, oppure noi siamo disposti a spendere un po' di più per liberare un giocatore perché magari crediamo sia utile, capito? Ma lo fa il mercato, è come, non so come spiegarmi. No, non è detto che i nostri siano svalutati, sì, e gli altri no, dipende tutto da chi compra, giusto? Se c'è un compratore, dopo valere anche 15 milioni, non mi ha detto.
0: No, no, certo, sì, sì.
3: Se c'è uno che refusa, che Dolossi sì, certo, personale. Sì,
0: sì. È vero,
3: è chiaro, no?
0: Spendere 15 milioni, assolutamente sì.
3: Speriamo. Un abbraccio, ragazzi.
0: Grazie, grazie. Ciao, ciao. A Stefano che ci ha chiamato allo 055 7711 171. Chi vuole intervenire naturalmente può farlo chiamando questo numero che abbiamo adesso ricordato. Non so se vuoi aggiungere qualcosa.
1: No, no,
0: a proposito anche di quest'idea.
1: La domanda, l'offerta,
0: quello dovesse rimanere Dodò.
1: Quelli sono situazioni.
0: Non tutta la stagione, ovviamente.
1: Che una società
0: essere una mossa iniziale per.
1: La società la può prendere in considerazione con chi non rinnova il contratto, anche quella di metterlo fuori rosa, di metterlo in tribuna. Alcune volte sono situazioni che si sono rivelate per la società, alla fine è riuscita a ottenere quello che voleva, altre volte il giocatore è rimasto in tribuna e poi se n'è comunque andato. Per Dodò, io non credo che Dodò però voglia andare anche lui al muro contro un muro, al di là di questo like dato per la Roma, è famoso, e di là della comunicazione che sembra aver fatto alla società di voler essere ceduto. Mi sembra un giocatore che possa essere comunque più favorevole a trovare una soluzione che possa essere vantaggiosa,
0: effetti,
1: per
0: tutti. Non credo che
1: non
0: voglia lasciare Firenze, con questo tipo di mossa, andando allo scontro facendo così, poi si attirerebbe le ire,
1: esatto,
0: del popolo viola, lui che comunque con la tifoseria ha sempre avuto un buon
1: poi
0: rapporto.
1: Poi magari mi sbaglio, perché a volte noi giudichiamo le cose anche pensando di conoscere i giocatori, anche per il loro atteggiamento che hanno nei confronti della tifoseria che hanno sul campo, e poi veniamo smentiti, per carità, però non mi sembra il Vlahovic della vicenda,
0: invece
1: sta dimostrando anche per quello che ha fatto poi alla Juventus di avere un determinato carattere e un entourage che lo porta a quella situazione lì.
0: A proposito di giocatori arrivati dopo il mondiale, dopo essere stati visionati al mondiale, ci ricorda un altro nostro ascoltatore, Filippo Lassiano, Marzio Santos, che arrivava alla Fiorentina,
1: da
0: campione del mondo,
1: sbagliando il rigore tra l'altro nel Brasile, tra quelli che tirarono lui lo sbagliò, però il Brasile vinse lo stesso, però insomma anche lì
0: fu deludente,
1: una bella delusione.
0: Prima di fermarci, Alessandro Diano Marina dice: faccio l'ultima domanda perché è molto interessante quello che state dicendo. Secondo voi Unai è un giocatore di rendimento? L'avete seguito nel Girona? Tu l'hai seguito nel Girona?
1: Io non l'ho seguito, sono sincero, non l'ho seguito, e per questo diffido ulteriormente dal fatto di pensare possa essere, perché immagino
0: è un giocatore che ha girato parecchio all'estero negli ultimi anni, Olympique Marsiglia, poi è andato al Panathinaikos l'anno scorso, una stagione che si è da poco conclusa al Girona, 24 presenze e 5 gol, nella nazionale Marocco 50 presenze,
1: per carità,
0: presenze.
1: Il ruolino non è che sia da buttare via come giocatore, insomma, soprattutto 50 presenze in nazionale, anche i 5 gol da centrocampista, però ripeto, se è un giocatore seguito dallo staff di Paratici da tempo, me va benissimo Unai. Se deve essere stato stregato dalla partita col Brasile, sollevo dei dubbi, ma non credo che Paratici lavori in questo modo. Poi può succedere, per carità, vai a una partita, può anche succedere una tantum che uno rimanga stregato da un giocatore, non dico mica che bisogna sempre razionalizzare tutto, ma in generale condivido anche il discorso dell'ascoltatore precedente. Io non so quanto è il budget della Fiorentina, se davvero il budget fosse 30 milioni
0: non
1: si può andare a prendere i giocatori al mondiale,
0: ma nemmeno un terzino,
1: e nemmeno a prendere i terzini. Se però il budget è diverso da quello che noi crediamo, allora ben vengano, ma per carità, se a me se viene Udogi, Ruggeri e compriamo però anche un bel centrocampista, un paio di difensori centrali e un attaccante,
0: l'obiettivo Europa è concreto,
1: sono felice
0: Ne riparliamo tra poco, dobbiamo fermarci, non andate via.
4: Radio Firenze Viola.
5: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
6: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontasieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontasieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
7: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
8: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
9: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
10: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
11: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
10: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
11: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
10: Istitutogiglio.it.
11: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
12: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
13: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
14: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
15: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
16: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Osselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
17: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
18: Radio Firenze Viola.
19: Ciao, sono Guido, hai ragione Borghini. È molto raro che uno veda una partita e si innamori di un giocatore di cui capisce il livello e le potenzialità tecniche, però è proprio quello che per esempio è successo a Cecchigori guardando una videocassetta del Mondialito, se non mi sbaglio, e vedendo Battistuta
0: Coppa America,
19: ma vedendo la videocassetta in cui andava a vedere l'altro di cui ora mi sfugge il nome,
0: La Torre, Diego La Torre,
19: della Torre, e Battistuta sarebbe stato il secondo del trittico insieme a Mohamed, che avrebbe in qualche modo interessato Cecchigori, ma il primo sarebbe stato La Torre. Poi visto Battistuta prese Battistuta, ti ricordi?
0: Eh sì, ce lo ricordiamo. Sì,
1: guarda, ne parlavamo, sorridevo perché ne parlavamo proprio fuori onda adesso. Prima con Lorenzo, prima di rientrare in onda, dice proprio come eccezione, no? Che poi conferma, secondo me, una regola, almeno a livello storico, della Fiorentina, che è quella di Batistuta, anche se un po' è discusso, perché c'è poi chi dice che poi non andò propriamente così. In ogni caso andò certamente fu capocannoniere della Coppa America, Batistuta, e quindi impressionò la Fiorentina, il presidente, eccetera, che invece seguiva la Torre. Che la Torre
0: doveva essere il grande acquisto, la Torre. Batistuta sì, arrivava come capocannoniere della Coppa America, però insomma la Fiorentina aveva concentrato la sua attenzione sulla Torre, e poi invece fu Batistuta quello che lasciò il segno, perché la Torre poi rientrò in Argentina dopo, credo, un anno neanche.
1: Sì, no, ma forse addirittura fu lasciato e arrivò l'anno dopo. Ora non mi ricordo come andò bene la
0: di
1: questione.
0: Di sicuro ha collezionato soltanto due presenze
1: con la Fiorentina, senza lasciare traccia, tra l'altro, in generale. Lì ha fatto bene in Argentina, ma poi non ha lasciato traccia alcuna. Diciamo che c'è anche un'altra vicenda che non è simile, ma che riguarda una sorta di resto, no? Il famoso resto, no? Cioè prendo quel giocatore e ti do il resto.
0: Morelli Massaro,
1: Morelli Massaro, insomma, Paolone, poi per me, io ci sono affezionato, certo. E a me, insomma, sono state soprattutto la stagione 83-84 che mi ha entusiasmato assolutamente. Però a essere obiettivi e onesti, la carriera di Massaro poi è stata superiore.
0: Sì. Ma anche alla Fiorentina,
1: Sì, alla Fiorentina.
0: Non solo in generale, ma anche proprio alla Fiorentina.
1: Pronti via, Massaro molto subito titolare, giovanissimo della Fiorentina 81-82.
0: Più ruoli.
1: Sì, un giocatore eclettico, che poi aveva questa capacità di sulla fascia, una gamba per l'epoca straordinaria. Massaro giocherebbe titolare anche in questo calcio qua, perché aveva questa capacità di macinare sulla fascia.
0: Ma poi ripeto, questa duttilità che oggi è richiesta, no?
1: L'unica cosa è che non segnava molto, fece il primo gol mi pare all'Avellino, dopo esserselo fatto respingere tre volte il pallone, all'Avellino o al Bologna, forse all'Avellino, perché aveva questo. Poi dopo diventò incredibilmente, non più alla Fiorentina, attaccante, addirittura centravanti, giocando nell'Italia da centravanti, segnando anche dei gol importantissimi, tant'è vero gli dettero il soprannome Provvidenza. Mi dispiace un po' per Massaro che non sia sempre, cioè che per Firenze, nonostante sia stato 5 anni a Firenze,
0: però lui ha in testa il Milan,
1: lo so, però mi piacerebbe ogni tanto sentirlo parlare di Fiorentina,
0: anche a me.
1: È stato un giocatore nella nostra storia, in quel periodo storico, un giocatore importante, e quindi mi piacerebbe che ogni tanto parlasse anche di Fiorentina, perché no, capisco che ci siano le situazioni societarie e tutto quanto, però insomma ogni tanto si può fare. Anche Toldo, per esempio, dopo ha avuto una vicenda all'Inter importante,
0: ora è rientrato,
1: no?
0: All'Inter, tra l'altro, come responsabile della gestione degli ex giocatori, delle legends per l'Inter.
1: Ecco, però se li chiedi della Fiorentina,
0: no, io sono stato a casa sua,
1: ne parla volentieri, anche ultimamente. Ecco, quindi mi dispiace che non lo faccia Lele, lo chiama, no, come Daniele Massaro, detto Lele, come Oriali, Lele Oriali, quando era a Firenze, giovanissimo, veramente un giocatore preso, però, come dire, il fenomeno era considerato
0: Paolo Monelli,
1: c'era anche questo ragazzo
0: come giocatore di contorno
1: che comunque giocava già titolare nel Monza, però ecco, insomma, alla fine fu lui. Forse ce ne sono stati anche altri di vicende simili. Bosco Rebonato, nel suo piccolo,
0: è vero.
1: Quello che poi alla
0: Rebonato
1: fine
0: Rebonato era il capocannoniere del Pescara che arrivava in Serie A con la maglia della Fiorentina, fu una delusione totale,
1: mentre Bosco non fu fenomenale,
0: però ebbe quel suo rendimento regolare che gli consente di giocare
1: anche di più, forse 3 anni, se non mi sbaglio.
0: Andiamo però a salutare con piacere adesso Filippo Giraldi, un conoscitore profondo della Premier, ex DS tra le altre del Nottingham Forest. Ben ritrovato.
20: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
0: Con te vogliamo inizialmente parlare di Udoje, perché la Fiorentina sembra averlo messo nel mirino, al di là di un costo del cartellino elevatissimo, si parla di 50 milioni, anche se comunque c'è da dire che è un giocatore che è stato ultimamente frenato spesso dagli infortuni, sono 18 le partite che ha saltato per infortunio quest'ultima stagione.
20: Oddio, il prezzo così fatto mi sembrerebbe già di per sé auto escludere la possibilità
0: A meno che non ci sia una soluzione legata ad un prestito, però dovrebbe essere alla fine un prestito secco, ecco, perché poi parlare di prestito con
20: sì, che a quel punto converrebbe fino a un certo punto, no? Perché se non lo puoi lavorare. Il giocatore è un giocatore che in Italia, con la fisicità che ha, può avere un impatto enorme. Tatticamente, difensivamente deve migliorare. Diciamo che l'atletismo è forse la dote migliore che ha. Ha fatto buone partite, altre dove soprattutto sulla fase difensiva si è fatto un po' prendere, però diciamo che in Italia oggi come oggi sarebbe un acquisto di alto livello. Lo vedo veramente, almeno se Fabio al Tottenham è un po' a casa, no? Per cui probabilmente ha dei rapporti che se pensa di intravolare la trattativa sa lui come fare e che la può fare, però vedendola così da fuori oggi la vedo una situazione francamente difficile da un punto di vista economico. Poi
0: cioè, ecco, però non fosse in Premier, dove i prezzi schizzano spesso alle stelle, quanto varrebbe realisticamente, quanto vale realisticamente Udoce in termini economici?
20: Ma si fa male, no, la valutazione, perché ogni campionato ha i suoi parametri in base a domanda e offerta, no? Per cui ci sono certi giocatori che per caratteristiche passano un po' sotto traccia e hanno un valore più alto di quello che il mercato gli riconosce, e altri che invece vengono sovrapprezzati per quello che è un po' l'ambiente da dove vengono, la squadra di provenienza, diciamo un po' il brand, no? Che hanno intorno. Udoge è un ragazzo che gli manca continuità, perché tutti gli anni c'è qualche problema per cui non riesce a fare le 38-40 partite, però per quello che il panorama può offrire, si parla soprattutto di un calciatore italiano, per l'Italia la valutazione può essere comprensibilmente una valutazione medio-alta. Non voglio fare un prezzo perché non voglio mancare di rispetto alle trattative tra le varie squadre, no? Però diciamo che per l'Italia è un buon valore, poi magari per un'altra Premier penso si potrebbe fare valutazioni differenti, però ha quella fisicità e quell'atletismo che lo rendono un giocatore appetibile.
1: Tommaso Borghini. Ecco, potrebbe avere interesse a rientrare in Italia per quale motivo? Ecco, perché insomma è anche come trattativa effettivamente da capire, e con che formula magari una società come la Fiorentina potrebbe metterci le mani. Si parla di prestito, però difficilmente il diritto di riscatto poi sarebbe accessibile.
20: Ma sai, il diritto di riscatto è sempre molto aleatorio, no? Perché sì. Se io lo voglio mettere per bloccare un prezzo, lo posso anche fare facendo un po' meno trattative e poi andando a ridiscuterlo una volta che eventualmente il prestito finisce, no? Per cui diciamo che le cifre del diritto di riscatto, quando hai un interesse molto serio, fai una trattativa approfondita e può anche saltare la trattativa se non ti trovi sulle cifre. Se invece dici intanto lo prendo, lo guardo, vedo come lo asso, so che mi può dar tanto, poi alla fine vediamo come va, intanto si fissa un riscatto alto, se mai ci si mette a sedere, sono tutte valutazioni che si possano fare. Io oggi non so la valutazione di Udoge, quello che leggo della Fiorentina è di una società che ha un grande numero di calciatori da piazzare, e poi che sia vero o no, leggo che vogliono fare abbassare un po' il monte ingaggi laddove è possibile. Se tutto questo fosse vero e confermato, questa mi sembra una trattativa difficile, onestamente.
0: Ti chiedo anche, per quello che hai potuto seguire di questo giocatore, ti chiedo di Norton Caffi, che ha mosso i suoi primi passi nel Chelsea e poi anche all'Arsenal e adesso al Genoa naturalmente. Ecco, che valutazione fai su questo giocatore, che è un classe 2004, naturalmente si parla anche di un prezzo molto inferiore rispetto ad altri giocatori che vengono accostati alla Fiorentina, però ecco, lo vedi un giocatore comunque con cui fare un salto di qualità?
20: Ho visto il Genoa 4-5 volte dal vivo, per cui il giocatore lo conosco bene, per quello che ho visto fino ad ora, poi i giocatori per conoscere bene devi vedere in allenamento, valutare, seguire con più costanza. Quest'anno, per quello che ho visto, mi sembra un giocatore specifico per fare il quinto. Lo vedo difficilmente oggi adattabile a una difesa a 4, eventualmente in un ipotetico 4-4-2 potrebbe fare l'esterno anche alto, ma in un 4-3-3 probabilmente un po' di qualità per giocare sugli esterni alti gli manca, per cui non so, queste sono valutazioni che dovrebbe fare la Fiorentina. Io so che le aspettative del Genoa per il giocatore sono per quello che è il mercato italiano relativamente alte, perché comunque sentivo parlare di 15-20 milioni. Sì, sì. E oggi squadre che possono andare a spendere 20 milioni per un esterno, tra l'altro specifico per quello che ha dimostrato fino ad ora per un determinato modo di giocare, è una cifra importante.
1: C'è un altro giocatore sempre, insomma, che è in orbita, sarebbe in orbita Fiorentina, soprattutto per quello che era già, tra l'altro era già emerso anche nello scorso, forse sessione di mercato. Mi riferisco a Dragusin, che comunque era un giocatore del Tottenham, molto importante, lo è tuttora, nell'orbita quindi di Paratici, ecco. Secondo te può essere lui, ecco, una situazione diversa rispetto a quella di Udoge? Potrebbe essere più accessibile per la Fiorentina, o siamo sempre a livelli di inaccessibilità?
20: Allora, siamo sempre a livelli di grande difficoltà, inaccessibilità non lo so, perché non conosco, certo, le disponibilità che può avere la Fiorentina. Per me è un discorso diverso, no? Dragusin ha giocato meno, potrebbe aver voglia di fare il titolare con più continuità, mentre ad oggi c'è stato più problemi legati all'indisponibilità o al rientro da situazioni muscolari. Dragusin a volte è stata più una scelta tecnica, anche perché giocare con Romero e Van de Ven è complicato, perché sono una coppia di difensori individualmente molto forti, per cui se lui ambisse a fare titolare potrebbe essere una situazione diversa. Ancora si parla di giocatori, quando si va a toccare calciatori del Tottenham, che hanno stipendi importanti, per cui Dragusin in Italia lo conosciamo, l'abbiamo visto, rivisto, Fabio Paratici lo conosce benissimo perché l'ho avuto a più riprese, per cui certamente sarebbe un valore aggiunto, però non so se le cifre lo rendono un'operazione possibile, o se lui dal Tottenham abbia desiderio di muoversi per venire alla Fiorentina. Non, onestamente non lo so, è un giocatore che predilige giocare, diciamo così, lo vedo più adatto, non è che lui predilige, io lo vedo più adatto per un blocco medio-basso che per una linea molto alta. Non so Grosso se ora che tipo di idea di calcio ha in testa, però ecco, fatto salvo queste cose qui, per il campionato italiano sarebbe un giocatore di valore.
0: C'è una domanda anche da parte del nostro amico ascoltatore Stefano, che ti chiede: un giocatore con caratteristiche simili a Udoge potrebbe essere Bjorn Maier del Club Bruges, siccome a scadenza 2027 ha qualche problemino muscolare, con 4-5 milioni si porta a Firenze ed è un'occasione. Cosa ne pensi, se hai avuto modo di seguire questo giocatore?
20: Sì, dipende sempre dal discorso fisico, no? Io ritorno quando l'anno scorso dicevo che se l'Ante stava bene, probabilmente sarebbe stato un buon acquisto per la Fiorentina. Il problema è che negli ultimi anni non era mai stato bene, no? Cioè che la problematica fisica, ora non sto dicendo che sono due casi paragonabili nella maniera più assoluta, però ecco, bisogna fare una valutazione globale. Io il giocatore quest'anno l'ho rivisto poco, è un giocatore che conosco ma l'ho rivisto poco. Non so se oggi andrei su un profilo in quel modo, oppure cercherei, anche perché la Fiorentina secondo me può avere sul mercato italiano giocatori da sviluppare che possono dare quello che può dare quella tipologia di calciatore straniero lì.
0: Tra l'altro, a proposito di valutazione sullo stato fisico, la Fiorentina ne ha fatte evidentemente su Solomon, che è un giocatore che è arrivato al mercato di gennaio portando anche qualcosa di positivo alla Fiorentina, però si è visto che non riesce ad assicurare continuità per gli infortuni, gli stop a livello fisico a cui è costretto, e quindi alla fine la Fiorentina ha deciso di non riscattarlo, ecco, soprattutto per questo motivo.
20: Sì, presumo, è evidente, quando mi ripeto in questo, ma quando te fai delle valutazioni a gennaio ti assumi anche qualche rischio in più, perché i calciatori disponibili, sì, e certo, che vengono in certe situazioni, certo, non sono tantissimi, per cui mettiamo che a gennaio certi rischi è comprensibile correrli, e anzi a volte lo devi fare, perché se anche poi un calciatore ti aiuta a vincere 2-3 partite o 4 in quella che è la breve corsa, devi fare quando ti devi salvare, devi raggiungere un obiettivo, possono essere le partite che fanno la differenza, per cui la scelta è: sì, va bene, prendo il pacchetto, so che l'affidabilità magari non è al 100%, però quando gioca mi dà quello che mi manca e lo accetto, no? Per cui ora io non so che tipo di valutazioni stiano facendo, se stiano cercando di capire se ci sono margini per per abbassare un po' un eventuale riscatto e fare una valutazione differente, onestamente questo non lo so, però se fosse il caso che non lo confermassero, sicuramente questo aspetto incide.
1: Per quanto riguarda in generale però il mercato, che insomma ipotetico, quello che leggiamo, dei nomi che leggiamo ultimamente, sembrano essere un po' cambiati gli scenari per la Fiorentina, perché inizialmente si parlava di giocatori insomma di un certo livello, no? Adesso sono usciti nomi come quelli che abbiamo appena snocciolato, cioè da Dragusin a
0: Udoge, Norton
1: Caffi, sì, comunque, comunque giocatore da 15-20 milioni anche lui. Quindi ecco, è un mercato, ecco, che tipo di mercato ti aspetti? Un mercato del genere davvero da parte di Paratici, oppure un mercato più di giocatori meno noti, magari più accessibili dal punto di vista economico, e però possono avere un buon rendimento?
20: Ma io mi auguro che sia un mercato che porta nomi importanti come quelli che avete fatto. Ruggeri, ho visto a Madrid tutte le partite, quasi tutte le partite di Champions che hanno fatto, ho visto un progresso dall'inizio dell'anno alla fine enorme, devo dire anche che mi ha sorpreso certi tipi di miglioramenti, che si è trovato a fronteggiare gli esterni d'attacco più forti del mondo, e l'ha fatto con prestazioni veramente di ottimo livello. Onestamente non lo so, nel senso, Fabio ha un network enorme, per cui può darsi anche che arrivi a prendere un giocatore che ha fatto la semifinale di Champions League da titolare, è arrivato terzo in campionato, si può rigiocare Champions e la Liga da protagonista titolare. Non lo so, mi sembrano da fuori mi sembrano trattative difficili, però mi auguro per la Fiorentina che non sia così.
0: In effetti anche noi abbiamo fatto questo tipo di valutazione, sono un giocatore che da protagonista vive la Champions e poi in campionato è titolare, così come in Champions ha contezionato 15 presenze, per cui ecco che possa fare un passo indietro, perché di passo indietro si tratterebbe venendo alla Fiorentina, sembra strano, ecco, poi nel calcio ci sta tutto ovviamente.
20: Esatto.
0: Prima di salutarti, un'ultima domanda da parte del nostro ascoltatore Max Lagente, che ti chiede cosa ne pensi del fratello di Coop Miners, Perra Coop Miners.
20: L'ho visto poco, quando l'ho visto allora io ho sempre i piedi di piombo quando valuto calciatori che fanno parte di campionati Olanda, Belgio, perché comunque c'è una possibilità, ti lasciano giocare molto, poi quando arrivi in campionati dove hai più l'uomo addosso, la pressione, quelle qualità tecniche che sembri avere magari vengono messe un po' più in discussione, perché con la pressione addosso riesci a fare un po' meno. Non posso esprimere oggi un giudizio per quel poco che ho visto, dovrei riguardarlo, non voglio fare quello che sa tutto, conosce tutto, è un giocatore che ho visto, ma oggi dare un giudizio in ottica fiorentina sarebbe presuntuoso.
0: Ci sarebbero tante domande per te, però non voglio approfittare della tua presenza. L'ultimissima, guarda, poi ti saluto davvero, perché ti chiede Stefano da quali mercati si comprano le ali che segnano. In Italia non ci sono, il Nord Europa è un mercato valido?
20: Sì, assolutamente. La Danimarca soprattutto, ma anche recentemente la Norvegia, sono campionati dove ci sono ragazzi di origine magari africana o sudamericana, che sono poi cresciuti in quei paesi, che hanno quel cambio passo che serve e che oggi è un po' richiesto a tutti i livelli. Ho visto il Sassuolo di Grosso sia in Serie B che in Serie A, e gli esterni d'attacco determinavano tanto, a parte Berardi che lo conosciamo tutti, però le vari Laurenté, Volpato, per cui si ha una richiesta di giocatori di quel tipo, che io mi auguro, perché sono i calciatori un po' del futuro e che servono per riuscire a vincere le partite. Ci sono tanti campionati dove puoi andare a pescare senza andare per forza alla ricerca del nome, per cui assolutamente Nord Europa è un campionato che guarderei con grande interesse.
0: E allora grazie mille davvero a Filippo Giraldi, buon lavoro, a presto.
20: Grazie altrettanto, saluto a tutti.
0: Grazie, ciao. Grazie a Filippo Giraldi, ex DS Nottingham Forest tra le altre. E cosa stavi controllando?
1: No, stavo controllando per Coop Miners, perché giocatore della Z, sì, della Alkmaar. Z, sì. Chiaramente ecco, questi mercati a me un po' affascinano, mi aspetterei ecco anche anche un paratici, attivo lo staff, insomma, attivo su questi mercati qua, di cui parlava anche Giraldi, no? E quindi qui parliamo di Olanda, però possiamo parlare anche di Danimarca, possiamo parlare anche di Norvegia, cioè dove ci sono dei giocatori che probabilmente non sono proprio nei radar, no, di tutte le società più importanti, e possono essere acquistati anche a prezzi più contenuti rispetto a questi nomi che abbiamo letto e che giustamente abbiamo detto magari arrivassero, però che mi sembra siano tutti nomi che, se facciamo una somma tra Dragusin e Udoji e Ruggeri, si superano i 100 milioni tra un poco, no? Solo di tre giocatori. E quindi ho paura, ecco, no, la sensazione è questa. Poi magari giovedì ci dicono: signori, faremo un mercato faraonico. A parte non lo direbbero mai, perché sarebbe un boomerang clamoroso, sì. Perché poi arriva,
0: va bene, delle richieste,
1: ma allora Norton Caffi ti sparano subito un, sì, 50, quindi non lo diranno mai. Però insomma, l'impressione che poi dopo, a fine agosto, si vede che la Fiorentina davvero ha speso certe cifre per certi giocatori, allora tanto di cappello sarei. Però secondo me, ecco, invece, siccome la realtà non la vedo propriamente così, ecco, certi tipi di mercati come quelli di cui facevamo riferimento, quindi sono andato a controllare questo fratello che di Commanes vale 12 milioni a Zeta Alkmaar, gioca prevalentemente in mediana, e quello, da quello che ho visto, io non l'ho mai visto giocare, magari poi mi documento un po' per capire
0: andrei a vederti
1: che tipo di giocatore ha, 26
0: filmato.
1: Anni già, non,
0: sì,
1: è un
0: ragazzino, sì.
1: Non è un giovanissimo.
0: Poi c'è Andrea da Piombino che dice: ma che ne pensate del terzino destro giapponese ex Bologna Tomiyasu, dovrebbe essere svincolato ora, insomma, passare da
1: Ruggeri,
0: Ruggeri,
1: no,
0: o comunque
1: Udoji,
0: insomma, da Norton Caffi a Tomiyasu, penso ci possa essere una via di mezzo, ecco. Tomiyasu è comunque reduce da un'esperienza all'Ajax.
1: Hai detto tutto te, sì, e c'è poco da aggiungere. Ora vediamo, guardiamo un po' il Giappone nel mondiale, no? Giusto per contraddirmi rispetto a quello che dicevo prima, vediamo se ci sono dei giocatori. No, lì ci sono, ma sono giocatori già anche lì affermati, perché una volta si pensava che il Giappone fosse, no, come dire, una squadretta, in realtà non lo è. Non lo è una squadretta, cioè una squadra con cui l'Italia secondo me avrebbe grosse difficoltà, così come le ha avute abbastanza l'Olanda, anche se si è fatta sfuggire la vittoria negli ultimi minuti su un calcio d'angolo. Però sono giocatori, si vede che Olly e Benji ha fatto scuola, no? Perché quando vedevamo, ricorderai, il cartone animato Olly e Benji Giappone, sembrava quasi, come dire, sì, bello, a me,
0: sì,
1: piaceva,
0: sì, però
1: che dicono, la nazionale giapponese batte l'Italia, c'era, no, ogni tanto, sì, nello sviluppo, nella trama del cartone, sembravano fantasie impossibili, sì, in realtà a volte la fantasia supera la realtà.
0: Vendiamo Caiode, Favasulo, Infortini, andiamo a cercare Ruggeri e Udoji, ma per me dovremmo fare proprio al contrario, non è da Pistoia, anche questo messaggio è, credo,
1: perfetto,
0: che sia perfetto, sì, non c'è,
1: sì,
0: altro da aggiungere.
1: Ecco, sì, io lo sai, su Caiode ho sempre avuto, è vero che un po' di soldi sono arrivati, però sono sempre stato contrario alla cessione.
0: Però ecco, vediamo se magari adesso, dall'avvento di Paratici in poi, la Fiorentina riesce, oltre che a prodursi dei talenti in casa, a mantenerseli, cioè,
1: ma io sono convinto di sì,
0: a tenerseli,
1: cioè,
0: stretti,
1: se ha il tempo di lavorare, se lo fanno lavorare nella maniera giusta, io sono convinto che c'è.
0: Paratici in quell'intervista al Corriere della Sera a Paolo Condò,
1: sì,
0: parlò proprio di questo autofinanziamento, che non era autofinanziamento a livello economico, ma autofinanziamento
1: per il Viola Park,
0: per il Viola Park, ma finanziarsi attraverso la crescita dei giovani,
1: sì,
0: attraverso l'arrivo in prima squadra dei giovani e la capacità poi di mantenersi questi giovani, facendoli crescere, facendoli diventare protagonisti.
1: Esatto, e penso che non sia molto soddisfatto di quello che è stato fatto con Favasulo, vedendo che comunque no, anche se metti caso abbia un valore di 8 milioni, no? Come ho sentito dire la Roma interessata, è vero, la Fiorentina ne prenderebbe il 50%, però mi sembra una gestione che non è comprensibile, così come quella dello contratto di Fortini che va in scadenza nel 2027, eccetera eccetera. Prima produciamo i giovani, ma stiamoci attenti, teniamoli sotto contratto, poi c'è sempre tempo per cederli, secondo me, e poi bisogna che qualcuno li monitori in maniera più attenta, evidentemente, perché quello che vediamo non è, secondo me, anche la gestione, poi la scelta, poi magari era un periodo particolare, quella di vendere Caiode e tenere Dodò, oggi sta stridendo, no? però fu fatta questa scelta qua. Oggi Caiode addirittura ho letto nelle mire di squadre,
0: lo vorrebbero tutti. Adesso ha venduto per 18 milioni, chissà quanto lo venderebbero oggi, forse al doppio?
1: Forse al doppio. Probabilmente sarebbe anche contento di giocare a Firenze. È vero che diciamo Dodò in quel momento lì forse era più forte di lui, ma io mi ricordo il debutto a Genova col Genoa, fece una partita con quel doppio passo sulla fascia, e poi
0: quella
1: mi dice...
0: partita giocò bene, se non ricordo male, anche Nzola.
1: Sì, forse sì, giocò bene, giocarono bene un po' tutti, fece un gran gol, mi sembra, anche Biraghi, per dire. però poi dopo fece tante altre prestazioni, ebbe una flessione già, non è buono tecnicamente, non è buono, infatti non è buono.
0: Ma c'è questa tendenza, no, spesso di accantonare un giovane al primo errore che fa e
1: poi dire che non è, dargli un'etichetta che non migliorerà tecnicamente, vendiamolo, ce lo porto, qualcuno diceva ce lo porto io al, no, se me lo prendono a 16 milioni, poi in realtà ora ne vale 30, 35, no,
0: che 35, 40. Vabbè. Andiamo a salutare Stefano che ci ha chiamato allo 055 771171. Ciao, benvenuto.
2: Buongiorno a voi e a tutti e due.
1: Ciao.
2: Allora, io mi ascoltavo la trasmissione e sinceramente, ma non per colpa vostra, metto le mani avanti, ma per i nomi che vengono fatti, è vero, cioè spendere una Fiorentina, ascolta, se siete d'accordo con me, una Fiorentina, e gli mancano quattro ali, quattro esterni offensivi, perché

0: Rossi ci abbia delle carte armate nella manica.
1: Bene, sì. Per quanto riguarda gli esterni, si è tornati a parlare di Luis Enrique, che adesso vale 25 milioni. Mentre la Fiorentina poteva acquistarlo probabilmente per 15 un paio d'anni fa, sì, l'anno scorso, un paio d'anni fa, ecco, questo anche, cioè, per testimoniare.
0: Quando io ho fatto la domanda tramite il DS, sì, che dice, ma dove si vanno a comprare le ali? Ero io, no?
1: Sì.
0: E nei paesi nordici, ragazzi, ma perché dalla Fiorentina non arriva un giocatore del... Ci sono, guardate, Aram Simsir, che gioca nel Midtjylland, è mezzo danese e mezzo a nazionalità turca.
1: Sì.
0: Ma questo è un ragazzo che quest'anno ha fatto 20 assist nel Midtjylland. Se viene in Italia e me ne fa 10, ma io sono più che contento, anche se gioca in un campionato minore.
1: Sì.
0: Questo ha fatto 9-10 gol, cioè, che ne so, nelle Reven in Olanda, Trenskop è un'ala che mi ha fatto 12 gol, se me ne fa 7-8 io sono più che contento.
1: No, ma io sono d'accordo con te. Io però guarda, allora, non scherzo.
0: Larus,
1: sì,
0: Larus, che è
1: Danimarca.
0: Thomas Beck, sì, mi ha fatto 12 gol. Ragazzi, ma perché la Fiorentina ci deve mandare sempre le squadre che, ripeto, quelle che fanno calcio veramente vanno a prendere questi giocatori? Non
1: vediamo se comparatici c'è un cambiamento.
2: Ragazzi,
1: anche sotto questo aspetto,
2: un metro di misura,
1: vediamo se
2: ancora
1: c'è un cambiamento sotto questo aspetto, comparatici con i suoi collaboratori, con lo scouting.
0: L'ultima
1: nuovo
0: cosa, sì, l'ultima vai cosa, sì. Ma secondo voi è così importante andare a prendere per forza giocatori italiani? Non siamo una nazionale.
1: No, infatti poi l'esperimento, chiamiamolo l'esperimento, la Fiorentina ha fatto quest'anno con tutti questi giocatori italiani, non è andato bene.
2: E poi in nazionale quanti ce ne sono andati? Uno.
1: Appunto.
2: Nemmeno poi.
0: No, se si deve prendere giocatori italiani che con quell'investimento si arriva a un giocatore medio, allora tanto vale andare. Siamo nella comunità europea, ragazzi.
1: Certo.
0: C'è la libera circolazione almeno, certo, degli europei.
1: Certo. Però guarda, e non scherzo, tu dovresti entrare nel gruppo degli scout della Fiorentina.
0: Perché sì, sono... buonanotte, se fammi picchiare il culo.
1: No, perché comunque hai sempre una serie di nomi.
0: Ma secondo te, ci saranno stati nello scout della Fiorentina? Non l'hanno cacato nemmeno di striscio per
1: questo è anche vero, sì, perché insomma i nomi,
0: ragazzi,
1: saranno stati proposti.
0: Qui c'è qualcosa dentro la società che non funziona. Non funziona fino a ora.
2: Però adesso
0: spera che comparateci,
2: ecco, sì, perché adesso
1: c'è un cambiamento,
2: i cambiamenti
1: totale, sì,
2: ci sono stati a
1: ci
2: livello
1: sarà una rivoluzione.
0: Grazie
1: e Stefano,
0: complimenti sempre per la trasmissione.
1: Grazie Stefano. Ci sarà una rivoluzione all'interno della Fiorentina che non riguarderà solo lo scouting, ma anche tante altre aree.
2: È in atto perché è arrivato il dirigente Viola Parca, è arrivato quello per i prestiti. Lo staff di Paratici è uno staff che per noi è completamente nuovo.
1: Sì.
2: O sbaglio?
1: No, cioè, stavo sorridendo perché ora stavo leggendo anche il messaggio di Carlo che dice: le ali, se le vuoi, vai dal pollaiolo, stai tranquillo, saranno prese dopo.
2: Le alette sì, piccanti sono ottime, sì. Cioè, ottime, non so se vi piacciono,
1: sì,
2: un po' pesanti quando sono troppo condite, ci sono,
1: sì.
2: Però le troviamo, sì. No, ma le ali servono, però al di là, sì, delle battute, perché questa squadra è senza esterni,
1: certo,
2: e arriva,
1: certo,
2: Grosso che gioca 4-3-3,
1: certo,
2: e che vuole gli esterni,
1: certo,
2: ragazzi. Poi però giustamente leggiamo di nomi altisonanti che riguardano le fasce, ma i terzini in questo caso, quindi vediamo insomma cosa succede. Mi sembra che ci sia talmente tanto da fare, non saprei da dove partire. Meno male c'è Paratici,
1: sì,
2: perché c'è da mettere le mani
1: a lui, sì,
2: praticamente in tanti settori.
1: Poi c'è un altro messaggio, un altro nostro ascoltatore, per la precisione, Roberto da Bagnaripoli, che dice: del Sassuolo prenderei solo Lipani, può fare tutti i ruoli del centrocampo. Luca Lipani, che è un 2005,
2: l'abbiamo visto anche in nazionale, sì, l'abbiamo visto ultimamente
1: scuola Genoa,
2: è un giocatore, credo che Grosso lo conosca abbastanza,
1: certo,
2: bene,
1: certo.
2: Quindi vedremo, solito discorso, il Sassuolo la bottega cara, però dove si giri è sempre tutto caro, cioè soprattutto in Italia e nei mercati che, come diceva Stefano, invece erano battuti prima. Però sai, Lipani può fare tutti i ruoli, ecco, se ce lo dice il nostro ascoltatore mi fido, però io lo vedo più un regista, no? Anche se diverso rispetto a Fagioli come tipologia, come caratteristiche. Però
1: poi
2: magari si potrebbe sposare anche con lui.
1: Sì, sì. Poi c'è anche
2: fisicamente
1: chi torna a lanciare il nome di Liberali, teniamo Matucci che 10 metri dietro a Fagioli in due farebbe un gran bel centrocampo.

0: Liberali, giocatore molto interessante, giocatore anche teoricamente prendibile.
1: Sì, perché leggevo 7-8 sì, milioni, sì, anche lui, sì, sì. Grande prospettiva, certo sarebbe un investimento. Noi abbiamo anche un altro giocatore, abbiamo pagato 10 milioni, di cui non si parla mai, che è Fazzini, sì, ricordiamocelo.
0: E sembra quasi l'interesse del Parma in questo
1: l'anno scorso ore. Quando arrivò eravamo, insomma, molti, leggevo commenti entusiastici anche, oltre che, insomma, anche io sinceramente ero contento pensando che avesse grandi margini. Quest'anno proprio si è perso, però è un giocatore, secondo me, insomma, in qualche modo bisognerebbe cercare di
0: rilanciare, o se no devi dargli in prestito, ecco, anche perché non credo possa trovare una squadra che te lo paga 10 milioni o comunque.
1: C'era
0: anche
1: stato
0: 8.
1: Il duello con la Lazio, ti ricordi, certo, sul mercato, certo. La voleva anche Sarri, lo voleva, sì, in, sì, tutti i modi, perché lo conosceva bene.
0: Altra delusione, Fazzini, purtroppo ci credevo tanto in Fazzini,
1: però
0: il ruolo, gli infortuni,
1: aspettiamo,
0: sì,
1: secondo,
0: sì,
1: me a dire che è cioè anche
0: dire,
1: Parisi,
0: la delusione è stata,
1: no, ma lo capisco,
0: diciamo,
1: quello, ecco, vuoi dire, ma io dicevo in generale, anche Parisi fu sì, giudicato, sì, un giocatore per anche un anno e mezzo che nella Fiorentina non ci doveva nemmeno mettere piede, poi in realtà abbiamo visto che è un giocatore che ci può stare,
0: sì, sì. No, ma io non lo discuto
1: Fazzini,
0: tecnicamente,
1: secondo
0: però,
1: me prima di bocciarlo, certo è difficile vederlo titolare l'anno prossimo e quindi dovresti mandarlo a giocare, però ti rimarrebbe sempre il dubbio se va a giocare una squadra tipo di nuovo Empoli, Genoa,
0: sì, sì, però lo sai quanti dubbi ci possono essere nel momento in cui
1: poi lo, che fai, lo riporti e poi di nuovo ti sente il peso della maglia, sì. Questo è
0: prima parlavamo del Giappone, allora Max da Campi, sì, scrive che l'unico che nel Giappone gli ha rubato veramente l'occhio è stato Nakamura, giocatore versatile, centrocampista che ama comunque agire sulla fascia sinistra, fantasista estroso e funambolico, potrebbe anche essere un ottimo laterale sinistro d'attacco.
1: Ha fatto un gran gol.
0: Non è quello della regina.
1: No, infatti. No? Allora, quando ho visto Nakamura, io ho detto, madonna. Vabbè, perché siccome giocano a volte, chi era l'altro giocatore giapponese che ha giocato? Uno che ha giocato fino a 40 anni, 45 anni.
0: Forse Miura. Kazuo Miura.
1: Che gioca ancora, forse.
0: Sì,
1: dicevo, vabbè.
0: Sì.
1: E quindi è Nakamura, le hanno dato l'elisir. Della,
0: sì.
1: Invece è un
0: Keito
1: altro.
0: Nakamura.
1: Perché quello che giocava nella regina, pare abbia più di quasi 50 anni oggi.
0: Ancora no, ma insomma è giù di lì, sì,
1: però
0: sì.
1: Vedo almeno a quanto sembra che anche lui gioca ancora, quindi evidentemente in Giappone hanno qualcosa che va al di là, perché no, forse ha smesso nel 2022, mi correggo, ma insomma ha giocato fino parecchio. Invece è un altro, Nakamura aveva fatto un gran tiro, era uscito di un soffio e poi complice una deviazione ha trovato anche un gol, ma al di là dei gol è giocatore. Poi i giapponesi hanno una cosa, corrono come dannati, cioè hanno un ritmo indiavolato, non so se sono riusciti anche a livello di preparazione a farli arrivare a questa manifestazione, al mondiale, al top.
0: Poi c'è un quiz per te da parte del Bomber Viola, ti chiede dove giocava in Italia il giocatore che prima mi ha menzionato, ovvero Comenesia, l'autore del gol del Curaçao contro la Germania.
1: Dove giocava in Italia?
0: Lo so perché me l'ha scritto in precedenza in un altro messaggio.
1: Sinceramente lo ignoro, Bomber. Mi chiedi troppo. Se mi chiedi roba degli anni '80, forse me ne ricordo più.
0: Era nella rosa della Juventus Under 23. C'è stato in questa rosa per due stagioni. Adesso gioca nello Zurigo.
1: In che periodo? Nel periodo di Paratici? Ma magari li mette gli occhi, cioè lo riporta. Perché un altro, non so se avete notato, anche molti nomi della vecchia Under 23 Juventus,
0: o anche del Tottenham, insomma, vedi Udoce,
1: i nomi del Toto, ritornano tutti nel calderone del mercato viola. Io ho l'impressione, l'ho già detto mille volte, che ci siano grandi specchietti piazzati di qua e di là per le allodole, e anche questi grandi
0: per me
1: nomi
0: ci sono degli assi nella manica,
1: perché lui,
0: a parte dei Paratici, speriamoci a carri armati,
1: ci raccontano che ha i carri armati nella manica, no, ci raccontano che ha questo modo di operare, cioè tiene aperte diverse trattative, si parla di decine per ogni ruolo. Ora qui si sta descrivendo quasi fosse Mandrake, no? Però in realtà è un modo di fare mercato un po' diverso rispetto a
0: Messia Paratici. Cammina sulle acque.
1: Sì, sì, sì, fa di tutto. Speriamo poi dopo, insomma, di non cambiare terminologia, ma noi vogliamo essere ottimisti nel senso che è un modo completamente diverso rispetto a quello che eravamo abituati a vedere negli ultimi 7 anni. Su questo io spero che non ci siano dubbi. È vero che il mercato ultimo che abbiamo visto non è stato così diverso da quelli precedenti, ma ancora non aveva piena operatività, secondo me, perché non era comunque ufficialmente sotto contratto.
0: Tranquilli per le ali, mal che vada ad ogni partita farà bere una decina di Red Bull a quattro a caso, dice Simone 099. Insomma, ci saranno.
1: Questa è la citazione sulla pubblicità.
0: Sì, sì, è certo, perché mette le ali. Sì, sì, è vero. Sì, sì. Però ecco, bisogna ancora arrivarci a averle queste ali, perché arriveranno, dice qualcuno. Sì, arriveranno sicuramente, però ecco, bisogna fare anche in fretta.
1: Un bel pacchetto di ali ci manca.
0: La speranza è che Grosso possa avere un gruppo, non dico al completo perché è impossibile averlo dal giorno del ritiro del gruppo al completo, però insomma una rosa su cui poter lavorare e che si possa pensare possa essere vicina a quella che poi affronterà la stagione.
1: Mi ricordo questo discorso lo faceva spesso Prandelli, no? Diceva io vorrei, erano ormai passati diversi anni, vorrei un gruppo al completo a luglio.
0: No, quello è impossibile, però
1: qualcosina gli arrivava.
0: Però che non però si arrivi oggi, magari vicini alla prima giornata, è ancora la squadra.
1: Secondo me sarà un cantiere lungo, lungo e aperto. Io immagino di giocare, ma magari sarò smentito, addirittura le prime amichevoli con i vari Sottil, perché è inevitabile, secondo me, a meno che non li piazzino in 20 giorni tutti, tutti quelli che tornano dal prestito, che sono tantissimi, o li metti fuori rosa, ma non mi sembrerebbe producente, anche perché per mettendoli fuori rosa poi abbassi anche il loro prezzo di mercato, cioè li devi comunque preparare per venderli, no?
0: Certo,
1: quindi
0: sì.
1: temo che invece bisognerà dare tempo, e credo che prima del, cioè, sarà, io ricordo la Fiorentina per esempio, quella di Palladino, la ultima erano il 30, arrivò sì, Bove, sì. Cataldi e Adli,
0: non
1: arrivarono
0: a caso nelle prime giornate, fece molta fatica,
1: arrivarono in fondo, anche Gosens arrivò in fondo, sì, se non mi ricordo male,
0: sì, Gosens addirittura arrivò il sabato, se non ricordo
1: sì,
0: male, la domenica era subito in campo,
1: a poche ore dalle fine, e arrivò era subito in campo, e mi sembra segnò pure tra l'altro un gol, sì, su calcio d'angolo con il Monza, mi sembra si pareggiò alla fine. Però ecco, immagino una situazione del genere, perché mi sembra difficile riuscire a rivoltare tutto.
0: Tornando a Fazzini, dice Daniele, è un ottimo giocatore, tecnicamente molto capace, però è molto difficile inquadrarlo tatticamente, forse potrebbe giocare dietro la punta centrale, io lo terrei, sì, però se può giocare quasi esclusivamente dietro la punta centrale è un problema per le idee di Grosso, ecco, sì. Perché insomma, nel 4-3-3 dove lo metti?
1: Lo metti male, lo metti sull'esterno, così come l'ha messo a volte, sì, Vanoli, e così come non si è trovato, abbiamo visto spesso non si trova in quella posizione, dai, non è la sua.
0: Bomber Viola dice che la Fiorentina deve puntare sulla Coppa Italia, possiamo fare come il Bologna di 2 anni fa. Sì, cammino è lungo, però
1: riapriamo il partito, iscrizioni partito, al partito,
0: partito della Coppa Italia.
1: Dai,
0: famoso partito della Coppa Italia fondato da Raffaello Paloscia,
1: dal grandissimo Raffaello. E quindi io sono convinto di questo, però ora si scherza, ma io sono convinto che Raffaello avesse ragione, perché secondo me, ora perché esiste la Conference, però quando lo fondò Raffaello era l'unico trofeo che si poteva davvero vincere,
0: sì.
1: E infatti si vinse anche,
0: sì,
1: però sono passati 25 anni, perché il 13 di giugno scorso era l'anniversario della vittoria
0: celebrata 2 giorni fa
1: del pareggio
0: 25ennale
1: con il Parma 1-1, gol di Nuno Gomes e Rui che alza la coppa. Sono passati un quarto
0: per il Parma, chi segnò?
1: Milosevic.
0: Sì, sì, sì.
1: Tra l'altro, sì, grande azione della Fiorentina del pareggio, l'ho rivista l'altro giorno in un video, un'azione bellissima alla quale contribuì tra l'altro anche un giocatore un po' inviso al pubblico viola, giustamente, come Marco Rossi,
0: parecchio inviso.
1: Poi grande tocco di prima Rui Costa, poi palla mi sembra Marco Rossi, tocco indietro per Chiesa che con un babbo ovviamente, con un esterno quasi no look, mette in movimento Nuno Gomes che si inserisce e incrocia fortissimo sotto la curva, e quindi un gol bellissimo che valse contro sfavoriti, perché eravamo, tra l'altro avevamo preso gol nonostante il gol di Vanoli, là poteva essere una situazione molto pericolosa, e da sfavorita la Fiorentina vinse, e è passato un quarto di secolo, pensa te quanto
0: 25
1: tempo
0: anni,
1: dall'ultimo
0: 25
1: trofeo
0: anni
1: che abbiamo alzato.
0: Visto che stiamo parlando di ricordi, spazio Marcord,
1: allora velocemente ti dico, partiamo dai compleanni, abbiamo già ricordato
0: quello di Gudmundsson,
1: il compleanno di Gudmundsson, 29 anni, e quindi auguri anche a lui, e compleanno quindi di un altro giocatore sicuramente che noi abbiamo visto poco, ma che ha fatto una carriera strepitosa, cioè Momo Salah, oggi compie 32 anni, è stato a Firenze per 6 mesi soltanto, era il 2015, arrivò a gennaio al posto di Cuadrado, no? Come diciamo prestito per la cessione di Cuadrado al Chelsea. Mourinho lo giudicò un giocatore da scartare, vedi, anche i grandi sbagliano. In realtà la Fiorentina poi non capì bene, secondo me, il contratto, così almeno hanno scritto che c'era una clausoletta che non fu tradotta nella maniera corretta, alla fine, che gli consentiva di liberarsi, perché loro erano sicuri che il prestito potesse essere rinnovato per un anno. In realtà c'era la clausoletta che diceva a meno che il giocatore non sia d'accordo, e Salah non era d'accordo, andò alla Roma tra l'altro e ci fece anche dei gol contro, ma in quella stagione fece 9 reti in 26 partite, memorabili quelli alla Juventus in Coppa Italia, ma non soltanto, una galoppata praticamente da area di rigore. Il 15 giugno del 1975 la Fiorentina vinceva una partita importante in Coppa Italia contro il Napoli, rilanciandosi nel gironcino di Coppa Italia, e in gol Casarsa sul suo memorabili rigori, Caso e Desolati, battendo il Napoli. Poi sarebbero mancate 2 partite, Torino e Roma, entrambe in trasferta. Sarà decisiva questa vittoria, perché poi la Fiorentina si qualificherà per la finale contro il Milan, e lì andò a vincere poi il trofeo contro il Milan, capitano Claudio Merlo. E per quanto riguarda, quindi, mi sembra di aver esaurito oggi gli argomenti, quindi oggi sono stato abbastanza rapido nella
0: quindi non devi recuperare niente dai giorni scorsi. Abbiamo detto della Coppa Italia vinta dalla Fiorentina il 13 di giugno del 2001.
1: E quello era una cosa, mi ero ripromesso di recuperare assolutamente. Mi ricordo benissimo anche la festa che ci fu dopo la vittoria, che fu al Franchi. E mi ricordo però che già il giorno dopo
0: si cominciava ad avvertire un'aria strana.
1: Dopo una notte l'aria cominciò a farsi pesante, tant'è vero che poco dopo arrivarono gli addii pesanti di coloro che avevano alzato
0: Toldo e Rui Costa,
1: e furono degli addii veramente duri da digerire, soprattutto quello di Rui, mi ricordo benissimo, allo stadio. Io ero presente, mi sembra c'eri anche te, e mi ricordo le lacrime di Rui, ma le lacrime della gente, c'era la maratona piena per salutare Rui Costa, e già lì c'era una situazione, tant'è vero che non fu una cosa organizzata dalla Fiorentina.
0: No, mi ricordo che c'erano anche tanti personaggi del tifo, tifosi VIP,
1: che parteciparono a questa giornata. C'era già l'aria di il sentore che la situazione potesse precipitare, e sarebbe poi precipitata l'anno dopo, purtroppo.
0: Purtroppo.
1: Fu un canto del cigno che però ci fa riflettere, perché sono passati 25 anni.
0: Grazie a Tommaso Bortini, grazie a tutti voi per averci seguito fin qui. Vi lasciamo a Palla al Centro. Buon proseguimento su Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Garrisca al vento. La Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
3: Buonasera a tutti e benvenuti a Garrisca al Vento, Giacomo Galassi che vi parla. Arriviamo noi dopo Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi. Sauro Fattori che mi sta alzando il volume alle mie cuffie, infatti mi sento come se veramente fosse una pubblicità di Amplifon, che salutiamo perché è sponsor di questa trasmissione. Visto che Sauro non lo sentite mai, allora abbiamo scelto di rivolgerci ai migliori. Ciao Sauro, come stai?
4: Ciao a tutti, bene, ora ci si vede una volta a settimana, c'è tante cose da dire.
3: Sì, perché prima secondo me era un po' logora la relazione.
4: Si rischiava di inflazionare, ti ho detto prima, non mi voglio inflazionare.
3: Bene, non ti inflazionare,
4: ora
3: ti coinvolgeremo
4: un po', una volta ogni due
3: settimane.
4: Una volta a settimana
3: è il minimo, si parte
4: anche perché
3: da lì.
4: Con tutti gli acquisti e tutti,
3: capisci,
4: le vendite,
3: cioè, ci sono le tue valutazioni urgono nel mondo della Fiorentina. Diversi nomi stanno uscendo, soprattutto sembra uscire anche una strategia che ci lascia un po' perplessi, ma della serie che non ci aspettavamo, e la Fiorentina poi puntasse a dei profili di questo livello per quanto riguarda le fasce, poi tradire anche Sauro senza fare la battuta, la sera pensa ah stasera esco con e uno fa tutta la lista delle belle donne in giro per il mondo, però poi
4: che si compie
3: questo ci sta
4: soprattutto perché sogno più
3: realistico, però quando sentiamo la Fiorentina su Udoge, su Ruggeri, ma anche sullo stesso Norton Caffi, diciamo sì. Diavolo, ci aspettavamo Udoge, una Fiorentina
4: Norton
3: un
4: Caffi,
3: po'
4: sarebbe male,
3: ora ci arriviamo, tra l'altro fuori
4: su Udoge ho letto fuori troppo
3: sì.
4: Infatti quando vengono di là
3: quando vengono dalla Premier si parla di comunque un talento della nazionale italiana,
4: ora sì, un buon giocatore, dai, su. Ora talento.
3: Ma ci ha smontato Udoge.
4: Dai, su,
3: detto dopo la settimana scorsa mi ha detto Pasalic.
4: Udoge è un buon giocatore, ma normale, va bene per noi. Cioè, perché scelta se tu.
3: Ora ti faccio tutte le domande. Prima saluto Marco Tonelli di là dal vetro. Ricordo il 348-751-3933. Non sospirare, Sauro. E poi 055-77-111-71.
4: Ma aspettano due ore.
3: È toste. Tra l'altro, lo dico e sono veramente.
4: Te mi stai cercando di ingabbiare, ma poi ci penso.
3: Sono contentissimo del giochino che ho preparato per te. Spero che rispetti le aspettative che ho sul giochino, che sarà su rullo di tamburi. Rolando Mandragora, ti dico solo questo: il giochino, te non, perché prima ti ho provato a fare un paio di test. Non ti aspetti il tipo di gioco che ti presenterò, vedremo come verrà. Sa, oggi l'X Factory sarà tutto dedicato a Mandragora.
4: Bello,
3: che,
4: bello.
3: Tutto nasce dal fatto che alla nostra relazione. È un confermato, ma la nostra relazione risulta effettivamente questo pressing è un po' troppo da parte del Besiktas, però questa
4: come
3: manifestazione di interesse.
4: Cioè, ma guarda,
3: sì, però te hai sempre criticato italiano, quindi se non vuole italiano vuol dire Mandragora non è buono.
4: No, io ho sempre detto italiano. L'italiano ha sempre giocato.
3: Sì.
4: Cioè,
3: con
4: perché
3: tutti,
4: poi con tutti, cioè, già, però giustamente ripartiamo da Fabian
3: e ci tocca, non so bene
4: tu me lo confronterai mai con Fabian perché sarebbe
3: no, non
4: sulla
3: te lo
4: Roger
3: confronto magari te lo potrei confrontare con Sherdur di cui ha parlato oggi Giancarlo Antonioni dicendo comunque uno dei pupilli di Baldini e tra l'altro ha detto
4: 21,
3: anche si vede
4: bene.
3: Che con Baldini si trova bene dal punto di vista del sistema di gioco e invece a Firenze non è riuscito per ora a trovarsi
4: io l'ho
3: bene.
4: Visto nazionale ora non è stato tra migliori
3: chi è stato tra i migliori? Perché esaltare da te stesso, confermiamo Baldini perché è lui.
4: No, io confermerei Baldini, ma
3: avanti.
4: Perché? Perché vorrei cominciare un nuovo
3: corso. Però
4: corso.
3: Io ti dico le due partite nazionali, se tu mi dire si parla anche di Oleoscio, non riesci a saltare un uomo in due partite.
4: Tanto Oleoscio ce lo divulgheranno, non ti preoccupare.
3: No, però sento grande fenomeno. Favasuli il rimpianto per la Fiorentina e stavo messo in difficoltà anche dall'attaccante.
4: Se fa già Favasuli a Firenze. Quanto dura?
3: Sì, non troppo.
4: Quanto un gatto
3: intelligenziale. Poi se mi dici come sostesse la Fiorentina l'avesse tenuto facendolo crescere alle spalle di Dodò, sì, magari con un altro percorso.
4: Non
3: ce l'ho
4: bene come Fortini. Io sono convinto che se in una squadra capita Favasuli e Fortini. Non so chi gioca.
3: Va bene, allora guarda, ti do una notizia fresca. In realtà emerge dalla chat di redazione, quindi io vi spoilerò anche tutto quello che viene detto. Poi camera caritatis. Effettivamente dalla Fiorentina filtra la volontà di fare la conferenza stampa di Paratici e Ferrari tra mercoledì e più facile giovedì. Ve lo stavamo dicendo da giorni. Il giovedì dovrebbero parlare. Sì, hanno visto Marocco-Brasile, tra l'altro. L'abbiamo scoperto alle storie di Pilar Fogliati. Che era
4: visto che si vuole giocatori in Marocco noi.
3: Sì. Amrabat potremmo riprendere.
4: Non gioca. Lui sì, può darsi.
3: Non gioca?
4: No,
3: nemmeno entrato a partita corso.
4: Neanche entrato.
3: No, mi aspettavo che ora io ho visto gli highlights, effettivamente non l'ho visto.
4: Poi che se ha avuto va bene anche a Amrabat.
3: Sto facendo grosse rifiutate.
4: Io mi ricordo quando sembrava e noi si chiedeva 40 milioni il mondiale famoso del 2021 che tutti ce lo voleva così e tutti dicevano come ci siamo un top player, perdiamolo. Si è perso l'occasione.
3: Sì, ma comunque tutta Firenze si proponeva di portarlo in collo per 40 milioni.
4: No, perché era un top player. Io ho avuto anche se ho sentito anche dire era un top player.
3: Sauro, stiamo subito deragliando. Invece io voglio farti una domanda seria sulla Fiorentina dritta. Ti concentri, Sauro, a te l'estate ti fa male. Ti ha fatto le scappe a Comolli, che sceglieva i giocatori se erano nati a dicembre, no? Non li scelse. Uno era buono, ma era nato a maggio, no? Perché comunque hai visto. No,
4: dicembre, allora se c'ero io, madonna, mi prendeva
3: perché
4: l'aiuto.
3: Se n'è a dicembre,
4: sono arrivato troppo tardi.
3: Va bene, comunque sulla Fiorentina voglio chiederti prima una domanda generica sulla strategia, cioè quello che emerge e che, guarda, io ti dico anche la sensazione che ho io.
4: Dimmi.
3: Sui nomi di mercato, lo sai che cosa penso che stia valutando gli uomini di mercato della Fiorentina, in particolare Paratici? Ha visto la quantità di calciatori che noi abbiamo, difesa centrale, centrocampo e attacco. Secondo me loro stanno dicendo: io faccio degli facciamo degli investimenti importanti sulle fasce e sugli altri ruoli in qualche modo
4: ci
3: si arrangia. Secondo te sarebbe una strategia giusta questa per l'attuale rosa della Fiorentina?
4: Partiamo da qui. Io ho l'impressione che un po' di mercato te lo fa sia Dodò o la Gosens, se te lo fa per un motivo di ingaggio che è molto alto, che è già fare mercato anche quello, perché anche levarsi
3: 2 milioni non è che...
4: netti,
3: sì,
4: che sono 4,
3: sì,
4: che poi se li può anche meritare, io non metto un dubbio questo, però se te tu vuoi riequilibrare un po' gli ingaggi, va bene, tu ti tieni quello e d'altra parte le fuori come ingaggio, poi il resto tu lo riequilibri, c'è storia. Cioè è un risparmio, perché anche risparmiare sugli ingaggi vuol dire avere soldi per poter investire in qualche giocatore, perché non è che si investe soltanto, cioè ti danno un budget e ti dicono spendi 80, negli 80 oppure nei budget della Fiorentina c'è anche gli ingaggi, non è che c'è soltanto comprare o vendere. Allora dice: bene, devo rimanere in questo, se do via 3 giocatori, se do via N, per dire risparmio 10 milioni l'anno più quello che mi porterà, ma tolto quello, cioè anche monte ingaggi, abbassarlo è importante,
3: assolutamente.
4: Però poi quando tu l'abbassi tu sai di correre anche dei rischi, perché se io dico sempre, se qualcuno guadagna certi soldi qualcosa ha fatto,
3: sì,
4: o qualcosa è, diciamo,
3: sì,
4: però,
3: o qualcosa era, mi viene da dire,
4: sì,
3: però,
4: qualcuno anche era, però insomma qui danno l'ingaggio un po', insomma non è semplice, secondo me non, però avranno fatto anche questo,
3: però fa bene,
4: ho visto il presidente ha parlato in maniera molto
3: alla festa del Valdar, no?
4: Molto molto molto costruttiva,
3: continua a dire faremo una squadra all'altezza delle ambizioni di Firenze,
4: sì. L'ho visto a parole, già vedete che altezza ci mette noi, se mette sì. L'altezza mia
3: si va da poi
4: ci sta Bassini.
3: Però secondo te la Fiorentina ha bisogno soprattutto di investimenti sulle fasce? Questa è la mia domanda.
4: Se tu davi a Dodò e Gosens, tu sei obbligato,
3: Però facendo il ragionamento fai tu anche poi, sul budget, e se poi devi andare a cercare anche un difensore, un centrocampista, probabilmente un attaccante,
4: devi fare delle scelte, cioè, perché in un mercato tu sai qual è la mia filosofia, non si può cambiare 15 giocatori, bisogna prendere una linea, dice bene, quest'anno per dire di cosa abbiamo bisogno, bene, Dodò mi fa mercato, un po' sì, devo rimetterci qualcuno sperando di fare una cosa alla pari o anche di guadagnare qualcosa. Poi Gosens va via, si finisce un'era da Gosens, bisogna trovare un altro, cioè bisogna riequilibrare. Dice nei centrali qualcosa ci sa, non voglio dire se sia esagerato, ma qualcosa abbiamo, perché se tu hai Ranieri, Bongrasic, ti rientra Moreno,
3: tu hai
4: un Muzzo.
3: Sì.
4: Valentini non rientra nemmeno. Valentini lo fermano a Firenze Sud.
3: No, vedrai che a luglio si allenerà
4: sì,
3: con
4: sì,
3: la
4: no,
3: squadra.
4: No, ma lo fermano a Firenze Sud, te lo dico
3: sì,
4: io.
3: A Punta Ema.
4: Sì. Questi lì. Va bene, no, t'ha già 4 centrali, no? Perché Morena ha fatto benino, dicono, io non lo so perché non l'ho seguito. Vabbè, Comuzzo è uno da rilanciare. Poi può darsi che Pongici ti faccia mercato e tu trovi un altro centrale, ci sta. Però le priorità, se tu dà via Dodò e Gosens, se tu dà via 2 titolari,
3: io ho la sensazione che la Fiorentina stia ragionando in questi termini,
4: ma ha ragione, cioè, c'è una logica, poi che poi si prenda lo scalzabublo o quello buono è un altro discorso,
3: certo.
4: Però se tu vuoi fare mercato uno per l'ingaggio, perché non è che Gosens ti fa mercato di soldi, ti fa mercato con l'ingaggio, Dodò qualche soldo probabilmente, visto che la Roma è molto assistente, e poi tra un anno scade il contratto, bisogna, al 99% lo dai da via, a meno che proprio non ci sia delle situazioni di mercato che te lo fanno portare allo scadere, pace, insomma, che poi nella vita delle volte si può anche portarlo allo scadere, si starà
3: come sta succedendo a Sabiri per esempio,
4: perché Sabiri per dire è stato un investimento, cioè siamo stati sfortunati, perché secondo me è un giocatore incredibile.
3: che si sta allenando la settimana a Marbella, abbiamo scoperto. Perché,
4: Si è fatto sentire?
3: No, no, ma Marbella per conto suo, non è che...
4: Si è detto, no, si è fatto, cioè, meno male, insomma.
3: Sì, ha messo qualche storia su Instagram.
4: Si perché... allena e dice, però, io sono pronto.
3: Giugno 2026 sarà pronto per qualcun altro, però, perché Madonna, è l'unico giocatore in scadenza.
4: Lo perdiamo così.
3: Vengo ai nomi, però, per le fasce. Allora, dimmi la tua su Ruggeri.
4: Ruggeri non viene.
3: Ah, così?
4: Cioè, ma Ruggeri non viene, c'è un attesto a Madrid, ragazzi, ma noi sì.
3: Però l'Atletico potrebbe prendere un calciatore al suo posto?
4: Sì, ma se lo prende al suo posto, lui va ai Chelsea. Cioè, ragazzi, questi sono un mercato. Allora, se ci si mette in testa che sono fuori.
3: Però se la Fiorentina prova a prenderli, è perché evidentemente pensa che possa.
4: Può darsi, io, ma se via Ruggeri è un buon giocatore. Non è. È un buon giocatore. Non ci aspettiamo, ma è un buon gioco.
3: Vale i 25 milioni di euro?
4: No, io non li spenderei nemmeno morto.
3: No, nemmeno morto.
4: 25 milioni.
3: Ha fatto la semifinale, c'è chi dice ha ingabbiato Yamal contro il Barcellona.
4: Sì, c'era un mio amico che dice: io ho giocato nel Milan 3 anni, sì, ti ha fatto allenamento, poi giocare gli altri, insomma, ora non fa nomi.
3: Peccato.
4: No, non fare mai nomi, no, non permettere mai, sarebbe offensivo. Sì. Va bene? Che poi già sta con quella rosa, era importante, però, cioè, dice: ho giocato nel Milan. Presenze, zero. Minuti, zero. Allenamenti, tanti.
3: E cioè Sabiri potrà dire agli amici già
4: Sabiri ho già dato la Fiorentina 2 anni, cioè mi hanno dato un giro, mi hanno fatto dire, cioè ci sarà anche gente come di cui si è visto nazionale, ha fatto 2 presenze in nazionale, gente che probabilmente
3: davvero?
4: Non è che un veterano nazionale, non saranno mai, non saranno nemmeno titolari in qualche squadra di Serie A.
3: Lasciamo
4: fare il calcio qui, si perde il capo. Andiamo oltre.
3: Norton Caffi del Genoa,
4: buon giocatore.
3: Vale i 15-18 milioni di euro che potrebbe chiedere il Genoa?
4: Questo lo determina sempre il mercato, cioè io cerco sempre di non parlare, cioè allora dei soldi è giusto parlarne, però poi dare un giudizio sul costo, quello è una cosa, hai visto, poi là c'è l'ammortamento che sembrano diventati dei turni invece o dei depressi, come fanno nelle ditte
3: invece dei calciatori.
4: Sì, fa l'ammortamento. Sì. L'ammortamento non mai. Però giustamente c'è, che motivo ci sarà. Però ti dico, Norton Caffi ha fatto bene all'inizio, benissimo, poi alla fine lo faceva giocare quasi più.
3: De Rossi.
4: Motivo ci sarà.
3: Sì, quando anche il Genoa era abbastanza salvo.
4: Sì, però quando era abbastanza salvo, insomma, è che se lo dà via vuol dire che non era perché era abbastanza salvo.
3: Dici?
4: Ci sta.
3: Secondo me vogliono dar via perché hanno pagato 1,5 milioni di sterline, 1,7 milioni di sterline e.
4: Se pigliano 18 milioni di euro, i bocchi ci siamo, eccoci arrivati.
3: Eccoci.
4: No, vabbè, poi lì tu devi trattare, quelli sono prezzi di mercato e magari tu li dà Fortini e tu glielo fai. Ho letto di Fortini. Più che Fortino ho letto quanto poteva prendere Paratici, secondo me, quando, con tutti i giocatori che abbiamo, con dei valori, no? Di mercato, e quanto avrebbe speso per prendere quelli nuovi, no? E se andava in attivo, no? E se andava sì in attivo. Cioè, Fortini 12 milioni, ma chi te li dà 12 milioni?
3: L'anno scorso te li dava la Roma,
4: ti
3: oggi
4: danno, ma che si dava, se te la dava il Santelè che tu l'avevi da Ovia, via.
3: Ma la Fiorentina sperava di rinnovare,
4: se non te lo lasciava a 40.000 euro. Allora, una società che non ha fiducia in un giocatore che gli dà 12 milioni, no, perché allora ho fiducia, sì, però dice parliamo di contratto, me li dai 1.000 euro in più, no, cioè, però 12 milioni, cioè, io siamo un po' a raccontare le favole, tanto ormai il mondo si vive di favole, sicché se Trump ha vinto Trulina, va bene così,
3: ha vinto Trulina, cioè è sceso in campo, ha vinto pieno.
4: Siamo tornati, riaprono i
3: siamo tornati
4: peggio, perché poi tu dici, vabbè, andiamo oltre, non parliamo di politica perché qui siamo a parlare di calcio.
3: Bene, di Udoge è un po' il cappottino di Eber, l'hai fatto?
4: No, non è che gliel'ho fatto, perché costa molto e non è secondo me quel fenomeno che tutti vogliono fare, però che c'entra, se rientra in una mossa di mercato, poi di Tottenham, qualcosa.
3: Via. Cosa? Dici in qualche modo lo rivoga?
4: Lo so, via. Magari.
3: Ma lo prenderesti
4: quando
3: anche in prestito?
4: Quando gli chiede una cosa, probabilmente l'è più portato a. Perché li conosce. Ecco.
3: Ma lo prenderesti anche in prestito senza acquistarlo?
4: Sì, però sai, la Fiorentina, guarda, devo dire la verità, ha fatto 2 anni fa, fece tutti i prestiti, ti ricordi, però poi in genere ha riscattato diversi, diciamo, che secondo me potrebbe essere una buona mossa per non spendere quest'anno, però tu debutti all'anno prossimo, non è che, perché noi per gli obblighi siamo messi proprio alla grande.
3: Certo, noi solo obblighi, ho tutti letto, gli altri di diritto.
4: Ho letto Tosved. Va bene, per riempire la rosa va benissimo.
3: Sì, tanto se ne ha pochi di centrocampisti per riempire la rosa. Ce ne ha 8 in questo momento.
4: Vabbè, qualcuno daranno via.
3: Sì, ho capito, ma da 8 arrivare al reparto con cui iniziare una stagione che ha solo 2 competizioni, cioè Serie A e Coppa Italia.
4: No, ma noi dobbiamo fare. Allora, la regola sarebbe avere 22 giocatori di cui 16
3: titolari.
4: Mettiamola, sì, cioè più che altro, più che titolari che si. Che sono abbastanza livellati come valori, e poi mette dentro 5 o 6 o giovani o investimenti per il futuro, ecco, mettiamola così, perché se te tu ne metti nei 22 ci sta che anche l'investimento per il futuro giochi, perché basta una squalifica, un infortunio, una cosa. Se te tu pensi a fare la rosa a 30, 12 e si trovano ai bar la sera. È normale.
3: Sì, è abbastanza semplice arrivare a 30 con l'attuale rosa della Fiorentina, perché ce
4: sì,
3: n'hai parti a luglio
4: via,
3: in 40.
4: No, sarà anche 45.
3: Sì.
4: Cioè, ora non so, 40, via.
3: Se ci si mette i giovani si arriva a 40.
4: Sì, però i giovani quali fai crescere?
3: No, secondo no, me, certo,
4: secondo
3: però
4: me probabilmente
3: Mario Rubino di Stefano.
4: Dei giovani li dai a giocare e magari qualche giovane che è mandato a giocare, che magari rientra. Può inizialmente rimanere per valutarlo e poi vedere un po'. Sì. Io penso faranno così.
3: Sì, tanti vogliono Amatucci per fare discorso. La Fiorentina non sembra tra questi tanti, ecco, perché si prepara.
4: Amatucci ha bisogno ancora di crescere. Poi lo vuoi mettere nella rosa? Ci sta. Quindi allora lì ci vuole la convinzione della società. Se ci punto, posso anche mettere in rosa e dire magari per gennaio è pronto.
3: Cioè, è che per fargli fare i che però, per passare il cincio e via la parte.
4: Per magari, indurre, volentieri inizialmente non era nulla, poi è diventato. Se tu hai quella visione.
3: Aveva anche 100 partite quasi, vero, in under 23 al Benfica, in seconde squadre, però.
4: In due ha trovato delle offerte, perché peggio di estano la Fiorentina non poteva fare, che se la Fiorentina fa bene. Nell'Ande 21, ma sta attento. Ma fare la panchina a una squadra che aveva fatto 65 punti non è come fare la panchina a una che fa 30, che ne ha fatti a 40, anche se ne ha fatti a 42. Insomma, è una cosa diversa.
3: Certo.
4: Capito? È stato bravo a trovare spazio. No, perché poi bisogna essere anche bravi, cioè che guarda.
3: Vedo che però non ti ha ancora convinto.
4: No, Indù non può fare, cioè se te tu vuoi ripartire da Indù tu puoi anche ripartirci, però poi non. Qui si parla, perché poi qui tu parli, siamo arrivati 13esimi, 14esimi?
3: Quindicesimi.
4: Prossimo anno si va a arrivare nei primi 5. Cioè, ora, ragazzi.
3: Sì, questa è la tua battaglia, ma io mi rifiuto di crederti.
4: Ma tu fa bene a rifiutarti. E io mi auguro di essere non smentito, perché poi delle volte ti può smentire anche una squadra che inizialmente la ti sembra da decimo posto. Cioè, che sai, il calcio. Non è mica
3: una scienza esatta.
4: Ecco, non è mica una scienza esatta. Cioè, capito? Nel calcio delle volte dei giocatori forse rende molto di più. Io ho sempre detto, la squadra dell'anno scorso rimessa in campo così, com'è, con un anno in più così, secondo me fa minimo 10 punti in più di quelli di quest'anno. Poi magari se l'allenatore giusto lo può fare anche di più. Magari che non si infortuna mai, cioè c'è tante cose, non nel calcio.
3: Continuo sui nomi di mercato, poi parto anche con i messaggi. Dai. Ma come sapete, insomma, la prima mezz'ora la dedico soprattutto alle riflessioni dell'ospite, e poi si parte con i messaggi. Continuate a mandarceli, c'è diverse anche infamate a Sauro. No, infamate è troppo, perché ti rispettano troppo per infamarti. Però qualche cosa che non gli è tornata.
4: Va bene, non gli rispondo, ma
3: ti ho sentito parlare prima anche in relazione. L'hai visto Brasile-Marocco?
4: Sì.
3: Insomma,
4: io sto
3: una I è il nome che è emerso, soprattutto perché essendo finito.
4: Una I è finito ai coso.
3: Era Girona, e tra l'altro lo riguardavamo prima in relazione col collega Pietro Lazzarini. Era in campo in Panathinaikos Fiorentina, e è lui che guadagna il rigore al ritorno del 3-1. Va bene, e poi è finito al Girona, è finito in Serie B. E io, Marocco Brasile, ho visto solo gli highlights.
4: È finito in Serie B perché è retrocesso.
3: Sì, certo. No, era nella Liga l'anno scorso, però di una squadra che è finita in Serie B.
4: Sì, che poi Girona clamoroso, insomma.
3: Sì.
4: Girona l'anno prima faceva Champions League, ragazzi.
3: la Champions, perché aveva,
4: cioè, scusa,
3: era arrivato
4: quando
3: Cina.
4: Aveva Dobic.
3: Sì, sì, è vero, è vero, è vero, è vero.
4: Fu il capannoniere della Liga.
3: Sì. E, bene, una I, se no, un altro amico, ad esempio, avevo detto di no, ma l'avevo visto. Un amico ti chiedeva di Buadì.
4: Buadì non...
3: è il centrocampista giovane che ha conquistato
4: quello,
3: tutti.
4: Ma quello gioca centrale, sì, quello lì tocca a noi. Ciao.
3: Mi sa che non ci
4: ciao,
3: tocca.
4: Ciao, ragazzi.
3: Non ci tocca, però ciao. Non riesco a
4: che
3: ritrovarlo.
4: Poi quello gioca a Francia.
3: Eccolo, era
4: quello
3: Bruno da Viterbo. Diceva, buonasera, ciao, buonasera Sauro. In Brasile Marocco mi ha colpito molto Buadì, che ne pensate?
4: Sì, ma sì, va bene. Ora ce ne colpisce tanti, poi bisogna stare molto attenti, perché ho sempre detto che i mondiali alzano dei valori. Io mi ricordo a Marabat, cioè 40 milioni di qui e di là, pareva fosse un top player.
3: Sì, c'è da dire che Amrabat è stato uno dei poi, poi non è stato pagato 40 milioni perché è finito al Fenerbahce, no, a fine ma mercato.
4: Probabilmente anche Buadì, come
3: classe
4: si chiama?
3: 2007.
4: Che poi da quello so io, lui gioca a Francia.
3: Lille,
4: ecco, bravo. Sì. Ero più seguito la partita per quel motivo.
3: Ma te hai fatto mezzanotte, cioè hai fatto le due di notte a vedere Brasile Marocco.
4: Certo,
3: che pazzo,
4: certo.
3: Sei te, Sam.
4: No, mi piaceva.
3: E poi ti sei visto anche Olanda, Giappone.
4: No? Certo, ho visto. Allora, io te l'ho detto anche prima, no? Io mi rendo conto che non ci c'entra nulla in questo momento.
3: Noi Italia.
4: Sì, poca roba.
3: Perché, io ti ho già detto.
4: Perché non esprimiamo, poi se era lì. Sì, ma non guardare passare il turno va bene, che tu trovavi.
3: Cioè vedo il girone della Bosnia.
4: Cose, va bene.
3: Vedo il girone della Bosnia, ci sono da fare.
4: Sono d'accordo con te, va bene, che se passava il turno era sicuro. Poi noi siamo pericolosi ugualmente,
3: sì.
4: perché siamo.
3: Sì, siamo pericolosi anche nel non passare i turni, visto che con Lippi si passò con la Nuova Zelanda.
4: Allora noi si continua a dire che siamo pericolosi, ma si vive di ricordi, che ormai siamo più pericolosi per nessuno, perché a noi chi ci trova gli spareggi dice passo. Perché
3: un po' sì.
4: La verità è che un po' sì.
3: Cioè,
4: ormai 12 anni che passa agli altri, che motivo ci sarà.
3: Sì.
4: Va bene? Però ti dico, però io vedendo certe squadre vedendo il Marocco. Poi il Brasile è una squadra in calo netto, mettono un quarantenne e poi levano un quarantenne e entrano un altro quarantenne, insomma, sono messi bene anche in Brasile, stanno passando anche loro un periodo secondo me molto.
3: Sì, non il miglior periodo della
4: hanno
3: storia.
4: Dei buonissimi giocatori a giro, però poi quando si va a stringere non hanno grandi cose. Poi d'altra parte, se tu hai tre difensori buoni o quattro però ne gioca due, cioè quegli altri stanno un paio, vedi Bremer, per dire, cioè
3: hanno diversi centrali difensivi e poi non c'hanno terzini sinistri.
4: I brasiliani hanno difensori e non hanno gli altri, cioè più che altro centrocampisti sono messi non bene.
3: Va bene, comunque, ecco, dal Marocco, cioè secondo te.
4: Marocco è una buona squadra.
3: Ma ha fatto.
4: Ma dai Marocco non ne prendi uno, anche perché tutti giocano squadre discrete, non è che tu ritrovi. Voglio dire, a Firenze Viola, diciamo, a giocare con.
3: No, non sono nemmeno.
4: Questi o li prendevi prima. Allora, io ho sempre detto, ed è molto strano, perché di solito il mercato lo facevi prima che cominciasse i mondiali. Cioè, se te volevi prendere un giocatore, dovevi prendere prima, perché dopo sai che quando uno ha partecipato al mondiale magari fa bene, non fa benissimo lui, ma fa benissimo la squadra, il valore va su. Prima si chiudevano contratti, adesso invece si aspetta agosto. Aspettiamo agosto.
3: A proposito di mondiali, incredibile la notizia di oggi, la Tunisia ha esonerato il suo allenatore durante i mondiali, la Mouchi.
4: Te pensa, la Svezia vince 5-1, ha fatto 2 punti nelle qualificazioni.
3: Davvero?
4: Perché ha vinto la National League.
3: Che comunque non ho capito, ma ha fatto a fare 2 punti, perché la Svezia c'è una signora squadra, cioè c'è Gyökeres e Isak attacco, in Italia ce li sogniamo.
4: Era un momento disastroso, era già fuori, però la National League.
3: No, ma me lo ricordo, però non capisco.
4: Che è clamoroso, no?
3: Cioè, scusa, è un attacco Isak Gyökeres, l'Italia...
4: Se lo sogna.
3: Poi Archer, ci sono anche gli altri 9, ovviamente.
4: Ma anche noi siamo messi proprio male.
3: Come attacco?
4: È che Reteghi, Hennes, Scamacca o chi per esso
3: sono più forti.
4: Non è che sono più forti, ma è che sono più forti.
3: Gyökeres e Isak, però giocano proprio un altro campionato.
4: Sì, c'è un altro campionato, ma 4 squadre anche. Cioè, insomma, ora Gyökeres, che io reputo forte, però
5: non gioca nell'Arsenal, non è che
3: cioè, va bene, però l'Arsenal ha speso 90 milioni per pigliarlo, cioè sì, aspetta, e sì, quando ce n'aveva 52
5: per uno, perché non spende 90 milioni per
3: tutta la squadra ma e soprattutto quando Moise Kean aveva una clausola rescissoria a 52 milioni di euro,
5: nessuno, invece a 90 poi, ma lo so, ma che, perché poi, infatti è stato quello l'anno scorso, è capace che come si chiama, come ti ho detto, non mi ricordo più,
3: Gyökeres. Si è detto ora, Sauro.
5: Sì, ma mi è passato di mente.
3: Ho capito, se ora pensavo, mi dimentico anche
5: pensavo,
3: di 10
5: pensavo, pensavo a Ken.
3: 118.
5: Pensavo a Ken sì, guadagna anche Gyökeres.
3: È un po' sì, devo dirti che ti citavo prima, no, una I, eravamo andati a vedere in redazione anche un po' gli highlights di Panathinaikos Fiorentina per vedere un po' che cosa aveva fatto, comunque aveva fatto una buona partita, però soprattutto mi sono rivisto Moise Kean quando effettivamente faceva il Moise Kean, era cioè era un attaccante bello da vedere.
5: Quando buttavi la palla?
3: Buttavi la palla, ma col Panathinaikos fa un gol, ne sbaglia anche, sbaglia un po', però
5: era un uno sbaglia.
3: Va bene, però era un pericolo costante, lo marcavano in due o tre, certo, cioè era veramente
5: quando faceva
3: bello.
5: Così,
3: ma lo sai che cosa mi
5: così
3: ha colpito di quella partita? E non sapevo se dirtelo o no, perché sennò si riaccende la sai chi fece una bellissima partita segnando e tra l'altro facendo anche un grande assist per Kean che poi non segnò? Gudmundsson. Cioè Gudmundsson quella partita fa il gol del 2-0.
5: In due giorni dopo
3: probabilmente sì, ma dà anche una palla a Kean e ho detto ma Gudmundsson, ma perché poi non l'ha mai fatto, cioè che cosa era successo in quella partita?
5: Ma perché
3: l'aveva
5: l'eccezione
3: portata?
5: Conferma la regola,
3: l'eccezione niente adesso. Va bene,
5: a proposito Gudmundsson, chi è che lo vuole?
3: Nessuno purtroppo.
5: Come nessuno?
3: Nessuno,
5: ma non è possibile un talento, no, un talento
3: vabbè sì. Facciamo finta e dopo la pausa vi dirò chi vuole Gudmundsson. Soprattutto partono i vostri messaggi, c'ho il giochino preparato per Sauro, si sta avvicinando finalmente, sono così contento, ci fermiamo e poi torniamo qui a Garrisca al Vento.

0: repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Nuovo in diretta qui a Garisca al Vento. Il Zoro Fattore ormai fa come se fosse a casa sua, perché qui certo, parla chiede, certo. Perché poi alle 18 c'è Spagna contro Capoverde.
3: Mi piace vedere un pochino, ho visto un fagiolo di Yamal, ecco.
2: Perché no?
3: No,
2: davvero?
3: Perché non giocano oggi.
2: Sì?
3: Se loro se lo possono permettere. Esatto.
2: Sì, ho capito, ma l'esordio al mondiale, dici, per non infortunarli.
3: La Turchia è un fagiolo di più grande talento abbiamo noi in Italia.
2: Davvero?
3: Che di qui di là come lui ce n'è, perché Monte Ingaggi si ferma alla Juve e tutti devono guadagnare meno di lui, perché lui guadagna di là.
2: Illis
3: fa 20 minuti.
2: Panchino. No, ha fatto un tempo, ha fatto 45 minuti.
3: Sì, vabbè, lo so che ha fatto 45, però si è visto.
2: Però comunque, a proposito anche del valore delle nazionali, voglio dire, se in Italia avessimo uno come Yıldız, lo faremmo giocare dal primo al 90° minuto tutte le partite. La Turchia si può permettere di dire: guarda,
3: poi ha perso 2-0, però non c'entra nulla. Insomma,
2: sì,
3: ha perso 2-0 e lui non gioca una squadra e perde 2-0 l'Australia.
2: Ha maggior ragione.
3: Io sono sempre della mia idea, perché qui vogliono, cioè, vogliono sempre ribaltare. Non c'è, cioè, un gioco Yıldız ha preso, no, anche Yıldız si perdeva 2-0 uguale, non è che anche perché il secondo gol ha preso nel secondo tempo,
2: quando c'era,
3: vabbè, quando c'era, che perditi, però devo dire la verità, la Turchia ha creato,
2: sì cioè, però
3: poi in calcio se non fai gol,
2: sì,
3: vai
2: sì.
3: A casa.
2: E aveva creato un po' anche l'Australia, perché ho sentito Montella dire: ah, abbiamo meritato, dominato.
3: Sì, perché loro, te tu lo sai, la Turchia è il loro problema, come tutte le squadre turche, Galatasaray, Fenerbahçe.
2: Qual è il loro
3: problema? Dietro. Cioè,
2: difesa,
3: non difendono bene, prendono tanti gol, poi li fanno, perché quando va a casa loro pesante, cioè, hanno un bel tifo, sì. Però se te tu vedi le partite, per dire, di Galatasaray, le più importanti, tu vedi sempre 4-3, 3-2, cioè, perché? Perché fanno, prendono, perché sono un po' a livello tattico, non sono in massimo.
2: Allora, partono i primi messaggi prima del giochino e ti farò tra qualche minuto.
3: Che poi sono un po' vigoroso, perché lo posso dire a tutti, io non so cos'è questo.
2: No,
3: giochino.
2: Ho cercato di tenertelo il più
3: anche
2: nascosto.
3: Anche perché tu sei andato di là, ti sei nascosto per non farmelo sapere.
2: Soprattutto per coordinarmi alla regia, regista, che in
3: ma io lo
2: prometto
3: addosso, sia a te che a Marco.
2: No.
3: Sì, ma
2: no,
3: qui ci stanno abbandonando tutti.
2: Sì, ma perché
3: dentro
2: cercano di farci vedere Spagna Capoverde, ecco, non so cosa c'entra Niccolò Santi, però.
3: Però va bene, perché lui c'era prima, no? Allora.
2: Va bene, poi Marco il Peor, appena eravamo entrati e ti aveva sentito così che rientrava un formiso, ha detto: ragazzi, che Besauro, non ci credo che sia acqua, e invece è acqua.
3: Io
2: ma non
3: sempre
2: solo
3: acqua.
2: Sì, tra l'altro Garisca al Vento è una trasmissione da astemi, perché ho scoperto te non bevi mai alcol, Chiara bevi l'acqua, non beve mai alcol, Costantino Nicoletti non beve mai alcol,
3: infatti.
2: Ma è molto male, ora io purtroppo
3: ci sei te, tanto non si fa per compensare.
2: Sì, ma ormai compenso poco, alle 9:30 sono già sotto le coperte e con tisanina alla camomilla.
3: Io vado a dei posti dove bevono, però io non bevo.
2: Bevi acqua tonica?
3: No, non bevo perché non mi piace, non è perché voglio fare il fenomeno, perché l'acqua mi piace molto.
2: Poi non so perché Gabriele ci dice che cari Vobis, il CT della Fuente della Spagna avrebbe provato a convocare Favasuli al posto di Marcos Llorente. Va bene, poi Alberto, priorità mercato, urgente alla catena di destra, sinistra, no, è urgente alla catena di destra e sinistra va ricostruita,
3: è vero,
2: tutta
3: è vero.
2: Più un fortissimo centrocampista accanto a protezione di Fagioli, se rimane Ken possiamo tornare in alto.
3: Cioè, c'è la speranza di tornarci, però qui si sta parlando di cambiare, di prendere 5 giocatori di livello per tornare in alto, visto ci vogliono i due, la fascia destra, la fascia sinistra e un centrocampista forte. Cioè, c'è da spendere,
2: è per
3: perché
2: questo
3: di cui ne rientra non ce n'è uno, Poi se quelli forti,
2: cioè,
3: io continuo sempre a dire Tosved, vabbè.
2: Pensavo volessi qualcos'altro aggiungere,
3: no,
2: invece no.
3: Io vabbè.
2: Solo vabbè. Va bene.
3: Mi auguro sempre di sbagliare.
2: Scusa, a proposito di notizie, a parte il fatto che non so quanto ci cambi, però Bogart resta alla Juventus. La Juventus
3: sì,
2: ha scelto
3: 5
2: di
3: milioni e non sarà a spendere 100 milioni, cioè 20 milioni, non si sa per chi.
2: Per Bogart, prendiamo Bogart dalla Juventus. No, e poi citavi tu, visto che non lo sapevi, ma è notizia ormai di dominio da diverse ore, Moise Kean è stato rapinato. Lui non era presente a Firenze. Firenze era all'estero, però nella sua casa di Campo di Marte sono entrati i ladri e hanno insomma rubato una refurtiva del valore di 300.000 euro in orologi, abbastanza, sì, però
3: a casa a Firenze non c'è mai.
2: Eh no, infatti anche in questa occasione buon per lui,
3: mi dispiace che
2: non era in presenza,
3: mi dispiace però l'abbia preso, però vabbè.
2: Sì, va bene. Poi mi vorrei sentire anche i primi due WhatsApp audio, se Tonelli è d'accordo. Poi rispondiamo e partiamo col giochino.
4: Ciao Ro, so se ti è capitato di vedere un servizio e dopo partita di USA Paraguay i tifosi americani uscendo dallo stadio erano pazzi, esaltati, con delle lattine di birra a 3 litri in mano. È arrivato uno, a un certo punto faceva 3-1 3-1, ma la partita è finita 4-1, non 3. Tutto questo per dire, ragazzi, c'è questi qui a mondiali e non c'è l'Italia da 12 anni, le roba da chiodi. E urlano questi, quando segnano, invece di urlare gol, urlano touchdown, touchdown. Comunque Sauro ha sempre puntato Edwidge Fenech, Sauro.
5: Ciao ragazzi, buonasera. Volevo fare una domanda a Sauro. Io leggo nomi come Norton Caffi dal Genoa, Pellegrino dal Parma, Torsdorf dal Sassuolo. Ora, indipendentemente dal valore di questi giocatori o meno, però io faccio un'osservazione: finché la Fiorentina continuerà ad andare a pescare da squadre che sono in lotta per la retrocessione o comunque squadre da medio-bassa classifica, come si può pensare che la Fiorentina possa crescere e tornare nelle zone che contano dell'Europa? Io la vedo difficile. Saluti, Davide, gruppo Baraonda Fiorentina.
2: Allora, non so bene cosa c'entrasse
3: comunque l'ultimo che ha parlato è arrivato a me. Io dico sempre, prendiamo gli scarti di grandi squadre, sì, piuttosto che i titolari di squadre che arrivano, sì, con noi, sì. Secondo me, poi ce ne può essere uno che, allora, non è che perché uno gioca leggero non può essere bravo, però se è di molto bravo non ci tocca. Cioè, io guardo Palestra,
2: sì, bene.
3: Perché sai, io sbaglio.
2: Via Palestra, via.
3: Io li sbaglio.
2: Era semplice Palestra.
3: No, ma mi sembrava troppo facile.
2: Troppo facile, dici.
3: Dico, palestra sì, e parlano 55 milioni di euro. Sì. Che quelli buoni li pigliano altri.
2: Vabbè.
3: Poi magari avere un occhio in più, però l'occhio in più tu ce l'hai su quelli che magari sono da poco usciti, cioè, quelli hanno fatto dei campionati consecutivi, insomma.
2: Devo dire che purtroppo anche chi la può pensare diversamente da te, negli ultimi due anni ha avuto delle prove schiaccianti sul fatto che non funziona, perché la Fiorentina, allora, due anni fa prende tutti gli scarti delle, prende solo un giocatore pagandolo dal Monza, pagandolo con il prestito, cioè, che poi a te non ti ha fatto nemmeno schifo, però col pane è stato il peggiore degli acquisti,
3: esatto, qualità prezzo sicuramente.
2: Ma rispetto ai Cataldi, ai Bove,
3: sì, poi ti avete da riscattarlo. Infatti non l'ha riscattato. La schiera Fefiet costava 4 milioni, 4 milioni. No, e non 18.
2: L'unico giocatore che non hai preso da una big è quello che ha fatto peggio. E l'anno scorso hai preso solo giocatori da squadre che lottavano per la salvezza.
3: E
2: tutti, cioè, nel senso, non hai preso Fazzini.
3: L'hai preso e poi giocano. Zero. Cioè non giocano, perché? Perché sono sotto livello nostri. Perché noi si continua a dire la Fiorentina, siamo giocatori scarsi. Mettiamo siamo scarsi. Ma se va a pigliare quelli a riga dietro di te sono più scarsi,
2: eh sì, cioè, è come il discorso che dicevete prima di Ildiz, che se un gioca e perde 2-0.
3: Cioè, è per noi nel campionato italiano è giusto così. Insomma. Cioè, questo Ildiz se l'hanno paragonato a Del Piero.
2: Sì, sì, addirittura la Juventus, cioè, insomma, non paga nessuno più di lui perché c'è la clausola Ildiz.
3: Perché se no Ildiz chiede ancora
2: però,
3: di più.
2: Però tornando invece ai calciatori, effettivamente se te prendi da squadre. Ora, quest'anno è facile trovare qualcuno anche di squadre che hanno fatto meglio della Fiorentina, arrivando con
3: no, va bene, sono d'accordo,
2: basta
3: però,
2: prenderle nelle ultime quattro.
3: Cioè, io però continuo a dire che Sassuolo è una squadra che è arrivata davanti a noi di 20 punti, non so 20, ma insomma
2: 10.
3: Solo 10.
2: Vabbè, comunque te ne hai fatti 42
3: solo
2: 10 punti.
3: Solo 10 di più?
2: Ma sì, ora se lo dia tra un secondo, sì. 8 punti, 7 punti in più di te.
3: A 49 ha fatto.
2: 49.
3: Ah, vabbè,
2: fatto.
3: Sì, perché alla fine ha fatto male, è vero.
2: Sì, penso le ultime 3.
3: Sì, sì, è vero. E per dire, se te ti va a prendere quelli, te il prossimo anno tu li fai questi i punti. Cioè, noi bisogna puntare, l'ho sempre detto, cioè devi prendere le
2: quei calciatori che non hanno reso,
3: che sono scontenti. Cioè, fa per dire, poi
2: Hai visto chi è uscito nei giorni scorsi per l'attacco? Dovesse partire Moise Kean? Jimenez, che tu sì, avevi segnalato da
3: Jimenez,
2: Milan.
3: Ma poi mi sa che il Milan, per come si muove, Jimenez fa il titolare il prossimo anno.
2: Mi sa che a me
3: soprattutto non si muove nulla.
2: Esatto, non so con chi. Amorim però prende.
3: Sì, Amorim ha fatto molto bene a Manchester United. Infatti è retrocesso due anni per disgrazia. E lì un giocatore, Larry Budget, l'ha fatto prendere... come si chiama?
2: Fatti prendere, sì.
3: Quello brasiliano, quello veniva dal...
2: No, brasiliano no, Anthony non l'ha fatto,
3: Anthony.
2: Non l'ha fatto prendere.
3: Ma chi l'ha preso?
2: Tenag,
3: sì. E poi Arnaud l'ha fatto anche giocare, insomma.
2: Sì, vabbè, lui...
3: C'è coraggio a farli giocare.
2: Però più che altro è stato esonerato dopo tre mesi, qualcosa del
3: sì,
2: genere.
3: Sì, guadagnando po'.
2: Sì, sì, pochissimo. E ora il Milan riparte da Ruben Amorim, mi sembra più una scelta che non sa...
3: Sì, magari, che
2: però
3: scelta?
2: Posso dirti una cosa, secondo me il Milan rischia di arrivare tra le prime quattro per la mia teoria. Le mie teorie, per cui in matematica sai che meno per meno fa più, no? Secondo me quando sbagli così tanto alla fine l'azzecchi, perché c'è un caos talmente grande. L'unico dirigente è Ibrahimovic che ha commentato.
3: Tu sei molto ottimista.
2: Secondo me stanno facendo un casino talmente grosso al Milan
3: che tu vedrai che a fine settembre già c'è Buriana.
2: No.
3: Sì.
2: Ma,
3: sì.
2: Sì.
3: Sì.
2: Ma comunque a noi non ci interessa.
3: Allegri era un collante mica da poco.
2: No, non da poco. Allora, poi torno sui vostri messaggi, continuate a scriverci al 348-751-3933, mandarci anche vocali, se volete ci chiamate allo 055-77-111-71, ma sfruttando insomma la notizia che ci riporta su un tema che abbiamo affrontato e riaffrontato sul fatto che Mandragora, no? A Firenze è considerato un po' poco, invece da Sauro, secondo Sauro, uno dei migliori giocatori in rosa, ma ci metterei anche del campionato italiano, perché poi è il sunto e è il, come dire, il motivo che poi ci porta a questo giochino oggi.
3: Ah, sì,
2: insomma è uscito
3: su Mandragora, anche se tu mi attacchi ora,
2: non ti attacco. Un giochino tutto su Mandragora per dare la valutazione del valore di Mandragora. Insomma oggi abbiamo confermato una notizia dalla Turchia, rimbalzava già da diversi giorni, cioè che italiano nelle sue richieste al Besiktas
3: tutti gli allenatori andavano lo rivorrebbero
2: Mandragora. Io ti ci metto anche che il Besiktas per ora ha solo contattato il club, la Fiorentina ha detto che vuole fare.
3: No, Mandragora rimane,
2: particolarmente.
3: Ma è normale, nel mio ragazzino, che tu lo prende 40 milioni, non so.
2: No, però insomma si parla di cifre comunque sotto i 10 milioni di euro.
3: Ma certo, ha anche un ingaggio importante, però, poi se va là e guadagna,
2: guadagna.
3: Se guadagna italiano, guadagna anche Mandragora.
2: Sì, va bene, sì, però insomma il calciatore vuole rimanere a Firenze, appena rinnovato.
3: È l'unico che voglia di stare a Firenze, non si dovrebbe mandare via.
2: Preparati a stare zitto, Sauro. Ti dico solo
3: perché
2: questo.
3: Un po' si apre in bocca.
2: Il gioco
3: Siamo
2: è
3: subire?
2: Il gioco è parla quando io ti dirò un centrocampista della Serie A più forte di Rolando Mandragora.
3: No.
2: Ok.
3: Però tu mi dai tempo di pensare.
2: Ti do tutto il tempo che vuoi. Okay. Te se stai zitto e non dici niente e mi fai un cenno, io vado avanti. Se te parli
3: vai diretto a me. Vai su nomi importanti.
2: Eh no, ci si arriva piano piano, c'ho una lista. Ora io spero in 15 giocatori se ne troverà uno più forte di Mandragora.
3: Se
2: no
3: se ne troverà anche di più.
2: No,
3: uno.
2: Perché allora il senso
3: che hanno fatto più gol di lui, già tu vada.
2: Vai, ma
3: in
2: sei
3: alto.
2: Più forte. Poi, siccome lo so già che lo penserai, ma non lo potrai dire, è chiaro che non è che sono andato solo su mezzale mancine, cioè su calciato centrocampisti. Va bene.
3: Sta attenta che hai ruolo,
2: almeno ho capito, però ho preso dei registi. Mandragora, comunque, il regista l'ha fatto, non è un regista puro, però.
3: Però lo può fare.
2: Va bene,
3: lo può fare tranquillamente.
2: Devi dire, se te da dirigente preferiresti, o da allenatore preferiresti Mandragora, oppure il calciatore che ti dico. Se parli vuol dire che
3: ho letto una cosa e svengo.
2: Cosa?
3: Cucurella.
2: Sì, al Real Madrid. Ora non ti distrarre.
3: No, 60 milioni Cucurella.
2: Sì, non ti distrarre, Sauro. Tienimi la barra dritta. T'ha messo anche la musina, Marco Tonelli. Che sta cercando.
3: Fammi sentire? Non la sentivo.
2: È questo. Sì, qui non si sente,
3: nulla,
2: è quella della ghigliottina dell'eredità. Allora,
3: accidenti.
2: Parla se senti un centrocampista più forte di Rolando Mandragora.
3: Vai, parti.
2: Via. Hans Nicolussi Caviglia.
3: Dai, via.
2: Non devi parlare. Silenzio. Silenzio. Riparto.
3: Non posso aprire
2: Hans
3: bocca.
2: Hans Nicolussi Caviglia. Sharon Dur. Adrian Bernabé. Fabio Miretti. Marco Brescianini. Ora secondo me si comincia un po'. Mandela Keita del Parma. Christian Torsved.

0: Turn Cop Miners. Niente. Petar Sucic dell'Inter.
1: Molto diverso, dai, no.
0: Lazar Samardžić dell'Atalanta, dai, ci siamo.
1: Fa l'esterno alto, dai, insomma.
0: Davide Frattesi. Ora. Io, Niccolò Rovella della Lazio.
1: Diverso come ruolo, fa solo quello. Cioè, la differenza.
0: Sì, ma te mi devi dire se è più forte o no di Mandragora. Da Youssouf Fofana del Milan. Ma come no? Questo ti giuro, oddio, sto arrivando alla fine. Aspetta, sono rimasti gli ultimi tre. Però questo, Kefren Turam della Juve. Turam. Sì. Sì. Puoi parlare? Oh, sì, via. Sì. Su Kefren Turam si parla.
1: Che io amo.
0: Però te ne ho detti 13 che secondo te ero.
1: Turam si va sul livello. Sì.
0: Guarda, quelli dopo c'avevo Manu Koné, Nicolò Barella e altri.
1: Allora, Manu Koné, no.
0: Non è più forte di Mandragora?
1: No.
0: Ma come no?
1: Se tu mandavi su Anghissà ti dicevo sì.
0: Sì, ma certo.
1: Te non hai preso Anghissà, tu mi figli Manu Koné e bisogna prendere Anghissà, ragazzi. Cioè, via, su. Perché lì si parla di profili.
0: Però ecco, quelli che mi incuriosiscono di più, Samuele Ricci secondo te non è più forte
1: perché
0: di
1: Mandragora? È diverso. Samuele Ricci ha fatto la mezzala quest'anno, è stato stretto che Modric gli ha detto ti va lì perché se no tu giochi mai. Va bene? Cioè,
2: vero.
1: Torino, dai, su.
0: Questo è sentito secca, vero? Va bene. E scusa, Frentrup che tutti citano,
1: no,
0: come l'acquisto e deve fare la Fiorentina.
1: Ha visto, è bello passato di moda.
0: Sì. Però tutti dicevano: il centrapista perfetto per Fiorentina e Frentrup.
1: Ma che scherzo, non ce l'è per nessuno. Lui è Tosved il prossimo anno.
0: E anche Tosved
1: e Endur. Si fa con questi tre, si manda via Fagioli e Mandragora. E vedrai, non bisogna trovare uno e gioca lì.
0: Scusa.
1: Cristante. Lo metti lì? Perfetto.
0: Da
1: regista.
0: Faccio
1: la fare a mezz'ala sinistra e così. Perfetto.
0: Però da regista, non nel ruolo che ha fatto Mandragora negli ultimi due anni.
1: Dice il livello. No, può giocare, ma non può giocare, non ha proprio le caratteristiche.
0: Però l'Atalanta all'inizio.
1: Cristante ha fatto un gol in 20 anni.
0: Ma noi ce la fa, un paio
1: non,
0: fa
1: non è bravissimo, non è bravissimo in questa cosa. Cristante è bravo da fermo. Su calcio da fermo perché è forte di testa. Però non è uno che si inserisce.
0: Comunque, poi ci sono delle caratteristiche. Questi centrampisti ti ho detto, ho preso Turam e te fa, ha fatto un gol. Però nessuno ha fatto un gol di Mandragora.
1: Turam, io dico, io ce l'ho a morte per dire con Spalletti. Che dico, come si fa a non far giocare a Turam? Che delle volte non ha fatto giocare, non fa giocare a Turam. Cioè, Turam no, la Francia non l'ha convocato. Cioè, da noi in nazionale gioca lui e altri 10.
0: Beh, però le dettate Spalletti alla Juve non lo metteva nemmeno in titolare.
1: Sì, ma dai, ma perché siamo alla pazzia, no? Siamo alla pazzia.
0: Bene, vedo che Adrian ha apprezzato Manu Koné più scarso di Mandragora. Ci ha mandato un ha lungo.
1: Sì, sì,
0: fino...
1: no, perché Manu Koné a noi ci piace tantissimo. Perché quando qui dei giovani nelle altre squadre, vabbè, per noi sono i top. Manu Koné non è un. Cioè, è un buon giocatore, ma non è. Cioè, ragazzi, Manu Koné sa solo far quello. Cioè, io dico sempre che non è. State attenti. Mandragora, io parlo da allenatore, qui non parlo né da amante, né da. Parlo da allenatore. Noi l'anno scorso avevamo un centrocampo che riusciva a girare. Cioè. Si inseriva Cataldi e Mandragora girava, o Fagioli girava, cioè noi avevamo un centrocampo bello per quello, perché si sapeva, si armonizzavano tra di loro. Quest'anno avevamo dei ruoli ben precisi, perché abbiamo fatto diventare Fagioli preciso, perché d'altra parte come tu fai a girare con Dur? Con Dur tu puoi girare, perché appena va basso dà la palla a quegli altri, cioè invece l'anno scorso avevamo. Quindi quando c'era anche Adli di livello perché poteva giocare basso, poteva giocare più alto, io ho sempre detto che sarebbe stato nel mio caso il sostituto ideale di Bove. Poi Palladino non l'ha letta, ma non è facile perché io comincio a pensare
0: che
1: tante letture, ma è perché non so.
0: Ma sei che difendevi Palladino?
1: No, ha fatto bene, perché dopo poi ha cambiato il modo di giocare, infatti, perché non è riuscito a trovare quella soluzione. Perché, come ho sempre detto, a Palladino Bove gli è cascato dal cielo. Cioè lui si è trovato a vincere 8 volte, dice, madonna, ho trovato la formazione. Poi come si è fatto, poverino, malagoratamente. Ma le Bove, lui mi mette sottile, io ho detto, beh, eravamo primi allora, ho detto, a fine gennaio siamo sesti, settimi.
0: Allora, bello, vabbè, Lore ci dice che Fagioli, Mandragora, Thuram sarebbe un centrocampo a Champions League.
1: C'era fortissimo. Sì. Cioè, perché Thuram è poi

0: dai passo un più, cioè qui si parla di Indur, si parla di Bresciarini, cioè, ora te l'ho detto, in questi tre, ci può stare. Vedi, ci sta Mandragora e Fagioli di questo centrocampo. Se te tu vuoi cioè nessuno mette Bresciarino in Dur, cioè, perché se te tu fai Fagioli in Dur e Turam tu lo perdi. Io l'ho sempre detto, Fagioli quando ha avuto accanto Mandragora, ma non per Mandragora, con caratteristiche di Mandragora, ora non voglio ovvero, se no dopo sembra parli, però d'altra parte giocatore della Fiorentina è Mandragora, è quello più importante, perché legge le partite in dei momenti, sa quando si deve allungare, sa quando si deve abbassare, detto, e Fagioli questa attitudine non ce l'ha, perché? Perché è ancora giovane, poi lo diventerà il Pizarro della Fiorentina, ma è dura, molto dura.
1: Bello, perché Fabio da Empoli invece ti ha detto Bentancur, credo, no, quello al top.
0: Bentancur è un buon giocatore.
1: Meglio di Mandragora, credo che sia la domanda di Fabio, perché è arrivata nel
0: con esperienza di squadre più alte. È difficile ora perché Totten ha giocato quest'anno, poi è stato 2 anni a guardare, non è che proprio di anche alla Juve, insomma, questo ha fatto squadre importanti. Ora Bentancur è un buonissimo giocatore.
1: Credo che sia stata data una scoperta di Paratici, ora vado un po' a memoria, però
0: per me l'ha scoperto Allegri, però va bene.
1: Vabbè, però gliel'ha preso Paratici.
0: Sì, poi giocava e non giocava, però te l'ho detto, vedi, un giovane, certe squadre per noi sono oro.
1: Allora, ti avevo preannunciato un messaggio che ci dice non gli era piaciuta una cosa che avevi detto, ma ecco. È molto interessante, Fabio da Firenze, perché dice: caro Sauro Fattori,
0: se è costruttivo mi piace.
1: Ti ho sentito ironizzare su Coleoscio, guarda che è un buon giovane calciatore, tra l'altro è uno che ha un modo di giocare che fa innamorare i tifosi, salta spesso l'uomo ed è anche un generoso, mi ricordo che a te piaceva poco, anche Caiode, e magari ad averlo ora. Comunque speriamo e confermi a Mandragora, un saluto a te Giamo e complimenti per la trasmissione.
0: Io ho sempre detto che Caiode 20 milioni non li valeva.
1: Oggettivamente
0: è stato questo,
1: col tempo
0: se lo paga 20 milioni
1: sì, tanto sono 18 non
0: 18 vedo. Ma 18 milioni per Caiode, ma solo in una squadra inglese te li darebbe, dai, su. Ora bisogna essere anche chiari, te ti ha pagato 17 milioni Dodò. Ora Dodò, se tu mi permetti, se Dodò non si fa male, Caiode ande gioa.
1: Però c'aveva anche 18 anni,
0: certo, ma io non mi ha detto, però ti dico, no, io Caiode, te tu lo sai, io lo seguo, perché io sono di quelli che poi mi fisso. Da noi avrebbe grandi critiche, come ce l'ha Comuzzo da noi.
1: Questo è una sua. Io non l'ho seguito abbastanza.
0: Io lo seguo e ti dico, a livello difensivo è un disastro. Cioè, da noi tu lo sai, da noi sì, tu puoi essere bravo andare su, però poi il livello difensivo ti si guarda.
1: Già negli ultimi tempi lui gioca l'ultima partita in Conference
0: male,
1: League, cioè, male,
0: alla fine male,
1: ci fa prendere 2 gol e
0: male,
1: lì infatti era stato
0: errori di uscita, perché poi ti arriva a un certo punto, come ti ho sempre detto,
1: che ti guardano non più i pregi ma ti guardano i
0: difetti
1: dal Vangelo secondo Sauro,
0: perché poi lei Vangelo, fidati.
1: Poi Bubiglio ci scrive: c'è bisogno di fiorentinità, prendiamo subito Norton Ciuffi, bello. Sì, insomma, così ci permette anche di ricordare il grande Mario Ciuffi.
0: Io non posso.
1: No,
0: Ciuffi.
1: Ah no, certo. Poi, ma è Sauro il Costa, ha toccato 56 argomenti in 40 secondi completamente da solo all'inizio. Sì, oggi il caldo ti aveva dato alla testa, Sauro. Ora, se vuoi mi puoi dire anche di Cucurella, cos'è che non ti garba? Il Real Madrid
0: paga 60
1: milioni. Il Real Madrid ha detto: apro chi vuoi. Te, no, Sauro Fattori, no. 18 milioni di euro.
0: Io non ce la faccio. Cioè,
1: sta pigliando tutto.
0: Cioè, mi rendo conto, siamo fuori mercato. Noi proprio siamo fuori. Infatti, io dico sempre, quando sento parlare, no, dice: ma il Real Madrid vuole, fa per dire, De Gea, ora dico un nome importante, sì, che tanto ma ieri a Madrid non lo vuole, va bene, e non gli si chiede 30 milioni, dice no, troppo, cioè, questo paga, questi se ti vogliono, quant'è? Cioè, questi hanno fatto offerte 150 di lì, 150 di là, 200, cioè, io dico 60 milioni e Cucurella, perché? Perché è in giro alto. Che Cucurella non può valere 60,
1: però
0: basta vederlo con quei capelli.
1: Sì, non capire noia ti danno.
0: Basta vederlo con quei capelli,
1: però
0: ci se la fa.
1: Voglio dire,
0: ma te l'ha visto Nicesi? Nicesi si è fatto male quest'anno. Cioè, questo
1: però l'anno scorso aveva
0: questo,
1: fatto
0: questo sembra l'uomo più importante, dice, questo è inguardabile. Cioè, guardabile, un buon giocatore giovane a Spagna, ora, tanto di appello. Però per dirti, dai, su 60 milioni.
1: Meglio Cucurei o Mandragora? 60
0: milioni. Lo farei giù a te, signor sinistro, Mandragora?
1: Sì.
0: Ma che, ma Cucurei? Poi a me Cucurei.
1: Perché Pasalic è un fenomeno, Cucurei è scarso.
0: Pasalic. Pasalic, ragazzi, è roba dura.
1: Io davvero non ti capisco.
0: Cioè, io te lo dico, Pasalic è roba dura.
1: Roba dura. Va bene, poi di Boadita abbiamo già detto. Con Norton Caffi fai la difesa a 3, però ci scrive Max la gente. Perché lui esterno basso nella difesa a 4 non lo sa fare. Infatti, c'era anche lì.
0: Infatti, De Rossi l'ha fatto fuori.
1: Però c'ha ragione Max la gente allora a dire.
0: No, non c'ha ragione fino in fondo perché lo può fare.
1: Lo
0: però lì bisogna lavorarci. Cioè, che poi l'allenatore li vogliamo fare un po' lavorare. Specialmente quando bisogna lavorare sulla testa.
1: Poi c'è.
0: Ci guarda, ho da segnato a palleggiare. Come fu? Ho da segnato a fare cross, mi diceva il vecchio Di Marzio, padre di Gianluca, quello di Sky. Vabbè, che diceva sempre: noi siamo a mandare la gente sui fondo, ma poi se me la butta in curva, è meglio ci vadi sui fondo. Cioè, e c'aveva
1: magari
0: ragione.
1: Magari non diceva un ci vadin.
0: No, che
1: però,
0: non ci vadano.
1: Sì.
0: No, ma no, lui era abbastanza.
1: Sì,
0: non
1: so cioè come avrebbe, napoletano.
0: Non so come avrebbe
1: meglio
0: che
1: non ci vanno.
0: Con quell'occhio bello.
1: Sì.
0: Cioè, stavo un allenatore, lo incontravo spesso. Che, difensivista dei liberi.
1: Però
0: ti dici,
1: facciamoli lavorare soprattutto con un calciatore che ha 22 anni, classe 2004.
0: Sì, ma poi gli devi insegnare a, cioè io dico sempre sulla testa, se tu gli dici ascolta fa questo movimento, cioè se uno fa una, ecco lì tu ti metti lì un'ora d'allenamento tutti i giorni e tu gli spieghi come, quando deve fare quel movimento, poi prima o poi lo fa. Il problema è che se tu gli devi insegnare a inserirsi, a correre, allora diventa un problema.
1: Un amico, vabbè, Luca Castellinomani su Boadici dice osta 50 milioni, lo vuole mezzo mondo.
0: Ma fatti, ma siamo a parlare di nulla.
1: Un'altra mia non si firma, LP, ce l'abbiamo salvato. Dice interessante anche l'ala dell'Australia che ha segnato. Non so se si riferisce a Iran Kunda o a Metcalf, perché anche Metcalf, se non sbaglio,
0: sì, però forse è più centrocampista Metcalf.
1: Sì, Iran Kunda, però secondo me non so se ci
0: sia. Iran Kunda è quello piccino, tosto, come lo c'ha nazionale, che ora c'ha il Leeds, che se ne è nazionale.
1: Ho capito, Gnonto.
0: Gnonto, sono grande, io se ti fa diventare il giornalista numero uno, devi fare calcio mercato originale,
1: degli anni,
0: cioè, capito? Buon anno si deve invitare.
1: Vieni qui con lo schiocco, poi, capito? Tipo jukebox, bene.
0: No,
1: cioè, secondo te Iran Kunda vale Gnonto? E riprendiamo Gnonto, no?
0: Iran Kunda è forte. No, è meglio di Iran Kunda di Gnonto. Meglio, perché l'ho visto veramente. Però poi ti ho detto i mondiali.
1: Annebbiano.
0: Non dia la verità fino in fondo.
1: Poi l'ultimo messaggio, poi ci fermiamo. Giustamente Yuri ci segnala: sbaglio, gli ultimi due mondiali siamo comunque usciti ai gironi. Il Brasile fa delle convocazioni strane, secondo me politicamente condizionate. Questo non lo so.
0: No, ma non è politicamente, il problema è che giocatori Ancelotti, avendo giocatori molto importanti e che fanno il calcio europeo, perché poi attento, le nazionali europee sono le più forti. E chi gioca in Europa è avvantaggiato per forza, cioè lui ha dovuto lasciare a casa ragazzi Jesus Gabriel, cioè questa gente qui è. Cioè io ho visto la panchina, cioè che c'è anche qualcuno che non conosco, probabilmente ha fatto anche qualche convocazione di campionato brasiliano, come giusto che sia, però il Brasile è una grandissima squadra. Ora Ancelotti può fare miracoli e vuole, però io ho visto che c'ha la media età, io dico va a 35.
1: Sì, vabbè, comunque non la vorresti mai incontrare un mondiale.
0: Non la vorrei mai incontrare, però ti dico la verità.
1: Non è certo il Brasile dei Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo e Lindo, sì, e tu buttai il pallone.
0: Quando Ronaldinho giocava mai, giocava Ronaldo,
1: Rivaldo
0: e questa gente qui. E Ronaldinho giocava, te pensa. Ronaldinho guardava e faceva gli applausi. Insomma, ora qui siamo a parlare di roba.
1: Il Goodmanson del Brasile.
0: No, ecco,
1: va bene,
0: fermo.
1: Vabbè, dai, scherzavo.
0: Mi ha preso la tachicardia.
1: Dovrebbe come superare. Caratteristiche non mi permetterei mai. Ci fermiamo e poi rientriamo per la seconda ora di Carisca al Vento.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
1: Seconda ora di Garrisca al Vento al Via, è iniziata anche Spagna-Capoverde al Mondiale, 0-0 dopo 7 minuti, lo seguiremo insieme per vedere anche se Paratici vorrà poi comprare qualche giocatore
0: del Capoverde,
1: sì, ah, non certo dalla Spagna, anche se insomma Cucurei è appena passato a 60 milioni di euro al Real Madrid, magari se ne può offrire 66, visto che si cerca, no, un po' un esterno. Cucurei, a parte a te non ti piace, quindi
0: no,
1: come minimo meglio Fortini di Cucurei. 348-75-1933 per i vostri messaggi scritti vocali, 055-77-111-71 se invece volete chiamarci. Che cosa mi volevi dire sulla partita? Mi hai detto ora te lo dico in diretta, insomma te sei bella dimenticata. Ma hai detto ora, hai guardato la partita, hai detto
0: dei giapponesi
1: come
0: si comportano,
1: che ti sono piaciuti,
0: che comportamento bello anche allo stadio, puliscano tutto,
1: sono anche forti,
0: cioè hanno tolto quello tutto, ecco, qualche giapponese bisognerebbe.
1: Nakamura,
0: ma no, un uomo giocatore,
1: buon giocatore
0: farebbe meglio di Gudmundsson, fidati.
1: Io me ne ricordavo un altro, in Nakamura, no? Come si chiama? Quello è giovane, la regina.
0: Sì, ha giocato in Italia, sì, un certo Nakamura, non mi ricordo. Ma quindi non me ne ricordavo tanto.
1: Poi noi abbiamo avuto i Detoshi Nakata come.
0: Nakata ha giocato di vero,
1: Sì, da calcetto, non da Serie A.
0: Ma che ha perso il capo?
1: Dai, via, che ha fatto? Anche a Firenze.
0: Che ha fatto? Ha vinto scudetto la Roma. Insomma, non ha fatto nulla.
1: Sì, giocando tipo 10 partite.
0: Come giocando?
1: Dai.
0: Come? No, allora non scherziamo, cioè Nakata ha giocato di vero.
1: Guarda, non l'avrei mai detto che ti piaceva Nakata.
0: Ma capisci? Sì,
1: no, smetto.
0: Nakata ora
1: mai.
0: Viene lui a T10, in tutte le squadre.
1: È
0: un buonissimo giocatore.
1: A Roma ha 30 partite, 5 gol.
0: Solo 30, e 5 gol. Solo 30 e 5 gol e basta. Però era un talento, però non faceva giocare nessun ruolo, capito? Non lo faceva giocare nessun ruolo, se no faceva di più.
1: No, va bene. L'anno dopo, anzi, ha fatto poi 3 anni a Parma con 67 partite, poi a Firenze 20 partite e 0 gol per i Detoshi Nakata.
0: Ma solo a Firenze?
1: Certo, io me lo ricordo per questo.
0: Io me lo ricordo, io di Firenze non me lo ricordo, schifo di che quell'anno lì.
1: No,
0: ha fatto
1: no, fece male, mi ricordo tanti giapponesi allo stadio, sì, in 2004-2005. Sì.
0: Faceva marketing, dai.
1: Porca se faceva marketing. Va bene, ripartiamo dai vostri messaggi prima del prossimo ospite, che tra l'altro proverei a contattare. Vai, Tonellone, te lo dico in diretta, anche se non si dovrebbe fare. Poi, va bene, Alessandro è rimasto sorpreso dalla notizia che Costantino Nicoletti non beve alcohol, dice, ma è sempre ubriaco sul monte sul Monte di Sfondoni, ma come
0: no,
1: fa?
0: Ma è ubriaco,
1: cosa assume, perché mi piacerebbe prenderla anche a me.
0: È ubriaco di suo,
1: dice,
0: cioè, è nato così.
1: È la cosa peggiore. Una giornata di un
0: saluto Costantino,
1: di...
0: Mitio,
1: sì, che ti porto, ormai siete una coppia di fatto, te e Costantino siete sempre in giro.
0: Ma ora è un po', ci si vede.
1: Comunque,
0: male.
1: Che Pinocchio da Vergaio dice, ma cosa mi dite? Costa, dice, quello dice, è da sobrio, notizia incredibile, sì, ragazzi. E sembra incredibile anche a me, però è così. Poi, va bene, sugli altri messaggi ci torniamo più tardi, perché ora è tempo di dare la buonasera a un collega e amico di RTV38 come Stefano Rossi. Ciao Stefano.
4: Eccoci qua, buonasera. Ciao, un saluto a tutti.
1: Bene, fresco padre per la seconda volta, quindi insomma la famiglia Rossi si allarga. Prima scherzavamo, io gli ho detto, il mio obiettivo è fare una squadra di calcetto, è fare 4
4: insieme,
1: e facci
4: mi dai una mano?
1: Te Stefano sei più avanti, forse sì, insieme, dici,
4: facciamola condivisa.
1: Un altro non ne fai, hai terzo, no, per ora, vabbè, è fresco, di 15 giorni, però rinnoviamo gli auguri, sentiamo anche la voce di uno dei figli, immagino quello che ha, non so Ludovico quanti anni ha, tanto ormai ne parliamo.
4: Ludovico 3, se parlasse quello di 20 giorni Orlando sarebbe...
1: Più problematico, Sarebbe
4: un fenomeno.
1: Un fenomeno, però vabbè, il sangue Rossi d'altra parte è speciale, diciamocelo.
4: Troppo.
1: Senti, inizio una domanda da 0-0, hai fiducia in questa Fiorentina che sta nascendo, un grosso Paratici che è praticamente San Francesco per la Fiorentina, pensa a tutto Paratici, sistema tutto lui.
4: Sì, sono più che altro curioso, fiducioso anche, sì, mi aspettavo forse, non senza nulla togliere a Grosso, che si potesse puntare un po' più in alto, no, in termini di allenatore, perché come storia, come curriculum di allenatore è qualcosa che abbiamo visto già altre volte a Firenze, che poi per carità ha anche funzionato, penso a Montella, penso a Italiano, allo stesso Palladino, però la storia recente ci ha insegnato che nel calcio attuale, quando allenatori così giovani, emergenti, arrivano a Firenze, fanno una stagione bene, due, già difficile trattenerli la terza di stagione, a meno che la società non li voglia accompagnare in una crescita. Quindi avrei voluto qualcosa di diverso, avrei voluto Sarri, sono sincero, però insomma un discorso che è morto sul nascere, quindi nulla, è rimasta così, quindi ovviamente bisogna dare fiducia, però ecco, avrei preferito un altro tipo di impostazione.
1: Sarri, che da oggi è ufficialmente allenatore dell'Atalanta, a Sauro Fattori non vuole entusiasmare Sarri perché è troppo dogmatico, però invece no, Sarri,
0: come ti fa a fare un progetto un Sarri?
1: Sarro,
0: tra un po' si
1: ha 66 anni, c'è la mia 86,
0: Dare per fare un progetto,
1: sì, ho capito,
0: 70,
1: dai Sauro, ma lo sai benissimo,
0: smettere tutti, ma non lui, qualsiasi,
1: sì, vabbè, a parte non
0: alla
1: so
0: certa,
1: perché vuoi,
0: a una certa età diamo un po' spazio,
1: ma che progetti vuoi, tra l'altro, però va bene, questo è un altro discorso, poi magari ci torniamo. No, mi interessava su quello che diceva Stefano, sentire anche la tua, Sauro, sulle somiglianze ci possono essere tra Grosso e i mille allenatori che effettivamente, no, Firenze spesso è stata una piazza per tanti allenatori emergenti, chiamo così, che si dovevano ancora un po' affermare.
0: Io ho sempre detto, anche se è diversi anni ora allena,
1: Grosso, sì,
0: non è che è una novità,
1: preso nel 2013 patentino,
0: però si sa, io non vuol dire nulla se poi ti fanno allenare
1: questo,
0: però per dire ha fatto fatti giovanili, va bene, però il concetto è che secondo il mio punto di vista Grosso è da scoprire, perché ora io ho visto delle statistiche l'anno scorso allenava il Sassuolo, cioè veniva dalla Serie B che doveva fare calcio champagne, cioè e ha fatto bene, vediamo a Firenze un giocatore di levatura più alta, vediamo che farà, si spera almeno di levatura più alta, si spera.
1: Sì, questo sui giocatori è abbastanza chiaro, e vengo all'aspetto di Paratici, tu Stefano sei subito andato su Fabio Grosso e naturalmente essendo il nuovo allenatore stuzzica, però ti ridico quello che, no, a me lascia un po' perplesso, anche Sauro spesso ne parliamo, sul fatto che al povero Paratici praticamente si affida tutta la ricostruzione della Fiorentina, cioè tanto ora c'è Paratici, siccome l'anno scorso abbiamo fatto questo errore con Stefano Pioli nel dire vabbè, ma tanto quest'anno c'è Pioli, c'è lui che c'ha il curriculum, c'è lui bla bla bla bla bla bla, a te spaventa un po' questa cosa oppure fiducia piena in Paratici e s'abbracciamo?
4: Ma io credo siano cose diverse, perché a Pioli chiedevamo, si parlava di Champions League, cioè si parlava di un salto di qualità, parlando a un allenatore, a una guida tecnica, qui invece si arriva da una stagione disastrosa e si chiede a un dirigente di rifondare. Ecco, se Paratici riesce a fare una squadra che ottiene risultati peggiori quello dello scorso anno dal punto di vista sportivo è veramente drammatico, quindi credo che per lui il percorso rispetto a Pioli sulla carta inizialmente si presenti un po' più semplice. Poi è vero che Paratici ha un bel curriculum, ha le spalle larghe e soprattutto qui si trova in una Fiorentina, io non mi stanco di ribadirlo, che in qualche modo è una Fiorentina che non è più quella di prima, perché la dipartita di Rocco Commisso ci lascia al di là del vuoto della persona, ma anche una Fiorentina che non ha più il suo leader carismatico, non ha più quel presidente vulcanico, talvolta anche troppo, che arriva e con irruenza dice quello che pensa. C'è il figlio che oggi in qualche modo sta facendo un mestiere che deve imparare, che è quello del dirigente d'azienda a tutto tondo, perché Rocco Commisso dirigeva tutto, quindi anche a livello così, se vogliamo, manageriale, dirigenziale, di proprietà, è abbastanza con le spalle scoperte in questo senso Paratici, quindi certamente da questo punto di vista è in difficoltà, credo. Dal punto di vista tecnico invece credo che possa certamente ripartire da zero con delle idee che insomma storicamente ha sempre avuto buone, quindi non vedo perché non le debba avere anche a Firenze.
1: Ti chiedo poi una reazione ai primi nomi di mercato, detto che siamo veramente, mi sembra, abbastanza indietro con potenziali colpi, quindi vabbè, i vari Norton Caffi, Ruggeri, vabbè, Udogene anche ce lo metto, Torsved, che idea ti sei fatto dei primi movimenti di mercato della Fiorentina? C'è qualche operazione che ti stuzzica un po' di più delle altre?
4: Siamo abbastanza in linea, credo, insomma niente di particolarmente entusiasmante, ma anche perché la Fiorentina in questo momento è chiaramente con l'annata recente che c'è stata non può essere la società più appetibile anche per un calciatore che magari guarda l'Europa, guarda le altre possibilità. Se vai a guardare in casa Sassuolo, certo ti giochi la carta Grosso e comunque un salto in avanti per un giocatore al netto di tutto, perché comunque Firenze è una piazza che ti dà una visibilità diversa, una pressione diversa anche per un qualsiasi giocatore che arriva da una medio bassa, ma anche da una squadra di medio livello, insomma è comunque in ogni caso un passo in avanti al di là di quello che dice la storia recente. È chiaro che il mercato, insomma, si sa, va un po' a cascata, no? Poi ci sono anche i mondiali di mezzo, ci sono prima le big che devono spendere i milioni e poi magari riesci a concludere anche più avanti delle operazioni con giocatori che devono accettare un piano B perché magari il piano A è sfumato, quindi anche questo magari nel tempo può giocare in favore della Fiorentina. Ecco, devo dire per il momento vorrei capire soprattutto cosa succede con chi c'è, cioè capire che cosa ce ne facciamo di De Gea, cosa vuole fare Ken, che idea hanno questi giocatori, e a quel punto insomma si, credo sia più chiaro anche come muoversi in entrata quando i tuoi pilastri sai se vogliono prendere o meno un'altra direzione.
1: Ma e poi ti volevo coinvolgere su una cosa che mi fa impazzire, dice sempre Sauro, e mi fa impazzire nel senso che mi metto le mani nei capelli, ma lui dice: ma se l'anno scorso sei arrivato quindicesimo e hai fatto 42 punti, il prossimo anno ma a che cosa vuoi puntare? Poi magari se arriva davvero una posizione europea, tanto di buono, però se la Fiorentina arriva decima è nell'ordine delle cose in un percorso di crescita, giusto Sauro? Questo
0: sì,
1: è il tuo
0: se
1: discorso.
0: Tu dai via dei giocatori, cioè, e tu vuoi riformare, è normale.
1: Però io non riesco a accettarlo questo discorso.
0: Che tu,
1: di
0: tu l'accetti, sono d'accordo, ma c'è altre 9 squadre davanti a noi e non accetta nemmeno loro.
1: Ho capito, però che l'hai chiamato a fare allora, cioè,
0: l'Atalanta secondo te accetta di arrivare dietro di noi? Io ti dico 7 squadre.
1: Sì.
0: Ok?
1: Sì.
0: Milan, Inter.
1: Sì.
0: Juventus.
1: Sì.
0: Napoli.
1: Sì.
0: Roma.
1: Sì.
0: Atalanta. Chi manca poi? Atalanta, mettiamo 6, queste 6 squadre qui. Accettano di arrivare dietro di noi?
1: Già se arrivi però settimo, oddio, vai in conference.
0: Bologna,
1: però posso...
0: Bologna arriva dopo di noi. Cioè, ragazzi, bisogna essere anche un pochino, diciamo, obiettivi.
1: Realistici.
0: Insomma, realisti molto.
1: Realisti.
0: Molto,
1: sì, Lazio, Udine, però ecco...
0: Anche la Lazio cioè probabilmente avrà dei problemi. Il Como, cioè, anche il Como c'è già dietro, anche il Como non si mette dietro.
1: Però, cioè, Stefano, se questo è il discorso, c'era uno striscione, non mi aspetto niente, ma sono già deluso. Cioè, si rischia di...
0: Devi essere deluso.
1: Ho capito, se la Fiorentina arriva a nona e sono deluso.
0: Ma lui si prende gli esempi di Como, esempio incomodi, ci ha visto loro come lavorano, l'Atalanta ha visto loro come lavorano, come lavoravano, via, perché ora lavorano diverso. Va bene, il Como il primo anno che ha fatto? È arrivato?
1: Decimo, sì.
0: Così,
1: cioè, ho capito, ma il Como arrivava alla Serie B.
0: Sì, vabbè, però era già una squadra importante, infatti l'anno dopo va in Champions, programmi. Allora, se vuoi programmare ti devi anche accontentare.
1: Ma secondo te, guarda, la metto su Firenze, secondo te Stefano Firenze l'accetta un discorso di genere?
4: No, secondo me non glielo puoi nemmeno fare alla piazza.
1: Ho capito, allora?
0: Non tu glielo fai, ma poi si adattano.
4: Possa fare una corsa su te stesso, purtroppo io non mi aspetto che arrivi Paratici di ritorno dagli Stati Uniti, convoca la conferenza stampa e dice: allora signori, qui si spendono 300 miliardi e vogliamo vincere lo scudetto. È chiaro che questo non verrà mai detto, e come non verranno dichiarati gli obiettivi, ormai questo è abbastanza raro, e quando lo fai, come è successo con Pioli, poi rischi anche di fare delle figuracce. La Fiorentina riparte in qualche modo da zero, quindi credo che necessariamente debba partire e fare come è veramente un anno zero, una corsa su se stessa, cercando di stupirsi e di stupire allo stesso tempo, magari creando un ambiente sano, un ambiente leggero ma concentrato, dove si possa fare qualcosa di divertente. Insomma, quando poi la stagione prende la buona strada da sola, magari hai il centravanti che comincia a segnare, il centrocampo che funziona, il portiere che cresce, entri in fiducia, poi magari anche strada facendo poi pian piano alzare l'asticella. È chiaro che ora siamo a giugno, quindi tutti vorremmo avere rassicurazioni su quello che può succedere, però la squadra ancora nemmeno c'è.
0: Sì, però stiamo allora io dico sempre che se il prossimo anno questa la squadra che ci sarà, poi io parlo di decima posizione perché secondo me cerco di essere più basso possibile, perché non voglio creare aspettative, perché le aspettative sono la rovina dello sport, non di calcio, dello sport in generale, va bene? Cioè, il concetto qual è? Questa squadra non è da 42 punti, questa squadra è da 50. Se il Paratici vuol lavorare bene deve arrivare almeno a 55, 58,
1: sì.
0: Devi fare quelli, che poi un 58 arrivi ottavo, no, no, non è che ti arrivi, sì. però fa 50, perché se fa 50 ha fallito, cioè, perché questa squadra ha fatto 42,
1: cioè, te dici
0: ma non ha 42 come potenzialità, ne ha di più, lo sappiamo tutti e ne ha molti di più.
1: Però se poi ne ha fatti 42 in
0: sì,
1: questa...
0: Sì, ma perché le prime 15 noi si era pascolare, si era a giro, si sa che succedeva.
1: Anche
0: dopo
1: un pochino. Però ecco, su questo Stefano, ti aspetti o ti auguri una rivoluzione, cioè quasi semitotale, oppure come dice Sauro, facendo anche un discorso un po' realista, quello che devi fare è inserire 3-4 giocatori di livello all'interno della rosa attuale?
4: Io intanto vorrei capire a monte di tutto questo che cosa è emerso da questo incontro degli Stati Uniti, in cui si è parlato settimane, giorni e settimane che cosa viene fuori. Cioè, io ripeto, magari nessuno ci verrà a dire in conferenza stampa l'obiettivo è questo, però c'è arrivato un video dagli Stati Uniti del presidente commisso di una Fiorentina da riportare laddove la storia compete alla Fiorentina e tutto quanto. Ecco, questo si fa soltanto investendo e con giocatori di un certo livello. Detto questo, per rispondere alla tua domanda, mi sembra che qui si siano un po' consumate le cose, che il clima sia stato pesante anche un po' per tutti i giocatori. Io vorrei evitare di ricominciare la stagione con qualche muso, con qualcuno appesantito che è rimasto solo perché non ha trovato un'alternativa. Io stimo tantissimo Ken, ma se Ken non è convinto di restare alla Fiorentina, è bene che vada via domattina, perché è inutile avere il giocatore forte se non ci vuole stare, che questo lo insegna la storia. Quando un giocatore non ci vuole stare, la lunga il rendimento cala e tu perdi sia dal punto di vista tecnico che economico. Allora magari meglio un giocatore che abbia qualche, forse qualche cosa di meno, ma che abbia una voglia di più, che poi non sai le stagioni come possono andare e come le cose possono cambiare. Io, ecco, questo credo sia importante capire al momento. I giocatori cosa pensano in questo momento della società? Hanno fiducia in questa società? Hanno la credibilità di questa società? Sono convinti che qui si possa fare davvero qualcosa di buono? Perché bisogna anche dire che è stato annunciato da tanti anni questo. Questa proprietà ce l'ha detto tante volte che voleva fare delle cose buone, però le abbiamo viste raramente. È vero, abbiamo fatto 3 finali, ma si sono tutte perse. Oltre il settimo posto in campionato non siamo mai andati.
0: Sesti l'anno scorso.
4: Vabbè, insomma. Capito, sì, quello che voglio dire,
0: non si è andato via,
4: esatto,
0: subito.
4: La Conference non si è visto mai una Fiorentina in Champions, una Fiorentina anche solo in Europa League. Ci siamo fermati sempre con una soglia abbastanza bassina, media, bassa, forse è ingeneroso. Ecco, i giocatori che ci sono oggi e quelli che devono venire sono convinti che qui qualcosa si possa fare. Io credo anche questo sia un tema sul quale un po' soffermarsi per capire.
0: Io invece parto sempre da un altro lato. La società è convinta che questi giocatori possano portarci, perché qui stiamo sempre a parlare dei giocatori. Cioè, a noi il problema, secondo me, che è diventato da qualche anno a Firenze, è che i giocatori ci devono fare il piacere di rimanere. No, bisogna essere noi a farli rimanere o a mandarli via. Deve essere la società. No, che ho sentito Ken, no? Dice, ma Ken rimane volentieri. Sì, cioè la società deve valutare come si comporta Ken, cosa fa Ken, lo prende e lo levi di torno.
1: Però sai benissimo,
0: no,
1: che oggi hanno un potere contrattuale i giocatori,
0: sì,
1: impone,
0: ma poi,
1: alla,
0: sì,
1: società,
0: vabbè,
1: anche, sì, di essere un po' schiava.
0: E allora la società deve imparare a fare contratti più tranquilli.
1: Questo
0: perché,
1: è un po'
0: perché se io perdo la mia per dire autorevolezza, è finita. Cioè, qui è un po' meglio con gli allenatori, no? Va bene accontentarlo se vuole un giocatore o due, ma 20 giocatori li decide la società, no l'allenatore. Cioè, i giocatori li decide la società, o sono tanto bravi gli allenatori. No, perché sai, io sono qui, fa solo questo, va a giocare a biliardino.
1: Cioè gli allenatori devono convincere.
0: Io la vedo così. Cioè, allora, o sono tanto bravi, e devono sapersi adattare, devono saper mettere persone in campo.
1: A biliardino.
0: Ma qui siamo sempre a parlare, sai, lui gioca 4-3-3. E che vuol dire gioca 4-3-3? Ma chi l'ha detto? E poi si parla di giocatori in movimento, qui si parla di Subuteo. Cioè, capito? Ecco perché mi arrabbio io. Cioè, capito? Cioè, perché io dico sempre.
1: Capito, ma non è colpa né mia,
0: no,
1: né di Stefano.
0: No, ma io
1: l'ho
0: sempre detto.
1: Calcio,
0: se i due più in forma a Firenze sono Ken e Piccoli, ora di una osa.
1: Incredibile, cioè, impossibile.
0: Sono i più forti. Dice, no, ma siamo un po' sangiare. Ma chi l'ha detto? Ma
1: va bene,
0: siamo?
1: Però se Ken ha il contratto che ha e non vuole rimanere a Firenze, che tu fai? Tu lo pigli e tu lo pigli a martellate?
0: Se vuole rimanere, porta soldi, non c'è mia problemi.
1: Sì, ma se non li porta e
0: tanto
1: resta,
0: bravo.
1: E se non li porta o resta, lui si allena, fa il suo.
0: Vuol dire che deve stare attento all'appartamento. Sarà un appartamento.
1: Bene, magari, sì, va bene. Lo prendo a RTV38, Stefano Rossi. Grazie mille per essere stato.
0: Ciao Stefano, grazie.
1: Ciao al collega RTV38. Ecco, su Ken io è settimane che mi scontro un po' per davanti anche al discorso di, cioè, secondo me,
0: ma comportamenti di Ken non li teniamo in considerazione,
1: sì,
0: cioè, perché qui siamo,
1: però
0: poi io terrei,
1: ecco,
0: detto
1: perché
0: io.
1: La maggior parte delle persone vuole mandare via proprio per i comportamenti che ha avuto.
0: Ma è giusto, cioè, lui ha detto una cosa giusta. Delle volte levare un virus
1: sì ti si sistema,
0: che può essere,
1: e quello
0: che io dico sempre,
1: che hanno scorso
0: Ken si sta bene, chi lo mette in dubbio, era un giocatore, via, se no sarebbe sbagliatissimo, no? Però ti dico, però se mi deve fare quello che fa,
1: certo, cioè, polemica,
0: poi gli altri, su... poi gli altri, polemica, no, che tu lo trovi, sì, sì, lei, sì, tu arrivi all'allenamento e gli parla a lui, cioè queste sono cose che poi dopo, per uno ne rovino 20, che vince da solo Ken?
1: No. No, non vince da solo, però io ti dico, secondo me l'obiettivo di un allenatore, di una società, deve essere
0: è cercare di tenere quelli più forti.
1: Avere,
0: certo.
1: Esatto, perché io no, però... il discorso che faceva Stefano, ma mi ci sono scontrato anche con Mario Tenerani settimana scorsa, preferisco uno che magari mi fa meno casino anche se è meno forte. Io l'esempio te lo posso fare su Piccoli, cioè te con Piccoli non arrivi più del decimo posto.
0: Ma chi l'ha detto?
1: Te lo dico io, perché no, l'abbiamo visto.
0: Gioca da solo Piccoli.
1: L'abbiamo visto.
0: Beh,
1: però...
0: invece con Ken stanno e ti arrivavi quindicesimo.
1: No, che non, è vero, non è vero, cioè, secondo me se Ken stava
0: è vero?
1: Bene, te ti salvi,
0: ma
1: perché Ken per un mese
0: bene.
1: Segna e Piccoli non ti ha praticamente mai segnato.
0: Sì, ma...
1: invece se io ho Ken, magari posso anche arrivare quindicesimo, ma mi conservo la speranza davvero, e se Ken fa una stagione.
0: Ma come
1: con
0: mai
1: le
0: non c'è nessuna grande squadra che lo vuole?
1: Perché
0: ma
1: comunque mi spiegate, costa tanto, ma perché
0: no,
1: comunque,
0: no. Lo sai perché? Lo sai perché? Perché quando poi tu vai in certe squadre,
1: certo, non ti può permettere,
0: capito?
1: Certi,
0: non è che te tu pigli e tu vai a testa bassa con quel testone,
1: ma
0: no?
1: Siccome, cioè, Vlahovic, capito? Alla Fiorentina non ci viene, ammesso che potrebbe, però Vlahovic, dico, siccome l'attaccante top alla Fiorentina non ci viene, ci sa Ken, io dico, troviamo il modo di valorizzare al meglio Ken, di
0: sì,